0: vedendo i risultati che ha avuto per lui e per la moglie, detto, prendiamolo anche per i nostri cani, e i cani sono ben contenti, ecco.
1: Sì, ci sei stato un po' male oggi quando sei arrivato e non c'è più, come ti ho raccontato, il grande Silvestro,
0: sì,
1: il gatto.
0: Sì.
1: Il gatto. Ho visto la faccia, ma sì. Dispiace a tutti i ragazzi. Silvestro è partito al pari di altri 7 fratelloni per la Sicilia in maniera definitiva, e quindi è in Sicilia, Ragusa, e quindi nella parte più lontana a noi, insomma, ecco. Vabbè, c'era stato Grigiotto qua, Grigetto, e Soffiante, là, soffia sempre, che Soffiante, ragazzi.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: qual è vero.
1: Detto questo, senti, il più bel complimento che ti hanno fatto per quanto riguarda quello che piazzi, cioè questo materiale qua, quale può essere stato?
0: Ma diciamo che quello che più mi è piaciuto è le persone che soprattutto hanno riscoperto il piacere di muoversi dopo tanto tempo che erano obbligate a stare ferme o a limitare il loro movimento. Proprio grazie al fatto di poter usare i leggings. Oppure un altro molto importante per me è stato la ripresa dell'equilibrio da parte di persone che avevano grossi problemi, sì. Di sicurezza soprattutto.
1: Di sicurezza,
0: perché purtroppo nella persona, soprattutto diciamo anziana, ma io quando parlo di anziano ovviamente parlo dell'ultra ottantenne a sto punto, sì. Perché sennò mi devo far rientrare anch'io nella categoria, vero? E non mi va affatto, vero? Nell'ultra ottantenne si tende a camminare più lentamente, a fare passetti piccoli. I passetti piccoli favoriscono la perdita di equilibrio e la caduta può essere anche disastrosa, vero?
1: Senti, con il sudore come si comporta sto materiale, sto tessuto, con sudore, roba bioattiva, insomma?
0: Si comporta bene, nel senso che agisce a livello di ghiandole sudoripare, normalizzandole a livello di funzione, e di conseguenza anche riducendo anche l'emissione esagerata di sudore. Sudorazione deve essere valida, cioè la sudorazione fisiologica ci deve essere, guai a bloccare la sudorazione, ci mancherebbe altro. Però l'eccesso ovviamente può essere antipatico.
1: Ma diciamo che l'altra volta, a parte il lavaggio a mano, più la si lava, non si perde nulla.
0: Lavate tranquillamente, senza nessun problema, assolutamente. Il tessuto rimane sempre attivo, esatto. E quindi funziona sempre.
1: Dicevi nero l'altra volta, ma potrebbe essere stato un altro colore, sinceramente, mi dicevi, insomma, non è che cambi il colore, che sia il nero.
0: No, cioè, il colore non va a influire, è semplicemente una scelta, come dire, produttiva, ecco, chiamiamola così. Sì.
1: Ciao Luca, un saluto, Davide da Lesiano. Tu sai che Lesiano è un paese fantasma, se un domani vuoi andare a insegnare qualcosina della tecnologia FIR a Lesiano, non sarà semplice, né manco col miglior tom arrivarci, però noi abbiamo chi già lo abita e quindi ci aprirà le porte di casa. Ciao Davide, un abbraccio forte. Ciao vecchio mio, so appena sta a fare dichiarazione di redditi, mi dice signore che se sta anche un altro col 5 per mie e a radio, ma allora no, che risulta ancora accreditato il codice fiscale. Boh, Andrea, non so dire cosa vuol dire, non risulta ancora accreditato. I numeri magici li conoscono mai tutti. E informate meglio, non lo so, è il primo che leggo così, però se qualcuno ha notizie, ripeto, allora non risulta ancora accreditato il codice fiscale. Addirittura, vabbè, mi fai ste guerre qua, non lo so. Agopuntura, dopo molti altri rimedi, la trovo come cura fatta a periodo fine estate, inizio autunno, per rimedio salutare per le mie ernie lombali, associata con assunzione di vitamina B di Bologna e magnesio.
0: Ci sta. Ci sta. Ecco, teniamo sempre conto che l'agopuntura fondamentalmente in questi casi ha un'azione di decontrazione muscolare, quindi migliora nettamente, anche antinfiammatorio. Va molto bene l'abbinamento tra l'agopuntura e il tessuto FIR.
1: Quando eravamo negli anni 70-80, ricordo che la mamma andava martedì e venerdì al mercato a Casteo a prenderci queste canote, veramente, che Bossi ci batteva 3-0, e tante volte noi le si indossava e dopo 2 secondi partiva la blasfemia, nel senso semplice del termine, per dire a becca, Dio te mamma, a becca, no, a voglio a becca, cioè a becca, cosa vuol dire?
0: A becca. Prudeva,
1: sta roba qua non becca.
0: No, assolutamente, anzi.
1: No, io ho provato a non becca, anzi, ovvio, però tanto per capire a casa.
0: Addirittura,
1: a becca.
0: Addirittura teniamo conto che il tessuto, questo tessuto che viene definito, si chiama tecnicamente Nilit Energy, viene chiamato seconda pelle. Proprio perché aderisce anche molto bene e poi ha una morbidezza che ricorda proprio quello della pelle, insomma, quindi non
1: senti,
0: becca
1: sabato
0: becca.
1: Prossimo, quindi vabbè, se vogliono informarsi sulla tecnologia FIR, eventualmente anche altre domande a te, e tu sempre disponibile, come abbiamo avuto tante volte in diretta radiofonica. Ma l'esoscheletro sarà presente o no?
0: Ah sì, l'esoscheletro certo sarà presente.
1: Lo spieghiamo per chi non ha sentito l'altra volta.
0: L'esoscheletro è una struttura che aiuta, bisogna vederlo, ecco.
1: Sì, bisogna vederlo. Bisogna tu vederlo. L'avevi indossato l'altra volta, sì. È molto semplice indossare.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, ecco. Sì, si indossa in maniera semplicissima, in pochi secondi veramente, e veramente devo dire che migliora la qualità della vita. Penso soprattutto alle persone abituate a camminare, a partecipare alle gite, alle camminate in montagna, che per vari motivi hanno dovuto un po' rinunciare o limitarle. Usando l'esoscheletro ritrovano quello che può essere il vigore antico, e quindi veramente funziona bene.
1: Quindi lo vedono e possono indossarlo, comunque
0: lo possono provare, testare, sì. Verificare proprio, noleggiare addirittura, quindi uno può anche dire beh, mi faccio un weekend, uso l'esoscheletro e vediamo se veramente funziona.
1: E può anche metterlo nascosto sotto e batte tutti in salita, che metta basta. Sì, tutti gli diciamo amici, che... la scommessa, vince Sky, cacchio.
0: Sì.
1: Perché insomma in salita si va molto meglio.
0: Cioè, ma una cosa pazzesca.
1: Tu l'hai provato tante volte?
0: Io l'ho provato, anche valutare la frequenza cardiaca, l'incremento della frequenza cardiaca, e se ho una riduzione del 30% rispetto al normale. Quindi poi per dire, se io faccio due o tre volte una rampa di scale, a un certo punto ho il fiatone.
1: Sì.
0: Se uso l'esoscheletro no, perché mi aiuta nel movimento muscolare. È una cosa, bisogna provarlo, ecco, sinceramente noi lo diciamo, sì, parliamo di questo esoscheletro, però bisogna provarlo e testarlo proprio dal vivo, sulla propria pelle, sulla propria persona.
1: Esatto, quindi sabato prossimo dalle 11 poi trovate il dottore
0: venga,
1: e la consorte, non c'è nessun problema.
0: Assolutamente, anzi,
1: lo trovate
0: è un piacere.
1: Al tavolo storico, e poi proveranno anche le solette volendo.
0: Sì. Le solette, ovvio. Ecco, là si fa il test per verificare proprio come immediatamente, nel giro veramente di pochi minuti, si migliora quella che è la stabilità posturale della persona. Proprio okay. Legata a questo.
1: Beh, Pise per Mario, sì, ma a tua roba non arriva, si arriva diversi messaggi su WhatsApp, come questo ad esempio. Ciao Luca, puoi chiedere al tuo ospite se una maglia FIR può ridurre il dolore di una spalla dovuto da problemi tendinei? Grazie Pietro da Loreggia.
0: Sì, sì, sì, sì. Sì, Pietro si chiama? Pietro?
1: Pietro da Loreggia.
0: Pietro da Loreggia, sì. Sì, posso essere tranquillamente positivo su questo, sì, perché abbiamo un'azione antinfiammatoria, abbiamo un'azione antidolore, e poi sempre ricordiamoci che il dolore poi tende a mantenersi perché il muscolo rimane rigido, rimane contratto. Il tessuto FIR ha questa meravigliosa azione decontratturante, per cui anche il dolore si riduce fino alla scomparsa. In più il portarla preserva anche dall'avere poi successivamente altri problemi o ricadute. Bisogna tenere conto anche di questo, vero?
1: E chi, per chi mette creme e gel, agevola
0: agevola perché meglio. Migliora la penetrazione di queste sostanze. Tant'è vero che soprattutto a livello estetico, se uno utilizza i leggings e mette delle creme anticellulite, tanto per dire, non solo ha un'azione anticellulite dovuta al tessuto FIR che migliora la microcircolazione, ma favorendo la penetrazione delle sostanze che emette, anche queste penetrano in quantità maggiore e di conseguenza hanno un effetto migliore.
1: Migliore per quanto riguarda la vista, gli occhi e cosa
0: vista, occhi, mascherina oculare in tessuto FIR, decontrazione della muscolatura che sta attorno agli occhi, miglioramento soprattutto in presenza di sintomi dell'occhio secco, quindi scarsa lacrimazione, arrossamento dell'occhio, post chirurgia anche, perché chiaramente favorisco la cicatrizzazione. Adesso sto parlando magari di situazioni come una blefaroplastica, cioè chi si rifà un po', che ha le palpebre cadenti, che allora preferisce operarsi per riaprirsi un po' l'occhio, ovviamente c'è un'incisione chirurgica, ecco, migliora nettamente usando il tessuto FIR la guarigione della cicatrice, cioè impedisce anche che rimanga una cicatrice.
1: La Michela ti chiede problemi di cartilagine alle anche, grazie.
0: Sì, soprattutto allora teniamo conto che il tessuto FIR, migliorando la microcircolazione, va a migliorare anche la microcircolazione della cartilagine, che di per sé ne ha poca già. Quindi un pochino in più, già quello rappresenta molto. L'uso del pantaloncino in questo caso, sì, portato in maniera continuativa, sì, determina proprio un miglioramento in presenza di quella che chiamiamo coxartrosi, vero? Artrosi, ah, sì, dell'articolazione coxofemorale.
1: Sì, la formazione FIRA, lo diciamo spesso, si schiera sicuramente con questo fronte d'attacco sul 4-3-3, per dirla, t-shirt donna, leggings in gambaletto, ginocchiera, t-shirt uomo, pantaloncino, polsiere, cavigliere, canotta unisex, scaldacollo, gomitiera, pashmina, mascherina oculare, appunto ne parlavi poc'anzi, calottina, federe, copri materasso. All'orizzonte qualcosa di nuovo oppure?
0: No, per adesso

0: troppo viene a perdere di efficacia, no, oppure no, no. Deve essere allora, ben aderente. No, ti dico questo perché sì, mi arriva il messaggio: serve un vestito che sia molto aderente alla pelle o posso solo appoggiare il vestito sulla pelle nel caso per esempio i pantaloncini fir ma ho il dolore sulla spalla, grazie.
1: Il tessuto fir può essere tranquillamente, non è detto che debba aderire perfettamente.
0: Ma lui dice, se ho i pantaloncini un po' di mal di spalla, conviene mettere qualcosa per maglietta, per modo di dire.
1: Sì, di solito sì,
0: cioè localizzi il tutto lì dove c'è il problema,
1: diciamo,
0: cioè,
1: sì. Là in questo caso consiglio sinceramente, se metti il pantaloncino lo metterà per una problematica legata all'artrosi delle anche o a migliorare la motilità in vari... Teniamo conto che viene anche usato nel trattamento di quelli che sono i lievi disturbi erettili.
0: Erettili.
1: E mi fermo qua per ora.
0: E ci fermiamo qua perché sono le 12.45 di un semplice metà giugno 2026.
1: Siamo in fascia non protetta.
0: Esatto.
1: Non protetta. Comunque funzionò, direi. Guardate, io ormai prima di passare a questa tecnologia ci ho messo tempo, perché veramente ci ho messo oltre 10 anni. Quindi dal 2000 che l'ho scoperta al 2016, quindi sono 16 anni che ho deciso di portare avanti il messaggio della tecnologia FIR. Quindi in questi 16 anni l'ho studiata.
0: Per chi è all'ascolto, se al momento da IV Comprà dovesse trovare qualcosa di FIR, stiamo attenti.
1: Attenzione,
0: fanno business anche quelli, ragazzi.
1: Questa è un'altra cosa molto importante. Visto, allora, è sempre così: quando una cosa funziona, copiata, viene imitata o viene spacciata per. Ecco, tenete conto che ad esempio nell'ambito delle solette, se vogliamo i risultati legati veramente alla decontrazione muscolare, al miglioramento della postura eccetera, devono essere in tessuto FIR.
0: E bisogna anche investire, dai Mario, sinceramente, perché uno dice ha speso 10 euro. Bisogna investire economicamente, purtroppo è così, chi più spende meno spende, no.
1: Questo è verissimo, è chiaro che mi rendo conto.
0: Dirla tutta, perché a volte sento anch'io e ne ho già cambiate tre, l'altro ha cambiato una, c'è bella differenza.
1: Esattamente, perché poi alla fin fine è vero il detto che hai detto tu adesso, chi più spende meno spende, e poi teniamo soprattutto conto la durata, la durata, perché una t-shirt FIR dura 3-4 anni, ma non perché perde l'efficaccia, ma perché poi lavi, uno si
0: la usa,
1: stufa,
0: dice
1: basta, non la voglio più vedere così lisa, fra virgolette, un po' consumata, preferisco comprare una nuova, però si è fatto i 4-5 anni.
0: Senti, se per caso il Toro dovesse tornare dopo 50 anni a rivincere lo scudetto e io mi metto a cucinare
1: il Toro.
0: Mi sono ridere il dottore.
1: No,
0: è stata 76, 2026, sono stati 50 anni, è tanta roba. Dico, dove succedere? Io mi metto a cucire qua lo scudetto sulla maglietta, non perdo nulla.
1: No, assolutamente.
0: Ma posso farlo
1: assolutamente.
0: Allora?
1: Sì, anzi.
0: Caso mai mi porterò avanti, assolutamente.
1: Anzi.
0: Senti, azione antalgica, Toro. Cosa vuol dire l'antidolore?
1: Antidolore fondamentale. Ecco, teniamo conto che in questo caso entro sempre un attimo nel tecnico, però poi mi fermo. Tenete conto che l'infiammazione e il dolore conseguente è legato alla produzione di citochine, di sostanze particolari, che vengono definite appunto citochine pro-infiammatorie perché favoriscono l'infiammazione. Ebbene, il tessuto FIR riduce la formazione di queste sostanze, di queste citochine, e al contrario invece facilita e favorisce la formazione di altre sostanze antinfiammatorie che vengono chiamate citochine antinfiammatorie.
0: Però senti, energia invisibile dell'infrarosso, giusto? Invisibile.
1: Sì, invisibile, non le vediamo, l'infrarosso non lo vediamo, noi non vediamo.
0: No, ma esiste un macchinario che volendo no? Esisterebbe un macchinario volendo?
1: Per l'infrarosso sì, esiste il macchinario. Noi possiamo tenere conto, ad esempio, il sole emette raggi infrarossi, vero?
0: Sì,
1: ad esempio. Anzi, teniamo conto, la cosa interessantissima è questa, che nella quota di infrarosso che il sole emette, l'infrarosso profondo, quindi quello che viene poi, che è il FIR, rappresenta il 55%. Quindi già naturalmente noi esponendoci al sole facciamo un bagno di sole, facciamo un bagno di FIR, di infrarosso profondo, soprattutto se lo facciamo dopo un'ora nella prima ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto. Lì c'è la massima concentrazione di questo irraggiamento in FIR, ad esempio. È interessante anche questo.
0: Il manichino come lo prepari sabato prossimo?
1: Lo preparo sempre vestito, perché lui è molto pudico, bisogna coprirlo in tutte le sue parti.
0: Quindi esoscheletro più
1: l'esoscheletro.

0: scheletro lo...
1: No, no, dico, c'era l'esoscheletro, sì, più abbiamo le solette, le solette e tutto il resto, insomma,
0: e tutto il resto,
1: trovano
0: le solette,
1: tutto volendo.
0: La t-shirt, prego?
1: Ma trovano tutto, diciamo, sì, questo sì, elenco tutto che ho fatto prima, qua dell'elenco del
0: pieghevole. Tutto, tutto,
1: qua,
0: tutto, trovano tutto, tutto quello che vogliono e anche, oltretutto, diciamo, anche con i numeri giusti, i numeri di... la taglia giusta, insomma, per tutti.
1: Per chi vuole trovare un po' di informazioni, dove li mandiamo?
0: Le mandiamo, allora, come ormai hanno imparato a fare, io vi ringrazio perché mi fa sempre piacere ricevervi, sì, potete tranquillamente telefonarmi per fissare un appuntamento,
1: allora,
0: direttamente,
1: allora,
0: a Resana.
1: Diamo il tuo numero in maniera tale, voi potete chiamare il dottore, andare a Resana, vi costa nulla, andate là praticamente a porre qualsiasi domanda, anche in un contesto molto bello da un punto di vista giardinesco, per la qualcosa è a Resana, però
0: a Resana,
1: fate,
0: sì,
1: mai un chilometro, no, dico per quelli mai, insomma,
0: sì,
1: Vicenza,
0: comunque, ecco,
1: fanno qualche chilometro in più, dai.
0: Sono persone, sinceramente, recentemente mi è venuta gente da Pieve di Soligo, venuta, quindi non è vicinissimo, insomma, a Pieve di Soligo, da Dolo, anche stamattina, tanto per
1: da Dolo,
0: dire,
1: Venezia,
0: da Dolo, da Dolo.
1: E hanno provato l'esoscheletro, no?
0: No. Sono venute proprio perché avevano già, un signore aveva già acquistato le solette, anzi le federe, l'ultimo gas che abbiamo fatto, è venuto soddisfatto a prendere, possiamo dire senza nessun problema, le solette e la t-shirt. Ecco, quindi
1: anche se volete fare un regalo un po' originale,
0: sì, anche quello, ecco, quello è un discorso originale, ma soprattutto per cui vieni ricordato,
1: esatto,
0: perché sei come quello che mi ha fatto passare un male di ginocchio, un mal di schiena.
1: Vabbè, io ho RDM, che sai, devo gestirmelo, perché se ho la trasmissione devo gestirmi anche questi personaggi. È scudetto al toro, sì, quando mi sarò risorto dalle ceneri, stile araba fenice, capito?
0: Sì, sì,
1: l'araba fenice di Mirano, insomma, che, al quale noi vogliamo un bene dell'anima, in attesa di dopo il D ci sono tre puntini, in attesa di. Allora, detto questo, siamo quasi al volgere del nostro appuntamento del lunedì d'apertura e poi andiamo in pausa due mesi, ma se vuoi, vabbè, venire qua a trovarmi, non c'è nessun problema.
0: Grazie.
1: Se ci sono delle news le buttiamo dentro.
0: Grazie.
1: E quindi,
0: benissimo,
1: perché ti faccio una domanda.
0: Perfetto.
1: Bisogna, quindi i guanti non sarebbe male, però, ok,
0: i guanti sono comunque ci sono già dei prototipi che ho fatto fare, adesso devo cercare di snellire il più possibile,
1: per moto, per tanta roba,
0: sì,
1: che dico, cioè,
0: sì,
1: computer,
0: sì, sì, sì, ma fondamentalmente allora il problema è fondamentalmente comunque le dita, è giusto che anche queste, ma già la polsiera,
1: i musicisti per sé, insomma, per il chitarrista,
0: io
1: che so,
0: ho, cioè, un musicista che ha acquistato la polsiera proprio violino,
1: violino,
0: sì, per dire, perché proprio aveva problematiche di impugnatura, cioè faceva male quando impugnava.
1: Ok, da sinistra a destra partiamo col tuo numero di telefono, allora.
0: Sì, allora il numero telefonico è il 393 33 04 634.
1: Allora ho scritto 393 33 04 634. Vabbè, se qualcuno se fosse perso, mando un messaggio,
0: sì, se poi qualcuno vuole andare sul sito,
1: giusto, il sito,
0: sappia che c'è il sito, è iflyfirtechnology.it.
1: attenzione, però Fly scritto Firenze Livorno York, giusto?
0: Sì,
1: con la Y,
0: sì, con la Y,
1: la forcella, noi facevamo la fiona,
0: esattamente, no?
1: Quel simbolo là, insomma.
0: E poi Fir Technology, Technology il tech e col CH,
1: okay,
0: e il finale York è anche in Noji Technology,
1: esatto,
0: con la York anche,
1: e la
0: lui.
1: Troveranno anche il fatto che chi gioca a padel è favorito da...
0: Mamma mia, i giocatori di padel sono dei, come dire, dei sostenitori accaniti di questo tipo di abbigliamento.
1: Vabbè. Dimmi qualcos'altro che non abbiamo aggiunto, perché abbiamo avuto tanta roba.
0: Beh, diciamo che veramente ogni volta
1: veloce,
0: diciamo,
1: ma...
0: diciamo un po' tutto, non tutto, ma un po' tutto.
1: Un po' tutto,
0: ecco,
1: diciamo.
0: La cosa interessante e importante è, sì, che la FIR non ha effetti collaterali negativi,
1: questo è
0: fondamentale, non ha controindicazioni, quindi può essere usata indipendentemente dalle condizioni, diciamo, della persona. Presenza di pacemaker, tanto per dire,
1: sì,
0: presenza di defibrillatore non è una controindicazione.
1: Per gestire le ulcere diabetiche?
0: Le ulcere diabetiche, ecco, quello non l'abbiamo toccato, è una cosa importantissima. Il tessuto FIR favorisce la guarigione della lesione, perché va a incrementare l'ossigenazione dei tessuti, dei nostri tessuti. Quindi in presenza di ulcera diabetica o in presenza di piaga da decubito, che è legata ovviamente alla scarsità di apporto di ossigeno,
1: sì,
0: abbiamo dei risultati veramente importanti, veramente interessanti. Questo è l'uso del calzino, ad esempio del gambaletto, in presenza di un piede diabetico, sia anche come prevenzione. perché migliorando la microcircolazione allontaniamo, come dire, la paura e il rischio che di avere danni poi importanti.
1: È più lei o lui che si avvicina a questa tecnologia secondo il tuo punto di vista?
0: Ma in questo momento direi che sia un 50%. Una volta era più
1: femminile,
0: adesso direi che il maschietto si è fatto furbo, per fortuna.
1: E vuol star bene anche lui.
0: E vuol star bene anche lui, chiaramente. Vogliamo stare bene e accediamo volentieri all'uso del tessuto fiero.
1: Come abbiamo detto tante volte, insomma, chi viene durante la fase del gas qualche risparmio lo ottiene.
0: Sì, sì, ma quello sempre, ma anche chi viene a casa.
1: Ecco, chi viene a casa.
0: Perché sì, io mantengo sempre lo sconto gas. Questo ormai lo sanno.
1: E possono salutare Checo. È il tuo cane,
0: Checo. Il mio cane, Checo.
1: 18 anni, ragazzi, è tanta roba.
0: Sì, sì. Il mio cane di 18 anni.
1: Che alle 3 di notte ti manda fuori.
0: Lui sì. Sì, perché abbaia e lo devo portare, anche perché non si muove.
1: Il pigiama in fil sarebbe ottimo, sai.
0: Uno si mette il pantaloncino.
1: Ma non fa le scintille, no? Perché quelli della volta, quando ero piccolo, facevano le scintille. Cacchio.
0: Quelle erano tutte fibre acriliche.
1: Madonna, si illuminava, avevamo le lucciole fuori, sì, animalesche, e dentro scintille a go-go.
0: Preferirei vedere tanto le lucciole che non vedo più da tanto tempo.
1: No, sì, si vedono.
0: Sì, bisogna cercare il posto giusto.
1: Devi cercare il posto giusto, perché sono anche un po' sentinelle ecologiche della cosa. È ovvio, se abbiamo discariche pure veleni attorno.
0: Io ricordo che una ventina d'anni fa c'era un posto verso Villanova
1: di Strana
0: dove alla sera ci andavo solo per vedere
1: le lucciole,
0: questo tripudio di luci, di lucciole,
1: che penso siano solo i maschi quelli che illuminano, non le femmine. Dovrebbero essere solo i maschi. Quindi un rave party
0: per
1: maschile
0: vedere,
1: potrei
0: per
1: errare
0: vedere.
1: Però o è solo femminile o maschile, ma penso solo maschile, insomma.
0: Comunque per mettersi in mostra, perché sempre nell'animale, vero, c'è sempre questo richiamo.
1: Bravissimo, un fantasy del genere lo si vede molto meno. Abbiamo perso i ramarri, i maggiolini, abbiamo perso tanta roba, insomma.
0: Abbiamo perso i fiordalisi.
1: Papaveri si intravedono, ma comunque una volta c'era sto svettare di fiordalisi e papaveri nel grano,
0: le macchie del fiordaliso che adesso non vedo più. Mi sono fermato, qualcuno lo c'è.
1: Il consiglio che io do allora per i contadini all'ascolto, quelli con la C maiuscola, visto che un tempo si bisognava molto dello spaventapassari, vestitelo con materiale FIR, mettetelo in caso al campo, dopo 2 secondi sparisse tutto, ma non importa, avete fatto la fortuna e la gioia di qualche altro. Però serve addobbare il vostro spaventapassari con la FIR, quindi un bel cappello.
0: Potrebbe essere un'idea anche quello dello spaventapassari in
1: fiere. Sì. Ecco. Se sfondi quello col diretti, metti a posto le tue prossime reincarnazioni. Io la odio, però a parte questo, se sfondi quello col diretti, perché lo sono tutto giallo-verde.
0: Ma soprattutto chi lavora i campi?
1: Sì, no, esatto. Per quello ho parlato i contadini più che agricoltori. Uno spaventapassari all'insegna del tessuto FIR sarebbe ottimo.
0: Sarebbe interessante, sarebbe divertente.
1: Vedere anche il rapporto, se arriva a far danni di più o meno. Non penso meno, farà meno danni. Dico gli uccelli nel campo, hai detto dire.
0: L'uccello si allontanerà allora, eventualmente. Non so, non è stato testato ancora. Possiamo provare. Dai.
1: Buona idea anche questa. Vabbè, allora avete capito, insomma, qua mancano mai 3 minuti e quindi io ti ringrazio appunto della presenza. Corriamo velocemente perché c'è tanta roba a dire sul segreto di minerali bioattivi, quello che la scienza ha scoperto, questo ossido nitrico, appunto la molecola
0: dell'anno. È un mondo bellissimo, posso dirlo, che è un mondo fantastico anche quello di
1: minerali. No, è un'altra cosa al volo. Il libro è pronto, non è pronto, com'è?
0: Il libro non è ancora pronto.
1: Però ci siamo, è l'anno giusto questo?
0: Sì, beh, quello senz'altro, quello indubbiamente.
1: E la FIR ha un capitolo di riguardo o è il libro?
0: No, il libro è FIR. Si intitola proprio FIR Revolution, la rivoluzione della FIR.
1: Evolution, scritto per
0: Revolution.
1: Revolution.
0: L'antica medicina del futuro.
1: L'antica medicina del futuro.
0: Perché in realtà non facciamo altro che usare qualcosa che conosciamo da migliaia di anni, però lo usiamo come la medicina del futuro, che non sarà più una medicina, chiamiamola curativa, fra virgolette, poi bisognerebbe spiegare bene i termini, in questo momento non ho il tempo di farlo, ma sarà soprattutto una medicina di informazione, ma non informazione alla persona, ma alla cellula.
1: L'ossido nitrico all'antico, che poi il futuro.
0: L'ossimoro è usato
1: nel titolo, praticamente.
0: Sì, l'antica medicina del futuro, perché veramente sarà indubbiamente il futuro in campo medico.
1: E la copertina che abbiamo? Varenne? No.
0: La copertina Varenne, sempre la copertina Varenne. Varenne ha compiuto 31 anni.
1: No, dicevo la copertina del libro,
0: copertina del libro sarà un'immagine che ancora non ho definito. Comunque cercherà di spiegare bene questo concetto dell'antica medicina del futuro.
1: Metti 30 secondi allora la copertina del Grande Varenne.
0: Del ci,
1: no, la copertina no, del non, Grande Varenne.
0: Non ci metterò Varenne.
1: No, no, ma dico, spiegala meglio perché non.
0: Ah, la copertina sarà il simbolo del caduceo, che è il simbolo della medicina, sì, okay, di ipocratica, sì. Ci sarà il DNA, il DNA. Ah. Ci sarà il Tao.
1: Okay.
0: Perché l'antica medicina è il Tao, sì, sì, sì. Del futuro è il DNA.
1: In 20 secondi, no, Varenne il cavallo invece?
0: Il cavallo, no, non lo metterò in...
1: No, non lo metti, ma dico...
0: Sta bene.
1: No, sta bene, ma gli hai messo che cosa? Copertina?
0: Ah, la
1: allora?
0: Coperta, sì, sì, la copertina a fiera al cavallo, chiaramente Varenne utilizza.
1: Oggi è fioccato in Campania, l'hanno portato dal nord al sud in Campania, quindi lì oltre 30 anni comunque è, sì,
0: 31.
1: 31
0: compiuti
1: anni,
0: in maggio.
1: Compiuti in maggio, oltre 31
0: compiuti
1: anni.
0: In maggio.
1: Quindi è uno dei cavalli storici.
0: Sì, sì, sì. Speriamo anche che continui a festeggiare i compleanni.
1: Assolutamente sì.
0: Perché è sempre un grande.
1: Quanto può vivere un cavallo? 30-40 anni? Non so, 35.
0: Non lo so,
1: non
0: sinceramente.
1: Lo so.
0: Sì,
1: ma
0: non
1: sono
0: lo so.
1: Tanti, però.
0: Ma già, e sta già andando. È già un bel vecchietto, insomma. Vabbè,
1: sabato siamo qua. E quindi dalle ore 11 venite a trovare anche il dottor Palladini e consorte.
0: Grazie.
1: Ciao Mario, ciao, grazie, ciao a tutti, ci vediamo tra poco e saliamo.
2: Drinking Coca-Cola, tu sei Superman, tu hai venduto Peter Pan. Hola, hola, hola, Drinking Coca-Cola, tu sei Superman, tu hai venduto Peter Pan.

0: tempo di rock.
1: A tempo di rock, sabato 27, non mancare, assolutamente alle 8 inizia il percorso con il nostro Danilo Leo Lazzarini, vuol dire spettacolissimo, e a seguire appunto il concerto di Luca Bassanese e a ricordo della nostra grande Mara, sempre Mara per sempre, con il melone che piace molto anche ai nostri qui astanti, con anche soprattutto quel marchio di San Marco impresso in quel prosciutto crudo, e soprattutto i gelati e le birre e tanta roba, e quindi sarà festa nella festa a più 40 all'ombra, e quindi di conseguenza noi daremo il là ad un taglio di alberi per essere sicuramente in sintonia con l'amministrazione di Padova, avrei tutto sto alberamento qua fuori, stressa lì Maroni, qualche posto in più di parcheggio sarebbe utile. Se hai notato all'entrata a sinistra qui Amui là, le rame ricolme di Amui e appesantiscono sicuramente la schiena stile Andrea dell'albero. Se noi diamo un taglio a sta cosa qua, ragazzi, avremo lo spazio, la luce, e quindi andremo migliorando anche per quanto riguarda la nostra futura reincarnazione. L'indes-

0: ammalati in più all'ospedale di Padova non fa male. Salutiamo Ola, drink e qualcosa di da boicottare più che altro. Signori, li abbiamo già posizionati in rampa di lancio. Oggi sarà una full immersion perché c'è tanta tanta carne al fuoco, ma la cosa principale, abbiamo riagganciato i gemelli del gol, la G2, il punto G, quello forte che piace a noi, il punto G doppio. Sì, è il doppio quello che
1: G doppio.
0: Gino e Gianluca, ragazzi.
1: Gianluca, no, è vero.
0: Che vanno sempre
1: la G2.
0: No, è G2, G2, no. G3, G8, G7, incidenti a Ginevra. Ginevra, incidenti.
1: Esatto.
0: Però oggi abbiamo anche la voce femminile, cioè
2: la Franci.
0: La Franci, finalmente la Franci si è manifestata perché ci aveva abbandonato proprio in malo modo, proprio sì. Passando
2: sì, esatto.
0: Alla concorrenza giordanesca. Finiti. No, scherziamo. Vabbè, dobbiamo fare veramente un punto della situazione, ragazzi, perché qua c'è battaglia, lotta, c'è tutto di più. Mamma. Avanza l'estate e con l'estate questi si permettono di tutto perché siamo leggermente distratti. Chi decolla per la Sicilia, chi decolla per la pittura, chi non decolla mai e quindi rimane qua incollato al nulla eterno. E per no, ci siamo capiti, sono noi tre,
1: esatto.
0: E mezzo,
1: ed è bene così,
0: ed è bene così tre e mezzo, esatto, ed è bene così. Gianluca Stefani e Gino, ragazzi, protagonisti di tutto quello che sta avvenendo sulla realtà patavina,
2: sì.
0: Sotto formula di denuncia H24,
2: mamma mia,
0: non esiste giorno che non ci sia una...
2: no, anche la domenica, proprio
0: anche la domenica con la doppia goduria, perché di qua e di là, esatto, ieri doppia goduria. Ci arriveremo per passi, per step, prima però Prometeo.
2: Prometeo.
0: La presentiamo per...
2: Sì, allora...
0: Cos'è sta Prometeo?
2: Prometeo è un nuovo modo di intendere praticamente la politica, perché non è soltanto un nuovo movimento, l'ennesimo dei tanti, ma il progetto è quello di creare di nuovo fiducia, dare di nuovo speranza e fiducia alle persone. E la politica dei fatti, del fare, perché ci siamo accorti che in questi anni i partiti hanno promesso, dicevano che facevano questo, che facevano quell'altro, e poi alla fine sia destra che sinistra hanno puntualmente deluso. Ecco, noi vogliamo fare e rimettere al centro la cosa che è stata dimenticata per troppo tempo: l'individuo, il cittadino, l'ambiente, la salute. Queste sono le cose,
3: le priorità,
2: che noi,
3: diciamo così,
0: le priorità, mettere al centro,
2: esatto,
0: che non significa centrare,
2: no,
0: perché in quel caso con la monorotaia e la moto della polizia, perché lui mi ha chiamato qualche giorno fa, va a vedere il video che ho pubblicato, perché a un certo punto passa la mille miglia con tutte le macchine d'epoca, e il tutto viene interrotto da un poliziotto che vola. Possiamo chiudere la porta, grazie,
2: sì.
0: No, ma devi alzare la maniglia, no, così no, devi andare all'esterno, va all'esterno, no, alza la maniglia, va fuori, alza la maniglia, esattamente, e adesso puoi chiuderla. Sugli alberi,
1: tutorial.
0: Un tutorial, esatto, in diretta, anche il tutorial qua, la porta che si apre, ma magia,
2: se
0: incredibile.
2: Radio Gamma, sapete cosa fare.
0: Sì, no, perché è passato un carbonasso prima qua a sinistra, mi diceva il collega Oriano, un carbonasso enorme qua. Beh, tra marmittoni e bancali.
2: No,
0: stiamo attenti,
2: attenti,
0: Santa.
2: Esatto.
0: No, non fa nulla, è buono.
2: No, certo,
0: è...
2: Lo so. Però stiamo attenti.
0: Però sì, che mai un carbonasso qua dentro,
2: esatto,
0: mi scompone un po' il tutto il resto. Stavamo dicendo che cosa? Ah no, esatto, sì. Il video che hai pubblicato,
2: sì,
0: visto da tutti ormai, cioè
2: 5 milioni di persone.
0: 5 milioni?
2: Sì, ha fatto,
0: ma
2: proprio
0: numeri, 5 milioni, tanta roba.
2: 5 milioni,
0: sicuro, 5 mila, 5
2: no,
0: milioni.
2: No, 5 milioni di persone, 4 milioni su Instagram, anzi 4 e 4 su Instagram.
0: Beh, allora, raccontiamo bene a tutti. E qualche giorno fa succede che passa la mille miglia a Padova, giusto?
2: Esatto, è passata la mille miglia a Padova, e ovviamente tra le strade perfette
0: al bacio,
2: al di
0: bacio.
2: Padova,
0: sì.
2: Senza buche, perfette, ecco, è passata all'Arcella, in uno dei quartieri
0: sì,
2: più belli di Padova, ecco. E cos'è successo? È un poliziotto in motocicletta che stava affiancando le macchine d'epoca che stavano correndo lungo la carreggiata. A un certo punto si vede nel video che inciampa sulla rotaia. E
0: no,
2: lui
0: è
2: fa
0: anche bella ampia,
2: bella ampia,
0: sì,
2: tipo un Harley Davidson, insomma.
0: Cioè molto pericolosa la roba, a parte due persone che ha sfiorato,
2: esatto, perché praticamente
0: se le sbatte nel muro,
2: il
0: ragazzi,
2: poliziotto rischia di sbattere la testa e farsi veramente male, perché
0: è caduto
2: volato
0: di schiena, praticamente
2: è caduto di schiena. Per fortuna sembra che non si sia fatto niente, quindi ecco la notizia positiva. E poi le due persone che hanno rischiato,
0: ma quelle sì se le sono viste
2: veramente,
0: una moto che ti viene addosso,
2: li tranciava le gambe a quella velocità,
0: schiaccia nel muro, schiaccia nel muro,
2: veramente Sant'Antonio
0: di fronte
2: di fronte al quartiere, sì, esatto, in via Tiziano Aspetti. Di fronte al comando dei vigili, infatti nel video si vede comando dei vigili dell'Arcella.
0: E nulla è a caso, sto
2: è nulla a caso. Ma è arrivato quella sera, qualcuno probabilmente aveva anche un po' paura di esporsi.
0: L'hai messo te in
2: l'ho messo io e via.
0: Andate a vedere questo video che già sottolinea quello che tante volte è stato raccontato qua dentro per quanto riguarda i problemi della monorotaia, monorotaia col gioco di parole. In questo caso si vede veramente quello che sta succedendo, insomma, sì, quindi binario bagnato e quindi
2: esatto, c'era anche volo assicurato bagnata, insomma, e quindi volo assicurato, bellissimo.
0: Bravo. Volo assicurato.
2: Esatto, per fortuna non è successo nulla.
0: Per fortuna non è successo nulla, assolutamente no, insomma, ecco, hai pubblicato tutti i più. Allora partiamo da ieri praticamente, doppio sorriso vincente, perché beh uno siamo lì a Ballì, a Ballì, a Ballì.
2: Sono tre allora.
0: Sono tre, esatto, esatto, Katio, sono tre, esatto, con la Ballì.
2: La notizia della Ballì che il Consiglio di Stato ha dato la sospensiva temporanea in attesa della sentenza definitiva del 16 luglio, quindi padovani incrociamo le dita, anzi non solo padovani perché qui si deciderà una visione del territorio della regione futura, insomma.
0: 155.000 metri quadrati con torri alte
2: più di 35 metri,
0: 35,
2: più
0: quindi edifici, insomma,
2: 800.000 metri cubi.
0: 800.000
2: metri, quando all'inizio erano stati dovevano concessi. Farne soltanto 200.000,
0: quindi è solo quadruplicato la
2: roba.
0: No. Insomma, ragazzi, dai,
3: un errore
0: di scrittura, sì. Può succedere, sapete.
2: E poi è successa la notizia bella, quella che il Consiglio di Stato ha detto a quelli dell'antenna di Invit, che era stata posta vicino
0: antenna 5G
2: altissima, posta vicino a una delle chiese più antiche di Padova del 1100, addirittura San Michele Arcangelo, avevano posto questa antenna dicendo ma sì, cosa volete che sia?
0: La gente dorme.
2: Ovviamente il comune con chi era andato a difendere quelli dell'antenna, ovviamente vogliamo tutelare il paesaggio. E il Consiglio di Stato ha detto guardate ragazzi, qui c'è da spostare l'antenna. E la dichiarazione del rappresentante dell'associazione Salvori Incontra, a cui va veramente un grande ringraziamento per la loro tenacia e coraggio, ha detto adesso le situazioni sono due: o si sposta la chiesa o si sposta l'antenna.
0: E quindi alla fine
2: si deve spostare l'antenna.
0: Pensavo la chiesa. No, pensavo che magari con gli strumenti sembra un'esagerazione, no, la mia, ma no, se hanno spostato il ponte di Paleocapa e l'hanno portato in Sicilia.
2: Ho dato un'idea brutta.
0: Esatto, guarda che tutto è fattibile.
2: È giusto, è vero,
3: sì, perché una è stata spostata, non so se sai, a Perarolo è stata spostata
0: la chiesa
3: sì, con le cotiche di maiale.
2: Allora si sposta l'antenna, si confermiamo.
0: Cosa dico le cotiche di maiale? Cioè?
3: L'hanno messa sotto e l'hanno spostata.
2: Potevano farlo
3: quindi,
2: per il ponte.
3: Per fortuna non hanno pensato a quello, perché altrimenti potevano
0: spostano
3: spostare
0: tutti
3: anche questo.
0: Esatto.
3: Ecco. Ma una chiesa del 1100
2: con le cotiche, potevamo darle l'idea a Micalizzi per il ponte di Riviera.
0: Lo
2: portava fino ad Agrigento con le cotiche di maiale, così si abbrustolivano anche per bene.
0: Erano già pronte a essere servite, veramente sì.
3: Beh, questo è un bel momento per noi, comunque. Noi, cioè, che adesso stiamo raccogliendo i vari gruppi di Padova e cerchiamo di convogliarli, se possibile, con Prometeo, perché tutti quelli che stanno, diciamo tra virgolette, mettendo in chiaro quello che la giunta comunale non sta facendo, cioè il rispetto dell'ambiente, il rispetto dei cittadini, soprattutto
0: i cittadini.
3: Perché i cittadini pagano le tasse per non vedere nulla di quello
0: sempre
3: che loro
0: sempre lasciati in margine, nonostante le leggi rivendicherebbero anche la partecipazione, insomma, di cittadini,
3: certo,
0: insomma,
3: certo.
0: Assolutamente questo non avviene, insomma.
2: È un momento storico,
0: no, avviene sì solo in campagna elettorale
2: e basta,
0: bravissimo.
2: Questo è un momento storico dove queste decisioni dimostrano che insieme veramente si può vincere, ecco. Possiamo
0: ringraziamo il comitato in riferimento alla Ballì. Il comitato aggiungeva questo risultato qua, ragazzi.
2: Assolutamente, ma infatti il comitato, che nonostante abbia ricevuto anche delle sberle pesanti e delle pressioni forti, perché il TAR addirittura non era voluto entrare nel merito, dicendo che giustificandosi perché alcuni del comitato non erano del rispettivo quartiere, ma quello è un bene, è un futuro che interessa tutta Padova. Sì, sì, sì. La salute e l'ambiente non hanno confini, come puoi confinare? E la cosa che fa specie è che lo dica, lo venga a scrivere un giudice nero su bianco. Questo è un concetto molto pericoloso. Sì, sì. Infatti,
3: adesso si permetti, cioè sì, non si può compensare l'hub lì alle Granze di Camin, sì, con Chiesa Nuova a 10 km di distanza,
2: esatto, esatto,
3: è un'assurdità,
2: ovvio, ovvio.
3: Cioè la gente di quel posto respira,
2: esatto,
3: quell'aria, quell'aria di 10
2: esatto,
3: km
2: esatto,
3: per
2: sì,
3: cui è allucinante,
0: sì,
3: che
0: sì,
3: ci siano,
0: ovvio, ovvio, ovvio.
2: Infatti
0: ecco,
2: va un ringraziamento a Diego Tono, Stefano Pagnini in
0: bravi,
2: particolare,
0: bravi,
2: che
0: sì,
2: sono
0: sì,
2: i portavoci e il comitato dei
0: cittadini,
2: ci mettono
0: cittadini, faccia, coraggio, ma soprattutto anche dati e
2: quindi, esatto, sì sì, esperienza, cioè,
0: progetti
2: hanno studiato perché per,
0: esatto, esatto,
2: per presentare contro quei
0: carta
2: colossi
0: che canta
2: lì,
0: alla fine, esatto, sono colossi, esatto, sono colossi, sì, la lì è di casa
2: sono
0: Padova
2: colossi,
0: nel Veneto, per qualcosa ovvio,
2: esatto,
0: si parte già un po' svantaggiati. Paleocopa mi viene in mente, però allora, allora no no, il brivido di allora che corse nel mio corpo, non ci credevo, cioè smontato, portato in Sicilia l'appalto vinto da un'azienda siciliana e quindi camion in piena notte a 35 all'ora, se no forse no 8 camion 25 all'ora, ore e ore, giorni e giorni, vai col traghetto, passa di
2: da
0: là, metti a posto, passa un mese, due, tre di ritardo, 4-5, non importa, i soldi.
2: Beh, lievita.
0: Si è risparmiato un terzo o si è
2: no,
0: triplicato?
2: Triplicato.
0: No,
3: abbiamo triplicato.
2: Abbiamo triplicato.
0: Sì, era un assist, è ovvio. È nel senso che, triplicato, triplicato. Però il ponte arriva a un certo punto.
2: Sì,
0: e il vostro
2: arriva.
0: Michalizzi, chi è che ha fatto tutti quei selfie là? Michalizzi, chi
2: Michalizzi, certo.
0: Michalizia. Quindi
2: sì,
0: selfie contro selfie.
2: Selfie.
0: Sorrisi, taglio del nastro, tutto, ipotetico, non ipotetico, si taglia il nastro. Però a un certo punto,
2: dopo quattro
0: tu
2: mesi,
0: mi arrivi ad appoggiare l'orma. Perché mi arrivi ad appoggiare l'orma, Dio, Gianluca o Stefani? Perché?
2: Perché? Perché con una bassa temperatura, perché è successo un mese e mezzo fa,
0: sì,
2: e non faceva questo caldo che fa adesso.
0: Ma,
2: in più aveva anche piovuto in quei giorni.
0: Addirittura, esatto.
2: L'asfalto, il bitume, si era, sì, praticamente squagliato. E quindi i padovani potevano lasciare la loro impronta nella Walk of Fame.
0: Walk of Fame, Walk of Fame, esatto, secondo me. Bel video anche questo, lo si trova tutto nella sua pagina Facebook, quindi sì, grandi nostro qua G2. Ah, ti avviso che poi leggeremo anche quello che mi è già arrivato. Ciao, sì, Luca, dedico al doppio punto G la poesia. No, ecco,
2: no, no, si prepara, punto
0: no,
2: G.
0: Sì, no, che si preparino a casa, ve lo dico già, cioè nel senso che qua nulla
2: mettere
0: è a caso.
2: I bambini a letto.
0: No, nulla arriva a caso qua, assolutamente. Paleocapa, ragazzi. Ma è incredibile, veramente una cingù per terra, ma cos'era? Si era sciolto l'asfalto, non
2: sì,
0: ho capito,
2: sì, cosa
0: è
2: successo? Si era sciolto.
0: Ma perché
2: ha il sollevo dove passano le macchine, le biciclette, si era sciolto completamente.
0: Ma cos'è passato? Sei mesi? Tre mesi? Cos'è, sì, passato?
2: Erano passati quattro mesi.
0: Quattro mesi.
2: Dopo quattro mesi,
0: già,
2: del taglio del nastro,
0: sì,
2: e la cosa che mi fa specie è che tanti padovani non la sanno questa vicenda qua, è incredibile. Invece andate a studiarvela perché veramente merita, merita, merita.
0: Vabbè, voi avete capito, il nostro Gianluca Stefani ormai è sceso un po' anche dagli alberi, nel senso che noi si parlava sempre di alberi inizialmente,
2: no,
0: ma
2: esatto,
0: poi invece il territorio, l'ambiente, l'ecosistema, biodiversità va difeso a spada tratta, a 360 gradi è tutto assolutamente collegato. Tornando agli alberi, come siamo messi in quest'estate 2026? Come saremmo messi? Come siamo messi?
2: Allora, gli abbattimenti a Padova diciamo che sono diminuiti, forse perché...
0: Forse grazie all'azione vostra?
2: Grazie all'azione nostra e soprattutto anche perché... che l'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi
0: arca troia, quindi serve anche quell'apparato elettorale
2: esatto, adesso
0: da ammaestrare, da domesticare,
2: sì, devono far vedere che fanno i convegni, più le città più verdi. Poi
0: elezioni,
2: no,
0: quando allora?
2: È 2027,
0: no, sì, ma è che mese, non hai idea?
2: Sarà credo maggio giugno 2027,
0: da giugno si riparte, sì, allora,
2: esatto,
0: allora fino a, per un anno possiamo stare quasi,
2: esatto,
0: quasi, quasi tranquilli,
2: tranquilli.
0: Perché le elezioni elettorali, quelle grandi, sì, nazionali, 11 aprile, probabilmente la ducetta Giorgia Meloni sta spingendo per l'11 aprile perché Vannacci sta prendendo sempre più terreno, quindi l'11 aprile dovrebbe essere ottobre l'anno prossimo, parrebbe, secondo la Repubblica, la notizia appunto che ha dato ufficialmente l'altro giorno, che la ducetta Giorgia Meloni voglia anticiparle all'11 di aprile, quasi un pesce ad aprile, dirà qualcuno, vabbè, non importa, noi siamo qui a combattere per altre motivazioni.
2: Assolutamente.
0: Ovvio, questo assolutamente sì. La storia di Bruno Rossi mi ha colpito.
2: Ah.
0: Tu con enfasi e trasporto l'hai quindi messa in video. La storia,
2: sì,
0: di Bruno Rossi fa molto Padova, fa molto bomba atomica, fa molto tanta roba fa.
2: Sì, pacifismo anche.
0: Pacifismo anche.
2: Lancia un messaggio.
0: E la lettera scritta alla moglie, chi è?
2: Sì, la lettera scritta alla moglie
0: alla moglie
2: e al figlio. Allora, al fratello, scusa, è la mamma. Al fratello e alla mamma.
0: Fratello e mamma, bravo. Quindi Bruno Rossi, la storia del fisico Bruno Rossi.
2: Sì, è una cosa straordinaria che ho scoperto anch'io. Una cosa straordinaria che ho scoperto anch'io recentemente. E praticamente questo fisico veneziano, che poi si è diventato professore di Padova, che era ebreo, e quindi nel 1938 è stato costretto a emigrare in America, e gli venne praticamente tolta la cattedra a Padova dal rettore dell'epoca. Ma la cosa affascinante è che lui è affascinante, insomma, dal punto di vista scientifico, tecnico, era un genio. E infatti risulta tra i padri fondatori del progetto Manhattan, e quindi della bomba atomica, assieme a Enrico Fermi e Emilio Segre. Qual è la cosa strana che ha meritato un racconto, diciamo, ho ritenuto, cioè ovviamente non mi metto a giudicare la carriera di Bruno Rossi, però la cosa strana è che Bruno Rossi è stato rifiutato due volte dall'Università di Padova, perché nel 1970, quando ha cercato di ritornare, finita la guerra, a insegnare a Padova, perché lui era molto affezionato, la città gli ha detto di no. E non gli ha neanche trovato una cattedra alternativa, e questo qui era già stato insignito, era entrato nelle liste dei possibili premi Nobel, quindi aveva fatto moltissime ricerche, e invece la città gli ha girato ancora una volta alle spalle. E la cosa bella, che la lettera che hai detto tu, che invia a sua mamma e a suo fratello, io ci vedo delle parole di pentimento di uno che voleva avvisare l'umanità di quello che aveva creato, insomma, perché la bomba atomica. E lì nelle sue parole dice: io spero che si è detto tante volte che dopo l'invenzione di una nuova arma non ci sarebbero mai state più guerre, e non è mai stato così. Spero che questa volta sia vero, perché quello che abbiamo visto è qualcosa di incredibile.
0: Assolutamente qualcosa.
2: E non deve più accadere. In questo clima di guerra, secondo me, c'è bisogno di parole di pace, ecco. Vere parole di pace, però.
0: Peace and love, insomma, si scriveva un tempo, e si faceva carire al vento quei colori là, insomma, di una pace, almeno nelle piazze di Colme di allora. Vabbè, comunque adesso è fatta con l'Iran, avete sentito, per la 40ª volta, 39 volte. È stato di Hormuz, è aperto ufficialmente col canota che noi possiamo andare a passare.
2: È la centesima volta.
0: È la quarantesima volta. La CNN ha detto: è 39 più 1 fa 40. Adesso venerdì vediamo veramente. Però se hai notato, la pompa è un euro qualcosa, è litro. No, stamattina, vi giuro, l'altra volta è andata la notizia della la guerra Iran, Israele-Iran. In 35 secondi è 2 euro al litro. No, adesso mi sembra un euro e qualcosina. Cioè, così ho fatto io.
3: No, io
0: ti ripeto, mi è andato al resto.
2: Ti è andato al resto.
0: 10 euro ho fatto il
2: tiro. Cioè, mezzo 20 euro.
0: Sì, ma il resto è 10, te lo giuro. È cambiato tutta la pompa. Perché, basta la notizia, di Trump. È cambiato. Adesso avete la macchina qua fuori. Che macchina hai?
3: No,
0: una fiesta. Ecco, te vedete, fiesta doppia. Doppia G e doppia festa.
3: Se io faccio 20, ma ne da 10 di resto. Sì. Che continuo con tutti i 20 finché faccio il pieno.
2: Dopo ci dice il distributore, però.
0: Sì, no, qualsiasi, basta guardare, ha battuto i prezzi in maniera. La notizia.
3: Ma è bomba, è una notizia bomba.
0: No, nel senso, tutto veloce ormai, è vero.
2: Tutto veloce.
0: Sì, è importante come la borsa, tazzacchi, in 2 secondi, sì, borsa va su giù. No, no, penso un euro qualcosina al litro adesso.
3: Qualcosina, cosa vuol dire? Un euro
0: no? No, un euro qualcosina vuol dire un euro e 10, un euro e 11. Sì, madonna, è benzina, sì, ho messo i tanni che non stavo neanche dentro. Ho portato i tanni che gli amici, sì. Stamattina è stato tutto un peregrinare di tanni che a destra e a sinistra, sì, sì. Ti dico di più, ho fatto diesel e ho benzina. Sì, sì, ho approfittato perché il diesel
2: è certo.
0: Era sotto
2: tutto,
0: l'euro,
2: tutto, cioè, gratis.
0: Sì, sì, beh, e il gas era 6 centesimi. Tolto lo zero, te lo giuro. 60 centesimi, tolto lo zero.
3: Dove?
0: Ovunque. Adesso, quando andiamo fuori, sbattiamo. Esci qua, via Antoniana, ti fai il pieno.
3: Battute a parte.
0: Se non succede, ti si paga la radiogamma.
2: Tanto io vado in bicicletta, quindi
0: esatto, non hai problemi, esatto, lo sforzo è quello di prima e quello di
2: esatto.
0: Oggi, mani un po' più felice, assolutamente sì.
2: Aiuto.
0: Però ragazzi, qua adesso, a parte
3: gli scherzi,
0: lo sbarramento mentale che ormai ci hanno inculcato, però io quella sbarra là, non accetto mai,
3: bella quella,
0: no, guarda che io non accetto più quella sbarra là,
2: no,
0: I aware, cioè come si dice bene,
2: I wear,
0: cioè non è possibile,
2: no,
0: cioè il terreno è pubblico? Il passaggio è pubblico? Cos'è?
2: Allora, il terreno è privato, ma è ad uso pubblico.
0: Allora,
2: perché l'accesso all'argine.
0: Ma puoi sbarrare, no?
2: No, certo.
0: Ma c'è la sbarra, c'è.
2: La devono togliere.
0: Ma tu l'avevi alzata? L'avevi alzata tu un giorno?
2: Sì, l'avevo alzata.
0: E l'ha rimessa giù, però.
2: E poi l'hanno rimessa giù perché si sono.
0: Quando va questa roba,
2: ma gliela facciamo togliere. Spiega
0: della sbarra, perché bisogna farla togliere.
2: Quella sbarra gliela facciamo togliere.
0: Perché va verso la realtà fluviale, cioè verso l'acqua.
2: Sì, verso l'argine che è vincolato come ipovia.
0: Esatto.
2: Sì, perché adesso ovviamente se passate lì in zona Altichiero la sbarra la notate subito dopo aver notato quel mostro di cemento che hanno costruito
3: in palafitta,
2: a 10 metri in palafitta, metri all'argine, dove addirittura hanno ricevuto il permesso per andare 7 metri sottoterra.
0: In falda addirittura sono
2: 7 metri sulla golena di Altichiero, dove c'è l'ansa del fiume.
0: Un appello al poliziotto che non passi acqua a moto perché per sbattere. No, che non vada con la moto, perché adesso guarda per terra, perché uno è abituato a guardare per terra le cose, la sbarra. A metà sul collo quasi un disastro.
2: No, la sbarra deve essere mossa.
0: Non passa a mille miglia monate, esatto. Che fa un disastro.
2: La sbarra, allora qualcuno magari potrà dire, vabbè, ma c'è il mostro, ho capito, però si tratta di applicare un nuovo principio, che queste multinazionali, questi colossi, devono rispettare il territorio e non possono fare quello che vogliono soltanto perché si chiamano Ali, soltanto perché si chiamano Despa, soltanto perché si chiamano Kering. Devono rispettare il territorio e devono pagare il giusto se vogliono costruire almeno, e non costruire dove non si potrebbe costruire.
0: Anche perché laddove costruisci dove non si potrebbe, poi mi arriva Gianluca Stefani e Gino col furgone di allora, l'unico libero di girare a Padova. Strano che allora i droni non erano famosi come oggi, altrimenti sarebbe ancora là lo scheletro, messo là, fossilizzato lo scheletro di lui e lei. Lei sarebbe la furgoncina bianca, era al femminile, bianca, bianchetta. Non dico questo perché sinceramente Casal Serugo insegna, Albignasio insegna, alluvione con la maiuscola,
2: allagamenti,
0: ragazzi.
2: E la cosa che fa specie è che quella grande alluvione che mi hai ricordato tu al telefono,
0: sì, eravamo là a organizzare con la radio,
2: è successa nel 2010, 16 anni dopo, non abbiamo imparato nulla. Il territorio è sempre più cementificato. Adesso hanno dato delle semplificazioni alla VAS, la valutazione
0: ambientale strategica,
2: perché bisogna produrre, bisogna facilitare, sì. Come lo faciliti? Facendolo costruire dove non potrebbe costruire, dove distrugge alberi, dove continua a consumare suolo.
0: Ci sono stati
2: stati degli allagamenti incredibili, ovviamente non a livello del 2010, ma è qualcosa che si ripete sempre di più, perché quelli erano degli eventi rari. Adesso hai il territorio a Padova, hai la metà della superficie totalmente cementificata.
0: Sì, che Padova è maglia nera del Veneto come minimo.
2: Sì, è una delle
0: città. Il Veneto è medaglia d'argento con la Lombardia, dopo la Lombardia, e quindi Padova però è la peggiore.
2: Padova è una delle peggiori in Italia addirittura per consumo di suolo. La prima è Ravenna.
0: Ravenna addirittura.
2: Ravenna, sì, che tra l'altro adesso c'è il presidente dell'Emilia Romagna che era stato il sindaco di Ravenna per due mandati, che è quello che ha contribuito a cementificarla in questa maniera. Qui. E quindi dobbiamo invertire la rotta. Albignasego al 35% di suolo consumato.
0: È tanta roba, oltre un terzo è tanta roba.
2: 90 Padovana, che anche lì capitano allagamenti, 44% del suolo consumato. Abbiamo delle percentuali elevatissime.
0: Stiamo avvicinando la Liguria, che è quasi 50%, cosa veramente allucinante. Quindi difendiamo. Però io mi ricordo un signore in Veneto che è stato 15 anni su una carregala. Ha detto nel 2030 consumo di suolo zero, attenzione.
2: Ah sì?
0: Ha detto ma che non c'è più suolo dopo? Non c'era più suolo? Dico se vuoi. È tutto prima.
2: Appunto, ha detto il 2030, cioè cementificato tutto.
0: Ah, quel signore non l'abbiamo detto a
2: quello
0: caso.
2: Quello con la brillantina, dici?
0: Sì, l'impomatato. Quello che lanciava le discoteche. Che quando piacevano le discoteche allora, poi vabbè, col Covid sono morte tutte, soprattutto nel nord-est, nel ricco nord-est di allora, dove si conosceva la donzella, si ballava ed era un antibiotico naturale che ci permetteva di non entrare in farmacia con una certa continuità. No, ma si ballava, si divertiva. Le sagre, guarda, che sono il miglior antibiotico naturale per i nostri anziani. Quando in quel maledetto momento di 1000 giorni, 3 anni di covidiotismo, pandemenza, chiamatela come volete, gli anziani che non sono più potuti confluire all'interno del sistema delle sagre, mangiando grasso, ma soprattutto bevendo, anche ballando e trovando la consorte, Hai visto quanti morti abbiamo contato?
2: Mamma mia.
0: Perché sono fatti inoculare tanti.
2: Ovvio. Beh,
0: sì. Però senza le sagre, cacchio, vuol dire tanto a sagra.
2: È vero.
0: E vamo anche qua dentro, c'è il, la gara di ballo, e te rubo la, la donzella, e vado di qua, io lancio la sagra di là, il mio paese, no, ma porto questo che dava i dischi gratis e band del liscio, perché è tutta band del liscio che viaggia, e che c'ha Paschei, ragazzi. No, e no, i sagre, no, ma sapevo tutta quella cartellonistica di allora, su tutto online. Digitale, social, tutto sì, click sì. Veloce. E ancora queste figure te vedi ancora come l'ha fatto quello che canta, perché qua non si capisce più niente, perché algoritmo, intelligenza artificiale.
2: È vero.
0: Due secondi qua costruiamo
2: sì,
0: tutto.
2: Sì.
0: Io se voglio qui posso, e difatti lo dimostreremo tra mezz'ora. Io qui non ho loro due, io ho due realtà.
2: L'avatar.
0: Due avatar.
2: È l'avatar del
0: intelligenza artificiale. Gino sta dipingendo qualche stanza, e tu sei alla ricerca di che ne so, sei in Sicilia.
2: Un albero.
0: Tu parti per la Sicilia fra poco, spero.
2: Sì. Luglio, esatto, luglio verso la fine di
0: luglio, col bene che ti voglio, quanto vai via?
2: È un mesetto.
3: Ah, ecco.
0: Porca boia!
2: No,
0: incremento di ma che Gino resti qua, perché incremento abbattimento alberi.
2: No,
0: Il ponte che riparte.
2: No,
0: sei sicuro? Un mese è tanto, però pensiamo meno. È un mese.
2: Oh, vabbè,
0: tu mogli gli ormeggi un mese, guarda che è tanta roba, Gianluca.
2: Beh, Madonna,
0: guarda che ti arrivi in casa e ti dici: "Piam, ma questa non è casa mia". Questa no. Vale, te vieni a casa e ti
2: trovo la chiesa spostata. Mi trovo la chiesa spostata.
0: Ma tu abiti a Chiesa Nuova? Dove sei?
2: No,
0: dove sei?
2: Io sì, a Chiesa Nuova sto.
0: Invece no, a Chiesa Nuova?
2: Sì, no, ma dico la chiesa di Pozzo Veggiani, quella spostata invece della
0: Ti metto tutti i pali neri, non entri più in casa.
2: No, ma
0: se sei tutti i pali neri, circondati i pali neri.
2: Già ce ne sono una marea e li hanno messi.
0: Ancora?
2: Li hanno messi perché lì ancora non si vedeva l'effetto, perché non li avevano messi. Infatti, quando avevo fatto la petizione a suo
0: ma,
2: tempo.
0: Ma i pali neri, quelli che intendo io, quel peso.
2: Che pesano 22 tonnellate.
0: E il costo era?
2: Era 8.000 euro a palo. 7.000-8.000 euro a palo.
0: A palo?
2: Esatto.
0: 22 tonnellate?
2: 22 tonnellate alte 13 metri.
0: 13 metri.
2: E ma allora, vai. Quando avevo fatto la petizione a suo tempo, non c'era ancora l'effetto. E la gente diceva, vabbè.
0: Vuoi che sia tre pali?
2: Cosa vuoi che sia tre pali? Adesso lo vedono. Fino a Rubano. Cioè, è una roba allucinante. Terribile.
0: Sì, ma hanno spiegato bene, perché noi si diceva 5G piuttosto che la guida autonoma, piuttosto che ne so, ma cos'è sti pali?
2: No, loro non rispondono, adottano la strategia dell'oblio.
0: Ma questi loro chi sono?
2: Questi Ragona, Galeazzo.
0: Ah, l'amministrazione?
2: Esatto, Galeazzo che è il RUP del tram, loro dicono, neanche a noi piacciono i pali, però così è.
0: No, no, ma l'impatto che ho visto nelle foto che
2: questa
0: mi hai fatto vedere
2: sono
0: devastanti.
2: Sono devastanti.
0: Anche perché arrivavano nel terrazzino del privato.
2: Poi sono anche storti qualcuno. Poi dicono il pino è storto. È il palo che si è storto e pesa 22 tonnellate.
0: E nero. Adesso uno magari ciao, quella con l'altra metà del cielo. Ciao, bella. No, con la mano bollita a 50 gradi. Resta là la mano, ragazzo.
2: Esatto.
0: Uno l'abbraccia e dice, se tu sta modo.
2: Pensa che sia un albero magari.
0: Esatto, abbraccio l'albero e resti incollato. Ciao, dai. No, non mi stacco più. Cioè, ustionato, ustione brutta.
2: Beh, sì.
0: Sono neri, neri.
2: Sono neri, neri.
0: Un trafiletto rosso, un cerchio sopra, rosso. No,
2: no, no.
0: Non c'è neanche.
2: Proprio neri.
0: Neri, neri.
2: Di tre dimensioni.
0: Ma oltretutto, anche visto il peso, saranno anche.
3: Sì, sono inseriti bene.
0: Saliti bene, nel senso, un buco
2: spero
0: profondo.
2: Spero che siano inseriti bene. Io l'ho visto una volta scavare proprio dal vivo, che volevo fare una foto, ma mi sono dimenticato. Che saranno andati tipo anche 8-9 metri sotto.
0: 8-9 metri sotto?
2: Sì, sì, una roba allucinante.
0: Tanta roba, sento.
2: Sì,
0: ma a parte che ho 32, quanti ne andano? 18 metri, quanto sei?
2: Quanto è? 13 metri.
0: 13 metri. È tanta roba, sì.
2: Ma è bello.
0: Molto ravvicinati in maniera tale che il disabile, quella con la carrozzina o l'ubriaco.
2: Esatto, possono.
0: Sbattere addosso,
2: esatto.
0: Volte.
2: E pensati che dove li hanno messi i pali? In via Chiesa Nuova, lì c'erano dei platani meravigliosi una volta.
0: Quindi la storicità secolare di platani
2: è stata sostituita da sti pali neri.
0: Incredibile, ragazzi.
2: Una cosa incredibile.
0: E quando togli la chioma all'albero, togli che cosa?
2: L'ombra.
0: L'ombra, la vita, l'ossigeno.
2: Esatto.
0: E quindi le isole di calore
2: isole
0: tra poco
2: calore
0: andranno a titoli cubitali nei giornali anche locali.
3: Così ti costringeranno a stare a casa.
0: Esatto, stiamo
2: esatto
0: a casa.
2: O ti potrai permettere la vacanza in montagna, o la vacanza che poi costerà sempre di più tutto, perché alla fine è un meccanismo, un circolo vizioso che si innesca. O vai al mare, o se no, se stai in città, friggi, diventi fritto proprio completamente, ci metti un po' di
0: Padova, purtroppo
2: olio pangrattato e tutto.
0: Sì. Senti, abbiamo fatto il nome l'altra volta di Karatossidis, ti ricordi?
2: Sì.
0: Sei
2: sì,
0: stato Paolo? Paolo,
2: sì,
0: esatto.
2: Sì. È un
0: personaggio.
2: Stiamo facendo tante cose.
0: Studiando
2: la storia del tiramisù.
0: Del tiramisù.
2: È stata inventata in un bordello.
0: Sì, bordello a Treviso. Vabbè, ma questo Treviso. Si sa da tanto tempo.
2: Ma lo negano.
0: Lui vorrebbe, tanti
2: friulani.
0: Lo negano sicuramente, sì.
2: Anche i friulani, che c'era venuta quella polemica sul Tokaj.
0: È il vino il Tokaj, questo
2: sì,
0: caso.
2: Sì, cos'era? Che non ho era tra Slovenia e Friuli. Sono sempre polemici.
0: Si diceva sta roba qua, sia a Treviso, insomma. Poi fanno la gara mondiale a Treviso e quant'altro.
2: Tirami su.
0: Paolo Karatossidis vorrebbe indagare in profondità, documenti alla mano, quindi carta che canta, per dire
2: esatto.
0: È proprio così.
2: È proprio
0: non
2: così.
0: È una semplice leggenda.
2: Sì, perché Paolo ha la dote straordinaria, perché ci vuole veramente coraggio poi per fare queste cose qui, di riportare a galla la verità.
0: E lui è uno chef tutto sommato. Cioè lui...
2: Sì, ma lui ha scoperto, ha riportato alla luce la storia del Lazzaretto di Padova.
0: Sì, ho fatto un'intervista.
2: Dove
0: sì, esatto.
2: Lì sono stati una marea di
0: morti.
2: Di morti, marea, esatto, sì, una sì, storia. Che tra l'altro molto simile a quello che abbiamo vissuto anche, ci hanno messo in quarantena in questi lazzaretti, queste idee delle città come dei ghetti,
0: di ghetti sì,
2: che
0: sì.
2: Stanno diventando anche perché sì. Con queste isole di calore anche qui ti rinchiudono, ti costringono a rimanere in un ambiente e tu non puoi più uscire di casa.
0: Però dicevo via le chiome, ma questi sono veri e propri condizionatori naturali, tu li
2: sì.
0: Chiami così,
2: condizionatori insomma. Naturali e gratuiti. Non costano niente, questa è la cosa straordinaria. E non consumano.
0: Per dirla tutta, se noi addestriamo ben bene il sistema uccellesco e ne va a fare il nido, è una fortuna grossa,
2: Madonna.
0: Ragazzi. Per tutti quelli che sono lì a combattere contro l'abbattimento degli alberi, quando c'è gnaro, c'è nido,
2: esatto, non possono abbatterli.
0: Ecco, questo che sia chiaro.
2: Almeno si può usare come...
0: scamotage, come risposta.
2: Come esatto, come deterrente sì. Per, anche legale, perché poi ci sono le... amministrazioni
0: che vanno
2: stavo
0: oltre
2: un'altra parola le amministrazioni che dicono no abbattete pure lo stesso
0: pesanti qua fuori tre,
2: esatto.
0: Tre portati dentro
2: sì,
0: lei lasciato
2: esatto.
0: Andare a casa e basta
2: ho fatto la sospensione
0: ecco. Stile pallavolo insomma
2: sì esatto meno male
0: Madonna
2: mi sono salvato a Belluno infatti è questo loro volevano abbattere un filare di 147 alberi tigli con 70 sì. Anni praticamente i tigli che sono molto utili alle api perché hanno dei
0: il miele di tiglio
2: mamma mia hanno dei profumi e delle fioriture incredibili e avevano cominciato ad abbatterli così 67 tigli li hanno abbattuti 67. Adesso ce ne sono altri 80 e noi li stiamo cercando di difendere con le unghie e con i denti.
0: Ma che zona è questa qua?
2: Via Feltre Belluno. È proprio
0: a Belluno c'è a un Belluno. Comitato tosto come il vostro qua?
2: C'è un'associazione bella tosta che però non è così in tutte le città purtroppo che è Italia Nostra che è la vera opposizione di Belluno
0: non è in tutte le
2: perché
0: regioni,
2: anche
0: bravo,
2: a Belluno sì, esatto. Non esiste l'opposizione perché non hanno donato un centesimo non hanno aiutato mai nella battaglia quindi
0: hai tu 67 battuti quanti?
2: 67 su 147 adesso ce ne sono
0: altri 80 da buttare giù
2: esatto speriamo di no,
0: no speriamo di no
2: il
0: esatto
2: consiglio di Stato il 25 giugno sì. Ci sono tanti consigli
0: sì,
2: di Stato
0: 10 giorni direi. Insomma
2: quindi esatto quindi se vogliamo portare porchetta al consiglio di Stato
0: assolutamente
2: per addolcirli magari
0: tutto quello che loro porteranno a casa in 20 anni di interviste qua dentro sarà la porchetta natalizia. Beh, uno e una due non no. Vedevano l'ora che finisse che la trasmissione là per andare di là che non fosse finita
2: e meno
0: la
2: male
0: porchetta
2: che
0: natalizia esatto era perché era esatto era fottuto tutto ed era prenotato attenzione è vero a Vicenza è vero aperto vero.
2: Esatto. No, dai, speriamo che la giustizia faccia giustizia
0: e faccia il suo corso soprattutto speriamo.
2: Esatto faccia il suo
0: posso
2: corso.
0: Passare uno spot al volo?
3: Vai.
0: Milan no. No come siamo messi qua col Milan no, tu sei milanista Milan. Ciao si è messo dietro l'altro ok fa passare no, questo sarà alle due
2: interista.
0: No ma te è grave la questione
2: è gravissima
3: ma per lui è
2: andata
3: male
0: no ma è andata malissimo ma adesso va ancora peggio cioè non si capisce nulla di nulla
2: è un paziente chi arriva in terapia intensiva il Milan
0: sì ma esattamente
2: in terapia intensiva
0: bisogna inciampare sulla spina staccarla
2: sì esatto
0: la spina, basta con i bribuci è un disastro quel Milan là rosso nero ragazzo è un disastro ma chi allenerà ma il DS ma il team manager ma no resta solo lo spilungone ricchissimo palestrato e basta
2: mandarli via tutti
0: un repulisti generale
2: esatto sì basta
0: e a Milanello casomai mettere nuovi alberi
2: Esatto, oh, nuovi alberi a Milanello. Piace. E invece cosa gli hanno dato? San Siro.
0: San Siro.
2: Altro esatto. consumo di suolo, esatto, perché esatto. poi verrà abbattuto e realizzeranno hotel, case, un quartiere di lusso.
0: È ora di finire.
3: Certo.
0: L'ultima volta che hai visto il Milan quando è stato?
2: Mamma mia.
0: No, dal vivo, mai.
2: Ah, dal vivo?
0: No, dal vivo.
2: Dal vivo l'ho visto, aspetta che penso.
0: Contro?
2: Ah, l'ho visto contro il Venezia.
0: A Venezia?
2: Che sono andato a vederla.
0: Quando
2: Venezia.
0: Eri in Serie A, allora il Venezia?
2: Esatto, Venezia Milan.
0: E quest'anno puoi tornarci?
2: Eh sì.
0: No, è Serie A.
2: Se non va al Milan in Serie A.
0: Esatto.
2: O se si iscrive al campionato.
0: Signori, se noi oggi... Allora, capitemi. Noi sappiamo pane circense, il pallone, sappiamo benissimo il business, tutto quello che volete, però rimane un piccolo dosaggio di passione, fede certo. e malattia. Mettiamo in disparte anche questo. Allora, l'Italia meritatamente non è arrivata in quel contesto là. Attenzione. L'altro giorno davano $139 la maglietta della Spagna, €100 la maglietta della Germania e quella d'Italia $39. Signori, sconto del 70%, vale la pena decollare e fare incetta di sta roba qua.
2: Sì.
0: Andiamo là, poi la venderemo domani.
2: Dopo la
0: era tutto pronto. A rompere le uova nel paniere sei stato te. In diretta il ragazzo mi dice: andremo ai supplementari, sarà pareggio e rigori perdiamo. Nessuno ci avrebbe mai creduto. Era con la Bosnia, in quel quartieretto con gli fumogeni in alto dai pergoli e dai balconi e dalle finestre, e Gianluca Stefani vedeva già oltre, ragazzi.
2: Così mi inimico tutta l'Italia, per
0: esatto. Inimicizia generale, il popolo italiano. Ma anche
2: io ti favo Italia.
0: Tu ti favi Italia, è vero. Però tu hai detto questo, però ti ricordi? Io l'ho fatto ascoltare.
2: Cioè, realisti.
0: Era
2: insomma.
0: Prima della partita, qualche giorno prima.
2: Siamo scarsi.
0: Siamo scarsissimi, Dio, ma veramente.
2: Cioè, siamo scarsi. Non abbiamo una nazionale che non ha più valori, basta. Non ha più tecnica, non ha più niente.
0: Più niente.
2: Non abbiamo i ragazzini che hanno un idolo da imitare. Io mi ricordo una volta, insomma, quando ero piccolino io. Maldini,
0: essendo italiano, Van
2: Basten, Piero, anche se giocava
0: anche
2: nella
0: se
2: Juventus,
0: giocava,
2: Buffon. Invece qua chi c'è?
0: C'era Antonioni e Chierugi nei vecchi tempi, ma eri troppo, eri ancora in divenire. E eri nei progetti della NASA.
2: Sì,
0: no, ma perché NASA oggi? Cioè, tu ti presenti National Aeronautics and Space Administration, la maglietta, che altro che Face Off, è un inglese, The Face, The Health, The Nurse, Mask, It's Nine, Mask Bean.
2: Ma perché? Bisogna volare alto.
0: A parte un ingegnere aerospaziale.
2: E poi sto festeggiando per Elon Musk, insomma, che è diventato il primo triliardario,
0: ragazzi.
2: 1.000 miliardi.
0: Avete presente 3 miliardi uno a fianco all'altro? No, tribiliardario.
2: Però ha fatto una cosa bella, secondo me. Per i suoi dipendenti,
0: sì.
2: quelli di SpaceX, gli ha dato delle azioni sì. di. E quindi loro sono automaticamente milionari. Noi invece abbiamo sì. i sindacati che in Italia festeggiano per l'aumento di 20 euro.
0: Ma sono ancora abbiamo ancora i sindacati?
2: Sì, abbiamo.
0: Me lo confermate? No, perché
2: abbiamo ancora i sindacati.
3: No, io mi sto chiedendo dov'è Landini.
0: No, Landini in politica, basta, lui è finito il ciclo.
2: Cioè,
0: manca
2: ci
0: poco.
2: Ci sono, ma non ci sono.
0: Sì.
2: Esatto.
0: Sulla questione Elon o Elon, come lo chiamiamo?
2: Elon. Io dico Elon.
0: Elon, allora
2: sì.
0: Elon va bene.
2: Elon.
0: Nella questione Elon, tu devi pensare che se noi prendiamo un operaio a 1700 euro netti al mese, che è tanta roba, che generalmente si prende meno, però mettiamo 1700 euro al mese con tredicesima e basta, uno per arrivare a quello che tu hai detto deve lavorare oltre 43, ascolta bene, un operaio a 1700 euro netti al mese deve lavorare per raggiungere quel dato che mi hai dato sull'uomo tri qualcosina Elon Musk, 43 milioni di anni.
2: Mamma mia.
0: Oltre 43 lo arrotondo per difetto, sono oltre 43 milioni di anni. C'è chi ha fatto il conto, robe allucinanti. Qua capiamo tanto, 43 milioni, no, mila, sapete
2: esatto.
0: tanto, no, 43 milioni di anni per raggiungere quello che tu mi hai detto su Elon Musk. Vabbè, facciamo passare come spot così, insomma.
2: È una cosa terribile. Che ci dovrebbe far riflettere, dire si è raggiunto un limite che
0: sì,
2: non è più accettabile.
0: Non è più accettabile. E allora neanche accettabile l'accettabilità.
2: Mamma mia,
0: questi tagliano, che è una roba veramente vergognosa.
2: Sì, ma è una cosa terribile. Vedi in tutte le città, poi adesso ci scrivono come Onda anche i condomini.
0: Onda è un acronimo anche quello.
2: Sì, Onda, Organismo Nazionale Difesa Alberi. Ogni tanto mi vedo le mail alla mattina di un condomino di Treviso che dice: siamo disperati, l'amministratore ci vuole tagliare 2 cedri del Libano.
0: Del Libano,
2: un tiglio.
0: Vedo. Beh, il libro esigue
2: pure i condomini ci vengono a scrivere, cioè vuol dire che proprio le altre associazioni però sono inesistenti. Dove sono? Che ricevono anche soldi? Perché bisogna dirlo, Lega Ambiente riceve soldi, dovrebbe
0: sì, in effetti noi
2: cittadino.
0: Abbiamo associazioni e organizzazioni che a volte mettiamo, anzi spesse volte nel mirino, nonostante si presentino con abito verde, green e quant'altro, ma dovrebbero essere sicuramente molto più,
2: esatto,
0: molto più accese in termini
2: e dalla
0: di
2: parte dei
0: positivo.
2: Cittadini, non dalla parte dell'amministrazione.
0: Questo io ripeto, io difendo sempre i comitati, do la spazio ai casi come voi altri, piuttosto che Opzione Zero. Ieri mi dicevo praticamente, lo avrò ospite sabato prossimo, durante la fase del gas, Mattia Donatella, portavoce appunto della Opzione Zero, piuttosto che tutte le battaglie lungo la riviera del Brenta, sono riusciti a frenare, dopo lo stop dell'inceneritore di Fusina, anche l'agrivoltaico di Mira, Milano e dintorni. Quindi grande vittoria, perché anche sì. Agrivoltaico, ma perché siete ragazzi, ma stiamo parlando di agricoltura, possiamo mettere sicuramente fotovoltaico e eolico laddove si potrebbe fare tranquillamente, senza impatto devastante come nei campi, però poi là nasce la speculation e tutto
2: esatto.
0: Il resto è ovvio, quello è il fine di lor signori. Però porteremo sta notizia sabato prossimo, poi lui la incornicerà dettagliatamente, ma ripeto, se non è per i comitati, quei gruppi cittadini che si danno da fare e ci rimettono in tempo e in travasi di bile, non si otterrebbe nulla di nulla e nulla, perseguendo quel classico voto a livello anche popolare, perché cambia poco se l'amministrazione X
2: esatto. No, è uguale, a Belluno c'è la destra, a Padova c'è la sinistra.

0: tu mi stai chiedendo delle vacanze di qualcuno.
1: Esattamente, noi adesso arriviamo esattamente là, perché quando io parlo quella è la bandiera che tu hai, sì, di fronte, è la bandiera del Libano, quello è il cedro, no? Mm-hmm. Verde, bellissimo, da capo a piedi, no, non è più il marrone.
0: È la
1: sotto.
0: Prima cosa che ho notato quando...
1: È sempre verde, anche lì dove noi si disegnava il marrone.
0: Esatto.
1: Così erano i vecchi tempi.
0: Ma è così
1: in casa libanese.
0: Perché rimane sempre verde.
1: No, no, no, è così, esatto, è così. Questa è quella originale. Però mi è venuto alla mente in effetti che Paolo tutto sommato ha fatto dei passi a gigante, non sto scherzando, per quanto riguarda l'aiuto nei confronti di Francesca Albanese, l'ha sostenuta, a differenza del governo di destra italiano. Sì. Ha detto chiaro e tondo che sulla questione palestinese ci si schiera dalla parte palestinese, ha fatto capire questo a grandi linee, insomma, il comune, per cui dei passi importanti. Poi a un certo punto però tu mi fai capire che il signore in questione, il nostro sindaco, ed è arrivato anche Grigio, vedi che Grigio è interessato, l'unico gatto che è rimasto, gli altri 8 sono in Sicilia con te.
0: Ah sì, ok.
1: Sì, incredibile, te racconterò questa casomai. E quindi praticamente è andato per visite e vacanze giustamente a Tel Aviv. Cioè in Israele, il sindaco di Padova, ma non è vero, ma se abbiamo fatto fin adesso applausi solo in quella direzione, per il resto lasciamo perdere. Quindi lungi da me l'idea di... Ma in effetti, ma tu hai detto giustamente, ma porca madosca, cioè siamo...
0: È una contraddizione.
1: È una contraddizione.
0: È una contraddizione. Tra l'altro, adesso, noi l'abbiamo messo, l'abbiamo chiesto,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Ovvio,
0: lui
1: sì,
0: ha detto
1: ma
0: che...
1: noi non siamo lì a condannare più di tanto. Però dico, usando una logica di quello che ho detto finora, cioè...
0: Anche
1: cacchio,
0: perché poi sono sempre in piazza.
1: Esatto,
0: e
1: siamo
0: poi
1: in piazza. Ci siamo schierati, dico loro, da parte loro, si sono schierati in fronte di altre realtà proprio distinte e distanti dal fronte israelo-palestinese, cioè sono pro-Israele, basta che uso, faccio due conti in tasca, ne vale la pena.
0: Esatto.
1: Qua Paolo, tutto sommato, qualche colpo dalla parte nera, verde, bianca, rossa e nera, bandiera palestinese, l'ha battuto. Bisogna essere sinceri, io l'ho riportato,
0: certo,
1: come applauso anche in diretta.
0: Tra l'altro,
1: tanti
0: Francesca
1: mesi fa,
0: Albanese, ho dato un piccolo contributo anch'io per portarla a Padova.
1: Cioè,
0: però...
1: un passaggio, cosa hai fatto?
0: No, abbiamo organizzato noi con il comitato Gaza Restiamo Umani, siamo
1: fatto
0: riusciti
1: bene,
0: noi a contattarla
1: bene
0: e portarla a Padova, al portello dove c'erano 3.000 persone.
1: Lei ha preso,
0: quindi,
1: una mazzata veramente incredibile.
0: Esatto, sì.
1: Che sembrava rientrata, ma non è più rientrata, perché un altro... No. In Stati Uniti è ancora sicuramente difficile che lei possa attraccare liberamente, insomma, o comunque anche utilizzare conti,
0: esatto,
1: perché lei anche, quindi,
0: sì,
1: sembra dimora in Stati Uniti.
0: Non c'è,
1: insomma,
0: nulla di male nel...
1: Non c'è nulla di male, però dire,
0: è
1: un po' di coerenza, coerenza, cacchio. E vacanze, e Tel Aviv, Giordani, ma non è cattiveria, è anche per quanto, ovvio, visita, perché ti diranno sono
0: la salute.
1: No, la salute nel senso che, esatto, saranno veramente all'avanguardia,
0: sì,
1: in termini, diciamo,
0: esatto, perché
1: sicuramente
0: il Mar Morto ha delle proprietà incredibili. Però allora non dire che sei in Egitto. Esatto.
1: Se eri veramente là, ragazzi.
0: Là.
1: Per il resto noi dobbiamo salvaguardare sicuramente i cedri. Abbiamo cedri a Padova, sì.
0: Madonna, cioè,
1: sì, esatto.
0: Lo sai che questa è la settimana dal quale è partito tutto la storia del cedro di Padre Leopoldo.
1: No, quante volte ho sentito la storia
0: questa
1: del cedro di Padova.
0: Questa è una settimana di festa per tutti i padovani.
1: Vai, allora, perché io potevo farti anche la domanda: qual è il risultato più elevato che hai ottenuto da quando sei partito? Ed è questo.
0: Quella,
1: no?
0: È la storia.
1: San Leopoldo o cedro, no?
0: Quella è la storia più bella. La storia più bella del salvataggio.
1: La rimaturiamo per tutti i nostri ascoltatori,
0: sì,
1: che si sono persi,
0: allora,
1: nel frattempo.
0: Praticamente un anno fa, nel mese di giugno, metà giugno, volevano abbattere questo cedro di Deodara, di l'albero degli dèi, tra l'altro, con più di 170 anni. Lo stavano abbattendo tramite il solito metodo, insomma, una perizia fatta da un agronomo foreste, perché era di Verona questo agronomo qui. E allora cosa facciamo noi? Ci intestardiamo, perché ci siamo intestarditi dicendo no, quel cedro è sano, è impossibile che sia malato. E allora abbiamo fatto fare le prove di trazione, è partita una mobilitazione straordinaria, perché abbiamo raccolto più di 2.000 euro per salvarlo. E alla fine si è dimostrato che avevamo ragione noi. Il cedro era sano, è sano ed è ancora lì, e lo potete vedere nel suo splendore.
1: È possibile abbracciarlo? Sì.
0: Assolutamente sì. Fare un selfie, fate tutto quello che volete. Quel cedro,
1: base ampia, come
0: ogni tanto, quando ci passo, credo quasi come se ci parlasse,
1: con lui,
0: insomma.
1: Sì, dialoghi, insomma, con lui.
0: Dicesse grazie. Poi non abbiamo fatto nulla, perché è stato, però è stata la prima volta dove si è messo insieme un gruppo. Abbiamo dimostrato che insieme, con un gruppo di cittadini mobilitati dall'amore per la propria città, per la salute, per il diritto all'ambiente,

0: garantito e sancito dalla Costituzione
1: Sì.
0: all'articolo 9, si può ottenere veramente un grande risultato e battere Golia.
1: Bravo, battere Golia, quando i cittadini si coalizzano, quando diciamo i cittadini si coalizzano, ritorno diciamo all'ultima volta che ti ho posto questa domanda, questi cittadini sono tutti over 50 o abbiamo qualche vagito anche un po'
0: Qualche
1: più
0: giovane si
1: fresco?
0: sta aggiungendo, dai. Devo dire, piano piano,
1: Arriva qualcuno, dai,
0: sì,
1: ma
0: si sta
1: cioè, diamo una
0: costruendo.
1: mano ragazzi,
0: Assolutamente. No,
1: spritz,
0: infatti
1: spritz, spritz, porca manosca ragazzi,
0: abbiamo
1: cioè.
0: bisogno di tutti, dell'aiuto di tutti. Anche una minima cosa può fare la differenza, perché qua c'è in gioco il nostro futuro e la nostra salute. Perché adesso sembra tutto fermo, che poi non è tutto fermo perché vediamo negli articoli studentato di qua, studentato di là, si chiama parco qualcosa che nasconde l'ennesima cementificazione, perché quando tu mi fai un'autostrada di cemento, l'auditorium, il bar all'interno di un parco, alla fine del parco non rimane niente. E quindi bisogna combattere e bisogna rispondere ora, perché poi rischia di essere troppo tardi.
1: Vabbè, è imminente il taglio del nastro per l'ospedale nuovo.
2: Sì. Io ho
1: Sì.
2: il nastro rosso.
1: È un nastro d'acciaio,
0: Io
1: cioè con la
0: ho fatto una vignetta
1: tu hai fatto l'ennesima
0: l'intelligenza, e
1: vignetta.
0: quella la dovrò pubblicare, ma do
1: Vai,
0: l'anticipazione. Praticamente, il 2010 c'è Zaia che dice: partiamo con il nuovo ospedale di Padova Est. Allora c'è
1: 16 anni
0: l'omino
1: fa, sì.
0: seduto lì sulla panchina che guarda il rendering. Prossimamente il nuovo ospedale di Padova Est. 40 anni dopo, nel 2050, l'omino è diventato uno scheletro e vede tutto il cartello in decadenza e tutto. Ecco, questa è l'immagine del nuovo
1: Però poteva essere con le
0: ospedale.
1: mani come tieni tu adesso, così mani frontali e poi le mani dietro, perché come dire, cioè, vado a vedere i cantieri.
0: Magari viene arrestato
1: o anche arrestato, esatto. Quindi non c'è nessuna possibilità e speranza, però ci hanno marciato tanto sulla questione. Io sentivo spesso a volte rimbalzare ospedale,
0: È stata una
1: ospedale, nuovo, però
0: speculazione
1: non hanno che
0: incredibile.
1: ridotto nel progetto, mi sbaglio.
0: Sì, l'hanno ridotto nel progetto. Tra l'altro mi fa ridere perché con una persona lui mi dice: no, non è il nuovo ospedale, ma sei il nuovo
1: Ah, cioè,
0: policlinico.
1: scusami, oh, policlinico.
0: Policlinico, perché non è un ospedale, è un policlinico. E quindi anche là le parole, come te le usano,
1: Sì, come sostenibile.
0: riqualificazione,
1: Dai,
0: sostenibilità, sono tutte fuffa per venderti qualcosa che in realtà è soltanto speculazione, come l'operazione del nuovo ospedale. Tra l'altro Micalizzi, che è stato dentro la Giunta Giordani per 10 anni, se ne esce facendo un esposto. Adesso ditemi dove sono finiti i soldi dell'ospedale. Ma come? Adesso ti muovi? Prima cosa
1: dopo
0: avevi? Il
1: due
0: culo
1: lustri.
0: attaccato alla sedia che non potevi
1: Ma è
0: muoverti?
1: quello di Ecolo. È quello di Ecolo,
0: No,
1: non era
0: no, no, è
1: lui.
0: quello del ponte di Riviera Paleocca,
1: Ponte. Chi è quello di Ecolo
0: Micalizzi.
1: che io
0: Ciro degli
1: Ciro degli
0: Innocenti.
1: Innocenti, Madonna, con Ecolo sotto il bidone. Eccolo! Ragazzi, non era da tutti, ragazzi.
0: Quanti personaggi che abbiamo
1: Quanti
0: fatto.
1: personaggi. Senti una cosa, ci torniamo su post pubblicità, mancano
0: Sì.
1: 2 minuti, però il Fatto Quotidiano ha messo nero su
0: Ah,
1: bianco
0: quella è
1: un
0: bellissima.
1: articolone perché Pietro Belli e Sansa sono due, insomma, sul territorio scrivono
0: Pensati che
1: spesso.
0: Pietro Belli è quello che ha aperto l'inchiesta sulle Olimpiadi di Cortina.
1: Sì, ha scritto un libro
0: E
1: interessantissimo.
0: Sansa era candidato per
1: È Ligure qualcosa?
0: la regione Liguria
1: Esatto.
0: contro Totti, che
1: Bravo.
0: sappiamo che fine ha
1: Totti,
0: fatto
1: che ha fatto
0: Totti.
1: Totti? Padova è il tram da
0: Non Totti, eh?
1: 630, no, Totti 2T.
0: Non, esatto, no, è meglio
1: No, guarda che un vecchio manifesto, quando la politica si faceva con i manifesti, non via social, c'era meno tasse per tutti e noi si andava a fare meno tasse per Totti,
2: Totti.
1: diventavamo subito così, si più baffetti, denti marci e quant'altro. Vabbè, siamo cresciuti in malo modo, siamo qua dentro, sarei a Radio Maria, la voce è qui, ragazzi, padre Livio, per cui se sono qua c'era un motivo. Padova, il tram da 630 milioni, il PNRR sta per scadere, ma non ci sono i treni. La storia del maxi appalto e gli incroci con il potere veneto. Partiremo da 28 meno 25. Mi capisci al volo? 28 meno 25?
0: Tre mezzi, sì, due tre mezzi sono
1: Quindi,
0: pronti
1: no, 28?
0: allo stato
1: No, 20,
0: dell'arte.
1: io.
0: Dovevano essere 28, sì.
1: Ma io sono convinto che siano 28.
0: Ah, beh,
1: Sì.
0: sicuramente li avranno messi in soffitta.
1: No, i soldi tutto, avevano detto anni fa 28.
0: Sì, dovevano essere 28.
1: Dovevano essere 28
0: Dovevano
1: e
0: essere
1: togliamo
0: 28.
1: 25.
0: Esatto, togliamo 25.
1: 3.
0: Tre.
1: Alstom c'entra qualcosa l'Alstom?
0: Madonna, c'entra come? Alstom.
1: Vabbè, dai, 20 secondi, siamo in compagnia con la G2, poi parto a leggere i messaggi, sono diversi. Vi leggo i messaggi e quant'altro, partendo da Pollice Verde e Robin Alpin. Ciao Luca, dedico al doppio punto G. E quindi la G2 che piace a noi, e quindi copia, bello quel video che avete fatto, va a riproporre, che va riproposto con le ragazze che arrivano.
0: Quando vuole l'assessore Ragù.
1: L'assessore Ragù, bel gioco di parole, bravi, perché fa passare i contenuti anche ridendosi sopra. E lì dove c'è ridancianità c'è rivoluzione sana, esatto, saggia e sostenibile.
3: Il sole continua a brillare, il vento continua a soffiare, l'acqua scorre nel fiume, mi dici nessuno ti dà niente per niente, ma la terra continua a girare, non si ferma l'onda del mare, non si ferma l'onda del mare. Non chiedere nulla, che tutto ti sarà dato, il canto della terra, la voce del mare, il respiro che protegge l'esistenza.

0: altro a cui pensare. Mi dici nessuno ti dà niente per niente. Questo un giorno qualcuno ci ha insegnato. Era un uomo forse stanco d'amare ed io per fortuna non l'ho mai ascoltato.
1: Non l'ho mai ascoltato. Otto, come qua stiamo già parlando, ragazzi. Silvestro è entrato nel cuore di tutti, di chi ha frequentato sta frequenza più di qualche volta, chi l'ha frequentata leggermente meno. E il nome
2: La Francesca
1: mi ha detto dov'è in questo momento qua, dov'è il grande Silvestro, e gli ho raccontato la storia della partenza sul trasportino di otto gatti, quindi esatto. Destinazione Ragusa, che tu ben conosci. Ragusa,
2: mamma mia, bellissima Ragusa,
1: che è vicino al Comiso, mi dicevano.
2: Sì, ed è vicina anche a dove vado io, quindi
1: no. Ragazzi, mandami la foto con l'abbraccio con l'albero ragusano, no, e col gatto, mi interessa il gatto, sì, che sì, si sì. Fa le unghie sull'albero.
2: Sull'albero, esatto.
1: No, come siamo messi con gli alberi quando vai in quel contesto là?
2: Lì hanno dei bei alberi, però se ne potrebbero avere di più, ecco. Ce ne potrebbero avere di più, però li trattano bene, li trattano meglio di
1: meglio
2: qua,
1: di noi qua.
2: Sì, sì, sì.
1: Granita e albero. Via.
2: Granita e albero.
1: Quando piove tutti cercano riparo tranne gli alberi che hanno altro a cui pensare. Parte la canzone che avete appena ascoltato, Luca Bassanese, è quella che abbiamo irradiato. Ciao Luca, FDP, FPV. E quindi ringraziamo Fabio Pollice Verde, però qua arrivava appunto. Ciao Luca, dedico il doppio punto G, il verde speranza. Qua. Green Hope, bella. Ci sono tanti tipi di verde, il verde pastello, quando coloravo i miei disegni e poi li consegnavo alla maestra, con la speranza di avere un voto bello, il verde militare quando da giovane ho fatto l'alpino scalando in Friuli le alte belle montagne come il Monte Canino con la speranza di non partire per uno stupido conflitto. Poi c'è il verde della natura partendo dai piedi di un prato fino alle chiome delle sacre piante con la verde speranza che vengono amate e non tagliate.
2: Bellissimo.
1: Di rima la finiamo, un abbraccio, ve lo passa, ve lo dà Roby l'Alpin.
2: Grandi Roby, grazie
1: Roby l'Alpin. Allora aspetta questa, buongiorno, ma cosa serve la rotaia se si faceva un filobus, che svantaggi si aveva, ribadito avete tramite percorso vincolato dalla rotaia. E qua è un po'
2: strano.
1: Salutiamo Luca. No, perché evidentemente col T9 non so come è scritto.
2: Sì, perché...
1: Se facevo un filobus era meglio, cioè intendo dire quello.
2: Certo. Ma infatti è questo il tipo di trama, che tra l'altro oggi ho visto un articolo dove Zannonato, Ivo Rossi e Giaretta dicevano contro il metrobus, che è il tram, quello che ha fatto.
3: Mi sembra un po' in ritardo.
2: E io dico, e dopo cos'è? 22 anni, tu riproponi la stessa alternativa con lo stesso metodo e altri 23 chilometri di rotaia?
1: Le miglia e miglia erano Euro 6? Gli autovelo sono attivi anche per loro? Maurizio.
2: Dovrebbero.
1: Giordani aveva promesso la città più verde d'Italia. Aveva,
3: è giusto. No,
1: bravo, Marino!
2: Ma dipende quale verde.
1: Esatto.
3: Ma neanche i pali sono verdi,
2: no.
3: Per cui se l'è giocata male
1: no, andrebbe bene fare un video con gli CDC originali, tutto quel back in black, quel nero là, andrebbe da Dio. Bondi, ieri mattina passando per Sedico in strada verso una avventura alpinistica con in Corsa Giorgio qua tu Orlina carica a Fanamussa, dove ieri ho un diretto, se lei è all'ascolto che se fa sa vivo. E allora se sei all'ascolto, Giorgio è quello che ha fatto il giro di bicicletta d'Italia, la Sardegna l'altro giorno, esatto, quello che hai conosciuto, esattamente là, con i nostri adesivi storici e quant'altro. E allora il nostro Salvareo che vive le montagne, che ascende le montagne, che è un alpinista e che vive con i kiwi e con i vigneti non irrorati. Non di sudore umano e basta,
2: che è quello che
1: è quello che conta,
2: esatto.
1: E fa la differenza. Chiede quindi Giorgio, il turlinese Giorgio, perché ha chiamato la bicicletta col colore del tuorlo,
2: sì?
1: Per quello si chiama Turlina,
2: che è gialla,
1: è gialla, esatto, sì, è gialla, con le borse nere
2: Tour de France.
1: Se te avessi Vudo, ma come scrivi un costi 4? Non so mica, sono cambiato.
2: Dai,
1: Se te avessi Vudo i platani lungo e a strada, il comune te i gavaria tagliai zo e fatto l'asfalto gratis. Pecca, capime nell'oltre l'ondulé. Capito? I gavaria fatto l'asfalto gratis, quindi Caro Luca, Gino è bentornato. Gianluca qui a Bosco per l'alta velocità verranno uccisi più di 100 tigli, è la fine. Mamma, è la fine, ce lo dice Lisetta, che ben conosci,
2: sarà
1: l'artefice di tanti bei quadri qua dentro.
2: Lisetta
1: e quella e Mauro,
2: assolutamente un salutone. Sappiamo benissimo, la TAV è un'altra grande opera impattante,
1: purtroppo sì.
2: e adesso sembra che sia ferma perché ha finito Iskay, che è anche l'unica cosa che muove il mondo, e quando finiscono è anche un bene, soprattutto per queste grandi opere qui.
1: Inutile. Altra cosa, perché no, non diciamo stronzate sul tiramisù, l'ho spiegato mille volte. Questo è Beppe 300 che masticava paste marse, e quindi lui spiegami in do frasi cosa che ti intendi. Saluto il presidente, futuro papa.
2: Futuro papa addirittura.
1: Siamo già oltre qua. Oltre di prima, qua siamo oltre. Rioltre. Saluto il presidente, futuro papa. Quindi ti hanno già messo la papalina e sei già là in alto.
2: Fantastico.
1: Dal nero oggi di NASA, esatto. NASA, passiamo
2: e
1: al bianco.
2: Volare alto.
1: Sarà bello venire qua a benedire nulla, è il cemento. Cosa vieni a benedire a Papa domani? Quando ti faranno papa fra 50 anni? Cosa vieni qua a benedire?
2: Beh, ormai con sta percentuale qua
1: è impossibile, ragazzi.
2: Arriviamo all'80%.
1: È un calcio svitaminato di chi ne fa le feci, ma ci vuole Feduzza. E qua abbiamo o poeta, lo Steph stereofonico dalle braccia alberali, senza sbarramenti di salve. È il protettabile della veglia Ramagraffi. E qua c'è di tutto: bellissimo. C'è la sbarra. C'è Stefani, la roba alberale, le braccia alberali, i rami.
2: E qua, meraviglioso.
1: E qua noi abbiamo, ciao Luca Rotene. Luca Rotene.
2: Luca Rotene. Luca
1: Rotene. E il carotene adesso, altro che il bicocca e i carote, ragazzi. Oh, vitamina qua, tanta vitamina D. I saputi flaioli dai mille temi fruttanti felpano su bustacchine alla teripenga che hanno la chiosa promontoria. Lo scoppio maccherato della fisicaccia trascella di sorfumo, ma agende tarata col clisto al volo a buco stappa la vustella socia nei contrazzanni. Rimane trafelata la scippadera del rumegare in cogici di Ciampello all'Ola Livia. Passate le gemmate sotto il bignami da ligene speziato e la presa di Saturni si ammacca alla bacca suprema. Già, scrive questa cosa, non è semplice. Uccisa da simulezza la sacca stracula, la vernizia e succhia salume. 625 è l'originale che tanti vorrebbero fotterci, non ce la faranno mai. Lo paghiamo caro.
2: Inimitabilissimo.
1: E lo paghiamo bene anche sinceramente. Ciao giovani, il sindaco e l'assessore hanno detto che quel video è stato creato dal intelligenza demenziale messa in giro per screditare il grande lavoro fatto dalla giunta per rendere Padova più vivibile e per rimpinguare i loro conti correnti.
2: Assolutamente falso, il video è totalmente reale, 100% reale, naturale, l'abbiamo verificato e abbiamo avuto anche le testimonianze, quindi più di così.
1: Giordani è andato lì per una questione che i supermercati, ma non posso leggerlo fino in fondo Filippo perché i Tosi mega parla prima di altre robe. La storia si fa con i documenti e i documenti dicono ristorante, per Dio Madonna è andato via. Aspetta, allora, la storia si fa con i documenti dicono ristorante, le beccherie a Treviso, il cuoco è morto 2 anni fa, Giuseppe Linguanotto, la storia del bordello l'ha inventata l'imbriago di Gentilini. Addirittura, ho citato l'articolo di Giuseppe Maffioli su Tastevin 1982. Allora l'Italia giocava un mondiale, mi sembra.
2: Sì, lo vinceva.
3: Abbiamo vinto, no? C'era il presidente.
1: Ve l'ho servita su
3: con la pipina.
2: C'era Pertini.
3: C'era
2: Pertini.
3: La partitina.
1: Chi erano gli altri attorno?
2: Mamma mia.
1: Vediamo se vi ricordate.
2: Aspetta.
1: Uno era il portiere, semplice.
2: Zoff.
1: L'altro era l'ala destra, 7.
3: E dopo
1: Causio.
2: E l'allenatore Berzotto.
3: E dopo c'era
1: Enzo, il friulano.
2: Il friulano. Pipetta. Sì. Pipetta.
1: Ma le prime partite sono state scandalose. Poi però arriva la Polonia. Poi arriva il Brasile. No, le prime partite scandalose.
3: Sì, abbiamo giocato male, no? Scandalose, dai.
1: Giocato molto male. Beh, rispetto adesso.
2: Lo scandalo è adesso.
1: Ovvio. Adesso lo so, cammino, ragazzi. Siamo abituati troppo male.
2: Esatto. Eravamo
1: adesso. Troppo bene, ragazzi.
2: Mamma mia.
3: Però posso farti una domanda, visto che voi siete più sportivi di me, ma siamo sicuri che l'allenatore fa la squadra?
1: Assolutamente no,
2: assolutamente.
1: Che metti i giocatori, che vuoi i soldini, che vuoi i giocatori.
3: Allora cosa dici? Cioè, non possiamo,
1: però sai che l'allenatore è anche a sua responsabilità, però a caso del Toro se puoi chiamare Abate, insomma Abate. Fa molto albero però Abate. Abate.
2: Sì.
1: Ignazio Abate.
2: Milanista tra l'altro.
1: Milanista, il terzino destro, 200 e passa a partita, ma ne abbiamo fatte una marella, un anno anche col Toro, ma arriva Abate, 39enne e però già forse sta roba con l'albero ci porta bene. Andiamo a sbattere ancora più forte sul platano.
2: Speriamo che non lo taglino.
1: Madonna. Ciao Luca e ospiti. Luca, hai sentito la mia nuova canzone? Si intitola Svegliate, te la allego qui. Se vuoi, sì. E quando hai tempo per metterla, Fabri dell'Est. Facciamo ascoltare al volo, se riesco, aspetta.
3: Svegliate.
1: Sì, ma
3: è proprio in italiano crudo.
1: Svegliate, Fabrizio Bellini.

0: svegliate, Ale. Carina, dai, carina, femo, femo. Per andare a occupare, utilizziamo per andare a occupare Montecitorio. Saluti, cari amici, il cedro di San Leopoldo. Attenzione qua però, la sua storia bisognerebbe farla conoscere ai cittadini, è scarsamente conosciuto, esempio al Milkovic. Livio.
1: Ah, è poco conosciuta. Intanto saluto Livio.
2: Livio,
1: che è un altro, ciao, Livio, grande combattente che ha contribuito anche lui a salvare il cedro.
0: Ah, vedi.
1: Sì, bisogna farla conoscere, è vero.
0: Vogliamo far conoscere invece sicuramente la nuova poltrona del nostro Impomatè nazionale, popolare, inteso regionalmente. Ma... Veneto, per quanto riguarda Zaia, vicepresidente della Commissione Risorse Naturali, laddove praticamente la Commissione NAT, in acronimo, si occupa di materie cruciali per l'economia e il territorio. Molte di queste le abbiamo affrontate oggi, vuol dire agricoltura, vuol dire il turismo, vuol dire l'aspetto forestale, vuol dire la pesca, lo sviluppo rurale, bioeconomia, protezione civile. Altra poltrona per il nostro Impomatè.
1: Una delle più importanti, perché vicepresidente.
0: A livello europeo sta roba qua.
1: A livello europeo.
0: Il presidente è un polacco.
1: Sì, giusto. Il presidente è un polacco.
0: È un polacco.
1: Sì.
0: E lui si chiama Piotr Kalbeski.
1: Giusto. E lui è il vicepresidente. D'altronde, come lo tutela lui il territorio? Non c'è nessuno, insomma. Tra FAS, Pedemontana, Olimpiadi,
2: Irrorazione per avere prosecco.
1: Doc. Cioè, come lo tutela lui, il territorio è fenomeno. La legge sul consumo di suolo pieno di deroghe e scappatoie.
0: Ragazzi,
1: cioè,
0: sì,
1: lui, ragazzi, è veramente il professionista numero uno.
0: Assolutamente sì. Arriva il nucleare, la parola magica è sostenibile, è sicuro, SS è molto SS, e quindi l'SS, e quindi SSS.
2: È già tutto un programma.
0: Vi ho portato, per mano, ma comunque è così. Quindi è sostenibile, nucleare, SMR vuol dire praticamente reattori di piccole misure. Tu che sei ingegnere aereo qualcosa. Avremo il vento, abbiamo il sole, abbiamo la chioma, gli alberi o le biomasse.
1: E
0: con le biomasse come le vediamo? Bisogna stare attenti, biomasse.
1: Ma scusi, tira le vediamo tutto. Molto male, è la fonte energetica rinnovabile più utilizzata a livello europeo. Però vuol dire bruciare gli alberi o anche
0: tagliarli perché tanto usi,
1: esatto, alla fine, esatto. Quindi assolutamente non dovrebbe essere considerata energia rinnovabile le biomasse. Eppure
0: sul nucleare invece, due parole
1: sul nucleare, è la classica fuffa che viene venduta al popolo.
0: Intanto la tiriamo lunga in maniera tale che le rinnovabili,
1: esatto,
0: quelle seriose R maiuscola, siano sempre tenute in disparte, perché si parla fra 10, 15, 20 anni.
1: Esattamente.
0: Lui 10 anni è Pichetto Fratin.
1: Picchetto,
0: ministro dell'ambiente.
1: Picchetto, proprio te lo impicchetta.
0: Sì, Picchetto, ti
1: impicchetta per bene. No, l'unica cosa che dobbiamo capire noi è che non esiste una fonte energetica che non produce danni ambientali per ora, attualmente. La fusione nucleare sarà pronta entro il 2100. Anche i pannelli solari hanno bisogno delle terre rare, che sono minerali altamente inquinanti e nocivi, quindi dobbiamo scegliere.
0: Giusta via,
1: non
0: o
1: vogliamo
0: follia?
1: Il gas.
0: È una follia, allora.
1: Non vogliamo i pannelli, cosa vogliamo? Non siamo disposti a rinunciare? Cosa vogliamo fare?
0: Cosa facciamo?
1: Bisogna
0: Senti
1: scegliere.
0: Una cosa, per caso all'interno del tuo gruppo e del vostro gruppo ogni tanto vi danno una mano qualche albanese, ci sta oppure no?
1: Qualche albanese.
0: Albanese no,
1: sono. No, però io devo dire che sono molto, molto, molto più svegli, più affezionati.
0: Tre volte molto, con una fonetica, un trasporto, ragazzi. Perché... un volume che mi entrava in cuffia in maniera devastante, neanche ma oggi, allora, all'epoca d'oro.
1: Perché pure in Italia, a Padova, hanno fatto una manifestazione per quello che è successo in Albania, che è un'altra.
0: Tradotto
1: cosa.
0: Vuol dire un resort che la signorina del Trump, vuol dire la figlia,
1: esatto,
0: e quindi il suo genero Kushner. E Ivanka,
1: esatto,
0: hanno idea di comprarsi sti migliaia di ettari, centinaia,
1: per
0: il resort, quindi il super lusso, esatto.
1: gli albanesi
0: con la rivoluzione
1: in Italia, anche a Padova hanno protestato per questa cosa qua. Noi invece non sappiamo nemmeno protestare,
0: no, dicevo,
1: per un territorio che è un SIC, un sito di interesse comunitario,
0: sì,
1: che sta per essere distrutto, come quello di Valle Ossi, per realizzare un campeggio per turisti nudisti.
0: Ma Dio la Madonna, ma soprattutto a nudisti,
1: sì, perché sono svedesi,
0: olandesi e svedesi,
1: americani.
0: Ma gli olandesi nudi arrivi in bicicletta, perché,
1: esatto,
0: sono i borsoni, però.
1: E noi invece stiamo zitti, non diciamo nulla. Complimenti agli albanesi.
0: Ma non è che per caso noi si tenga qualche fenicottero a Padova? non abbiamo fenicotteri, no? Qualche laghetto artificiale,
1: bisogna.
0: No, perché la rivoluzione dei fenicotteri di là, cacchio.
1: Sì, e qua cosa che c'è? Dei fessi?
0: No, la rivoluzione dei tordi qua, dei tordi.
1: Dei tordi,
0: robe allucinanti. Detto, gli albanesi, non sto vedendo anch'io migliaia di presenze, oltretutto anche proprio in queste ultime ore hanno demolito nuovamente tutte le recinzioni laddove si iniziava l'idea, esatto, del progetto. Per qualcosa hanno buttato su le reti e quindi la sicurezza gli è contrasta, esatto, bastoni, brutto a dirsi,
1: è così che bisogna
0: ragazzi,
1: fare.
0: Cioè, ragazzi, questi, io
1: questa
0: di
1: è una guerra, esatto, bisogna combattere, esatto, se rimani con le mani in mano a non fare nulla. La cosa che mi stupisce è che me l'hanno girata dei cittadini di Padova questa manifestazione che c'è stata sabato, mi sembra, degli albanesi,
0: no,
1: per
0: no, ma infatti in diverse parti d'Italia, attenzione, in diverse parti d'Italia,
1: quando succedono le cose a Padova invece cosa si fa? Si rimane con le mani in mano. Quando succede a Venezia, quando succede a Verona, a Roma, insomma in tutti questi territori, cosa facciamo? Rimaniamo con le mani in mano? Dovremmo prendere esempio da queste persone qua, da questi popoli.
0: Esatto. 100.000 Gino, 100.000 Gianluca Stefani, Papa addirittura, cioè Presidente Papa.
1: Beh, cioè non so cosa ci sia più di Papa.
0: È l'assoluto.
1: L'assoluto.
0: È Berlusconi l'assoluto.
1: Ah, giusto.
2: Non facciamolo.
0: No, non possiamo farlo.
2: Deve vedere il bene dappertutto dopo.
0: E dopo sì,
2: lasciamolo
0: dopo
2: così.
0: Sì,
2: dai.
0: Dopo sì,
2: no,
0: sì,
2: perché sennò diventa un problema.
0: No, è un problema.
2: In conflitto dopo.
0: Ma anche perché sarebbe bruttino, perché prima di eleggerlo tutto quel fumo là che contamina Roma
1: è pericoloso. Devono fare la fumata bianca subito, perché sennò
0: è naturale, biologica, appunto, è trasparente,
1: biologica,
0: sennò non va mia bene nel tuo caso, porca caso dentro è appena arrivato l'assegno irriducibile, è appena arrivato stile
1: bellissimo
0: le liquirizie. Chi sei sti chi? Come chi sei sti chi? Ciao, ho provato a fare ricerca di sta canzone, ma il telefono non mi accata. Chi sei sti chi?
2: Ah, chi sono questi qui?
0: No, chi sei sti qui? Mi mamma, non so dite, guarda. Svegliate Fabrizio Bellini, mette. Svegliate Fabrizio Bellini, che però mi mandava il messaggio. Ciao Luca, è ospite. Luca, hai sentito la mia nuova canzone? Si intitola Svegliate.
1: Esatto,
0: te la
1: YouTube.
0: Leggo qui, se vuoi e quando hai tempo puoi metterla. Fabri dell'Est. Come si firma quando mandi messaggi a Radio Gamma 5? Svegliate carina, beh, dai, diretta, immediata.
1: Esatto.
0: E anche la pedemontana, mi ricorda Fabio Becker, il nostro inconfondibile, immarcescibile
1: sì,
0: Fabio
1: sì,
0: Becker.
1: Ne abbiamo parlato.
0: Anche
1: la
0: SDV, sì, no, ma era nell'elenco prima che hai fatto, forse abbiamo fatto un elenco con la pista a Bob e tutto il resto.
1: Ah, beh,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: c'è anche.
0: No, che
1: c'è anche
0: la pedemontana.
1: Un disastro collegata ai FAS, ai PFBA.
0: Che sprofondo.
1: Ma è un disastro.
0: Che sprofondo, ragazzi.
1: Un disastro.
0: Assolutamente sì. Ciao Luca, un piccolo pensiero al bellissimo cedro di Padre Leopoldo.
1: Oh,
0: e qua, ragazzi, qua, vorrei che musichetta sotto,
1: beh,
0: bella,
1: che la, sì, esatto, che dà speranza.
0: Che dà speranza, esatto. Grande albero ben ancorato alla terra madre, ti stagli verso il cielo, i tuoi rami lo accarezzano e i raggi di sole ti avvolgono in una luce che ti appartiene e vive nella tua maestosità. Un piccolo uomo ai tuoi piedi resta incantato a guardarti. Grazie gigante buono, Michi 59.
1: Bellissimo, grande Michi. Bellissimo.
0: Qua è una
1: sì,
0: un gol in rovesciata al 90esimo.
1: Diciamo che ha ispirato tante persone. Io spero almeno, cioè quella magari è stata una cosa piccola rispetto ad altre che abbiamo fatto, oh, tipo salvare i 380 pioppi di Casale di Scodosia, o anche sul discorso del consumo di suolo, anche sul il progetto del parco dello sport di Mortise, lì
0: sì,
1: non si è più saputo nulla, quindi la nostra azione è servita. Però quella del cedro di Padre Leopoldo, secondo me,
0: quantezza ha questo cedro, cioè altezza, dimensioni?
1: Ah, è sui 23 metri.
0: Anni
1: 170,
0: la stessa età della sequoia che è resistito al 9 ottobre 63. Incredibile,
1: sì, è meraviglioso. Io vi invito,
0: è 32 metri quella, però siamo là, vai
1: a vedere, ad abbracciare, o se non volete abbracciare, mettere una mano sul tronco. Io lo faccio sempre,
0: scambiare
1: quando
0: energia,
1: vedo un albero
0: con l'albero, sì,
1: esatto,
0: sì,
2: però potremmo mettere una targa.
1: Una targa, sì. Questo cedro è stato salvato,
0: bravi,
1: dai cittadini.
0: No, fatelo, guarda che è interessante.
1: Sì.
0: No, va fatto. Ho un compito per voi due.
1: Vai.
0: Stile Sherlock Holmes. Io ho un compito. Allora, noi, parto un po' lontano, nel 99 siamo stati tra i primi a iniziare un percorso di information per quello che siamo riusciti a fare sul tema del transgenico / OGM. Oggi ce la spacciano come TEA, tecniche di evoluzione assistita, i nuovi OGM. Ne abbiamo parlato, ho fatto state informative, ne abbiamo quindi tenuto gli aggiornamenti in maniera quasi continuativa nel tempo. Bene. Da qualche settimana a sta parte è vietato, la norma imporrebbe tutt'altro, però è vietato dire dove si stanno sviluppando almeno 5 campi sperimentali a tutta TEA in Italia, cosa che fino a qualche tempo fa non poteva avvenire. In quel non poteva avvenire vuol dire Pavia, vuol dire Parma, vuol dire soprattutto Padova, e quindi vi metto quindi al lavoro, dovete quindi darvi da fare se per caso a Padova sta riatterrando ancora la sperimentazione a campo aperto dei nuovi OGM, dicasi TEA. Perché vi dico questo? Perché dovreste andare a informarvi un po' meglio per quanto riguarda San Pietro Viminario.
1: Okay.
0: Giusto? Lì ci stava un'azienda che si chiama Vititali, perché lì certamente c'era un campo di sperimentazione a tutto TEA. Quindi, tra i mille aspetti che toccate in quel di Padova e dintorni, vedere se all'interno di questa azienda continuano ancora a sperimentare sta roba, perché l'Italia sta promuovendo questo a differenza di tante realtà europee. Dico questo perché? Perché domani c'è una manifestazione grande, grande in Europa per cercare di fermare quello che l'indomani, il 17, dovrebbe essere come voto quasi definitivo per la deregolamentazione dei nuovi OGM, catastrofica per l'agricoltura, l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, gli agricoltori, i contadini soprattutto, esatto, biologico e dintorni, brevettato. Quindi, se per caso succede, perché io non conosco assolutamente San Pietro Viminario, Viminario è là, questa azienda, lei si è messa a disposizione allora, però adesso purtroppo, visto che più di qualche realtà è stata toccata da quelli incappucciati e hanno distrutto tutta Pavia, c'erano 200 piantine sperimentali di riso TEA e le hanno trovate qualche settimana dopo galleggianti, quindi strappate tutte. Attenzione, lì dove fanno la sperimentazione è tutto circoscritto, quindi vuol dire ben sezionato, e con telecamera, però arrivano lo stesso i cappucciati e distruggono le sperimentazioni di TEA, vuol dire nuovi OGM,
1: certo.
0: E adesso allora l'Italia ha detto non diciamo più nulla, non lo ricordiamo più, quindi l'area geografica dove verrà sicuramente manifestata la sperimentazione, che non è possibile, però quello che ho letto è così, e quindi
2: sono come Van Sansdibio, no? Che Zaia ha permesso di utilizzare le galline con le uova e metterci le mani, quindi avremmo uova.
0: Ma quello col vaccino ti dice che era bello?
2: Sì, ho capito, ma stiamo parlando di milioni adesso, hanno concesso milioni di galline, per cui cioè, avremo un inquinamento.
0: Ma Gianluca ne ha scritto allora, a caldo ne ha scritto.
2: Ma bisogna ricordarlo spesso sta roba.
0: Ma bisogna venire qua sabato perché hai le uova. Scherzando. Sicuri al 100% perché abbiamo le filiere produttive. Due o tre fornitori, che è ovvio, è quello che come risposta diamo sicuramente qua.
1: Esatto.
0: Stavi alla cieca, come minimo, se uno vedesse, perché so che se il timbro nelle uova Italia piuttosto che la provincia, quindi VRMN, diffidare, Verona, Mantova, diffidare. Dopo che se vari i numeri che sono, non ricordo, ma le province, dopodiché può essere anche tanto altro, però ste filiere produttive nostrane qua, quelle che espone al gas da tantissimi anni, dà una garanzia elevatissima.
1: Bisogna abolire gli allevamenti intensivi,
2: è stato fatto un servizio, non so se hai visto,
0: devastante.
2: Perché è stato un servizio veramente terribile questo,
1: eppure
2: gli hanno concesso, anziché
1: non c'è
0: nessun accenno. Tanto quanto quello che è venuto, lo raccontavo sabato in riferimento al Mercosur / Veneto.
1: Mamma mia.
0: Mercosur, accordo di libero scambio tra paesi del Sud America, Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay e l'Europa. Però in Veneto una mozione, al numero 12, l'ha messa nero su bianco i due esponenti del movimento Resistere Veneto.
1: Esatto.
0: E quindi uno che fa Riccardo Sumski e l'altro che fa praticamente
1: l'Ovat
0: Davide, bravo. Allora sono andati al voto ed è finita 22-22-4, vuol dire 22 a favore, 22 a sfavore e 4 astenuti. ed è stata bocciata perché doveva essere 23-22, devi vincerla, in caso di parità la perdi. Ma attenzione, perché io ne ho parlato, perché nei quattro astenuti uno era l'avvocato Alessio Morosin di Dipendenza, Indipendenza vuol dire Veneta. Liga Veneta Repubblica, andato al potere regionale, cioè dentro la scatola che conta, vuol dire la stanza di bottoni in questo caso, Palazzo Ferro e Fini, non solo
1: con 200 con il voti
0: pochissimi, bravo, pochissimi, esatto, poco più di 200, ma col centrodestra,
1: col centro
0: che ha sostenuto questa mozione,
1: sì,
0: la lista anche Stefani, cioè la tua lista l'ha sostenuto, e lui si è astenuto.
1: Questo ti fa capire
0: e ha fatto la differenza di, ma come, te che parla di indipendenza, autonomia e quant'altro, cioè in Veneto il Mercosur batte un colpo, non avremmo risolto chissà che cosa, però è stata bocciata, non se ne parla nemmeno. Ora, se vuoi un po' informare, portare un po' di luce sul tema del Mercosur, che riguarda ancora il libero scambio devastanti, perché questi qua ti mettono catafascio, cioè nel senso, inutile qua stare a guardare l'orto del vicino, se non butta l'irrorazione.
1: No, ti portano dal Brasile, dall'Argentina, verifiche, senza niente.
0: Sì, ma attenzione, perché dico questo, perché i pesticidi qua vietati a livello europeo, noi li mandiamo in Argentina, in Brasile, in quantità industriali.
2: E dopodiché ci tornano.
0: Sì, no, attenzione, tornano con la cattiveria annessa, vuol dire sicuramente la porcheria in termini qualitativi, ma anche con l'effetto dumping, il prodotto che da lì in fondo arriva con l'impatto elevatissimo di impatto ecologico e quant'altro, costa manco rispetto che producono,
2: certo,
0: ovvio,
2: esatto,
0: e quindi ci fottono due o tre volte, capito?
1: Esatto.
0: E, tanto
1: e noi glielo permettiamo.
0: Lo permettiamo.
1: Per colpa di questi personaggi.
0: E il Mercosur in prima linea ha sicuramente un'abbondanza di carne con maltrattata.
1: Maltrattata.
0: E allora qui consigliamo: prendi una lista, te che è il Becker, te che è il Fabiolino, te che è l'assicurazione, che se tutela con la non presenza di OGM gli animali, ok, sì, vegetariano, benissimo, ma te vuoi assaggiare qualcosa in maniera carne, almeno che l'animale arriva a 100 e passa giorni, parlo, esatto, del pollo, e visto che 33 con la canna che si stacca degli ossi, esatto, solo col sinsalabim de silva.
1: E che vivano bene anche gli animali.
0: Sì, no, no, no, gli eventi intensivi da sempre contrari, ospedali della carne, lager
1: animali,
0: lager, sono, esatto, lager assolutamente, dove l'antibiotico è dato H24.
1: Esattamente, quindi non serve a niente fare un vaccino.
0: No. E dopodiché l'antibiotico resistenza che si, esatto, diffonde, sì, che metà pasta,
1: quindi i vari geni,
0: decine di migliaia di morti a livello europeo sono anche dovuti all'antibiotico resistenza,
1: esatto,
0: te amagni senza problemi, non ha allevamenti hobby, non sei un hobby, l'animale arriva a compimento naturale della sua vita, no, tanto anche nell'ittico, mi dice, nei vaschi butta tante di che porcherie, che si allucinanti,
1: i salmoni della della Brambilla, era l'inchiesta,
0: sì, anche che salmoni della Brambilla, no no, ma gli allevamenti in generale, perché la veramente che vasche là, difficile trovare quel pesce che sia biologico, naturale, monai, anche se esisterà, per carità, però vi viene a costare tantissimo, sì, allevamenti, esattamente là, quando noi avevo un amico, riportavo spesso nella vecchia sede di Radio Gama 5 oltre 20 anni fa, che ovvio, purtroppo o non purtroppo, lavorava nel settore, diciamo, avicolo, e quindi che fa delle uova, che aveva praticamente una produzione, lui portava in giro il camion e che aveva 200.000 galline, due capannoni, 200.000 galline, 150.000 uova al giorno.
1: Mamma mia.
0: Nastri trasportatori, bello, galline insaccate in uno spazio a quattro,
1: esatto,
0: l'impossibilità di aprire a livello alare il tutto,
1: sì, sì.
0: E a un certo punto, quando impazzisce con il beccare da nord a sud, cioè il gesto nord-sud, gli va destra-sinistra e si becca tra loro nei gabbiette, e quindi muore in maniera anche brutale, però ti incavi 10.000, ti metti altri 10.000 in due secondi, non sei quel problema, nasti trasportatori, odori impressionanti,
1: sì, e poi non pulisci neanche, non disinfetti neanche,
0: sarà quello che no, qualcuno lo farà anche, sì, per carità, però generalmente robe devastanti, no. Allora dico, almeno salvaguardiamo,
1: esatto,
0: quel sistema, anche
1: e lì la gente deve mettersi in testa che deve muovere il culo dal divano, deve finirla di guardare, ma deve fare, agire,
0: assolutamente il lavoro che voi fate è un lavoro assolutamente giustissimo, direzione perfetta, assolutamente, partendo dall'ABC, agricoltura,
1: esatto,
0: ambiente, alimentazione, l'albero, tutto qua là, no,
1: esattamente,
0: ovvio, da là si parte, per quello ti dico sempre, spesso di volte i giovani, perché cacchio, ne tanti, ma tutti con sto spritz, hai che se magari arriva il meso,
1: vabbè, ma
0: DJ,
1: lo spritz lo possiamo bere assieme, esatto, però, esatto, facciamo anche, mica non vuol dire rinunciare allo spritz, fare questo e fare il resto.
0: L'ultima volta che sei arrabbiato di fronte a un video di Gino, qual è stata?
1: Un video di Gino che mi sono arrabbiato?
0: Sì, perché
1: mai, che mi ha filmato.
0: Questi stanno tagliando in questo esatto momento.
1: Sto pensando.
0: Dove eri l'ultima volta?
1: Beh, l'ultimo video che ho fatto con Gino credo sia quello della sbarra, del caring, che era alzata. che era alzata, tra l'altro.
0: No, era alzata,
1: adesso
0: era alzata,
1: facciamo adesso il mio sogno è andare lì come Milei, stile motosega.
0: Sì, il presidente argentino.
1: E cavargliela proprio di brutto. Non lo posso fare, ma spero che ci
0: ottimo servizio ieri con su presa diretta per quanto riguarda Milei e la povertà indotta sicuramente alla classe argentina, quella medio-bassa si intende assolutamente.
1: Però
0: ovvio.
1: Vedi, questi tiranni alla fine, sì. Questi moderni, non moderni. Affabulatori del popolo, sì. Alla fine, vedi l'ultimo, riescono sempre a intortare le persone, perché ovvio. L'alternativa è incoerente. L'alternativa è uguale, si presenta diversa, ma in realtà è la stessa identica cosa.
0: Senti, una motosega d'oro potrebbe starci bene anche a Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovano, oppure no?
1: Allora, qua c'è, da fare un distinguo, però io devo verificare questa cosa qua.
0: Sì.
1: E lui ha abbattuto una quindicina di alberi in periodo della nidificazione, che è assolutamente vietato. Sì. Però ha detto che
0: tipi di alberi erano?
1: Non lo so, però erano ma medio fusto.
0: Quindi a 90 Padovana questo.
1: A 90 Padovana. Okay. Hanno detto per realizzare un parco.
0: Lui è leghista ad hoc.
1: Sì, esatto. Io trovo che sia assurdo che per realizzare un parco bisogna abbattere quelli vecchi, però questo. Lui ha detto che pianteranno mille alberi. Ah. Io andrò a verificare, questo lo farò quando avrò l'occasione di farlo, ma lo farò, promesso.
0: Conteremo tutti dal primo all'ultimo.
1: Esatto, li conteremo tutti dal primo all'ultimo e vedremo se effettivamente sono alberi già maturi, come ha detto. Mi ha dato un'ottima risposta su Facebook.
0: Il sindaco direttamente?
1: Sì, sì, amministratore capace, sì? Capace anche di ascoltare. Io non so se questo sia soltanto strumentale, però devo dire che ha dato una bella risposta, quindi voglio dargli il beneficio del dubbio. Se poi non sarà così, riprenderò la mazza
0: e torneremo a mazzolare.
1: Esatto.
0: Noi abbiamo avuto un protagonista qua, ci ha dato una mano, che ha raccolto firme tanti anni fa, assolutamente, in una festa che abbiamo fatto in quel contesto là. Una festa che
1: la sagra del folpo?
0: No, la sagra del folpo la farà lui. Noi eravamo dei folpi in un'altra. Eravamo dei folpi in un'altra sagra, un'altra festa. Eravamo folpi in un'altra sagra.
1: Comunque, un consiglio: col 44% del suolo consumato a 90 Padovana, magari ridurre il consumo di suolo. Questo glielo
0: messo. Senti, tu li hai messi nero su bianco, ma questi fanno il freddo. In 10 anni, 10.000 negozi chiusi in Veneto.
1: È un disastro.
0: 10.000, ragazzi.
1: Disastro.
0: 2.074 disastro. Nella provincia di Padova, 412 nel sol comune di Giordani.
1: Sì, nel solo comune di Padova. Una roba incredibile, tra l'altro, tutti i negozi storici.
0: Bravo. Questo per tirare la volata alla Gedeo,
1: alla Gedeo, esatto, Gedeo. La grande distribuzione Gedeo. Organizzata, la Gedeo.
0: La Gedeo
1: suona più,
0: sì, più che Stapo.
1: Periodo anni 33.
0: Bravo,
1: 45,
0: esatto.
1: E ci
0: legge
1: sta la Gedeo.
0: Che sta la Gedeo?
1: La Gedeo.
0: Beh, è venuta così, però che sta la Gedeo?
1: Ma alla fine
0: leggi razziali 38. Beh, bravo, sì, la Gedeo ci sta, sì. La Gedeo.
1: No, è una cosa incredibile che non e continuano a costruirne tantissimi e poi
0: una marea,
1: hai sentito
0: veramente.
1: No, nel video cosa dico?
0: Sì, sì,
1: che Ali ha come piano di costruire, mi sembra, 2 supermercati all'anno per i prossimi 20 anni.
0: Sì.
1: Quindi 40 Ragazzi. Supermercati ancora. Ma che cavolo, ma
0: quanti carri? L'abbiamo detto, 7, adesso è passati 8 anni fa. Usa il Sarveo, basta spingere il careo.
1: Esatto.
0: O farsi spingere dal careo.
1: O farsi spingere. Sì, che poi non esiste neanche più il careo, perché fra un po' ci sarà le casse, tutto cause automatiche. Quindi i lavori che poi dicono.
0: E un domani arriverà Gino senza nulla indosso, pagare così col polso. Tac, microchip,
1: no,
0: tac.
1: Tatuato.
0: E così, tac,
1: no,
0: il
1: tanto.
0: Camioncino che si apre il tettuccio.
1: È tutto.
0: Tac, il cancello, tac, l'albero, sì, che torna.
1: Esatto, ci sarà soltanto un dipendente, la guardia,
0: sì,
1: di sicurezza.
0: Tutto robotico.
1: Che lavoro portano? Che lavoro portano? È una balla quella del lavoro, dei posti di lavoro.
2: E ogni tanto vesto una maglietta con su scritto: sono una pecora nera, pago in contanti.
0: Grande.
1: Si è fatto fare
0: l'euro digitale, abbattere l'euro digitale, siamo tutti per la moneta. Moneta, il tintinio, lo sterco del diavolo, sporchiamoci,
1: esatto,
0: le mani, riempiamoci le tasche, lanciamo le monetine stile
1: Craxi. Sì, Tangentopoli.
0: No, ma stiamo rispetto lo stiamo rivalutando, considerando quanto marciume poi,
1: esatto,
0: è arrivata.
1: Tra l'altro, visto,
0: cioè,
1: che abbiamo parlato di Tangentopoli, possiamo parlare anche
0: di chi?
1: Di Pier Giorgio Baita.
0: signori, qua la cosa si fa delicata, sei. Perché Giorgio Baita, ragazzi, l'abbiamo masticato in mille maniere durante l'epopea di quell'assalto del Mose, soprattutto alla retata del Mose. Lui ne è un protagonista assoluto, che a un certo punto decide di cambiare vita e si dà, non sto scherzando, alla terapia dell'orto, ortoterapia in quel di Mogliano Veneto. Ma lui lancia la grande idea di come non dover cadere nelle grinfie del potere, inteso dei controllori, di quelli che stanno indagando, perché a un certo punto, non so se lo sapete,
1: ha scritto un libro lui,
0: ha scritto,
1: no?
0: Un libro, assolutamente.
1: Corruzione,
0: sì,
1: si chiama.
0: Bravo, bravo. Ma in quel libro penso non lo racconti, ma quello che non sappiamo per certo è questo: quando praticamente gli indagatori arrivano a mettere gli cimici in ogni dove, a tutta quella cozzaglia lì, segretari piuttosto che, e anche il, l'allora governatore del Veneto Galan Giancarletto, sì, lui e 15 anni,
1: dove Zaia era il vice, mi sembra, addirittura,
0: forse è stato un periodo, forse sì, non lo so, sì. Però a Villa Rodella e quant'altro, adesso è una piccola Amazzonia Villa Rodella, però forse venduti in questi ultimi tempi, ma non è stato per molto tempo. Quindi Baita ha un'idea sacrosanta: rifornimento ufficiale, ma non sto scherzando, cioè, allora lui dice cimici e quant'altro, ci controllano che metà basta, noi non possiamo più parlare al telefono, non possiamo più fare le mail, non possiamo più fare nulla di nulla, facciamo i grandi pizzini che tu ben conosci a livello siculo. E uno dice ok, pizzino è carta, ma lui va oltre, e non la sai questa,
1: no,
0: lui
1: questa
0: va oltre,
1: non la so.
0: E cosa fa? Distribuisce praticamente a tutti quelli giusti del suo giro, per passare notizie e non farle captare da nessuno, carta edibile. Quando dovesse succedere qualcosa, la mangiate e mandate giù tutto. Carta edibile, carta mangiabile.
1: Questa...
0: I pizzini li faceva così. Grandissimo Pier Giorgio Baita.
1: È intelligentissimo.
0: Oggi... Sì, l'hanno arrestato. Non è servito neanche quello, però l'hanno arrestato. E come...
1: Beh,
0: poi ha parlato.
1: Dopo è stato scagionato.
0: No, fin fondo no. Lui ha patteggiato, avrà patteggiato come tutti gli altri.
1: Sì, ma ne ha mandati
0: Mazzacurati
1: tanti.
0: È morto. Sì, ma lui ne ha mandati
1: Cremonese,
0: tanti.
1: Galan.
0: Mazzacurati. È il papà del Mose, Mazzacurati. Mazzacurati è morto,
1: sì,
0: in America.
1: Sì, sì,
0: aveva,
1: sì,
0: intestato,
1: sì,
0: la moglie, la villa alla moglie, ed era andato in quel contesto,
1: esatto,
0: là. Mazzacurati. No, questi irroravano tutti i sistemi,
1: pazzesco,
0: pagando tutti, compreso la sagra del folpo a Venezia, no, tutti fino a Spaziante, che era praticamente l'elemento di vertice del sistema, del loro giro si intende, della finanza.
1: Pazzesco.
0: Erano arrivati sin lassù praticamente, investendo milioni e milioni di euro, perché se tu compri tutti riesci a fare l'opera, un'opera che da un miliardo,
1: sì,
0: e mezzo costa oltre 6,
1: esatto, un'opera che adesso possiamo dire il Mose che è un fallimento.
0: Non è un fallimento nel senso che lo propongono e ti blocca la,
1: diciamo,
0: l'acqua,
1: che per
0: tutto,
1: quello che è costato,
0: però, per quello che è costato sicuramente sì, diciamo che di 10 progetti è stato scelto quello più costoso e più annoso, nel senso
1: mi ricorda
0: astruso,
1: qualcosa,
0: è ovvio, per forza di cose. Quindi Pier Giorgio Baita, torniamo
1: Giorgio
0: a bomba
1: Baita.
0: Su Pier Giorgio Baita, per quanto riguarda il tram, cos'era?
1: Sì, ovviamente non c'entra Pier Giorgio Baita, cioè c'entra,
0: sì,
1: indirettamente, perché il consorzio che si è aggiudicato il SIR 3, che si chiama CSE, ha tra le ditte una che appartiene al figlio di Pier Giorgio Baita, sì, e alla moglie di Pier Giorgio.
0: Questo è scritto
1: Baita.
0: Nell'articolo del Fatto?
1: E questo è scritto nell'articolo del Fatto, ma la cosa interessante è che sulla gara del SIR 3, e molti padovani non lo sanno questo,
0: sì,
1: l'ANAC ha dichiarato la gara illegittima. Perché ha dichiarato la gara illegittima?
0: Esatto, perché
1: una delle ditte aveva un'interdittiva antimafia, e quindi non poteva partecipare. E il comune di Padova, invece di bloccare i lavori e fare indagini, è andato contro l'ANAC, Attività Nazionale Anticorruzione. Prima volta in assoluto che un comune vada contro l'ANAC,
0: associazione nazionale.
1: E la cosa strana, ancora di più strana, insomma, vabbè, curiosa,
0: per
1: i più curiosi, la gara del SIR 2 invece,
0: sì,
1: partecipavano tre ditte. Questa è interessante ed è da raccontare,
0: sì.
1: Partecipavano tre ditte, no?
0: Sì.
1: Anzi, inizialmente quattro, una poi è stata esclusa. Ne partecipavano tre, tra cui quella di CSE, che fa,
0: sì,
1: capo al figlio. Okay.
0: Figlio per Giorgio Baita.
1: Cosa è successo? Il giorno della gara è scritto nelle carte, non lo sto dicendo
0: inventando,
1: io.
0: Sì, sì, è tutto
1: è
0: nero
1: scritto
0: su bianco,
1: nelle carte.
0: Sì.
1: Questa ditta si dimentica di inserire l'offerta economica nella busta e automaticamente viene esclusa. Le altre due vincono in automatico. Sai perché vincono in automatico?
0: Perché
1: i lotti del SIR 2 sono due. e un'azienda, una ditta non può aggiudicarseli tutti e due. Cosa succede poi? Questi sono stati esclusi, dici? Invece no, vengono ripresi, ripescati, perché sia la ditta numero 1 che ha vinto il lotto 1 che la ditta numero 2 che ha vinto il lotto 2 subappaltano i lavori alla ditta che doveva essere esclusa. È una magia.
0: Quindi rientra la finestra, quello abbiamo stato fuori dalla porta.
1: È una cosa.
0: Beh, poesia. Gino Giaino Temerario. Davide, poi da parte già lo ha inquadrettato. Inquadrettato. Gino, anche per te questa. Sì. Sabato sono andato a fare un giro a Jesu e tu ti pagava col cellulare anche per un gelato. Ormai non abbiamo più speranze.
2: Esatto. Ma no, sta a noi cambiare le cose.
1: Esatto.
2: Non è che non abbiamo più speranze, dobbiamo andare controcorrente, punto.
0: Il tuo nome all'inizio di giornata me l'ha fatto il nostro futuro Papa Luca Stefani, Zizza.
1: Grande,
0: guarda Zizza. Che ho offerto 100.000 euro all'uomo che taglia le piante, ma il gadito che non che serve.
1: No, ma cosa?
0: No, è una questione di me, spiega bene sto passaggio.
1: No, Zizza, Dio. Ci servono e come? Anzi, grazie. Adesso stiamo sistemando il conto corrente.
0: Bravo.
1: Perché vogliamo fare tutte le cose.
0: Me ne ha parlato all'inizio della trasmissione. Sì.
1: Siccome stiamo rompendo le scatole parecchio anche a persone potenti, dobbiamo essere inattaccabili al 100%.
0: Esatto.
1: Quindi prima di fare passi falsi, vogliamo avere l'assoluta certezza.
0: Sì, se no ci rifiuto.
1: Nel giro della prossima settimana abbiamo tutto pronto e quindi offri pure 1.000.000 euro.
0: Esatto. Se c'è qualcosa di più, ma ricompro un giocatore per il Toro,
1: esatto,
0: che sta dentro di passi
1: Toro, anche per il Milan.
0: Se bisogno di 1.000.000.000
1: anche l'allenatore prima dei giocatori.
0: Esattamente. Che allenatore ti piacerebbe, visto che ormai ci siamo?
1: Ma secondo me è un italiano.
0: Giovane.
1: A questo punto Palladino, che tanto
0: Palladino,
1: è libero.
0: Bene, dai, libero
1: non costa
0: Firenze,
1: neanche tanto.
0: Firenze, ha fatto Firenze, Parma.
1: Sì, ha fatto Bergamo. Secondo me è in gamba.
0: Senti, leggevo stamattina farsa nella zona inquinata, il vino prodotto è contaminato, anche se non in maniera sicuramente da allarmismo massimo, ma comunque era ovvio. Se irroghiamo i vigneti con quell'acqua, ne hai fatto veramente una conferenza strabiliante, ricolma di persone presenti.
1: Ne faremo un'altra con la dottoressa Lecis.
0: Quella è combattiva,
1: è
0: forte, tosta e combattiva, quella veramente.
1: Che ha già detto che ci aiuterà su Padova, quindi stiamo radunando le truppe, ecco.
0: Esatto. Hai tirato le orecchie un po' a Paola per quanto riguarda la questione sulle terre rare. Qui sarebbe sicuramente un tema, diciamo, molto più ampio da affrontarsi, che mancano solamente 10 minuti.
1: È stata una provocazione la mia.
0: Sì.
1: Nel senso, in questi anni Padova è stata inquinata sotto ogni punto di vista.
0: Ovvio.
1: Acqua e alberi, suolo e tutto. Io dico, qua stavolta che c'erano da fare, cioè che ci sono in ballo tantissimi soldi, 16 miliardi mi sembra addirittura, noi non abbiamo più l'interporto perché è stato svenduto, e tra l'altro anche lì c'è un ricorso al TAR dove dice che il bando della gara per aggiudicarsi l'interporto, ci sono delle cose da chiarire, ecco.
0: L'alta velocità, il nuovo ospedale, il suolo urbano,
1: quindi,
0: è fatto un elenco sterminato, tu dici praticamente
1: non chiamo niente,
0: neanche questo. Lui però ovvio lo spiega, nel senso che Marghera, Ravenna, Trieste, Verona e Tassullo è Trento,
1: sì, che è una miniera,
0: sì, è un paese a Trento. Sarebbero 5 siti per il polo europeo delle terre rare. Quando diciamo terre rare diciamo tanta roba adesso.
1: Tantissimo.
0: La Cina va in Africa, litio, quindi la nuova tecnologia, ma
1: è
0: non
1: tutto,
0: solo
1: microchip, anche le armi ci sono.
0: Armi, microchip, è tutto legabile a ste terre rare. Si sta conquistando il mondo per quindi avere a sotto mano le terre rare. La Cina è un po' in vantaggio rispetto agli altri, al che Stati Uniti si incassa, e quindi mi serve che mi sta roba qua. Si parlava di Porto Marghera e vedevo, tu hai fatto qualcosa con Michele Boato,
1: sì,
0: perché loro si sono schierati molto contro quest'idea, loro dicono, tradotto, Porto Marghera hub di stoccaggio delle terre rare, la nostra città potrebbe diventare un obiettivo militare. Cosa stanno progettando per Porto Marghera? Trasformarlo in un hub di stoccaggio delle terre rare, materiali fondamentali per molte tecnologie, apparecchiature sanitarie, ma spesso estratti in paesi come Congo, India e Cina in condizioni disumane, con gravi violazioni dei diritti umani e lo sfruttamento di migliaia di minori.
1: Dobbiamo capire i pannelli solari con cosa sono fatti, con questi materiali qua. E quindi quando ci dicono che i pannelli solari sono estremamente puliti, tecnologia sostenibile, quindi dobbiamo scegliere.
0: sì, a un certo punto dici dobbiamo scegliere,
1: almeno che non scegliamo la strada della decrescita.
0: Decrescita felice, felice, qualcuno sottolineava allora. Lo intervistai tanti anni fa, quel protagonista della decrescita felice. E si chiamava come? Me ne sfugge adesso.
1: Non so, però. Mi è rimasto in testa questo concetto.
0: Decrescita
1: qua.
0: Felice.
1: È bellissimo come concetto, penso, ma siamo pronti?
0: No. Non riusciamo a applicarla neanche se vuoi. Io ne ho intervistato tante volte, ma diventa veramente difficile. Cominciamo dal basso con i giochi in community, cioè comunità. Esatto. Aggreghiamo queste comunità. Cerchiamo di fare comunità.
1: Sì, sì. Aiutarci l'uno con l'altro.
0: Soprattutto comitati. Partendo con l'ABC, che ha a che fare con l'alimentazione, l'informazione, esatto, tanti temi importanti, altrimenti non si viene fuori, insomma, ecco.
1: Infatti Prometeo vuole aggregare tutte queste realtà qua
0: è una bella cosa.
1: E metterle unite che diventano un'unica forza.
0: Avete mai intenzione di dargli là una festa di Prometeo quel
1: giorno?
0: Beh,
1: sì,
0: bello, dai.
1: Una festa di ci pensiamo, una cosa
0: bello farlo.
1: Sì, sì, sì.
0: Senti, nei prossimi minuti dove sarete?
1: I prossimi minuti a casa
0: a battagliare.
1: A mangiare.
0: E le vongole.
1: E le vongole.
0: Oggi l'ho portato in trasmissione e ha detto mi hai fatto perdere, quindi la mamma si chiama?
1: La mamma Monica.
0: È lei che fa mangiare, spero.
1: Beh, certo.
0: Monica, e il ragazzo te lo mando dopo le tre, per carità, sarà scotta leggermente, però le vongole sembra una vongola, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: È una vongola di fondali inquinati del Porto Marghera e quindi porca manosca. Si va così, dai.
2: Dai, che a parte gli scherzi. Giro a Volta Barozzo per
0: Volta
2: capire.
0: Quindi prossimi appuntamenti Volta Barozzo.
2: Beh, io ci vado.
1: No, ecco,
2: perché
1: questa...
2: voglio capire cosa hanno fatto i signori, sì, Bressa, i signori del come si chiama, adesso mi sfugge il nome,
1: Ragona,
2: no, Spiritus Mundi, che hanno piantato
0: Spiritus Mundi,
2: sì,
0: ah,
2: sì,
0: gli alberi,
2: esatto, degli alberi che probabilmente si forniranno anche a 90 Padovana, perché mille sono mille,
0: sì,
2: appunto, sì. Allora voglio capire questo bosco in che condizioni è.
1: No, e tra l'altro ricordo che il 2 luglio molto probabilmente

0: tantissimo tempo.
1: Ecco, la saluto anch'io.
0: E sta avendo tanto successo, ecco. Quindi la ringraziamo e l'abbracciamo e l'aspettiamo presto. E ha fatto un'immagine di questi laghetti dove a un certo punto ci ha messo con l'intelligenza artificiale. Sì, poi, però sembrava talmente vera che ci ha messo tipo l'iguana, il coccodrillo. Ho detto, ma che cosa nuova? Perché erano piccolini. Ho detto, ma cosa sono queste cose qua? Invece, ovviamente non c'erano i coccodrilli, le iguane, però non c'erano i solchi.
1: Non riescono a chiudere.
0: Sì, perché hanno toccato
1: falda,
0: delle tubature vecchie di 80 anni.
2: E quindi l'acqua continua a uscire.
0: Hanno fatto disastri. Stamattina sono andato da una signora che fa le fotocopie in via Cave ed era incavolata nera perché è già la seconda volta che non ha la fibra, non ha internet perché li tagliano, li toccano. Alla fine la gente lavora e infatti
2: alla fine la gente lavora. Chi lavorare. Taglia gli alberi, Elena, anche te, digli di smettere se mai, casomai, abbracciamo gli alberi, ma non tagliamoli, capito? Semplice.
0: Assolutamente.
2: Il ragionamento è molto, molto, molto semplicissimo. Quindi noi ci terremo aggiornati per tutti i fronti aperti per quanto riguarda la difesa del territorio, della nostra casa, della nostra vera casa. E quindi abbiamo capito di tutto e di più, però chiudiamo in sta maniera qua, perché il passaggio è breve. Dai bagolari bigolari, il passaggio è breve. Dai bagolari bigolari, il passaggio è breve, ragazzi. Noi abbiamo fatto un'iniziativa anni fa, l'abbiamo messo sopra la tavola qui al circolo col vecchio Torchio a fare la pasta come Dio comanda.
0: Bellissimo.
2: Cosa avete combinato? Perché hai pubblicato?
0: Ah, anche
2: il titolo stava bene, però dai bagolari ai bigolari.
0: Dai bagolari ai bigolari. È lì Paolo.
2: Si parla di bigoli, di bigoari.
0: Sempre Paolo Caratossidis, sì, che porta a galla misteri e storie, ha raccontato la vera storia del bigolo e del
2: bigolo,
0: torchio,
2: cioè la pasta che è metà
0: Padovana, che sembra che questa macchina sia stata inventata da Galileo Galilei, quindi era un buon intenditore.
2: Il grande Agostino, che poi espone qua il gas storicamente con noi, e praticamente aveva portato questo macchinario antico e si è messo sopra la toa. Sì, girava sopra così come una specie di volante.
0: Cosa ha fatto? La carbonara? Poi?
2: No, carbonara no, ha fatto porchetta e basta. Dimostrazione e porchetta. No, abbiamo fatto pasta vegetariana o ragù, insomma, due tipologie, perché chi vuole questo
0: sì,
2: vuole.
0: Sì, no, beh, certo,
2: ma specie di bigui, adesso non mi ricordo, ma comunque buona pasta straordinaria, ragazzi. Però un lavoro immenso, ragazzi.
0: Esatto,
2: con l'aiutante lì sotto a toia, proprio sopra la tavola. Quindi dominava tanti, ha fatto le foto e tutto. Bellissimo ricordo, diversi anni fa. Comunque l'abbiamo fatta in questa nuova sede qua, assolutamente. Un minuto al termine, ringrazio Gino, ringrazio Gianluca.
0: Grazie Luca.
2: La vera G2, quando serve mi chiami, noi ci si aggiorna.
0: Assolutamente.
2: Di Padova non deve scapparci nulla, nulla.
0: Assolutamente.
2: E quindi resisteremo un secondo e mezzo più di loro.
0: Esatto.
2: Questo è matematico.
0: Sempre
2: bisogna farlo assolutamente.
0: Sempre.
2: Partendo dall'ambiente, che è il nostro piedistallo di vita, troppo importante.
0: Ambiente e salute, strettamente collegati.
2: Primo compito, fatemi sapere se c'è qualche campo sperimentale. Secondo, portami su Silvestro da Ragusa.
0: Silvestro
2: che è
0: da Ragusa.
2: Facciamo la fortuna di Francesca. Portami su Silvestro da Ragusa.
0: Te lo porto
2: assolutamente
0: su.
2: Portalo qua.
0: Te lo porto
2: Gianluca,
0: su.
2: Sindaco di Padova. Basta, chiuso. Basta. Sindaco, presidente, posso. Sindaco e Papa.
0: E via.
1: Troppa
2: roba, ragazzi. La NASA ce lo invidia. Ce lo invidia. Esatto. NASA, usa NASA. A posto.
0: Usa NASA.
2: Vecchia roba degli anni 70, volgare, volgarotti, ma siamo cresciuti anche a pane e cazzate, per quelle cose. Era così. Signori, vi aspetto al prossimo video.
0: Assolutamente.
2: Ben fatto, mi raccomando.
0: Con Gino.
2: Alzare la sbarra prima che arriva a moto della poesia, che va posso, mi fa un disastro. Col grande Gino, la coppia vincente, 1, 2, 3, il trio vincente.
0: Esatto.

se il cielo è sempre più blu, sento il decollo alla nostra gauche, alla nostra sinistra, sopra la siepe. E allora buon lunedì a tutti, 15 giugno 2026, ci siamo ormai per quanto riguarda l'accordo di pace o comunque di tregua o comunque di qualcosina, perché Trump dopo 39 volte forse qualcosa può indovinare. Venerdì dovrebbe esserci la firma e allora, come avete già notato stamattina, la pompa ormai al litro un euro e qualcosina, sì e no, insomma, ecco, quindi al volo si è ridimensionato tutto. Benissimo, costa pochissimo la benzina oggi al litro, proprio oggi lunedì 15 giugno, grazie all'accordo ormai previsto e quindi addirittura d'arrivo. I giochi sono fatti e grazie a tutti, e d'altronde come sempre non si suol dire, il cielo è sempre più blu. Però ragazzi, se non saltiamo per l'indignazione...

Saluto e ringrazio tutti i palchisti di ieri. Abbiamo allestito il palco e quindi abbiamo fatto le prove generali per quanto riguarda l'appuntamento di sabato 27 di giugno e quindi tra poco per quanto riguarda lo spettacolone di Leo Lazzarini sull'amatissima Venezia Serenissima, con combattimenti seriosi stavolta da spaccarsi gli ossi, e poi arriverà il grande concerto di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare qui direttamente all'esterno di 94 mega hertz. Palco a prova di salto, salta. Anche se abbiamo già allertato l'ospedale di Campodarsego comunque. Pronti che fra poco si salta e poi si inizia.

0: E allora, se la vera forza nella partecipazione, si partecipa sabato prossimo, vuol dire il 20 giugno, poi andremo in vacanza, nel senso faremo una pausa di 2 mesi, quindi pausa bimestrale per quanto riguarda l'appuntamento con il Gas, gruppo di acquisto solidale Gas Resistenti, 50° anniversario. Ci saremo sabato 20 giugno dalle ore 11 alle ore 18 in maniera continuativa, per chi vuol fermarsi alle ore 13. Le spose mettono sul focolare qualcosa di veg o veg, nel senso che si mangia bene, insomma, assolutamente sì, in maniera altamente naturale, alle ore 13. Ricordo che abbiamo la certezza dei duroni, albicocche, pesche, noci pesche, e quindi, ragazzi, da un punto di vista fruttariano ci siamo. Per i fruttariani all'ascolto, basta veganesimo, basta vegetarianesimo, si va col fruttariano di qui ai primi di settembre, e quindi duroni, albicocche, pesche, noci pesche assolutamente a disposizione, col miele, formaggio e tutto il resto, col succo di mela, per chi lo vuole deve prenotarlo per sabato prossimo, consegna dalle 11 in poi al 347 6618 523. Trovate tutto nel sito di Radio Gamma 5, ma soprattutto nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, l'anno di nascita. Sabato prossimo avremo anche qui in entratina di radio niente di meno che la nostra Silvia con la biorisonanza, per chi ne fosse interessato, non costa nulla. Dopodiché, se uno si sente di fare un'offerta per la radio, boh, ma altrimenti non importa, 0,0. E avremo soprattutto anche la forza fresca del nostro Budinaro. Budinaro vuol dire praticamente free flower, quindi l'uomo della macrobiotica, perché si presenterà con il budino di fragole alla menta. Budino di fragole alla menta, lo insegnerà sicuramente alle ore 15 in poi, sabato prossimo, oltre ad altre conoscenze in ambito di quindi masticazione macrobiotica, quindi vuol dire alimentazione macrobiotica. Immancabilmente sabato prossimo avremo anche il nostro esoscheletro, ma più che esoscheletro avremo il nostro dottor Mario Paladini. Non solo sabato, perché andiamo a replicare, abbiamo anche oggi ripetita Juvent, tecnologia FIR qui di fronte al sottoscritto in forma smagliante, e quest'estate rimani a casa per tutti noi.
1: Giusto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Quindi per chi volesse, ripetiamo ancora, va a trovarlo nella dimora bellissima di Resana, laddove potete porre tutte le domande al nostro... Sei anche riflessologo tu, oltretutto?
1: Sì, ho fatto.
0: Un pochettino anche quello?
1: Un pochettino tanto.
0: Ah, un pochettino tanto? Sì. A livello plantare, cos'è?
1: Sì, sì, sì. Sì. Ho fatto il
0: agopuntura, riflessologo e medico, e tutto,
1: cose collegate, tutte collegate, secondo una certa visione, ovviamente. Ecco.
0: C'è tanto meno aia che si butta dentro quel mondo là. Meno aia vuol dire praticamente tanti che si buttano dentro e dicono faccio io, ma bisogna saperlo fare anche l'agopuntura.
1: No. Le mode le lasciamo stare. L'agopuntura è una scienza, è una medicina, è una filosofia, e qui merita di essere fatta in maniera molto molto accurata e attenta, sì, se no.
0: Tu quando sei partito con l'agopuntura, cos'era, anni 70, 80, cos'era?
1: Sono partito con l'agopuntura, se la racconto, da non crederci, ero andato in ospedale che era ricoverato mio padre, e uscendo dall'ospedale, scendendo dal sesto piano, anziché con l'ascensore, anziché fermarmi al primo piano d'uscita, mi sono fermato, ho schiacciato terra, quindi sono arrivato giù, e anziché risalire ho fatto la strada a piedi, e mi sono trovato di fronte a una porta dove c'era scritto agopuntura. E allora ho detto, agopuntura qui a Castelfranco, che strano.
0: Era Castelfranco.
1: Sì, e invece c'era il primario di anestesia, che è il dottor Valente, che lui faceva agopuntura. Allora ho bussato e ho chiesto che mi facesse vedere qualcosa, e da quella volta lui
0: è stato gentile, oltretutto, lei.
1: Non solo mi ha dato delle dispense, mi ha cominciato a instradare. Dopodiché mi sono fatto 3 anni a Padova e altri 3 anni in provincia di Torino alla scuola medica italiana di agopuntura, e così abbiamo...
0: I cinesi sono il numero uno al mondo,
1: e i cinesi sono tanto avanti, tanto tanto avanti.
0: Dalle terre rare all'agopuntura vincono loro.
1: Senz'altro. Vincono loro. 5.000 anni fa avevano già codificato cose che adesso noi cominciamo adesso a scoprire. Quindi
0: siccome hai detto tante altre volte, senti, prima di partire e entrare nella tecnologia FIR, spiegandola praticamente a tutti in maniera semplice, volevo dirti, io vedevo sto record qua raggiunto dal nostro Orange Taft, io lo chiamo così, ciuffo arancione Trump. Trump, no, praticamente è Guinness dei primati per quanto riguarda quello che ha fatto l'altro giorno, cioè ha bisognato i 22 specialisti perché valutino il suo stato di salute. Di solito nella stessa giornata, devo dire, 22 altissimi specialisti a livello americano per visitare quest'uomo qua che dovrebbe regolare le sorti del pianeta terracqueo. Quindi dico, ci sarebbe bene il 23esimo, cioè te, cioè sotto quella giacca e sotto quella camicia non potrebbe mettere qualcosa di più,
1: potrebbe mettersi,
0: soave,
1: potrebbe mettersi
0: madosca,
1: una,
0: cioè,
1: una t-shirt in Madonna, tessuto FIR ad esempio.
0: Ma i vecchi presidenti degli Stati Uniti sono arrivati a 12-13 nell'arco di H24, lui 22 addirittura, cioè proprio quasi il doppio di tutti gli altri.
1: Sì, beh,
0: per una tecnologia gli starebbe bene, sicuramente sì.
1: Sì, indubbiamente sì, indubbiamente sì. Però forse
0: andrebbe rivestito come una mummia, però no, in questo caso qua.
1: andrebbe
0: rivestito come una mummia in questo caso qua.
1: Non
0: basta la canota sto qua, guarda che
1: no, altre cose. Comunque, diciamo che così.
0: Vabbè, iFly cosa vuol dire? Io volo? Cosa vuol
1: iFly
0: dire?
1: Vuol dire io volo, vuol dire io volo. Nome nato da un fantino che dopo che mise al suo cavallo le solette FIR, perché si possono mettere anche al cavallo.
0: E come le metti? Cioè,
1: e quando fai la ferratura tra il ferro e il piede del cavallo, gli metti il tessuto FIR, ovviamente in forma di soletta, vero? Non con la forma del plantare nostro, ma con la forma rotondeggiante.
0: E questo come è venuto questa cosa qua la prima volta? Quando è venuta la prima volta questa cosa qua?
1: E questa qui l'abbiamo fatta nel 2016, nel 2015,
0: 10 anni fa,
1: 2015, 11 anni fa.
0: 11 anni fa.
1: E lui mi mandò una mail dicendomi: dottore, guardi che con le sue solette io volo quando sono a cavallo. E allora mi è rimasto quel io volo,
0: iFly,
1: è diventato iFly all'inglese, è diventato iFly FIR Technology.
0: E FIR è un acronimo però.
1: FIR è un acronimo di lingua inglese, vuol dire Far Infrared Array, cioè raggio infrarosso profondo, che è quello che noi...
0: O lontano, è la stessa
1: o
0: cosa.
1: O lontano o remoto, è la stessa identica
0: lontano,
1: cosa.
0: Lontano, remoto, profondo.
1: O profondo, sono la stessa identica cosa, sono... tre tipi di traduzione diversa dello stesso termine che è il far, insomma.
0: Senti, arriva ci siamo, l'estate è caldo e quant'altro, adesso è ora di esibire insomma il nostro nero, cioè noi andiamo in contro al sì. caldo col nero addosso,
1: no,
0: però
1: ci sono persone, allora è chiaro che in questo momento certe problematiche sono inferiori da un punto di vista di richiesta, ad esempio dolori articolari legati all'umido, al freddo umido, adesso sì. Ovviamente non ci sono, no, quindi tanti dolori d'artrosi adesso con il caldo trovano già sollievo a livello atmosferico, ecco. Però problematiche in particolare di ginocchia, di equilibrio,
0: articolazioni, insomma,
1: di articolazioni, tranquillamente vengono usati tutti i nostri accessori FIR, ginocchiera, gomitiera, la polsiera, il pantaloncino in particolare,
0: sì.
1: Anche e poi soprattutto quelli che sono gli effetti da letto, quindi la federa e il coprimaterasso.
0: In questo caso bianchi.
1: In questo caso bianchi.
0: In questo caso bianchi, perché tutto il resto è black
1: in
0: sicuramente.
1: In questo caso
0: sì,
1: bianchi,
0: sì, insomma,
1: sì.
0: Ecco, senti, e se io le indosso in pianura, piuttosto che in montagna, piuttosto che in colline, piuttosto che al lago, cambia se sono a 3000 metri d'altitudine oppure no?
1: No.
0: Cioè nel senso che i raggi sono più tondi.
1: No, perché non c'entra il sole. Il sole non è nessuno,
0: non c'entra
1: il sole, siamo noi che emettiamo il nostro calore che viene riflesso dal tessuto.
0: I raggi infrarossi.
1: Quindi, i raggi infrarossi, tant'è vero che noi funzioniamo di notte, anche vero?
0: Esatto.
1: Quindi la usiamo di notte proprio perché l'effetto è proprio quello di andare ad agire su tutta quella che è la microcircolazione, incrementandola, determinando vasodilatazione, tutto grazie a quella meravigliosa struttura che è l'ossido nitrico, questo...
0: La molecola dell'anno 34 anni fa, caro Mario.
1: La molecola dell'anno, e per cui tre scienziati americani si presero a ragione il premio Nobel proprio perché dimostrarono quelli che sono gli effetti dell'ossido nitrico, perché noi lo conosciamo dalla metà dell'Ottocento come molecola chimica, però quelle che erano le funzioni sono state chiarite solo... in maniera molto recente, se vogliamo.
0: Ne ho una diretta testimonianza per quanto riguarda noi. Abbiamo fatto la motonave domenica scorsa e una signora aveva praticamente problemi di schiena, nel senso aveva dolori alla schiena, e è stata a casa, ha fatto la doccia, ovvio, e dopodiché ha messo la maglietta tua e mi ha detto che praticamente l'indomani era già migliorata al 100%, cioè non al 90, all'80, ma ha detto è passato tutto quanto,
1: è passato
0: detto,
1: tutto quanto,
0: vedi, succedono i miracoli. Io ho detto così, invece
1: sì.
0: Non sono miracoli, insomma,
1: non so, sì, non, diciamo che può sembrare miracolo fra virgolette perché c'è rapidità, vero, tra l'indossare e il risultato. Esatto. Miracoli no, perché è proprio quello che è l'effetto dell'infrarosso profondo, cioè questa vasodilatazione, questo ossido nitrico che determina soprattutto questa decontrazione muscolare e quindi questa azione antalgica contro il dolore, come sanno benissimo, insomma, che sta portando attualmente questi tipi di,
0: senti, di abbigliamento. La risposta di queste magliette, supponiamo magliette, leggings e quant'altro, cioè maggiormente viene coperta la parte del corpo più si esprime questo raggio infrarosso oppure
1: sotto
0: no?
1: Sotto un certo aspetto, beh sì.
0: No, dico senso, perché non ci sono le magliette a maniche lunghe però.
1: No, quello diciamo che non serve la manica lunga. Diciamo che poi dipende molto dal tipo di problema che una persona ha, però è chiaro che il leggings, quindi sì, il pantalone lungo, sì, quello fino alle caviglie, copre gran parte della struttura muscolare, quindi dà un effetto indubbiamente valido. È chiaro che poi va a coprire quelli che possono essere i problemi tipici degli arti inferiori. Adesso, banalmente, chi fa sport deve ovviamente avere delle gambe belle robuste, è vero? Non deve stancarsi, quindi il quadricipite femorale in particolare coperto dal tessuto FIRRE. Il vantaggio è quello di ritardare la comparsa dell'acido lattico, quindi quella che viene chiamata la fase anaerobica, e di facilitare dopo la prestazione atletica, sportiva, di facilitare l'eliminazione dell'acido lattico e soprattutto di impedire la comparsa dei dolori muscolari post esercizio. Sono quelli che in inglese li chiamano con la sigla DOMS, sono quei dolori per cui una persona dopo dice: mamma mia, ho fatto palestra ad esempio, mi fa tanto male la muscolatura anche a distanza di qualche giorno. Ecco, questi sono i DOMS.
0: Il
1: tessuto FIRE è in grado di evitare la formazione di questi dolori.
0: Oh yes Beppi, vedo WhatsApp, sì, e dopo leggo i messaggi, sono arrivati su WhatsApp, sì, vedo WhatsApp. E volevo dirti questo, visto che hai accennato la questione dello sport, per carità, passare dall'azzurro al nero potrebbe anche, sai, non so, disturbare un po', diciamo, di mentalità popolare italica, però se dopo 15 anni siamo arrivati ai mondiali, qualcosa dovremmo riformulare. E ti dico, se noi invece di vestire l'azzurro vestissimo sta roba nera, secondo il tuo punto di vista ci sarebbero dei vantaggi? E se sì, ti chiedo, sta roba potrebbe essere conficcata nel contesto di una certa dose di doping oppure no?
1: No, ecco, quello è una grande cosa importante, cioè il tessuto FIR non può essere considerato doping, perché il miglioramento della prestazione non avviene in maniera chimica tramite sostanze iniettate, non solo, ma non porta il corpo ad andare oltre i propri limiti, ma ottimizza l'attività, quindi praticamente porta il muscolo a quello che è la sua massima possibile espressione di rendimento, non va oltre. È un po' come dire, banalmente, io ho un motore da 2000 cavalli, da 2000 cilindrate cc, da 2000 cc, e attraverso il tessuto FIRE lo porto a 1990, ma non lo porto a 2001. 2001 sarebbe doping.
0: Comunque si potrebbe, insomma, a fare una muta per una squadra di calcio, assolutamente.
1: Non c'è nessun problema.
0: E come quel materiale qua è molto elastico oppure no?
1: Tessuto,
0: perché sai che serve per dare i rigori con il VAR, tu sai che tirano e poi rilasciano e devono cadere, per cui è importante per i rigori, perché
1: l'elasticità dipende da quanto fibra elastica ci mettiamo dentro. Di solito la t-shirt e la maglietta non ha fibra elastica, è proprio al 100% tutto tessuto FIR. Il leggings ad esempio ha un 6% di elastan, ma perché deve adattarsi un po' a quelle che è la sagoma dell'arto inferiore.
0: Per
1: vedere
0: se la Juventus può comprare queste mute, perché sai, loro se non cadono vicino all'area, alla rigore, difficile comprare.
1: Comunque ci sono tanti atleti sportivi che l'adoperano, il tessuto,
0: cioè direttamente sul corpo o post gara?
1: No, lo mettono direttamente sul corpo durante la gara, le solette in particolare, ad esempio, oppure anche pantaloncino. Molti ciclisti amatori, ciclomatori, utilizzano il tessuto FIRE proprio perché si sono resi conto che migliorano la prestazione. o meglio hanno più resistenza, ecco, diciamo così.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, quindi senza...
0: In caso di strappo di cucitura non perde nulla?
1: No, assolutamente non è, quello è un altro grosso vantaggio, che sia il lavaggio sia la presenza, non so, uno si rompe il tessuto, si strappa,
0: succede,
1: si può succedere, basta cucire normalmente, insomma, ecco, quindi non c'è nessun problema.
0: Va a rubare l'uva dal vicino che se fio spinato tracca. Tu bestemmi, porca madosca, quanto che ho speso,
1: e invece no.
0: Però si può ricucire, mette a
1: si
0: posto,
1: può ricucire, sì, perché non perde mai i minerali, questi minerali bioattivi,
0: bioattivi
1: che sono inseriti in forma micronizzata nel filato, sì, non perdono mai la loro reattività, cioè sì, rimangono sempre attivi.
0: Accennavi comunque il lavaggio deve essere fatto
1: il lavaggio deve
0: particolare
1: essere fatto
0: o mano.
1: Il lavaggio a mano, come se fosse un capo delicato, temperatura dell'acqua non superiore ai 30 gradi, non centrifugare, non usare ammorbidenti, perché non hanno nessun tipo di funzione. Acqua con un po' di sapone di Marsiglia.
0: Consiglio da che età a che età?
1: Non c'è un limite né inferiore né superiore.
0: Anche 3-4 anni, 2-3 anni?
1: Sì, sì, ma...
0: Vabbè, non sanno le taglie,
1: un
0: sinceramente,
1: bambino,
0: però...
1: Un bambino che... No, batte un ginocchio perché cade, lo sappiamo, vero? O si fa una sbucciatura e qualcosa, usare il tessuto FIR vuol dire da un lato e ridurre il dolore, l'infiammazione, dall'altro favorire anche la guarigione della ferita. Quindi tanto
0: e si agevola anche sicuramente l'amico a quattro zampe, che ce n'avevamo
1: sì, anche per i cani, per i gatti, ma per i cani la stuoia funziona benissimo. Recentemente proprio un commercialista di Bassano del Grappa ha acquistato per i suoi cani la stuoia e lui ha preso il coprimaterasso, quindi per il cane, vedendo i risultati che ha avuto per lui e per la moglie, prendiamolo anche per i nostri cani, e i cani sono ben contenti, ecco.
0: Sì, ci sei stato un po' male oggi, non sei arrivato e non c'è più, come ti ho raccontato, il grande Silvestro, il gatto.
1: È dispiaciuto.
0: Ho visto la faccia, ma dispiace a tutti i ragazzi. Silvestro è partito al pari di altri 7 fratelloni per la Sicilia in maniera definitiva, e quindi è in Sicilia, Ragusa, e quindi è la parte più lontana a noi, insomma, ecco. Vabbè, c'era stato Grigiotto qua, Grigetto, e Soffiante, soffia sempre, Soffiante, ragazzi.
1: Sì. Vabbè, qual è vero.
0: Detto questo, senti, il più bel complimento che ti hanno fatto per quanto riguarda quello che piazzi, cioè questo materiale qua, quale può essere stato?
1: Ma diciamo che quello che più mi è piaciuto è le persone che soprattutto hanno riscoperto il piacere di muoversi dopo tanto tempo che erano obbligate a stare ferme o a limitare il loro movimento, proprio grazie al fatto di poter usare i leggings. Oppure un altro molto importante per me è stato la ripresa dell'equilibrio da parte di persone che avevano grossi problemi, grossi problemi. Di sicurezza soprattutto.
0: Di sicurezza,
1: perché purtroppo nella persona, soprattutto diciamo anziana, ma io quando parlo di anziano ovviamente parlo dell'ultra ottantenne a sto punto, perché sennò mi devo far rientrare anch'io nella categoria, vero? E non mi va affatto, vero? Nell'ultra ottantenne si tende a camminare più lentamente, a fare passetti piccoli. I passetti piccoli favoriscono la perdita di equilibrio e la caduta. E la caduta può essere anche disastrosa, vero?
0: Senti, con il sudore come si comporta sto materiale, sto tessuto, sto roba bioattiva?
1: Si comporta bene, nel senso che agisce a livello di ghiandole sudoripare, normalizzandole a livello di funzione, e di conseguenza anche riducendo anche l'emissione esagerata di sudore. La sudorazione deve essere valida, cioè la sudorazione fisiologica ci deve essere, guai a bloccare la sudorazione, ci mancherebbe altro. Però l'eccesso ovviamente può essere antipatico.
0: Ma dicevamo che l'altra volta, a parte il lavaggio a mano, più la si lava, non si perde nulla.
1: Non si perde.
0: Lavate tranquillamente,
1: senza nessun problema, assolutamente. Il tessuto rimane sempre attivo,
0: esatto,
1: e quindi funziona sempre.
0: Dicevi nero l'altra volta, ma potrebbe essere stato un altro colore, sinceramente, mi dicevi. Insomma, non è che cambi il colore, che sia il nero.
1: No, il colore non va a influire, è semplicemente una scelta, come dire, produttiva, ecco, chiamiamola così.
0: Sì. Ciao Luca, un saluto, Davide da Lesiano. Tu sai che Lesiano è un paese fantasma. Se un domani vuoi andare a insegnare qualcosina della tecnologia FIR a Lesiano, non sarà semplice, né manco col miglior tom arrivarci, però noi abbiamo chi già lo abita e quindi ci aprirà le porte di casa. Ciao Davide, un abbraccio forte. Ciao vecchio mio, so appena sta a fare dichiarazione di redditi, mi dice signora che se sta anche un altro col 5 par mie e a radio, ma allora no, che risulta ancora accreditato il codice fiscale. Boh, Andrè, non so dire cosa vuol dire, non risulta ancora accreditato, i numeri magici li conoscono mai tutti, e informate meglio, non lo so, è il primo che leggo così, però se qualcuno ha notizie, ripeto, allora non risulta ancora accreditato il codice fiscale, addirittura, vabbè, mi fai ste guerre qua, non lo so. Agopuntura, dopo molti altri rimedi, la trovo come cura fatta a periodo fine estate, inizio autunno, per rimedio salutare per le mie ernie lombali, associata con assunzione di vitamina B di Bologna e magnesio.
1: Ci sta. Ecco, teniamo sempre conto che l'agopuntura fondamentalmente in questi casi ha un'azione di decontrazione muscolare, quindi migliora nettamente, anche antinfiammatorio. Va molto bene l'abbinamento tra l'agopuntura e il tessuto FIR.
0: Quando eravamo negli anni 70-80, ricordo che la mamma andava martedì e venerdì al mercato a Casteo a prenderci ste canote, veramente, che Bossi ci batteva 3-0, e tante volte noi le si indossava e dopo due secondi partiva la blasfemia, nel senso semplice del termine, per dire a becca, Dio te mamma, a becca, no, a voglio a becca, cioè a becca, cosa vuol dire?
1: A becca. Prudeva,
0: sta roba qua non becca.
1: No, assolutamente, anzi,
0: No, io ho provato a non becca, ovvio, ma no, tanto per farlo capire a casa.
1: Addirittura,
0: perché sentiamo, a becca.
1: Addirittura teniamo conto che il tessuto, questo tessuto che viene definito, si chiama tecnicamente Nilit Energy, viene chiamato seconda pelle. Proprio perché aderisce anche molto bene e poi ha una morbidezza che ricorda proprio quello della pelle, insomma, quindi non becca.
0: Sabato prossimo, quindi vabbè, se vogliono informarsi sulla tecnologia FIR, eventualmente anche altre domande a te, e tu sei sempre disponibile, come abbiamo detto tante volte in diretta radiofonica. Ma l'esoscheletro sarà presente o no?
1: Ah sì, l'esoscheletro, certo, sarà presente.
0: Lo spieghiamo per chi non ha sentito l'altra volta.
1: L'esoscheletro è una struttura che aiuta, bisogna vederlo, ecco.
0: Sì, bisogna vederlo. L'avevi indossato l'altra volta, è molto semplice indossare.
1: Sì, insomma, si indossa in maniera semplicissima, in pochi secondi veramente, e veramente devo dire che migliora la qualità della vita. Penso soprattutto alle persone abituate a camminare, a partecipare alle gite, alle camminate in montagna, che per vari motivi hanno dovuto un po' rinunciare o limitarle. Usando l'esoscheletro ritrovano quello che può essere il vigore antico, e quindi veramente funziona bene.
0: Quindi lo vedono e possono indossarlo, comunque
1: lo possono provare, testare, sì, verificare, proprio noleggiare addirittura, quindi uno può anche dire: beh, mi faccio un weekend, uso l'esoscheletro e vediamo se veramente funziona.
0: E poi anche mettono nascosto sotto e batte tutti in salita, che metta basta,
1: sì,
0: tutti gli
1: diciamo
0: amici, la scommessa, vince Sky, cacchio.
1: Sì.
0: Perché insomma in salita si va molto meglio.
1: Cioè, ma una cosa pazzesca.
0: Tu l'hai provata tante volte?
1: Io l'ho provato, anche valutare la frequenza cardiaca, l'incremento della frequenza cardiaca, e se ha una riduzione del 30% rispetto al normale. Quindi poi, per dire, se io faccio due o tre volte una rampa di scale, a un certo punto ho il fiatone.
0: Sì.
1: Se uso l'esoscheletro no, perché mi aiuta nel movimento muscolare. È una cosa, bisogna provarlo, ecco, sinceramente noi lo diciamo, parliamo di questo esoscheletro, però bisogna provarlo e testarlo proprio dal vivo, sulla propria pelle, sulla propria persona.
0: Esatto, quindi sabato prossimo dalle 11
1: sabato
0: poi
1: prossimo,
0: trovate il dottore
1: venire,
0: e la consorte, non c'è nessun problema.
1: Assolutamente, anzi,
0: lo trovate,
1: è un piacere.
0: Al tavolo storico, e poi proveranno anche le solette volendo.
1: Sì, le solette,
0: ovvio.
1: Ecco, là si fa il test per verificare proprio come immediatamente, nel giro veramente di pochi minuti, si migliora quello che è la stabilità posturale della persona, proprio legata a questo.
0: E beh, Pise per Mario, sì, ma a tua roba non arriva, si arriva diversi messaggi su WhatsApp, come questo ad esempio. Ciao Luca, puoi chiedere al tuo ospite se una maglia FIR può ridurre il dolore di una spalla dovuto da problemi tendinei? Grazie Pietro da Loreggia.
1: Sì. Pietro si chiama?
0: Pietro da Loreggia.
1: Pietro da Loreggia, sì. Posso essere tranquillamente positivo su questo, sì, perché abbiamo un'azione antinfiammatoria, abbiamo un'azione antidolore, e poi sempre ricordiamoci che il dolore poi tende a mantenersi perché il muscolo rimane rigido, rimane contratto. Il tessuto FIR ha questa meravigliosa azione decontratturante, per cui anche il dolore si riduce fino alla scomparsa. In più, il portarla preserva anche dall'avere poi successivamente altri problemi o ricadute. Bisogna tenere conto anche di questo, vero?
0: E per chi mette creme e gel, agevola?
1: Agevola perché migliora la penetrazione di queste sostanze. Tant'è vero che soprattutto a livello estetico, se uno utilizza i leggings e mette delle creme anticellulite, tanto per dire, non solo ha un'azione anticellulite dovuta al tessuto FIR che migliora la microcircolazione, ma favorendo la penetrazione delle sostanze che emette, anche queste penetrano in quantità maggiore e di conseguenza hanno un effetto migliore.
0: Migliore per quanto riguarda la vista, gli occhi e
1: cosa vista, occhi, mascherina oculare in tessuto FIR, decontrazione della muscolatura che sta attorno agli occhi, miglioramento soprattutto in presenza di sintomi dell'occhio secco, quindi scarsa lacrimazione, arrossamento dell'occhio, sì. Post chirurgia anche, perché chiaramente favorisco la cicatrizzazione. Adesso sto parlando magari di situazioni come una blefaroplastica, cioè chi si rifà un po', che ha le palpebre cadenti, che allora preferisce operarsi per riaprirsi un po' l'occhio, ovviamente c'è un'incisione chirurgica, ecco, migliora nettamente usando il tessuto FIR la guarigione della cicatrice, cioè impedisce anche che rimanga una cicatrice.
0: La Michela ti chiede: problemi di cartilagine alle anche? Grazie.
1: Sì, soprattutto allora teniamo conto che il tessuto FIR, migliorando la microcircolazione, va a migliorare anche la microcircolazione della cartilagine, che di per sé ne ha poca già, quindi un pochino in più già quello rappresenta molto. L'uso del pantaloncino in questo caso, sì, portato in maniera continuativa, sì, determina proprio un miglioramento in presenza di quella che chiamiamo coxartrosi, vero? Artrosi, sì, dell'articolazione coxofemorale.
0: Sì, la formazione FIR, diciamo, spesso si schiera sicuramente con questo fronte d'attacco sul 4-3-3, per dirla, t-shirt donna, leggings in gambaletto, ginocchiera, t-shirt uomo, pantaloncino, polsiera, cavigliera, canotta unisex, scaldacollo, gomitiera, pashmina, mascherina oculare, appunto ne parlavi poc'anzi, calottina, federe, copri materasso, all'orizzonte qualcosa di nuovo oppure?
1: No, per adesso assolutamente no, anche perché insomma sì, potrebbe esserci in ipotesi in futuro una sorta di tutina completa, ecco, però già l'utilizzo è un pochino
0: col cappuccio e tutto?
1: No, col cappuccio no, ma una tuta,
0: sì,
1: una,
0: che
1: tuta
0: chiude tutto, appartutto.
1: Una tuta che chiude tutto, però insomma è un po' un'esagerazione, ecco, risolviamo questo problema.
0: Se mettiamo una cerniera, una zip, ci perde, no? Allora,
1: no, assolutamente, no. Assolutamente.
0: Sai, faccio domande stupide nel senso.
1: No, potrebbe tranquillamente, anche esserci. Ad esempio, un'idea era quella di, vabbè, lo diciamo per radio, poi magari la concorrenza mi copia. No, un'idea potrebbe essere una tutina per chi fa ginnastica artistica, ad esempio, vero? Dove è molto importante la coordinazione neuromuscolare. E quindi l'equilibrio migliorato vuol dire tanto.
0: Ciao ragazzi, una mia amica ha lavato per errore la maglietta in lavatrice a 60 gradi, ha fatto danni. Grazie, buona giornata a Rock Forever da Mary con la Y. Ciao Mary.
1: No, se l'ha fatta una volta sola, può essere che abbia comunque perduto un pochino, ma indubbiamente funziona ancora. Se diventa sistematica, no, allora non vi sicuro.
0: No, sistematica no, ragazzi. No. Si lava a mano, sapone in Marsiglia, e la si mette ad asciugare, al sole.
1: Non al sole.
0: Attenzione, non al sole.
1: Non al sole, e non la si strizza. Non la si strizza, non la si centrifuga, ecco. Ma considerate di avere un capo di cashmere, ecco. Delicatissimo. Sì. Uno ci pensa, vero?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Appunto.
0: Buongiorno Luca, dottor Mario, volevo fare una domanda. Se utilizzo il vestito a FIR, questo mi fa sentire meno la fatica? Potrebbe essere un problema se continuo a fare l'attività sportiva sovraffaticando i muscoli senza fermarmi prima di eventuali danni? Cosa ne pensa? Grazie
1: No,
0: Luca.
1: Perché non ci va mai in sovraffaticamento, nel senso che non è che uno non senta il dolore legato all'eccesso di acido lattico. E va oltre, quello sarebbe doping. In questo caso io ritardo la comparsa dell'acido lattico perché incremento la presenza dell'ossigeno. Quindi è come dare più ossigeno ai miei muscoli. In realtà funziona in questo modo.
0: Buongiorno, per quanto riguarda il mal di testa o da cervicali, insomma, grazie da Graziella, arriva questo.
1: Sì. Sì, se il mal di testa soprattutto legato alla contrattura cervicale.
0: Ma mette
1: cervicale,
0: cosa? Mette il collarino là o la pashmina?
1: Può usare anche la t-shirt, sì, può usare la federa durante la notte soprattutto, perché allora si garantiamo quelle 6-7 ore di attività, vero, del tessuto FIR, sì, sul collo, oppure potrebbe anche essere lo scaldacollo durante la giornata.
0: Ciao Luca, penso sia ho visto i prezzi di esoscheletro, il noleggio quanto costa? Max 58, tu hai idea?
1: Sì, ma se venite ve lo dico direttamente.
0: Allora vieni qua sabato, te lo dici direttamente.
1: Direttamente, ecco, comunque i costi sono una bellissima sorpresa, ve lo posso garantire.
0: Ah, sì.
1: Garantire, sì, veramente una bellissima sorpresa.
0: Ok. Andrea lo sceriffo ti chiede: ernie lombari, ernie cervicali, ciao Grassi. Beh, quello che hai detto poc'anzi.
1: Sì, ernia lombare, ernia cervicale, ovviamente, sempre attenzione, l'ernia se uno ce l'ha resta, perché l'aspetto anatomico, chiaramente il tessuto FIR non può modificarlo, ma quelli che sono gli effetti, quindi l'infiammazione, la rigidità muscolare, quella la possiamo trattare bene con il tessuto FIR.
0: Senti, interessante da parte di Luca, perché mi dice: propongo un nuovo indumento, il guanto è molto frequente per chi usa il PC, avere problemi al polso e così alla mano, cosa ne pensa?
1: Sì, allora la polsiera c'è già.
0: Ah, giusto, beh,
1: sì, la polsiera c'è già.
0: Ma lui diceva il guantino, guanto,
1: sì, c'è già un prototipo di guanto. Quello è una novità, c'è già un prototipo di guanto. Però fondamentalmente abbiamo visto che quando uno adopera il mouse, il mouse è fondamentale l'articolazione del polso.
0: Ah beh, sì,
1: e della parte, diciamo, della muscolatura dell'alluce, del pollice.
0: Dove c'è il tunnel carpale,
1: dove c'è, esattamente, rompe i maroni, sì, cioè. Esattamente, là dove c'è la rizartrosi. Ecco,
0: rizartrosi.
1: La famosa rizartrosi, vero? Ecco, quello, la polsiera funziona veramente bene.
0: Questo ha preso il tuo materiale, me l'aveva confermato settimane fa. Parlo ai ciclisti: se di solito col giro solito hai crampi, dopo 50 km di montagna con FIR ce l'hai a 60, così è comprensibile.
1: Perfetto.
0: Esatto. Altra testimonianza.
1: Grazie, grazie, è vero.
0: E poi,
1: è vero.
0: Ciao Luca, puoi ricordare l'appuntamento di mercoledì con il dottor Paolo Girotto? Grazie Carmelo. Carmelo, lo facciamo subito allora. Mercoledì 17 giugno alle 20.30, 8.30, post meridiem, il dottor Paolo Girotto terrà una conferenza sul rapporto tra uomo e animale dal punto di vista spirituale a Bassano del Grappa, presso la Sala degli Alpini, via Campo Sportivo, località San Michele. È gradita la prenotazione anche solo attraverso l'SMS con cognome e nome dei partecipanti, altrimenti chiamate sto numero, ma mandate anche l'SMS a sto numero, 338 4207 199, ripeto 338 4207 199 199. Va bene, arriva l'estate, è caldo e noi affrontiamo l'estate con il nero, cacchio,
1: col nero.
0: Lo attiriamo tutto noi,
1: col
0: così
1: nero.
0: Le ragazze verranno vicine vestite di bianco perché staranno più fresche e all'ombra nostra, cacchio,
1: faremo una black summer,
0: assolutamente,
1: quindi,
0: sì,
1: nera.
0: Insomma, è anche il servizio della bellezza, sta FIR è un'esagerazione,
1: sì,
0: a parte,
1: sì,
0: il sottoscritto,
1: no, sta, è anche il servizio della bellezza, senza ovviamente pretendere i miracoli, sia ben,
0: sì,
1: chiaro, perché questi non li fa nessuno, tranne qualcuno che però non è stato molto ben accettato quando l'ha fatti, i miracoli,
0: esatto.
1: Chiaramente, ecco, noi non facciamo miracoli, però posso dire veramente che la qualità della pelle,
0: sì,
1: e questo lo dico per esperienza diretta, non,
0: sì,
1: mia, ma di mia moglie e di altre sue amiche,
0: sì,
1: la qualità della pelle migliora nettamente, pelle più morbida, pelle più idratata, pelle più liscia. E che è molto,
0: esatto,
1: è molto.
0: Quando arrivano qua gli esperti di qualsiasi tipologia dal punto di vista alimentare, ma non solo, che fisico, mentale, psico, fisico, emotivo, per dirla tutta, e ovvio il sistema immunitario ci entra sempre nel loro, diciamo, nella loro narrazione, racconto, per forza di cose, ovvio. E dico, dal punto di vista del sistema immunitario può interferire in malo modo o
1: no,
0: in maniera benefica?
1: Benefica. In maniera benefica, chiaramente. Non dimentichiamoci, poi però andremo un po' forse nel tecnico. Comunque, lo dico,
0: sì,
1: tenete conto che l'infrarosso profondo agisce anche a livello del mitocondrio, che
0: mitocondrio,
1: è la mitocondrio,
0: sì,
1: che è praticamente, diciamo, la centrale energetica della cellula,
0: sì,
1: favorendo l'attività del mitocondrio, quindi la produzione di energia. E questo comporta una situazione veramente interessante, importante, di miglioramento proprio di qualità del sentirsi, della vita, insomma, perché chiaramente più energia produciamo a livello cellulare, più energia diamo a tutto il nostro sistema.
0: Assolutamente. Altra cosa, per chi ha una certa età ormai si recupera prima, sul recupero non ha rivali. Ecco, il recupero è importante.
1: Sì, fondamentale. Tant'è vero che una persona che ad esempio cammina molto, ma anche fa la sua bella passeggiata, e non è detto che deve fare gara, ma passeggia anche a passo magari un po' più veloce, per recuperare, usando, intanto può usare, per dire, le solette o la t-shirt o il pantaloncino per avere più resistenza, e poi usandole per avere un recupero nettamente più rapido.
0: Va bene, sabato prossimo dalle 11 alle ore 18 in maniera continuativa qui al gas, c'è di tutto di più, ripeto, così duroni, che rapporto hai con i duroni? Cioè
1: buonissimi.
0: E così le albicocche?
1: Con i duroni sì, con i duroni albicocche sì, con i duroni dei piedi non ho nessun rapporto, ma esatto. Chiaramente non li consiglio.
0: No, non li consiglio, va bene. Quindi da masticare assolutamente sì, insomma, sì. Quindi ci hanno promesso insomma che saranno presenti e quindi ripeto per chi vuole prenotare il numero che vi ho dato prima. Volevo chiederti anche questo, parliamo di questa tecnologia FIR e quindi raggi infrarossi e quant'altro. Ma noi come realtà italica siamo all'avanguardia o arriviamo tardi dopo tante altre realtà? O siamo all'avanguardia?
1: No. Noi italiani arriviamo sempre primi, solo che ci vergogniamo di dirlo molte volte.
0: Vero.
1: No, non ci toglie niente nessuno. La realtà FIR in Italia è una realtà, la stessa tecnologia FIR. Non dimentichiamoci che il tessuto che utilizzo ormai da 15 anni è brevettato da un italiano. Quindi scusate se è poco.
0: Non è poco, no, ragazzi?
1: Esattamente.
0: Quindi termoregolante, supporta il sistema immunitario, microcircolazione, drenaggio gonfiore.
1: Sì, drenaggio linfatico, quindi sì. Antigonfiore, di conseguenza chi sta molto in piedi, seduto oppure in piedi, tipo la commessa, ma anche chi sta molto al volante. Ecco, teniamo sempre conto che è tutto quello che è ritenzione di liquidi, chiaramente, il tessuto FIR migliorando la microcircolazione migliora chiaramente e riduce questo rischio di ritenzione idrica. Quindi, non so, i piedi gonfi. Ecco, i piedi gonfi, molte persone mi dicono non li ho più. Ecco, questo è interessante.
0: Se tu sei il più figo del villaggio e tutte le donzelle quest'estate ti tirano, è stata maglia, è tutta slabrata e non tocca più le parti quasi del corpo, lo dico intime, ma le parti del corpo, viene a perdere di efficacia? Ti dico questo perché sì. Mi arriva il messaggio: serve un vestito che sia molto aderente alla pelle o posso solo appoggiare il vestito sulla pelle nel caso per esempio i pantaloncini FIR ma ho il dolore sulla spalla? Grazie.
1: Il tessuto FIR può essere tranquillamente, non è detto che debba aderire perfettamente.
0: Ma lui dice, se ho i pantaloncini un po' di mal di spalla, conviene mettere qualcosa per maglietta, per modo di dire?
1: Sì, di solito sì.
0: Cioè localizzi il tutto lì dove c'è il problema?
1: Diciamo sì. Là in questo caso consiglio sinceramente, se metti il pantaloncino lo metterà per una problematica legata all'artrosi delle anche o a migliorare la motilità in vari. Teniamo conto che viene anche usato nel trattamento di quelli che sono i lievi disturbi erettili. E mi fermo qua. Per ora.
0: E ci fermiamo qua perché sono le 12.45 di un semplice metà giugno 2026.
1: Siamo in fascia non protetta.
0: Esatto.
1: Non protetta. Comunque funzionò, direi. Guardate, io ormai prima di passare a questa tecnologia ci ho messo tempo, perché veramente ci ho messo oltre 10 anni. Quindi dal 2000 che l'ho scoperta al 2016, quindi sono 16 anni che ho deciso di portare avanti il messaggio della tecnologia FIR. Quindi in questi 16 anni l'ho studiata.
0: Per chi è all'ascolto, se al momento da IV Comprado dovesse trovare qualcosa di FIR, stiamo attenti.
1: Attenzione,
0: fanno business anche quelli, ragazzi.
1: Questa è un'altra cosa molto importante. Visto, allora è sempre così, quando una cosa funziona copiata, viene imitata o viene spacciata per. Ecco, tenete conto che ad esempio nell'ambito delle solette, se vogliamo i risultati legati veramente alla decontrazione muscolare, al miglioramento della postura eccetera, devono essere in tessuto FIR.
0: E bisogna anche investire, dai Mario, sinceramente, perché uno dice ha speso 10 euro. Bisogna investire economicamente, purtroppo è così, chi più spende meno spende, no.
1: Questo è verissimo, è chiaro che mi rendo conto.
0: Per dirla tutta, perché a volte sento anch'io e ne ho già cambiate tre, l'altro ha cambiato una, c'è bella differenza.
1: Esattamente, perché poi alla fin fine è vero il detto che hai detto tu adesso, chi più spende meno spende, poi teniamo soprattutto conto la durata, la durata, perché una t-shirt FIR dura 3-4 anni, ma non perché perde l'efficacia, ma perché poi uno si stufa, basta, non la voglio più vedere così lisa, fra virgolette, un po' consumata, preferisco comprare una nuova, però si è fatto i 4-5 anni.
0: Senti, se per caso il Toro dovesse tornare dopo 50 anni a rivincere lo scudetto e io mi no, metto a
1: cucinare il Toro.
0: No, esatto, ha messo a ridere il dottore.
1: No, no, il Toro. Il toro
0: no, dico, no, no, no, è stata 76, 2026, sono stati 50 anni, è tanta roba. Dico, dove succedere? Io mi metto a cucire qua lo scudetto sulla maglietta, non perdo nulla.
1: No, no, assolutamente.
0: Ma posso farlo
1: assolutamente.
0: Allora?
1: Sì, anzi.
0: Caso mi porterò avanti assolutamente.
1: Anzi.
0: Senti, azione antalgica, cosa vuol dire l'antidolore?
1: Antidolore fondamentale. Ecco, teniamo conto che in questo caso entro sempre un attimo nel tecnico, però poi mi fermo. Tenete conto che l'infiammazione e il dolore conseguente è legato alla produzione di citochine, di sostanze particolari, che vengono definite appunto citochine pro-infiammatorie perché favoriscono l'infiammazione. Ebbene, il tessuto FIR riduce la formazione di queste sostanze, di queste citochine, e al contrario invece facilita e favorisce la formazione di altre sostanze antinfiammatorie che vengono chiamate citochine antinfiammatorie.
0: Però senti, energia invisibile dell'infrarosso, giusto? Invisibile.
1: Sì, invisibile, non le vediamo. L'infrarosso non lo vediamo, noi non vediamo.
0: No, ma esiste un macchinario che volendo, no? Esisterebbe un macchinario volendo?
1: Sì, per l'infrarosso sì.
0: Esiste
1: il macchinario. Noi possiamo tenere conto, ad esempio, il sole emette raggi infrarossi, vero?
0: Sì,
1: ad esempio. Anzi, teniamo conto, la cosa interessantissima è questa, che nella quota di infrarosso che il sole emette,
0: sì,
1: l'infrarosso profondo, quindi quello che viene poi, che è il FIR, rappresenta il 55%. Quindi già naturalmente noi esponendoci al sole, sì, facciamo un bagno di sole, facciamo un bagno di FIR, di infrarosso profondo, soprattutto se lo facciamo dopo un'ora nella prima ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto. Lì c'è la massima concentrazione di questo irraggiamento in FIR, ad esempio.
0: Okay.
1: È interessante anche questo.
0: Il manichino come lo prepari sabato prossimo?
1: Ah, lo preparo sempre vestito, perché lui è molto pudico, bisogna coprirlo in tutte le sue parti.
0: Quindi esoscheletro più
1: sì, l'esoscheletro
0: c'era l'esoscheletro, sì, più abbiamo le solette,
1: solette
0: e tutto il resto, insomma,
1: cioè, tutto il resto, le solette,
0: volendo,
1: la t-shirt, prego?
0: Lo trovano tutto, diciamo, sì, questo elenco che ho fatto prima qua, dell'elenco delle pieghevoli,
1: tutto trovano tutto quello che vogliono, e anche oltretutto, diciamo, anche con i numeri giusti, la taglia giusta, insomma, per tutti.
0: Per chi vuole trovare un po' di informazioni, dove li mandiamo?
1: Le mandiamo, allora, come ormai hanno imparato a fare, io vi ringrazio perché mi fa sempre piacere ricevervi.
0: Sì.
1: Potete tranquillamente telefonarmi per fissare un appuntamento direttamente a
0: Resana.
1: Diamo
0: il tuo numero in maniera tale, voi potete chiamare il dottore, andare a Resana, vi costa nulla, andate là praticamente a porre qualsiasi domanda, anche in un contesto molto bello da un punto di vista giardinesco, per la qualcosa è a Resana, però.
1: A Resana,
0: fate
1: sì,
0: mai un chilometro, no, dico per quelli mai sono,
1: sì,
0: Vicenza.
1: Comunque, ecco,
0: fanno qualche chilometro in più, dai.
1: Sono persone, sinceramente, recentemente mi è venuta gente da Pieve di Soligo, venuta, quindi non è vicinissimo, insomma, a Pieve di Soligo, da Dolo, anche stamatina, tanto per
0: da
1: dire. Da Dolo.
0: E hanno provato l'esoscheletro, no?
1: No. Sono venute proprio perché avevano già, un signore aveva già acquistato le solette, anzi le federe, l'ultimo gas che abbiamo fatto, è venuto soddisfatto a prendere, possiamo dire senza nessun problema, le solette e la t-shirt. Ecco, quindi
0: anche se volete fare un regalo un po' originale,
1: sì, anche quello, quello è un discorso originale, ma soprattutto per cui vieni ricordato, perché sei come quello che mi ha fatto passare un male di ginocchio, un mal di schiena.
0: Vabbè, io ho RDM, che sai, devo gestirmelo, perché se ho la trasmissione devo gestirmi anche questi personaggi, e scudetto al Toro sì, quando mi sarò risorto dalle ceneri, stile araba fenice, capito? L'araba fenice di Mirano, insomma, al quale noi vogliamo un bene dell'anima, in attesa di dopo il 10 sono tre puntini, in attesa di. Allora, detto questo, siamo quasi al volgere del nostro appuntamento del lunedì d'apertura, e poi andiamo in pausa due mesi, ma se vuoi, va bene, venire qua a trovarmi, non c'è nessun problema.
1: Grazie.
0: Se ci sono delle news le buttiamo dentro.
1: Grazie.
0: E quindi,
1: benissimo,
0: perché ti facciamo una domanda.
1: Perfetto.
0: Bisogna, quindi i guanti non sarebbe male, però ok,
1: i guanti sono comunque ci sono già dei prototipi che ho fatto fare, adesso devo cercare di snellire il più possibile.
0: Ma moto per tanta roba,
1: sì, ma fondamentalmente
0: sciare,
1: il problema fondamentalmente fondamentalmente comunque le dita, è giusto che anche queste, ma già la polsiera.
0: O i musicisti, per sé, insomma, per il chitarrista,
1: io
0: che so,
1: ho, cioè, un musicista che ha acquistato la polsiera proprio violino,
0: Ah, violino.
1: Violino, sì, per dire, perché proprio aveva problematiche di impugnatura, cioè faceva male quando impugnava.
0: Ok, da sinistra a destra partiamo col tuo numero di telefono, allora?
1: Sì, allora il numero telefonico è il 393 33 04 634.
0: Allora ho scritto 393 33 04 634. Vabbè, se qualcuno se fosse perso mando un messaggio,
1: sì, se poi qualcuno vuole andare sul sito, giusto, il sito sappia che c'è il sito, è iflyfirtechnology.it.
0: attenzione però, fly scritto Firenze Livorno York,
1: York,
0: giusto?
1: Sì,
0: con la y.
1: Sì, con la y,
0: la forcella, noi facevamo la fionda,
1: esattamente, no? Con la
0: quel simbolo là, insomma.
1: E poi Fir Technology, Technology il tech e col ch. Okay. E il finale York è anche in Noji, Technology, esatto. Con la York anche,
0: e la troveranno
1: lui.
0: Anche il fatto che chi gioca a padel è favorito da...
1: Mamma mia, i giocatori di padel sono dei, come dire, dei sostenitori accaniti di questo tipo di abbigliamento.
0: Vabbè. Dimmi qualcos'altro che non abbiamo aggiunto, perché abbiamo avuto tanta roba.
1: Beh, diciamo che veramente ogni volta veloce, diciamo, ma... diciamo un po' tutto, non tutto ma un po' tutto,
0: un po' tutto,
1: ecco,
0: diciamo.
1: La cosa interessante e importante è che la FIR non ha effetti collaterali negativi, questo è fondamentale, non ha controindicazioni, quindi può essere usata indipendentemente dalle condizioni, diciamo, della persona. Presenza di pacemaker, tanto per dire,
0: sì,
1: presenza
0: di
1: defibrillatore non è una controindicazione.
0: Per gestire le ulcere diabetiche?
1: Le ulcere diabetiche, ecco, quello non l'abbiamo toccato, è una cosa importantissima. Il tessuto FIR favorisce la guarigione della lesione, perché va a incrementare l'ossigenazione dei tessuti, dei nostri tessuti. Quindi in presenza di ulcera diabetica o in presenza di piaga da decubito, che è legata ovviamente alla scarsità di apporto di ossigeno, sì, abbiamo dei risultati veramente importanti, veramente interessanti. Questo è l'uso del calzino, ad esempio del gambaletto, in presenza di un piede diabetico, sia anche come prevenzione, perché migliorando la microcircolazione allontaniamo, come dire, la paura e il rischio di avere danni poi importanti.
0: È più lei o lui che si avvicina a questa tecnologia secondo il tuo punto di vista?
1: Ma in questo momento direi che sia un 50%. Una volta era più
0: femminile,
1: adesso direi che il maschietto si è fatto furbo, per fortuna.
0: E vuol star bene anche lui.
1: E vuol star bene anche lui, chiaramente. Vogliamo stare bene e... accediamo volentieri all'uso del tessuto FIR.
0: Come abbiamo detto tante volte, insomma, chi viene durante la fase del gas qualche risparmio lo ottiene.
1: Sì, sì, ma quello sempre, ma anche chi viene a casa.
0: Ecco, chi viene a casa.
1: E chi viene a casa, perché sì, io mantengo sempre lo sconto gas. Questo ormai lo sanno.
0: Possono salutare Checo. È il tuo cane,
1: è il cane Checo.
0: 18 anni, ragazzi, è tanta roba.
1: Sì, sì. Il mio cane di 18 anni.
0: Che alle 3 di notte ti manda fuori.
1: Lui sì. Sì, perché abbaia e lo devo portare, anche perché non si muove.
0: Pigiama in FIR sarebbe ottimo, sai.
1: Pigiama, abbaia, uno si mette pantaloncino.
0: Ma non fa le scintille, no? Quelli della volta, quando ero piccolo, facevano le scintille. Cacchio.
1: Erano tutte fibre acriliche. Erano fibre.
0: Madonna, si illuminava, avevamo le lucciole fuori,
1: sì,
0: animalesche, e dentro scintille a gogo.
1: Preferirei vedere tanto le lucciole che non vedo più da tanto tempo.
0: No, no, sì, si vedono.
1: Sì, sì, sì, allora bisogna cercare il posto giusto.
0: Devi cercare il posto giusto, perché sono anche un po' sentinelle ecologiche della
1: cosa.
0: È ovvio, se abbiamo discariche. Pure veleni attorno.
1: Io ricordo che una ventina d'anni fa c'era un posto verso Villanova
0: di Strana
1: dove alla sera ci andavo solo per vedere
0: le lucciole,
1: questo tripudio di luci, di lucciole,
0: che penso siano solo i maschi quelli che illuminano, non le femmine, dovrebbero essere solo i maschi, quindi un rave party
1: per
0: maschile,
1: vedere,
0: potrei
1: per
0: errare
1: vedere.
0: Però o è solo femminile o maschile, ma penso sono maschile, insomma.
1: Comunque per mettersi in mostra, perché sempre nell'animale, vero, c'è sempre questo richiamo.
0: Però è bellissimo un fantasy del genere, sì, lo si vede molto meno. Abbiamo perso i ramarri, i maggiolini, abbiamo perso tanta roba, insomma.
1: Abbiamo perso i fiordalisi.
0: Papaveri si intravedono, ma comunque
1: papaveri, sì.
0: Una volta c'era sto svettare di fiordalisi e papaveri nel grano,
1: le macchie del fiordaliso che adesso non vedo più. Mi sono fermato, qualcuno lo c'è.
0: Il consiglio che io do allora per i contadini all'ascolto, quelli con la C maiuscola, visto che un tempo si bisognava molto dello spaventapasseri, vestitelo con materiale FIR, mettetelo in caso al campo, dopo 2 secondi sparisce tutto, ma non importa,
1: sparisce,
0: avete fatto la fortuna e la gioia di qualche altro, però serve addobbare il vostro spaventapasseri con la FIR, quindi un bel cappello. bello anche.
1: Ah, potrebbe essere un'idea anche quello dello spaventapasseri.
0: Sì, sì, sì. Se sfondi quello col Diretti, metti a posto le tue prossime reincarnazioni. Sì. Io la odio, però a parte questo, se sfondi quello col Diretti, perché lo sono tutto giallo-verde.
1: Ma soprattutto chi lavora i campi.
0: Sì, no, esatto. Perché ho parlato di contadini più che agricoltori. Uno spaventapasseri nell'insegna del tessuto FIR sarebbe ottimo.
1: Sarebbe interessante, sarebbe divertente.
0: Vedere che rapporto, se arriva a far danni di più o meno. No, penso meno. No, farà meno danni.
1: Senz'altro.
0: Dico gli uccelli nel campo, hai detto dire.
1: Il fruscello si allontanerà allora, eventualmente. Non lo so, non è stato testato ancora. Possiamo provare. Buona idea.
0: È buona idea questa qua.
1: Buona idea anche questa.
0: Vabbè, allora avete capito, insomma. Qua mancano mai 3 minuti e quindi io ti ringrazio appunto della presenza. Corriamo velocemente perché c'è tanta roba a dire sul segreto di minerali bioattivi, quello che la scienza ha scoperto, questo ossido nitrico, appunto la molecola
1: è un mondo bellissimo, posso dirlo, che è un mondo fantastico anche quello di minerali.
0: No, è un'altra cosa al volo. Il libro è pronto, non è pronto? Com'è?
1: Il libro non è ancora pronto.
0: Però ci siamo, è l'anno giusto questo?
1: Sì, beh, quello senz'altro, quello indubbiamente.
0: E la FIR ha un capitolo di riguardo o è il libro?
1: No, il libro è FIR, si intitola proprio FIR Revolution, la rivoluzione della FIR.
0: Evolution, scritto per
1: Revolution,
0: Revolution.
1: L'antica medicina del futuro.
0: L'antica medicina del futuro.
1: Perché in realtà non facciamo altro che usare qualcosa che conosciamo da migliaia di anni, però lo usiamo come la medicina del futuro, che non sarà più una medicina, chiamiamola curativa, tra virgolette, poi bisognerebbe spiegare bene i termini, in questo momento non ho il tempo di farlo, ma sarà soprattutto una medicina di informazione, ma non di informazione alla persona, ma alla cellula.
0: L'ossido nitrico all'antico, che poi il futuro. E
1: l'ossido nitrico
0: è usato un ossimoro più nel titolo, praticamente.
1: Sì, l'antica medicina del futuro, perché veramente sarà indubbiamente il futuro in campo medico.
0: E la copertina che abbiamo? Varenne? No.
1: La copertina Varenne, sempre la copertina Varenne. Varenne ha compiuto 31 anni.
0: Ma non dicevo la copertina del libro, io sai.
1: Cioè, no. La copertina del libro sarà un'immagine che ancora non ho definito. Comunque cercherà di spiegare bene questo concetto dell'antica medicina del futuro.
0: Metti 30 secondi allora, la copertina del grande Varenne.
1: Non ci metterò Varenne.
0: No, ma dico, spiegala meglio perché non.
1: Ah, la copertina sarà, ci sarà il simbolo del caduceo, che è il simbolo della medicina ipocratica. Sì. Ci sarà il DNA, ci sarà il Tao.
0: Okay.
1: Perché l'antica medicina è il Tao, del futuro è il DNA.
0: In 20 secondi no, Varenne il cavallo invece?
1: Il cavallo no, non lo metterò in...
0: No, non lo metti, ma dico...
1: Bene.
0: No, sta bene, ma gli hai messo che cosa? La copertina
1: Coperta, sì, la copertina FIR al cavallo, chiaramente Varenne utilizza.
0: Oggi è fioccato in Campania, l'hanno portato dal nord al sud in Campania, quindi lì oltre 30 anni comunque è. Sì,
1: 31.
0: 31
1: compiuti
0: anni,
1: in maggio.
0: Compiuti in maggio, oltre 31
1: compiuti
0: anni.
1: In maggio.
0: Quindi è uno dei cavalli storici.
1: Sì. Speriamo anche che continui a festeggiare i compleanni.
0: Assolutamente sì.
1: Perché è sempre un grande.
0: Quanto può vivere un cavallo? 30-40 anni? Non so, 35.
1: Non lo so, sinceramente.
0: Ma
1: già, sta già andando. È già un bel vecchietto, insomma. Vabbè,
0: sabato siamo qua. E quindi dalle ore 11 venite a trovare anche il dottor Palladini e consorte.
1: Grazie.
0: Ciao Mario, ciao a tutti, ci vediamo tra poco e saliamo.
2: Drinking Coca-Cola. Tu sei Superman, tu hai venduto Peter Pan. Hola, hola, hola. Drinking Coca-Cola. Tu sei Superman, tu hai venduto Peter Pan.

crudo e soprattutto i gelati e le birre e tanta roba, e quindi sarà festa nella festa a più 40 all'ombra, e quindi di conseguenza noi daremo il là ad un taglio di alberi per essere sicuramente in sintonia con l'amministrazione di Padova, perché tutto sto alberamento qua fuori stressa lì Maroni, qualche posto in più di parcheggio sarebbe utile. Se hai notato all'entrata a sinistra qui Amui là, le rame ricolme di Amui e appesantiscono sicuramente la schiena stile Andreotti dell'albero. Se noi diamo un taglio a sta cosa qua, ragazzi, avremo lo spazio, la luce, e quindi andremo migliorando anche per quanto riguarda la nostra futura reincarnazione.

0: malati in più all'ospedale di Padova non fa male. Salutiamo Ola, drink e qualcosa di da boicottare più che altro. Signori, li abbiamo già posizionati in rampa di lancio. Oggi sarà una full immersion perché c'è tanta tanta carne al fuoco, ma la cosa principale, abbiamo riagganciato i gemelli del gol, la G2, il punto G, quello forte che piace a noi, il punto G doppio. Sì, è il doppio questo, ragazzi. Gino e Gianluca, ragazzi.
1: Gianluca, no,
0: sembra che vada sempre
1: la G2.
0: G3, G8, G7, incidenti a Ginevra.
1: Esatto.
0: Però oggi abbiamo anche la voce al femminile, cioè
2: la Franci.
0: La Franci, finalmente la Franci si è manifestata perché ci aveva abbandonato proprio in malo modo, proprio sì. Passando sì, esatto, alla concorrenza giordanesca. Finiti. No, scherziamo. Vabbè, dobbiamo fare veramente un punto della situazione, ragazzi, perché qua c'è battaglia, lotta, c'è tutto di più. Ma avanza l'estate e con l'estate questi si permettono di tutto perché siamo leggermente distratti. Chi decolla per la Sicilia, chi decolla per la pittura, chi non decolla mai e quindi rimane qua incollato al nulla eterno. E però ci siamo capiti, sono noi tre,
1: esatto,
0: e mezzo,
1: ed è bene così.
0: ed è bene così tre e mezzo, esatto, ed è bene così. Gianluca Stefani e Gino, ragazzi, protagonisti di tutto quello che sta avvenendo sulla realtà patavina,
2: sì,
0: sotto formula di denuncia H24.
2: Mamma mia,
0: non esiste giorno che non ci sia una...
2: no anche la domenica, proprio
0: anche la domenica con la doppia goduria, perché di qua e di là, esatto, ieri doppia goduria. Ci arriveremo per passi, per step. Prima però Prometeo.
2: Prometeo.
0: La presentiamo per...
2: Allora,
0: per cos'è sta Prometeo?
2: Prometeo è un nuovo modo di intendere praticamente la politica, perché non è soltanto un nuovo movimento, l'ennesimo dei tanti, ma il progetto è quello di creare di nuovo fiducia, dare di nuovo speranza e fiducia alle persone. E la politica dei fatti, del fare, perché ci siamo accorti che in questi anni i partiti hanno promesso, dicevano che facevano questo, che facevano quell'altro, e poi alla fine sia destra che sinistra hanno puntualmente deluso. Ecco, noi vogliamo fare e rimettere al centro la cosa che è stata dimenticata per troppo tempo: l'individuo, il cittadino, l'ambiente, la salute. Queste sono le cose,
3: le priorità,
2: che noi,
3: diciamo così,
0: le priorità, mettere al centro,
2: esatto,
0: che non significa centrare,
2: no,
0: perché in quel caso con la monorotaia e la moto della polizia, perché lui mi ha chiamato qualche giorno fa, va a vedere il video che ho pubblicato, perché a un certo punto passa la mille miglia con tutte le macchine d'epoca, e il tutto viene interrotto da un poliziotto che vola. Possiamo chiudere la porta, grazie?
2: Sì.
0: No, ma devi alzare la maniglia no, così no, devi andare all'esterno, va all'esterno, no, alza la maniglia, va fuori, alza la maniglia, esattamente, e adesso puoi chiuderla.
2: Perfetto.
0: Sugli alberi,
2: tutorial.
0: Un tutorial, esatto, in diretta, anche il tutorial qua, la porta che si apre, ma magia incredibile.
2: Radio Gamma, sapete cosa fare.
0: Sì, no, perché è passato un carbonaso prima qua a sinistra, mi diceva il collega Oriano, un carbonaso enorme qua. Bello. Tra marmittoni e bancali.
2: Stiamo
0: attenti. Santa.
2: Esatto.
0: No, non fa nulla, è buono.
2: No, certo,
0: lo so.
2: Però stiamo attenti.
0: Però sì, che mai un carbonaso qua dentro,
2: esatto,
0: mi scompone un po' il tutto il resto. Stavamo dicendo che cosa? Ah no, esatto, sì, il video che hai pubblicato,
2: sì,
0: visto da tutti ormai, cioè
2: 5 milioni di persone.
0: 5 milioni?
2: Sì,
0: ma

0: proprio
1: numeri, 5 milioni è tanta roba, 5 milioni sicuro, 5 milioni
0: 5 milioni di persone, 4 milioni su Instagram, anzi 4.4 su Instagram.
1: Beh, allora raccontiamo bene a tutti, qualche giorno fa succede che passa la mille miglia a Padova, giusto?
0: Esatto, è passata la mille miglia a Padova e ovviamente tra le strade perfette al bacio, bacio di Padova, sì, senza buche, se, perfette, ecco, è passata l'Arcella in uno dei quartieri sì, più belli di Padova, ecco. E cos'è successo? Un poliziotto in motocicletta che stava affiancando le macchine d'epoca che stavano correndo lungo la carreggiata, a un certo punto si vede nel video che inciampa sulla rotaia e lui
1: è molto ampia,
0: sì, tipo un Harley Davidson,
1: cioè molto pericoloso la roba, a parte di due persone che ha sfiorato,
0: esatto, perché praticamente
1: se le sbatte nel muro
0: il
1: ragazzi,
0: poliziotto rischia di sbattere la testa e farsi veramente male perché
1: è caduto di schiena praticamente,
0: è caduto di schiena, per fortuna sembra che non si sia fatto niente, quindi ecco la notizia positiva. E poi le due persone che hanno rischiato,
1: ma quelle sì se le sono viste
0: veramente,
1: una moto ti viene addosso,
0: li tranciava le gambe a quella velocità,
1: schiaccia nel muro
0: veramente Sant'Antonio
1: di fronte alla
0: in via Tiziano Aspetti, di fronte al comando dei vigili, infatti nel video si vede il comando dei vigili dell'Arcella
1: e nulla è a caso,
0: è nulla a caso, ma è arrivato quella sera, qualcuno probabilmente aveva anche un po' paura di esporsi,
1: l'hai messo te insomma,
0: l'ho messo io e via.
1: Andate a vedere questo video che già sottolinea quello che tante volte è stato raccontato qua dentro per quanto riguarda i problemi della monorotaia col gioco di parole. In questo caso si vede veramente quello che sta succedendo, insomma, sì, quindi binario bagnato e quindi
0: esatto, c'era anche
1: volo assicurato
0: bagnata,
1: insomma,
0: e quindi volo assicurato, bellissimo.
1: Bravo. Volo assicurato,
0: esatto, per fortuna non è successo nulla,
1: per fortuna non è successo nulla, assolutamente no, insomma, ecco, hai pubblicato tutti i più. Allora partiamo da ieri praticamente, doppio sorriso vincente, perché uno siamo lì abba lì
0: sono tre, allora
1: sono tre esatto, esatto, cacchio, sono tre esatto con l'abba lì,
0: la notizia dell'abba lì che il Consiglio di Stato ha dato la sospensiva temporanea in attesa della sentenza definitiva del 16 luglio, quindi padovani incrociamo le dita, anzi non solo padovani perché qui si deciderà una visione del territorio, della regione futura, insomma.
1: 155.000 metri quadrati con torre alte
0: più di 35 metri,
1: quindi edifici, insomma,
0: 800.000 metri cubi,
1: 800.000 metri,
0: quando all'inizio erano stati dovevano farne soltanto 200.000,
1: quindi è solo quadruplicato la roba.
0: Quadruplicato.
1: No. Insomma ragazzi, dai,
2: un errore
1: di scrittura, può succedere, sapete.
0: E poi è successa la notizia bella, quella che il Consiglio di Stato ha detto a quelli dell'antenna di Invit, che era stata posta vicino,
1: antenna 5G
0: altissima, posta vicino a una delle chiese più antiche di Padova del 1100 addirittura, San Michele Arcangelo, avevano posto questa antenna dicendo ma sì, cosa volete che sia,
1: la gente dorme,
0: ovviamente il comune con chi era andato a difendere, quelli dell'antenna ovviamente, oh, vogliamo tutelare il paesaggio. E il Consiglio di Stato ha detto guardate ragazzi, qui c'è da spostare l'antenna. E la dichiarazione del rappresentante dell'associazione Salvori Incontra, a cui va veramente un grande ringraziamento per la loro tenacia e coraggio, ha detto adesso le situazioni sono due, o si sposta la chiesa o si sposta l'antenna.
1: E quindi alla fine
0: quindi si deve spostare l'antenna.
1: No, pensavo la chiesa. No, pensavo che magari con gli strumenti sembra un'esagerazione, no, la mia, ma no, se hanno spostato il ponte di Paleocapa e l'hanno portato in Sicilia,
0: ho dato un'idea brutta.
1: Esatto, guarda che tutto è fattibile,
0: è giusto, è vero,
2: perché una è stata spostata, non so se sai, a Perarolo è stata spostata
1: la chiesa
2: sì, con le cotiche di maiale.
0: Allora si sposta l'antenna, si confermiamo.
1: Cosa dico, le cotiche di maiale? Cioè?
2: L'hanno messe sotto e l'hanno spostata.
0: Potevano farlo per il ponte di Rivi. Potevano farlo
2: per fortuna non hanno pensato a quello, perché altrimenti potevano
1: spostano
2: spostare
1: tutto
2: anche questo.
1: Esatto.
2: Ecco. Ma una chiesa del 1100
0: con le cotiche, potevamo darle l'idea a Michalizzi per il ponte di Riviera. Lo portava fino ad Agrigento con le cotiche di maiale, così si abbrustolivano anche per bene.
1: Erano già pronte a servite, esattamente sì.
2: Beh, questo è un bel momento per noi comunque, che adesso stiamo raccogliendo i vari gruppi di Padova e cerchiamo di convogliarli, sì, esatto, se possibile, con Prometeo, perché tutti quelli che stanno, diciamo tra virgolette, mettendo in chiaro quello che la giunta comunale non sta facendo, cioè il rispetto dell'ambiente, il rispetto dei cittadini, soprattutto
1: i cittadini.
2: Perché i cittadini pagano, esatto, le tasse per non vedere nulla di quello
1: sempre
2: che loro
1: versano, sempre lasciati in margine, nonostante, esatto, le leggi rivendicherebbero anche la partecipazione, insomma, dei cittadini, certo, insomma, certo, assolutamente questo non avviene, insomma,
0: è un momento storico,
1: no, avviene sì solo in campagna elettorale,
0: solo in campagna elettorale, e basta. Questo è un momento storico dove queste decisioni dimostrano che insieme veramente si può vincere, ecco, possiamo
1: ringraziamo il comitato in riferimento all'ABA lì, comitato col cacchio,
0: il comitato
1: raggiungeva questo risultato qua, ragazzi,
0: assolutamente, ma infatti il comitato, che nonostante abbia ricevuto anche delle sberle pesanti e delle pressioni forti, perché il TAR addirittura non era voluto entrare nel merito, dicendo che giustificandosi perché alcuni del comitato non erano del rispettivo quartiere, ma quello è un bene, è un futuro che interessa tutta Padova,
1: sì.
0: La salute e l'ambiente non hanno confini, come puoi confinare? E la cosa che fa specie è che lo venga a scrivere un giudice nero su bianco. Questo è un concetto molto pericoloso,
2: sì.
0: Infatti
2: adesso si permetti, cioè sì, non si può compensare l'Hub lì alle Granze di Camin,
1: sì,
2: con Chiesa Nuova a 10 km di distanza,
0: esatto,
2: è un'assurdità, cioè la gente di quel posto respira,
0: esatto,
2: quell'aria, un'aria di 10
1: esatto,
2: km,
1: esatto,
2: per cui è allucinante,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: ci siano,
1: ovvio.
0: Infatti va un ringraziamento a Diego Tono, Stefano Pagnini in
1: bravi,
0: particolare,
1: bravi,
0: che sono i portavoci e al comitato dei
1: ci mettono
0: cittadini,
1: faccia, coraggio, ma soprattutto anche dati,
0: esatto, sì, sì, esperienza, cioè,
1: progetti,
0: certo, hanno studiato perché
1: esatto.
0: Per presentare contro quei
1: carta
0: colossi
1: che canta
0: lì
1: alla fine,
0: esatto,
1: sono colossi, esatto, sono colossi, sì, la lì è di casa Padova nel Veneto, per qualcosa, ovvio,
0: esatto,
1: si parte già un po' svantaggiati. Paleocopa mi viene in mente, però allora il brivido di allora che corse nel mio corpo, non ci credevo, cioè smontato, portato in Sicilia l'appalto vinto da un'azienda siciliana e quindi camion in piena notte a 35 all'ora, se no forse no 8 camion 25 all'ora, ore e ore, giorni e giorni, vai col traghetto, passa di
0: da
1: là, metti a posto, passa un mese, due, tre di ritardo, 4-5, non importa, i soldi.
0: Lievita.
1: Si è risparmiato un terzo o si è triplicato?
0: Triplicato.
2: No, abbiamo triplicato.
1: Sì, era un assist, è ovvio. Triplicato. Però il ponte arriva a un certo punto.
0: Sì,
1: e il vostro Michalizzi, chi è che ha fatto tutti quei selfie là?
0: Michalizzi.
1: Certo. Quindi
0: sì,
1: selfie contro selfie. Sorrisi, taglio del nastro, tutto. Ipotetico, non ipotetico, si taglia il nastro. Però a un certo punto,
0: dopo quattro
1: tu
0: mesi,
1: mi arrivi ad appoggiare l'orma. Perché mi arrivi ad appoggiare l'orma, Dio, Gianluca o Stefani? Perché?
0: Perché con una bassa temperatura, perché è successo un mese e mezzo fa,
1: sì,
0: e non faceva questo caldo che fa adesso,
1: in
0: più aveva anche piovuto in quei giorni
1: addirittura, esatto,
0: l'asfalto, il bitume si era, sì, praticamente squagliato, e quindi i padovani potevano lasciare la loro impronta nella Walk of Fame
1: Walk of Fame, esatto, siccome bel video anche questo, si trova tutto nella sua pagina Facebook, quindi sì, grandi, sì, nostro qua G2. Ah, ti avviso che poi leggeremo anche quello che mi è già arrivato. Ciao, sì, Luca, dedico al doppio punto G la poesia. No, ecco, si preparino a casa, ve lo dico già, cioè nel senso che qua nulla
0: mettere
1: è a caso,
0: i bambini a letto,
1: no, nulla arriva a caso qua, assolutamente, paleocapa, ragazzi, ma è incredibile, veramente una cingù per terra, ma cos'era, si era sciolto l'asfalto, non,
0: sì,
1: ho capito,
0: sì, si era sciolto,
1: ma perché
0: dove il sollevo dove passano le macchine, le biciclette, si era sciolto completamente.
1: Ma cos'è passato, sei mesi, tre mesi, cos'è, sì, passato,
0: erano passati quattro mesi. Dopo quattro mesi
1: già
0: del taglio del nastro,
1: sì.
0: E la cosa che mi fa specie è che tanti padovani non la sanno questa vicenda qua, è incredibile, invece andate a studiarvela perché veramente merita.
1: Vabbè, voi avete capito, insomma, il nostro Gianluca Stefani ormai è sceso un po' anche dagli alberi, nel senso che noi si parlava sempre di alberi inizialmente,
0: no,
1: ma
0: esatto,
1: poi invece il territorio, l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità va difeso a spada tratta, a 360 gradi, è tutto assolutamente collegato. Tornando agli alberi, come siamo messi in quest'estate 2026? Come saremo messi? Come siamo messi?
0: Allora, gli abbattimenti a Padova diciamo che sono diminuiti,
1: oh,
0: forse perché...
1: Forse grazie all'azione vostra?
0: Grazie all'azione nostra e soprattutto anche perché perché l'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi
1: arca troia, quindi serve anche quell'apparato elettorale là.
0: Esatto, adesso
1: da ammaestrare, da domesticare.
0: Sì, devono far vedere che fanno i convegni, più le città più verdi. Poi
1: elezioni
0: no.
1: Quando allora?
0: 2027.
1: No, sì, ma che mese, non hai idea?
0: Sarà credo maggio-giugno 2027.
1: Da giugno si riparte, sì, allora. Esatto, allora fino a, per un anno possiamo stare quasi, esatto, quasi tranquilli. Perché le elezioni elettorali, quelle grandi, sì, nazionali, 11 aprile probabilmente la ducetta Giorgia Meloni sta spingendo per l'11 aprile, perché Vannacci sta prendendo sempre più terreno, quindi l'11 aprile dovrebbe essere ottobre l'anno prossimo. Parrebbe, secondo La Repubblica, la notizia appunto che ha dato ufficialmente l'altro giorno, che la ducetta Giorgia Meloni voglia anticiparle all'11 di aprile, quasi un pesce d'aprile, dirà qualcuno, vabbè, non importa, noi siamo qui a combattere per altre motivazioni.
0: Assolutamente.
1: Ovvio, questo assolutamente sì. La storia di Bruno Rossi mi ha colpito. Ah. Tu con enfasi e trasporto l'hai quindi messa in video, la storia, sì, di Bruno Rossi. Fa molto Padova, fa molto bomba atomica, fa molto tanta roba, fa
0: sì pacifismo anche,
1: pacifismo anche,
0: lancia un messaggio.
1: E la lettera scritta alla moglie, chi è?
0: Sì, la lettera scritta alla moglie, alla moglie e al figlio.
1: Allora,
0: al fratello, scusa, alla mamma. Al fratello e alla mamma.
1: Al fratello e alla mamma, bravo. Quindi Bruno Rossi, la storia del fisico Bruno Rossi.
0: Sì, è una cosa straordinaria che ho scoperto anch'io, una cosa straordinaria che ho scoperto anch'io recentemente. E praticamente questo fisico veneziano, che poi si è diventato professore di Padova, che era ebreo, e quindi nel 1938 è stato costretto a emigrare in America, e gli venne praticamente tolta la cattedra a Padova dal rettore dell'epoca. Ma la cosa affascinante è che lui è affascinante, insomma, dal punto di vista scientifico, tecnico, era un genio. E infatti risulta tra i padri fondatori del progetto Manhattan, e quindi della bomba atomica, assieme a Enrico Fermi e Emilio Segre. Qual è la cosa strana che ha meritato un racconto, diciamo, ho ritenuto, cioè ovviamente non mi metto a giudicare la carriera di Bruno Rossi, però la cosa strana è che Bruno Rossi è stato rifiutato due volte dall'Università di Padova, perché nel 1970, quando ha cercato di ritornare, finita la guerra, a insegnare a Padova, perché lui era molto affezionato, la città gli ha detto di no. E non gli ha neanche trovato una cattedra alternativa, e questo qui era già stato insignito, era entrato nelle liste dei possibili premi Nobel, quindi aveva fatto moltissime ricerche, e invece la città gli ha girato ancora una volta alle spalle. E la cosa bella, che la lettera che hai detto tu, che invia a sua mamma e a suo fratello, io ci vedo delle parole di pentimento di uno che voleva avvisare l'umanità di quello che aveva creato, insomma, esatto, perché la bomba atomica. E lì nelle sue parole dice: io spero che si è detto tante volte che dopo l'invenzione di una nuova arma non ci sarebbero mai state più guerre, e non è mai stato così. Spero che questa volta sia vero, perché quello che abbiamo visto è qualcosa di incredibile.
1: Assolutamente qualcosa.
0: E non deve più accadere.
1: Non deve più
0: accadere. E in questo clima di guerra, secondo me, c'è bisogno di parole di pace, ecco.
1: Sì.
0: Vere parole di pace, però.
1: Esatto, peace and love, insomma, si scriveva un tempo, e si faceva carire al vento quei colori là, insomma, di una pace, almeno nelle piazze di Colme di allora. Vabbè, comunque adesso è fatta con l'Iran, avete sentito, per la 40ª volta, 39
0: lo
1: volte
0: di Hormuz.
1: È stato Hormuz, è aperto ufficialmente col canota, che noi possiamo andare a passare.
0: La centesima volta.
1: È la quarantesima volta. La CNN ha detto è 39 più 1 fa 40. Adesso venerdì vediamo veramente. Però se hai notato la pompa è un euro qualcosa, è il litro. No, stamattina, vi giuro, l'altra volta è andata la notizia della la guerra, sì, Israele-Iran. In 35 secondi è 2 euro al litro. No, adesso mi sembra un euro e qualcosina. E così ho fatto io.
2: No, io
1: ti ripeto,
2: so,
1: mi ha dato il resto.
0: Ti ha dato il resto.
1: 10 euro ho fatto.
0: Cioè, hai messo 20 euro.
1: Sì, ma il resto è 10, te lo giuro. È cambiato tutta la pompa. Perché, basta la notizia di Trump. È adesso avete la macchina qua fuori. Che macchina hai? No, una fiesta. Una fiesta. Ecco, te fai fiesta doppia.
3: Fiesta.
1: Doppia G e doppia festa.
2: Se io faccio 20, me ne da 10 di resto. Sì. Così continuo con tutti i 20 finché faccio il pieno.
3: Dopo ci dici, esatto, il distributore, però.
1: Sì, no, no, qualsiasi. Basta guardare. Ha battuto i prezzi in maniera. La notizia.
2: Ma è bomba. Tutto, è una notizia bomba.
1: No, nel senso, tutto veloce ormai, è vero.
3: Tutto veloce.
1: Sì, è importante. Come la borsa, te, in 2 secondi, sì, borsa, sì, va su giù. Fatto... No, no, penso un euro qualcosina al litro adesso.
2: Qualcosina, cosa vuol dire? Un euro
1: no? No, un euro qualcosina vuol dire 1,10 euro, 1,11 euro. Euro. Sì, madonna, è benzina, sì, ho messo in Tannica, non ne stavo neanche detto. Ho portato in Tannica gli amici, sì. Stamattina è stato tutto un peregrinare di Tanniche a destra e a sinistra, sì, sì. Ti dico di più, ho fatto diesel e ho benzina. Sì, sì, ho approfittato perché sì, il diesel
3: era certo, era sotto tutto, l'euro. Tutto, cioè, gratis.
1: Sì, sì, beh, e il gas era 6 centesimi. Tolto lo zero, te lo tolto, giuro, 60 centesimi, tolto lo zero.
2: Dove, scusa,
1: no, dove, ovunque, adesso quando andiamo fuori sbattiamo.
3: Ovunque.
1: Esci qua, via Antoniana, ti fai il pieno.
2: Battute a parte.
1: Se non succede, ti si paga la diogamba.
3: Tanto io vado in bicicletta, quindi
1: esatto, non hai problemi, esatto, esatto, lo sforzo è quello di prima e quello di,
3: esatto,
1: oggi, mani un po' più felice, esattamente sì. Aiuto. Però ragazzi, qua adesso, a parte lo sbarramento mentale che ormai ci hanno inculcato, però io quella sbarra là, no, guarda che io non, non accetto mai,
2: bella quella,
1: no, bellissima, guarda che io non accetto più quella sbarra là,
3: no, no, non la
1: I wear, cioè come si, no, dice, no, bene,
3: I wear,
1: cioè non è possibile,
3: no,
1: è, cioè il terreno è pubblico, il passaggio è pubblico, cos'è?
3: No, no, allora il com'è terreno è privato, ma sì, è ad uso pubblico.
1: Allora,
3: perché l'accesso all'argine.
1: Ma puoi sbarrare, no?
3: No, certo.
1: Ma c'è la sbarra, c'è.
3: La devono togliere.
1: Ma tu l'avevi alzata? L'avevi alzata tu un giorno?
3: Sì, l'avevo alzata.
1: E l'ha rimessa giù, però.
3: E poi l'hanno rimessa giù perché si sono.
1: Quando va a bestare la
3: ma gliela facciamo togliere. Piega
1: della sbarra, perché bisogna farla togliere.
3: Quella sbarra gliela facciamo togliere.
1: Perché va verso la realtà fluviale, cioè verso l'acqua.
3: Sì, verso l'argine che è vincolato come ipovia.
1: Esatto, esatto.
3: Sì, perché adesso ovviamente se passate lì in zona Altichiero la sbarra la notate subito dopo aver notato quel mostro di cemento che hanno costruito
2: in palafitta,
3: a 10 metri in palafitta, esatto, a 10 metri all'argine, dove addirittura hanno ricevuto il permesso per andare 7 metri sotto terra.
1: In falda addirittura, sono
3: 7 metri sulla golena di Altichiero, dove c'è l'ansa del fiume.
1: L'appello al poliziotto che non passi acqua a moto perché per sbattere. No, che non vada con la moto perché adesso guarda per terra, perché uno è abituato a guardare per terra le cose, la sbarra,
3: la sbarra
1: a metà sul collo, quasi un disastro.
3: No, la sbarra, no, deve, ecco, essere rimossa.
1: Non passa a 1,000 miglia monavi, esatto, che fa un disastro.
3: La sbarra, allora qualcuno magari potrà dire vabbè, ma c'è il mostro, ho capito, però si tratta di applicare un nuovo principio, che queste multinazionali, questi colossi, devono rispettare il territorio e non possono fare quello che vogliono soltanto perché si chiamano Ali, soltanto perché si chiamano Despa, soltanto perché si chiamano Kering. Devono rispettare il territorio e devono pagare il giusto se vogliono, ovvio, costruire almeno, e non costruire dove non si potrebbe costruire.
1: Anche perché laddove costruisci dove non si potrebbe, poi mi arriva Gianluca Stefani, esatto, e Gino col furgone di allora,
3: esatto,
1: l'unico libero di girare a Padova. Mia. Strano che allora i droni non erano famosi,
3: no,
1: come oggi,
3: male,
1: altrimenti sarebbe ancora là lo scheletro,
3: esatto,
1: messo là, fossilizzato lo scheletro di lui e lei. Lei sarebbe la furgoncina sì, bianca era. Al femminile, bianca, sì, ovvio. Bianchetta. Non dico questo perché, sinceramente, Casal Seruco insegna, Albignasio insegna, alluvione con la maiuscola.
3: Allagamenti,
1: sì, ragazzi.
3: E la cosa che fa specie è che quella grande alluvione che mi hai ricordato tu al telefono.
1: Sì, eravamo là a organizzare con la radio.
3: È successa nel 2010, 16, esatto, anni, bravo, dopo, non abbiamo imparato nulla.
1: Nulla.
3: Il territorio è sempre più cementificato. Adesso hanno dato delle semplificazioni alla VAS, la valutazione
1: di ambientale statale.
3: Strategica, sì, perché bisogna produrre, bisogna facilitare, sì. Come lo faciliti? Facendolo costruire dove non potrebbe costruire, dove distrugge alberi, dove continua a consumare suolo.
1: Ci sono stati allora in
3: ci sono
1: caso
3: stati degli allagamenti incredibili, ovviamente non a livello del 2010,
1: no, ovvio,
3: ma è qualcosa che si ripete sempre di più, perché
1: però
3: quelli erano degli eventi rari. Adesso hai il territorio a Padova, hai la metà della superficie totalmente cementificata.
1: Sì, di Padova è maglia nera, sì, del Veneto come minimo.
3: Sì, è una delle
1: il
3: città.
1: Il Veneto è medaglia
3: seconda,
1: d'argento con la Lombardia, dopo,
3: esatto,
1: la Lombardia, e quindi Padova però è la peggiore
3: Padova
1: provincia
3: è una delle
1: del
3: peggiori in Italia addirittura,
1: sì,
3: per il consumo
1: Italia,
3: di
1: sì,
3: suolo. La prima è Ravenna.
1: Ravenna addirittura.
0: Ravenna, sì, sì, che tra l'altro adesso c'è il presidente dell'Emilia Romagna, che era stato il sindaco di Ravenna per due mandati, che è quello che ha contribuito a cementificarla in questa maniera qui. E quindi dobbiamo invertire la rotta. Albignasego al 35% di suolo consumato.
1: È tanta roba, oltre un terzo è tanta roba.
0: 90 Padovana, che anche lì capitano allagamenti, 44% del suolo consumato. Abbiamo delle percentuali
1: elevatissime. Ci stiamo
0: avvicinando
1: alla Liguria, che è quasi 50%, cosa veramente allucinante. Quindi difendiamo. Però io mi ricordo un signore in Veneto che è stato 15 anni su una carregala. Ha detto nel 2030 consumo di suolo zero, attenzione.
0: Ah sì?
1: Ha detto, ma che non c'è più suolo dopo? Non c'era più suolo, di conseguenza che consumo di suolo zero. Ho tutto prima.
0: Appunto, ha detto il 2030, cioè sì, cementificato sì. Tutto.
1: Ah, quel signore non l'abbiamo detto a
0: quello
1: caso.
0: Quello con la brillantina, dici?
1: Sì, l'impomatato. Quello che lanciava le discoteche. Che quando piacevano le discoteche allora, poi vabbè, col Covid sono morte tutte, soprattutto nel nord-est, nel ricco nord-est di allora, dove si conosceva la donzella, si ballava, sì. ed era un antibiotico naturale che ci permetteva di non entrare in farmacia con una certa continuità. No, ma si ballava, si divertiva.
0: Sì.
1: Le sagre, guarda, che sono il miglior antibiotico naturale per i nostri anziani. Quando in quel maledetto momento di 1000 giorni, 3 anni di covidiotismo, pandemenza, chiamatela come volete, gli anziani che non sono più potuti confluire all'interno del sistema delle sagre, mangiando grasso, ma soprattutto bevendo. Ma anche ballando e trovando la consorte. Hai visto quanti morti abbiamo contato?
0: Mamma mia.
1: Sono fatti inoculare tanti, ovvio. Sì. Però senza le sagre, cacchio, vuol dire tanto a sagra.
0: È vero.
1: Avevamo anche qua dentro, c'è la gara di ballo, e te rubo la donzella, e vado di qua, io lancio la sagra di là, il mio paese, no? Ma porto questo che dava i dischi gratis e band del liscio, perché è tutta band del liscio che viaggia, e c'ha Paschei, ragazzi. No, e i sagre, no? Ma sapevo tutta quella cartellonistica di allora, su tutto online. In digitale, social, tutto sì, click sì. Veloce, e ancora queste figure te vedi ancora come l'hai fatto quello che canta, perché qua non si capisce più niente, perché algoritmo, intelligenza artificiale.
0: È vero.
1: 2 secondi qua costruiamo tutto. Sì. Io se voglio qui posso, e difatti lo dimostreremo tra mezz'ora. Io qui non ho loro due, io ho due realtà,
0: avatar.
1: Due avatar,
0: l'avatar del
1: intelligenza artificiale. Gino sta dipingendo qualche stanza, e tu sei alla ricerca di che ne so, sei in Sicilia.
0: Un albero.
1: Tu parti per la Sicilia fra poco, spero.
0: Sì, luglio, esatto, agosto. Luglio verso la fine di
1: luglio, col bene che ti voglio, quanto vai via?
0: Un mesetto.
2: Ah, ecco.
1: Porca boia! No, incremento di ma che giro resti qua, perché incremento abbattimento alberi.
0: No,
1: il ponte che riparte.
0: No,
1: sicuro? Un mese è tanto, però pensiamo meno. È un mese.
0: Oh, vabbè,
1: tu mogli gli ormeggi un mese, guarda che è tanta roba, Gianluca.
0: Madonna,
1: guarda che ti arrivi in casa e dici: "Piam, ma questa non è casa mia". Questa no. Vale, te vieni a casa e
0: mi trovo la chiesa spostata. Mi trovo la chiesa spostata.
1: Ma tu abiti a chiesa nuova? Dove sei?
0: No,
1: dove sei?
0: Io sì, a chiesa nuova sto.
1: Invece no, chiesa nuova?
0: Sì, no, ma dico la chiesa di Pozzo Veggiani, quella spostata invece della.
1: Ti metto tutti i palineri, non entri più in casa. No, ma se sei tutti i palineri, circondati i palineri.
0: Beh, già ce ne sono una marea e li hanno messi.
1: Ancora?
0: Li hanno messi perché lì ancora non si vedeva l'effetto, perché non li avevano messi. Infatti, quando avevo fatto la petizione a suo tempo.
1: Ma i palineri, quelli che intendo io, quel peso.
0: Quelli che pesano 22 tonnellate.
1: Il costo era?
0: Era 8.000 euro a palo. 7.000, 8.000 euro a palo.
1: A palo?
0: Esatto.
1: 22 tonnellate?
0: 22 tonnellate, alte 13 metri.
1: 13 metri.
0: E allora, quando avevo fatto la petizione a suo tempo, non c'era ancora l'effetto. E la gente diceva: vabbè.
1: Vuoi che sia tre pali?
0: Cosa vuoi che sia tre pali? Adesso lo vedono. Chino Rubano. Cioè, è una roba allucinante. Terribile.
1: Sì, ma hanno spiegato bene, perché noi si diceva 5G piuttosto che la guida autonoma, piuttosto che ne so, ma cos'è sti pali?
0: No, loro non rispondono, adottano la strategia dell'oblio.
1: Ma questi loro chi sono?
0: Questi Ragona, Galeazzo.
1: L'amministrazione?
0: Esatto, Galeazzo, che è il RUP del tram. Loro dicono: neanche a noi piacciono i pali, però così è.
1: No, no, l'impatto che ho visto nelle foto che mi hai fatto vedere sono devastanti.
0: Sono devastanti.
1: Anche perché arrivavano nel terrazzino del privato.
0: Poi sono anche storti qualcuno. Poi dicono: il pino è storto. E il palo che si è storto e pesa 22 tonnellate.
1: E nero. Adesso uno magari ciao qua con l'altra metà del cielo. Ciao bella, siete con la, no, con la mano bolletta a 50 gradi. Resta là la mano, ragazzo.
0: Esatto.
1: Uno l'abbraccia e dice: se tu sta modo.
0: Pensa che sia un albero magari.
1: Esatto, abbraccio l'albero e resti incollato. Ciao, dai. No, non mi stacco più, cioè, ustionato, ustione brutta.
3: Eh beh, sì.
1: Sono neri, neri.
3: Sono neri.
1: Un trafiletto rosso, un cerchio sopra, rosso.
3: No, no, non c'è neanche proprio neri.
1: Neri, neri.
3: Di tre dimensioni.
1: Ma oggi, anche visto il peso, saranno anche.
2: Sì, sono inseriti bene.
1: Saliti bene, nel senso, un buco profondo.
3: Spero che siano inseriti bene. Io l'ho visto una volta scavare proprio dal vivo, che volevo fare una foto, ma mi sono dimenticato. Che saranno andati tipo anche 8-9 metri sotto.
1: 8-9 metri sotto?
3: Sì, sì, una roba allucinante.
1: Tanta roba, sento.
3: Sì,
1: cioè, ma... A parte che ho 32... Quanti andano? 18 metri, quanto sei?
3: Quanto è? 13 metri.
1: 13 metri. È tanta roba, sì.
3: Beh, ma è bello...
1: Molto ravvicinati, in maniera tale che il disabile, quella con la carrozzina o l'ubriaco...
3: Esatto, possono...
1: Sbattere addosso,
3: esatto. E pensati che dove li hanno messi i pali? In via Chiesa Nuova, lì c'erano dei platani meravigliosi una volta.
1: Quindi la storicità secolare dei platani
3: è stata sostituita da sti pali neri.
1: Incredibile, sì.
3: Una cosa incredibile.
1: E quando togli la chioma all'albero, togli che cosa?
3: L'ombra.
1: L'ombra, la vita, l'ossigeno. Esatto. E quindi le isole di calore, isole tra poco calore, andranno a titoli cubitali nei giornali anche locali.
3: Ah, beh,
2: così,
3: sì,
2: ti costringeranno a stare a casa.
1: Esatto, stiamo, esatto, a casa.
3: O ti potrai permettere la vacanza in montagna, o la vacanza che poi costerà sempre di più il tutto, perché alla fine è un meccanismo, un circolo vizioso che si innesca. O vai al mare, o se no, se stai in città, friggi, diventi fritto proprio completamente, ci metti un po' di,
1: sì, Padova, purtroppo,
3: olio, pan grattato e tutto.
1: Sì. Senti, abbiamo fatto il nome l'altra volta di Cara Tossidis, ti ricordi?
3: Sì.
1: Sei,
3: sì,
1: stato Paolo. Paolo,
3: sì,
1: esatto.
3: Sì. È un personaggio. Stiamo facendo tante cose.
1: Sto studiando
3: la storia del tiramisù.
1: Del tiramisù.
3: È stata inventata in un bordello.
1: Sì, bordello a Treviso, vabbè, ma questo si sa da tanto tempo.
3: Ma lo negano,
1: lui vorrebbe, tanti
3: friulani,
1: lo negano sicuramente, sì.
3: Anche i friulani, che c'era venuta quella polemica sul Tokaj.
1: È il vino il Tokaj, questo,
3: sì,
1: caso.
3: Sì, cos'era? Che non era tra la Slovenia e i Friuli, avevano.
1: No, quella
3: tiramisù polemici,
1: si diceva sta roba qua sia a Treviso, insomma, poi fanno la gara mondiale a Treviso e quant'altro.
3: Su.
1: Paolo Cara Tossidis vorrebbe indagare in profondità, documenti alla mano, quindi carta che canta, per dire,
3: esatto,
1: è proprio così,
3: è proprio
1: non
3: così.
1: È una semplice leggenda.
3: Sì, perché Paolo ha la dote straordinaria, perché ci vuole veramente coraggio poi per fare queste cose qui, di riportare a galla la verità.
1: Ma lui è uno chef tutto sommato, cioè lui...
3: Sì, ma lui ha scoperto, ha riportato alla luce la storia del Lazzaretto di Padova.
1: Sì, sì, ho fatto un'intervista,
3: dove
1: sì, esatto,
3: lì sono stati una marea di
1: morti,
3: esatto, sì, una storia che tra l'altro molto simile a quello che abbiamo vissuto anche, ci hanno messo in quarantena in questi lazzaretti, queste idee delle città come dei ghetti,
1: sì, sì,
3: che stanno diventando anche, perché sì, con queste isole di calore anche qui ti rinchiudono, ti costringono a rimanere in un ambiente e tu non puoi più uscire di casa.
1: Però dicevo, via le chiome, ma questi sono veri e propri condizionatori naturali, tu li chiami così,
3: condizionatori, insomma, naturali e gratuiti. Non costano niente, questa è la cosa straordinaria. E non consumano.
1: Per dirla tutta, se noi addestriamo ben bene il sistema uccellesco e ne va a fare il nido, è una fortuna grossa,
3: Madonna,
1: ragazzi, per tutti quelli che sono lì a combattere contro l'abbattimento degli alberi, quando c'è gnaro, c'è nido,
3: esatto, non possono abbatterli.
1: Ecco, questo che sia chiaro.
3: Almeno si può usare come...
1: scamotage, come risposta.
3: Come deterrente. Esatto, come deterrente, sì, per, anche legale, perché poi ci sono le... amministrazioni
1: che vanno oltre,
3: un'altra parola, le amministrazioni che dicono no, abbattete pure lo stesso,
1: tre lampeggianti qua fuori, tre portati dentro, lei lasciate andare a casa e basta,
3: ho fatto la sospensione
1: ecco, per stile pallavolo, insomma,
3: sì, esatto, meno male,
1: Madonna,
3: mi sono salvato. A Belluno infatti è questo, loro volevano abbattere un filare di 147 alberi tigli con 70 anni praticamente, i tigli che sono molto utili alle api, perché hanno dei,
1: il miele di tiglio,
3: mamma mia, hanno dei profumi e delle fioriture incredibili, e avevano cominciato ad abbatterli così, 67 tigli li hanno abbattuti,
1: 67?
3: Adesso ce ne sono altri 80 e noi li stiamo cercando di difendere con le unghie e con i denti.
1: Ma che zona è questa qua?
3: Via Feltre, Belluno. È un, proprio
1: a Belluno c'è un comitato tosto come il vostro qua?
3: C'è un'associazione bella tosta, che però non è così in tutte le città purtroppo, che è Italia Nostra, che è la vera opposizione di Belluno.
1: Non è in tutte le città,
3: perché anche a Belluno non esiste l'opposizione, perché non hanno donato un centesimo, non hanno aiutato mai nella battaglia, quindi
1: hai detto 67 battuti, quanti?
3: 67 su 147, adesso ce ne sono
1: altri 80, 80 da buttare giù.
3: Esatto, speriamo di no.
1: No, speriamo, no,
3: il Consiglio di Stato il 25 giugno, sì. Ci sono tanti consigli,
1: sì,
3: di Stato.
1: Fra 10 giorni, insomma.
3: Quindi, esatto. Quindi, se vogliamo portare porchetta al Consiglio di Stato,
1: assolutamente,
3: per addolcirli, magari.
1: Tutto quello che loro porteranno a casa in 20 anni di interviste qua dentro sarà la porchetta natalizia. Beh, uno e una due. Non vedevano l'ora che finisse, che la trasmissione là, per andare di là, che non fosse finita.
3: E meno
1: la
3: male che avevamo
1: natalizia. Esatto, era perché era nato. Era fottuto tutto ed era prenotato. Attenzione, esatto, è vero. A Vicenza è vero, aperto, vero.
3: Esatto. No, dai, speriamo che la giustizia faccia giustizia.
1: E faccia il suo corso, soprattutto.
3: Speriamo. Esatto, faccia il suo corso.
1: Posso far passare uno spot al volo?
2: Vai.
1: Milan! No, come siamo messi qua col Milan? No, tu sei milanista. Milan. Ciao! Si è messo dietro l'altro, ok, fa passare. No, questo sarà alle due.
3: Interista.
1: No, ma te è grave la questione.
3: È gravissima.
2: Ma per lui è andata
3: paziente.
2: Male.
1: No, ma è andata malissimo. Ma adesso va ancora peggio. Cioè, non si capisce nulla di nulla.
3: È un paziente chi in arriva, terapia non intensiva il Milan.
1: Sì, ma esattamente.
3: Bisogna
1: inciampare sulla spina e staccarla.
3: Sì, esatto.
1: Staccare la spina, basta con Ibrahimovic. È un disastro quel Milan là, rosso nero, ragazzo. È un disastro. Ma chi allenerà? Ma il DS, ma il team manager? Ma no, resta solo lo Spilungone, ricchissimo, palestrato, e basta.
3: Bisogna mandarli via tutti.
1: Via tutti. Un repulisti generale.
3: Esatto, sì, basta.
1: E a Milanello casomai mettere nuovi alberi.
3: Esatto, nuovi alberi a Milanello. Piace. E invece cosa gli hanno dato? San Siro. Altro consumo di suolo, perché poi verrà abbattuto, e realizzeranno hotel, case, un quartiere di lusso.
1: È ora di finirla.
2: Certo.
1: L'ultima volta che hai visto il Milan quando è stato?
3: Mamma mia.
1: No, dal vivo, mai.
3: Ah, dal vivo?
1: No, dal vivo.
3: Dal vivo l'ho visto, aspetta che penso.
1: Contro?
3: Ah, l'ho visto contro il Venezia.
1: A Venezia?
3: Che sono andato a vederla.
1: Quando eri in Serie A, allora il Venezia?
3: Esatto, Venezia-Milan.
1: E quest'anno puoi tornarci?
3: Eh sì.
1: No, è Serie A.
3: Se non va al Milan in Serie A.
1: Esatto.
3: O se si iscrive al campionato.
1: Signori, se noi oggi... Allora, capitemi. Noi sappiamo pane circense, il pallone, sappiamo benissimo il business, tutto quello che volete. Però rimane un piccolo dosaggio di passione, fede, certo, e malattia. Mettiamo in disparte anche questo. Allora, l'Italia meritatamente non è arrivata in quel contesto là. Attenzione. L'altro giorno davano $139 la maglietta della Spagna, €100 la maglietta della Germania, e qui l'Italia €39. No, $39. Signori, sconto del 70-80%. Vale la pena decollare e fare incetta di sta roba qua.
3: Sì.
1: Andiamo là, poi la venderemo domani. Era tutto pronto. A rompere le uova nel paniere sei stato te. In diretta il ragazzo mi dice: andremo ai supplementari, sarà a pareggio e i rigori perdiamo. Nessuno ci avrebbe mai creduto. Era con la Bosnia, in quel quartieretto con gli fumogeni in alto dai pergoli e dai balconi e dalle finestre, e Gianluca Stefani vedeva già oltre, ragazzi.
3: Così mi inimico tutta l'Italia, perfetto.
1: Esatto, inimicizia generale, il popolo italiano. Ma anche
3: io ti favo Italia.
1: Tu ti favi Italia, è vero. Però tu hai detto questo, ti ricordi, io l'ho fatto ascoltare.
3: Cioè, realisti, insomma.
1: Era prima della partita, qualche giorno prima.
3: Siamo
1: scarsissimi, Dio, ma veramente.
3: Cioè, siamo scarsi, non abbiamo una nazionale che non ha più valori, non ha più tecnica, non ha più niente.
1: Più niente.
3: Non abbiamo i ragazzini che hanno un idolo da imitare. Io mi ricordo una volta, insomma, quando ero piccolino io, Maldini,
1: essendo italiano, va
3: Del Piero, anche se giocava nella Juventus. Buffon. Invece qua chi c'è?
1: C'era Antonioni e Chiarugi nei vecchi tempi, ma eri troppo, eri ancora in divenire. E eri nei progetti della NASA.
3: Sì.
1: No, ma perché NASA oggi? Cioè, tu ti presenti National Aeronautics and Space Administration, la maglietta, che altro che The Face Off, è un inglese, The Face, The Health, The Nurse, Mask, It's Nine, Must Been.
3: Ma perché?
1: Cioè, ma perché?
3: Bisogna volare alto.
1: parte con un ingegnere aerospaziale.
3: E poi sto festeggiando per Elon Musk, insomma, che è diventato il primo triliardario,
1: ragazzi.
3: 1.000 miliardi.
1: Avete presente 3 biliardi uno a fianco all'altro? Tribiliardario.
3: Però ha fatto una cosa bella, secondo me. Per i suoi dipendenti, quelli di SpaceX, gli ha dato delle azioni e quindi loro sono automaticamente milionari. Noi invece abbiamo i sindacati che in Italia festeggiano per l'aumento di 20 euro.
1: Ma siamo ancora abbiamo ancora i sindacati?
3: Sì, abbiamo ancora i sindacati.
1: Me lo confermate? No, perché
3: abbiamo ancora i sindacati.
2: No, io mi sto chiedendo dov'è Landini.
1: No, Landini è in politica, basta, lui è finito il ciclo. Manca poco.
3: Ci sono, ma non ci sono.
1: Sì.
3: Esatto.
1: Sulla questione Elon o Elon, come lo chiamiamo?
3: Elon. Io dico Elon.
1: Elon, allora sì. Elon va bene. Elon,
3: sì.
1: Nella questione Elon, tu devi pensare che se noi prendiamo un operaio a 1700 euro netti al mese, che è tanta roba, che generalmente si prende meno, però mettiamo 1700 euro al mese, con tredicesima e basta, uno, per arrivare a quello che tu hai detto, deve lavorare oltre 43, ascolta bene, un operaio a 1700 euro netti al mese deve lavorare, per raggiungere quel dato che mi hai dato sull'uomo tri qualcosina Elon Musk, 43 milioni di anni.
3: Mamma
1: oltre
3: mia.
1: 43 lo arrotondo per difetto, sono oltre 43 milioni di anni. C'è chi ha fatto il conto? Robe allucinanti. Qua capiamo tanto, 43 milioni, no, mila sarebbe già tanto,
3: esatto.
1: No, 43 milioni di anni per raggiungere quello che tu mi hai detto su Elon Musk. Vabbè, facciamo passare come spot così, insomma.
3: È una cosa terribile che quindi ci dovrebbe far riflettere, dire si è raggiunto un limite che non è più accettabile.
1: E allora neanche accettabile l'accettabile di altri.
3: Mamma mia,
1: questi tagliano, che è una roba veramente vergognosa.
3: Sì, ma è una cosa terribile. Vedi in tutte le città, poi adesso ci scrivono come Onda anche i condomini.
1: Onda è un acronimo anche quello.
3: Sì, Onda, Organismo Nazionale Difesa Alberi. Ogni tanto mi vedo le mail alla mattina di un condomino di Treviso che dice: siamo disperati, l'amministratore ci vuole tagliare 2 cedri del Libano,
1: vedo. Beh, il libro è in guerra.
3: I condomini ci vengono a scrivere, cioè vuol dire che proprio le altre associazioni però sono inesistenti. Dove sono? Che ricevono anche soldi, perché bisogna dirlo, Lega Ambiente riceve soldi, dovrebbe
1: tutelarlo. Sì, in effetti noi
3: cittadino.
1: Abbiamo associazioni e organizzazioni che a volte mettiamo, anzi spesse volte nel mirino, nonostante si presentino con abito verde, green e quant'altro, ma dovrebbero essere sicuramente molto più,
3: esatto,
1: molto più accese in termini
3: e dalla
1: di
3: parte dei
1: positivo.
3: Cittadini, e non dalla parte dell'amministrazione.
1: Questo io ripeto, Mario, io difendo sempre i comitati, do la spazio ai casi come voi altri, piuttosto che Opzione Zero. Ieri mi dicevo praticamente, lo avrò ospite sabato prossimo, durante la fase del gas, Mattia Donatelle, portavoce appunto della Opzione Zero, piuttosto che tutte le battaglie lungo la riviera del Brenta, sono riusciti a frenare, dopo lo stop dell'inceneritore di Fusina, anche l'agrivoltaico di Mira, Milano e dintorni. Quindi grande vittoria, perché anche l'agrivoltaico, ma perché siete ragazzi, ma stiamo parlando di agricoltura, possiamo mettere sicuramente fotovoltaico e eolico laddove si potrebbe fare tranquillamente, senza impatto devastante come nei campi, però poi là nasce la speculation e tutto,
3: esatto,
1: il resto quello è il fine di lor signori. Però porteremo sta notizia sabato prossimo, poi lui la incornicerà dettagliatamente, ma ripeto, se non è per i comitati, quei gruppi cittadini che si danno da fare e ci rimettono in tempo e in travasi di bile, non si otterrebbe nulla di nulla e nulla, perseguendo quel classico voto a livello anche popolare, perché cambia poco se l'amministrazione X,
3: esatto, no, cambia. No, è uguale, a Belluno c'è la destra, a Padova c'è la sinistra, a Venezia c'è la destra, è uguale,
1: esatto. Allora, quello che scriveva da Treviso, possiamo dire che mi ha fatto venire in mente Netanyahu, perché Netanyahu ha attaccato quindi il Libano, Beirut, quando l'altro ha farloccato per la 39esima volta, finalmente tregua, finalmente pace, accordo, poi c'è la scatola vuota del Board of Peace, ma non importa. Mi ha fatto venire in mente però un passaggio importante, che è quello di Netanyahu che bombarda Beirut, perché lui, finché c'è guerra c'è vita, altrimenti sarebbero processi,
3: esatto,
1: nei suoi confronti. E praticamente tu hai scritto qualcosa sul fronte di Israele, della Palestina, tu hai messo nero su bianco qualcosa di interessante, ti ricordi? Tu l'hai fatto?
3: Sì, del piantiamo un cedro insieme.
1: anche quello.
3: Tu mi stai chiedendo delle vacanze di qualcuno?
1: Esattamente, noi adesso arriviamo esattamente là, perché quando io parlo quella è la bandiera che tu hai, sì, di fronte, è la bandiera del Libano, quello è il cedro, no? Mm-hmm. Verde, bellissimo, da capo a piedi, no, non è più il marrone.
3: È la
1: sotto.
3: Prima cosa che ho notato quando.
1: È sempre verde, anche lì dove noi si disegnava il marrone.
3: Esatto.
1: Così erano i vecchi tempi.
3: Ma è così
1: in casa libanese.
3: Perché rimane sempre verde.
1: No, no, no, è
3: verde.
1: Così, esatto, è così. Questa è quella originale. Però mi è venuto alla mente, in effetti, che Paolo tutto sommato ha fatto di passi a gigante, non sto scherzando, per quanto riguarda l'aiuto nei confronti di Francesca Albanese, l'ha sostenuta, a differenza del governo di destra italiano. Sì. Ha detto chiaro e tondo che sulla questione palestinese ci si schiera dalla parte palestinese, ha fatto capire questo a grandi linee, insomma, il comune, per cui dei passi importanti. Poi a un certo punto però tu mi fai capire che il signore in questione, il nostro sindaco, ed è arrivato anche Grigio, vedi che Grigio è interessato, l'unico gatto che è rimasto, gli altri 8 sono in Sicilia con te.
3: Ah sì, ok.
1: Sì, incredibile, te racconterò questa casomai. E quindi praticamente è andato per visite e vacanze giustamente a Tel Aviv. Cioè in Israele, il sindaco di Padova, ma non è vero, ma se abbiamo fatto fin adesso applausi solo in quella direzione, per il resto lasciamo perdere. Quindi lungi da me l'idea di... Ma in effetti... Tu hai detto giustamente, ma porca madosca, cioè siamo...
3: È una contraddizione.
1: È una contraddizione.
3: È una contraddizione. Molto. Tra l'altro, adesso, noi l'abbiamo messo, l'abbiamo chiesto, sì, ovvio, ovviamente. Sì, lui ha detto che...
1: Ma noi non siamo lì a condannare più di tanto. Però dico, usando una logica di quello che ho detto finora, cioè...
3: Anche cacchio, perché poi sono sempre in piazza.
1: Esatto, siamo
3: poi
1: in piazza.
3: A...
1: Ci siamo schierati, dico loro, da parte loro, si sono schierati, a differenza di altre realtà proprio distinte e distanti dal fronte israelo-palestinese, cioè sono pro-Israele, basta chiuso, perché faccio due conti in tasca, ne vale la pena.
3: Esatto.
1: Qua Paolo, sommato qualche colpo dalla parte nera, verde, bianca, rossa e nera, bandiera palestinese, l'ha battuto. Bisogna essere sinceri, io l'ho riportato,
3: certo,
1: come applauso anche in diretta.
3: Tra l'altro,
1: tanti
3: Francesca
1: mesi fa.
3: Albanese, ho dato un piccolo contributo anch'io per portarla a Padova.
1: Cioè,
3: però...
1: un passaggio, cosa hai fatto?
3: No, abbiamo organizzato noi con il comitato Gaza Restiamo Umani, siamo
1: fatto
3: riusciti
1: bene,
3: noi a contattarla
1: bene.
3: E a portarla a Padova, al portello dove c'erano 3.000 persone.
1: Lei ha preso
3: quindi...
1: una mazzata veramente incredibile.
3: Esatto, sì.
1: Che sembrava rientrata, ma non è più rientrata, perché un altro. In Stati Uniti è ancora sicuramente difficile che lei possa attraccare liberamente, insomma, o comunque anche utilizzare conti,
3: esatto,
1: perché lei anche, quindi,
3: sì,
1: sembra dimora in Stati Uniti.
3: Non c'è,
1: insomma,
3: nulla di male nel,
1: non c'è nulla di male, però dire,
3: è rimanere
1: di coerenza,
3: coerenza,
1: cacchio, e vacanze e Tel Aviv, Giordani, ma non è cattiveria, è anche per quanto, ovvio, visita, perché ti diranno solo
3: la salute.
1: No, la salute nel senso che, esatto, saranno veramente all'avanguardia,
3: sì,
1: in termini, diciamo,
3: esatto, perché
1: sicuramente...
3: il Mar Morto ha delle proprietà incredibili, però allora non dire che sei in Egitto. Se eri veramente
1: là, ragazzi.
3: Là.
1: Per il resto noi dobbiamo salvaguardare sicuramente i cedri. Abbiamo cedri a Padova, sì.
3: Madonna, cioè,
1: sì, esatto.
3: Lo sai che questa è la settimana dal quale è partito tutto la storia del cedro di Padre Leopoldo.
1: No, quante volte ho sentito la storia
3: questa
1: del cedro di Padova.
3: Questa è una settimana di festa per tutti i padovani.
1: Vai, allora, perché io potevo farti anche la domanda, qual è il risultato più elevato che hai ottenuto da quando sei partito? Ed è questo,
3: quella,
1: no?
3: Quella è la storia.
1: San Leopoldo o
3: bella.
1: Cedro, no?
3: Quella è la storia più bella. La storia più bella del salvataggio.
1: La rimaturiamo per tutti i nostri ascoltatori,
3: sì,
1: che si sono persi
3: allora,
1: nel frattempo.
3: Praticamente un anno fa, nel mese di giugno, metà giugno, volevano abbattere questo cedro di Deodara, di l'albero degli dei, tra l'altro, con più di 170 anni. Lo stavano abbattendo tramite il solito metodo, insomma, una perizia fatta da un agronomo foreste, perché era di Verona questo agronomo qui. Allora cosa facciamo noi? Ci intestardiamo, perché ci siamo intestarditi dicendo no, quel cedro è sano, è impossibile che sia malato. E allora abbiamo fatto fare le prove di trazione, è partita una mobilitazione straordinaria, perché abbiamo raccolto più di 2.000 euro per salvarlo. E alla fine si è dimostrato che avevamo ragione noi. Il cedro era sano, è sano ed è ancora lì, e lo potete vedere nel suo splendore.
1: È possibile abbracciarlo? Sì.
3: Assolutamente sì. Fare un selfie, fate tutto quello che volete. Il cedro
1: base ampia, come
3: ogni tanto quando ci passo, credo quasi come se ci parlasse,
1: con lui,
3: insomma,
1: sì, dialoghi, insomma, con lui.
3: Dicesse grazie. Poi non abbiamo fatto nulla, perché è stato, però è stata la prima volta dove si è messo insieme un gruppo. abbiamo dimostrato che insieme, con un gruppo di cittadini mobilitati dall'amore per la propria città, per la salute, per il diritto all'ambiente garantito e sancito dalla Costituzione all'articolo 9, si può ottenere veramente un grande risultato e battere Golia.
1: Bravo, battere Golia. Quando i cittadini si coalizzano, quando diciamo cittadini si coalizzano, ritorno diciamo all'ultima volta che ti ho posto questa domanda, questi cittadini sono tutti over 50 o abbiamo qualche vagito anche un po' più fresco?
3: Qualche giovane si sta aggiungendo, dai. Devo dire, piano piano...
1: Arriva qualcuno,
3: sì,
1: dai.
3: Sì, si sta costruendo.
1: Cioè, diamo una mano, ragazzi.
3: Assolutamente. No,
1: sprizza,
3: infatti
1: sprizza,
3: abbiamo,
1: sprizza,
3: abbiamo bisogno,
1: mosca, ragazzi,
3: cioè... abbiamo bisogno di tutti, dell'aiuto di tutti, anche una minima cosa può fare la differenza, perché qua c'è in gioco il nostro futuro e la nostra salute, perché adesso sembra tutto fermo, che poi non è tutto fermo, perché vediamo negli articoli studentato di qua, studentato di là, un si chiama parco qualcosa che nasconde l'ennesima cementificazione, perché quando tu mi fai un'autostrada di cemento, l'auditorium, il bar all'interno di un parco, alla fine del parco non rimane niente. E quindi bisogna combattere, bisogna rispondere ora, perché poi rischia di essere troppo tardi.
1: Vabbè, è imminente il taglio del nastro per l'ospedale nuovo.
2: Sì, sì, sì, sì. Io ho il nastro rosso.
1: È un nastro d'acciaio. Io
3: ho fatto una vignetta.
1: Tu hai fatto l'ennesima vignetta.
3: E quella la dovrò pubblicare, ma do l'anticipazione. Praticamente il 2010 c'è Zaia che dice: partiamo con il nuovo ospedale di Padova Est. Allora c'è l'omino seduto lì sulla panchina che guarda il rendering. Prossimamente il nuovo ospedale di Padova Est. 40 anni dopo, nel 2050, l'omino è diventato uno scheletro e vede tutto il cartello in decadenza e tutto. Ecco, questa è l'immagine del nuovo ospedale.
1: Però poteva essere con le mani come tieni tu adesso, così, mani frontali e poi le mani dietro, perché vuol dire, cioè, vado a vedere i cantieri.
3: O magari viene arrestato anche.
1: O anche arrestato, esatto. Quindi non c'è nessuna possibilità e speranza, però ci hanno marciato tanto sulla questione. Io sentivo spesso a volte rimbalzare ospedale, ospedale.
3: È stata una speculazione.
1: Però non hanno che ridotto nel progetto, mi sbaglio?
3: Sì, l'hanno ridotto nel progetto. Tra l'altro mi fa ridere perché con una persona lui mi dice: no, non è il nuovo ospedale, ma è il nuovo policlinico.
1: Cioè, scusami, policlinico.
3: Policlinico, perché non è un ospedale, è un policlinico. E quindi anche là le parole, come te le usano.
1: Sì, sì, come sostenibile.
3: Riqualificazione, sostenibilità, sono tutte... fuffa per venderti qualcosa che in realtà è soltanto speculazione, come l'operazione del nuovo ospedale. Tra l'altro Michalizzi, che è stato dentro la giunta Giordani per 10 anni, se ne esce facendo un esposto: adesso ditemi dove sono finiti i soldi dell'ospedale. Ma come, adesso ti muovi? Prima cosa avevi? Il culo attaccato alla sedia che non potevi muoverti.
1: Ma è quello di Ecolo? È quello di Ecolo,
3: era
1: lui?
3: È quello del ponte di Riviera Paleocca.
1: Chi è quello di Ecolo che io...
3: Ciro degli innocenti.
1: Ciro degli innocenti, madonna, con Ecolo sotto il bidone.
3: Eccolo.
1: Ragazzi, non era da tutti, ragazzi.
3: Quanti personaggi che
1: Quanti
3: fatto.
1: Personaggi. Senti una cosa, ci torniamo su post pubblicità, mancano 2 minuti, però il Fatto Quotidiano ha messo nero su bianco un articolone, perché Pietro Belli e Sansa sono due, insomma, sul territorio scrivono.
3: Pensa
1: spesso.
3: Pietro Belli è quello che ha aperto l'inchiesta sulle Olimpiadi di Cortina.
1: Sì, ha scritto un libro interessantissimo.
3: E Sansa era candidato per la regione Liguria,
1: esatto.
3: Contro Totti.
1: Bravo.
3: Che sappiamo che fine
1: Totti,
3: ha fatto Totti.
1: Padova è il tram da 630.
3: Non
1: Totti,
3: eh.
1: No, Totti 2T.
3: Non, esatto, no, è meglio specificare.
1: Guarda che un vecchio manifesto, quando la politica si faceva con i manifesti, non via social, c'era meno tasse per tutti, e noi si andava a fare meno tasse per Totti.
2: Totti.
1: Diventavo subito così: sì, più baffetti, denti marci e quant'altro. Vabbè, siamo cresciuti in malo modo, siamo qua dentro. Sarei a Radio Maria, la voce è quella, ragazzi. Padre Livio, per cui sono qua, c'era motivo. Padova, il tram da 630 milioni, il PNRR sta per scadere, ma non ci sono i treni. La storia del maxi appalto e gli incroci con il potere veneto. Partiremo da 28-25. Mi capisci al volo? 28-25?
3: Ah, tre mezzi, sì. Due, tre mezzi sono pronti.
1: Quindi, no, 28?
3: Allo stato
1: no,
3: 20, io... Dovevano essere 28, sì.
1: Ma io sono convinto che siano 28.
3: Ah, beh, sicuramente sì, sì, li avranno messi in soffitta.
1: No, i soldi tutto, avevano detto anni fa, 28?
3: Sì, sì, dovevano essere 28.
1: Dovevano essere 28?
3: Dovevano essere
1: e togliamo
3: 25? Esatto, e togliamo 25.
1: Tre.
3: Tre.
1: Alstom c'entra qualcosa l'Alstom?
3: Madonna, c'entra come? Alstom.
1: Vabbè, dai, 20 secondi, siamo in compagnia con la G2, poi parto qua, leggere i messaggi, sono diversi. Vi leggo i messaggi e quant'altro, partendo da Pollice Verde e Robin Alpin. Ciao Luca, dedico al doppio punto G. E quindi la G2 che piace a noi, e quindi copia, bello quel video che avete fatto, va a riproporre, che va riproposto con le ragazze che arrivano.
3: Quando vuole l'assessore Ragù.
1: L'assessore Ragù, bel gioco di parole, bravi, perché fa passare i contenuti anche ridendosi sopra. E lì dove c'è ridancianità c'è rivoluzione sana, esatto, saggia e sostenibile.
4: Il sole continua a brillare, il vento continua a soffiare, l'acqua scorre nel fiume, mi dici nessuno ti dà niente per niente, ma la terra continua a girare, non si ferma l'onda del mare, non si ferma l'onda del mare. Non chiedere nulla, che tutto ti sarà dato, il canto della terra, la voce del mare, il respiro che protegge l'esistenza.

0: hanno altro a cui pensare. Mi dici nessuno ti dà niente per niente. Questo un giorno qualcuno ci ha insegnato. Era un uomo forse stanco d'amare ed io per fortuna non l'ho mai ascoltato.
1: Non l'ho mai ascoltato. Otto, come? Qua stiamo già parlando. Ragazzi, Silvestro è entrato nel cuore di tutti, di chi ha frequentato sta frequenza più di qualche volta, chi l'ha frequentata leggermente meno. E il nome
2: La Francesca.
1: La Francesca mi ha detto dov'è, in questo momento qua, dov'è il grande Silvestro. E gli ho raccontato la storia della partenza sul trasportino di otto gatti. Quindi esatto. Destinazione Ragusa, che tu ben conosci, Ragusa.
2: Mamma mia, bellissima Ragusa.
1: Che è vicina a Comiso, mi dicevano.
2: Sì, ed, sommato, ed è vicina anche a dove vado io, quindi...
1: No, ragazzi, ecco. Mandami la foto con l'abbraccio, con l'albero bello. Ragusano. No, e col gatto, mi interessa il gatto sì. Si fa le unghie sull'albero.
2: Sull'albero, esatto.
1: No, come siamo messi con gli alberi quando vai in quel contesto là?
2: Lì hanno dei bei alberi, però se ne potrebbero avere di più, ecco. Ce ne potrebbero avere di più, però li trattano bene, li trattano meglio di
1: meglio
2: qua,
1: di noi qua.
2: Sì.
1: Granita e albero, via.
2: Granita e albero.
1: Quando piove tutti cercano riparo tranne gli alberi che hanno altro a cui pensare. Parte la canzone che avete appena ascoltato, è Luca Bassanese, è quella che abbiamo irradiato. Ciao Luca, FDP FPV. E quindi ringraziamo Fabio Pollice Verde, però qua arrivava appunto. Ciao Luca, dedico il doppio punto G, il Verde Speranza. Qua. Green Hope, bella. Ci sono tanti tipi di verde, il verde pastello, quando coloravo i miei disegni e poi li consegnavo alla maestra con la speranza di avere un voto bello, il verde militare quando da giovane ho fatto l'alpino scalando in Friuli le alte belle montagne come il Monte Canino con la speranza di non partire per uno stupido conflitto. Poi c'è il verde della natura partendo dai piedi di un prato fino alle chiome delle sacre piante con la verde speranza che vengono amate e non tagliate.
2: Bellissimo.
1: Di rima la finiamo, un abbraccio, ve lo passa, ve lo dà Roby l'Alpin.
2: Grandi Roby, grazie.
1: Roby l'Alpin. Allora aspetta questa. Buongiorno, ma cosa serve la rotaia se si faceva un filobus? Che svantaggi si aveva? Ribadito avere tramite cosa vuol dire? Avete tramite com percorso vincolato dalla rotaia? Qua è un po'
2: strano.
1: Salutiamo Luca. No, perché evidentemente col T9 non so come è scritto.
2: Sì, perché...
1: Se facevo un filobus era meglio, cioè intendo dire quello.
2: Sì, certo. Ma infatti è questo il tipo di trama. Che tra l'altro oggi ho visto un articolo dove Zannonato, Ivo Rossi e Giaretta dicevano contro il Metrobus, che è il tram, quello che ha fatto.
3: Mi sembra un po' in ritardo.
2: E io dico, e dopo. Cos'è? 22 anni, tu riproponi la stessa alternativa con lo stesso metodo e altri 23 chilometri di rotaia?
1: Le miglia e miglia erano Euro 6? Gli autovelox sono attivi anche per loro? Maurizio.
2: Dovrebbero.
1: Giordani aveva promesso la città più verde d'Italia. Aveva,
3: è giusto.
1: No, bravo, Marino.
2: Ma dipende quale verde.
1: Esatto.
3: Ma neanche i pali sono verdi.
2: No.
3: Per cui se l'è giocata male.
1: Andrebbe bene fare un video con gli CDC originali. Tutto quel back in black, quel nero là. Andrebbe da Dio. Bondi, ieri mattina passando per Sedico in strada verso una avventura alpinistica con in Corsa Giorgio qua Turlina carica a Fanamussa, dove ieri ho diretto, se lei è all'ascolto che se fa sa vivo. E allora se sei all'ascolto, Giorgio è quello che ha fatto il giro di bicicletta d'Italia, la Sardegna l'altro giorno, esatto, per quello che hai conosciuto,
2: sì.
1: Là con i nostri adesivi storici e quant'altro. E allora il nostro Salvareo che vive le montagne, che ascende le montagne, che è un alpinista e che vive con i kiwi e con i vigneti non irrorati. Non di sudore umano e basta,
2: che è quello che
1: è quello che conta,
2: esatto.
1: E fa la differenza. Chiede quindi Giorgio, il turlinese Giorgio, perché ha chiamato la bicicletta quel colore del tuorlo,
2: sì?
1: Per quello si chiama
2: del
1: Turlina,
2: che è gialla,
1: è gialla, esatto, sì, è gialla. Vabbè, con le borse nere
2: Tour de France.
1: Se te avessi Vudo, ma come scrivi un costi 4? sono cambiati. Se te avessi Vudo i platani lungo e a strada, il comune te i gavaria tagliai zo e fatto l'asfalto gratis. Pecca, capime nell'oltre l'ondulé. Capì? I gavaria fatto l'asfalto gratis, quindi Caro Luca, Gino e bentornato Gianluca, qui a Bosco per l'alta velocità verranno uccisi più di 100 tigli, è la fine. Mamma, e la fine ce lo dice Lisetta, che ben conosci,
2: sarà
1: l'artefice di tante bei quadri qua dentro.
2: Lisetta
1: quello e Mauro.
2: Assolutamente, un salutone, sappiamo benissimo la TAV è un'altra grande opera impattante.
1: Purtroppo sì.
2: E adesso sembra che sia ferma perché ha finito i Sky, che è anche l'unica cosa che muove il mondo, e quando finiscono è anche un bene, soprattutto per queste grandi opere qui.
1: Altra cosa, perché non diciamo stronzate sul tiramisù, l'ho spiegato mille volte, questo è Baby 300 che masticava paste marse, e quindi lui spiegami in frasi cosa che ti intendi, e saluto il presidente futuro papa.
2: Futuro papa addirittura,
1: siamo già oltre qua. Oltre di prima qua, siamo oltre. Rioltre. Saluto il presidente, futuro papa.

0: qua c'è di tutto. Bellissimo. C'è la sbarra, c'è Stefani, la roba alberale, le braccia alberali, i rami. E qua,
1: meraviglioso.
0: E qua noi abbiamo, ciao Luca Rotene. Luca Rotene.
1: Luca Rotene. Luca
0: Rotene. Il carotene, adesso altro che il bicocca e i carote, ragazzi. Oh, vitamina qua, tanta vitamina D, D, D, D. I saputi flaioli dai mille temi fruttanti felpano su bustacchine alla teripenga che hanno la chiosa promontoria. Lo scoppio maccherato della fisicaccia trascella di sorfum, ma a gente tarata col clisto al volabuco stappa la vustella socia nei contrazzanni. Rimane trafelata la scippadera del rumegare in cogici di Ciampello all'Ola Livia. Passate le gemmate sotto il bignami dall'igiene speziato e la presa di Saturni si ammacca alla bacca suprema. Bisogna scrivere questa cosa, non è semplice. Uccisa da simulezza la sacca stracula, la vernizia e succhia salume. 625 è l'originale che tanti vorrebbero fotterci, non ce la faranno mai. Lo paghiamo caro.
1: Inimitabile.
0: Inimitabilissimo. Inimitabile. E lo paghiamo bene anche sinceramente. Ciao giovani, il sindaco e l'assessore hanno detto che quel video è stato creato da l'intelligenza demenziale messa in giro per screditare il grande lavoro fatto dalla giunta per rendere Padova più vivibile e per rimpinguare i loro conti correnti.
1: Assolutamente falso, il video è totalmente reale, 100% reale, naturale, l'abbiamo verificato e abbiamo avuto anche le testimonianze, quindi più di così.
0: Giordani è andato lì per una questione che i supermercati, ma non posso leggerlo fino in fondo Filippo perché i Tosi mega parla prima di altre robe. La storia si fa con i documenti e i documenti dicono ristorante. Ah, ristorante, per Dio, Madonna, è andato via. Aspetta, allora, la storia si fa con i documenti dicono ristorante, le beccherie a Treviso, il cuoco è morto 2 anni fa, Giuseppe Linguanotto, la storia del bordello l'ha inventata l'imbriago di Gentilini. Addirittura, ho citato l'articolo di Giuseppe Maffioli su Tastevin 1982. Allora l'Italia giocava un mondiale, mi sembra.
1: Sì, sì, lo vinceva.
2: Abbiamo vinto, no? C'era il presidente.
0: Ve l'ho servita su un...
2: con la pippina.
1: C'era Pertini.
2: C'era
1: Pertini.
2: La partitina.
0: Chi erano gli altri attorno?
1: Mamma mia.
0: Vediamo se vi ricordate.
1: Aspetta.
0: Uno era il portiere, semplice.
1: Zoff.
0: L'altro era l'ala destra, 7.
2: E dopo
0: Causio
1: e l'allenatore Berzotto.
2: E dopo c'era la
0: Enzo,
2: pipetta,
0: il friulano.
1: Il friulano, pipetta. Sì, sì. Pipetta.
0: Ma le prime partite sono state scandalose. Poi però arriva la Polonia, poi arriva il Brasile. No, le prime partite scandalose.
2: Sì, abbiamo giocato male, no? Scandalose, dai.
0: Giocato molto male. Ma rispetto adesso era
1: lo scandalo è adesso.
0: Adesso dai. Lo so, cammini, ragazzi, siamo abituati troppo male.
1: Esatto. Eravamo
0: adesso troppo bene.
1: Troppo bene,
0: ragazzi.
1: Mamma mia.
2: Però posso farti una domanda, visto che voi siete più sportivi di me, ma siamo sicuri che l'allenatore fa la squadra?
0: Assolutamente no,
1: assolutamente
0: che metti i giocatori, che vuoi i soldini, che vuoi i giocatori.
2: Allora cosa dici? Cioè non possiamo,
0: però sai che l'allenatore è anche a sua responsabilità, però a caso del Toro se ne puoi chiamare Abate, insomma Abate. Fa molto albero però Abate. No, è nostro. Abate, arriva Abate.
1: Sì.
0: Ignazio Abate.
1: Ignazio
0: Abate.
1: Milanista tra l'altro.
0: Milanista, il terzino destro, 200 e passa partita, ma ne abbiamo fatte una marella, un anno anche col Toro, ma arriva Abate, 39enne e però già forse sta roba con l'albero ci porta bene. Andiamo a sbattere ancora più forte sul platano.
1: Speriamo che non lo taglino.
0: Madonna. Ciao Luca e ospiti. Luca, hai sentito la mia nuova canzone? Si intitola Svegliate, te la allego qui. Se vuoi, e quando hai tempo per metterla, Fabri dell'Est. Facciamo ascoltare al volo. Se riesco, aspetta.
2: Svegliate.
0: Sì, ma
2: è proprio in italiano crudo.
0: Svegliate, Fabrizio Bellini.

0: svegliate, Ale. Carina, dai, carina, femo. Per andare a occupare, utilizziamo per andare a occupare Montecitorio. Saluti, cari amici, il cedro di San Leopoldo. Attenzione qua però, la sua storia bisognerebbe farla conoscere ai cittadini, è scarsamente conosciuto, esempio al Milkovic. Livio.
1: Ah, è poco conosciuta. Intanto saluto Livio.
2: Livio,
1: che è un altro
2: ciao, Livio,
1: grande combattente che ha contribuito anche lui a salvare il cedro.
0: Ah, vero.
1: E, sì, bisogna farla conoscere, è vero.
0: Vogliamo far conoscere invece sicuramente la nuova poltrona del nostro Impomatè nazionale, popolare, inteso regionalmente. Ma... Veneto, per quanto riguarda Zaia, vicepresidente della Commissione Risorse Naturali, laddove praticamente la Commissione NAT in acronimo si occupa di materie cruciali per l'economia e il territorio. Molte di queste le abbiamo affrontate oggi, vuol dire agricoltura, vuol dire il turismo, vuol dire l'aspetto forestale, vuol dire la pesca, lo sviluppo rurale, bioeconomia, protezione civile. Altra poltrona per il nostro Impomatè.
1: Una delle più importanti, perché vicepresidente.
0: A livello europeo sta roba qua.
1: A livello europeo.
0: Il presidente è un polacco.
1: Sì, giusto. Il presidente è un polacco.
0: È un polacco.
1: Sì.
0: E lui si chiama Piotr Kalbeski.
1: Giusto. E lui è il vicepresidente. D'altronde, come lo tutela lui il territorio? Non c'è nessuno, insomma. Tra FAS, Pedemontana, Olimpiadi,
2: Irrorazione per avere prosecco.
1: Doc. Cioè, come lo tutela lui, il territorio è fenomenale. La legge sul consumo di suolo pieno di deroghe e scappatoie.
0: Ragazzi,
1: cioè, lui, ragazzi, è veramente il professionista numero uno.
0: Assolutamente sì. Arriva il nucleare, la parola magica è sostenibile, è sicuro, SS è molto SS, e quindi l'SS, e quindi SS,
2: è già tutto un programma.
0: Vi ho portato per mano, ma comunque è così, quindi è sostenibile. Il nucleare, SMR, vuol dire praticamente reattori di piccole misure. Tu che sei ingegnere aereo qualcosa, avremo il vento, abbiamo il sole, abbiamo la chioma, gli alberi o le biomasse. E con le biomasse come le vediamo? Bisogna stare attenti alle biomasse.
1: Ma scusi, tira su. Le vediamo molto male, è la fonte energetica rinnovabile più utilizzata a livello europeo. E però vuol dire bruciare gli alberi o anche
0: tagliarli perché tanto usiamo,
1: esatto, alla fine, esatto. Quindi assolutamente non dovrebbe essere considerata energia rinnovabile le biomasse. Eppure
0: sul nucleare invece, due parole
1: sul nucleare, è la classica fuffa che viene venduta al popolo.
0: Intanto la tiriamo lunga in maniera tale che le rinnovabili, esatto, quelle seriose R maiuscola, siano sempre tenute in disparte, perché si parla fra 10, 15, 20 anni.
1: Esattamente.
0: Lui 10 anni è Pichetto Fratin.
1: Picchetto,
0: ministro dell'ambiente.
1: Picchetto, proprio te lo impicchetta.
0: Picchetta
1: per bene. No, l'unica cosa che dobbiamo capire noi è che non esiste una fonte energetica che non produce danni ambientali per ora, attualmente. La fusione nucleare sarà pronta entro il 2100. Anche i pannelli solari hanno bisogno delle terre rare, che sono minerali altamente inquinanti e nocivi, quindi dobbiamo scegliere.
0: Giusta via o
1: vogliamo
0: follia?
1: Il gas.
0: È una follia allora.
1: Non vogliamo i pannelli, cosa vogliamo? Non siamo disposti a rinunciare? Cosa vogliamo fare?
0: Cosa facciamo?
1: Bisogna
0: Senti
1: scegliere.
0: Una cosa, per caso all'interno del tuo gruppo, del vostro gruppo, ogni tanto vi dà una mano, qualche albanese ci sta oppure no?
1: Qualche albanese.
0: Albanese non lo so.
1: No, però io devo dire che sono molto, molto, molto più svegli, più affezionati.
0: Tre volte molto, con una fonetica, un trasporto, ragazzi. Perché... un volume che mi entrava in cuffia in maniera devastante, neanche ma oggi, allora, all'epoca d'oro.
1: Perché pure in Italia, a Padova, hanno fatto una manifestazione per quello che è successo in Albania, che è un'altra
0: tradotto
1: cosa.
0: Vuol dire un resort che la signorina del Trump, vuol dire la figlia,
1: esatto,
0: e quindi il suo genero Kushner e Ivanka,
1: esatto,
0: hanno idea di comprarsi sti migliaia di ettari, centinaia,
1: e
0: il resort, quindi il super lusso, esatto.
1: gli albanesi
0: con la rivoluzione
1: in Italia, anche a Padova, hanno protestato per questa cosa qua. Noi invece non sappiamo nemmeno protestare,
0: no, dicevo,
1: per un territorio che è un sito di interesse comunitario,
0: sì,
1: che sta per essere distrutto, come quello di Valle Ossi, per realizzare un campeggio per turisti nudisti.
0: Ma Dio la Madonna, ma ma soprattutto a nudisti.
1: Nudisti, sì, perché sono svedesi.
0: Olandesi e svedesi.
1: Svedesi, no, americani.
0: Ma gli olandesi nudi arrivi in bicicletta, perché esatto, sono qui i borsoni, però.
1: E noi invece stiamo zitti, non diciamo nulla. Complimenti agli albanesi. Che...
0: Ma non è che per caso noi si tenga qualche fenicottero a Padova? Non abbiamo fenicotteri, no? Qualche laghetto artificiale, quello.
1: Bisogna.
0: No, perché la rivoluzione dei fenicotteri di là, cacchio.
1: Sì, e qua cosa che c'è? Dei fessi?
0: No, la rivoluzione dei tordi qua. Dei tordi, esatto.
1: Dei tordi.
0: Robe allucinanti. Però ti ho detto, gli albanesi, non sto vedendo anch'io migliaia di presenze. Oltretutto, anche proprio in queste ultime ore hanno demolito nuovamente tutte le recinzioni laddove si iniziava l'idea, esatto, del progetto. Però cosa va buttato su le reti, e quindi la sicurezza contrasta, esatto, bastoni. Brutto a dirsi,
1: è così che bisogna fare.
0: Cioè, ragazzi, questi io
1: questa
0: di
1: è una guerra,
0: esatto,
1: bisogna combattere, esatto, se rimani con le mani in mano, non fare nulla. La cosa che mi stupisce è che me l'hanno girata dei cittadini di Padova questa manifestazione che c'è stata sabato, mi sembra, degli albanesi,
0: ma infatti diverse parti d'Italia, io attenzione, dico, diverse parti d'Italia,
1: quando succedono le cose a Padova invece cosa si fa? Si rimane con le mani in mano. Quando succede a Venezia, quando succede a Verona, a Roma, insomma, in tutti questi territori cosa facciamo? Rimaniamo con le mani in mano? Dovremmo prendere esempio da queste persone qua, da questi popoli.
0: Esatto. 100.000 Gino, 100.000 Gianluca Stefani, Papa addirittura, cioè Presidente Papa.
1: Beh, cioè, non so cosa ci sia più di Papa.
0: È l'assoluto.
1: L'assoluto?
0: È Berlusconi l'assoluto.
1: Ah, giusto.
3: Non facciamolo Papa.
0: No, no, non possiamo farlo.
3: Deve vedere il bene dappertutto dopo.
0: E dopo sì,
3: lasciamolo
0: dopo
3: così.
0: Sì,
3: dai.
0: Dopo sì,
3: no,
0: sì,
3: perché sennò diventa un problema.
0: No, è un problema.
3: Conflitto dopo.
0: Ma anche perché sarebbe bruttino, perché prima di eleggerlo tutto quel fumo là che contamina Roma
1: è brutto. Devono fare la fumata bianca subito, perché sennò
0: è naturale, biologica, è trasparente,
1: biologica,
0: sennò non va mia bene nel tuo caso, porca caso dentro. È appena arrivato l'assegno irriducibile, pazzo, è appena arrivato, arrivò stile
1: bellissimo
0: le liquirizie. Chi sei sti chi? Come chi sei sti chi? Ciao, ho provato a fare ricerca di sta canzone, ma il telefono non mi accata. Chi sei sti chi?
3: Ah, chi sono questi qui?
0: No, chi sei sti qui? Non so, dite, guarda. Svegliate Fabrizio Bellini, svegliate Fabrizio Bellini, che però mi mandava il messaggio. Ciao Luca, è ospite. Luca, hai sentito la mia nuova canzone? Si intitola Svegliate.
1: Esatto,
0: te la leggo qui, se vuoi e quando hai tempo puoi metterla. Fabri dell'Est. Come si firma quando mandi messaggi a Radio Gama 5? Svegliate carina, beh, dai, diretta, immediata.
1: Esatto.
0: E... anche la Piedemontana, mi ricorda Fabio Becker, il nostro inconfondibile, immarcescibile Fabio Becker.
1: E ne abbiamo parlato.
0: Anche
1: lei,
0: sì, no, ma era nell'elenco prima che hai fatto, forse abbiamo fatto un elenco con la pista a Bob e tutto il resto.
1: Ah, beh,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: c'è anche.
0: No, che sia la Piedemontana.
1: Disastro collegata ai FAS, ai PFBA.
0: Che sprofondo.
1: Ma è un disastro.
0: Che sprofondo, ragazzi.
1: Un disastro.
0: Assolutamente sì. Ciao Luca, un piccolo pensiero al bellissimo cedro di Padre Leopoldo. E qua, ragazzi, qua, vorrei che musichetta sotto,
1: beh,
0: bella, carina.
1: Sì, esatto, che dà speranza.
0: Che dà speranza, esatto. Grande albero ben ancorato alla terra madre, ti stagli verso il cielo, i tuoi rami lo accarezzano e i raggi di sole ti avvolgono in una luce che ti appartiene e vive nella tua maestosità. Un piccolo uomo ai tuoi piedi resta incantato a guardarti. Grazie gigante buono, Michi 59.
1: Bellissimo, grande Michi. Bellissimo.
0: Qua è una
1: sì,
0: un gol in rovesciata al 90esimo.
1: Diciamo che ha ispirato tante persone. Io spero almeno, cioè quella magari è stata una cosa piccola rispetto ad altre che abbiamo fatto, tipo salvare i 380 pioppi di Casale di Scodosia, o anche sul discorso del consumo di suolo, anche sul il progetto del parco dello sport di Mortise, lì
0: sì,
1: non si è più saputo nulla, quindi la nostra azione è servita. Però quella del cedro di Padre Leopoldo, secondo me,
0: fattezzi ha questo cedro, cioè altezza, dimensioni?
1: Ah, è sui 23
3: metri. 23
1: metri, 23 metri.
0: Anni?
1: 170,
0: la stessa età della sequoia che ha resistito al 9 ottobre 63. Incredibile,
1: sì, 170
0: anni,
1: è meraviglioso.
0: Anni
1: io vi invito,
0: è 32 metri quella, però siamo là, dai,
1: a vedere, ad abbracciare, o se non volete abbracciare, mettere una mano sul tronco. Io lo faccio sempre,
0: scambiare
1: quando
0: energia,
1: vedo un albero
0: con l'albero, sì,
1: esatto,
0: sì,
3: però potremmo mettere una targa.
1: Una targa, sì. Questo cedro è stato salvato dai cittadini.
0: No, fatelo, guarda che è interessante. Sì. No, va fatto. Ho un compito per voi due.
1: Vai.
0: Stile Sherlock Holmes. Io ho un compito. Allora, noi, porto un po' lontano, nel 99 siamo stati tra i primi a iniziare un percorso di information per quello che siamo riusciti a fare sul tema del transgenico / OGM. Oggi ce la spacciano come TEA, tecniche di evoluzione assistita, i nuovi OGM. Ne abbiamo parlato, ho fatto state informative, ne abbiamo quindi tenuto gli aggiornamenti in maniera quasi continuativa nel tempo. Bene. Da qualche settimana a sta parte è vietato, la norma imporrebbe tutt'altro, però è vietato dire dove si stanno sviluppando almeno 5 campi sperimentali a tutta TEA in Italia, cosa che fino a qualche tempo fa non poteva avvenire. In quel non poteva avvenire vuol dire Pavia, vuol dire Parma, vuol dire soprattutto Padova, e quindi vi metto quindi al lavoro, dovete quindi darvi da fare se per caso a Padova sta riatterrando ancora la sperimentazione a campo aperto dei nuovi OGM, dicasi TEA. Perché vi dico questo? Perché dovreste andare a informarvi un po' meglio per quanto riguarda San Pietro Viminario.
1: Okay.
0: Giusto? Lì ci stava un'azienda che si chiama Vititali, perché lì certamente c'era un campo di sperimentazione a tutto TEA. Quindi, tra i mille aspetti che toccati in quel di Padova e dintorni, vedere se all'interno di questa azienda continuano ancora a sperimentare sta roba, perché l'Italia sta promuovendo questo a differenza di tante realtà europee. Dico questo perché? Perché domani c'è una manifestazione grande, grande in Europa per cercare di fermare quello che l'indomani, il 17, dovrebbe essere come voto quasi definitivo per la deregolamentazione dei nuovi OGM, catastrofica per l'agricoltura, l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, gli agricoltori, i contadini soprattutto, biologico e dintorni, brevettato. Quindi, se per caso succede, perché io non conosco assolutamente San Pietro Viminario, Viminario è là, questa azienda, lei si è messa a disposizione allora, però adesso purtroppo, visto che più di qualche realtà è stata toccata da quelli incappucciati e hanno distrutto tutto a Pavia, c'erano 200 piantine sperimentali di riso TEA. E le hanno trovate qualche settimana dopo galleggianti, quindi strappate tutte. Attenzione, lì dove fanno la sperimentazione è tutto circoscritto, quindi vuol dire ben sezionato, e con telecamera. Però arrivano lo stesso i cappucciati e distruggono le sperimentazioni di TEA, vuol dire nuovi OGM.
1: Certo.
0: E adesso allora l'Italia ha detto: non diciamo più nulla, non lo ricordiamo più. Quindi l'area geografica dove verrà sicuramente manifestata la sperimentazione, che non è possibile, però quello che ho letto è così. E quindi.
3: Sono come Van Sansdibio, no? Che Zaia ha permesso di utilizzare le galline con le uova e metterci le mani, quindi avremmo uova.
0: Ma quello col vaccino ti dice che era bello?
3: Sì, ho capito, ma stiamo parlando di milioni adesso, hanno concesso milioni di galline, per cui cioè, avremo un inquinamento.
0: Ma Gianluca ne ha scritto allora,
3: allora
0: a caldo ne ha scritto.
3: Ma bisogna ricordarlo spesso sta roba.
0: Ma bisogna venire qua sabato perché hai le uova. Sicuro al 100% perché abbiamo le filiere produttive, due o tre fornitori, che è ovvio, è quello che come risposta diamo sicuramente qua. Cieca, come minimo se uno vedesse, perché sono il timbro nelle uova, IT Italia piuttosto che la provincia, quindi VRMN, diffidare Verona, Mantova, diffidare dopo che si fanno i numeri che sono il ricordo, ma le province, dopodiché può essere anche tanto altro, però ste filiere produttive nostrane qua, quelle che espone il gas da tantissimi anni, dà una garanzia elevatissima.
1: Bisogna abolire gli allevamenti intensivi,
3: è stato fatto un servizio,
0: devastante,
3: è stato un servizio veramente terribile questo.
1: Eppure
3: gli hanno concesso, anziché
1: non c'è nessun accenno.
0: Tanto quanto quello che è venuto, lo raccontavo sabato in riferimento al Mercosur / Veneto.
1: Mamma mia.
0: Mercosur, accordo di libero scambio tra paesi del Sud America, Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay e l'Europa. Però in Veneto una mozione, la numero 12, l'ha messa nero su bianco i due esponenti del movimento Resistere Veneto, e quindi uno che fa Riccardo Sumski e l'altro che fa praticamente
1: L'Ovata
0: Davide, bravo. Allora sono andati al voto ed è finita 22-22-4, vuol dire 22 a favore, 22 a sfavore e 4 astenuti. ed è stata bocciata perché doveva essere 23-22, devi vincerla, in caso di parità la perdi. Ma attenzione, perché io ne ho parlato, perché nei quattro astenuti uno era l'avvocato Alessio Morosin di Dipendenza, Indipendenza Veneta, vuol dire Veneta. Liga Veneta Repubblica, andato al potere regionale, cioè dentro la scatola che conta, vuol dire la stanza di bottoni in questo caso, Palazzo Ferri Fini, non solo,
1: con 200 voti, pochissimi,
0: esatto, poco più di 200, ma col centrodestra, che ha sostenuto questa mozione.
1: Sì.
0: La lista anche Stefani, cioè la tua lista l'ha sostenuto, e lui si è astenuto.
1: Questo ti fa capire.
0: E ha fatto la differenza, e dice, ma come, te che parla di indipendenza, autonomia e quant'altro, cioè in Veneto il Mercosur batti un colpo, non avremo risolto chissà che cosa, però è stata bocciata, non se ne parla nemmeno. Ora, se vuoi un po' informare, portare un po' di luce sul tema del Mercosur, che riguarda ancora il libero scambio devastanti, perché questi qua ti mettono catafascio, cioè nel senso, inutile qua stare a guardare l'orto del vicino, se non butta l'irrorazione.
1: No, ti portano dal Brasile, dall'Argentina, verifiche, senza niente.
0: Sì, ma attenzione, perché dico questo, perché i pesticidi qua vietati a livello europeo, noi li mandiamo in Argentina e in Brasile, in quantità industriali.
3: E dopodiché ci tornano.
0: Sì, no, attenzione, tornano con la cattiveria annessa, vuol dire sicuramente la porcheria in termini qualitativi, ma anche con l'effetto dumping, il prodotto che da lì in fondo arriva con l'impatto elevatissimo di impatto ecologico e quant'altro, costa manco rispetto che produrlo,
3: certo,
0: qua. Ovvio.
3: Esatto.
0: E quindi ci fottono due o tre volte, capito?
1: Esatto.
0: E sta tanto a
1: e noi glielo permettiamo.
0: Lo permettiamo.
1: Per colpa di questi personaggi.
0: E il Mercosur in prima linea ha sicuramente un'abbondanza di carne con maltrattata.
1: Maltrattata.
0: E allora qui consigliamo, prendi una lista, te che è il Becker, te che è il Fabiolino, te che è l'assicurazione che se tutela con la non presenza di OGM gli animali, ok, sì, vegetariano, benissimo, ma te vuoi assaggiare qualcosa in maniera carne, almeno che l'animale arriva a 100 e passa giorni, parlo del pollo, invece che 33 con la carne che si stacca degli ossi, solo col Sinsalabin de Silva.
1: E che vivano bene anche gli animali.
0: Sì, no, no, no, gli eventi intensivi da sempre contrari, ospedali della carne, lager
1: animali,
0: sono lager assolutamente, dove l'antibiotico è dato H24.
1: Esattamente, quindi non serve a niente fare un vaccino.
0: No. E dopo di che l'antibiotico resistenza che si diffonde, che metà basta.
1: Quindi i vari geni.
0: Decine di migliaia di morti a livello europeo sono anche dovuti all'antibiotico resistenza.
1: Esatto.
0: Te amagni senza problemi. Perché non ha allevamenti hobby. Non sei un hobby.
1: Esatto.
0: L'animale arriva a compimento naturale della sua vita. No. Tanto anche nell'ittico, mi dice, nei vaschi, butta tante di che porcherie.
1: Beh,
0: che si allucinanti.
1: I salmoni della, cos'è, della Brambilla, era l'inchiesta.
0: Sì, anche che salmoni della Brambilla. No, no, ma gli allevamenti in generale, perché la veramente che vasche là, difficile trovare quel pesce che sia biologico, naturale, monai, anche se esisterà, per carità, però viene a costare tantissimo. Sì, allevamenti, esattamente. Là, quando con noi avevo un amico, riportavo spesso, nella vecchia sede di Radio Gama 5, oltre 20 anni fa, che ovvio, purtroppo o non purtroppo, lavorava nel settore, diciamo, avicolo, e quindi che fa delle uova, che aveva praticamente una produzione, lui portava in giro il camion e aveva 200.000 galline, due capannoni, 200.000 galline, 150.000 uova al giorno.
1: Mamma mia.
0: Nastri trasportatori, bello. Galline insaccate in uno spazio a quattro,
1: esatto.
0: L'impossibilità di aprire a livello alare il tutto.
1: Sì, sì.
0: E a un certo punto, quando impazzisce con il beccare da nord a sud, cioè il gesto nord-sud, gli va a destra e a sinistra e si becca tra loro nei gabbiette, e quindi muore in maniera anche brutale. Però ti incavi 10.000, ti metti altri 10.000 in due secondi, non sei quel problema. Nasti trasportatori, odori impressionanti.
1: Sì, che poi non pulisci neanche, non disinfetti neanche.
0: Sarà quello che no, qualcuno lo farà anche, sì, per carità, però generalmente robe devastanti.
1: No.
0: Allora dico, almeno salvaguardiamo,
1: esatto,
0: quel sistema. Anche
1: e lì la gente deve mettersi in testa che deve muovere il culo dal divano, deve finirla di guardare. Ma deve fare, agire
0: assolutamente il lavoro che voi fate, è un lavoro assolutamente giustissimo, direzione perfetta, assolutamente, partendo dall'ABC, agricoltura,
1: esatto,
0: ambiente, alimentazione, l'albero, tutto qua là, no,
1: esattamente,
0: è ovvio, da là si parte. Per quello ti dico sempre, spesso i volti i giovani, perché cacchio, viene tanti, ma tutti con sto spritz, hai che se magari arriva il meso.
1: Vabbè, ma
0: DJ,
1: lo spritz lo possiamo bere assieme,
0: esatto,
1: però
0: esatto,
1: facciamo anche, mica non vuol dire rinunciare allo spritz, fare questo e fare il resto.
0: L'ultima volta che sei arrabbiato di fronte a un video di Gino, qual è stata?
1: Un video di Gino che mi sono arrabbiato?
0: Sì, perché
1: ah, che mi ha filmato.
0: Questi stanno tagliando in questo esatto momento.
1: Sto pensando.
0: Dove eri l'ultima volta?
1: Beh, l'ultimo video che ho fatto con Gino credo sia quello della sbarra, del Kering, che era alzata. che era alzata, tra l'altro.
0: No, era alzata,
1: il mio sogno è andare lì come Milei, stile motosega.
0: Sì, il presidente argentino.
1: E cavargliela proprio di brutto. Non lo posso fare, ma spero che ci
0: ottimo
1: penserà.
0: Servizio ieri con su presa diretta per quanto riguarda Milei e la povertà indotta sicuramente alla classe argentina, quella medio-bassa si intende assolutamente.
1: Però
0: ovvio.
1: Vedi, questi tiranni alla fine, sì, questi moderni, moderni, affabulatori del popolo, sì, alla fine, vedi l'ultimo, riescono sempre a intortare le persone, perché ovvio, l'alternativa è incoerente. L'alternativa è uguale, si presenta diversa, ma in realtà è la stessa identica cosa.
0: Senti, una motosega d'oro potrebbe starci bene anche a Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, oppure no?
1: Allora, qua c'è, da fare un distinguo, però io devo verificare questa cosa qua.
0: Sì.
1: E lui ha battuto una quindicina di alberi in periodo della nidificazione, che è assolutamente vietato. Sì. Però ha detto che
0: tipi di alberi erano?
1: Erano idea? No, non lo so, però erano ma medio fusto.
0: Quindi a 90 Padovana questo.
1: A 90 ovvio. Padovana. Okay, okay. Hanno detto per realizzare un parco.
0: Lui è leghista ad hoc.
1: Sì, esatto. Io trovo che sia assurdo che per realizzare un parco bisogna abbattere quelli vecchi, però questo. Lui ha detto che pianteranno 1000 alberi. Pianteranno 1000 alberi. Ah. Io andrò a verificare, questo lo farò quando avrò l'occasione di farlo, ma lo farò, promesso.
0: Conteremo tutti dal primo all'ultimo.
1: Esatto, li conteremo tutti dal primo all'ultimo e vedremo se effettivamente sono alberi già maturi, come ha detto. Mi ha dato un'ottima risposta su Facebook.
0: Il sindaco direttamente?
1: Sì, sì, amministratore capace, sì, capace anche di ascoltare. Io non so se questo sia soltanto strumentale, però devo dire che ha dato una bella risposta. Quindi voglio dargli il beneficio del dubbio. Se okay, poi non sarà così, riprenderò la mazza
0: e torneremo a mazzolare.
1: Esatto.
0: Noi l'abbiamo avuto protagonista qua, ci ha dato una mano con una raccolta firma tanti anni fa, assolutamente, in una festa che abbiamo fatto in quel contesto là, una festa che
1: la sagra del folpo?
0: No, la sagra del folpo la farà lui. Noi eravamo dei folpi in un'altra. Eravamo dei folpi in un'altra sagra, un'altra festa. Eravamo folpi in un'altra sagra.
1: Comunque, un consiglio: col 44% del suolo consumato a 90 Padovana, magari ridurre il consumo di suolo. Questo glielo
0: messo. Senti, tu li hai messi nero su bianco, ma questi fanno effetto. In 10 anni 10.000 negozi chiusi in Veneto.
1: È un disastro.
0: 10.000 è
1: un
0: ragazzi,
1: disastro.
0: 2.074 nella provincia di Padova, 412 nel sol comune di Giordani.
1: Sì, nel solo comune di Padova. Una roba incredibile, tra l'altro, tutti i negozi storici.
0: Bravo. Negozi. E questo per tirare la volata alla Gedeo,
1: alla GDO, GDO, esatto, GDO, la grande distribuzione GDO, organizzata, la Gedeo, la Gedeo suona più,
0: sì, più che Stapo,
1: periodo che Stapo. Anni 33,
0: bravo,
1: 45,
0: esatto,
1: e ci
0: leggi
1: sta la Gedeo,
0: che sta la Gedeo,
1: la Gedeo,
0: beh, è venuta così, però che sta la Gedeo,
1: ma alla fine
0: leggi Razziali 38, beh, bravo, sì, sì, la Gedeo, ci sta, sì, la Gedeo,
1: no, è una cosa incredibile che non, e continuano a costruirne tantissimi, e poi
0: una marea,
1: hai sentito,
0: veramente,
1: no, nel video cosa dico,
0: sì, sì,
1: che ha lì, ha come piano di costruire, mi sembra, 2 supermercati all'anno per i prossimi 20 anni.
0: Sì.
1: Quindi 40, ragazzi, supermercati ancora. Ma che cavolo, ma
0: quanti canali, l'abbiamo detto, 7, adesso è passati 8 anni fa. Usa il Sarveo, basta spingere il careo,
1: esatto,
0: o farsi spingere dal careo,
1: o farsi spingere. Sì, che poi non c'è tutto, neanche più il careo, perché fra un po' ci sarà le casse, tutto cause automatiche, quindi i lavori che poi dicono,
0: e un domani arriverà volta, Gino senza nulla indosso, pagare così col polso, tac, tac, microchip, no, tac, e così tac, no, il camioncino che si apre il tettuccio,
1: è tutto,
0: tac, il cancello, tac, l'albero, sì, che torna su,
1: esatto, ci sarà soltanto un dipendente, la guardia,
0: sì,
1: di,
0: beh,
1: sicurezza,
0: ovvio, basta. Tutto robotico.
1: Che lavoro portano? Che lavoro portano? È una balla quella del lavoro, dei posti di lavoro.
3: Io ogni tanto vesto una maglietta con su scritto: sono una pecora nera, pago in contanti.
0: Grande.
1: Sei fatto fare
0: l'euro digitale, abbattere l'euro digitale, siamo tutti per la moneta. Moneta, il tintinio, lo sterco del diavolo. Sporchiamoci, esatto, le mani, riempiamoci le tasche, lanciamo le monetine, stile.
1: Craxi.
0: Craxi.
1: Sì, Tangentopoli.
0: No, ma lo stiamo rispetto a lo stiamo rivalutando, considerando quanto marciume poi,
1: esatto,
0: è arrivata.
1: Tra l'altro,
0: cioè,
1: visto che abbiamo parlato di Tangentopoli, possiamo parlare anche
0: di chi?
1: Di Pier Giorgio Baita.
0: Signori, qua la cosa si fa delicata, perché Giorgio Baita, ragazzi, l'abbiamo masticato in mille maniere durante l'epopea di quell'assalto del Mose, soprattutto alla retata del Mose. Lui ne è un protagonista assoluto, che a un certo punto decide di cambiare vita e si dà, non sto scherzando, alla terapia dell'orto, ortoterapia in quel di Mogliano Veneto. Ma lui lancia la grande idea di come non dover cadere nelle grinfie del potere, inteso dei controllori, di quelli che stanno indagando, perché a un certo punto, non so se lo sapete,
1: ha scritto un libro lui,
0: ha scritto,
1: no?
0: Un libro, assolutamente.
1: Corruzione,
0: sì,
1: si chiama.
0: Bravo, ma in quel libro penso non lo racconti, ma quello che non sappiamo per certo è questo: quando praticamente gli indagatori arrivano a mettere gli cimici in ogni dove, a tutta quella cozzaglia lì, segretarie piuttosto che, e anche l'allora governatore del Veneto Galan, Giancarletto, sì, 15 anni lui e 15 anni
1: dove Zaia era il vice, mi sembra, addirittura,
0: forse era stato un periodo, forse sì, non lo so, sì. Però a Villa Rodella e quant'altro, adesso è una piccola Amazzonia Villa Rodella, però forse venduti in questi ultimi tempi, ma non è stato per molto tempo. Quindi Baita un'idea sacrosanta: rifornimento ufficiale, ma non sto scherzando, cioè, allora lui dice cimici e quant'altro, ci controllano che metà basta, noi non possiamo più parlare al telefono, non possiamo più fare le mail, non possiamo più fare nulla di nulla, facciamo i grandi pizzini che tu ben conosci a livello siculo. E uno dice ok, pizzino è carta, ma lui va oltre, e non la sai questa,
1: no,
0: lui va
1: questa
0: oltre,
1: non la so.
0: E cosa fa? Distribuisce praticamente a tutti quelli giusti del suo giro, per passare notizie e non farle captare da nessuno, carta edibile. Quando dovesse succedere qualcosa, la mangiate e mandate giù tutto. Carta edibile, carta mangiabile.
1: Questa...
0: I pizzini li faceva così. Grandissimo Pier Giorgio Baita.
1: È intelligentissimo.
0: Oggi... Sì, l'hanno arrestato. Non è servito neanche quello, però l'hanno arrestato. E come dire,
1: beh,
0: poi ha parlato.
1: Dopo è stato scagionato.
0: No, fin fondo no. Lui ha patteggiato, avrà patteggiato come tutti gli altri.
1: Sì, ma li ha mandati
0: Mazzacurati
1: tanti.
0: È morto. Sì, ma li ha mandati
1: Cremonese,
0: tanti.
1: Galan.
0: Mazzacurati. È papà del Mose, Mazzacurati.
1: Mazzacurati
0: è morto,
1: sì,
0: in America.
1: Sì,
0: aveva,
1: sì,
0: intestato,
1: sì,
0: la moglie, la villa alla moglie, ed era andato in quel contesto,
1: esatto,
0: là. Mazzacurati. No, questi irroravano tutti i sistemi.
1: Pazzesco.
0: Pagando tutti, compreso la sagra del folpo a Venezia, no, tutti fino a Spaziante, che era praticamente l'elemento di vertice del sistema, del loro giro si intende, della finanza.
1: Pazzesco.
0: Erano arrivati sin lassù praticamente, investendo milioni e milioni di euro, perché se tu compri tutti riesci,
1: certo,
0: a fare l'opera, un'opera che da un miliardo,
1: sì,
0: e mezzo costa oltre 6,
1: esatto, un'opera che adesso possiamo dire il Mose che è un fallimento.
0: Non è un fallimento nel senso che lo propongono e ti blocca la,
1: diciamo,
0: l'acqua,
1: che per
0: tutto,
1: quello che è costato,
0: però, per quello che è costato sicuramente sì, diciamo che di 10 progetti è stato scelto quello più costoso e più annoso, nel senso
1: mi ricorda
0: astruso,
1: qualcosa
0: astruso. È ovvio, per forza di quindi Pier Giorgio Baita, torniamo
1: Giorgio
0: a bomba
1: Baita.
0: Su Pier Giorgio Baita, per quanto riguarda il tram, cos'era?
1: Sì, ovviamente non c'entra Pier Giorgio Baita, cioè c'entra,
0: sì,
1: indirettamente, perché il consorzio che si è aggiudicato il SIR 3, che si chiama CSE, ha tra le ditte una che appartiene al figlio di Pier Giorgio Baita,
0: sì,
1: e alla moglie di Pier Giorgio.
0: Questo è scritto
1: Baita.
0: Nell'articolo del Fatto?
1: E questo è scritto nell'articolo del Fatto, ma la cosa interessante è che sulla gara del SIR 3, e molti padovani non lo sanno questo,
0: sì,
1: l'ANAC ha dichiarato la gara illegittima. Perché ha dichiarato la gara illegittima?
0: Esatto, perché
1: una delle ditte aveva un'interdittiva antimafia e quindi non poteva partecipare, e il comune di Padova, invece di bloccare i lavori e fare indagini, è andato contro l'ANAC, Attività Nazionale Anticorruzione. Prima volta in assoluto che un comune vada contro l'ANAC,
0: associazione nazionale.
1: E la cosa strana, ancora di più strana, insomma, vabbè, curiosa,
0: curioso,
1: per i più curiosi,
0: per i più curiosi,
1: la gara del SIR 2 invece,
0: sì,
1: partecipavano tre ditte. Questa è interessante ed è da raccontare,
0: sì.
1: Partecipavano tre ditte, no?
0: Sì.
1: Anzi, inizialmente quattro, una poi è stata esclusa, ne partecipavano tre, tra cui quella di CSE, che fa,
0: sì,
1: capo al figlio.
0: Okay. Figlio per Giorgio Baita.
1: Cosa è successo? Il giorno della gara, è scritto nelle carte, non lo sto dicendo
0: inventando,
1: io.
0: Sì, sì, è tutto,
1: è
0: nero su bianco,
1: nelle carte,
0: sì.
1: Questa ditta si dimentica di inserire l'offerta economica nella busta e automaticamente viene esclusa. Le altre due vincono in automatico. Sai perché vincono in automatico?
0: Perché
1: i lotti del SIR 2 sono due, e un'azienda, una ditta non può aggiudicarseli tutti e due. Cosa succede poi? Questi sono stati esclusi, dici? Invece no, vengono ripresi, ripescati, perché sia la ditta numero 1 che ha vinto il lotto 1 che la ditta numero 2 che ha vinto il lotto 2 subappaltano i lavori alla ditta che doveva essere esclusa. È una magia.
0: Quindi rientra la finestra, quello abbiamo stato fuori dalla porta.
1: È una cosa.
0: Poesia. Gino Giaino Temerario. Davide, poi da parte già lo ha inquadrettato. Inquadrettato. Gino, anche per te questa. Sì. Sabato sono andato a fare un giro a Jeso e tu ti pagava col cellulare anche per un gelato. Ormai non abbiamo più speranze.
3: Esatto. Mamma mia. Ma no, sta a noi cambiare le cose.
1: Esatto.
3: Non è che non abbiamo più speranze, dobbiamo andare controcorrente, punto.
0: Il tuo nome all'inizio di giornata me l'ha fatto il nostro futuro Papa Luca Stefani, Zizza.
1: Grande
0: Varda Zizza. Che ho offerto 100.000 euro all'uomo che taglia i piante, ma il gadito che non che serve.
1: No, ma cosa?
0: No, è una questione di lei, spiega bene sto passaggio.
1: No, Zizza, Dio. Ci servono e come, anzi grazie. Adesso stiamo sistemando il conto corrente.
0: Bravo.
1: Perché vogliamo fare tutte le cose in regola.
0: Me ne ha parlato all'inizio della trasmissione. Sì,
1: siccome stiamo rompendo le scatole parecchio anche a persone potenti, dobbiamo essere inattaccabili al 100%.
0: Esatto.
1: Quindi prima di fare passi falsi vogliamo avere l'assoluta certezza.
0: Sì, se noi siamo
1: nel giro della prossima settimana abbiamo tutto pronto e quindi offri pure un milione di euro.
0: Esatto. Se c'è qualcosa di più, ma ricompro un giocatore per il Toro, esatto, se che sta dentro di passi
1: Toro, anche per il Milan.
0: Hai bisogno di un milione di miliardi.
1: Anche
0: là.
1: Un allenatore prima dei giocatori.
0: Esattamente. Che allenatore ti piacerebbe, visto che ormai ci siamo?
1: Ma secondo me è un italiano.
0: Giovane.
1: A questo punto Palladino, che tanto
0: Palladino,
1: è libero.
0: Bene, dai, è libero.
1: Non costa
0: Firenze,
1: neanche tanto.
0: Firenze, ha fatto Firenze, Parma.
1: Sì, ha fatto Bergamo. Secondo me è in gamba.
0: Sì, leggevo stamattina, farsa nella zona inquinata, il vino prodotto è contaminato, anche se non in maniera sicuramente da allarme. Massimo, ma comunque era ovvio, se irroghiamo
1: esatto.
0: I vigneti con quell'acqua, ne hai fatto veramente una conferenza strabiliante, ricolma di persone presenti.
1: Ne faremo un'altra la dottoressa Lecis.
0: Quella è combattiva,
1: è
0: forte, tosta e combattiva, quella veramente.
1: Che ha già detto che ci aiuterà su Padova, quindi stiamo radunando le truppe. Ecco.
0: Esatto. Hai tirato le orecchie un po' a Padova per quanto riguarda la questione sulle terre rare, qui sarebbe sicuramente un tema diciamo molto più ampio da affrontarsi, che mancano solamente 10 minuti.
1: È stata una provocazione la mia,
0: sì.
1: Nel senso, in questi anni Padova è stata inquinata sotto ogni punto di vista.
0: Ovvio.
1: Acqua, e alberi, suolo e tutto. Io dico, qua stavolta che c'erano da fare, cioè che ci sono in ballo tantissimi soldi, 16 miliardi mi sembra addirittura, noi non abbiamo più l'interporto perché è stato svenduto.
0: Sì.
1: E tra l'altro anche lì c'è un ricorso al TAR dove dice che il bando della gara per aggiudicarsi l'interporto, ci sono delle cose da chiarire, ecco.
0: L'alta siamo velocità, così. Il nuovo ospedale, il suolo urbano,
1: quindi,
0: è fatto un elenco sterminato, tu dici praticamente
1: non chiamo niente.
0: Neanche questo, lui però ovvio lo spiega, nel senso che Marghera, Ravenna, Trieste, Verona e Tassullo è Trento.
1: Sì, è una miniera.
0: Sì, a Trento. Sarebbero 5 siti per il polo europeo delle terre rare. Quando diciamo terre rare diciamo tanta roba adesso.
1: Tantissimo.
0: La Cina va in Africa, litio, quindi la nuova tecnologia, ma
1: è
0: non
1: tutto,
0: solo
1: microchip, anche le armi ci sono.
0: Armi, microchip, è tutto legabile a queste terre rare. Si sta conquistando il mondo per quindi avere a sotto mano le terre rare. La Cina è un po' in vantaggio rispetto agli altri, al che Stati Uniti si incassa, e quindi mi serve che mi sta roba qua. Se parlava di Porto Marghera e vedevo, tu hai fatto qualcosa con Michele Boato, sì.
1: Sì,
0: perché loro si sono schierati molto contro quest'idea, loro dicono, tradotto, Porto Marghera, hub di stoccaggio delle terre rare, la nostra città potrebbe diventare un obiettivo militare. Cosa stanno progettando per Porto Marghera? Trasformarlo in un hub di stoccaggio delle terre rare, materiali fondamentali per molte tecnologie, apparecchiature sanitarie, ma spesso estratti in paesi come Congo, India e Cina in condizioni disumane, con gravi violazioni dei diritti umani e lo sfruttamento di migliaia di minori.
1: Però dobbiamo capire i pannelli solari con cosa sono fatti, con questi materiali qua. E quindi quando ci dicono che i pannelli solari sono estremamente puliti, tecnologia sostenibile, quindi dobbiamo scegliere.
0: Sì, a un certo punto dici dobbiamo scegliere.
1: Almeno che non scegliamo la strada della decrescita.
0: Decrescita felice, qualcuno felice. Sottolineava allora. Lo intervistai tanti anni fa quel protagonista della decrescita felice. E scriveva come? Me ne sfugge adesso.
1: Non lo so, però. Mi è rimasto in testa questo concetto.
0: Decrescita
1: qua.
0: Felice.
1: È bellissimo come concetto, penso, ma siamo pronti?
0: No. Non riusciamo a applicarla neanche se vuoi. Io ne ho intervistato tante volte, ma diventa veramente difficile. Cominciamo dal basso con i giochi in community, cioè comunità. Esatto. Aggreghiamo queste comunità. Cerchiamo di fare comunità.
1: Sì. Aiutarci l'uno con l'altro.
0: Soprattutto comitati. Partendo con l'ABC, che ha a che fare con l'alimentazione, l'informazione, esatto. Tanti temi importanti, altrimenti si viene fuori, insomma, ecco.
1: Infatti Prometeo vuole aggregare tutte queste realtà qua
0: è una bella cosa.
1: E metterle unite che diventano un'unica forza.
0: Avete mai intenzione di dare là una festa di Prometeo quel
1: giorno?
0: Beh,
1: sì,
0: bello, dai.
1: Una festa di ci pensiamo, una cosa
0: bello farlo.
1: Sì.
0: Senti, nei prossimi minuti dove sarete?
1: I prossimi minuti a casa
0: a battagliare.
1: A mangiare.
0: E le vongole. Oggi l'ho portato in trasmissione e ha detto mi hai fatto perdere, quindi la mamma si chiama?
1: La mamma Monica.
0: È lei che fa mangiare, spero.
1: Beh, certo.
0: Monica, e ragazzo te lo mando dopo le 3, per carità, sarà scotta leggermente, però le vongole sembra una vongola, ragazzi.
1: Sì,
0: è una vongola di fondali inquinati del Porto Marghera e quindi porca manosca. Si va così, dai.
3: Dai, che a parte gli scherzi. Giro a Volta Barozzo per Volta capire.
0: Quindi prossimi appuntamenti Volta Barozzo.
3: Ma io ci vado.
1: No, ecco,
3: perché
1: questa...
3: voglio capire cosa hanno fatto i signori Bressa, i signori del come si chiama? Adesso mi sfugge il nome.
1: Ragona?
3: No, Spiritus Mundi, che hanno piantato
0: Spiritus Mundi.
3: Sì,
0: gli alberi.
3: Esatto, degli alberi che probabilmente si forniranno anche a 90 Padovana, perché 1000 sono 1000, appunto. Allora voglio capire questo bosco in che condizioni è.
1: No, e tra l'altro ricordo che il 2 luglio molto probabilmente ci sarà una serata bellissima sul tram che organizzeremo al Cinema Xperia e faremo la presentazione del Movimento Prometeo anche.
3: Ah, quindi a Chiesa Nuova.
1: Parleremo del tram, inviteremo
0: fresco il Movimento Prometeo.
1: Degli esperti.
0: Sì.
1: Tanto il 30 giugno dovrebbero aver finito tutto. Perché scade il
0: 28
1: PNRR
0: carote, ci sono.
1: E noi il 2 luglio saremo là col bilancio, il bilancino, a vedere cosa è stato fatto.
0: Non arrivarmi col fifivaro che anche te sgamo subito.
1: No, con la cravatta.
0: Con la cravatta stavolta.
3: Sempre che riescono a...
0: Cos'è sti laghetti che non capisco? Cos'è sti laghetti?
3: Sono tre laghetti. Erano partiti in due, no? Uno, poi sono diventati due, adesso sono tre ai piedi del cavalcavia di Chiesa Nuova.
0: Sono tre laghetti.
1: Aveva fatto un'immagine
0: artificiali.
1: La Liliana Gori, che saluto tanto, che lei sta battagliando da tantissimo tempo.
3: Ecco, la saluto anch'io.
1: E sta avendo tanto successo, ecco. Quindi la ringraziamo e l'abbracciamo e l'aspettiamo presto. E ha fatto un'immagine di questi laghetti dove a un certo punto ci ha messo con l'intelligenza artificiale, poi, però sembrava talmente vera che ci ha messo tipo l'iguana, il coccodrillo. Ho detto, ma che cosa nuova, perché erano piccolini. Ho detto, ma cosa sono queste cose qua? Invece, ovviamente non c'erano i coccodrilli, no. Le iguane, però
3: non
1: c'erano i solchi.
3: Non riescono a chiudere.
1: Sì, perché hanno toccato
3: falda,
1: delle
3: capito?
1: Tubature vecchie di 80 anni.
0: E quindi l'acqua continua a uscire.
1: Hanno fatto disastri. L'acqua. Stamattina sono andato da una signora che fa le fotocopie in via Cave ed era incavolata nera perché è già la seconda volta che non ha la fibra, non ha internet perché li tagliano, li toccano. Alla fine la gente lavora e infatti
0: alla fine la gente lavora. Chi
1: lavorare.
0: Taglia gli alberi, avvelena anche te, digli di smettere se mai, casomai, abbracciamo gli alberi, ma non tagliamoli, capito? Semplice.
1: Assolutamente.
0: Il ragionamento è molto, molto, molto semplicissimo. Quindi noi ci terremo aggiornati per tutti i fronti aperti per quanto riguarda la difesa del territorio, della nostra casa, della nostra vera casa. E quindi abbiamo capito di tutto e di più, però... chiudiamo in sta maniera qua, perché il passaggio è breve, dai bagolari bigolari il passaggio è breve, dai bagolari bigolari il passaggio è breve, ragazzi. Noi abbiamo fatto un'iniziativa anni fa, l'abbiamo messo sopra la tavola qui al circolo col vecchio Torchio a far la pasta come Dio comanda.
1: Bellissimo.
0: Cosa avete combinato? Perché hai pubblicato
1: anche
0: il titolo
1: stava
0: stata... bene, però dai bagolari ai bigolari,
1: dai bagolari ai bigolari è lì Paolo
0: parla di bigoli, di bigolari
1: sempre Paolo Caratossidis, sì. Che porta a galla misteri e storie, ha raccontato la vera storia del bigolo e del
0: bigolo, cioè la pasta che è buona, che è metà
1: Padovana.
0: Pasta
1: che sembra che questa macchina sia stata inventata da Galileo Galilei, quindi era un buon intenditore.
0: Il grande Agostino, che poi espone qua il gas storicamente con noi, e praticamente aveva portato questo macchinario antico e si è messo sopra la toa. Sì, girava sopra così come una specie di volante.
1: Cosa ha fatto? La carbonara? Poi?
0: No, carbonara no, ha fatto porchetta e basta. Dimostrazione e porchetta alla dimostrazione. No, abbiamo fatto pasta vegetariana o ragù, insomma, tipologie, perché chi vuole questo, ma specie di bigui, insomma, mi ricordo, ma comunque pasta straordinaria, ragazzi. Esatto. Però un lavoro immenso, ragazzi. Esatto, con l'aiutante lì sotto a Toia, proprio sopra la tavola, quindi dominava tanti, ha fatto le foto e tutto, bellissimo ricordo, diversi anni fa. Comunque l'abbiamo fatta in questa nuova sede qua, assolutamente. Un minuto al termine, ringrazio Gino, ringrazio Gianluca,
1: grazie Luca.
0: La vera G2, quando serve mi chiami, noi ci si aggiorna.
1: Assolutamente.
0: Di Padova non deve scapparci nulla, nulla.
1: Assolutamente.
0: E quindi resisteremo un secondo e mezzo più di loro.
1: Esatto.
0: Questo è matematico.
1: Sempre
0: bisogna farlo, assolutamente. Sempre. Partendo dall'ambiente, che è il nostro piedistallo di vita, troppo importante.
1: Ambiente e salute, strettamente collegati.
0: Primo compito, fatemi sapere se c'è qualche campo sperimentale. Secondo, portami su Silvestro da Ragusa, che è molto meglio. Facciamo la fortuna di Francesca, portami su Silvestro da Ragusa.
1: Te lo porto
0: assolutamente
1: su.
0: Portalo qua.
1: Te lo porto
0: Gianluca
1: su.
0: Sindaco di Padova, basta, chiuso. Basta. Sindaco, presidente, posso. Sindaco e Papa.
1: E via.
4: Troppa roba,
0: ragazzi. La NASA ce lo invidia. NASA, usa NASA, a posto.
1: La NASA.
0: Vecchia roba degli anni 70, volgare, volgarotti, ma siamo cresciuti anche a pane e cazzate, per quelle cose. Era così. Signori, vi aspetto al prossimo video. Ben fatto, mi raccomando.
1: Con Gino.
0: Alzare la sbarra prima che arriva la moto della poesia, che va posso vi fare un disastro. Col grande Gino, la coppia vincente, 1, 2, 3, il trio vincente.
1: Esatto.

E allora, se il cielo è sempre più blu, sento il decollo alla nostra goscia, alla nostra sinistra, sopra la siepe. E allora, buon lunedì a tutti, 15 giugno 2026. Ci siamo ormai per quanto riguarda l'accordo di pace o comunque di tregua o comunque di qualcosina, perché Trump dopo 39 volte forse qualcosa può indovinare. Venerdì dovrebbe esserci la firma e allora, come avete già notato stamattina, la pompa ormai al litro, un euro e qualcosina, sì e no, insomma, ecco. Quindi al volo si è ridimensionato tutto, benissimo, costa pochissimo la benzina oggi al litro, proprio oggi lunedì 15 giugno, grazie all'accordo ormai previsto e quindi addirittura d'arrivo. I giochi sono fatti e grazie a tutti, e d'altronde come sempre non si suol dire, il cielo è sempre più blu, però ragazzi, se non saltiamo per l'indignazione...

Saluto e ringrazio tutti i palchisti di ieri, abbiamo allestito il palco e quindi abbiamo fatto le prove generali per quanto riguarda l'appuntamento di sabato 27 di giugno e quindi tra poco per quanto riguarda lo spettacolone di Leo Lazzarini sull'amatissima Venezia Serenissima, con combattimenti seriosi stavolta da spaccarsi gli ossi, e poi arriverà il grande concerto di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare qui direttamente all'esterno di 94 mega hertz. Palco a prova di salto, salta. Anche se abbiamo già allertato l'ospedale di Campodanzico comunque. Pronti che fra poco si salta e poi si inizia.

0: E allora, se la vera forza nella partecipazione, si partecipa sabato prossimo, vuol dire il 20 giugno, poi andremo in vacanza, nel senso faremo una pausa di 2 mesi, quindi pausa bimestrale per quanto riguarda l'appuntamento con il Gas, gruppo di acquisto solidale Gas Resistenti, 50° anniversario. Ci saremo sabato 20 giugno dalle ore 11 alle ore 18 in maniera continuativa, per chi vuol fermarsi alle ore 13. Le spose mettono sul focolare qualcosa di veg o veg, nel senso che si mangia bene, insomma, assolutamente sì, in maniera altamente naturale, alle ore 13. Ricordo che abbiamo la certezza dei duroni, albicocche, pesche, noci pesche, e quindi, ragazzi, da un punto di vista fruttariano ci siamo, per i fruttariani all'ascolto, basta veganesimo, basta vegetarianesimo, si va col fruttariano di qui ai primi di settembre, e quindi duroni, albicocche, pesche, noci pesche assolutamente a disposizione, col miele, formaggio e tutto il resto, col succo di mela, per chi lo vuole deve prenotarlo per sabato prossimo, consegna dalle 11 in poi al 347 6618 523. Trovate tutto nel sito di Radio Gamma 5, ma soprattutto nella pagina Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, l'anno di nascita. Sabato prossimo avremo anche qui in entratina di radio niente di meno che la nostra Silvia con la biorisonanza, per chi ne fosse interessato, non costa nulla. Dopodiché, se uno si sente di fare magari un'offerta per la radio, boh, ma altrimenti non importa, 0,0. E avremo soprattutto anche la forza fresca del nostro Budinaro. Budinaro vuol dire praticamente free flower, quindi l'uomo della macrobiotica, perché si presenterà con il budino di fragole alla menta. Budino di fragole alla menta, lo insegnerà sicuramente alle ore 15 in poi, sabato prossimo, oltre ad altre conoscenze in ambito di quindi masticazione macrobiotica, quindi vuol dire alimentazione macrobiotica. Immancabilmente sabato prossimo avremo anche il nostro esoscheletro, ma più che esoscheletro avremo il nostro dottor Mario Paladini. Non solo sabato, perché andiamo a replicare, abbiamo anche oggi ripetita Juvent tecnologia FIR qui di fronte al sottoscritto in forma smagliante, e quest'estate rimani a casa per tutti noi.
1: Giusto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, quindi per chi volesse, ripetiamo ancora, va a trovarlo nella dimora bellissima di Resana, laddove potete porre tutte le domande al nostro... Sei anche riflessologo tu, oltretutto?
1: Sì, ho fatto.
0: Un pochettino anche quello?
1: Un pochettino tanto.
0: Ah, un pochettino tanto? Sì. A livello plantare, cos'è?
1: Sì. Ho fatto il
0: agopuntura, riflessologo e medico, e tutto
1: cose collegate, secondo una certa visione, ovviamente. Ecco.
0: C'è tanto meno aia che si butta dentro quel mondo là. Meno aia vuol dire praticamente tanti che si buttano dentro e dicono faccio io, ma bisogna saperlo fare anche l'agopuntura.
1: Le mode le lasciamo stare. L'agopuntura è una scienza, è una medicina, è una filosofia, e qui merita di essere fatta in maniera molto molto accurata e attenta, sì, se no.
0: Tu quando sei partito con l'agopuntura, cos'era, anni 70, 80?
1: Sono partito con l'agopuntura, se la racconto, da non crederci. Ero andato in ospedale che era ricoverato mio padre, e uscendo dall'ospedale, scendendo dal sesto piano, anziché con l'ascensore, anziché fermarmi al primo piano d'uscita, ho schiacciato terra, quindi sono arrivato giù, e anziché risalire ho fatto la strada a piedi, e mi sono trovato di fronte a una porta dove c'era scritto agopuntura. E allora ho detto, agopuntura qui a Castelfranco, che strano.
0: Era Castelfranco.
1: Sì, e invece c'era il primario di anestesia, che è il dottor Valente, che lui faceva agopuntura. Allora ho bussato e ho chiesto che mi facesse vedere qualcosa, e da quella volta...
0: Lui è stato gentile, oltretutto.
1: Non solo mi ha dato delle dispense, mi ha cominciato a instradare, dopodiché mi sono fatto 3 anni a Padova e altri 3 anni in provincia di Torino alla scuola medica italiana di agopuntura, e così abbiamo...
0: I cinesi sono il numero uno al mondo?
1: I cinesi sono tanto avanti. Tanto, tanto avanti.
0: Dalle terre rare all'agopuntura vincono loro?
1: Senz'altro. Vincono loro. 5.000 anni fa avevano già codificato cose che adesso noi cominciamo adesso a scoprire. Quindi...
0: siccome hai detto tante altre volte, senti, prima di partire e entrare nella tecnologia FIR, spiegandola praticamente a tutti in maniera semplice, volevo dirti, io vedevo sto record qua raggiunto dal nostro Orange Taft, io lo chiamo così, ciuffo arancione Trump. Trump, no, praticamente è Guinness dei primati per quanto riguarda quello che ha fatto l'altro giorno, cioè ha bisognato i 22 specialisti perché valutino il suo stato di salute. Di solito nella stessa giornata, devo dire, 22 altissimi specialisti a livello americano per visitare quest'uomo qua che dovrebbe regolare le sorti del pianeta terracqueo. Quindi dico, ci sarebbe bene il 23esimo, cioè te, cioè sotto quella giacca e sotto quella camicia non potrebbe mettere qualcosa di più
1: potrebbe mettersi,
0: soave,
1: potrebbe mettersi
0: madonna,
1: una, cioè, una t-shirt in madonna, tessuto FIR ad esempio.
0: Ma i vecchi presidenti degli Stati Uniti sono arrivati a 12-13 nell'arco di H24, lui 22 addirittura, cioè proprio quasi il doppio di tutti gli altri.
1: Sì, beh,
0: per una tecnologia gli starebbe bene, sicuramente sì.
1: Sì, indubbiamente sì, indubbiamente sì. Però forse
0: andrebbe rivestito come una mummia, però no, in questo caso qua.
1: andrebbe
0: rivestito come una mummia in questo caso qua.
1: Non
0: basta la canotta sto qua, guarda che
1: no, altre cose. Comunque, diciamo che così.
0: Vabbè, iFly cosa vuol dire? Io volo? Cosa vuol dire?
1: iFly vuol dire io volo, vuol dire io volo. Nome nato da un fantino che dopo che mise al suo cavallo le solette FIR, perché si possono mettere anche al cavallo.
0: E come le metti? Cioè,
1: e solette? Quando fai la ferratura tra il ferro e il piede del cavallo gli metti il tessuto FIR, ovviamente in forma di soletta, vero? Non con la forma del plantare nostro, ma con la forma rotondeggiante del
0: piede. E questo come è venuto
1: questa
0: cosa qua la prima volta? Quando è venuta la prima volta questa cosa qua?
1: E questa qui l'abbiamo fatta nel 2016, nel 2015,
0: 11 anni fa.
1: E lui mi mandò una mail dicendomi: dottore, guardi che con le sue solette io volo quando sono a cavallo. E allora mi è rimasto quel io volo,
0: iFly
1: è diventato iFly all'inglese, è diventato iFly FIR Technology.
0: E FIR è un acronimo però.
1: FIR è un acronimo di lingua inglese, vuol dire far infrared array, cioè raggio infrarosso profondo, che è quello che noi...
0: O lontano, è la stessa
1: o
0: cosa.
1: O lontano o remoto, è la stessa identica
0: lontano,
1: cosa.
0: Lontano, remoto, profondo.
1: O profondo, sono la stessa identica cosa, sono... tre tipi di traduzione diversa dello stesso termine che è il far, insomma.
0: Senti, arriva ormai ci siamo, l'estate è caldo e quant'altro, adesso è ora di esibire insomma il nostro nero, cioè noi andiamo in contro al sì. caldo col nero addosso,
1: no,
0: però
1: ci sono persone, allora è chiaro che in questo momento certe problematiche sono inferiori da un punto di vista di richiesta, ad esempio dolori articolari legati all'umido, al freddo umido, adesso sì. Ovviamente non ci sono, quindi tanti dolori d'artrosi adesso con il caldo trovano già sollievo a livello atmosferico, ecco. Però problematiche in particolare di ginocchia, in particolare di equilibrio,
0: articolazioni, insomma,
1: di articolazioni, tranquillamente vengono usati tutti i nostri accessori FIR, ginocchiera, gomitiera, la polsiera, il pantaloncino in particolare, anche e poi soprattutto quelli che sono gli effetti da letto, quindi la federa e il coprimaterasso.
0: In questo caso bianchi?
1: In questo caso bianchi.
0: In questo caso bianchi perché tutto il resto è black, sicuramente.
1: In questo caso è bianco, sì.
0: Insomma, ecco, senti, e se io le indosso in pianura, piuttosto che in montagna, piuttosto che in colline, piuttosto che al lago, cambia se sono a 3000 metri d'altitudine oppure no?
1: No.
0: Cioè nel senso che i raggi sono più tondi?
1: No, perché non c'entra il sole. Il sole non ha nessuno,
0: non c'entra
1: il sole, siamo noi che emettiamo il nostro calore che viene riflesso dal tessuto.
0: I raggi infrarossi.
1: I raggi infrarossi, tant'è vero che noi funzioniamo di notte, anche vero?
0: Esatto.
1: Quindi lo usiamo di notte proprio perché l'effetto è proprio quello di andare ad agire su tutta quella che è la microcircolazione, incrementandola, determinando vasodilatazione, tutto grazie a quella meravigliosa struttura che è l'ossido nitrico, questo...
0: La molecola dell'anno 34 anni fa, caro
1: la
0: Mario.
1: La molecola dell'anno, e per cui tre scienziati americani si presero a ragione il premio Nobel proprio perché dimostrarono quelli che sono gli effetti dell'ossido nitrico, perché noi lo conosciamo dalla metà dell'Ottocento come molecola chimica, però quelle che erano le funzioni sono state chiarite solo in maniera molto recente, se vogliamo.
0: Ne è una diretta testimonianza per quanto riguarda, noi abbiamo fatto la motonave domenica scorsa, una signora aveva praticamente problemi di schiena, nel senso aveva dolori alla schiena, è stata a casa, ha fatto la doccia, ovvio, e dopodiché ha messo la maglietta tua e mi ha detto che praticamente l'indomani era già migliorata al 100%.
1: Certo,

0: Certo, aspetta, beh, sì.
1: No, dico perché non ci sono le magliette a maniche lunghe, però.
0: No, quello dicevano che non serve la manica lunga. Diciamo che poi dipende molto dal tipo di problema che una persona ha. Però è chiaro che il leggings, quindi sì, il pantalone lungo, sì, quello fino alle caviglie, copre gran parte della struttura muscolare, quindi dà un effetto indubbiamente valido. È chiaro che poi va a coprire quelli che possono essere i problemi tipici degli arti inferiori. Adesso, banalmente, chi fa sport deve ovviamente avere delle gambe belle robuste, è vero, non deve stancarsi, quindi il quadricipite femorale in particolare coperto dal tessuto FIRRE. Il vantaggio è quello di ritardare la comparsa dell'acido lattico, quindi quella che viene chiamata la fase anaerobica, e di facilitare dopo la prestazione atletica, sportiva, di facilitare l'eliminazione dell'acido lattico e soprattutto di impedire la comparsa dei dolori muscolari post esercizio. Sono quelli che in inglese li chiamano con la sigla DOMS, sono quei dolori per cui una persona dopo dice: mamma mia, ho fatto palestra ad esempio, mi fa tanto male la muscolatura anche a distanza di qualche giorno. Ecco, questi sono i DOMS.
1: Il
0: tessuto FIRE è in grado di evitare la formazione di questi dolori.
1: Oh yes, Beppi, vedo WhatsApp, sì, e dopo leggo i messaggi, sono arrivati su WhatsApp, sì, vedo WhatsApp. E volevo dirti questo, visto che hai accennato la questione dello sport, per carità, passare dall'azzurro al nero potrebbe anche, sai, non so, disturbare un po', diciamo, di mentalità popolare italica, però se dopo 15 anni siamo arrivati ai mondiali, qualcosa dovremmo riformulare. E ti dico, se noi invece di vestire l'azzurro vestissimo sta roba nera, secondo il tuo punto di vista ci sarebbero dei vantaggi? E se sì, ti chiedo, sta roba potrebbe essere conficcata nel contesto di una certa dose di doping oppure no?
0: No, ecco, quello è una grande cosa importante, cioè il tessuto FIR non può essere considerato doping, perché il miglioramento della prestazione non avviene in maniera chimica tramite sostanze iniettate, non solo, ma non porta il corpo ad andare oltre i propri limiti, ma ottimizza l'attività, quindi praticamente porta il muscolo a quello che è la sua massima possibile espressione di rendimento, non va oltre. È un po' come dire, banalmente, io ho un motore da 2000 cavalli, da 2000 cilindrata CC, da 2000 CC, e attraverso il tessuto FIRE lo porto a 1990, ma non lo porto a 2001.
1: Ah, ho capito.
0: 2001 sarebbe doping.
1: Comunque si potrebbe, insomma, a fare una muta per una squadra di calcio, assolutamente.
0: Non c'è nessun problema.
1: E come quel materiale qua è molto elastico oppure no?
0: Tessuto,
1: perché sai che serve per dare i rigori con il VAR, tu sai che tirano e poi rilasciano e devono cadere, per cui è importante per i rigori, perché
0: l'elasticità dipende da quanto fibra elastica ci mettiamo dentro. Di solito la t-shirt e la maglietta non ha fibra elastica, è proprio al 100% tutto tessuto FIR. Il leggings ad esempio ha un 6% di elastan, ma perché deve adattarsi un po' a quelle che è la sagoma dell'arto inferiore.
1: Per se la Juventus può comprare queste mute, perché sai, loro se non cadono vicino all'area, alla rigore, difficile comprare.
0: Comunque ci sono tanti atleti sportivi che l'adoperano, il tessuto,
1: cioè direttamente sul corpo o post gara?
0: No, lo mettono direttamente sul corpo durante la gara, le solette in particolare, ad esempio, oppure anche pantaloncino. Molti ciclisti amatori, cicloamatori, utilizzano il tessuto FIRE proprio perché si sono resi conto che migliorano la prestazione, o meglio hanno più resistenza, ecco, diciamo così. Quindi senza...
1: In caso di strappo di cucitura non perde nulla?
0: No, assolutamente non è quello. Un altro grosso vantaggio, che sia il lavaggio sia la presenza, non so, uno si rompe il tessuto, si strappa,
1: succede,
0: si può succedere, basta cucire normalmente, insomma, ecco, quindi non c'è nessun problema.
1: Va a rubare l'uva dal vicino che se fio spinato tu bestemmi, porca madosca, quanto che ho speso.
0: E invece no,
1: però si può ricucire, mette a
0: si
1: posto,
0: può ricucire, sì, perché nulla. Non perde mai i minerali, questi minerali bioattivi che sono inseriti in forma micronizzata nel filato, sì, non perdono mai la loro reattività, cioè sì, rimangono sempre attivi.
1: Accennavi comunque il lavaggio, deve essere fatto particolare, essere fatto o mano.
0: Il lavaggio a mano, come se fosse un capo delicato, temperatura dell'acqua non superiore ai 30 gradi, non centrifugare, non usare ammorbidenti, perché non hanno nessun tipo di funzione. Acqua con un po' di sapone di Marsiglia.
1: Consiglio da

0: Che età?
1: Non c'è un limite né inferiore né superiore.
0: Anche 3-4 anni, 2-3 anni?
1: Sì, ma...
0: Vabbè, non siamo nelle taglie, sinceramente, però...
1: Un bambino che... un ginocchio perché cade, lo sappiamo, vero? Sì, o si fa una sbucciatura e qualcosa, usare il tessuto FIR vuol dire, da un lato, ridurgli il dolore, l'infiammazione, mm-hmm. dall'altro favorire anche la guarigione della ferita. Quindi tanto
0: e si agevola anche sicuramente l'amico a quattro zampe, che ce n'avevamo
1: sì, anche per i cani, per i gatti, sì. Ma per i cani la stuoia funziona benissimo. Recentemente proprio un commercialista di Bassano del Grappa ha acquistato per il suoi cani la stuoia e lui ha preso il coprimaterasso, quindi sì. Per il cane, vedendo i risultati che ha avuto per lui e per la moglie, prendiamolo anche per i nostri cani, e i cani sono ben contenti. Ecco.
0: Sì, ci sei stato un po' male oggi, non sei arrivato e non c'è più, come ti ho raccontato, il grande Silvestro, il gatto.
1: Mi è dispiaciuto
0: veramente. Ho visto la faccia, perché dispiace a tutti i ragazzi. Silvestro è partito al pari di altri 7 fratelloni per la Sicilia in maniera definitiva, e quindi è in Sicilia, Ragusa, e quindi è la parte più lontana a noi, insomma, ecco. Vabbè, c'era stato Grigiotto qua, Grigetto, e Soffiante, soffia sempre, Soffiante, ragazzi.
1: Sì. Vabbè, qual è vero.
0: Detto questo, senti, il più bel complimento che ti hanno fatto per quanto riguarda quello che piazzi, cioè questo materiale qua, quale può essere stato?
1: Ma diciamo che quello che più mi è piaciuto è le persone che soprattutto hanno riscoperto il piacere di muoversi dopo tanto tempo che erano obbligate a stare ferme o a limitare il loro movimento, proprio grazie al fatto di poter usare i leggings. Oppure un altro molto importante per me è stato la ripresa dell'equilibrio da parte di persone che avevano grossi problemi, di sicurezza, perché purtroppo nella persona, soprattutto diciamo anziana, ma io quando parlo di anziano ovviamente parlo dell'ultra ottantenne a sto punto, perché sennò mi devo far rientrare anch'io nella categoria, vero? E non mi va affatto, vero? Nell'ultra ottantenne si tende a camminare più lentamente, a fare passetti piccoli. I passetti piccoli favoriscono la perdita di equilibrio e la caduta. E la caduta può essere anche disastrosa, vero?
0: Senti, con il sudore come si comporta sto materiale, sto tessuto, sudore, roba bioattiva, insomma?
1: Sì, si comporta bene, nel senso che agisce a livello di ghiandole sudoripare, normalizzandole a livello di funzione, e di conseguenza anche riducendo anche l'emissione esagerata di sudore. La sudorazione deve essere valida, cioè la sudorazione fisiologica ci deve essere, guai a bloccare la sudorazione, ci mancherebbe altro. Però l'eccesso ovviamente può essere antipatico.
0: Ma diciamo che l'altra volta, a parte il lavaggio a mano, più la si lava, non si perde nulla.
1: Lavate tranquillamente, senza nessun problema, assolutamente. Il tessuto rimane sempre attivo, esatto. E quindi funziona sempre.
0: Dicevi nero l'altra volta, ma potrebbe essere stato un altro colore, sinceramente, mi dicevi. Insomma, non è che cambi il colore, che sia il nero.
1: No, il colore non va a influire, è semplicemente una scelta, come dire, produttiva, ecco, chiamiamola così. Sì.
0: Ciao Luca, un saluto. Davide da Lesiano. Tu sai che Lesiano è un paese fantasma. Se un domani vuoi andare a insegnare qualcosina della tecnologia FIR a Lesiano, non sarà semplice, né manco col miglior tom arrivarci, però noi abbiamo chi già lo abita e quindi ci aprirà le porte di casa. Ciao Davide, abbraccio forte. Ciao vecchio mio, so appena sta a fare dichiarazione di redditi, mi dice signora che se sta anche un altro col 5 per mie e a radio, ma allora no, che risulta ancora accreditato il codice fiscale. Boh, Andrè, non so dire cosa vuol dire, non risulta ancora accreditato. I numeri magici li conoscono mai tutti, e informate meglio. Non lo so, è il primo che leggo così, però se qualcuno ha notizie, ripeto, allora non risulta ancora accreditato il codice fiscale. Addirittura, vabbè, mi fai ste guerre qua, non lo so. Agopuntura, dopo molti altri rimedi, la trovo come cura fatta a periodo fine estate, inizio autunno, per rimedio salutare per le mie ernie lombali, associata con assunzione di vitamina B di Bologna e magnesio.
1: Ci sta. Ci sta. Ecco, teniamo sempre conto che l'agopuntura fondamentalmente in questi casi ha un'azione di decontrazione muscolare, quindi migliora nettamente, anche antinfiammatorio. Va molto bene l'abbinamento tra l'agopuntura e il tessuto FIR.
0: Quando eravamo negli anni 70-80, ricordo che la mamma andava martedì e venerdì al mercato a Casteo a prenderci ste canote, veramente, che Bossi ci batteva 3-0, e tante volte noi le si indossava e dopo 2 secondi partiva la blasfemia, nel senso semplice del termine, per dire a becca, Dio te mamma, a becca, no, a voglio a becca, cioè a becca, cosa
1: sì,
0: vuol
1: sì,
0: dire?
1: A becca, sì,
0: a becca,
1: prudeva,
0: sta roba qua non becca.
1: No, assolutamente. Anzi,
0: no, io ho provato a non becca, ovvio, però no. Tanto per farlo capire a casa.
1: Addirittura,
0: perché sentiamo, a becca.
1: Addirittura teniamo conto che il tessuto, questo tessuto che viene definito, si chiama tecnicamente Nilit Energy, viene chiamato seconda pelle. Proprio perché aderisce anche molto bene e poi ha una morbidezza che ricorda proprio quello della pelle, insomma, quindi non becca.
0: Sabato prossimo, quindi vabbè, se vogliono informarsi sulla tecnologia FIR, eventualmente anche altre domande a te, e tu sempre disponibile, come abbiamo avuto tante volte in diretta radiofonica. Ma l'esoscheletro sarà presente o no?
1: Ah sì, l'esoscheletro, certo, sarà presente.
0: Lo spieghiamo per chi non ha sentito l'altra volta.
1: L'esoscheletro è una struttura che aiuta, bisogna vederlo, ecco.
0: Sì, bisogna vederlo. L'avevi indossato l'altra volta, sì. È molto semplice indossare.
1: Sì, insomma, sì, ecco. Sì, si indossa in maniera semplicissima, in pochi secondi veramente, e veramente devo dire è che migliora la qualità della vita. Penso soprattutto alle persone abituate a camminare, a partecipare alle gite, alle camminate in montagna, che per vari motivi hanno dovuto un po' rinunciare o limitarle. Usando l'esoscheletro ritrovano quello che può essere il vigore antico, e quindi veramente funziona bene.
0: Quindi lo vedono e possono indossarlo, comunque
1: lo possono provare, testare, sì. Verificare proprio, noleggiare addirittura, quindi uno può anche dire: beh, mi faccio un weekend, uso l'esoscheletro e vediamo se veramente funziona.
0: E può anche metterlo nascosto sotto e batte tutti in salita, che metta basta.
1: Sì,
0: tutti gli
1: diciamo
0: amici,
1: che
0: la scommessa, vince Sky, cacchio.
1: Sì.
0: Perché insomma in salita si va molto meglio.
1: Cioè, ma una cosa pazzesca.
0: Tu l'hai provata tante volte?
1: Io l'ho provato, anche valutare la frequenza cardiaca, l'incremento della frequenza cardiaca, e se ha una riduzione del 30% rispetto al normale. Quindi poi, per dire, se io faccio due o tre volte una rampa di scale, a un certo punto ho il fiatone.
0: Sì.
1: Se uso l'esoscheletro no, perché mi aiuta nel movimento muscolare. È una cosa, bisogna provarlo, ecco, sinceramente noi lo diciamo, sì, parliamo di questo esoscheletro, però bisogna provarlo e testarlo proprio dal vivo, sulla propria pelle, sulla propria persona.
0: Esatto, quindi sabato prossimo dalle 10 poi trovate il dottore
1: venga,
0: e la consorte, non c'è nessun problema.
1: Assolutamente, anzi,
0: lo trovate,
1: è un piacere.
0: Al tavolo storico, e poi proveranno anche le solette volendo.
1: Sì. Le solette, ecco, là si fa il test per verificare proprio come immediatamente, nel giro veramente di pochi minuti, si migliora quello che è la stabilità posturale della persona. Proprio legata a questo.
0: Pise per Mario, sì, ma a tua roba non arriva, si arriva diversi messaggi su WhatsApp, come questo ad esempio. Ciao Luca, puoi chiedere al tuo ospite se una maglia FIR può ridurre il dolore di una spalla dovuto da problemi tendinei? Grazie Pietro da Loreggia.
1: Sì. Sì, Pietro si chiama?
0: Pietro Dall'Oreggia.
1: Pietro Dall'Oreggia, sì. Posso essere tranquillamente positivo su questo, sì, perché abbiamo un'azione antinfiammatoria, abbiamo un'azione antidolore, e poi sempre ricordiamoci che il dolore poi tende a mantenersi perché il muscolo rimane rigido, rimane contratto. Il tessuto FIR ha questa meravigliosa azione decontratturante, per cui anche il dolore si riduce fino alla scomparsa. In più, il portarla preserva anche dall'avere poi successivamente altri problemi o ricadute. Bisogna tenere conto anche di questo, vero?
0: E chi, per chi mette creme e gel, agevola?
1: Agevola perché migliora la penetrazione di queste sostanze. Tant'è vero che soprattutto a livello estetico, se uno utilizza i leggings e mette delle creme anticellulite, tanto per dire, non solo ha un'azione anticellulite dovuta al tessuto FIR che migliora la microcircolazione, ma favorendo la penetrazione delle sostanze che emette, anche queste penetrano in quantità maggiore e di conseguenza hanno un effetto migliore.
0: Migliore per quanto riguarda la vista, gli occhi e cosa
1: vista facciamo? Occhi, mascherina oculare in tessuto FIR, decontrazione della muscolatura che sta attorno agli occhi, miglioramento soprattutto in presenza di sintomi dell'occhio secco, quindi scarsa lacrimazione, arrossamento dell'occhio, post chirurgia anche, perché chiaramente favorisco la cicatrizzazione. Adesso sto parlando magari di situazioni come una blefaroplastica, cioè chi si rifà un po', che ha le palpebre cadenti, che allora preferisce operarsi per riaprirsi un po' l'occhio, ovviamente c'è un'incisione chirurgica, ecco, migliora nettamente usando il tessuto FIR, la guarigione della cicatrice, cioè impedisce anche che rimanga una cicatrice.
0: La Michela ti chiede: problemi di cartilagine alle anche? Grazie.
1: Sì, soprattutto, allora teniamo conto che il tessuto FIR, migliorando la microcircolazione, va a migliorare anche la microcircolazione della cartilagine, che di per sé ne ha poca già, quindi un pochino in più già quello rappresenta molto. L'uso del pantaloncino in questo caso, sì, portato in maniera continuativa, sì, determina proprio un miglioramento in presenza di quella che chiamiamo coxartrosi, vero? Artrosi, sì, dell'articolazione coxofemorale.
0: Sì, la formazione FIR, diciamo, spesso si schiera sicuramente con questo fronte d'attacco sul 4-3-3, per dirla, t-shirt donna, leggings in gambaletto, ginocchiere, t-shirt uomo, pantaloncino, polsiera, cavigliera, canotta unisex, scaldacollo, gomitiera, pashmina, mascherina oculare, appunto ne parlavi poc'anzi, calottina, federe, copri materasso. All'orizzonte qualcosa di nuovo oppure?
1: No, per adesso assolutamente no, anche perché insomma, sì, potrebbe esserci in ipotesi in futuro una sorta di tutina completa, ecco, però già l'utilizzo è un pochino
0: col cappuccio e tutto?
1: No, col cappuccio no, ma una tuta,
0: sì,
1: una
0: che
1: tuta,
0: chiude tutto appartutto.
1: Una tuta che chiude tutto, però insomma è un po' un'esagerazione, ecco, risolviamo questo problema.
0: Se mettiamo una cerniera, una zip, ci perde, no? Allora,
1: no, assolutamente, no. Assolutamente.
0: Sai, potrebbe... io faccio domande stupide, nel senso...
1: No, potrebbe tranquillamente, anche esserci. Ad esempio, un'idea era quella di... Vabbè, lo diciamo per radio, poi magari la concorrenza mi copia. Un'idea potrebbe essere una tutina per chi fa ginnastica artistica, ad esempio, vero? Dove è molto importante la coordinazione neuromuscolare. E quindi l'equilibrio migliorato vuol dire tanto.
0: Ciao ragazzi, una mia amica ha lavato per errore la maglietta in lavatrice a 60 gradi, ha fatto danni, grazie, buona giornata a Rock Forever da Mary con la Y. Ciao Mary.
1: No, se l'ha fatta una volta sola, può essere che abbia comunque perduto un pochino, ma indubbiamente funziona ancora. Se diventa sistematica, no, allora non vi sicuro.
0: Sistematica no, ragazzi. No. Si lava a mano, sapone in Marsiglia, e la si mette ad asciugare al sole.
1: Non al sole.
0: Attenzione, non al sole.
1: Non al sole, e non la si strizza. Non la si strizza, non la si centrifuga, ecco. Ma considerate di avere un capo di cashmere, ecco, delicatissimo. Sì. Uno ci pensa, vero?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Appunto.
0: Buongiorno Luca, dottor Mario, volevo fare una domanda. Se utilizzo il vestito a FIR, questo mi fa sentire meno la fatica? Potrebbe essere un problema se continuo a fare l'attività sportiva sovraffaticando i muscoli senza fermarmi prima di eventuali danni? Cosa ne pensa? Grazie da
1: no,
0: Luca.
1: Perché non ci va mai in sovraffaticamento, nel senso che non è che uno non senta il dolore legato all'eccesso di acido lattico. E va oltre, quello sarebbe doping. In questo caso io ritardo la comparsa dell'acido lattico perché incremento la presenza dell'ossigeno. Quindi è come dare più ossigeno ai miei muscoli. In realtà funziona in questo modo.
0: Buongiorno, per quanto riguarda il mal di testa o da cervicali, insomma, grazie da Graziella, arriva questo.
1: Sì. Sì, se il mal di testa soprattutto legato alla contrattura cervicale.
0: Ma mette
1: cervicale,
0: cosa? Mette il collarino là o la pashmina?
1: Può usare anche la t-shirt, sì, può usare la federa durante la notte soprattutto, perché allora si garantiamo quelle 6-7 ore di attività, vero, del tessuto FIR, sì, sul collo, oppure potrebbe anche essere lo scaldacollo durante la giornata.
0: Ciao Luca, penso sia ho visto i prezzi di esoscheletro, il noleggio quanto costa? Max 58, tu hai idea?
1: Sì, ma se venite ve lo dico direttamente.
0: Allora vieni qua sabato che te lo dici direttamente.
1: Direttamente, ecco, comunque i costi sono una bellissima sorpresa, ve lo posso garantire.
0: Ah, sì.
1: Garantire, sì, veramente una bellissima sorpresa.
0: Ok, Andrea lo sceriffo ti chiede: ernie lombari, ernie cervicali, ciao grazie. Beh, quello che hai detto poc'anzi.
1: Sì, ernia lombare, ernia cervicale, ovviamente, sempre attenzione, l'ernia se uno ce l'ha resta, perché l'aspetto anatomico chiaramente il tessuto FIR non può modificarlo, ma quelli che sono gli effetti, quindi l'infiammazione, la rigidità muscolare, quella la possiamo trattare bene con il tessuto FIR.
0: Senti, interessante da parte di Luca, perché mi dice: propongo un nuovo indumento, il guanto è molto frequente per chi usa il PC, avere problemi al polso e così alla mano, cosa ne pensa?
1: Sì, allora la polsiera c'è già.
0: Ah, giusto,
1: sì, la polsiera c'è già.
0: Ma lui diceva, è il guantino, guanto,
1: sì, c'è già un prototipo di guanto quello è una novità, c'è già un prototipo di guanto. Però fondamentalmente abbiamo visto che quando uno adopera il mouse, il mouse è fondamentale l'articolazione del polso.
0: Ah beh, sì,
1: e della parte, diciamo, della muscolatura dell'alluce, del pollice.
0: Dove c'è il tunnel carpale,
1: dove c'è, esattamente, rompe i maroni, sì, cioè. Esattamente, là dove c'è la rizartrosi, ecco,
0: rizartrosi.
1: La famosa rizartrosi, vero? Ecco, quello, la polsiera funziona veramente bene.
0: Questo ha preso il tuo materiale, me l'aveva confermato settimane fa. Parlo ai ciclisti: se di solito col giro solito hai crampi, dopo 50 km di montagna confirce l'hai a 60, così è comprensibile.
1: Perfetto.
0: Esatto. Altra testimonianza.
1: Grazie, con... grazie, è vero.
0: E poi...
1: è vero.
0: Ciao Luca, puoi ricordare l'appuntamento di mercoledì con il dottor Paolo Girotto? Grazie Carmelo. Carmelo, lo facciamo subito allora. Mercoledì 17 giugno alle 20.30, 8.30, posta meridiem, il dottor Paolo Girotto terrà una conferenza sul rapporto tra uomo e animale dal punto di vista spirituale a Bassano del Grappa, presso la Sala degli Alpini, via Campo Sportivo, località San Michele. È gradita la prenotazione anche solo attraverso l'SMS con cognome e nome dei partecipanti, altrimenti chiamate sto numero, ma mandate anche l'SMS a sto numero, 338 4207 199, ripeto 338 4207 199 199. Va bene, arriva l'estate, è caldo e noi affrontiamo l'estate con il nero, cacchio,
1: col nero.
0: Lo attiriamo tutto noi,
1: col
0: così
1: nero.
0: Le ragazze verranno vicine vestite di bianco perché staranno più fresche e all'ombra nostra, cacchio.
1: Faremo una black summer,
0: assolutamente,
1: quindi,
0: sì,
1: nera.
0: Insomma, è anche al servizio della bellezza, sta fir è un'esagerazione,
1: sì,
0: a parte,
1: sì,
0: il sottoscritto,
1: no, sta, è anche al servizio della bellezza, senza ovviamente pretendere i miracoli, sia ben,
0: sì,
1: chiaro, perché questi non li fa nessuno, tranne qualcuno che però non è stato molto ben accettato quando l'ha fatti, i miracoli,
0: esatto.
1: Chiaramente, ecco, noi non facciamo miracoli, però posso dire veramente che la qualità della pelle,
0: sì,
1: e questo lo dico per esperienza diretta, non,
0: sì,
1: mia, ma di mia moglie e di altre sue amiche,
0: sì,
1: la qualità della pelle migliora nettamente, pelle più morbida, pelle più idratata, pelle più liscia. E che è molto,
0: esatto,
1: è molto.
0: Quando arrivano qua gli esperti di qualsiasi tipologia dal punto di vista alimentare, ma non solo, che fisico, mentale, psico, fisico, emotivo, per dirla tutta, e ovvio il sistema immunitario ci entra sempre nel loro, diciamo, nella loro narrazione, racconto, per forza di cose, ovvio. E dico, dal punto di vista del sistema immunitario può interferire in malo modo o
1: no,
0: in maniera benefica?
1: In maniera benefica, chiaramente. Non dimentichiamoci, poi però andremo un po' forse nel tecnico. Comunque, lo dico,
0: sì,
1: tenete conto che l'infrarosso profondo agisce anche a livello del mitocondrio, che
0: mitocondrio,
1: è la mitocondrio,
0: sì,
1: che è praticamente, diciamo, la centrale energetica della cellula,
0: sì,
1: favorendo l'attività del mitocondrio, quindi la produzione di energia. E questo comporta una situazione veramente interessante, importante, di miglioramento proprio di qualità del sentirsi, della vita, insomma, perché chiaramente più energia produciamo a livello cellulare, più energia diamo a tutto il nostro sistema.
0: Assolutamente. Altra cosa, per chi ha una certa età ormai si recupera prima, sul recupero non ha rivali. Ecco, il recupero è importante.
1: Sì, fondamentale. Tant'è vero che una persona che ad esempio cammina molto, ma anche fa la sua bella passeggiata, e non è detto che deve fare gara, ma passeggia anche a passo magari un po' più veloce, per recuperare, usando, intanto può usare, per dire, le solette o la t-shirt o il pantaloncino per avere più resistenza, e poi usandole per avere un recupero nettamente più rapido.
0: Va bene, sabato prossimo dalle 11 alle ore 18 in maniera continuativa qui al gas, c'è di tutto di più, ripeto, perché così i duroni, che rapporto hai con i duroni? Cioè
1: buonissimi.
0: E così le albicocche, così
1: con i duroni, sì, con i duroni albicocche, sì, con i duroni dei piedi non ho nessun rapporto,
0: no,
1: ma
0: esatto,
1: chiaramente non li consiglio.
0: No, non li consiglio, va bene. Quindi da masticare, assolutamente sì, insomma,
1: sì.
0: Quindi ci hanno promesso, insomma, che saranno presenti, e quindi ripeto, per chi vuole prenotare il numero che vi ho dato prima, volevo chiederti anche questo, parliamo di questa tecnologia FIR e quindi raggi infrarossi e quant'altro. Ma noi come realtà italica siamo all'avanguardia o arriviamo tardi,
1: no,
0: dopo,
1: no,
0: tante,
1: no,
0: altre realtà? O
1: no,
0: siamo,
1: no,
0: all'avanguardia?
1: No, noi italiani arriviamo sempre primi, solo che ci vergogniamo di dirlo molte volte.
0: Vito.
1: No, no, non ci toglie niente nessuno. La realtà FIR in Italia è una realtà, la stessa tecnologia FIR. Non dimentichiamoci che il tessuto che utilizzo ormai da 15 anni è brevettato da un italiano. Quindi scusate se è poco.
0: Non è poco, no, ragazzi?
1: Esattamente.
0: Quindi termoregolante, supporta il sistema immunitario, microcircolazione, drenaggio gonfiore.
1: Sì, drenaggio linfatico, quindi sì. Antigonfiore, di conseguenza chi sta molto in piedi, seduto oppure in piedi, tipo la commessa, ma anche chi sta molto al volante. Ecco, teniamo sempre conto che tutto quello che è ritenzione di liquidi, chiaramente, il tessuto FIR, migliorando la microcircolazione, migliora chiaramente e riduce questo rischio di ritenzione idrica. Quindi, non so, i piedi gonfi. Ecco, i piedi gonfi, molte persone mi dicono non li ho più. Ecco, questo è interessante.
0: Se tu sei il più figo del villaggio e tutte le donzelle quest'estate tirano questa maglia è tutta slabrata e non tocca più le parti quasi del corpo, lo dico intime, ma le parti del corpo, viene a perdere di efficacia, oppure deve essere ben aderente? Ti dico questo perché mi arriva il messaggio: serve un vestito che sia molto aderente alla pelle o posso solo appoggiare il vestito sulla pelle nel caso, per esempio, i pantaloncini FIR, ma ho il dolore sulla spalla? Grazie.
1: Il tessuto FIR può essere tranquillamente, non è detto che debba aderire perfettamente.
0: Ma lui dice: se ho i pantaloncini un po' di mal di spalla, conviene mettere qualcosa per maglietta, per modo di dire?
1: Sì, di solito sì.
0: Cioè, localizzi il tutto lì dove c'è il problema?
1: Diciamo sì. Là in questo caso consiglio sinceramente, se metti il pantaloncino lo metterà per una problematica legata all'artrosi delle anche o a migliorare la motilità in vari. Teniamo conto che viene anche usato nel trattamento di quelli che sono i lievi disturbi erettivi. E mi fermo qua.
0: Per ora. E ci fermiamo qua perché sono le 12.45 di un semplice metà giugno 2026.
1: Protetta. Siamo in fascia non protetta.
0: Esatto.
1: Non protetta. Comunque funzionò, direi. Guardate, io ormai prima di passare a questa tecnologia ci ho messo tempo, perché veramente ci ho messo oltre 10 anni. Quindi dal 2000 che l'ho scoperta al 2016, quindi sono 16 anni che ho deciso di portare avanti il messaggio della tecnologia FIR. Quindi in questi 16 anni l'ho studiata.
0: Per chi è all'ascolto, se al momento da IV comprato dovesse trovare qualcosa di FIR, stiamo attenti.
1: Attenzione,
0: fanno business anche quelli, ragazzi.
1: Questa è un'altra cosa molto importante. Visto, allora è sempre così, quando una cosa funziona copiata, viene imitata o viene spacciata Ecco, tenete conto che ad esempio nell'ambito delle solette, se vogliamo i risultati legati veramente alla decontrazione muscolare, al miglioramento della postura, eccetera, devono essere in tessuto FIR.
0: E bisogna anche investire, dai Mario, sinceramente, perché uno dice ha speso 10 euro.
1: No,
0: bisogna investire economicamente, purtroppo certo, è così. Chi più spende, meno spende, no.
1: Questo è verissimo. È chiaro che mi rendo conto.
0: Dirla tutta, perché a volte sento anch'io e ne ho già cambiate tre, l'altro ha cambiato una. C'è bella differenza.
1: Esattamente, perché poi alla fin fine è vero il detto che hai detto tu adesso, chi più spende, meno spende. Poi teniamo soprattutto conto la durata, la durata, perché una t-shirt FIR dura 3-4 anni, ma non perché perde l'efficacia, ma perché poi uno si stufa, dice basta, non la voglio più vedere così lisa, fra virgolette, un po' consumata, preferisco comprare una nuova, però si è fatto i 4-5 anni.
0: Senti, se per caso il Toro dovesse tornare dopo 50 anni a rivincere lo scudetto e io mi metto a cucinare
1: il Toro.
0: Si è messo a ridere il dottore.
1: No,
0: è stata 76, 2026, sono stati 50 anni, è tanta roba. Dico, dove succedere? Io mi metto a cucire qua lo scudetto sulla maglietta, non perdo nulla.
1: No, assolutamente.
0: Ma posso farlo
1: assolutamente.
0: Allora?
1: Sì, anzi.
0: Caso mi porterò avanti assolutamente.
1: Anzi.
0: Senti, azione antalgica, cosa vuol dire l'antidolore?
1: Antidolore fondamentale. Ecco, teniamo conto che in questo caso entro sempre un attimo nel tecnico, però poi mi fermo. Tenete conto che l'infiammazione e il dolore conseguente è legato alla produzione di citochine, di sostanze particolari, che vengono definite appunto citochine pro-infiammatorie perché favoriscono l'infiammazione. Ebbene, il tessuto FIR riduce la formazione di queste sostanze, di queste citochine, e al contrario invece facilita e favorisce la formazione di altre sostanze antinfiammatorie che vengono chiamate citochine antinfiammatorie.
0: Però energia invisibile dell'infrarosso, giusto? Invisibile,
1: non le vediamo, l'infrarosso non lo vediamo, noi non vediamo.
0: No, ma esiste un macchinario che volendo, no?
1: Eh?
0: Esisterebbe un macchinario volendo?
1: Sì, per il rosso sì, esiste il macchinario. Noi possiamo tenere conto, ad esempio, il sole emette raggi infrarossi, vero? Sì, sì. Ad esempio, anzi, teniamo conto, la cosa interessantissima è questa, che nella quota di infrarosso che il sole emette, sì, l'infrarosso profondo, quindi quello che viene poi, che è il FIR, rappresenta il 55%. Quindi già naturalmente noi esponendoci al sole, sì, facciamo un bagno di sole, facciamo un bagno di FIR, di infrarosso profondo, soprattutto se lo facciamo dopo un'ora nella prima ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto. Lì c'è la massima concentrazione di questo irraggiamento in FIR, ad esempio. Okay. È interessante anche questo.
0: Il manichino come lo prepari sabato prossimo?
1: Ah, lo preparo sempre vestito, perché lui è molto pudico, bisogna coprirlo in tutte le sue parti.
0: Quindi esoscheletro più
1: Sì, l'esoscheletro
0: c'era l'esoscheletro, sì, più abbiamo le solette e tutto il resto, insomma,
1: e cioè, tutto il resto,
0: trovano
1: le solette,
0: tutto volendo.
1: T-shirt, prego.
0: Lo trovano tutto, diciamo, sì, questo elenco che ho fatto prima qua, dell'elenco delle pieghevole
1: tutto trovano tutto quello che vogliono, e anche oltretutto, diciamo, anche con i numeri giusti, la taglia giusta, insomma, per tutti.
0: Per chi vuole trovare un po' di informazioni, dove li mandiamo?
1: Li mandiamo, allora, come ormai hanno imparato a fare, io vi ringrazio perché mi fa sempre piacere ricevervi, sì, potete tranquillamente telefonarmi per fissare un appuntamento direttamente a Resana.
0: Diamo il tuo numero in maniera tale, voi potete chiamare il dottore, andare a Resana, vi costa nulla, andate là praticamente a porre qualsiasi domanda, anche in un contesto molto bello dal punto di vista giardinesco, per la qualcosa è a Resana, però.
1: A Resana,
0: fate mai un chilometro, no, dico per quelli, ma insomma, sì, vabbè.
1: Comunque, ecco,
0: fanno qualche chilometro in più, dai.
1: Sono persone, sinceramente, recentemente mi è venuta gente da Pieve di Soligo, venuta, quindi non è vicinissimo, insomma, a Pieve di Soligo, da Dolo, anche stamattina, tanto per
0: da Dolo,
1: dire.
0: Venezia,
1: da Dolo, da Dolo.
0: E hanno provato l'esoscheletro, no?
1: No. Sono venute proprio perché avevano già, un signore aveva già acquistato le solette, anzi le federe, l'ultimo gas che abbiamo fatto, e è venuto soddisfatto a prendere, possiamo dire senza nessun problema, le solette e la t-shirt. Ecco, quindi
0: anche se volete fare un regalo un po' originale.
1: Sì, anche quello. Quello è un discorso... Cioè, originale, ma soprattutto per cui vieni ricordato,
0: esatto.
1: Perché sei come quello che mi ha fatto passare un male di ginocchio, un mal di schiena.
0: Vabbè, io ho RDM, che sai, devo gestirmelo, perché se ho la trasmissione devo gestirmi anche questi personaggi. E scudetto al toro, sì, quando mi sarò risorto dalle ceneri, stile araba fenice, capito?
1: Sì,
0: l'araba fenice di Mirano, insomma, al quale noi vogliamo un bene dell'anima, in attesa di dopo il D ci sono tre puntini, in attesa di. Allora, detto questo, siamo quasi al volgere del nostro appuntamento del lunedì d'apertura, e poi andiamo in pausa due mesi, ma se vuoi, va bene, venire qua a trovarmi, non c'è nessun problema.
1: Grazie.
0: Se ci sono delle news le buttiamo dentro.
1: Grazie.
0: E quindi,
1: benissimo,
0: perché ti faccio una domanda.
1: Perfetto.
0: Bisogna, quindi i guanti non sarebbe male, però ok,
1: i guanti sono comunque ci sono già dei prototipi che ho fatto fare, adesso devo cercare di snellire il più possibile,
0: per le moto, per tanta roba,
1: sì,
0: dico, cioè,
1: sì,
0: computer,
1: sì, sì,
0: cioè,
1: sì, ma fondamentalmente il problema fondamentale, mentalmente, comunque le dita è giusto che anche queste, ma già la polsiera,
0: i musicisti, insomma, per il chitarrista,
1: io
0: che so,
1: ho, cioè, un musicista che ha acquistato la polsiera proprio violino, sì, per dire, perché proprio aveva problematiche di impugnatura, cioè faceva male quando impugnava.
0: Ok, da sinistra a destra partiamo col tuo numero di telefono, allora.
1: Sì, allora il numero telefonico è il 393 33 04 634.
0: Allora ho scritto 393 33 04 634. Vabbè, se qualcuno se fosse perso, mando un messaggio,
1: sì, se poi qualcuno vuole andare sul sito,
0: giusto, il sito,
1: sappia che c'è il sito, è iflyfirtechnology.it.
0: attenzione, però Fly scritto Firenze Livorno
1: York,
0: giusto?
1: Sì,
0: con la Y.
1: Sì, con la Y,
0: la forcella, noi facevamo la fionda,
1: esattamente, no?
0: Con
1: la
0: quel simbolo là, insomma.
1: E poi Fir Technology, il tech è col CH,
0: okay,
1: e il finale York è anche in Noji Technology,
0: esatto,
1: con la York anche.
0: E la troveranno anche il fatto che chi gioca a padel è favorito da...
1: Mamma mia, i giocatori di padel sono dei, come dire, dei sostenitori accaniti di questo tipo di abbigliamento.
0: Vabbè. Dimmi qualcos'altro che non abbiamo aggiunto, perché abbiamo avuto tanta roba.
1: Che diciamo che veramente ogni volta veloci, diciamo, ma... diciamo un po' tutto, non tutto, ma un po' tutto. Ecco, diciamo, la cosa interessante e importante è che la FIR non ha effetti collaterali negativi, questo è fondamentale, non ha controindicazioni. Quindi può essere usata indipendentemente dalle condizioni, diciamo, della persona. Presenza di pacemaker, tanto per dire, presenza di defibrillatore non è una controindicazione.
0: Per gestire le ulcere diabetiche?
1: Le ulcere diabetiche, ecco, quello non l'abbiamo toccato, è una cosa importantissima. Il tessuto FIR favorisce la guarigione della lesione perché va a incrementare l'ossigenazione dei tessuti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
7: Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci qui con Chips di Luce. Allora, oggi è iniziata un po' l'estate, però insomma, sembra che stiamo per andare tutti in vacanza, tranne noi, fra poco andremo anche noi.
1: E certo.
0: Allora, oggi iniziamo leggendo un piccolo passo e poi facciamo un po' di commenti. Vi ricordo le vostre domande importantissime o le vostre condivisioni al 334-7102-672. Allora, durante il ritorno dalla Luna dopo la missione Apollo 14, l'astronauta Edgar Mitchell fissava dalla finestra il pianeta blu, la Terra. In quel momento qualcosa di profondo lo colpì. All'improvviso venne spinto fuori dal suo normale stato di coscienza e sentì un'intensa unità, una connessione col pianeta Terra e con tutto l'universo. Non aveva mai avuto una tale esperienza. Il suo ego e il mondo esterno si fusero. Non poteva più distinguere una differenza. Era divenuto lui stesso l'intero universo. I suoi pensieri sembravano avere effetto sul mondo esterno e il mondo esterno sembrava avere effetto sui suoi pensieri. Era divenuto pienamente consapevole del fatto che la separazione tra il suo ego e l'universo non esisteva affatto. Era l'esperienza descritta in termini di scienza quantistica da David Bohm come l'osservatore diviene l'osservato. Molte persone nel cammino della vita riescono ad avere varie esperienze e hanno testimoniato anche questo tipo di momento interiore. Viene chiamata esperienza mistica. In un flash di coscienza espansa si rivela una verità superiore che modifica drammaticamente la vita della persona che vive questa esperienza. Dopo questo avvenimento, Edgar Mitchell tornò sulla Terra e fondò nel 73 un'organizzazione no profit chiamata l'Istituto delle Scienze Noetiche al fine di studiare la natura della coscienza umana. Allora, ovviamente questo è un momento che sorprende l'interiorità, no? di una persona che stava facendo dell'altro e viene colpita da un momento di un insight, qualcosa che accende una consapevolezza interiormente, no? Ed è avvenuta fuori dal sistema energetico del pianeta, quindi non era necessariamente programmata consapevolmente, se vogliamo dire così, no? Mentre ci sono molte strade sul cammino spirituale dove sono fatte coscientemente, si può raggiungere questo stato di connessione e addirittura normalizzarlo interiormente, quindi non essere un episodio distaccato, e dove ci si rende conto che qualsiasi cosa veramente che tocchiamo, vediamo, annusiamo, con cui interagiamo, fa parte del nostro stesso corpo, no? E questo tipo di esperienza per chi vive immerso nella vita di tutti i giorni può sembrare qualcosa di incredibilmente drammatico, perché tutto ciò che aveva considerato separato da sé in quel momento diviene integrato in sé. E in quel momento si esperisce uno stato di unità, cioè si comprende che qualsiasi azione fatta in un corpo olografico significa un'azione contro se stessi. Da quel momento in poi la vita cambia completamente, pur rimanendo la stessa. E in quel momento si scopre che ogni cosa che facciamo, ogni pensiero che abbiamo, ha un'influenza molto più estesa di quello che crediamo.
1: Ecco, allora allo stesso modo ricordiamo come l'esperienza di Federico Faggino, questo grande scienziato, ormai penso che lo conosciate quasi tutti, e racconta, narra proprio con queste parole: nel 1990 ero in vacanza, mi svegliai verso mezzanotte e mentre aspettavo di riaddormentarmi sentii emanare dal mio cuore una carica di energia, amore, mai provata prima. Era un ampio fascio di luce bianca, scintillante, viva. All'improvviso quella luce esplose e riempì la stanza per abbracciare l'intero universo. Sentii che quella era la sostanza di cui tutto ciò che esiste è fatto. E sentii con enorme sorpresa che quella sostanza, quella luce, quell'amore ero io. Non solo, ma che tutti siamo questo amore, se ci apriamo alla possibilità di esprimerlo. Ho capito che era una manifestarsi della mia coscienza, era come se non ci fosse separazione tra me e il mondo. Guardavo fuori dalla finestra, la mia coscienza era anche nel prato, negli alberi, nel fabbricato che avevo davanti, nel cielo. Ho sentito che sono un campo che esiste ovunque. Osserviamo come abbiamo citato delle esperienze, ma naturalmente ogni mistico, ogni ricercatore interiore tocca direttamente con mano cosa questo voglia dire. Particolare è che inizino a dirlo degli scienziati, no? Che quindi, per esempio, Faggin non sapeva quasi nulla prima sulla coscienza, non coscienza, è partito dall'esperienza e poi ha approfondito questa tecnologia interiore. Possiamo chiamarla una vera e propria tecnologia interiore, che è quello che anche facciamo un po'.
0: Sì,
1: qua,
0: il bello è che vengono sorpresi, no? Letteralmente.
1: Vengono sorpresi, perché lui non è che prima fosse un ricercatore interiore, no? Venne sorpreso, anzi, lui, no, Faggina ha inventato, no, il microprocessore, cosa lavorava nella Silicon Valley.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi era un tecnico, no, della scienza, un ricercatore, quindi di una tecnologia che non aveva nulla a che fare con quell'interiore, e invece l'ha sorpreso l'esperienza, come quello che narrava prima Riccardo, come veramente tantissimi esseri che hanno fatto questa esperienza. Naturalmente uno dice: vabbè, ma io non l'ho vissuta. Bene, certo, ok, però darsi questa possibilità, cioè che le cose non siano come ci sembrano. Va bene, non lo sto vivendo, non lo sto esperendo, ma lascio aperta questa possibilità. Il punto non è forzare le possibilità, ma lasciare aperte le possibilità. Allora qualcosa ci viene a chiamare, ognuno a modo proprio, ognuno in modo diverso l'uno dall'altro. Ma quando invece ci fissiamo su una credenza, è come se tutto si stringesse e non è più possibile che ci vengano a trovare altre percezioni, un altro modo di sperimentare e di vivere la realtà.
0: La caratteristica interessante di queste esperienze è che un istante, un briciolo, una goccia di esperienza del tutto basta per una vita intera. Cioè posso avere un'esperienza e poterla portare all'infinito, quindi pochi secondi, se non proprio un secondo di esperienza, mi può servire una vita per raccontarla e per farla capire correttamente agli altri. Quindi immaginate, no, su un percorso spirituale dove si acquisisce una certa consapevolezza, quella consapevolezza fatta di tanti momenti, ma ne basta uno per cambiare, svoltare completamente la vita. Quindi vediamo tutto il volume mentale che investiamo nel comprendere qualcosa che si manifesta, si svela in pochi attimi, no? Ed ha uno svelamento che contiene un'intera esistenza, un intero universo. Quindi anche nel passato si faceva un gran lavoro anche interiore per avere un istante di esperienza, perché quella goccia era una goccia di eterno, era qualcosa che valeva per l'eternità. Quindi possiamo vedere che anche in queste persone che sono, ripeto, erano scienziati di un certo tipo, quindi non avevano proprio l'idea di entrare in questo campo, nel momento in cui percepiscono questa natura, si sentono cambiati sostanzialmente, si sentono rinnovati quasi nella...
1: Sì, perché è sconvolgente, no? Hai sempre avuto la percezione di te come un essere separato, io sono qua, quell'altro è là, il muro è davanti a me, eccetera, a un certo punto ti percepisci espanso, e non è solo un pensiero, è un'esperienza effettiva in cui cambia radicalmente la percezione che hai di te, del mondo, delle cose. Basta un attimo per sovvertire completamente ogni tua credenza. Non riesci più, quindi si dice, no, anche nel buddismo tibetano, nello Dzogchen si parla di Rigpa, della vera natura della mente, e il fatto che un'esperienza è toccante, ma il punto è che poi si passa il resto del tempo a cercare di integrarla, quindi di riconoscerla e poi di integrarla. perché altrimenti è come dire oscillo tra un certo tipo di percezione e un'altra, nel mentre che la sperimento poi cerco di riuscire a dimorare in quella per anche nel quotidiano, no? Che è un po' diverso. Poi ci sono vari livelli, come dire, di esperienze. Nel RICBA è riconoscere la vera natura della mente, che è un po' diverso in questo senso da quello che ha percepito Fagin, o in un momento altrimenti non si potrebbe vivere così espansi, no? In un'esperienza così forte e toccante. Ma si può comunque integrare. Integrare vuol dire non dimorare più nelle credenze limitanti. Allora, man mano che si lasciano andare le credenze limitanti di separazione, di limite, la vera natura di ciò che siamo spontaneamente c'è, si manifesta poi più o meno intensamente. Non è la questione di intensità, è un riconoscimento di quello che è, e questa integrazione ti permette veramente di vivere in tutt'altro modo, sostanzialmente.
0: Il bello di questa cosa qua di cui stai parlando è che ultimamente, grazie all'evoluzione un po' della scienza, si può misurare addirittura, no? Si può misurare questa espansione di coscienza attraverso il campo elettromagnetico del cuore e della mente, del cervello, e possiamo comprendere come farlo diventare un'esperienza comune. Cioè, questo è il vantaggio che abbiamo adesso, che ovviamente nel passato si sapeva, no? Si creavano queste sorte di scuole tacite, vogliamo chiamarle scuole tacite, misteriche, esoteriche, come vogliamo chiamarle, dove sapevano esattamente che il percorso era quello, quindi sapevano che cosa dovevi fare per raggiungerlo. Ora può diventare una ricerca medica, può diventare una ricerca interiore, una ricerca di vario genere.
1: Sì, la cosa particolare che sta accadendo adesso è che mentre un tempo, fino a poco tempo fa, cioè apparteneva solo alla una ricerca spirituale, quindi nelle varie forme filosofiche, religione, mistiche, invece adesso, come vediamo, appartiene anche più alla scienza. Cioè la scienza inizia a studiare, a cercare di provare e verificare questa tecnologia interiore. No, parliamo della fisica quantistica, di tutte le varie sperimentazioni, ma anche una teoria che diventa esperienza. E cavoli, qua sta accadendo veramente una cosa importante, perché si inizia a comprendere effettivamente come funzioniamo. E quando un mistico è d'accordo con uno scienziato, capiamo che il mondo sta veramente cambiando.
0: Allora, adesso vediamo come l'istante contiene tutto in questo breve estratto musicale.

rossa in fervora, gli animi e lo fotografi, e sul

0: Eccoci qui con Chips di Luce. Allora, sono arrivati i primi messaggi. Allora, una persona che non si firma dice: buongiorno ragazzi, argomento molto molto interessante, grazie per le preziose informazioni che ci donate sempre, buona trasmissione a voi. Grazie a te. Poi Luisa ci dice: il bello di questa cosa qua, e voi avreste da insegnare? Aiuto. Questo, Luisa, se vuoi spiegarti un po' meglio, così capiamo che cosa vuoi dirci.
1: L'altro messaggio era di Andrea Sceriffo da Verona.
0: Quindi grazie anche a te, Andrea. Sì, allora, è un po' insolito, perché non, perché abbiamo raccontato queste storie? Non chiaramente perché sono migliori di altre, semplicemente per far capire come degli uomini sostanzialmente di scienza, o comunque votati a una certa realtà, vivono queste situazioni, e che cambia completamente, queste situazioni cambiano completamente la visione che hanno del mondo, di se stessi, degli altri. Ed è bastato un momento, voglio dire, non è che hanno, cioè, non voglio svendere tutto il lavoro che stiamo facendo, perché quello che facciamo io e Carlotta è portare consapevolezza di questo percorso. Però anche chi sostanzialmente non se n'è mai preoccupato, da un certo punto di vista, non aspirava nemmeno ad avere quel tipo di esperienza, ne ha avuto la possibilità in varie circostanze, in varie configurazioni. Però questo tipo di percorso può essere fatto consapevolmente, cioè sapendo esattamente gli step necessari che servono per vivere questo momento, no? E ovviamente bisogna ripulirsi mentalmente dall'obiettivo, mentalmente dall'ottenere, però è un qualcosa che possiamo veramente standardizzare e portare, soprattutto in questa nuova configurazione energetica che sta acquisendo un po' la griglia terrestre, possiamo portare tutte le persone a vivere questo momento. E di solito la risposta che abbiamo: ma sì, e dopo? Nel momento in cui più persone hanno questo tipo di esperienza, la vita come la vediamo, come la viviamo, cambia completamente. Ed è una cosa trascurata, secondo me, da molti, che fanno anche bene, cercano un cambiamento fisico, però il cambiamento fisico viene prima da un cambiamento

0: cambiamento interiore. Se tutte le persone hanno un cambiamento interiore, o su una buona fetta di persone hanno un cambiamento interiore su come vedono il mondo, come vedono se stessi e come si relazionano adesso, il mondo veramente può cambiare da un giorno all'altro.
1: Eh sì, assolutamente. Ci sono dei passi che tutte le culture spirituali antiche, moderne, conoscono, perché ciò che siamo veramente, come si dice, coperto dalle nuvole. C'è già la sostanza, come la chiama Faggin, di cui siamo fatti,
0: il sole
1: c'è già, ok? La vera natura della mente c'è già, non è qualcosa da ottenere, da raggiungere, ma è da riconoscere. E queste nuvole sono le credenze separative che ci mostrano un'illusione che crea sofferenza. Quindi il riconoscere queste credenze separative, queste credenze che si basano sul conflitto, sull'ego, come si dice, no? Sull'attrazione e repulsione, non permettono di riconoscere quello che già siamo. Il punto è trovare un percorso che a volte è anche completamente unico. Unico vuol dire che, sebbene ci siano dei passi un po' per tutti, il modo, l'interpretazione, eccetera, può essere veramente unica. Cosa vuol dire? Che magari uno può prendersi del tempo per osservare questa interiorità, camminando in doccia, meditando immobile, ognuno veramente a suo modo, trovare questo sguardo nei confronti di se stessi e non solo del mondo che sembra esteriore. E appartiene ad ognuno di noi questo percorso, anche se può essere veramente unico, e anzi rispettare questa unicità permette di non, magari sì, far fatica, ma non quello sforzo che rende tutto così difficile. A volte si pensa che il cammino interiore sia difficile, ma soprattutto che richieda sforzo. Quando invece ci si conosce e si rispetta quello che si è, si può adattare a quello che si è. Come dicevo prima, se porto l'attenzione, facciamo per esempio al respiro o al rilassamento del corpo, posso, a volte qualcuno riesce meglio camminando, qualcuno seduto su una sedia, qualcuno disteso, qualcuno in altri ambienti, oppure invece di ascoltare il respiro, a qualcun altro preferisce un altro metodo, un'altra tecnica. Ecco, ce n'è veramente per tutti i gusti. È importante trovare la propria, allora rende tutto più facile. Partire da ciò che attrae, anche nella tecnologia interiore, così è come se fosse una tavola imbandita con un buon cibo, ma bisogna trovare quello che più ti attrae, altrimenti diventa faticoso. Anche la ricerca interiore può diventare pesante, e questo al giorno d'oggi ci sono talmente tante informazioni che abbiamo a disposizione questa tavola imbandita per cercare la propria, non per cercare ciò che più attrae, per iniziare e approfondire questa ricerca di sé.
0: Eh beh sì, assolutamente, ognuno è sul percorso, deve soltanto rendersi conto. Cioè, un momento nel giardino potrebbe essere un momento rivelatore per ognuno di noi, no? Anche quando non ce l'aspettiamo. Quindi il concetto è: posso continuare a vivere la vita così come la sto vivendo e arrivare a un accumulo, no? Nella fisica si chiama accumulo inerziale, dove l'esperienza viene da sé, no? Si manifesta per il susseguirsi rotatorio dell'esistenza, mentre si può accelerare questo percorso, è una libera scelta ovviamente, questo percorso rotatorio, e portarlo nel momento presente, qui in questa vita, per esperire quello che c'è veramente dietro tutto quello che stiamo vivendo, no? E a molti in questo periodo sembrerà che la vita possa aver perso un po' di senso, possa essere un po' deprimente, possa essere un po' caotica sotto certi punti di vista, anche un po' minacciosa, no? Per quello che succede nel mondo, e senza cogliere il disegno, un po' la struttura stessa che la vita sta mettendo in gioco in questa esperienza. Quindi non è mai fine a se stesso, non è mai senza senso, non è mai priva di significato, però non è il significato che noi crediamo mentalmente che debba avere questa vita, no? Quindi ha qualcosa di più profondo da scoprire, e quando si scopre non necessariamente la nostra vita deve cambiare, perché uno poi si immagina, se faccio un percorso spirituale smetto di frequentare del tot, smetto di mangiare quello, smetto di dormire a testa in giù, smetto
1: di andare a lavorare,
0: cioè non è così, no? È un'esperienza che ti rende consapevole. Non è una roba che da domani il tuo corpo non funziona più, la tua mente non funziona più, anzi funzioni al meglio, al 100% delle tue capacità. Quindi sei libero di scegliere, sei libero di investire tempo, se hai una passione puoi continuare a farla. Non è che smette improvvisamente uno, un artista, dice se faccio questo da domani non faccio più l'artista. No, lo fai in una maniera consapevole.
1: Sembra quasi che la via spirituale sia un tradire se stessi per alcuni, perché si crede che si debba agire chissà in quale modo o rinunciare a chissà quali cose. Invece è importante comprendere che non è così, ma è un conoscersi, non è un diventare qualcun altro, ma è un conoscersi più a fondo. E quindi è piacevole se si rispettano dei passi importanti per sé. Che non è quello di essere diversi, ma guardare in modo diverso. E questo guardare in modo diverso accade dandosi la possibilità. È come dire, porsi di fronte a qualcosa, qualcuno, una situazione, prendere coscienza di come la si sta guardando e da dove la sto guardando, e aprire un varco. Chiedendo, no? Chiedi ti sarà dato. E questo chiedi ti sarà dato è proprio ok. Chiedo uno sguardo diverso, no? Che mi faccia vedere altro, e rimango lì in attesa, chiedo e attendo. Ma basta però chiedere questo e quell'altro, la macchina, il moroso, la casa, no, cerchiamo di chiedere un nuovo sguardo, e dopo che chiedo col cuore veramente mi lascio essere vuoto, cioè sospendo il modo solito di guardare e rimango in questo spazio vuoto. Finché qualcosa accade, ho pazienza, attendo. Questo è un chiedi e ti sarà dato, no? In tutte le culture, tutte le tradizioni spirituali c'è chiedi col cuore e la risposta arriva, nella domanda c'è già la risposta, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede se invece di chiedere un oggetto, una situazione, voglio che accada questo o quell'altro, chiedo un nuovo sguardo, lasciando andare il precedente? Potrebbe nascere veramente qualcosa di interessante, ma come vedete non è smetti di fare chissà quale cosa che stai facendo ora, ma è chiedo un altro modo di guardare, mi pongo di fronte alla stessa situazione di prima e nasce un nuovo sguardo. Questo nuovo sguardo permette non solo di vedere altro, ma abbiamo detto che basandosi poi su una configurazione diversa, una frequenza diversa, attira frequenze simili, come si dice.
0: Sì, che poi noi abbiamo intervistato qualcuno ovviamente in radio, però anche seguendo e conoscendo dei personaggi che hanno una certa fama poi e che investono il loro tempo anche in una funzione come può essere quella artistica o anche scientifica, e man mano che approfondiscono se stessi, no? Il musicista approfondisce la scrittura, approfondisce la musica, scopre inevitabilmente un percorso interiore, no? E quindi ho una conoscenza di tutti questi musicisti alternativi che non diresti, vedendoli a 27-28 anni, non avresti mai detto che si sarebbero dedicati poi all'interiorità, eppure investendo tempo nello studiare la musica, musica, la scrittura, sono arrivate alla conclusione che c'è qualcosa di più grande, c'è un l'istante sacro, il silenzio è l'unica cura, cioè arrivano perché hanno un volume, no? Di tentativi interiori di ricerca su un argomento apparentemente distante dalla ricerca spirituale. Quindi possiamo comprendere, o uno può dire ok, il maestro spirituale è portato per sua natura alla disciplina, ci può essere, ma anche quasi tutte le cose portate ad un estremo poi conducono sempre alla stessa funzione. Quindi nei miei studi, per esempio, ho avuto una buona connessione per dimostrare che la musica, il suono, l'interiorità, la fisica quantistica, la gravità, il vuoto hanno tutti lo stesso modello di esperienza, la nostra vita, la sincronicità, qualsiasi cosa vediamo ha un solo funzionamento. Cioè posso studiare una carota, posso studiare musica, arte, scienza, filosofia, vedrò sempre lo stesso meccanismo, un piccolo ologramma di tutto ciò che esiste. Quindi capite che anche il percorso più insospettabile, distante apparentemente dallo spirituale, sta facendo qualcosa di spirituale.
1: Sì, assolutamente. Cioè, ovunque guardi vedrai sempre quel Dio che tutto è, se lo vogliamo chiamare Dio. E qualcun altro lo chiama quella sostanza, amore, o cioè di cui è fatto l'universo. Da ogni punto si vede l'universo intero. Ognuno veramente può dirselo come vuole. Il punto è che c'è una scienza dello spirito. Spirito non è qualcosa di separato dal corpo, dalla mente, da ciò che ci appartiene nel quotidiano. Anzi, è un modo per comprendere meglio come funziona, perché quando riusciamo a divenire consapevoli di corpo, mente e spirito, le cose iniziano a vedersi veramente in modo completamente nuovo, e ci aiuta ad appropriarci di ciò che siamo, che è comunque un potere immenso rispetto a quello che crediamo di avere. Potere non in senso di controllo, un potere che nasce dall'amore, ma amore come forza che muove l'universo. Quindi è opportuno, per comprendere questa scienza dello spirito, prima svuotare la mente da tutte le credenze che la impediscono, perché c'è già, okay? Quindi è solo riconoscere qualcosa che c'è già, e qui è il passaggio prima del vedere e del riconoscere è il vuoto. Mi devo svuotare da ciò che credo, da ciò che mi sembra reale, dalla credenza che mi dice questo è così, questo è cos'ha. Lasciando andare creo quel varco che permette a ciò che è di rivelarsi, non come un pensiero ma come un'esperienza. Ciò che sperimento è vivo e quello interessa. Allora vado a cercare non più ciò che è vero, ciò che è falso perché ho sentito dire, ma l'esperienza diventa una risonanza. Una risonanza vuol dire che sento ciò che mi risuona. La risonanza diventa il riconoscimento della propria esperienza, e quindi tengo per buono in questo momento, per me in questo momento, ciò che è risonante, e tutto ciò che risuona allora amplia l'esperienza stessa e l'approfondisce.
0: Sì, in questo contesto è bello anche capire e vedere che ci sono molte persone che dicono a me non interessa questo, quando l'interesse è un'illusione mentale, perché se comprendiamo come funziona, tutto è sé, qualsiasi cosa è sé, quindi qualsiasi cosa ha un significato profondo per l'interiorità. Poi ovviamente non voglio investire tempo a studiare matematica, ovvio, non voglio investire tempo a studiare letteratura classica, sì, ok, ma lì dentro c'è la stessa roba che c'è dentro di te, né più né meno. Quindi dovunque stai guardando c'è sempre qualcosa di te, e quando noti questo, quando scopri questo, qualsiasi cosa diventa interessante.
1: Assolutamente, per quello che è importante partire da ciò che attrae, da ciò che appassiona. Inizio a conoscere me stesso, l'universo, iniziando da ciò che mi appassiona, e lì dentro riconoscerò il volto del tutto. Allora non c'è sforzo. Allora diventa lo chiamano nel buddismo uno sforzo entusiastico, vuol dire se c'è questa attrazione, allora anche magari dedicare del tempo a degli esercizi spirituali diventa sì uno sforzo, ma gioioso. È come quando uno va a camminare perché gli piace andare in montagna, c'è sforzo, ma uno sforzo gioioso.
0: Ma potremmo chiamarlo, più che sforzo, potremmo chiamarlo un'applicazione energetica sostanzialmente,
1: sì,
0: cioè, mettere energia in qualcosa.
1: Sì, che magari anche se deriva fatica, però non c'è quello sforzo che te lo rende pesante. E allora la ricerca della scienza, dello spirito, possiamo dire, chiamarla così, può essere molto piacevole. Chiaro che devi interessare, ma non è scissa dalla cosa che più ci appassiona. Quella può diventare l'inizio, come dire, la porta per la quale, attraverso la quale approfondire ciò che ci appartiene, no? Questo spirito immortale che vive ovunque senza centro.
0: Allora, adesso iniziano un po' la seconda ondata della nostra platea di radioascoltatori, no? Perché la prima erano quelli che lavorano. Adesso quelli che non lavorano sono a casa e si stanno alzando e stanno facendo colazione. Quindi adesso gli mettiamo una musichetta per fare una buona colazione.

0: Dunque, eccoci qui ritornati con Chips di Luce. Io sono Riccardo.
1: Carlotta.
0: Allora, la prima ora se n'è quasi andata, no? Stiamo parlando un po' di esperienze in un italiano forbito e articolato e di esperienze interiori che portano inevitabilmente poi a comprendere come non siamo separati dal resto. Quindi questa è la parte fondamentale e è un cambio di coscienza che può sembrare banale, perché qualcuno mi ha detto in un incontro, mi ha detto: sì, ma queste cose le so già, no? So già che siamo uno, no? Non è una novità per me. Però è diverso esperirlo nella fusione totale piuttosto che immaginarlo e pensarlo, no? Posso leggere un'informazione scientifica e collegare il concetto, immaginare il concetto oppure acquisirlo, ma non ne ho fatta esperienza.
1: È come pensare di mangiare una pizza o mangiarla.
0: Sostanzialmente è questa la differenza. Quindi quando hai l'esperienza ti cambia proprio l'approccio, non hai più un certo tipo di reazione, un certo modo, mentre quando è solo pensato è come se sei allo step 1, ti mancano altri 2 o 3 step. E questa differenza è sostanziale, perché sicuramente quando interagisco con una persona non mi ricorderò di essere uno, perché si baserà su quello che ho registrato nella mia testa. Ma se l'ho fatto l'esperienza, quando incontro una persona vivo sempre quell'esperienza, è completamente diverso.
1: Sì, ricordiamo che troverete le registrazioni delle puntate, anche quelle passate, e sul nostro canale YouTube Neom Revolution, che si scrive N-E-O-M come Milano, Neom Revolution, tutto attaccato. Abbiamo anche il canale Telegram e potete trovarci come un po' in giro, insomma, e avete anche i contatti per le informazioni. Ma soprattutto vi ricordiamo che abbiamo un bellissimo, stiamo organizzando un bellissimo corso ritiro in agosto in un posto meraviglioso sui Colli Eugani, un agriturismo tutto per noi, dal 9 al 16, vero? 9-16 agosto. È una settimana immersiva, è possibile sia risiedere per chi viene da lontano e per chi invece è nei dintorni può andare e tornare in giornata. Ma in luglio invece stiamo anche qua organizzando una giornata speciale, un giorno solo però alle terme in piscina, e ci sarà un'esperienza particolare perché si cerca di, infatti l'abbiamo chiamata The Inner Vision Activation, per riattivare questo senso che ci appartiene, questo altro senso. Infatti si faranno degli esercizi bendati in acqua per ritrovare quelle parti di sé un po' dimenticate. Quelle parti di sé a volte sono dei frame, delle foto, delle immagini del passato, dei pezzi di noi da recuperare, da integrare con l'attuale. È difficile forse da capire così, ma non è così complicato.
0: Sì, l'unica cosa, io invito sempre a iscriversi al canale YouTube perché veramente fa la differenza nel ricevere, chi vuole ovviamente ricevere le puntate, no? E lì non appena vengono caricate arriva il piccolo messaggino che c'è la puntata, no? Ovviamente anche nel canale è possibile, però nel canale a volte c'è un delay, un ritardo fra la pubblicazione e l'uscita sul canale, quindi per chi vuole usufruire istantaneamente della puntata quando esce, bene, iscriversi su YouTube, tutto qua. E va bene, quindi allora il discorso che stavamo portando avanti è un po' questo. Siamo arrivati a un punto, poi non è che dovete seguire noi o fare la differenza, stiamo semplicemente divulgando delle informazioni, che il percorso è qualcosa di, sta diventando, si approssima allo scientifico quasi, no? Quindi un percorso interiore che può essere fatto con degli step precisi che possono essere modulati ovviamente c'è bisogno di un sentimento umano che è il contatto con se stessi. Non si può fare soltanto un'equazione algebrica, ma va anche raggiunto una certa confidenza con se stessi, un certo amore verso se stessi, per poi produrre questo tipo di effetto e riconoscere il motivo per cui siamo qua in giro a fare cose, piuttosto che essere nel paradiso.
1: Sì, è un paradiso da abitare, abbiamo, no,
0: da portare qua.
1: Da portare qua, e quindi abitare in questa configurazione interiore paradisiaca. Allora non si avrà più bisogno di andare in vacanza.
0: Ah, proposto tema che tocca un po' tutti.
1: Ecco, allora,
0: le vacanze.
1: Si va in vacanza per cercare un paradiso. Allora, però il punto è che poi si ritorna nel tran tran di tutti i giorni. Invece, come sarebbe se la nostra dimora interiore fosse veramente il paradiso?
0: La vacanza.
1: La vacanza tanto desiderato, cioè vivo sempre in vacanza. E questo accade quando guardo dalla configurazione della vacanza e riesco a integrarla nel quotidiano. Allora qua si fa interessante, perché si vive come veramente si fosse sempre in un posto meraviglioso, ok, anche con i vari alti e bassi, con le varie difficoltà, ma quello che da comprendere è quando riconosciamo ciò che siamo effettivamente, la percezione della vita cambia. Non vuol dire che non ci saranno più dolori o difficoltà, ma vengono vissute in tutt'altro modo. E quando questo interessa veramente, lo si fa divenire esperienza, perché questa esperienza ci appartiene, quindi chiama, attrae, c'è un'attrazione. Ecco che però occorre ritirare un po' l'attenzione da quello che chiamano illusione, Maya, l'illusione, l'ologramma che chiamiamo realtà, e iniziare a portarla su il vissuto, che è proprio l'esperire di questo momento. E imparare a stare con l'esperire, anziché con il riflesso, anziché con l'ologramma, anziché con i pensieri che creano storie. Invece di lasciare l'attenzione sulle storie che creano i pensieri, riporto l'attenzione all'esperire. Qual è l'esperire di questo momento? Occorre ascoltarsi semplicemente. Ma ascolto, parto da lì, sto con quello. Non devo controllarlo, cambiarlo, no, devo semplicemente inizialmente accettarlo, accoglierlo, stare con quello che c'è. Quello che c'è è un vissuto, stare con il vissuto di questo momento. Allora da lì si parte, da lì si aprono porte, da lì inizia la conoscenza vera e propria.
0: Sì, è nella conoscenza vera e propria che diventiamo un punto luce, no? Poi di che si vuol parlare, di letteratura, di teologia, di scienze, di arte, di musica, diventa comunque, in qualsiasi linguaggio viene espresso, anche in dialetto taikiki, ha acquisito una certa funzione di luce, è quello che fa la differenza. Quindi, al di là dei conformismi classici e degli stereotipi, arriva un messaggio che è un trasferimento letterale di luce, perché viviamo in una griglia fotonica e fatta di biofotoni. Quindi ogni volta che interagiamo con una persona c'è uno scambio che non vediamo. Questo scambio che non vediamo va oltre le apparenze, sta comunque accadendo. Non è che chi fa il percorso ce l'ha e chi non fa il percorso non ce l'ha, accade sempre. La differenza la fa la consapevolezza che ho del quando sta accadendo e del come sta accadendo. Se ho una buona consapevolezza, sarò sempre in grado di non sprecare energia, o comunque di essere costruttivo. Essere costruttivo significa è l'equivalente di amorevole da un punto di vista spirituale. Per la fisica ciò che è costruttivo sono ciò che si un campo che si può sommare ad un altro costruendone un terzo più grande. Quindi immaginate come diventerebbe una sorta di messaggio o azione politica spirituale molto profonda, senza fare niente, passando quasi a volte non visti, no? Però si è un trasferimento di luce continuo. Quindi è molto importante raggiungere questa coerenza fra il campo del cuore e il campo della testa, e diventare un punto luce per tutto ciò che vediamo accadere nella coscienza, quindi nel mondo e in ogni situazione della vita di tutti i giorni.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
2: Per mini info
6: 3
3: 2 9
6: 0 0
3: 3
6: 8
3: 9
1: 8
7: 8.
8: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
9: Sabato 20 giugno, ultima scorpacciata del gas, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologici, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia che, per chi desidera, farà un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche e poi le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, il libro di Radio Gamma 5, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e la maglietta di Radio Gamma 5. Per info e prenotazioni 347 66 18 523. L'Associazione Culturale Delta Veneto organizza la conferenza sul DDL 978 del 2023, Pignoramenti Lampo degli Avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura della sala alle ore 20.30, l'incontro si terrà presso il Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 di Ponte San Nicolò. Relatore Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino. Ci sarà una preregistrazione obbligatoria e le info entro domenica 21 giugno su www.venetkens.gov.org/eventi. L'ingresso è di 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione, salvo esaurimento anticipato dei posti. Per informazioni Si può scrivere al cellulare di Belluco 346 36 14 469. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali del 2026. Piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio o dal 22 al 29 agosto. Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni scrivere a Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria. Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona, persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. È disponibile per ruoli di selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, è disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritiene che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, potete contattarlo al 349 40 88 260 o all'indirizzo email riccardo.rossi65210@gmail.com. Fabio Romanato, di 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato, per cui chi può dare un aiuto può versare un contributo all'IBAN IT 94Y 08 327 62 96 poi 7 zeri 80 15 15 Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. AF Energia, giovedì 25 nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ultimo giovedì del mese, sarà presente con un incaricato nella sede della radio per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. È raccomandato portare le ultime bollette luce e gas e un documento d'identità.

Eccoci tornati, pronti per la meditazione. Quindi, momento relax. Rilassatevi ascoltando il respiro. Quindi, osservate bene come l'attenzione viene portata interiormente, si distoglie dagli eventi, da ciò che appare, da quello che chiamiamo realtà, e la portiamo a ciò che sentiamo: il respiro, il corpo e il rilassamento che questo comporta. Quindi rilassatevi ad ogni respiro, ad ogni espirazione, sempre un po' di più, fino a sentire quest'onda che vi pervade in tutto il corpo, dalla testa ai piedi, dai piedi alla testa. Sento l'interezza del corpo. Lascio emergere piano piano ciò che sento, ciò che provo. È una sensazione. E qualunque sia, la lascio essere, l'accolgo, la risento, la sento, la guardo, mi accorgo di poterla guardare, mi accorgo che, poiché la posso sentire, quasi osservare, percepire, non sono quella, nel senso che c'è un osservatore più vasto, un osservatore che può sperimentare. Chi sta facendo esperienza? Chi si sta accorgendo che il respiro è come un'onda? Chi si sta rilassando? Non affrettiamo la risposta, non diamo una risposta, soprattutto. Facile dire io, ma io chi? Dov'è questo io? Andiamo a fare esperienza, andiamo a guardare, a vedere, a riconoscere chi sta guardando, sentendo, percependo. Non andatelo a cercare nel pensiero, ma nell'esperienza stessa. Lascio che sia quello che c'è. Chi lo sta sperimentando? Senza darvi una risposta, cercate di sentire che c'è qualcuno che non è un qualcuno. Andiamo a percepire chi sta osservando. E andando all'esperire stesso ci si accorge che non è, appunto, un qualcuno delimitato, di definito. Non è qualcuno che ha un volto. Non è qualcuno che è confinato. Non è qualcuno che a limiti e confini. Chi sono io? Sentite questa domanda senza risposta mentale, ma lasciatela all'infinito. Sentite rimbombare nel corpo, nel cuore, nell'essere questa domanda senza darvi risposta. Affidatela al cosmo, all'universo, al Dio, all'intelligenza infinita. Affidate questa domanda e state in quello spazio che attende che sorga una risposta, che è un'esperienza, non un pensiero. Chi sono io?
lasciando andare tutto ciò che credo di essere, lasciando andare questo io. Chi sono io se non sono tutto quello che credo di essere? Lascio andare tutto quello che credo di essere. Nasce forse una sensazione di smarrimento. Lasciamola essere. Nasce forse uno spazio che sembra vuoto. Non c'è ciò che credo di essere. Lasciamolo essere, questo vuoto che è all'origine di tutto. Questo vuoto, questo spazio, questo vuoto tra un pensiero e l'altro. Questo vuoto che è la matrice, che dal quale emerge tutto, la manifestazione. Chi sono? Se non sono quello che credo di essere. Chi sono se non sono io? Lasciate risuonare questa domanda nel cuore senza darvi risposta, ma lasciando uno spazio, sentendo uno spazio, un vuoto dal quale può emergere una sensazione piccola, grande, dolce, intensa, qualunque sia, forse di vastità. Chi sono? Se non mi cerco più in un ego separato da tutto, chi sono? Se non sono l'io che credo di essere? Affidate questa domanda al vuoto, senza cercare risposta, ma permettendo che sorga un sentire leggero come ali di farfalla, che però può smuovere un mondo. Fate un lungo e profondo respiro, sentendo tutto il corpo, ritornando nel qui e ora, presenti, e iniziate a muovervi, a continuare le vostre attività quotidiane.

0: 3347102672. Ormai lo sapete già tutti, però lo ripeto: 3347102672. Condividete con noi qualsiasi cosa che sia per voi interessante. Allora, in questa puntata di oggi stavamo un po' abbiamo descritto più che altro delle esperienze di alcuni personaggi che vivono un momento di integrazione della coscienza. Il momento di integrazione della coscienza, abbiamo detto, è una possibilità per un percorso esteso e che trasformi la vita, la nostra vita, in una forma di realizzazione. Quindi anche la differenza fra lo scienziato avanzato, fra il giurista più esperto e la casalinga a livello di coscienza non esiste. C'è solo la possibilità di trovare una connessione con se stessi e con l'universo che ci faccia vedere quello che si nasconde dietro tutto ciò che esiste. Quindi ci rendiamo conto che tutto ciò che abbiamo considerato in quel momento solido in realtà non lo è, ci rendiamo conto che tutto ciò che abbiamo considerato separato da noi in quel momento scopriamo che non è separato da noi, ci rendiamo conto che qualsiasi cosa stiamo compiendo nell'universo stiamo facendo un danno a noi stessi. Quindi anche semplicemente rompere un oggetto, paradossalmente, a volte è necessario. Quindi la consapevolezza poi ci rende abbastanza appunto consapevoli di quello che va fatto e non va fatto, in armonia con tutto il resto, come avere un grande corpo e sapere tutto ciò che serve a quel corpo. Quindi è un momento proprio totalizzante. Quindi immaginate la distanza fra un secondo di esperienza che contiene tutto e la rielaborazione di questo momento. E come dicevamo un po' nella prima ora, magari dopo questa esperienza c'è bisogno di integrare, radicare e portare nella profondità il significato reale di questa esperienza.
1: Sì, come diceva Faggin, come sarebbe se ci alzassimo una mattina e ci riconoscessimo in tutto quello che vediamo, persone, oggetti, come cambierebbe la nostra vita e in che modo ci relazioneremo agli altri? E questo è molto importante, perché, e qua lo si dice veramente in tutte le forme spirituali, anche no, gli altri sono noi stessi, no? Io sono
0: gli altri,
1: te,
0: siamo
1: tu
0: noi.
1: Sei me, gli altri siamo noi,
0: come la famosa canzone,
1: gli altri siamo noi. Rapportarci agli altri, cosa accadrebbe se da oggi ci rapportassimo agli altri come fossero un aspetto di noi e li trattassimo come un'altra immagine di noi, no? Letteralmente come un'altra immagine di noi stessi. Allora, come cambierebbero le nostre relazioni? Ecco, la tecnologia interiore è interessante perché ci si sperimenta. Ci si alza una mattina e si dice: cosa mi succede interiormente se adesso tutti quelli che incontro li tratto esattamente come un altro aspetto di me, un'altra immagine di me? E metto in pratica e vedo quello che accade. Questo è interessante, una mente scientifica, nel senso che sperimento, non è che sto fermo e capisco, cerco di comprendere tutto pensando, no, porto nel campo, sperimento. Allora, non ho ancora magari l'esperienza, c'è Faggina, è capitato un attimo, è accaduto, eccetera, ma cosa succede se invece faccio come se? Eccolo, la tecnologia interiore parte dal come se, faccio come se e sperimento, perché da questo come se nasce un'esperienza. Allora, da oggi tratto tutti gli altri come un'immagine di me, punto. Vivo come se gli altri fossero un aspetto di me. Da qua nasce l'esperienza. Ecco che cos'è la pratica spirituale, no? Parto come se e vedo cosa emerge. Cosa succede dopo 21 giorni che tratto tutti quelli che incontro come un altro aspetto di me? Lo faccio, subito è difficile, poi non me lo ricordo, cerco di ricordarmelo perché c'è l'impegno a ricordarselo. Dopo un po' accade qualcosa. Quello che emerge, l'esperienza che ne emerge, è oro, è interessantissimo, cambia completamente la prospettiva. Dopo 21 giorni di questo esercizio non sarete più gli stessi, le vostre relazioni cambieranno tutte.

0: se lo fai. Allora, se da oggi pratico questo esercizio, capite? Ma è un esercizio, non è un obbligo, non è un peso. Uno riesce a portarlo avanti a termine se è incuriosito, se è attratto da questa tecnologia interiore. Non so cosa mi porterà, ma mi interessa saperlo, mi interessa sperimentarlo, vediamo cosa succede. Allora appassiona. Questo porta a un'esperienza, porta a un cambio di sguardo. E vediamo, no? Il fatto di vedere come un'esperienza, come andare in una giostra, vado sulle montagne russe perché voglio vedere cosa si prova. Ecco, la stessa cosa, questa è la tecnologia interiore. Quindi applico gli insegnamenti magari dei maestri antichi perché voglio vedere cosa succede. Non è che lo faccio una volta e mollo, voglio vedere cosa succede. E lascio il tempo perché deve nascere un nuovo sguardo, ma devo fare qualcosa che mi interessi veramente. Non mi piace fare l'esercizio di osservare tutti gli altri come se fossero immagine di me. Bene, allora magari mi dico adesso per tutta la giornata porto l'attenzione sul respiro e la lascio lì. Cosa succede se porto l'attenzione sul respiro per 21 giorni e cerco di portarla solo lì? Non lo so, ma mi incuriosisce, voglio vedere cosa succede. Non la voglio portare sul respiro, la porto tra un pensiero e l'altro. Adesso per, dico 21 giorni perché è un tempo buono, perché nasca qualcosa di interessante, perché se lo faccio per mezza giornata non funziona. Adesso però mi impegno per 21 giorni a portare l'attenzione non più sui pensieri ma nello spazio tra un pensiero e l'altro. Per 21 giorni è proprio la mia pratica, la mia sadhana, mi interessa vedere cosa ne viene fuori. E questo è l'atteggiamento del ricercatore intenso. Ci vuole un minimo di intensità, che è diverso da quello che si mette lì si dice che uno spazio tra un pensiero e l'altro porta a questo. Ah, bello, ciao. Non funziona. Provate a pensare a quelli che praticano uno sport e che vogliono riuscire effettivamente, o a studiare una lingua. Ci vuole intensità, ma l'intensità si trova se qualcosa vi appassiona. Allora cercate un esercizio che vi appassioni. Ecco, questo è il punto.
1: Allora, praticamente, come dicevamo prima, ci sono tutti questi artisti del passato che hanno scoperto che ci sono mille versioni di noi stessi, no? Dal 1-101, sì, quella è la versione di Pirandello, ma noi qua abbiamo 1-101-100.000. Cioè, più esperisco me stesso, più scopro che ho mille versioni. Passo da una, credo di essere una, poi ne scopro 100, poi ne scopro 1000, poi ne scopro infinite.
0: E poi non scopro che sono senza volto.
1: E poi scopro che sono senza volto.
0: Tutto infinito.
1: Quindi ora ci sentiamo una metafora di questo concetto.

0: E allora, con Chips di Luce qui, con Carlotta e Riccardo, io vorrei fare quasi una sfida ai radioascoltatori, no? A scrivere tutte le 1000 versioni di voi stessi che avete scoperto nella vita, no?
1: Sì, perché poi magari c'è la persona, l'immagine arrabbiata, l'immagine triste, l'immagine che uno si sente uno sfigato proprio, un'immagine invece che uno si sente di spaccare il mondo, l'immagine si sente piccolo, l'immagine
0: sì,
1: che si sente un re, l'immagine. Qual è la dominante o le tre dominanti?
0: Esatto.
1: Molto
0: e poi
1: importante.
0: Può essere legato pure alle cose che stiamo facendo. Quando faccio il prato sono il giardiniere, quando aggiusto la tubatura sono l'idraulico, quando insegno ad un figlio sono la mamma, quando impasto il pane sono il panettiere, quando scrivo musica.
1: L'esercizio, un altro, parliamo di esercizio importante, è scrivervi le cinque immagini di voi, vi annotate su una settimana, le cinque immagini di voi che emergono principalmente, ed è sufficiente chiedersi come mi vedo, no? Come mi vedo in questo momento, sinceramente, partendo da ciò che sentite, partite da ciò che sentite e vi chiedete come mi vedo. Magari a volte vi sentite di avere 5 anni e lasciate emergere l'immagine, la scrivete e annotate le 5 immagini dominanti, quelle che appaiono più spesso, molto molto interessanti, perché questo vi può dare veramente idea di quello che state creando, perché la relazione, come io e Riccardo facciamo sul mandala, sulle costellazioni del foglio liberato, la relazione tra questi cinque che emergono nel campo creano letteralmente la propria realtà.
0: E molte persone si sorprendono da... mi sono trovato con delle persone che testimoniavano una loro sorpresa nel constatare che in presenza di qualcuno, in alcuni contesti, la loro interiorità, il loro modo di fare era improvvisamente diverso da come si vedevano. E si chiedono come mai ho fatto quell'azione quel giorno, in quel momento, e perché ho detto quelle parole.
1: O prendete degli eventi della vostra giornata la sera, no? Prendete degli eventi della vostra giornata, magari come mi sono visto in quel momento, come in quello, in quell'altro, e lo stesso annotate le 3-5 immagini di voi che sono scese in campo oggi. Importantissimo.
0: Che poi quando si ha un ruolo, magari un ruolo istituzionale, cerca di essere sempre in un modo perché non può farsi vedere che ha anche quegli altri aspetti.
1: Sì, però magari è un insegnante, o ha un ruolo, un capo d'azienda, un ruolo importante, però nel mentre che esercita quel ruolo importante, dentro sente il bambino che si sente non visto.
0: E va in conflitto.
1: Perché
0: okay. No, ovviamente non può essere, sono un capo d'azienda, non posso essere bambino.
1: E quindi tra questi due nasce una relazione di conflitto. Quindi per vedere la relazione, anche quello che si sta creando, è opportuno vedere quali immagini scendono nel campo più spesso, perché la relazione tra queste, cioè, come dire, si è discordante. Allora il bambino di 5 anni che piange e vuole l'attenzione della mamma, e quindi un altro scende in campo e vuole un'altra cosa, e per cui è difficile che i progetti o gli atti creativi vadano poi in porto.
0: E questo tipo di esercizio è esperibile dentro di noi, no? Molto semplicemente. Io, per spiegarlo a livello scientifico, ho dovuto mettere insieme una tesi di laurea, letteralmente, fra neurologia, fisica quantistica, fisica alternativa, biologia, e vedere come funziona questa cosa interiore e poterla spiegare significa dover leggere mattoni di libri. Invece, nell'esperienza di tutti i giorni, la sto eseguendo. Capite la differenza fra ciò che viene spiegato e ciò che invece è sempre dentro di noi? Per spiegarlo devo fare un ricorso ad un materiale, a un diciamo così, un tipo di lingua che sia interconnessa fra le discipline e le scoperte che si sono fatte. Quindi posso ricostruirlo a livello cellulare, a livello di coscienza, a livello elettromagnetico, gravitazionale, quantistico, però quella struttura lì è la manifestazione di ciò che noi stiamo esperendo dentro. Quindi non è che se non capisco la spiegazione non ho possibilità di accesso, è esattamente il contrario. Noi siamo tutto, abbiamo la possibilità di accesso, e poi la spiegazione di un certo tipo, in un certo tipo di linguaggio sembra essere complicata, ma se faccio riferimento a me stesso non posso mai sbagliarmi. Quindi esperire queste strutture interiori ci porta probabilmente a un momento di connessione profonda, dove ci rendiamo conto che non siamo nessuna di esse, ma siamo un ricettacolo che può contenerle tutte. Quindi nel momento interiore si ha questa espansione totale, dove finalmente ci si sente liberi. E questa libertà non è dovuta al fatto che sono in vacanza, sono in un bel posto, sono nel verde. No, è una libertà interiore. Una libertà interiore da qualsiasi cosa di conosciuto, qualsiasi cosa di limitato, qualsiasi cosa di costretto ci sia nella nostra interiorità. E vale molto di più di qualsiasi conquista fisica che possiamo fare nel mondo. È una libertà che non ha prezzo, è una libertà che significa una salvezza dell'anima, quasi, no? Nel passato si parlava un po' di questo, il concetto è questo, diventare consapevole. Non è che la nostra coscienza può fare chissà quale fine, siamo l'universo, che fine volete fare? Ma è la consapevolezza che ci fa transitare tra i mondi della consapevolezza e della non consapevolezza, quindi tra il paradiso e ciò che è caotico ed entropico e distruttivo. E questa risorsa è una metafora per capire: guardate che dentro di voi c'è la soluzione a tutto ciò che sembra essere un problema.
1: Ed è questo importante, vado a cercare in me. Vado a cercare in questa tecnologia interiore, in questa scienza dello spirito, perché qualcosa che è oltre il corpo accade anche quando lasceremo il corpo, ci rimane sempre. Quindi è interessante investire in quella direzione. C'è una soluzione che parte da uno sguardo, da dove guardo, parte e cambia completamente quello che vedo. Vado a cercare in quella direzione. Vado a cercare nello sconosciuto, cioè in quello spazio che non conosco. Invece spesso lo sconosciuto fa paura. Lo spazio sconosciuto in me, quello che non so, quello che non conosco, fa paura. Si va a cercarsi nelle sicurezze. E invece proprio l'opposto, vado a cercarmi negli spazi tra un pensiero e l'altro. Sono come dei portali dal quale emerge qualcosa di nuovo, e questo qualcosa di nuovo è ciò di cui abbiamo bisogno, ed è intelligente, quindi non nasce a caso, nasce ciò di cui più abbiamo bisogno, e possiamo toccarlo con mano, farne esperienza, perché tutto è governato da un principio intelligente. Non succede nulla a caso, anche se a volte non sembra, perché da un'ottica limitata non si vedono tutte le infinite possibilità o quello che effettivamente viene chiamato in causa in un accaduto, ma c'è un'intelligenza che invece vede, come dire, e quell'intelligenza siamo noi, ma non è cosciente. Come allora è importante andare a cercare in quella direzione, ma quella direzione è oltre ciò che in questo momento conosciamo, cioè crediamo di conoscere. Ecco perché è importante la scienza dello spirito, che non è, ecco, non sono spirituale, non mi interessa. Spirito vuol dire la parte che siamo sempre, spirito vuol dire ciò che siamo quando lasceremo il corpo, che non è il fantasmino, è molto molto molto molto di più. Ma naturalmente occorre che ci sia l'interesse di andare in quella direzione.
0: Beh, quando ero giovane lavoravo con dei dottori per delle ricerche su alcune tecnologie, e la struttura che riportavano sempre era questa sorpresa nello studiare un corpo umano e non trovare una differenza anche lineare, concettuale, misurabile, fra uno scienziato tipo Einstein e il contadino della porta accanto, no? Quindi dicevo, se studiamo il corpo fisico non c'è differenza. Questo era il concetto, no? Possiamo osservare, hanno studiato il cervello di Einstein vedendo e relazionandolo con quello di un contadino, non vedevano grande differenza, no? C'erano solo un po' di più di connessioni in alcune aree, no? Ma che cosa, la cosa che si chiedevano sempre, che cosa rende invece possibile essere un grande personaggio della storia, essere un grande scienziato, un grande filosofo, che cosa fa diventare? Allora, in questo studio si va oltre il corpo, perché il corpo non dà una risposta. E andando oltre il corpo ci si imbatte in una forma, nella fisica di come funziona la luce. Quando studiamo la fisica di come funziona la luce, ci rendiamo conto che l'effetto energetico, quantistico, che questa luce ha sul corpo, poi manifesta il personaggio. Quindi, a seconda della configurazione lineare, geometrica e strutturale che questa luce può acquisire nei dintorni del corpo, che ripeto noi non siamo in grado di vedere, però possiamo percepire, si ha un certo tipo di espressione. Quindi immaginate questo concetto, no? Chiunque conformi il suo stesso campo di luce nella forma di Einstein può avere la stessa comprensione. Chiunque conformi il proprio campo di luce nella forma del contadino può avere la sua esperienza nel fare il contadino.
1: Sì, come dice Faggin, siamo dei campi. Cosa vuol dire siamo dei campi? Siamo dei campi informati. No? Cosa dice la fisica dei
0: Beh,
1: campi?
0: Il campo stesso è un insieme di informazioni. No? Poi se lo studiamo da una certa corrente, lo vediamo separato da noi e diciamo ah, è un effetto elettromagnetico gravitazionale di un principio. Ma se lo studiamo invece immersi all'interno di questo campo, ci rendiamo conto che è una mente cosmica.
1: Infatti, non sempre Faggin dice, siamo il campo che come strumento usa, uno strumento del campo per fare esperienza il corpo. Quindi il corpo è nel campo, come dire, no? È un'informazione del campo che può raccogliere un certo grado di esperienza, ma se siamo dei campi vuol dire che tutto quello che vediamo è nel campo che siamo. Siamo, come dire, tutto quello che vediamo è il campo che siamo. E ribalta la prospettiva, quel piccolo io che crede di essere separato da tutto non trova proprio più spazio.
0: Ma adesso mi sono imbattuto nell'ultima scoperta fenomenale che risolve l'equazione di Higgs, risolve il problema del vuoto quantistico, che è un qualcosa che per la scienza è un principio, una quinta forza sconosciuta che tiene insieme tutte le altre forze. E che non solo, interpretandola nel modo corretto, risolve tutte le problematiche di equazione, di fusione fra tutte le altre forze. E questo principio è poi studiato a dei termini, ma tradotto è l'intento del cosmo, l'intento dell'universo. Quindi capite che c'è una mente cosciente dietro tutto ciò che vediamo che sta tenendo in funzione questi cambi energetici. Ed è una mente senziente, pensante, iperconsapevole. Cioè praticamente il motivo per cui la gravità, l'elettromagnetismo, il debole e il forte si funziona in un certo modo è legato all'intento di questa quinta forza. Ora, per alcuni scienziati questo è diventato evidente, per altri è ancora una chiusura totale, cioè difficoltà nel percorso scientifico ad ammettere che esista questo principio. E quindi si rifiuta letteralmente, ci sono delle prove scientifiche e delle equazioni che mostrano questo, che sono letteralmente scartate dalla scienza. Perché? Perché mette in discussione anni e anni di funzionamento di un certo principio. Se ho passato del tempo a spiegare come funziona la gravità e scopro questo principio in realtà umanistico, passatemi il termine, vado un po' fuori di testa, no? E invece siamo dentro questa evoluzione qua. Stiamo scoprendo come c'è un intento consapevole che sta tenendo in piedi le cose esattamente così come sono, e che tutto ciò che consideriamo una legge è semplicemente la convinzione radicata di questa mente più profonda, che ha un motivo ipercosciente per tenerlo così. Ora, quando andiamo a sfidare questo da un punto di vista spirituale e filosofico, scopriamo che questo motivo ipercosciente è un percorso di libero arbitrio, un percorso spirituale, e che non smonta tra virgolette, l'artefatto, il costrutto, finché non ha destinato ogni minimo di porzione di coscienza al suo posto esperitivo. Quindi finché tutte le anime, passatemi il termine, non hanno trovato il loro posto, là il mondo rimarrà in questa illusione apparente. Non appena questa destinazione sarà svolta, il mondo potrà cambiare radicalmente, in pochi istanti. Allora, quando ci rendiamo conto, più aggiungiamo pezzi, più ci rendiamo conto che il Sole in realtà sta interagendo a livello di coscienza con il nostro pianeta, che quando arrivano delle ondate solari non sono pacchetti casuali, caotici, fatti per caso, ma sono delle giustapposizioni di questa forza, di questa quinta forza, e che hanno una dinamica diretta con il vissuto di tutte le persone sulla Terra. Quindi, se uno si vuole prendere la briga di comprendere queste cose nella propria interiorità, ha dei passi interiori che vanno ben oltre le apparenze, ben oltre il linguaggio, ben oltre la forma. Si va alla sostanza. Se invece vogliamo rimanere nella forma, siamo sempre lì a essere schizzinosi, a trovare una scusa per non vedere.
1: Bene, detto questo, siamo quasi in chiusura. Vi ricordiamo, se volete rimanere in contatto con noi, Neom Revolution, N-E-O-M come Milano, Neom Revolution, Revolution, su canale YouTube, canale Telegram, ci trovate. E anche con i vari contatti, le ultime
0: no, volevo ricordare che noi ci risentiamo con il 14 di luglio,
1: il 14 di luglio, perché andiamo in vacanza,
0: quasi un mesetto,
1: saltiamo quella tra 15 giorni, però avremo una giornata in luglio ancora, sì, da stabilire la data.
0: Però
1: un corso
0: dovrebbe
1: nuovo
0: essere
1: e speciale, perché è un'esperienza molto particolare.
0: Comunque nella settimana
1: termale,
0: tra il 5 e l'11.
1: Sì, in piscina termale, bendati, per faremo degli esercizi guidati per ritrovare quelle parti di sé dimenticate, diciamo così. E quindi è un'esperienza nuova, particolare, che è interessato ai contatti, e altrimenti avremo una settimana di corso dal 9 al 16 agosto, il ritiro estivo in un agriturismo, in un bel contesto sui Colli Ugani.
0: Beh, bisogna dire che il ritiro estivo è sempre un'energia unica,
1: perché 7 giorni così è unico per addentrarsi,
0: non si possono imitare in nessun modo, quindi è proprio unico come evento. Detto questo, noi vi auguriamo una buona giornata, grazie per averci ascoltato.
1: Buona estate, buon caldo, buona aria condizionata.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: E allora buongiorno cari amiche e amici di Radio Gamma 5, siete sui 94 MHz della nostra radio. Oggi 16 giugno 2026 vi proponiamo la registrazione dell'intervista andata in onda la settimana scorsa al professor Guido Giacomo Preparata. Abbiamo analizzato un po' la storia italiana, un po' la storia europea e poi ci siamo soffermati un po' sui contenuti dell'ultimo libro del professor Preparata. E che insomma tramite il suo sito web guidopreparata.com potete arrivarci facilmente. Il titolo è Verso un impero eusociale, un'analisi veramente interessante su come insomma si sta cercando di strutturare la società umana un po' sulla forma delle società degli insetti, no? Qualcosa di apparentemente strano, ma insomma si vedono molti segni che ci devono far accendere i campanelli di allarme. E con il professor Preparato abbiamo fatto un po' questa analisi. Nel suo libro ci ha spiegata molto bene e quindi ve lo consigliamo. Sentire tutta l'intervista, molto interessante, magari per chi l'ha sentita la può riascoltare. E insomma andrà avanti fino alle 12, quando poi prenderà i microfoni il nostro amico Fabio Turin. Buon ascolto e alla settimana prossima alle 8. Grazie. Guido, prima abbiamo letto un articolo che ci parlava di come la Germania, no, sia in un momento storico molto particolare, no? Si parla molto del riarmo della Germania. Nel frattempo si vede l'ascesa di questo partito nuovo, no, che viene definito di estrema destra, l'Alternative for Deutschland, e la Germania al centro dello scenario geopolitico europeo. E nell'articolo si sottolinea anche come probabilmente la Germania stessa entrerà nella nuova alleanza delle marine del nord, no? Che è stata promossa dal Regno Unito. Insomma, tutto questo ci fa vedere come questo paese che è stato spesso dipinto, no? Come, e lo è economicamente, come la locomotiva d'Europa, come il paese che in Europa è più importante, centrale, in realtà ancora una volta, sempre di più, si dimostri essere una specie di appendice, no? Degli interessi anglo-americani in Europa. Cosa possiamo dire?
1: Sì, leggevo l'altro giorno, ho fatto una ricerca sulle intelligenze artificiali, poi ho letto degli studi di alcuni analisti dagli Stati Uniti e la menano molto e penso che sia un'analisi plausibile. Io non. Io sull'aspetto energetico, che è essenziale, l'ho battuto sempre poco, mi sono concentrato più su altre cose, ma adesso la menano molto su questa cosa dell'energia. E tutte le crisi ultime vengono lette in quest'ottica da questi analisti. E ti dovrò passare questo articolo che forse merita di essere letto. E combacia con quello che raccontavano anche i motori di intelligenza artificiale su leggere la strategia degli Stati Uniti di questi ultimi mesi, sempre in chiave anti-europea. E quello che appare, perché è quello che devi fare per capire come si muove l'Europa, l'America, cioè fondamentalmente l'America, perché è armata così fino ai denti. E capire di chi è di cui potrebbe aver paura. E naturalmente il nemico suo sono sempre stati i continentali. Certo, non usa le armi solo per loro, ci sta tutto il mondo da controllare, ma la sua attenzione è particolarmente incentrata su quelli che sono i suoi veri rivali, che sono gli europei, non diciamo noi, ma diciamo i tedeschi, ecco. Ora come ora non deve aver paura di niente, è sempre molto guardinga, è sempre molto attrezzatissima, ma è così. Allora, tante cose da dire. Per farla breve, sembrerebbe che tutto questo è stato fatto. Ora, i prezzi del gas che noi paghiamo alle stelle sono tutti dovuti alla sua politica, perché l'America, se uno legge, è diventata il primo produttore di gas liquido naturale. E questo articolo, la parte più interessante che faceva vedere è che i suoi competitori erano naturalmente la Russia e e con la storia di Nord Stream, da quello che raccontano, ha fatto fuori quella tubatura che partiva dalla Russia e arrivava alla Germania, l'hanno proprio fatta saltare e ne hanno creata una parallela che corre dal Cipro fino a Gaza. Alcuni complottari dicevano: ma Gaza è tutto perché ci sta il gas lì al largo. Quando la prima volta l'ho sentita ho fatto bah, invece sembrerebbe sia proprio così. E hanno creato quest'altra, la copia di Nord Stream lungo la faglia loro degli inglesi, quindi da Cipro a Gaza, e poi che arriva dall'Italia e noi paghiamo tipo 1000 euro al mese di gas o quello che è, insomma, e così è. E la cosa interessantissima è che anche con fanno gioco di carambola, quindi con gli israeliani provocano l'Iran e l'Iran ricordate questo, è tra le varie rappresaglie, ha bombardato il Qatar, nel Qatar che ci stanno il più grande deposito di gas naturale della zona, e quindi ha fatto, e poi ce n'è un altro in Australia, e l'Australia non si sa bene perché è stato distrutto da un ciclone, questo dando altra lena ai complottardi che dicono questi hanno metodi di controllare la meteo. Quindi questi qui si sono, e questo articolo scritto lo dovrai leggere, si sono impossessati di tutte le fonti di gas naturale, e questo è con un progetto anche varato ai massimi livelli dell'amministrazione di ricreare una nuova dominazione della marina americana, quindi una specie di, come dire, proprio di rimpolpamento della dottrina tradizionale britannica della potenza marittima, e poi no, a quanto pare questo non sapevano, piratato l'olio, il gas e il petrolio di tutti gli altri, e quindi con i vari embarghi e più la raccontava più quel muro che hanno fatto tra Groenlandia, Islanda e Inghilterra per non far passare le navi russe e così via, i sottomarini e quant'altro. E poi hanno fatto tutta una serie di cose, quindi si sono presi, hanno fatto razzia, hanno prodotto essi stessi molto olio, ne hanno già tanto, hanno tutto il gas, e stanno a quanto pare anche rendendo la vita dura a Russia e Cina, che, dice l'articolo, sorprendentemente non si sono opposte a nessun tipo di accordo, a nessun tipo di decisione presa dagli Stati Uniti sul piano energetico. Ne citava una in particolare dove aveva, non so più in che foro, in cui avrebbero avuto modo di protestare, e dice l'articolo inspiegabilmente non l'hanno fatto. Inspiegabilmente io ritorno allo scenario orwelliano. Si rivaleggiano in tutto quanto, ma fa parte anche questo del gioco, perché anche l'analisi rivelata dall'intelligenza artificiale fa capire che comunque Cina e Russia sono, sì, appaiono come il nemico, ma tra di loro comunque continuano a prosperare, perché con tutte le sanzioni imposte contro la Russia verso l'Europa fa sì che Putin si ripiega sulla parte est, ma continuano a essere molto proficui i profitti che continua a fare vendendo sempre alla Cina e all'India, che non viene menzionata in queste cose qui, e quindi con questo gioco delle sanzioni in qualche maniera con vari meccanismi l'America fa questo gioco magnifico. Fa assopiglia tutto, fa apparire il confronto reale, ma fa comunque anche prosperare tutti gli altri nelle loro aree, e chi comunque perde su tutta la linea siamo noi, sempre. E quindi questo torna tutto. AfD, una massa di imbecilli, non capiscono assolutamente niente. Sì, sono dei patrioti, gente che vuole, che sta lì a parlare della razza e tutto quanto. Non stiamo cominciando il nazismo. Comunque sì, è quella Germania lì, noi siamo noi, voi siete altro, eccetera eccetera. Eppure sono quelli che, appunto, quando hanno avuto quel grande, hanno i loro grandi raduni, compare Musk allo schermo e tutti che cominciano a fare ovazioni, quindi proprio sono fuori dalla grazia di Dio, non imparano, non hanno capito niente. E sì, e quindi adesso sì, sì, siamo
0: probabilmente anche loro stessi creatura, no? Magari messa lì apposta per fare
1: un oracchio. Può darsi. Quello che è certo è che non hanno nessuna comprensione proprio del gioco, zero. Sono sì preoccupati dall'immigrazione, naturalmente, quello a pelle lo sanno tutti più o meno, ma non è quello, proprio non capiscono proprio il gioco e sono mi sembra di capire. Ora non ho parlato, non sono stato in Germania recentemente, non ho avuto modo di affrontare di parlare, so che ci sarà, c'era un raduno a fine mese, il loro raduno, me ne hanno parlato, stanno lì. Sta al nord e c'hanno vari giorni, stanno là, bevono birra, fraternizzano e tutto, e poi hanno i loro organizzatori, hanno le loro case editrici e tutto quanto. Sarebbe stato veramente interessante andarci a parlare, ma mi sembra di capire che sono molto nazionalisti, ma filoamericani, che cioè sono della Lazio, però ammiro molto la Roma. Non, allora non sei della Lazio, questo è.
0: E vice te. Diciamo una forza politica, diciamo, che invece seriamente mette anche in discussione tutto l'apparato di occupazione anglo-americano è quella, sembrerebbe, no? Quella della Sarah Wagenknecht, che infatti, diciamo, pur avendo avuto un parziale successo elettorale, viene molto marginalizzata, no? Anche credo nel discorso complessivo che si propone un po' al pubblico.
1: Non se ne sente più parlare.
0: Esatto, non se ne sente più parlare, proprio perché probabilmente era l'unica forza che cercava di fare qualcosa in un modo diverso. E comunque ha raccolto parecchi voti anche questa forza politica, ma diciamo l'ascesa dell'AfD in realtà è stata penalizzante per questo partito, che proprio invece si poneva in modo dialettico con la Russia, con lo scioglimento della NATO. C'erano parecchi punti che davano molto fastidio, e che quindi Sarah Wagenknecht in questo senso è stata molto sotto la luce, l'attenzione, no? di chi invece vuole che le cose, e l'AfD da questo punto di vista è perfetta, perché insomma fa da spauracchio da un certo punto di vista, no? Viene etichettata in un certo modo, è filoamericana, e quindi un po' ci sembra di vedere molto, no? Fratelli d'Italia in Italia.
1: Sì, sì, sono destra e sinistra, ma tutti dentro l'Alleanza Atlantica, insomma, quindi non esiste proprio. Ma se noi continuiamo ad affidarci con questo senso di impotenza disperante a un'idea di... Perché questo è, pensiamo di potere vincere tifando per Putin, no? Che è la tipica visione del tifoso che non vince, qualcuno deve vincere per me. Ma neanche tanto questo, non è così che si può vincere, perché il gioco è bloccato. Perché io sto ripetendo: ah, devi leggerti Orwell, quella cosa lì, che in questo mondo non è così. Questi sono tre blocchi, si sono messi d'accordo e sono accorto di idee, l'hanno già fatto nella guerra fredda, continuano a farlo adesso, hanno cambiato qualcosina, ma è sempre la stessa cosa. Non puoi stare lì a metterti a fare il tifo sperando contro, perché allora vedi tu, europeo, che sei sotto l'ingerenza americana e che non ti piace, e poi ne cominci a pagare le conseguenze. Adesso questi ci stanno maciullando sul portafoglio con i costi dell'energia, sono loro, questo non lo puoi più nascondere. Per esempio, allora dice: allora io faccio il tifo per Putin, che mi dà il gas a basso costo. Capisco, perché allora dice: e allora se questa squadra non mi fa vincere, io vado con un altro imperatore. Cioè, sembra quasi siamo qua con Savonarolo, quello, allora non ci piace il Papa, allora vai col re di Francia, ma poi finisci impiccato comunque. Non... non è quello, non è quello. È come anche ci dobbiamo svegliare noi, e soprattutto ci dobbiamo svegliare localmente. Tanto la Russia, io l'ho scritto nel mio libro, non capisco perché io sia stato l'unico a dirlo. La Russia, se uno si va a leggere quel capitolo fondamentale della guerra civile, tu dici: ma che me ne frega a me di queste cose che sono successe 100 anni fa? Invece è fondamentale. Durante la guerra civile, dal 17 al 20, si vede proprio che c'erano gli zaristi che potevano vincere, erano di meno sul campo, ma stavano lì e c'avevano tutto l'Occidente sulla carta che doveva stargli a dar man forte per buttare fuori sti bolscevichi che tutto un tratto avevano preso tutto il paese, non si sa come. E questi per 5 anni, la storia della guerra civile è incredibile, non fanno altro che su... Nelle proclamazioni ufficiali c'è i nostri alleati, tutto quanto, questi sono gli inglesi che parlano, dei bianchi, delle guardie bianche e zariste. E quando sotto sotto li stavano tradendo su tutti i fronti per dare il paese in mano all'ISIS, di fatto, come tipo stile Siria, perché Lenin era come questi islamici, no? Era la stessa cosa. Quindi, che è una cosa enorme, gli ha dato mezzo mondo a questi, mentre poi sulla carta dice: oddio, la minaccia degli bolscevichi irreligiosi comunisti che verranno, poi ci spodesseranno a tutti. E che intanto gli stava andando il paese, è uguale, cioè in questo senso le dinamiche sono esattamente le stesse, solo che adesso danno questi paesi a questi esseri immondi in Siria o in Afghanistan. E vabbè, chi se ne frega, sono paesi, chi se ne frega, no, però, ma lì è la Russia gliel'hanno data. Quindi che cosa voglio dire con tutto questo? Da un secolo la Russia è stata data dagli inglesi, che gli hanno fatto cadere lo zar perché non voleva combattere, è stata data in prestito ai russi, via i bolscevichi, e non è cambiato nulla, nulla. Questi ci giocano contro. Forse non vogliono, i russi a noi europei, gli italiani ci ameranno pure, vogliono, hanno anche una gran voglia di essere vicini a noi, ma non ce li fanno venire, perché se facessero un passo alla selezione, gli angloamericani buttano le bombe atomiche. Quindi questi l'hanno capito, poi non sono delle tigri di carta, come abbiamo sempre detto, quindi stanno lì e giocano la loro partita miserabile, ma ci hanno sempre giocato contro, per forza di cose, non potevano fare altrimenti. La devono finire con questa storia dei BRICS, i dissidenti. Non c'è verso, storicamente non c'è verso, dal punto di vista politico non c'è verso. L'unica via che possiamo avere è quella di svegliarci innanzitutto localmente e vedere se possiamo fare qualcosa localmente. Difficilissimo anche quello, perché è tutto parte di questa stessa camicia di forza a tutti i livelli che si gioca in tutto il mondo. Ma questa cosa, questa speranza, questo tifo che si fa, oddio, adesso arrivano i BRICS e si sblocca. Non si sblocca niente, perché come siamo andati dicendo da anni ormai in queste varie conversazioni, gli Stati Uniti hanno cablato tutto in maniera perfetta su ogni livello del gioco. Quindi stiamo andando avanti con giochi di guerra, simulazione in uno scenario futuristico sul quale siamo meno che impotenti, possiamo solo stare a guardare piangendo, cercando di capire, ma al far tifo tutta quell'energia emozionale, quella deve essere soltanto dedicata a svegliarci e a pensare a cosa fare localmente, perché non c'è altro verso. Tu direi: beh, localmente non puoi fare niente, perché allora ingegnati, ma non è sperando, schierandoti col re di Francia contro il Papa, che le cose che non succederà mai.
0: Ecco, Guido, nel qualche anno fa scrivemmo una specie di piattaforma politica, no? E uno dei punti che mettemmo era la neutralità dell'Italia, no? Come punto, uno dei punti fondanti. La neutralità dell'Italia come necessità storica, ma in questo momento poi è sempre più vero. Adesso qualcuno si sta svegliando e lo comincia a proporre, ma questo dovrebbe in un paese poi come il nostro, che ospita anche il Vaticano, che in teoria dovrebbe essere la prima forza questo Papa lo ha detto nel suo discorso iniziale addirittura, no? la pace come punto centrale. E quindi la neutralità dell'Italia su un modello austriaco, per esempio, potrebbe essere uno dei punti più centrali di una forza politica che si propone sulla scena, no?
2: E invece questo non succede, sta cominciando a succedere qualcosa adesso. Noi nel nostro piccolo Convita l'avevamo detto all'epoca, l'avevamo messo nel programma, ma non fa parte del dibattito proprio, come se non fosse una possibilità, non fosse una possibilità.
1: No.
2: Ovviamente adesso sembra quasi ingenuo dirlo, no? Perché dici vabbè, ma come fai? Ecco. Ma è strano pure il fatto che non venga presa in considerazione, no? come possibilità. Pure questo che ci racconta anche dello stato del pensiero di tutti i cittadini italiani, per dire, comunque del nostro dibattito. Che cosa ci racconta? Ci racconta che il fatto che il dibattito è occupato totalmente dai guerrafondai, da chi appunto propone il tifo, e anche chi, diciamo, come dicevi tu, non vuole stare con gli americani, guarda dall'altra parte che vengono proposti gli stessi identici modelli, cioè guerri, modelli bellici, modelli in cui ci si deve schierare perché è il momento della guerra. Ecco, sembra quasi questo, proprio che sia ineluttabile la cosa, e ci troviamo in questa dinamica dove gli unici scenari sono scenari di guerra, e l'Europa è immersa in tutto questo, e l'Italia ancora di più. Quindi ecco, sul discorso della neutralità, tu come la vedi? Lo vedi come un punto che può essere diciamo lo snodo forse per attivare dei discorsi diversi da questo punto di vista nel dibattito, perché è un punto importante, insomma.
1: Sì, sono tutte questioni sensate, legittime, pensieri, non c'è niente di sbagliato, anzi è tutto giusto quello che dici, però insomma lo sai meglio di me, molto meglio di me, come funziona la situazione politica dei movimenti locali che partono dal suolo nativo, o quello che gli inglesi chiamano i grassroots, no? E l'hai visto con i tuoi occhi, non ce n'è uno che non sia monitorato da loro attraverso una delle loro NGO, non ce n'è uno, stanno con 100 occhi. In Germania è la stessa cosa, e allora anche parlando con attivisti in Italia mi dicono vabbè, questo è proprio il segno di un

politicamente non ti fanno manco organizzare, perché prima o poi te lo rientri nell'orbita loro, e poi alla 5 Stelle il gioco è sempre lo stesso. Vengono fuori dei carismatici, li mandano avanti attraverso vari livelli, li fanno prendere in taluni casi un sacco di voti, per quello che è l'iniziativa, i tempi e tutto quanto, spesso sono un sacco di voti, e poi li congelano, punto. E finora gli ha funzionato benissimo. Siamo ormai, e poi la gente adesso dice ridateci Andreotti, no? Ora possiamo anche dare tutta la colpa agli americani che vogliamo, gli va data, d'accordo, però diciamo che loro, gli americani, gli angloamericani, fanno quello che hanno sempre fatto, hanno agito, giocano sporchissimo tutto quanto, ma prendono anche, si avvantaggiano, si approfittano, e in Italia alla grande per loro, cioè sta storia, le crisi, il calo demografico, il lavoro, mica l'hanno inventato gli americani questo cioè, non solo, sono stati già sotto il regno di C che abbiamo avuto grossissimi problemi, insomma, in cui la governavano male, e poi se ne hanno approfittato. Non ci fanno neanche organizzare, oppure dovremmo dire dobbiamo organizzarci in maniera scaltra. La gente si deve mettere in mente che questa è in salita, non è che adesso andiamo in piazza, e corri rischi, perché questi ti osservano, e poi che fai? Non sei visto col Covid, insomma, devi stare attento, e soprattutto se vuoi percorrere quella strada lì devi essere devi correre i rischi. E a molti dice, io non voglio che mi vengano i carabinieri, le cose, le minacce, e allora abbi paura e rintanati, ma se vuoi fare qualcosa se vuoi fare botte, devi fare botte, e poi ci hai mandato un pugno, e allora non dovevi scendere in campo. Scenari di guerra, ripeto, Orwell, guerra permanente, l'ha detto, e fa parte del gioco. Allora poi un sacco di gente fanno, ma Orwell che palle, ancora queste storie, è sorpassato. Anche Junger, completamente rimbambito, in uno degli ultimi libri ha fatto, ma siamo ben oltre. Ma non siamo ben oltre Orwell per niente, ci siamo in pieno. Ma dicono, non le azzeccate tutte, perché questa storia che ogni paese doveva devolvere il 30% della sua produzione a far capitalismo di guerra non è vera. No, 30% no, bastano 3 per far sto gioco per cento. Guerra permanente, ma me l'aveva detto, te lo ricordi, no? Pace, guerra, fa parte del gioco. Ma ora, tornando alla guerra, la guerra principale, questo lo scrivono gli antropologi, ma antropologi famosi, non quattro sovversivi mai letti, dicono che ad ogni momento le guerre combattute dallo Stato sono due, in ogni momento sono generalmente due le guerre. Quella che combattono sono una eventualmente contro il nemico, che non è costante, ma quella permanente è contro il proprio popolo. Perché? Per ovvi motivi. Perché gli stati, come diceva Malatesta, noi abbiamo le malattie del platonismo, noi abbiamo questa astrazione, lo Stato. Ma dice, quale Stato? Non è un'astrazione. E come diceva Proudhon, è una facciata dietro cui si nascondono interessi oligarchici e un'elite che succhia tante risorse, e la massa della popolazione che lavora a convogliarli con le risorse, con la complicità della classe media, che sono gli ingegneri e tutto quanto, e i burocrati, i tecnocrati che lo consentono, prendendosi parte del miele in questo processo di convogliamento delle risorse verso l'alto. Questo è lo Stato, ed è un gioco di pochissimi contro tantissimi, pertanto ti ci vuole lo sbirro, il birro, come diceva Malatesta, e più tutto l'apparato di controllo. Quindi l'esercito, tutto quanto, e le varie forze polizia stanno qui sì per difendere, ma sostanzialmente qui sono qui per difendere i pochi contro i molti. Quindi la guerra è permanente, e infatti l'abbiamo visto anche col Covid, quando arriva il momento di pattugliare e di essere duri, questi non esitano. Dice, oh, ma io sono uno dei tuoi, ma... Non abbiamo visto, e non devo ricordarlo certo a voi, perché io poi neanche stavo qua in quel periodo, però le storie le ho sentite. Quindi situazione difficilissima, situazione di guerra, dimentica dell'Iran o questi posti esoti, la guerra ce l'hai in casa, c'hai l'apparato fondamentalmente contro, è così. E poi c'è tutto il problema delle alleanze, del fatto che è difficilissimo organizzare, come tu sai, che l'hai vissuto in prima persona, sul suolo, in maniera proficua e duratura, perché poi viene a

0: scontrarti, quindi con i poteri forti. Quindi noi siamo ormai, rispetto alla storia di Andreotti, in uno stato di avanzamento di Repubblica delle Banane ormai allo scoperto. Lo eravamo anche prima, ma a quanto pare, da quello che si capisce, perché poi questi non hanno mafiosi, non hanno mai parlato e tutto, però questi in qualche maniera resistevano e si impuntavano, davano fastidio, insomma c'avevano, e più tutto il gioco delle partecipazioni statali, andiamo più su quella storia dell'Italia depredata che appartiene a un altro discorso. Ormai è tutto saltato e siamo proprio in stato di Italia espressione geografica, non, come dicevi tu, le nazioni non esistono più tranne l'impero, e ce ne accorgiamo ogni giorno di più, e lo so, c'è da star male, ma però è una realtà che va guardata freddamente, non tanto per deprimersi, ma per dirsi va bene, le cose stanno così, che possiamo fare? Ecco
1: no, questa analisi che hai fatto ci aiuta ovviamente ad avanzare da questo punto di vista nella comprensione, perché questo non viene percepito, il fatto che siamo in uno stato di guerra permanente, no? Sembra quasi il discorso della rana bollita, no? Che piano piano arriva al punto dove poi alla fine viene bollita e non se ne accorta neanche di come è morta, e ci siamo sempre più dentro in modo, e il fatto che non emergano dibattiti di un certo tipo è uno dei segni più importanti in questo senso. Il fatto che non si pensi neanche a categorie politiche, di dibattito politico importanti, ma ci si riduca o a fare il tifo o a agire di rimessa, fa capire quanto il dibattito politico sia anestetizzato totalmente, perché appunto siamo in uno stato di guerra permanente, e forse il movente, quello che agisce di più nella mente della cittadinanza, è la paura, fondamentalmente è la paura di quello che sta succedendo e di quello che succederà, e quindi ognuno un po' si salvi chi può, no? Ognuno si rintana nel suo piccolo cantuccio e finisce lì. Poi il voto l'abbiamo visto, è espressione proprio di questa paura, perché o non si va a votare o si vota per chi urla qualcosa che più o meno ci può andare bene, no? Ma non si vedono spiragli in questo senso nel dibattito, e in più abbiamo ovviamente un sistema elettorale che punisce severamente chiunque provi a fare qualcosa, quindi vengono premiati solo le grandi organizzazioni che sono ricche, sponsorizzate e fanno gli interessi che abbiamo detto, gli interessi di chi promuove la guerra. Voglio dire, il partito al momento al governo, Fratelli d'Italia, qualche anno fa era il 2%, nel frattempo la Meloni andava e veniva da Washington, venivano allevati e coltivate le relazioni oltreoceano, anche qui, no? Tutto dipinto come una appartenenza politica della destra, eccetera, ma sappiamo che non è così, perché poi abbiamo visto in realtà la Meloni andare anche da Biden allo stesso modo con cui va da Trump, quindi non c'entra assolutamente niente un'appartenenza politica, che non esiste, non esistono proprio le appartenenze politiche, se non le appartenenze alle fazioni, a chi promuove l'impero, a chi promuove la guerra, a chi promuove il modello sociale che stiamo importando anche dagli Stati Uniti. Anche questo, Guido, è importante, no? Il modello sociale che stiamo importando, anche qui tutto avanza in modo graduale ma inesorabile, perché da quello che è successo negli anni 90, no? I sindacati che hanno abdicato alla loro funzione di conflitto sociale, di provare insomma a tenere un po', fino alle approvazioni delle leggi promosse tra l'altro dal governo D'Alema, le prime, no? I contratti co-co-co, quelli di collaborazione, no? Che hanno distrutto la forza contrattuale del lavoro, e poi per arrivare al Jobs Act di Renzi, e poi adesso dove sostanzialmente la difesa è affidata ai giudici, a qualche giudice che osa far causa a queste grandi corporation, per esempio nel campo della logistica, no? Degli ultimi mesi il fatto che un giudice milanese ha denunciato per caporalato Glovo e queste grandi, quelli che fanno le consegne a casa. Mm-hmm. Caporalato, perché questi poveri cristi che portano il cibo a casa della gente, che non si capisce perché si deve far portare il cibo a casa, poi ancora questo è da capire, e che vengono pagati 2 euro l'ora, se vengono pagati 2 euro l'ora, muovendosi per le strade con i pericoli che corrono, comunque con le biciclette elettriche, insomma sono scene che vediamo ormai dappertutto, e quello è un modello sociale importato. Non ce ne accorgiamo neanche che è successo in pochissimo tempo, ma è un modello sociale importato. Ed è forse quello la forza più prepotente che agisce sotto terra, no? Che ci arriva dentro casa, insieme alla forza dei social, che anche qui sono tutte piattaforme che appartengono ai capitali e al modo di vivere anglo-americano. Sommato, lo dicevo un po' prima, sommato a tutto quello che arriva dalla televisione, a tutto quello che arriva dal cinema, a tutto quello che arriva nelle scuole, ecco, una vera e propria invasione da tutti i punti di vista. E poi qui magari arriviamo al tuo libro, Guido, che descrive più lo scenario antropologico, no? di rivoluzione antropologica che stiamo vivendo.
0: Vabbè, hai detto tanto, sì. Sì, sia tutto. Stiamo importando il loro modello. Qui secondo me è la loro vera forza, perché sono un impero stalinista, è vero. Tu vai in America, non t'azzardi, l'abbiamo detto tante volte, gli americani non s'azzardano sul posto di lavoro a criticare il governo loro. Tu dici vabbè, no dai, queste sono scene dai film degli anni 50, di quello che ci raccontava della Russia. No, è più o meno così, devi stare molto attento. Quindi stalinista sì, eppure fortissimo sul punto di vista egemonico, perché questi riescono a esportare il loro modello di vita non solo senza problemi, cioè la gente sta lì con la bava alla bocca per importarlo. Gli italiani hanno tutti Netflix adesso, cioè che voglio dire con questo? La voglio menare sul fatto che gli americani sono prepotenti nel vendere la loro merce? Assolutamente no. C'è una cosa semplicissima che puoi fare con gli americani: dici Netflix? No, grazie. Glovo? Te lo tieni. E invece no. Delocalizzare in Cina? Per carità, difendiamo i nostri artigiani. Col cavolo. La verità è che loro sono i più forti sul fronte creativo, nel dar lena al modello predatorio di cui noi italiani, come la maggior parte di tutti gli altri occidentali, siamo imbevuti fino al midollo, perché siamo degli sfruttatori, siamo prepotenti, siamo predatori, siamo patriarcali nel senso del genere del termine, siamo razzisti, classisti, tutto come loro. E quindi sì, forse più, forse meno intensamente violenti, d'accordo, ma fondamentalmente siamo la stessa cosa. E quindi non è che se avessimo un'anima diversa, li boicotteremo senza pensarci due volte. Il vostro modello tenetelo, noi abbiamo il nostro. Ma non abbiamo il nostro. Siamo quattro gatti qui a dire all'artigianato italiano o a sbandierare i dipinti di, che ne so, di Piero della Francesca. Non gliene fotte niente a nessuno. Vogliono tutti essere come loro, perché già siamo come loro. Basta guardare la nostra storia. Siamo anche noi popolo sfruttatore e violento per molti versi. E quindi quello è anche il problema. Qui usciamo fuori dalla sfera culturale, imperiale, politica, e ci dobbiamo riflettere anche su che tipi di esseri umani vogliamo essere noi. è un problema che non abbiamo risolto, e finché non risolviamo neanche quello, quando parlo di svegliarci, non possiamo neanche affrontare questi altri temi, metterci a parlare di gas liquido o di guerra civile russa, ma non lascia proprio perdere. Questo è un problema, siamo quello che ci abbiamo in testa. Tanto è vero che questi arrivano e sfondano porte aperte, e non ne vediamo fine. Anzi, dirò, è un miracolo che abbiamo così pochi McDonald's e Starbucks. Poi Starbucks, come sappiamo, lui Schulz lo prese ispirandosi al bar italiano, il bar milanese, quello gli diede l'idea. Probabile che adesso gli compreremo pure l'idea nostra a loro, ma a quanto pare l'italiano esterofilo, fanatico, non è arrivato fino al punto di desiderare Starbucks più di qualunque altra cosa. Io temevo il peggio, ma poi alla fine se ne frega, cioè Starbucks non è quello, perché tutto il tessuto nostro produttivo è completamente in mano ai loro multinazionali comunque. E quindi sì, e poi sì, venendo al libro mio, lì si parlo di questi modelli culturali che vengono, quelli sì, il linguaggio del postmodernismo, tutto quanto, che sono stati quelli promossi molto attivamente tramite i canali ministeriali, e sì, si diffondono in quel modo principalmente.
1: Ecco Guido, prima di arrivare al tuo libro e tornando all'Italia, tu diciamo, dicevi prima della nostra responsabilità rispetto a quello che sta succedendo, no? Del fatto che comunque tutta questa deriva è stata in qualche modo consentita da un'adesione di fondo ai valori, ecco, ai valori che vengono proposti, quindi ai valori della competizione selvaggia, della predazione e del volere a tutti i costi quasi salire sul carro del vincitore, no? Ecco, questo riguardando un po' la nostra storia e quello che è successo dal dopoguerra ad oggi, insomma, dove possiamo collocarla il momento in cui insomma tutto questo è cominciato, da subito, possiamo dire da subito, perché comunque avendo perso la guerra, non c'è stata mai scelta in questo senso, quindi ci siamo subito dovuti, semmai c'era qualcosa che agiva sotto, no? E pensiamo magari ai movimenti anarchici, ma quello dobbiamo andare ancora prima della prima guerra mondiale addirittura, perché anche lì invece il lavoro è stato fatto molto, in modo molto efficace, no? Nel capillare, nel distruggere tutte le istanze sociali che venivano da un movimento anarchico che era molto forte in Italia e che proponeva, cercava di proporre qualcosa, o anche un movimento socialista, quello diciamo non propriamente marxista, diciamo, no? Ma quello proprio realmente sociale, ecco. Quando è successo questo? Quando è, possiamo mettere il punto di inizio di questa adesione totale? Perché poi molti parlano, no? Degli anni 60, degli anni 50 e 60 come il momento in cui noi potevamo costruire un'alternativa, in cui c'era, l'abbiamo detto anche noi, in cui la Chiesa, il Vaticano era in realtà il cogestore del condominio e forse si poteva prendere un'altra direzione. Pensiamo a tutti i movimenti cattolici guidati dalla sinistra della Democrazia Cristiana, no? La Pira e tutti quei movimenti lì che c'erano nelle parrocchie e che comunque erano una forza, senza dubbio, e forse proponevano qualcosa di diverso. Quello adesso non lo vediamo più, non c'è, semplicemente non c'è più da parecchio tempo, e sicuramente la fine della Prima Repubblica ha messo la parola fine su tante di queste cose, ma forse dobbiamo andare ancora indietro, cioè dove ci possiamo collocare questo?
0: Allora, è una domanda molto molto difficile questa, importante e molto difficile, non lo so. Diciamo che l'anarchismo, l'abbiamo detto 100 volte, quello muore con la Prima Guerra Mondiale ed è una tradizione che viene sepolta, letteralmente. Cioè chi va a studiare quelle cose è come se leggesse, che ne so, papiri egizi, e vabbè. E poi c'è stato, vabbè, il fascismo, che Cassese dice che è durato fino al 60, essenzialmente nelle sue strutture, e all'ombra del quale la Chiesa ha fatto le cose di cui dicevi tu. E uno non può però, come dire, dare tutte per scontate e dire sì, vabbè, invece no, furono importanti e diedero all'Italia, pur con tutti i problemi profondi che l'hanno contraddistinta e che continuano a contraddistinguerla, ebbe un volto diverso in quegli anni, non c'è dubbio. Noi non c'eravamo perché non erano neanche nati, però i nostri padri ci raccontano che quel periodo fu qualcosa di diverso, no? L'entusiasmo della ricostruzione e quant'altro lo ricordano più o meno tutti, questo non mi sembra che ci sia dissenso a riguardo. E quindi c'è qualcosa.
1: Non ho detto ovviamente il 68, no? Che comunque è stato un momento in cui qualcosa è successo, tutte le grandi stanze dei giovani che per la prima volta si proponevano come soggetto politico proponente, no? Quel 68, quello è stato forse la grande novità. I giovani, cioè i diciottenni, i ventenni, i venticinquenni che provavano a dire qualcosa. E che poi adesso ci ritroviamo a essere la classe dirigente più, la peggiore di tutte probabilmente, sì. Incredibilmente, sì. Che invece allora erano quelli che nelle strade o comunque nelle organizzazioni, sì, nel territorio proponevano modelli alternativi, ecco.
0: Non pochi di questi 68ini sono diventati tra i più feroci sostenitori dello Stato, non pochi, è vero. Non tutti ovviamente, ma sì, problemi difficili questi. Diciamo che c'è quella famosa cattiveria di cui parlava Pasolini riguardo all'Italia, quella c'è sempre stata, quindi l'anima dannata ce l'abbiamo sempre avuta. Però negli anni 50 e 60, fino al 65, ufficialmente la fine del boom, 66-65, sembrava che stessimo proponendo qualcosa di non tradizionalmente orribile all'italiana, non niente di campanilismo violento, era un'altra cosa, come dici tu, con questi movimenti guidati dalla sinistra democristiana per un modello diverso, anche se il classismo e tutte queste cose rimanevano, e non è che c'era, non era anarchismo, ecco. Però era meglio, e se vogliamo proprio essere più banali, diciamo che allora la crisi all'interno di questo proseguimento del fascismo, parlando dal punto di vista logistico, la crisi inizia proprio alla metà, quando finisce il boom, c'è qualcosa che si ferma, e non credo che fosse, no, perché si legge nei manuali, quelli superficiali di economia politica, che a un certo punto la situazione si surriscaldò nel 65, i tassi di interesse crebbero e puff, si fermò tutto, no? Sappiamo bene noi che l'economia politica abbiamo studiata, che non si studiano così i fenomeni. Ci furono delle decisioni politiche che portarono a quel raffreddamento. Ora bisognerà capire bene quali furono. Io questo è uno studio che ancora ci devo riflettere su queste cose. Quello che è certo, per quello che riguarda i tempi, le tempistiche, tutto questo, 65 si raffreddano le cose. Un anno dopo comincia il terrorismo al nord-est e in Alto Adige, e due anni dopo arrivano appunto l'autunno caldo, i giovani e poi gli anni di piombo. La crisi demografica nostra, paese, no, dell'Italia, paese di vecchi, tutto quanto, che poi adesso usano nella retorica dell'immigrazione, gli italiani non fanno figli, che è una cosa proprio blasfema, che ci siamo dimenticati di fare i figli, come la NASA si è dimenticata di come si va sulla Luna. Aspetta, è la cicogna, giusto? Ecco, questi sono gli italiani. Sì, è la cicogna, così si fa, credo. Però adesso aspetta, me lo devo far spiegare dall'immigrato come si fa, perché mi sono un attimo dimenticato.
2: Abbiamo un minuto.
0: Sì, la crisi profonda che parte da 65 a 75, penso che sia lì che l'Italia sia stata, per me, veramente affossata. Cominciato lì.
1: Era incredibile. Un minuto rimane, Luciano, poi sì. Abbiamo l'interruzione pubblicitaria, e poi puoi stare dopo la pausa, Guido, un'altra mezz'oretta, sì, sì, sì, così sì. Parliamo bene del libro. e affrontiamo, quelli che sono i paradigmi di rivoluzione, se così la possiamo chiamare, antropologica, che stiamo vivendo e che stiamo per vivere, e gli scenari che si propongono in questo senso verso il futuro, ecco, con tutto quello che sta succedendo a livello anche tecnologico e più profondamente antropologico. Di questo ne parla spesso anche Marco Guzzi, e insomma ne dobbiamo tener conto, perché sono le cose più profonde che stanno scorrendo.
2: Pubblicità.
1: Però adesso vorremmo arrivare al punto forse più profondo, no? Del cambiamento, del momento di svolta che stiamo vivendo. Su questo spesso ne parliamo anche con Marco Guzzi, no? Che dice che viviamo in un'epoca storica, in un certo senso siamo fortunati, no? Sicuramente come studiosi di chi si occupa di questioni sociali, antropologiche, storiche, perché il momento storico è veramente da questo punto di vista decisivo per le sorti future dell'umanità, e quindi ci troviamo a viverlo, e quindi come persone che studiano questi fenomeni sicuramente è più grande la responsabilità. Quindi in questo senso l'appello che noi facciamo costantemente comunque alla comunità di ricerca è quello di cercare di aprire gli occhi, oltre spesso noi lo chiediamo, no, alle persone comuni di aprire gli occhi, ma certamente è più difficile alle persone comuni andare ad analizzare le cose, cosa che invece fanno chi fa ricerca, no? E invece spesso gli errori vengono compiuti proprio lì, e sono quelli più gravi che vengono compiuti proprio in chi fa ricerca, in chi propone, in chi poi si sta nei dipartimenti accademici, in chi scrive libri, e insomma in chi alimenta il dibattito pubblico. E c'è scarsa consapevolezza anche di questo aspetto, del fatto che stiamo vivendo una sorta di svolta antropologica e con un modello sociale che abbiamo appena detto insieme al professor Preparata, che viene proposto e spinto in modo molto deciso, lento ma molto deciso, che poi lento neanche tanto, no? Perché parliamo,
0: no, non più, esatto, non più.
1: Negli ultimi 20-30 anni l'accelerazione è stata violentissima, e cose che vediamo adesso, che ci sembrano quasi normali, non le vedevamo qualche anno fa, non qualche decennio fa. E quindi arriviamo al punto, appunto la svolta antropologica, e cercare di capire questa svolta antropologica vuol dire cercare di capire le dinamiche profonde dell'essere umano e della sua organizzazione sociale. E tu, Guido, in questo nuovo lavoro che si chiama Verso un impero eusociale, una guida alla gestione entomologica di sesso e razza nella distopia Ventura, fai questo tipo di lavoro, no? di analisi profonda della società e dell'organizzazione sociale. Che cosa ti sei proposto con scrivendo questo libro di principalmente?
0: Intanto rispondere a delle cose che diceva la gente, e ne parlavamo prima in studio con Luciano, la gente che deve fare questo e chi fa ricerca. Non è tanto chi fa ricerca o chi non fa ricerca, anche se la differenza è fondamentale, la maggior parte della gente non c'ha blocchi di 4-5 ore al giorno per poter leggere e studiare, sfortunatamente. Se ci avesse il reddito di cittadinanza ci sarebbero, ma non è così. Si deve affidare alla televisione e poi si dibatte liberamente e in maniera compiaciuta su vari temi. Il problema non è tanto quello, perché anche la classe media, quelli gli accademici, i dottori, i preti e quant'altro, anche quelli alla fine, e questo lo diceva proprio Lombroso mentre passava in rassegna l'opera di Malatesta, con cui era d'accordo, e dice chi sta bene in questo sistema non si azzarda a criticarlo, perché sta bene, vivi bene, chi te lo fa fare? E quindi la maggior parte della gente che sta lì e che dibatte è gente che sta bene in questo alveare, e i ricercatori sono una classe privilegiata, è gente che non fa essenzialmente niente ed è pagata un sacco di soldi per non far niente, E quindi che ti aspetti? Che adesso scriveranno dei tratti anarchici contro il sistema? Siamo ragionevoli, non succederà mai. Cosa mi aspetto? Questo libro è fondamentalmente un breve prosieguo di quello che avevo scritto prima, originalmente poi era stato pubblicato quasi 20 anni fa e poi aggiornato negli anni, in inglese si chiamava L'ideologia della tirannia. Volevo riproporlo in italiano, ma l'editore non me l'ha, che l'ha soppresso a modo suo, vendendolo sul proprio sito a $100, non me l'ha fatto fare. Allora ho fatto una versione ridotta che ho chiamato in inglese Il regime del discorso, regime del terrore discorsivo, che ho tradotto in italiano Loquere et impera, cioè come andare con il linguaggio. E poi questo libro dell'impero sociale era il proseguimento, perché qual era? Il primo libro nasceva con quello che era questa rivoluzione postmoderna del politicamente corretto, che ormai ci ha invaso completamente anche a noi, che in America si impose negli anni Ottanta, già nel 2000 era diventato una specie di moda imperante orwelliana, di parlare in maniera strana per dire una cosa il suo contrario o per coprire le nefandezze del sistema. E come dire, di un linguaggio costruito di cui alcune parole venivano completamente soppresse, altri modi inventati per poter gestire la situazione del potere in America nel modo in cui parliamo gli uni con gli altri, dove il gioco principale del governo era quello di palleggiare varie questioni sociali e di dividere la popolazione sempre e comunque per tenerla sotto controllo. Gioco che in America ha funzionato alla grande, continua a essere, con tutto, a dispetto del circo di Trump, questo linguaggio è imperante. Gli americani stanno in guerra gli uni contro gli altri, però quando si tratta di bruciare una strega vista esterna al sistema si uniscono con la bava alla bocca. È una cosa agghiacciante, che un meccanismo che funziona alla perfezione, e queste cose chi ha vissuto in America le conosce, ed è una cosa particolare, e si sta diffondendo anche qui da noi, dove questa cosa qui, non che a noi non ci piace bruciare le streghe, ma non abbiamo questa particolare cultura che hanno loro, e ormai ne stiamo assumendo anche noi le strutture discorsive, che queste sì ce le stanno imponendo con opera di diffusione proprio ministeriale, di natura subcoloniale, che noi riceviamo da loro in maniera ormai in tempo reale. Quindi il gioco principale che ho raccontato nel primo libro era di avevano tutto un gergo derivato poi nella sua costruzione meccanica da appunto dei costrutti filosofici della scuola francese, di cui traccio tutti i lineaggi e le genealogie varie. È una storia molto affascinante, il cui obiettivo finale è quello di creare una lingua e una situazione, una lingua adatta a una situazione in cui tutti, in una guerra di tutti contro tutti, quindi di polarizzare gli esseri umani contro gli altri, usando tutto quello che c'è a disposizione, che non è poi tanto, è sesso, ormai si dice genere.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
4: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
9: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
15: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
9: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
11: Ciao Mara!
9: Sabato 27 giugno in sede radio.
16: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
11: Il nostro Leon.
9: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
10: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
11: Sempre Mara per Sempre.
16: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
16: Ettore.
9: Per mini
11: info
17: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: Genere, religione e razza principalmente, più le convinzioni politiche, tutto quello che c'è, tutto quello che si può usare per mettere gli uni contro gli altri. Quindi gli americani sono tutti polarizzati così, e adesso però per loro è una società in cui c'è la componente razziale molto forte, da noi non ancora, ma la stanno costruendo, per cui, e questo arriviamo al secondo libro, stanno deliberatamente costruendo su quelle che loro chiamano società multirazziali, ma non perché non a fin di bene, di quello perché c'è diversità culturale, no, è per creare appunto queste forte tensione e a livello proprio di convivenza con gruppi che non si integreranno mai, date le condizioni sociopolitiche, socioeconomiche alla base, per creare divisione totale. E quindi il primo libro era dedicato a tutto questo, che noi stiamo ricevendo, quello sì con un ritardo di 10 anni, ma stanno accelerando le cose e già lo stanno facendo. Quindi c'era la componente anche in questo, io adesso, e poi c'era la componente postumanista all'interno di questo sistema, apparato filosofico per creare un linguaggio adatto in funzione di guerra permanente tra i cittadini. L'aspetto del sesso è importante, non solo per mettere uomo contro donna o eterosessuale contro omosessuale e quant'altro, ma anche perché c'è la questione della fertilità, perché l'hanno menata moltissimo questa storia dell'omosessualità. E io mi sono sempre detto, ma guarda te, che sciocchi che sono la gente a non vedere questo, perché e sono sempre molto bravi, perché quelli che un tempo mitizzavano il macho, John Wayne, l'uomo, il pater familias, quello, cioè il grande patriarcato borghese, sono gli stessi che 2 generazioni dopo hanno cominciato a dire che questo stesso essere che loro idolatravano attraverso tutte le loro produzioni cinematografiche eccetera eccetera era un'abominazione, era un fascista, un misogino, un razzista, uno schifoso e quant'altro, e innalzavano contro di lui altre effigie come quella appunto dell'omosessuale che era stato denigrato, a cui si era resa la vita impossibile e quant'altro. Era tutto vero, ma quello che era ripugnante di questa operazione è che erano gli stessi che organizzavano l'una e l'altra visione. Questo che io dicevo alla gente: non fatevi fregare, stanno manipolando la situazione. Quindi mi sono chiesto, è una delle branche di cui si è parlato molto un tempo, adesso di meno, ma tornerà in auge, adesso di meno ma se ne parla ancora, era quella poi che derivava da questa rivoluzione culturale attuata negli Stati Uniti e in Inghilterra, era il postumanesimo, in cui è fondamentalmente incentrata sulla questione di sesso, in cui l'obiettivo iniziale era quello di distruggere la figura maschile, dicendo che l'uomo essenzialmente è un essere immondo che stupra, e che la donna doveva ribellarsi, e usavano anche termini tra le varie iterazioni, ci sono state, le racconto nel libro usando un linguaggio marxisteggiante, dicendo la donna doveva riappropriarsi del proprio apparato genetico per distinguersi dall'uomo, che è una cosa orribile, e si parlava di matriarcato, di donne che avrebbero inseminato e l'uomo che avrebbe allattato, e tutte cose che sembravano deliranti e così via, tutta l'insegna di questa denigrazione non solo dell'uomo ma della fertilità in generale, che poi finisce con l'avviluppare la donna stessa, perché poi adesso si arriva a un punto in cui si parla di cancellamento dei sessi completamente, si parla di androgino e di varie altre cose. Ripeto, io dico che se ne risentirà a parlare, ma questo dibattito era molto molto vivo una decina di anni fa, e quindi rimaneva per me di spiegare questa componente del postumanesimo, di questa cosa dell'infertilità e della distruzione della nozione di sesso, che già ormai si è molto diffusa, no? Gli americani parlano di pansessismo, non binario, tutto quanto, tutta una nomenclatura che hanno inventato loro e che noi stiamo imitando naturalmente, sotto la loro irradiata dalla loro influenza egemone. E rimaneva quello da spiegare, quindi l'ultimo libro era dedicato ad affrontare questo problema, e lo divido in 2 parti. E io sono tanti anni ormai che studio gli insetti, perché sono, non perché mi piacciono, non li trovo repellenti a guardarli, ma la loro organizzazione collettiva è affascinante ed è fondamentale, perché sono popoli, sono letteralmente popoli, sto parlando essenzialmente di api, anche vespe, formiche soprattutto, e termiti anche, che sono vecchi di centinaia di milioni di anni e che hanno strutture sociali sofisticate che rassomigliano alle nostre. Io non capisco perché questa cosa non faccia parte del curriculum di sociologia di base, perché eppure nessuno ne sa niente. Quindi io sono ormai 10 anni che studio gli insetti e ho visto dei parallelismi chiunque leggendo queste cose verrebbe così eclatanti con la nostra condizione, però la gente anche qui è in preda a non so che qualche forma di allucinazione o di complesso divino, pensa di essere tutti degli arcangeli. Quindi quando gli dici che ci sono delle dinamiche simili nel mondo degli insetti, ti guardano con questo fare schifato, dici: ma io non sono un insetto. E io penso tra me: no, non sei un insetto, ma sei uno sciocco, perché non capisci qui che ci stanno dei modelli con delle implicazioni metafisiche profonde su quello che siamo, da dove veniamo, che è il problema principale, come diceva Pessoa. Assurdo parlare di scienze sociali se non sai come essere umano, da dove provieni. Quindi è tutta mistica, dice lui. Quindi all'interno della mistica sociale, guardare gli insetti è una maniera per uscire da questa, tentare di uscire da questa ombra di ignoranza, questa zona di ignoranza. E quindi, alla luce di tutti questi studi entomologici, ho visto dei paralleli, ci sono dei paralleli eclatanti tra il modo in cui ci organizziamo noi e quello degli insetti, e ho visto che sembrerebbe che, da come le cose si stanno evolvendo, che le nostre elite stanno cercando di ridurci a un'organizzazione entomologica di vita da insetti, in cui ci deumanizzeranno del tutto, penso. E questo si organizza in due parti: una parte analizzo le dinamiche di come gli Stati Uniti hanno gestito la razza da un punto di vista discorsivo, che in parte ho fatto anche nel primo libro, e di come stanno usando l'immigrazione come arma, e nel secondo parlo della procreazione e dell'apparato sessuale, di come intendono anche gestire quello. E sembrerebbe che questa grandissima insistenza che c'è sull'annullamento dei sessi, che alla luce anche di questa grande celebrazione non tanto dell'omosessualità, ma quanto di tutto quello che non celebra la fertilità e la procreazione, che stanno cercando fondamentalmente di ridurre le nascite, di tutte queste tantissime nascite, che alla luce di come sono i nostri sistemi organizzativi, economici, di produzione, siamo in un mondo tale che, secondo le esigenze nutritive dell'elite, c'è troppa gente sul pianeta, e quindi stanno cercando in qualche maniera di razionalizzare le nascite in maniera tale da ridurre la popolazione. Poi ci si può chiedere: ma a che fine? Dovuto forse questo al fatto che ci sarà una crisi energetica, un cambio di paradigma energetico davanti a noi, tale che sarà necessario tagliare la popolazione a metà o meno? Se ne può discutere, io questo non l'ho contemplato. Che ci sia voglia di ridurre questa carne in eccesso, il sistema non sa che farsene, non c'è dubbio, ma è una cosa che è predata, non è che nasce col postumanesimo. Basta pensare al nostro caso di Repubblica Italiana fondata sul lavoro, ne abbiamo parlato tante volte, neanche l'Italia sa come dare pane a tutti. E quindi stanno, in questo senso, la crisi demografica è un problema serio, di cui anche i governanti italiani sono fino anche più degli americani adesso, comunque la loro politica di immigrazione, di diluzione dei popoli in Europa è molto più responsabile della nostra classe dirigente tuttora, che non ha reso la vita facile alle famiglie italiane, insomma. Quindi questo è più o meno la visione.
1: Guido, questo si aggancia anche inevitabilmente al discorso insomma che è diciamo un po' sulla bocca di tutti, no? Il discorso di cosa, quali saranno gli scenari futuri e quale sarà il ruolo svolto anche dall'intelligenza artificiale, no? Tutti gli scenari in cui il lavoro verrà a mancare tantissimo e verrà a essere sempre di meno, anche e soprattutto molti si sentivano intoccabili da questo punto di vista fino a qualche tempo fa, no? Tutti i lavori di concetto, di alta professionalità, come possono essere gli avvocati, i commercialisti, i notai, gli ingegneri, no? E invece sembra che probabilmente saranno le prime caste ad essere più violentemente toccate da questo processo, oltre al lavoro comunque comunque di molte persone che lavorano nella catena produttiva, logistica, eccetera eccetera. E quindi l'intelligenza artificiale è poi il nostro argomento principale, il discorso monetario, no? Ecco, come si lega tutto questo alla reingegnerizzazione che di cui hai parlato tu? È un processo che fa parte di questa
0: Sì, sicuramente non l'affronto direttamente il discorso delle intelligenze artificiali, vedo più che altro la maniera in cui usano, in cui l'elite veramente considera e contempla la pianificazione sociale come quella di una di un'arnia sofisticata, quello non c'è dubbio, più tutto il discorso del postumanesimo, dell'abolizione dei sessi e della donna che inseminerà e l'uomo che allatterà, è tutta che a leggerla così uno fa che è sta roba, oddio mio, ma è tutta derivata appunto dal mondo degli insetti, che sono per lo più, con l'eccezione delle termiti, dei matriarcati, in cui il fugo non ha nessun ruolo, sta lì ad inseminare e poi viene ucciso, anche con le formiche. Quello è tutta gestione derivata dai modelli entomologici. Per quello che riguarda le...
1: Quindi la tesi, secondo te, Guido, è che vengano proprio seguiti quei modelli come...
0: Non so se sia inconscio o meno, ma non credo, penso che sia...
1: Voluto.
0: Penso che sia... È una visione, non penso che non so se si sono messi a... Comunque, leggendo le opere di questo famoso entomologo Wilson, penso proprio di sì, perché questo è stato un decano di altissimo livello, che ha fatto tantissime riflessioni politiche. Sì, la visione dell'elite è una visione cattiva e parassitaria, e in quanto tale completamente riconducibile alle dinamiche del mondo degli insetti. Io ho studiato i parassiti a lungo e anche negli studi di Veblen, di cui abbiamo parlato, antropologici, l'elite è un oggetto, una casta organica parassitaria, e quindi però è altamente intelligente, e quindi c'è molto da imparare, e quindi sì, ci stanno gestendo come insetti, non c'è dubbio, siamo incolti, siamo ciechi, governati dallo stomaco, repressi sessualmente quasi al massimo, e sì, insomma, torna tutto. Per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, io, diciamo, non, forse sbagliando, non la considero, e forse molto più che un salto tecnologico nuovo, io lo considero per il momento come tale, un salto tecnologico nuovo, sicuramente importante, affascinante, che avrà delle ricadute classiche di distruzione del lavoro. È probabile che alcune di queste caste di avvocati così scompariranno, forse quello non è neanche tanto male, ma non è quello il punto. Si creerà comunque, la tecnocrazia verrà rafforzata, diciamo, questo che è una delle mie fissazioni, insomma, la responsabilità della classe media, di noi che ci mettiamo al soldo nel grande mercenariato dell'elite per controllare il resto della nostra classe e quella sotto per il maggior beneficio di quelli sopra, per me è il più grande tradimento. È proprio la trahison de Clerc, quella vera, non quella di cui parlava lo scrittore negli anni 20, che i chierici non lodavano più il bene ma erano diventati nazionalisti, era quella la sua tesi, ma è una tesi ingenua, non è quello il tradimento vero siamo noi, che dovremmo lavorare per noi, non per quelli sopra, quello è il loro punto di forza, che hanno, si è creato un sistema proprio usando l'ingegno in maniera malsana della classe media per bloccare le risorse a favore di quelli che stanno su, che naturalmente ne beneficiano, vengono portati nello strato inferiore dell'elite come tecnocrati. L'intelligenza artificiale creerà una nuova genia di tecnocrati, ne ucciderà tanti altri, e quello sì, sicuramente, e poi verrà utilizzata naturalmente attraverso varie monete digitali, se ne è parlato, tutto sto cripto e quant'altro, che io a quella storia che è incontrollabile e la blockchain è fuori dal comando non ci credo neanche un minuto, ma è un'altra storia. Verranno utilizzate per rafforzare il loro dominio, sicuramente. Forse la preoccupazione tua e di altri deriva dal fatto che forse con quest'arma questo giro di vite sarà immenso rispetto a quelli di prima. Può darsi.
1: Secondo che qui c'è un accedi. Ok. È così, no, il discorso, tu dici la preoccupazione come un giro di vite, sicuramente in questo senso sembra un rafforzamento molto, molto importante del modello di dominazione sociale in cui quello che dicevi tu, che questo ruolo anche della classe media, no? Che in qualche modo va a rafforzare il modello di dominio dell'elite, si rende quasi automatico, no? Cioè, in qualche modo sembra che attraverso l'introduzione di questa super tecnologia, che i cui scenari in realtà, se si interroga all'intelligenza artificiale e gli si chiede, no? Come vedi tu il tuo ruolo da qui ai prossimi 5, 10, 15, 20 anni, qualcosa la dice, no? L'intelligenza artificiale ti dice anche i pericoli tra le cose, e quindi si autodenuncia in qualche modo.
0: Sì.
1: Però ecco, sembra quasi che poi mettendo dentro il discorso della tecnologia monetaria puramente elettronica, i modelli sanitari basati per esempio sulle medicine mRNA, anche lì, no? Scritte da programmi algoritmici e via dicendo, no? Tutto ciò che diventa poi l'economia di internet 5.0, 6.0, eccetera eccetera, e il fatto che probabilmente le economie nazionali saranno colonizzate per esempio da un dollaro digitale, scenario molto molto concreto da qui ai prossimi anni, ci fa vedere due tre giri di vite più che uno, no? Nel rafforzamento del modello che tu stai descrivendo, il modello basato appunto sugli insetti, e quindi una sorta di ecco, Wilson parla di superorganismo, credo, no? Quindi una sorta di intelligenza superiore che non riusciamo neanche a capire, forse dentro, analizzando le società degli insetti, non sappiamo ben capire che cos'è questo superorganismo, da cosa viene guidato, se non da un ripetersi di una tradizione che hai detto tu, lunga milioni di anni, e quindi là andiamo nel profondo dei misteri della natura. Però parlando di esseri umani sembra quasi che si voglia creare questo superorganismo, no? Non so, sto ragionando ad alta voce.
0: No, sì, è così. Diciamo che io la vedo in maniera forse più prosaica, nel senso che queste elite orribili, cattive, che stanno lì da tanto ormai, adesso si serviranno anche di questo strumento potentissimo, interessantissimo, nuovo, a fare quello che hanno sempre fatto, ecco. Cioè non è che adesso che c'è l'intelligenza artificiale c'è comporta una mutazione metafisica dell'essere umano, no? Questi sono cattivi e c'hanno e più sono quelli che hanno buttato le bombe atomiche, che hanno orchestrato le guerre, sono sempre loro, e hanno fatto olocausti di ogni tipo, non sono la loro, che hanno schiavizzato, che hanno commesso genocidi, la loro mentalità non è cambiata, non sono pentiti di nulla e vanno avanti, e adesso c'hanno anche l'intelligenza artificiale. Ma dicono, io non mi preoccupo neanche, cioè se ero preoccupato prima rimango preoccupato adesso, cioè questi c'hanno le bombe atomiche, adesso c'hanno anche l'intelligenza artificiale, sì. Il problema, come abbiamo detto mille volte, non è tanto quello, il problema è che stanno sempre lì e che pensano sempre allo stesso modo, e la cosa ancora più agghiacciante, come dicevamo mezz'ora fa, è che la maggior parte della gente non è che poi pensa tanto diversamente. Questa mentalità predatoria, questo culto della violenza, parlato, sentito, più o meno intensamente, ce l'hanno praticamente tutti. Questa a me mi preoccupa più che l'intelligenza artificiale.
1: E forse anche l'incapacità di reagire, no, Guido? Perché quella o comunque di cercare di capire come reagire, cercare di organizzarsi. Ecco, forse lì c'è stato un cambiamento molto radicale negli ultimi decenni, cioè il fatto che non ci si riesca neanche più a organizzare, a fare qualcosa di minimo, voglio dire, sembra,
0: ma quello siamo d'accordo,
1: veramente
0: quello è un altro problema. E avere paura va benissimo, abbiamo, no, il problema è quello di cui parlavamo prima, dell'essere un po' più svegli, e questo stato di essere svegli o la veglia non ci siamo proprio. Per questo anche, cioè, ne abbiamo discusso adesso, insomma, chi infervorarsi guardando la TV, prendendo parte, tifando, cioè, e anche le considerazioni sul futuro, sulle trasformazioni, se qua non riusciamo ad aggirare questo istinto, come lo chiamava Weber, predatorio che è in noi, forse che sarà anche quello il peccato originale dei credenti, non tutto il resto è, capisci, non

0: Poi il culto dell'invidia tra noi italiani è fortissimo, una cosa proprio insostenibile. È tutto sbagliato. E quindi questa opera di riconversione, di rieducazione, è come abbiamo detto tante volte, è da lì che bisogna partire, ma finché non si fa quello siamo in alto mare. In alto mare.
1: Guido, ci sono dei messaggi, Luciano ci diceva che sono arrivati un po' di messaggi, li leggiamo.
2: Allora, io Daniela dice: buongiorno, è palese ormai che attraverso vari sistemi stanno cercando e riuscendoci a ridurre le nascite, ma la cosa non sembra interessare il mondo musulmano. Come mai? Interrogativo, sostituzione etnica, interrogativo. Grazie, Daniela.
0: Cosa, non ho capito la, non mi sembra,
2: Dice,
0: cosa non sembra interessare i musulmani?
2: sembra, ma la cosa non sembra interessare il mondo musulmano. Presumo che forse si riferisce alla riduzione delle nascite,
0: Vabbè,
2: perché
0: certo, ma lo fanno apposta questo, gli Stati Uniti, lo sanno benissimo. Portano questa gente che ha un tasso di fertilità che è il triplo del nostro e che in 2 generazioni oblitererà tutti i popoli dell'Europa, è quello che vogliono, di gruppi che non si parleranno gli uni con gli altri. È una strategia imperiale di ostilità contro l'Europa, che loro, è la loro fissazione, ma ho la sensazione che gioverà anche ai governi locali. Immagina che sogno per loro avere tutti questi ghetti caricati di odio, perché poi lo dico sempre, cioè il mondo occidentale è un mondo inospitale, orribile, perché siamo belli e bravi noi occidentali. Io non riesco a pensare a un posto più inospitale dell'Occidente per una persona indigente, non capisco neanche perché vengano qua. Capisco che il loro mondo è ancora peggio, ma se penso di venire qui, che vanno qui, vi prometto, venite qui, diventerete presidenti, calciatori, poi avete tutte le donne bianche a vostra disposizione, non so cosa vi racconta. Questi vengono qui, vanno a finire nei ghetti e faremo la fine. Tanto uno neanche se lo deve immaginare. Guarda com'è in America. Il ghetto loro è una delle cose più terribili che io abbia visto. Le avremo anche qui, già ci stanno, in Francia, si stanno formando ovunque ormai. E quindi questo è naturalmente un piano, perché poi lo sanno tutti che sono gli stati. C'è un ufficio proprio del Dipartimento di Stato che è la principale mano donatrice di tutti questi flussi di migrazione. Loro naturalmente dicono che è tutto un fine umanitario. Vabbè, ci si chiede perché gli Stati Uniti stiano pagando così tanti soldi per far affluire tutta questa gente in Europa. È ovvio, per appunto con tassi di fertilità altissimi, vivono in 15 in un appartamento. Questi per loro ragionano in maniera diversa. Per loro aver figli è una risorsa. Noi ragioniamo in maniera opposta, in questo senso, noi ragioniamo in termini di status, di quello che ci possiamo permettere. In 2 generazioni questi qui diventeranno la maggioranza. Per l'America è fantastica, hanno la cultura egemone con cui amalgamare una popolazione senza identità, distruggere l'identità nazionale da cui possono soltanto nascere movimenti che gli si potrebbero opporre. E con il bonus aggiuntivo, e questo potrà aiutare anche le satrapie locali, come il nostro governo, per avere un governo di noi divisi, che stiamo sempre a chiamare 113 perché ci stanno gente che si azzuffa, è un, come dire, un inferno ideale per il mondo del potere, in un certo senso. Basta guardare quello che sta succedendo in Inghilterra, loro stanno cominciando con l'esempio, sacrificando la loro classe bassa, che naturalmente l'elite detesta da sempre. Questo la gente non capisce le dinamiche imperiali razziste più perfette che esistano, come quella del mondo anglosassone, sperimentando sulla loro stessa pelle la parte che disprezzano di più, che è la classe bassa, con tutte sorte storie dell'orrore dei musulmani in Inghilterra. Perché naturalmente non potrebbero gestire questo modello bene se non dessero l'esempio, perché se tutti hanno gli immigrati tranne loro, allora la gente si insospettisce. Come a dire, tu non ce l'hai, però vuoi che vengano da noi? No, no, ce l'abbiamo pure noi, guarda quello che succede, e così via. E a quanto pare, però, stanno ancora lì, no? Che agitano, a quanto pare, con tutti sti imam che dicono, si vedono un sacco di cose su Instagram, incitano i propri giovani a fare tutte sorte di nefandezze sulla popolazione locale. E questa è l'Inghilterra, abbiamo capito. E quindi se stanno lì e lo fanno, è come la droga. E perché no? La droga dice: ah, beh, bisogna combattere la droga, la droga. E poi vai in tutti i commissariati di polizia di tutto il mondo, parli così casualmente con uno di loro, ci fai amicizia, e qui viene a sapere che tutti i poliziotti sanno gli spacciatori, li conoscono per nome, sanno chi sono, quanto spacciano, e stanno

0: e dove stanno. E la droga si ferma? E allora, perché vogliono che sia così?
1: Poi abbiamo Andrea, dice: secondo voi questa elite ha una radice unitaria che attraversa i secoli sempre con le stesse modalità? Dove si può individuare? Dice grazie Andrea. E invece Katia dice: buongiorno a voi, i musulmani fanno figli e li manteniamo noi, hanno tutti i sussidi loro. Ho paura che sarà sempre peggio. Grazie a voi, Katia.
0: Le elite, come identificarle? Non si fanno identificare, non le vedi. Lasciano i signori politici a gestire le cose per loro, ma sono sempre le solite oligarchie, sono sempre gli stessi gruppi che hanno il potere, sono loro che comandano, non sono certo le banche o i Rothschild, come dicono le solite idiozie che dicono certi complottardi. Non si fanno, non le vedi, si sa, sono le solite famiglie. Devi entrare nel sistema, parlare con chi sta dentro e prima o poi sentirai chi sono. O anche adesso gruppi industriali che si sono legati alle vecchie aristocrazie, insomma, mutano un po', però sono tutti sistemi endogamici che si sposano tra di loro e sono sempre gli stessi. In America li vedi, sono quelli che si susseguono al Senato, che c'hanno tipo, come ti ricordi, vi ricordate, James Baker il terzo, no? Si chiama, come proprio dinastie, e così. E i musulmani, sì, è quello che dicevo prima, sì, li paghiamo noi, cioè è politica di Stato questa, è così. Il caso della Meloni lo esemplifica bene, secondo me, insomma. Ha costruito la sua carriera in parte, credo, poi non è che abbia seguito la Meloni, ma mi sembra di capire che abbia costruito la sua carriera sull'immigrazione e adesso ha fatto l'opposto, che la dice lunga, ma ripeto che non dipende, la decisione non dipende da lei, è imposta dall'alto. E immagino che questa operazione che ci sia con il generale adesso sia una mossa per, non so, forse di resistere per salvare la faccia alla destra. Ma non penso che riuscirà a far niente, perché queste sono decisioni, appunto, come diceva Sabino Cassese nelle strutture del potere, in quel libro intervista, in cui l'intervistatrice gli chiedeva appunto di quelle che sono le. Era tutto. Però era allusivo, ma le parole e gli aggettivi sono lì che arriva tutto. Su quello che vogliono gli americani, e Cassese dice: se tu vuoi, diceva senza dire, se vuoi essere premier in Italia, satrapo, origine della satrapia, ci sono due cose che non devi mai mettere in discussione, e questo lo vado ripetendo da parecchio tempo: sono la politica del credito, cioè l'euro, e l'immigrazione. Se lo fai, dice lui, ti metti in un vicolo cieco, che è detto in maniera tradotto, e dice: questo è quello che ha imposto l'impero, se non lo fai, ti rimuovono. La Meloni voleva essere regina e dice: vuoi essere regina? Allora devi cambiare canzone. E ha dovuto cambiare canzone. Adesso non so come si salverà la propria immagine, ma questi sono abili, insomma, in qualche maniera faranno.
2: Sì, no, poi abbiamo visto che comunque questi personaggi hanno dei cicli di vita molto piccoli, no? Servono per un
0: Oddio, la
2: periodo.
0: Meloni è perversa da parecchio, no?
2: No, sì, diciamo come Presidente del Consiglio sono 4 anni, probabilmente esaurirà il suo ciclo, non si sa, magari sarà più lungo, ma comunque abbiamo visto vari personaggi nel corso degli ultimi 15 anni esaurire Renzi, Salvini, no? Le 5 Stelle. Esaurire
0: Sì. Usa
2: brevemente la loro funzione, perché poi proprio vengono usati, messi lì,
0: e getta, usa e
2: non
0: getta.
2: è come certamente un sistema di potere come quello della Prima Repubblica, non gli sta più bene a chi
0: No.
2: comanda da Washington, perché hanno capito che poi si consolidano ed sono difficili da scalzare.
0: Sì, si affezionavano un po' troppo alla poltrona, invece questi qua, sì.
2: Sì, poi abbiamo visto qual è la loro carriera post, no? Perché vediamo i vari Di Maio, Renzi, che sono milionari perché prendono dei ruoli, no? Nel settore privato, e quindi vengono poi beneficiati in quel modo, no? Anche personaggi come Alfano, che ha fatto il ministro, personaggio squallido e debolissimo dal punto di vista, ma è stato ministro per tanto tempo e adesso è il consulente di questo e quello. È una persona che agisce nel privato ed è ricchissimo e fa quello che gli viene detto di fare. Insomma, quindi un po', Guido, volevo dire qualcosa sul discorso delle tradizioni, no? Delle grandi famiglie nel corso dei secoli, perché poi sotto, secondo me, c'era sempre l'idea che sono, no, delle tradizioni, delle grandi famiglie ebraiche e queste cose qua, no? Perché spesso viene sempre tirato in ballo questa cosa qui. Mm-hmm. E invece quello che dobbiamo vedere è tutt'altro, e le tradizioni di cui poi parlava il professor Preparata sono tradizioni che sono delle aristocrazie, delle famiglie di aristocratici che sono al potere da secoli. Per esempio, se noi guardiamo in Italia e andiamo a vedere le tradizioni di potere delle grandi famiglie aristocratiche, ci sono ancora lì, si sono mischiate con le aristocrazie bancarie, finanziarie, industriali, e, sì, e hanno fatto tutt'uno. Credo siano i Colonna che addirittura vantano la loro discendenza dalla gens Fabia, credo, di Roma. Uh-huh. Ma quindi millenaria, non secolare. Ma insomma, se andiamo a vedere le grandi famiglie aristocratiche italiane, dai Torlonia ai Colonna, agli Orsini, ai, uh-huh, non so, insomma, ce ne sono tante. Ne vediamo le discendenze anche oggi, ecco. Il discorso monetario come si lega a queste grandi famiglie? Si lega con il fatto che le grandi proprietà degli apparati bancari, sia angloamericani che europei, diciamo, appartengono a queste famiglie. Quindi ovviamente lo strumento di dominio a livello sociale più importante è, a parte le leve militari e statali, è quello monetario. E quindi, come diceva Cassese, no? Se tocchi il credito e se tocchi
0: l'immigrazione,
2: ti metti contro. Quindi qualsiasi modello monetario che sia diverso da quello che consente di un comando così diretto, no? Rispetto alle dinamiche sociali, viene. Non so se su questo, insomma, Guido, siamo.
0: Sì, sì, certo. Diciamo che riguarda gli ebrei, perché la meno in continuazione.
2: Sì, no, esatto. Questo, quindi questo bisogna.
0: No, la meno, ma questo, ma in primi a farli sono gli americani, perché sono loro che hanno fatto sta cosa. Non solo discorsivamente già 15 anni fa rendendo quel libro sulla lobby ebraica un successo enorme, uno dei libri più venduti, più tutta questa, più quest'ultima sceneggiata di Netanyahu e Gaza e quant'altro, in cui dal 7 ottobre invitano la gente ad essere antisemita, a dire cose, un tempo se la facevano addosso, adesso tutti a dire delle cose il peggio possibile contro gli ebrei. Prima non si azzardavano, prima adesso sì. Per me la questione degli ebrei è chiara. Se tu guardi e tutti poi sempre a citare questa cosa di Rothschild che diceva chi fa la moneta e basta, anche quella è una cosa che è comparsa sui libri complottisti americani. Non siamo neanche creativi, non riusciamo neanche a fare complottismo nostro per Diana. Gli ebrei sono un ologramma, Israele è un ologramma, sono un gruppo coeso con la loro religione inventata, come sono inventate tutti i libri sacri. Quindi sono una costruzione, storicamente sono un gruppo coeso che ha lavorato serialmente per tanti potentati imperiali, punto. E quindi poi c'è il mistero, la cabala, ma lasciamo perdere. E adesso stanno al servizio dell'impero anglo-britannico che gli ha creato. Israele era un presidio creato dagli inglesi. Sanno tutti che se l'America stacca la spina a Israele, scompare. Stanno lì, sono una specie di ologramma in mano per confondere. Uno dei tanti che ti fanno brillare davanti agli occhi, come appunto quello della confraternita dei banchieri, della confraternita di Davos, dei Bilderberg, tutto per convincerti che ci sta un complotto di scala trasversale che non puoi toccare. È come parlare del virus, cioè che è Bilderberg? Sì, sono questi, i potentisti si riuniscono in un albergo, e che puoi fare? Vai all'albergo e gli avveleni il manzo, non lo so, non... per non farti vedere quella che è la piramide del gioco, no? che sono appunto chi comanda, chi sono i forti. Io l'ho detto più volte, quando parla un amico spagnolo gli parlo in inglese, quindi figurati, sono loro che comandano, e si sono inventati questi vari spauracchi per diversione, no? Per non farti vedere che, cioè, poi non è che una volta che tu individui dove sta il potere puoi fare qualcosa. Ne parlavamo prima, sì, vabbè, il nemico è il nemico imperiale, sono gli americani, sono quelli che ci stanno in casa con le bombe nucleari. Che puoi fare? Vai ad Aviano e ti leghi al cancello delle... puoi farlo? Sarebbe anche, perché no? Però più di quello non puoi fare. Però basta con questa storia dei Rocci, basta. Riguarda alle banche, certo, è come si convoglia. Questi mangiano, non solo mangiano, hanno ricchezze sconfinate. Come le ottengono? Il sistema bancario è quello, è la cinghia di trasmissione, quella lì è importantissimo. Cioè accumulano tutto il patrimonio e poi danno a prestito agli altri, con l'idea che non gli interessa che il capitale venga ripagato, vogliono l'interesse, vogliono la rendita. Così campano, rendite enormi. E l'ho ripetuto più volte, molti di noi della classe media a modo nostro partecipiamo un piccolo a questo ladrocinio, a questa rapina, con i nostri conti in banca. Briciole in confronto a loro, però partecipiamo, questo è fondamentale, anche rende la soluzione insolubile, perché noi che denunciamo, molti di noi denunciamo, ci abbiamo i conti in banca e quindi partecipiamo. Non è un problema, cioè, almeno però diciamolo. E quindi la banca è fondamentale in questo senso, è il loro canale di sostentamento, non lo devi toccare. Poi che siano loro a far politica non è vero, sono loro che conoscono la griglia bancaria e sanno gestirla, ed è una cosa difficile, ma devi stare dentro, devi essere abilissimo, un'arte. Sono ausiliari di altissimo livello nel gioco del potere, ma le direzioni politiche stanno in mano a quelle dinastie politiche di cui parlavamo prima, che stanno lì al potere da 100 anni. Quelli conoscono il gioco, quelli hanno la visione. I banchieri, non, alcuni sì, possono entrare in politica, hanno imparato molte cose, sono intelligenti e capaci e tutto quanto, e d'accordo, così come un generale può entrare in politica perché ha visto il gioco sotto notevoli aspetti e dà l'intelligenza, la caratura e la flessibilità per farlo, ma non è il mestiere suo. Il militare combatte, il banchiere gestisce la rete, il politico fa la politica se è lui, esso stesso lui, uno della classe dinastica alla Bismarck, o un comitetà, un politico, che un ciambellano che fa di grandissima abilità tattica, che conduce gli affari in nome di questa è la piramide.
2: Ecco, una cosa da dire sul debito che pubblico, che spesso non viene detto, no? A livello nazionale, ma questo poi magari lo sviluppiamo un'altra volta. Comunque anche quella è una catena di trasmissione, no? della dominazione del vertice della piramide, perché chi possiede, e qui c'entra quel discorso che facevi, Guido, della responsabilità della classe media, no? Perché chi è in possesso del debito pubblico all'interno di un contesto nazionale è quella elite là sopra, spesso anche la classe media alta, che verso cui vengono riversati automaticamente, no, gli interessi che vengono presi dal bilancio dello Stato. E quindi è un trasferimento automatico dalla base tramite le tasse, tramite il sistema della tassazione, di risorse dal basso verso l'alto. Automatico, perché ogni anno il 4-5% delle risorse prodotte viene spostato dalla base verso il vertice della piramide, anche e soprattutto attraverso il canale del debito pubblico, e quindi di chi è in possesso dei titoli del debito pubblico. È fondamentale dirlo, perché non viene detto mai, invece è un meccanismo di consolidamento sociale automatico che c'è in tutti gli stati, e che a livello Poi geopolitico funziona con il meccanismo del dollaro e del debito americano, ma in ogni stato occidentale, almeno quelli che conosciamo, il meccanismo è lo stesso. Quindi è importante dirlo questo, perché è uno dei meccanismi fondamentali di trasferimento delle risorse. E va bene, insomma, questo per dire un po' una nota tecnica. Luciano, ci sono altre domande? Abbiamo altri 2 minuti.
1: Abbiamo 2 minuti, allora. C'è un messaggio qui, dice Giacomo, è il 22:32 finale. Giacomo, non ti viene voglia di andare a vivere nel terzo mondo, Sud America, Asia o Africa, dove si stanno muovendo i soldi veri e la vita reale, senza stress e freddo d'inverno? Come si fa a vivere ancora in Occidente con quello che arriva e già a 360 gradi? Io ci sono quasi, Sud America. Però poi, seguendo, perché era ancora all'inizio, quindi se non sono i banchieri, chi sono? Nobiltà nera o compagni di merenda? Anche un altro, il 4039, buongiorno, Vannacci, non vi sembra 5 stelle 2? Dice Francesco. Annalisa, salve, interessante trasmissione, grazie per l'informazione. Ma possiamo fare qualcosa, contrastare questo sistema, per esempio fermare l'immigrazione? Dice grazie Annalisa. E poi ne ho altre dall'altra parte, ma scusate, ma chi li ha nominati re o aristocratici? Questa è Katia. Si sono nominati da soli nel tempo? Un bel giorno si sono incoronati di nobiltà? E poi Andrea dice, che differenza c'è tra ebrei e sionisti?
2: Un sacco di domande,
1: troppe.
2: Però in realtà in parte già abbiamo risposto, credo.
0: Sì. No, beh, diciamo sì, Vannacci 5 stelle, forse sì, sembrerebbe di sì. Ebrei sionisti, ma spesso sono la stessa cosa, insomma.
1: Eccoci ritornati in diretta, a te la linea, Domenico.
2: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, siamo in compagnia del professor Guido Giacomo Preparata, abbiamo parlato del suo ultimo lavoro, il titolo è Verso un impero eusociale, una guida alla gestione entomologica di sesso e razza nella distopia prossima avventura. Tramite il sito web guidopreparata.com vedete la sinossi del libro, insomma vi fate un'idea, e poi per acquistarlo si può attraverso il sito web andare anche su Amazon e comprare il libro, quindi mi raccomando, è importante leggerlo assieme, come diceva il professor Preparata, all'altro libro Loguerra e Timpera, che è il, diciamo, un po' il quello che precede, insomma, l'analisi che precede questa analisi qua, e quindi sono due parti di uno stesso lavoro che comunque sono indipendenti fra loro, ma è ancora meglio leggerle insieme. Sul sito del professor Preparata trovate tutte e due, andando nella sezione libri, e trovate anche sul sito diversi saggi tradotti in italiano che sono liberamente scaricabili. Guido, c'erano alcune domande a cui dovevamo rispondere, stavi rispondendo prima dell'inizio della pubblicità, e appunto qualcuno chiedeva di queste dinastie, insomma, del fatto chi sono, ecco, questo un po' credo l'abbiamo detto, sono, no?
0: Sì, non si fanno vedere, e anche se uno va ritroso fino agli anni di piombo ci sono, e ogni tanto salta fuori qualche nome, che ne so, pesenti, legati al terrorismo o implicati in maniera, e viene a scoprire che c'è una galassia di gruppi oligarchici, di famiglie, di potenti, potentati, e ti rendi conto che c'è una mappa lì, e nell'opera di Sciascia si vede anche questo, te lo fa capire in libri come Il Contesto, per esempio, ma si guardano bene dal farsi identificare.
2: E chissà anche se no, la democrazia cristiana in qualche modo rompeva un po' questo schema, no? Nel senso, di persone comunque venivano da, che si erano formate in un certo modo, forse era una dinastia nuova che dava fastidio, non so, forse pure questa potrebbe essere anche un'altra.
0: La tesi di Piazzesi è che gli anni di piombo derivarono dal fatto che ci fu un'elite di famiglie nuove, meno aristocratiche, mi sembra di capire, più borghesi, che stessero scalzando, cercavano di scalzare quelle altre, e che la guerra nacque da lì.
2: Poi non so che altro, quali erano gli altri messaggi, Luciano, il discorso?
1: Poi ce n'è uno di Annalisa dove dice: salve, interessante trasmissione, grazie per le informazioni. Noi possiamo fare qualcosa per contrastare questo sistema, per esempio per fermare l'immigrazione, dice, chiede.
0: Fermare l'immigrazione non lo so, l'unica cosa è cercare di formare gruppi su tutta Italia, federarsi, cercare di manifestare, raccogliere firme, non lo so, non vedo altro modo, perché già dicevano, mi ricordavo con una scorsa superficiale alla rete, quando dopo l'annuncio del decreto della Meloni c'era proprio, mi sembra, una fonte rispettabile, non un sito complottista, che diceva che poi di questa gente che entrerà con la scusa del lavoro, che è falso, neanche 10 o 20% troverebbe lavoro, quindi tutta gente che viene lì, anzi da una ricerca in rete veniva fuori che già di quelli che stanno qui in Italia sono di età impiegabile, solo il 60% ufficialmente lavorano, e poi in maniera compiaciuta il sistema aggiungeva che più o meno riflette anche la posizione degli italiani, come se fosse una cosa che ne convalidasse, appunto, una cosa che ne confermasse la bontà, così come gli italiani, quelli impiegabili stanno al 60%, così è con gli immigrati, quindi ci stanno 40% che stanno lì a non fare niente. E noi ogni anno perdiamo decine di migliaia dei migliori nostri laureati e tecnici che vanno a lavorare, vanno nel grande mercenariato europeo o americano. Ed è una cosa ormai che dura molto prima, già dai tempi della Prima Repubblica, questa cosa qui. Quindi è una cosa, è veramente una distruzione del paese questa, la stanno organizzata a tavolino. Non sono fenomeni culturali di movimenti, no, questo è deliberato.
1: Poi Paul chiede, allora, il sito internet è guidopreparatatuttoattaccato.com.
0: Sì.
1: Digiti quelle lettere lì, la parola lì, e ti esce il sito, appunto, del professor Guido Giacomo Preparato.
2: Sicuramente che sia una cosa organizzata scientificamente lo capiamo dal fatto che come è teleguidata, no? L'arrivo qui di questa disperazione, poi questo è di persone che attraversano il deserto per mesi, che arrivano in Libia e vengono imprigionati in dei lager, effettivamente, che pagano per fare questo viaggio anche $10,000. È un investimento che fa non solo la famiglia, ma tutte le famiglie che ruotano intorno magari a quella persona, quindi quella persona rischia la vita. Partono in più, diciamo, quelli,
0: insomma, molti muoiono,
2: moltissimi muoiono in percentuali alte, molto alte, quindi attraversando il deserto, nelle prigioni libiche, poi attraversando il Mediterraneo, e lì muoiono molti altri. Quando arrivano qua in Italia sono persone che hanno oltre a essere disperate, aver investito tutto il capitale che avevano per arrivare qui e aver rischiato così tanto la vita, aver visto morire magari amici, parenti, eccetera, arrivano qui e ovviamente devono in qualche modo fare qualcosa, e sono manovalanza a disposizione spesso della nostra criminalità organizzata, anche, che è molto organizzata e che è al servizio sempre delle solite strutture. Quindi che sia un fenomeno teleguidato è molto facilmente comprensibile. In più ci mettiamo il fatto che dentro queste ONG che operano in tutto questo scenario ci sono direttamente i rappresentanti delle élite angloamericane, uno su tutte Soros, che un po' poi fa da parafulmine in realtà di tante altre situazioni, ma lo vediamo chiaramente, cioè, poi diventa il gioco politico e questi ci vincono le elezioni su questa cosa, non cambiando mai questo gioco, non mettendolo mai in discussione né gli uni né gli altri. E ovviamente nessuno pensa, per esempio, al fatto che questo gioco è determinato dal fatto che banalmente a un nigeriano, a un africano dell'Africa subsahariana non è consentito prendere l'aereo e venire qui con un visto turistico, mentre a noi è consentito fare il contrario. Quindi questo dimostra che, non essendo consentita una via normale a un africano per arrivare in Europa, in qualsiasi modo devono per forza scegliere quella strada che è controllata ad ogni passo, ed è controllata e sono governati i flussi, sono governati i numeri, sono governate le morti di tutti di questi disperati che vengono qua da noi, quindi è governato anche tutto il risentimento che viene alimentato verso l'Europa, no? E la voglia di riscatto rispetto a quello che ovviamente hanno vissuto queste persone facendo questo disperato tentativo di arrivare qua da noi. E quindi ecco questo.
0: Sì, ed è un piano orribile da ogni punto di vista. È altamente razzista quando vengono a lavorare, della serie, i lavori sporchi che non vogliamo fare noi li verranno a fare gli inferiori. Già quello è una cosa immonda. Quello che dovresti fare è il tuo dovere di nazione è di automatizzare i lavori che non vuol fare nessuno, e nel mentre se trovi gente disposta a farli, pagarli il quadruplo, il quintuplo, pagarli altissimo per il sacrificio che fanno, e non certo invitare gli, tra virgolette, gli inferiori, che li porterai qui già col marchio infamante di un lavoro che è considerato, in un mondo come il nostro governato da classe e status, infamante, quindi non si integreranno praticamente mai. Non solo, io ho pure sentito dire da quelli dei servizi, perché c'è gente che sta in Italia, africani, che io vedo da 15 anni che fanno accattonaggio, quindi non mi si venga a raccontare che abbiamo bisogno di esigenze economiche, e quelli dei servizi dicevano beh, è bene così, perché sennò andrebbero a spacciare, ma vi rendete conto? E questi sono quelli che gestiscono questo spettacolo orribile, e questa massa di gente, come racconto Menico, che ha vissuto un inferno, alcuni dei quali arrivano qui già con un senso adesso mi è dovuto, alcuni sono aggressivi, già stanno cominciando ad azzuffare, già si vedono episodi di violenza, e arriveranno le brigate di destra prestissimo anche a regolare i conti, si presenterà proprio quello scenario di guerra urbana, arriverà piano piano, ma arriverà. E la cosa scandalosa è che questi andranno al 99% a formare dei ghetti, questo è, come quelli statunitensi. Quindi è proprio un piano.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
4: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
9: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 16 giugno e parto con il ringraziare Fabrizio, che era al tavolo con me durante il giro in motonave con Radio Gamma 5, perché è stato gentilissimo a informarsi in merito alla famiglia di Bassano del Grappa. Vi ricordo, perché ne abbiamo già parlato, questa famiglia è composta da 6 persone, perché un figlio abita già fuori, quindi c'è mamma e papà che sono Diana e Marcello, poi ci sono 4 figli, di cui una figlia disabile al 100%, e Fabrizio, ecco, ha fornito 2 nominativi di lavoro. Perché? Perché Marcello comunque si trova anche senza lavoro, fino adesso diciamo si è occupato un po' della figlia e ha fatto anche qualche lavoretto, però non ha nessun lavoro concreto che possa essere documentato, e quindi mentre invece Diana è l'unica che ha un lavoro stabile, e quindi anche qualora ci fosse un'agenzia immobiliare che fornisca loro delle proposte di affitto, non hanno i requisiti, diciamo, dimostrabili per poter accedere a queste proposte, e quindi giustamente Fabrizio ha inviato loro insomma 2 nominativi, in modo che ci siano, insomma, aumentino le probabilità. Ecco, vi ricordo che questa famiglia verso fine dell'anno scorso è stata sfrattata. Non entriamo nei dettagli, ma un po' per la loro bontà e ingenuità non hanno, diciamo, contestato, ecco, mettiamola così, lo sfratto, e pensando anche di trovare subito una soluzione. Invece si sono ritrovati che per un periodo sono stati ospitati da un loro conoscente, un loro amico, e poi fortunatamente tra virgolette il comune ha trovato loro degli spazi, che però questi spazi non sono assolutamente adeguati. Stiamo parlando, io, anche se non è forse il termine esatto, lo chiamo una sorta di dormitorio, dove loro inizialmente avevano una proroga di 15 giorni, poi siamo passati a 1 mese, e poi siamo passati ultimamente a 2 mesi di proroga. La proroga, l'ultima, scade adesso al 30 giugno, quindi loro sapranno qualche giorno prima se viene prorogato per altri 1 mese o 2 mesi, insomma. Ecco, quindi vi lascio immaginare lo stato d'ansia e la disperazione in cui versano. Tra l'altro non sono spazi adeguati né per contenere appunto 6 persone, ma neanche per creare loro quel minimo di intimità familiare. Non possono ricevere la posta, insomma non possono portarsi le loro cose, quindi le loro cose sono dal giorno dello sfratto depositate in un fienile, in un granaio, e quindi fino adesso hanno subito intemperie, pioggia, vento, freddo, caldo, animali, eccetera eccetera, quindi con l'alta probabilità anche di rovinarsi. E quindi loro chiedono semplicemente di trovare una casa o una soluzione di affitto adeguata per 6 persone. Ecco, quindi 3 camere in zona Bassano del Grappa o comuni limitrofi, oppure anche nel tratto che collega Bassano verso il Veronese. E per cui, insomma, ecco, stanno vivendo veramente questa brutta situazione. I figli ovviamente non sono contenti, e quindi vi lascio immaginare, insomma, ecco, lo stato d'animo generale, per cui cerchiamo di aiutarli. Adesso, ripeto, Fabrizio ha dato questi 2 nominativi, vediamo se andranno almeno uno dei 2 in porto, e per cui ringrazio Fabrizio. Poi condivido un messaggio che ho ricevuto da amici. Non conosco la persona, ve lo anticipo, però mi sembrava interessante sia per poter aiutare questa persona e anche per che qualcuno di voi ne possa beneficiare. E cioè, lui si chiama Alberto Pavesi, ha perso da poco il papà, e il papà aveva un mobilificio, e dopo la morte del papà la famiglia e il ragazzo hanno capito di non poterla gestire questa realtà aziendale, quindi l'hanno avviata alla chiusura, e quindi attualmente c'è una situazione in cui stanno vendendo tutti i mobili al prezzo di costo, quindi arredamento per casa, cucina, soggiorno, camere da letto. Se volete informarvi, se avete necessità di acquistare dei
immobili, quindi voi avete il beneficio che vi vengono venduti al prezzo di costo e questa famiglia evidentemente riesce ad avere un po' di liquidità per probabilmente la chiusura dell'azienda, eccetera, eccetera, basta mandare un messaggio ad Alberto e lui vi manderà le foto dei mobili che vi interessano e che ha a disposizione attualmente. Il numero è 351 515 8448, lo ripeto, 351 515 8448. Ecco, poi ringrazio tutti quelli che hanno inviato messaggi e complimenti per l'intervista di martedì scorso a Silvana Bonazza, la prima donna fotografa professionista d'Italia, e vi racconto alcuni aneddoti. Allora, il primo è che avevo chiesto alla figlia Claudia di accompagnare la mamma, visto che insomma le temperature sono alte, e ho detto insomma accompagnala tu qui, insomma fammi un piacere, e quindi pensavo, quando li ho visti entrare in cabina regia, che fosse appunto così. Poi invece, quando sono andato a salutarle che è finita la trasmissione, ho scoperto che Silvana aveva guidato lei all'andata ed è stata irremovibile nel guidare anche al ritorno, e stiamo parlando, signori, di una signora di 89 anni, okay, che ha ancora la vitalità di una ragazzina, ecco, e sarà merito di quella che lei ha paventato come la dieta del caffè che ha fatto per tutta la vita. Gli altri aneddoti riguardano il fatto che proprio fuori dalla sede, quando siamo usciti dopo l'intervista, c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché ha incontrato un cugino del suo defunto marito Gino, che evidentemente aveva ascoltato la trasmissione, visto che sono originari tutti di Campodarsego, è venuto insomma a salutarla, quindi c'è stato questo momento molto simpatico. E qualche giorno dopo mi ha chiamato il nostro grande conduttore Ilario Canova, conduttore della radio del sabato, e mi dice che sua moglie durante la notte aveva ascoltato la registrazione della puntata, e anche lì c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché loro in passato, più di 20 anni fa, hanno fatto con la Silvana, quindi Ilario e la moglie e Silvana e il marito, hanno fatto 4 viaggi in India, proprio quando in merito a quella situazione che vi ha raccontato Silvana durante l'intervista, dove c'era questa struttura dove Silvana ha comprato anche una parte di terreno per costruirla, e ha portato medicinali, vestiti e quant'altro per queste suore con il sorriso, che era questa associazione che gestivano appunto gli aiuti ai bambini trovati per la strada, senza genitori, abbandonati, e poi lì c'era anche tutta una situazione di malati o di povertà, insomma, ecco. Quindi Ilario insomma c'è stato e ha potuto insomma testimoniare quello che Silvana poi ha detto qui in radio, era assolutamente vero. Tra l'altro poi loro, vista l'amicizia che si era creata, hanno fatto anche un viaggio in Nepal, se non mi ricordo male, ecco. E adesso ho consigliato a Ilario, ho detto come ho consigliato ai radioascoltatori, che se vi capita di andare a San Pietro in Gù, proprio sulla strada principale, c'è ancora il suo negozio, la Splendida, Foto Splendida, basta, vi fermate, suonate il campanello, vi fate fare uno scatto, che lei è sempre felice se fa scatti, e la salutate, così vi fa vedere il negozio, che è rimasto proprio inalterato e come era una volta, insomma, ecco, bellissimo, bellissimo. Quindi grazie a tutti, insomma, sempre per la partecipazione. E a proposito, prendo spunto proprio da martedì scorso per condividere con voi un pensiero. Allora, fino ad oggi posso solo che ringraziare, e lo faccio sempre, per tutti i complimenti che ho ricevuto e continuo a ricevere, per il sostegno, per l'affetto, per la vostra vicinanza sincera e per l'attenzione nei miei confronti. Normalmente sono una persona che io preferisco farli i complimenti che riceverli, però devo dire che in questo caso le vostre parole e i vostri pensieri scaldano davvero il cuore. Però voglio concentrarmi su un messaggio che ho ricevuto proprio martedì scorso, uno solo negativo in così tanti mesi, ma è utile per sottolineare un concetto e anche per farmi conoscere un po' di più da voi. Io amo le critiche costruttive, i consigli, i confronti, perché mi hanno sempre fatto crescere nella mia vita
mi fanno migliorare, mi servono a cercare la versione migliore di me stesso. Però trovo sinceramente inutili e dannosi i messaggi negativi fini a se stessi, cioè quelli che hanno lo scopo solo di gettare addosso agli altri la propria frustrazione, la propria rabbia, la propria insoddisfazione, i propri vuoti. E questo ovviamente non riguarda solo me, ma spesso, non spesso, ma qualche volta li ho sentiti anche rivolti a qualche altro conduttore o alla radio, ecco. Allora, io sicuramente non seguo la filosofia del purché se ne parli, cioè non mi piacciono le polemiche in generale, preferisco i confronti. E in televisione ormai è la tendenza, no? Quindi gente che litiga per tirare sull'audience, anche nei social è così, la rabbia utilizzata come strumento per aumentare gli ascolti e via dicendo. Ecco, io sono lontano anni luce da questa tipologia di comunicazione, perché amo la gentilezza, l'educazione e soprattutto l'intelligenza, a maggior ragione quella emotiva, l'intelligenza emotiva. Per questo martedì scorso ho letto quel messaggio che mi era arrivato, perché al tempo stesso non amo la censura, ma è giusto che io avvisi preventivamente eventuali soggetti oscuri o forze di ostacolo o persone che hanno voglia di perdere tempo in generale, che non darò loro spazio, tempo ed energie, soprattutto non sarò io a nutrire il loro vuoto. Però quel messaggio è utile per spiegare con la massima trasparenza, perché io amo la trasparenza e la chiarezza comunicativa, chi sono. Quindi un pezzettino in più, ecco, mettiamola così, di me per la nostra conoscenza reciproca, un tassello nel nostro percorso radiofonico e non solo. Io ho cominciato questo programma il 17 febbraio, credo, senza sbagliarmi, di aver nominato solo due volte la mia azienda in tutto questo tempo, senza tra l'altro dare ulteriori riferimenti a quello che è, o riferimenti appunto di contatti eccetera eccetera, quindi senza farmi pubblicità. Perché? Perché mentre scrivevo il libro di Radio Gamma 5, visto che ho scritto io il libro, avevo ben chiaro, e soprattutto ce l'ho ben chiaro anche adesso, che questa radio non deve essere utilizzata per farsi la propria vetrina, per farsi la propria bottega. Lo sapevo bene allora e lo so bene anche adesso. Quindi se ho accettato di condurre questo programma è per due motivi principali. Il primo è perché me l'hanno chiesto due persone a me tanto care del CDA e non potevo dire di no a queste due persone a cui voglio un mondo di bene. E il secondo motivo è quello che mi sono posto come obiettivo di fare del bene a questa realtà, a questa emittente, di portare il mio contributo. Così io ho creato il mio programma, che ho chiamato Storie della Gente, proprio per omaggiare Franco Carraro, con tutta l'umiltà possibile ovviamente, e continuare, diciamo, in qualche modo, soprattutto a mio modo, il solco tracciato da lui. Quindi ho impostato il programma parlando di persone, di storie, ho messo le persone proprio al centro della scena e ho riempito soprattutto il programma di ospiti, perché sempre in un'ottica di fare del bene alla radio, ogni ospite può portare nuovi ascolti, può portare nuove energie. Magari qualcuno che ci ascolta si appassiona a questa emittente e inizia ad ascoltarla assiduamente, magari appunto si affeziona anche ad altri conduttori oppure ad altri contenuti, oppure può partecipare agli eventi ai tanti eventi che vengono proposti, al GAS e via dicendo. Quindi, siccome lavoro, poi ovviamente visto che lavoro nel settore editoriale, io ho portato la mia conoscenza condividendola con voi. Tra l'altro, sempre partendo dal fatto che sono la conduzione è iniziata il 17 febbraio, fate il conto di 3 ore a settimana fino a oggi, quante ore sono? Ecco, in questo totale di ore, solo 2 ore, perché ce le ho registrate, in 2 ore ho fornito delle pillole di editoria, quindi ho dedicato proprio quelle 2 ore, diciamo, a dare informazioni nell'ambito editoriale. Ecco, 2 ore, ripeto, sul totale che ho condotto fino adesso. E tra l'altro, ripeto, sempre pillole di editoria, senza riferimenti, senza farmi pubblicità eccetera eccetera, ma solo per condividere quelle che possono essere le esperienze, o meglio, per dare gratuitamente dei consigli a quelli che vogliono cimentarsi, non so, nella scrittura di un libro, piuttosto che dare forma alla loro esperienza di vita. E questo perché nel mio lavoro continuamente sento persone che purtroppo hanno preso delle fregature, purtroppo si
sono trovati smarriti in un ambito così complesso come l'editoria, eccetera, eccetera. Io specifico che i miei primi libri li ho pubblicati più di 20 anni fa. Per fortuna, lo dico proprio con molta serenità, per fortuna lavorativamente non avevo bisogno prima di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità e non ho bisogno adesso di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità. Anzi, io non uso in generale la pubblicità perché ho sempre preferito il passaparola rispetto a investire dei soldi in una pubblicità con quegli slogan tanto affascinanti, ma io ho sempre preferito che le persone parlassero di fatti concreti, cioè di come si sono trovati con il mio lavoro. E infatti tutti gli autori che io fino adesso ho accompagnato e continuo ad accompagnare alla pubblicazione, alla realizzazione dei loro progetti, al post pubblicazione, eccetera eccetera, tutti sono arrivati fino ad oggi con il passaparola, cioè quindi persone che hanno avuto a che fare con me che suggeriscono: guarda, vai e fidati di Fabio perché bla bla bla. Ok, quindi sono stati loro a venire in cerca di me. Quindi, per trasparenza e per rispondere a quel messaggio sgradevole che era arrivato, da quando è iniziata la mia trasmissione io ho già invitato un altro editore, Attilio, e anche altri autori che si sono autopubblicati il loro libro o che hanno pubblicato con altre case editrici. Io personalmente collaboro con altre realtà editoriali, ma soprattutto ho invitato tanti ospiti che non c'entrano nulla con l'editoria. Ogni 15 giorni ospito Luca con la rubrica La pedagogia del cuore, in ambito di pedagogia steneriana. Ho invitato anche altri docenti delle scuole Waldorf, ho invitato la presidente dell'associazione autismo, fotografi, c'è stato l'ingegnere e via dicendo. Quindi non si tratta solo gli autori che hanno pubblicato il libro, è una minima parte di tutti gli ospiti, almeno due di media ogni settimana, che ci sono qui in trasmissione. Però mi sembra ovvio, se parliamo di competenze, che, faccio esempi, un dottore omeopatico parli di medicina omeopatico o di cure naturali, un architetto parli anche di architettura, un terapeuta anche di percorsi di cura, un produttore musicale anche di musica propria o della musica di cui ha esperienza, quindi una persona esperta di antroposofia parlerà di antroposofia. Cioè, si tratta di competenze, non di vetrina. E soprattutto, per concludere, ho creato, ed è stata la mia più grande soddisfazione, il marchio editoriale di Radio Gamma 5. Quindi, se avevo degli interessi di altra natura, non avrei creato quel marchio, perché quello è stata proprio una mia volontà e una cosa che mi sono prefissato. Cioè, avrei potuto pubblicare il libro di Radio Gamma 5 dove mi faceva più comodo, dove magari avevo appunto degli interessi maggiori. Per inciso, poi lo specifico, perché a volte si fa confusione, soprattutto per come magari a volte sono stato presentato, io non sono editore di Buona Vita Social Club, l'editore si chiama Andrea Betto. Io ho un'azienda editoriale, cioè io ho una mia azienda che fornisce servizi editoriali, che non c'entra nulla con Buona Vita Social Club. Cioè io non ho nessun rapporto di lavoro, di dipendenza, piuttosto che è una semplice collaborazione. E vi spiego anche perché ripeto, sono molto trasparente. Io ho collaborato con la Prospettiva Editrice di Roma, con una casa editrice del Piemonte.

danneggiato di vaccino, danneggiato a causa del vaccino. Ora, ripeto, fatevi una domanda, quante case editrici ci sono che lasciano questa libertà di pensiero, che danno la possibilità a autori che magari appunto vogliono raccontare determinate cose di poter pubblicare un libro, visto che eravamo e siamo spesso in totale censura da questo punto di vista? Se parli di certe cose nei social ti bannano o ti creano degli algoritmi sfavorevoli e via dicendo. Quindi il motivo per cui continuo a collaborare ampiamente con Buona Vita Social Club è per questa libertà che mi concede, nella fiducia che ha nei miei confronti, ovviamente. Ma se domani mattina un editore mi chiamasse e mi dice: Fabio, andiamo a bere un caffè perché così magari mi potresti proporre degli autori e via dicendo, io lo andrei a berci un caffè, non, perché ripeto, non ho nessun vincolo. E specifico che se invito qui un autore di Buona Vita Social Club o di un autore che ha pubblicato con altri editori, è per i contenuti, è perché, diciamo, crea contenuti alla radio. E soprattutto, e qua lo sottolineo 20 volte, se grazie a questa ospitata quell'autore, indipendentemente da dove ha pubblicato, vendesse anche 100 libri in più, sapete quanto guadagna Fabio Turin? Zero, lo zero assoluto. Fabio Turin non ha nessuna, perché non l'ho mai voluta, nessuna percentuale di guadagno su eventuali vendite, non ha nessun, come si può dire, nessun accordo commerciale con le persone che vengono ospitate, perché poi ci sono anche delle agenzie che fanno marketing, che seguono l'immagine di degli autori che appunto si fanno pagare per dire: guarda, ti preparo questa, ti organizzo questa presentazione, ti ospito in radio, bla bla bla, e si fanno pagare. Ecco, io non mi sono mai fatto pagare per nulla. Quindi, se ospito qui, visto che diciamo si parlava di marchette per i libri che gli autori propongono, lo specifico e chiunque può controllare o indagare, non me ne frega niente, io prendo zero, cioè non ho nessun interesse, lo faccio perché a me piace far star bene le persone. Quindi, se qualcuno, grazie all'ospitata, acquisisce un po' di visibilità in più, se la radio acquisisce nuovi ascoltatori, io ho fatto il bene di due soggetti, la radio e l'autore stesso, e sono l'uomo più felice del mondo. Quindi io li invito, che siano autori o che siano persone che vogliono raccontare la loro esperienza, per condividere le loro storie, quindi non per interessi economici. E anzi, concludo con un applauso a tutti i conduttori di Radio Gamma 5, perché sono tutti volontari e tutti ci mettono il cuore e l'anima per questa radio, per questa realtà. E ecco, poi sarei ipocrita a dire che grazie alla radio non ho ricevuto vantaggi. Sì, ma non di natura economica. Quindi il punto è che la radio mi ha dato tanta visibilità, il fatto che quando esco magari appunto ci sono persone che mi riconoscono, che ci tengono anche a complimentarsi e via dicendo, ma soprattutto da quando ho iniziato a fare il conduttore, quello che ho ricevuto è calore umano, affetto, energia positiva. Quindi, come ho già detto più volte, lo ribadisco, io qui ho trovato casa, ho trovato una grande famiglia, e questo è impagabile, questo non ha prezzo. Ma non gli aspetti economici, anzi, giusto per dirla tutta, quando uno, e questo vale penso per tutti i conduttori, il fatto di fare tragitto per venire in radio, condurre 1, 2, 3 ore o di più, tornare a casa, io nel mio caso anche diciamo coordinarmi con tutti gli ospiti per insomma un minimo di organizzazione, quello è tempo che tolgo alla mia azienda e al mio lavoro. E lo faccio, ripeto, volentieri, perché di contro, come ho detto prima, ricevo qualcosa che non è materiale, è proprio a livello affettivo, qualcosa che mi nutre l'anima, qualcosa che mi riempie di gioia. E qua termino veramente, specifico che se le due persone del CDA che mi hanno chiesto di iniziare a condurre, ma anzi, tutto il CDA, perché io adoro tutto il CDA, voglio bene a tutti e non solo al CDA. Se mi chiedessero di smettere,
Io smetterei all'istante senza neanche domandare il motivo, ma proprio con la pace nel cuore, con immensa gratitudine,

0: e senza proferire parola. Quindi dico questo: la cosa più assurda di tutto questo discorso è che qui in radio io avevamo tutti la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza, e si poteva interagire con lei, potevamo farle una domanda, si poteva scrivere un complimento a lei. E invece tu cosa fai? Scrivi un messaggio inutile, privo di fondamento e fuori luogo. Ecco, questo è il punto. Anche quando sento che magari qualcuno semplicemente per il gusto di disturbare un altro conduttore va a fare una telefonata, o ci sono degli insulti o delle provocazioni. Ecco, questa è la cosa assurda, assurda. Ecco, ci tenevo solo a precisarlo. Quindi grazie a tutti, un saluto a tutti quelli che mi stanno ascoltando dal notturno quando ci sarà la registrazione, quindi un abbraccio anche a voi, soprattutto a Valentina di Carmen Sita. Adesso io vi metto uno stacchetto musicale e poi vi leggo gli annunci della radio. Grazie intanto per l'ascolto.
1: 즐거운 음악 뉴스의 정아입니다. 여기 이탈리아에서는 굉장히 유명한 가수가 있다고 해서 왔는데요. 기대가 되는데요. 들어볼까요? 쉬, 들어보세요. September.

0: Eccoci tornati in diretta e leggo un messaggio che è arrivato. Sei in gamba da Mario, non fare mai caso che ti tratta peggioramente mai. Va avanti col tuo nobile cuore e vedute. Saluti da Mario Cappellotto. Un abbraccio a te Mario. RDM, insulti e provocazioni vanno bene ma sono rivolti all'entità sbagliata. Beh sì, nel mio caso guarda sicuramente perdono tempo. Roberta, caro Fabio, l'invidia è una brutta bestia ed è sempre accompagnata dall'ignoranza. Non devi giustificarti e rendere conto a gentucola del ca puntini puntini. Ciao, un abbraccio a te Roberta. Ma guarda, in realtà non mi sono giustificato, è che io amo molto la trasparenza e la chiarezza. Preferisco sempre dire due parole in più che una in meno, anche con appunto le persone che seguo, e quindi in questo caso ho proprio sfruttato, visto che a quella persona piace questo termine, ho sfruttato il suo messaggio per poter con molta trasparenza farmi ancora di più conoscere da voi, spiegarvi appunto come svolgo il mio compito di conduttore, quello che è il mio obiettivo. Li ho specificati fin dall'inizio, insomma, ecco che io cerco di fare il bene di questa radio, ma e quello che ripeto ricevo in cambio è veramente tanto tanto tanto affetto. Tante persone che, come mi aveva anticipato durante la preparazione del libro il caro Lorenzo Speed, persone che poi diventano amiche, e ti dico, cioè guarda, sabato io vado al gas, ma proprio per stare in compagnia delle persone, non c'è, anche se non devo comprare nulla, ma c'è proprio, mi piace proprio stare in mezzo a respirare qua l'aria di Radio Gamma 5, insomma, ecco. E vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672, quindi 334 7102 672. E io nel frattempo vi leggo alcuni annunci della radio, che dopo dovremmo ricevere anche una telefonata. E allora, 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra. Il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288, lo ripeto, codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, oppure portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas e biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora Giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Gas Associazione Franco Carraro 76, gas resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime, duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, no perché deve essere mandato è mandato oggi in ristampa, dopo ve lo dico, la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni al 347 6618 523. Poi Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'incontro si terrà presso Centro Rigoni Esterne, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori Alfredo Bellucco e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Consentino. E per preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno al sito www.venet-cans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Comunque il cellulare di Alfredo Belluco per informazioni è il 346 3614 469. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e Cini del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329 00 38988, entrata offerta libera. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi vi invito sempre ad andare a vedere tutti gli annunci di ciaobei.org, e adesso nell'attesa della telefonata che dovrebbe arrivare vi leggo alcuni altri messaggi. Allora, ciao Roby, allora caro Fabio, dedico al tuo bel cuore la mia poesia Pace, è una bella parola che alla gente solare piace, basterebbe allontanarsi un attimo da questo mondo virtuale e chiudere gli occhi nella pace del silenzio interiore per ritornare ad ascoltare il battito del cuore, come quando stavo dentro al grembo materno protetto dall'amore che ora continua a vivere in eterno. Grazie Roby, un abbraccio forte a te. E poi a proposito del poi a proposito della questione del libro, allora vi confermo che vi comunico che il libro è stato mandato in ristampa, ma i tempi, diciamo, della ristampa, e siamo alla terza ristampa, sono un po' lunghini, perché diciamo il libro sarà comunque pronto entro la prima decade di luglio, e per cui per chi appunto pensava di venirlo, di poterlo acquistare o al gas di sabato questo piuttosto che al concertone di Luca Bassanese, purtroppo non sarà a disposizione, quindi vi chiediamo di attendere l'estate. Dopo vi comunicheremo comunque tutte le varie forme per poterlo acquistare. Tra l'altro so che anche qualche punto vendita che avevamo citato precedentemente l'ha esaurito, ma appunto abbiamo fatto adesso un'ulteriore scorta, e tra l'altro vedremo se riusciamo durante l'estate, attiveremo durante l'estate proprio il distributore nazionale, sono già d'accordo con Tiziana, in maniera tale che che poi tutte le persone che magari in qualche modo per problemi logistici o altro non riescono a raggiungere la radio o i vari punti di ritrovo, potranno comunque comodamente acquistarlo online oppure ordinarlo in tutte le librerie, diciamo, che forniscono il servizio di distribuzione. E ecco, tra l'altro vi anticipo, poi avremo modo nei prossimi martedì di approfondire ancora di più questo argomento, che in accordo con Tiziana, col CDA, metteremo un annuncio per cercare di formare un gruppo editoriale all'interno di Radio Gamma 5. Cosa significa? Significa che ovviamente un po' per massimizzare le risorse, e anche perché da solo non ce la faccio, e voglio creare un gruppo di persone che si possono occupare non solo del libro di Radio Gamma 5, ma anche di tutti quelli che andremo a pubblicare come edizioni Radio Gamma 5, come editore della radio. E quindi cosa significa un gruppo? Significa che se c'è qualcuno di voi che è esperto, esperta in grafica, che possa occuparsi di illustrazioni, copertina, piuttosto che chi è bravo a impaginare i libri o a fare editing o via dicendo, sarà mia premura, insomma, ecco, selezionare un gruppo, ma non solo di cose pratiche, cioè di aspetti pratici, ma anche di aspetti che sono legati un po' anche al marketing della radio. Quindi cosa significa? Significa che nelle occasioni in cui possiamo vendere, che ne so, il libro di Radio Gamma 5, ma anche altri libri futuri, magari alternarci a essere presenti qui i sabati dei gas piuttosto che ad alcuni eventi, e fare in modo che, insomma, ci sia sempre una persona che se ne occupi, in maniera tale, come avevo promesso inizialmente anche a Tiziana, che non cioè, che cerchiamo con i libri e tutto l'aspetto editoriale di portare un beneficio alla radio e non aggravare già il CDA o chi per esso di compiti o altro. Quindi voglio creare questo gruppo proprio per essere, diciamo, autonomi nelle varie attività, insomma, a favore della radio, e di poter, insomma, ecco, portare dei benefici. Ecco, quindi comunque preparerò un annuncio che poi verrà letto da tutti i conduttori, e in accordo, ripeto, col CDA, e quindi avremo modo, insomma, ecco, di creare questo gruppo. Grande Andrea, sceriffo, e ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Non te la prendere per i vari messaggi, purtroppo le energie negative sono sempre ben deste. Sì, sì, no, ma guarda, ti assicuro che io sono la persona più pacifica del mondo, nel senso, a livello di equilibrio, di serenità, sono Scorpione, quindi è meglio sempre non farmi arrabbiare, ma assolutamente ho un controllo superlativo del mio stato d'animo, dei miei vari stati d'animo. Quindi come ho detto prima, io ho solo colto l'occasione per poter condividere, perché mi faceva piacere condividere con i radioascoltatori, con tutti voi, le mie emozioni, ma anche proprio nella massima trasparenza, in maniera che non ci siano dubbi su quello che è quelli che sono i miei intenti, insomma, ecco. Allora, siccome la telefonata nel frattempo non arriva, faccio tempo a leggere comunque anche questi due annunci che avevo tenuto un po' in disparte. Nel frattempo, se dovesse arrivare, mi collego subito. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260. Poi invece abbiamo l'annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. A Malaga, purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y 08327 629 6 7 volte lo 0 801515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi per quanto riguarda il sito di Ciao Bay, allora Ciao Bay è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzioni di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero 049-538-5577 o il telefono della radio allo 049-700-838. Ciao Bay non ha scopo di lucro e potete visitare il sito www.ciaobay.org oppure mandare una mail a info@ciaobay.org. Allora, Anna Pia, puoi ripetere il numero di telefono dell'ultimo che cerca lavoro? Allora, sì, te lo dico subito. Sì, si chiama Riccardo Rossi. Si chiama Riccardo Rossi e il numero è 349-40-88260. E invece, visto che me lo richiedi, il gruppo editoriale di volontariato, sì, allora lo specifico e grazie anzi di avermi fatto la domanda, così ho occasione di parlarne. E tutto ciò, a partire anche dal libro di Radio Gamma 5, è stato fatto per non solo appunto valorizzare, dare lustro a questi 50 anni che ha compiuto la radio, ma proprio anche per sostenere in altre forme le attività appunto radiofoniche, piuttosto che gli eventi, piuttosto che il fatto che la radio ha sempre comunque aiutato le persone in difficoltà o è sempre intervenuta in mille situazioni diverse. E quindi con quell'occasione è stato creato ho creato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5 consapevole del fatto che comunque la radio è una società cooperativa, quindi aprire un canale commerciale sarebbe stato autolesionistico e soprattutto da un punto di vista burocratico un casino. Quindi cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo trovato una strategia dove pur avvalendoci comunque di un supporto di un distributore nazionale e a tutti gli effetti inserendo il marchio con una distribuzione proprio come se fosse una casa editrice, anzi a tutti gli effetti è una casa editrice, e l'idea era quella di proprio a creare questo gruppo di volontari che a loro volta comunque potrebbero avere il vantaggio, seguendo un po' le mie indicazioni e la mia esperienza, di poter crescere all'interno comunque di una struttura editoriale, quindi di farsi comunque curriculum, di imparare comunque un mestiere che a muoversi in questo settore, e quindi potrebbe comunque essere vantaggioso per loro da questo punto di vista, e però ovviamente senza andare a pesare, ecco, mettiamola così, sulle casse della radio. Quindi si tratta sempre, ripeto, di volontariato, dove chi ha competenze grafiche, chi ha competenze di editing o di impaginazione, chi ha competenze in qualsiasi, diciamo, attività che possa ruotare all'interno di un libro, io ovviamente anche qui in base alla mia esperienza, in base alle mie sensazioni e quant'altro, selezionerò un gruppo che possa appunto aiutarmi e coadiuvarmi nel contesto, quindi semplicemente anche quando pubblicheremo altri libri sotto il marchio di Radio Gamma 5, e ce ne sono, vi anticipo che ce ne sono già un paio in cantiere, e sarà poi, diciamo, ovviamente nell'ambito del beneficio alla radio, ecco, mettiamola così. Ovviamente gli autori che pubblicheranno avranno anche loro un beneficio, quindi insomma si cerca di fare il bene di tutti, però rientrando in quella che è l'ottica di Radio Gamma 5, che non è e non deve essere una realtà puramente commerciale, e non lo sarà mai. Quindi voglio dire, anche la parte editoriale è stata costruita, concepita e verrà sempre più migliorata in tal senso. Ecco, allora adesso fra un po' c'è lo stacchetto musicale, poi quando rientreremo in diretta avremo Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore, e prima però avremo 5 minuti una telefonata che dovrebbe arrivare proprio terminata la pubblicità. Quindi rimanete sintonizzati con noi. Nel frattempo vi ricordo che per inviare messaggi SMS, WhatsApp, lo potete fare anche durante la rubrica di Luca al 334 7102 672. Ecco, quindi vi ringrazio per tutto, va bene? Ci sentiamo fra un po'.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
12: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
12: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
12: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
12: Sempre Mara per Sempre.
14: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
14: Ettore.
12: Per mini info
16: 3
13: 2 9
16: 0 0
13: 3
16: 8
13: 9
2: 8
4: 8.
0: Ecco, tornati in diretta e attendiamo la telefonata graditissima e nel frattempo saluto chi ci sta scrivendo e vi ricordo che potete farlo anche durante l'orario, la rubrica del cuore, 334-7102-672. Ok, attendiamo un secondo che dovrebbe arrivare la telefonata, che così la prendiamo subito in diretta e così poi... Ok, un secondo solo, dovrebbe arrivare, poi capirete, ma la persona che mi sta chiamando non è... eccola qua, eccoci qua.
17: Carissimo Fabio, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, grazie per la...
0: Buongiorno dottor Fabio. Girotto.
17: Come va, tutto bene?
0: Molto bene, molto bene, molto bene, sì sì. È graditissima, allora, la sua telefonata.
17: Ascolta, non volevo non togliere tempo alla tua trasmissione, volevo solo ricordare
0: sì.
17: che domani sera per chi ha voglia a Bassano del Grappa
0: sì.
17: presso la Sala degli Alpini in via Campo Sportivo San Michele
0: sì.
17: Ci sarò io che parlo alle 20:30 domani sera, il rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale.
0: Okay.
17: Quindi quali conseguenze nel rapporto stretto quotidiano tra uomo ed animale, oltre amiamo veramente i nostri amici animali e i nostri amici a quattro zampe o sta diventando solo una pezza emotiva per coprirci dal nostro isolamento sociale? Poi, oltre al contatto fisico, cosa entra in gioco tra noi e gli animali, diciamo, no? Qual è il metodo migliore per mantenerli in salute, oltre che riguardare la nostra interiorità, ma anche consigli pratici di alimentazione e cure naturali, insomma, ecco, cose di questo genere.
0: Certo, ma ci sarai solo tu in, a fare la conferenza?
17: Sì, ci sarò solo io per 4 ore, 4 ore e mezza, insomma,
0: okay.
17: Di più, ecco.
0: Ok.
17: Ecco. Tipo sì. Discorso di Fidel, hai capito? Stessa roba.
0: No, tra l'altro invito tutti i radioascoltatori a venire, perché io ho partecipato a quella che hai fatto l'ultima volta e anche in altre del passato, e sono sempre uno spunto interessante per chi ama gli animali e ce li ha a casa, per capire veramente tanti aspetti che sono sottovalutati.
17: Sì, e che magari non ci si riflette abbastanza, anche perché con l'approccio che c'è di solito, che è con un approccio materialista e riduzionista al massimo, certe cose non vengono mai tirate fuori, anche gli aspetti alimentari, gli aspetti di rapporto. Poi la riflessione vera del rapporto uomo-animale, fino a che punto vogliamo veramente bene e amiamo i nostri animali, e fino a che punto il nostro è un amore di tipo egoistico, insomma, anche questo va considerato.
0: Certo.
17: Quindi io ci sono domani sera alle 20.30, Sala degli Alpini, in via Campo Sportivo San Michele a Bassano del Grappa.
0: Prenotare.
17: Ecco, appunto, stavo appunto dicendo, potreste mandare un messaggino per prenotare per sicurezza a Vania.
0: Sì.
17: Vi do il numero di telefono.
0: Perfetto.
17: Che sarebbe il 338.
0: Sì.
17: 420-7199.
0: Ok. Ripeto, perfetto.
17: 338-420-7199. Vania, domani sera quindi alle 20.30, rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale, ci sarò io che parlerà, ovviamente, Sala degli Alpini, via Campo Sportivo San Michele a Bassano. Grazie, non ti rompo più le balle.
0: Aspetta che Beppi 300 chiede: possiamo portare il nostro animale domestico? Punto di domanda.
17: No, è sufficiente che Beppi porti se stesso, che lo visito.
0: Gli fai la visita veterinaria.
17: No, certo, ovviamente possono portare tutto quello che vogliono, a parte i serpenti, tutto il resto va bene.
0: Okay. Va bene? Suocere compreso. Suocere compreso. va bene, allora dopo lo ripeto ancora per chi magari si mette in ascolto dopo. Grazie a te intanto, un abbraccio,
17: ciao.
0: Eccoci qua, allora vi consiglio veramente di andare ad ascoltare questa conferenza di Paolo, perché è molto interessante per tutti, per tutta una serie di aspetti che appunto non riguardano solo quelli puramente materialistici o superficiali che normalmente abbiamo, anche di leggeri, giustamente, di divertimento con i nostri animali, ma tutta una serie di argomenti che vanno a toccare l'alimentazione, la spiritualità e per il benessere, ecco, dei nostri animali, insomma, ecco. E allora ho il piacere, come ogni 15 giorni, di avere qui Luca Gastaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Benvenuto Luca.
16: Buongiorno a tutti. È bello, sì, tornare qui in radio ogni 15 giorni.
0: È bello anche per noi. Tra l'altro io sono rimasto al fatto che mi sento un'anguria da quando mi hai detto martedì, l'altro martedì, quando mi chiedono che temperamento hai, io sono un'anguria.
16: Verde fuori e rossa dentro.
0: Esatto. Oggi di cosa ci parli?
16: Allora, riprendiamo l'argomento dell'altra volta, quindi quello dei 4 temperamenti, e in questa puntata lo andiamo a collegare all'apprendimento. Questo è un tema veramente molto importante, soprattutto per gli insegnanti. Collerico, elemento fuoco, quindi bambini impulsivi, quando c'è qualcosa da fare, c'è un 5x8, i primi che alzano la mano sono i collerici e i sanguinici, sono quelli intuitivi, veloci, rapidi, e non è che alzano la mano e basta, dicono io, si sbracciano, di solito sono seduti in prima fila e sono molto attivi, quindi 5x8 c'è la gara, io, i sanguinici anche loro e via così. Dietro i flemmatici e i malinconici che guardano. Allora, il malinconico fa 5 per 8, oh, 5 per 8, 5, 10, 15, fa 40, aspetta, 40 o 40? Insomma, ci pensa e alla fine quando l'insegnante dà la parola a qualcuno, 40, oh, caspita, lo sapevo, dovevo dirlo, eccetera, e così inizia ad andare nei suoi processi. Per il flemmatico 5 per 8 è 5 per 8. 5 per 8, come dire, ma tutti questi che vogliono fare, ma lo devo proprio fare io lo sforzo, quindi se c'è tutta questa volontà di fare, quindi il flemmatico rimane nella contemplazione. 5 per 8 è 5 per 8 e va portato invece a entrare in attività. Facciamo un esempio, prendiamo le espressioni con sì. I ragazzi un po' più grandi. Collerico, secondo voi che tipo di errori può fare in una espressione algebrica?
0: Sì, di essere precipitoso.
16: Sì, tende a sopravvalutarsi e quindi mette insieme più passaggi perché vuol finire presto e quindi invece di fare 4 o 5 passaggi ne fa 2 o 3, però alla fine può succedere che faccia errori appunto perché mette troppe cose insieme. Fretta, rapidità, ok? Il sanguinico, secondo te, Fabio, che tipo di errori può fare?
0: Nella sua sempre velocità di non pensarci troppo.
16: Sì, allora, il tema del sanguinico è quello della distrazione, della superficialità. Quindi molto spesso sbaglia la ricopiatura, quindi cioè, proprio, non ci arriverà mai alla fine, perché già nel fatto di ricopiarla non ci siamo. Un più diventa un meno, un per diventa qualcos'altro e via così, un 5 diventa un 2, eccetera. Il flemmatico, l'apprendimento del flemmatico è solo ed esclusivamente attraverso la ripetizione. Sono bambini, sono figure che richiedono, un po' come il diesel, tempi lunghi.
0: Certo.
16: Quindi quando io porto un argomento nuovo in classe, subito i collerici lo capiscono e anche i sanguinici, sono quelli più intuitivi, più splendidi, più brillanti, anche dal punto di vista cognitivo sono quelli che danno più soddisfazione. Il flemmatico rimane un po' nelle retrovie, immerso un po' nel suo mondo, e il primo giorno c'è la nebbia. Il secondo giorno, quando si riprendono gli stessi argomenti, alla nebbia, in mezzo alla nebbia, appare un tenue, diciamo, raggio di sole. E il terzo giorno, quando ripresento lo stesso problema più o meno nello stesso modo, che i collerici e i sanguinici ormai dicono: ma basta maestro, sono già 3 giorni che facciamo le stesse cose, il flemmatico fa: grazie, ho capito. Quindi bisogna con i bambini ripetere. Questo è un aspetto bello dell'insegnamento. Bisogna fare un po' il sugo come lo fanno i miei amici napoletani, a fuoco lento e per certo. ore. Quindi flemmatico impara attraverso la ripetizione e piccoli shock che sono necessari. Come abbiamo detto l'altra volta, mi sembra, Steiner dice che il flemmatico è l'unico temperamento che si può benevolmente torturare, cioè non con cattiveria, però ha veramente bisogno di questo. Ad esempio, una bambina che ho in classe, bella come il sole, però non riesce ad entrare in attività. E quindi ogni tanto va portata proprio verso ma guarda che domani ti chiedo quella conta o quell'altra cosa, oppure si inizia a chiedere la conta al primo della fila, poi al secondo, poi al terzo, poi al quarto, lei si rende conto che tra un po' toccherà a lei, poi al quinto, poi al sesto, quando arriva lei non la sa. Aia. E come mai non la sai? Domani te la chiedo, eh? E gli si dà qualcosa da fare a casa, eccetera. In macchina si attiva perché sa che il giorno dopo dovrà fare questa cosa e arriva che la sa. Mamma. Ed è felice ed è contenta ed ha la luce negli occhi. Però piccoli shock, non si possono i flemmatici lasciare lì nel loro brodo, assomigliano molto a delle tipologie uovo, bisogna rompere l'uscio e tirar fuori quello che hanno dentro per poter far la torta, impastare gli ingredienti. Quindi temperamento flemmatico veramente sono bambini pacifici, sono bambini tranquilli, belli come il sole, molto generosi, ma non vanno lasciati lì nella loro passività, vanno coinvolti attivamente. Certo. Bambino malinconico nell'apprendimento, bisogna stare molto attenti, perché davanti a un'espressione, se è troppo lunga, dice impossibile. Non ce la farò mai, ed è convinto al 100% che non ce la farà mai. Quindi è molto importante iniziare con piccole cose che lui, piccole sfide che lui o lei sono in grado di superare. Ad esempio, quando si fa calcolo a mente, si deve iniziare proprio da piccole cose. 1 più 2, 2 più 2, 4 più 5. Quando E ogni volta che supera una piccola tappa, 5 più 3, 8, brava, bravissima, 8 più 2, 10, wow, 10 più 4, 14, che brava.
0: Quindi e anche 14, con soddisfazioni.
16: 14 più 10, 24, complimenti, bravissima, okay. Sei molto migliorata rispetto a ieri. Se già partivo con 14 più 10, con molta probabilità si sarebbe bloccata. Okay. Però il problema non è solo che si blocca, è che poi entra in un'introspezione, e siccome il collerico tende a sovravalutarsi, il malinconico tende a sottovalutarsi, okay, allora bisogna stare molto attenti, perché sono bambini sensibili che tendono poi a chiudersi o avere il rifiuto rispetto alla matematica o qualche altra materia e dire appunto io non lo so. Quindi l'apprendimento, il maestro di classe è un po' come il direttore di un'orchestra. Certo. Posiziona di solito i collerici lì davanti a portata di mano, potremmo dire, dietro mette i sanguinici, dietro ancora i flemmatici e in fondo mette i malinconici, sono quelli che amano osservare. Di solito il malinconico non sta bene davanti, si mettono lì in fondo. Così davanti abbiamo i collerici, tutti che sbraitano, e ogni tanto si smussano anche tra di loro, perché il collerico ha bisogno di limiti, e quindi sono loro stessi che nella loro attività si autocontengano. Allora la sfida dura è coi sanguinici, perché chiacchierano e ridono, ma dopo un po' succede che c'è questo effetto omeopatico, il simile cura il simile, e così iniziano ad avere così tanta aria in testa che a un certo punto loro stessi smettono. I flemmatici sono tranquilli in classe, li troviamo lì, e flemmatici e malinconici abbiamo sempre il rischio di dimenticarli. Siamo assorbiti di solito all'80% da collerici e sanguinici in tutta la loro esuberanza. Certo. Ma dobbiamo stare attenti, perché i flemmatici hanno bisogno di fare, e anche i malinconici hanno bisogno di essere visti. Quindi i flemmatici sono lì tranquilli. Mia suocera direbbe uno tase e st'altro ascolta. E dopo un po' che sono là, nel silenzio, uno guarda l'altro e dice bella giornata oggi, eh? E l'altro sì. Però dopo un po' che nessuno parla, loro sentono che devono dire qualcosa, quindi escono da, diciamo, da fuori, no? Mettendo due malinconici vicini succede questa cosa, è matematico, matematico, mi è già capitato più di qualche volta. Allora mettendo due malinconici vicini, un po' taciturni, poi sono molto attenti al loro materiale, eccetera, può succedere che il giorno dopo arrivi la mamma col bambino lì vicino e dice Luca, ti posso parlare? Sì, dimmi pure, pure. Perché potresti cambiare di posto mio figlio, eccetera, oddio, eccetera. Ma perché? Perché gli prende il materiale, gli prende le cose. Cioè dopo un po' iniziano a darsi fastidio, no? Però non ha il coraggio di venirlo a dire direttamente, deve passare attraverso la mamma. E allora magari spiegando e dicendo guarda che devono andare un po' oltre questa cosa, no? È da dentro che deve scattare. Certo. Questo impulso diverso. Quindi Steiner propone di abbinare i temperamenti per similitudine, quindi in modo che ci sia un gesto interiore, un po' come con l'omeopatia, no? Però questa non deve essere una regola sine qua non. Io amo che anche mettere i bambini in tanti posti, che stiano più o meno con tutti, ma ogni tanto mi piace anche formare l'orchestra, dove ho il maestro di classe da una parte, ho gli archi da una parte, le percussioni da un'altra, i fiati da un'altra e via così, perché così posso, quando faccio matematica, chiedere delle cose a un gruppo, chiedere delle cose a un altro e via così, e quindi la classe diventa sempre più simile a un'orchestra, ed è bello vedere come ogni essere umano apprende. E in questo il segreto dei temperamenti è veramente, diciamo, utile.
0: Ma scusa, ti faccio una domanda: nella formazione dei docenti Waldorf comunque viene studiata questa?
16: Sì, viene portata soprattutto come autoeducazione, quindi da un punto di vista artistico si affrontano le varie camminate, i vari modi di essere, in modo che ci sia uno sguardo d'insieme che permette all'insegnante di cogliere chi ha davanti. Se ha un bambino flemmatico, sognante, tondo, pacifico, un gran mangione che ha bisogno appunto di attività interiore. Oppure se ha un collerico dallo sguardo dritto che ha bisogno invece di limite, di contenimento, e questo è importante. Oppure un sanguinico che ha bisogno di ritmo, di regolarità. Ad esempio, Fabio, potremmo fare un passo in avanti e passare dall'apprendimento a cosa fare con ogni singolo temperamento. Ad esempio, abbiamo già visto l'altra volta, supponiamo un papà, una mamma, un insegnante che abbia in classe un bambino molto collerico, impulsivo, focoso, che combina qualcosa. In quel momento non si può fare nulla. Bisogna aspettare che si calmi, che quel bollore si sedimenti. È tutto troppo mescolato, un po' come il fango con l'acqua, è torbido, bisogna lasciare che il fango sedimenti sul fondo, quindi dopo un'ora, dopo due ore o il giorno dopo si ritorna sulla questione. Il collerico si è già dimenticato, è già andato oltre, però invece è importante ritornare, riflettere, finché il collerico si rende conto e fa una fatica enorme a dire che ha sbagliato, a riconoscere il proprio errore. La cosa più difficile per un collerico, che sia un bambino o un adulto, è accettare il fatto di aver sbagliato e di dire scusa. Quindi al momento, finché il sangue è caldo, finché c'è quell'impulsività, è impossibile. Si entra solo nel battibecco. Che sia un figlio adolescente, che sono un po' tutti collerici, abbiamo visto, che sia un bambino che ha il fuoco dentro, o il marito o la moglie, bisogna mordersi la lingua, mordersi la lingua e aspettare. Non è facile, ma bisogna aspettare. Mi succede più di qualche volta con, ad esempio, mio figlio adolescente, che quando non reagisco mi mordo la lingua, anche se è difficile, perché mi verrebbe da saltargli su, mi verrebbe da dirgliene 50, e su 10 volte 5 succede questo, scatta, diciamo, l'automatismo. Però quelle 5 volte che mi sforzo, vedo che poi qualcosa dentro di lui scatta, e magari è lui stesso che viene da me e mi chiede scusa, oppure dice, ci arriva, insomma, a comprendere quella cosa. Quindi con il collerico bisogna attendere, aspettare e poi ritornare sulla cosa. Sanguinico. Allora, il sanguinico ha bisogno di ritmo. La parola d'ordine è ritmo. Tutti i bambini hanno bisogno di ritmo. Ritmo vuol dire fare delle cose in ripetizione. Ma Fabio, ma non c'è più la famiglia della casa del mulino bianco, il presidente della stradina, certo, bianca, il campo di frumento, la mamma disponibile tutti i pomeriggi, eccetera. Io quando ero piccolo mia mamma era casalinga, e quindi era una situazione molto ritmica, soprattutto i pomeriggi, l'estate, non c'erano tutte queste attività, c'erano ritmi collegati alla natura, certo, eccetera. Ma adesso, Fabio, e il martedì c'è una cosa, il mercoledì un'altra, insomma sì, tutti sì, i pomeriggi, i genitori incasinati nella loro vita. Allora qui però bisogna mettere ordine, il papà e la mamma devono mettere ordine nell'apparente caos. Quindi il lunedì, tutti i lunedì, il bambino va dalla nonna Marietta, tutti i lunedì. Il martedì ad esempio a piscina, il martedì a piscina. Il mercoledì, tutti i mercoledì, va dalla nonna Giuseppina. E così il bambino, che magari non sa ancora, non è entrato ancora nel flusso del tempo, però sa che prima va da una nonna, poi va in piscina, poi il giorno dopo va dall'altra nonna, poi arriva il giovedì, che è il giorno in cui sta con la mamma. E poi c'è il venerdì che fa calcio, fa un'altra attività. Quindi in questa schizofrenia moderna riusciamo a dare un ritmo, che è il ritmo della settimana. E i bambini sanguinici si tranquillizzano, altrimenti corrono il rischio di essere come dei proiettili sparati verso l'esterno, verso la periferia. Quindi il sanguinico

0: ben posato. E quindi mattone dopo mattone lentamente si costruiscono solide basi. Però a volte ha bisogno proprio di avere piccoli shock, cioè piccoli urti, piccoli momenti, piccole prove dove è messo un po' nel, al bordo del precipizio. E poi quando è al bordo del precipizio, oh scusa, sì tira paracadute, quale? Tira, quale? Hai visto che l'ha tirato? Sapevo che lo tirava, però è un po' così, diciamo, ha bisogno di essere portato in situazioni così di cambiamento. Tende a essere molto molto molto abitudinario, al contrario del flemmatico, al contrario del sanguinico. Quindi bisogna ogni tanto portarlo fuori da queste sue abitudini, perché sennò entra in un mondo sognante dove fa sempre le solite cose, mangia sempre le solite cose, frequenta sempre i soliti ambienti. Quindi ogni tanto bisogna lo iscrivi da un'altra parte, gli fai fare un'altra cosa, gli proponi un altro piatto. E poi soprattutto con i flemmatici bisogna stare attenti a che non mangino troppo, perché tendono a essere gran mangioni delle buone forchette, e quindi bisogna stare un po' attenti, se no tutta l'energia va nella digestione, va nella pancia, e poi non abbiamo più, diciamo, energie per l'apprendimento, per rimanere svegli. Okay. Un po' come quando noi, non so, hai presente i famosi matrimoni veneti, dove c'è antipasto, tre primi, sì, quattro sì, secondi, due dolci, eccetera, che arrivi proprio che devi sbottonare l'ultimo bottone della cintura. Quando sei in quella situazione è difficile mettersi a pensare o a fare, certo, matematica o cose di questo tipo. Quindi il flemmatico, soprattutto con i carboidrati, farebbe il tris ogni giorno, però bisogna tenerlo un po' in bacchetta, e alla mattina svegliarlo con l'acqua fredda. Quindi insomma va un po', certo, così
1: ravvivato,
0: ecco, potremmo dire così. Allora, il malinconico è tra tutti il temperamento più sensibile, anche nei bambini il temperamento che ha una grande ricchezza interiore, e bisogna comprendere qual è anche il modo giusto per approcciarsi. Ad esempio, può darsi che ci sia un bambino o una bambina che stanno vivendo una difficoltà, ad esempio sono in una scuola nuova e non riescono ad ambientarsi, oppure hanno bisticciato con un amico o con un'amica, o comunque è una situazione difficile. Se il genitore sottovaluta o si mette a dire ma no, ma dai, ma guarda che passerà, oppure ma devi essere ottimista, o insomma fa tanto lo splendido della situazione, secondo te cosa succede, Fabio? Già uno sta male, già uno, sì, ha il suo dramma interiore,
1: si chiude ancora di più
0: perché non c'è possibilità di dire perché lui dirà vabbè, ma tu sei così, tu stavi male e dopo ce l'hai fatta, io non ce la farò mai, siamo diversi.
1: Certo.
0: Anzi, il vedere che lui è felice mi porta ancora ad essere ancora più triste, ancora più, sentirmi ancora più solo in questa mia solitudine esistenziale. Quindi cosa funziona? Questa è veramente una chiave interessante. Con i bambini malinconici, con le bambine malinconiche, alla sera, nel momento della fiaba, nel momento del racconto, nel momento della coccola, sarebbe bello se la mamma o il papà raccontassero piccoli momenti difficili vissuti nella propria infanzia. Ad esempio, non so, un bambino è andato a un centro estivo e sono i primi giorni del centro estivo, non vuole più andare perché non ha amici e non gli piace, eccetera eccetera. La mamma e il papà potrebbero raccontare la sera: ma lo sai che quando io ero piccolo mi hanno mandato anche a me nei centri estivi, e lì guarda sono arrivato, non c'era nessuno. E poi raccontare come uno si sentiva, e poi che le attività non piacevano, però non c'era la possibilità di tornare indietro o via così. Bisognava adattarsi. E alla sera, Fabio, quante lacrime sotto alle coperte, quanto mi mancava mia mamma, mio papà, non vedevo l'ora di tornare a casa. Ma poi, Fabio, il

0: dopo ho incontrato quell'amico o quell'amica e anche lui non stava bene, era come me, e poi siamo diventati amici da quella volta, eccetera eccetera. Quindi quando c'è questo, un po' come dice Machiavelli, male comune mezzo gaudio.
1: Te lo stavo dicendo.
0: Sì, c'è proprio questo. No, il malinconico non si sente più l'unico, non si sente più solo, sente che ci sono anche altre persone che soffrono. E in questo si crea veramente questo senso di comunanza, no? E da lì il malinconico è veramente un temperamento di una bellezza rara, perché è molto empatico. Quando la mamma o il papà non stanno bene, o un fratello non sta bene, è veramente quel bambino o quella bambina che gli porta una tisana, che gli chiede se ha bisogno di qualcosa, che si interessa. Quindi una grande sensibilità. Quindi, come vedete, ci sono tanti strumenti che possono, diciamo, essere utili, no? In questo percorso di conoscenza dei temperamenti.
1: Anche con gli adulti.
0: Anche con
1: perché
0: gli adulti,
1: quando
0: sì.
1: Tu spiegavi, ho riconosciuto alcuni amici con cui sì. Utilizzo gli stessi metodi.
0: Sì, magari lo facciamo in modo un po' sì, diciamo, istintivo, sì, no? Sì, ci viene naturale. Sì.
1: Incredibile. Ti leggo un messaggio che intanto è arrivato. Beppi chiede: ma il carattere poi lo mantengono? Penso che per carattere intenda il temperamento, però come l'altra volta dicevi che c'è anche una questione di fasce di età.
0: Sì, allora c'è una differenza tra temperamento e carattere. Il temperamento è qualcosa di innato, una specie di vestito che nasce dall'unione di un elemento individuale, spirituale, potremmo dire, con un elemento ereditario. Quindi questo temperamento, poi quando entra in contatto con la società, con la scuola, con la famiglia, col mondo, allora si tempra, si forgia e lì, diciamo, si prende forma, prende vita, si struttura quello che è il carattere. Però attenzione, il temperamento è qualcosa di mobile, qualcosa di si cambia col tempo. Come abbiamo visto l'altra volta, da piccoli tendiamo tutti a essere sanguinici, iniziare le cose e lasciarle lì. L'adolescente è collerico, focoso, idealista, fa le lotte per rientrare mezz'ora dopo. Poi arriva l'età dove tutti noi intorno ai 50 anni facciamo un bilancio e lì può essere o positivo o negativo, possiamo avere crediti o debiti e può essere un momento anche difficile. Uno si può sentire che non ha ancora realizzato il proprio compito nella vita e lì nascono veramente domande in cui si dice: vabbè, ma che senso ha vivere? Cosa sono venuto a fare qui? Quindi domande esistenziabili, certo. Esistenziali. Siamo un po' tutti malinconici a un certo punto della vita. E poi l'anziano comunque trova una sua tranquillità, ormai i figli sono già grandi, però bisogna stare attenti perché sennò entra nelle abitudini e si chiude e quindi non è più curioso nell'andare al cinema o via così. Quindi Fabio, la cosa importante è rendersi conto che io non sono il mio temperamento. È un vestito che in questo momento indosso, in questo momento della vita, ma ci sono io e c'è il mio temperamento. Ci sono io, l'essere che io sono, che in questo momento veste questo temperamento, veste questo vestito che può essere modificato. Questa è la cosa meravigliosa. Facciamo un esempio. Piccola deformazione professionale, pensiamo ad esempio agli insegnanti. Un insegnante collerico. Io ho avuto dei colleghi collerici, focosi. Cosa succede? Quando un insegnante, un maestro collerico, diseducato, i bambini hanno paura. Perché in un momento può perdere le staffe, essere vinto dall'ira e diventare molto forte, molto incisivo in quello che dice. I bambini si spaventano. E poi succede che col tempo non sanno bene come può reagire. Quindi sono sempre lì. Lo ammirano, vedono in lui la forza, però allo stesso tempo la paura. C'è questo aspetto. Un collerico autoeducato è qualcosa di meraviglioso, perché quella forza, quell'impulso è diventato, si è interiorizzato e diventa autorità. I bambini lo amano, lo vedono come una grande quercia, enorme, forte, si sentono protetti, si sentono sicuri come degli uccellini che possono fare il nido. E quindi il maestro diventa una guida saggia, una guida solare, veramente un punto di riferimento importante per la vita. Sanguinico, diseducato. My God. Mamma mia.
1: Note e campanelle.
0: Mamma mia.
1: Aiuto.
0: Forse il caso peggiore. Perché inizia una cosa e il giorno dopo la cambia. Dice che corregge i compiti, però dopo si dimentica. Quindi è disorganizzato. Fa tante belle cose, suona, fa questo, fa quell'altro, però c'è confusione. E poi soprattutto nel quaderno è una cosa, non corregge, quindi è tutto un po' improvvisato all'ultimo. Anche simpatico, allegro, per carità, però c'è confusione, non c'è ordine, non c'è reale apprendimento. Tende sempre a cambiare, e così non si riesce ad entrare in un processo che sedimenti un contenuto. Sanguinico, educato, autoeducato, l'ho conosciuto. Un insegnante che gestiva delle pluriclassi, quindi aveva due classi contemporaneamente, no? Musicista, suonava degli strumenti, più strumenti, e parlava più lingue. No, era, guarda, da passarci le ore. Pazzesco. Ti portava, ti faceva viaggiare in mondi, e in quel momento succedeva una cosa, prendeva la chitarra e in quel momento creava una lezione, una storia, una poesia. I bambini dicevano, appunto, scrivevano qualcosa e la trasformava in poesia, in musica. Ma poi curiosità, questa persona trasmetteva curiosità verso la vita, curiosità verso il mondo, quindi luce. Una persona meravigliosa, questo insegnante che ho conosciuto. Flemmatico, diseducato, purtroppo.
1: No, sanguigno.
0: Passiamo a questo, al prossimo temperamento. Flemmatico, diseducato. Purtroppo ho avuto un insegnante alle superiori. Un insegnante faceva delle lezioni così noiose. Così noiose e sempre uguali, che praticamente la nostra attenzione era focalizzata su come lui si vestiva, non su quello che diceva. E tenevamo un taccuino e notavamo che quel maglione ce l'aveva da più giorni, i pantaloni pure, quelle scarpe, le scarpe le avrà tenute per mesi e mesi, ma soprattutto lui faceva la lavagna, dietro c'era il disastro. E alla fine lui diceva: beh, io ho spiegato, se voi non capite è un problema vostro. Tutti avevano 4, la maggior parte delle persone è stata rimandata, però lui se ne fregava. Come dire, è un problema vostro, cosa c'entro io? Non veniva toccato da questa cosa. Lui faceva il suo, l'aveva fatto bene. I genitori che andavano a protestare: non hai idea, non c'era verso, lui ha fatto il suo. Vuoi che ti dica come è andata a finire? Sono passati più di 25 anni, e un mio ex alunno è andato in quella scuola superiore e l'ha trovato. Non posso dire nome, cognome, eccetera, ed era uguale. Era uguale. Non aveva cambiato in 30 anni, nonostante le proteste di tutti, dei genitori, degli alunni. Continuava ad insegnare nello stesso modo. Quindi bloccato nelle proprie abitudini, senza la capacità di entrare nel nuovo, di mettersi in relazione con l'altro, di integrare qualcosa di nuovo. Modello uovo, chiuso, protetto nel proprio mondo, mondo interiore. Veramente il tedio, la noia.
1: Aiuto.
0: Flemmatico, educato, forse il temperamento più adatto all'insegnamento. Sono insegnanti molto pazienti, pacifici, solari, con tante forze eteriche. Non sono quelli che si ammalano, sono un po' tondetti, un po' della nostra categoria, non esagerati, però di questi sorridenti, pacifici, eccetera, eccetera. Ma soprattutto tendono ad avere buone abitudini, quindi portano questa cosa oggi, domani, quella cosa un po' cambiata, dopodomani quella cosa ancora un po' cambiata, e sono ottimi organizzatori. Sono organizzati e quindi tutto è chiaro. E con questo tipo di insegnante c'è pace, c'è ordine. Sono inclusivi, mettono insieme un po' tutto quanto, non perdono mai la calma. E c'è un apprendimento tipo, come ho detto prima, tipo il pomodoro, la salsa di pomodoro fatta dai napoletani. Lento, profondo. Quindi veramente molto bello quando un insegnante flemmatico, educato, lavora su di sé e si mette alla ricerca, fa dei corsi, integra sempre qualcosa di nuovo, si mette a studiare uno strumento, impara la lingua, viaggia, quindi deve essere sempre in formazione, sempre attivo. Allora riesce a portare sempre gioia, nuovi spunti. Insegnante malinconico, diseducato, anche questa l'ho avuta alle superiori e purtroppo una storia triste. Era un insegnante, io me la ricordo, magrolina, e non riusciva a tenere la classe. E io mi ricordo che lei era lì nella cattedra, era un po' chiusa in sé e noi facevamo di tutto e di più. E purtroppo ha avuto poi dei problemi di salute. Però negli anni ho capito che in realtà lei non solo era, diciamo, distaccata da noi, mentre noi facevamo di tutto e di più, lei era dentro un suo dramma, perché non riusciva a gestire la classe e viveva il dramma, il fallimento di essere lì e non riuscire a gestire. Era sopraffatta, era, diciamo, stava subendo quella situazione, l'ha subita così tanto che poi si è anche ammalata.
1: Pensa te.
0: Malinconico, educato? No, Fabio, non hai idea. Mi fa commuovere. Facciamo un esempio: una maestra che tende un po' a sottovalutarsi, però ha un grande cuore. E allora i bambini le dicono: maestra, ma quanto sei bella, e le portano i fiori, le portano tutte queste piccole conferme. E poi una maestra che sa seguire i bambini che hanno difficoltà. Quindi se in classe ci sono quelli che hanno BES, che hanno PDP, che hanno una 104, diciamo tutti i disturbi specifici dell'apprendimento, stai sicura che lei a quello darà quella cosa, a quello darà quell'altra, a quello darà quell'altra. Ha una relazione con ognuno in modo, diciamo, specifico. Però è sensibile. I bambini la adorano perché porta cuore, porta sensibilità. E mi è proprio capitato che le arrivino poesie,
1: che bello,
0: che le arrivino fiori, perché
1: si innesca anche un senso di...
0: Si innesca questo meccanismo qua, siccome tende un po' a dire ma non sono brava o un po' si sottovaluta, allora nell'altro si genera come un amore che va a compensare, così arrivano fiori, arrivano bigliettini, arrivano poesie, arrivano grandi gesti di umanità. Quindi immagina quanto è importante l'autoeducazione, soprattutto insomma... dopo i 18 anni, potremmo dire.
1: Che meraviglia. E non oso immaginare i temperamenti sui vari dirigenti scolastici. Un casino. Allora, Roberta di Treviso ti dice: un incanto, e sono d'accordo con lei, un incanto ascoltare l'ospite. Se l'istruzione tenesse conto dei temperamenti nell'insegnamento dei bambini, avremmo un mondo migliore. Complimenti, ciao.
0: Ecco, questa è una cosa bella, se posso. Questo... questo impulso dei temperamenti, ho cercato di strutturarlo, e una decina di anni fa, forse di più, abbiamo proprio alla scuola dove insegno, Cittadella, abbiamo organizzato dei corsi riconosciuti dalla regione e venivano soprattutto insegnanti della scuola pubblica. Il primo corso che abbiamo fatto sui temperamenti aveva circa 60 iscritti. L'ho era strutturato in quattro sabati mattina, c'era una parte di contenuti su un temperamento, poi c'era un'arte e poi c'era sempre un video che alla fine io avevo realizzato come materiale, diciamo, di riassunto da dare ai corsisti. Quindi ho conosciuto tantissimi Fabio insegnanti della scuola pubblica e sono contento perché questa sensibilità si è poi, diciamo, a pioggia è ricaduta in tante aule, in tante classi. E poi ci sono questi video che ho caricato su YouTube, sono appunto di 100 minuti, è la raccolta di questi corsi riconosciuti dalla regione che poi ho reso disponibili, e lì ho messo dentro tutti gli aspetti della musica, dei personaggi della cultura, dello spettacolo e via così. E ogni video ha appunto questo aspetto che l'osservatore entra un po' in sinergia, entra in empatia col contenuto del video. Quindi chi vuole può approfondire anche in questo modo.
1: Ma infatti mi collego a quello che hai appena detto con una domanda che ha scritto prima Andrea, che scrive: come riconoscere i vari temperamenti delle persone? Quindi, poi tra parentesi ha detto, ma è mai esistita la famiglia del Mulino Bianco? Non lo so. Però credo che anche in questi corsi sono aperti anche a persone, a parte i docenti, che possono magari imparare un po' di più
0: sui temperamenti. Ad esempio, la cosa più bella, caro Fabio, non è tanto approfondire queste cose dal punto di vista dei contenuti in modo nozionistico, ma è mettersi in gioco. Quindi a ottobre verrà proprio realizzato nell'associazione di Marcello Pamio un corso sui quattro temperamenti e il teatro. Quindi ci sarò io e un regista, e insieme io mi occuperò della parte, un po' come sto facendo adesso, dei contenuti, e questo regista invece creerà momenti di situazioni, quindi attraverso il movimento, attraverso il teatro, attraverso della recitazione si entra in empatia, in sintonia col temperamento. Che e meraviglia. Poi si fanno delle scenette molto simpatiche, dove ad esempio ci si trova, non so, in posta, faccio un esempio. Allora, hai già capito, no? Allora, il funzionario, ad esempio, flemmatico, ok? Il primo della fila, malinconico, che quindi è in dubbio, non si ricorda il PIN, tutte queste cose. Dietro il sanguinico o il collerico, che quindi inizia a perdere le staffe e inizia poi a dire, e il flemmatico un po' nel suo mondo, e il insomma, tutte queste scenette.
1: Che meraviglia.
0: Oppure ci si immagina di essere, non so, dentro un treno, quattro sedili e ognuno ha un temperamento, oppure altre cose, e vengono fuori delle gag veramente molto simpatiche.
1: Mi viene in mente il Bradipo di Zootropolis che ci metteva tre ore.
0: Esatto.
1: Allora, sempre un altro Andrea ti dice: bellissime queste trasmissioni sui temperamenti, grazie a te Andrea. E poi Fabio chiede: ciao, ma come si è educato il tuo educatore? È quello che chiedo a mia figlia di 14 anni che frequenta una scuola di uno stato male educato.
0: Allora, l'autoeducazione. Cos'è l'autoeducazione? L'autoeducazione è qualcosa che non può arrivare da fuori. Arriva solo ed esclusivamente da dentro, quando uno ne sente il bisogno. Ad esempio, può essere che una persona tenda a essere vinto dalla rabbia, dall'ira, e si rende conto che dopo anni fa danni, lascia un'impronta. A un certo punto, quando si rende conto che è schiavo di questa emozione, è schiavo di questa situazione, allora può iniziare prima da un senso di vergogna, un senso di insoddisfazione, e poi iniziare a lavorare su di sé in tanti modi, anche semplicemente osservandosi, mettendosi delle svegliette nel cellulare ogni sera alle 7, una sveglietta che suona e uno dice: quante volte mi sono arrabbiato oggi? E o cercando proprio di, nel, da un lato, osservare quante volte uno è caduto durante il giorno, ma anche dall'altro dandosi dei propositi. Quindi io so che mio figlio si comporterà in quel modo, e quando la prossima volta succederà mi morderò la lingua. Oppure un flemmatico si iscrive, anche se non avrebbe voglia, si iscrive a un corso, anche se non vorrebbe stare a casa sul divano, Fabio, con Netflix, con la testrucca, il bottone, con la birretta. No, esce, va a teatro. Un flemmatico che è sempre abituato ad andare a far colazione nel solito posto, prendere la solita cosa, ogni tanto che cambi. Quindi è un po' un... Gurdjieff parlava bene di queste cose, di tutti gli automatismi, di tutti i meccanismi che abbiamo dentro di noi, ma non sono noi. Quindi ogni tanto prendere coscienza di cosa sono io e di cosa sono i programmi, la macchina, quell'aspetto meccanico che mi porta a ripetere e ripetere di giorno in giorno sempre le stesse cose, come fosse un disco rigato, no?
1: Ma anche perché penso che la cosa affascinante, l'aspetto affascinante sia proprio anche la, delle dinamiche che non sono mai ripetitive, perché dipendono appunto dal temperamento, sì, positivo o negativo, quindi sì, educato o non educato dell'insegnante, sì, e la classe che ha davanti, che sì, è composta, certo, di mille variabili,
0: mille variabili,
1: perché magari
0: sì,
1: un ragazzo ha bisogno di un, magari di un insegnante che si comporta in un modo diverso rispetto all'altro, quindi rende il tutto molto affascinante, e più che affascinante, sì, rende il tutto, secondo il mio punto di vista, come una sfida che può essere portata a termine da chi sente di avere una missione.
0: Sì, e questo è l'altro punto. L'insegnamento dovrebbe essere una vocazione. E io ho la fortuna veramente, perché posso dire che sono tanti anni che non lavoro, è dal 98 che non lavoro, faccio solo ciò che mi piace, e quindi questo non è un aspetto da poco. Come ho detto, mi sembra di essere quasi in pensione e fare, diciamo, qualcosa durante il giorno, eccetera. Però guarda che c'è veramente tanta differenza, perché uno va in classe e si rende conto che non è un lavoro, non sei lì per, non so neanche quanto prendo dello stipendio, ma non mi interessa, non, certo, è quello. Uno va in classe e interagisce, serve, si mette a disposizione. E Fabio, guarda, realmente non si sa mai chi sta insegnando e chi sta imparando. Quindi da lì bisognerebbe coniare nuovi termini, invece di insegnante, imparante, come avevamo visto,
1: sì,
0: ed entrare nel flusso e lasciare che le cose si manifestino. E bisogna vincere, Fabio, la paura. La paura dello sconosciuto. Se io parto da casa con la mia bella lezioncina in testa e quando vado lì provo a farla e vedo che non mi stanno seguendo, forse perché c'è qualcosa di nuovo che vuole sorgere.
1: Certo.
0: Magari quel bambino dice quella cosa o quell'altro ne dice un'altra, e lì nasce qualcosa di nuovo, di fluido. E, è un po' come suonare jazz. Si va lì e poi le cose sorgono. Fabio, la cosa meravigliosa è questa: quando si opera in presa diretta, senza batterie, senza accumulo, non c'è consumo, uno non si scarica, perché in presa diretta c'è qualcosa che arriva, fluisce e ritorna. Quindi uno è sempre in un ricevere e dare. Però anche dopo 8 ore, 10 ore, non è stanco, perché è dentro un flusso. Non sta prendendo dalle proprie batterie e quindi si trova che ha 80, 70, 60, 50, arriva la sera che è sfinito. No, stai prendendo chissà da dove, dalla fonte una, stai prendendo dalla fonte di ispirazione, stai prendendo non so da dove, però c'è questa cosa meravigliosa che nasce dall'incontro. E quando due esseri umani si incontrano c'è una fonte che è una fonte di vita,
1: eh sì.
0: E da lì qualcosa sgorga nelle relazioni, qualcosa sgorga nella classe e si crea bellezza, si crea abbondanza. Però non è facile da, diciamo, da programmare, bisogna viverlo.
1: Eh sì, beh, credo che in realtà in qualsiasi contesto, appunto, una relazione quando è sana nutre, e quindi aumenta le risorse anziché sfruttarle o impoverirle, ecco. Quindi
0: sì,
1: ecco. Ma allora manca un minuto e mezzo alla fine della trasmissione, ti confido che questa dei temperamenti è una cosa che è veramente bellissima, quindi ti ringrazio ancora una volta perché porti veramente sempre dei contenuti preziosi che vedi non solo da un punto di vista pedagogico ma anche da un punto di vista umano possono comunque servire anche a capire un po' di più la persona che hai davanti, perché comunque senza dare magari una definizione statica irremovibile, ma un piccolo tassello in più di conoscenza è sempre prezioso, ecco.
0: Sì, sono strumenti, no? Sono chiavi per entrare in connessione col mistero, il mistero dell'essere umano.
1: Infatti, prima che finisca il tempo a disposizione, Fabio dice: quello che state trasmettendo è oro colato per chi ascolta e conosce cos'è l'improvvisazione jazzistica.
0: Sì.
1: Grazie
0: sì,
1: a te, Fabio. Ok, allora intanto ringrazio anche tutti i radioascoltatori che come sempre partecipano e sono felice che questi contenuti vi abbiano impreziosito e vi abbiano interessati, e ringrazio di cuore Luca per sempre la massima disponibilità, e noi ci rivediamo fra 15 giorni.
0: Sì.
1: Ok. Con nuove conoscenze della rubrica La pedagogia del cuore, e quindi state sintonizzati. Tra l'altro volevo ricordare che se volete seguire le trasmissioni registrate di Luca potete farlo in Telegram con Luca Gastaldello Info.
0: Sì.
1: Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.
0: Bene, salve.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 2 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
13: dal titolo
14: Sempre Mara per sempre.
15: Ciao Mara!
13: Sabato 27 giugno in sede radio.
16: Inizio ore 20.
14: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
15: Il nostro Leon.
13: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
17: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
15: Sempre Mara per sempre.
16: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
16: Ettore.
13: Per mini
15: info
18: 3
13: 2 9
18: 0 0
13: 3
18: 8
13: 9
3: 8

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Allora, la nostra ospite è una professionista, lavora nel settore ingegneristico, in particolare nel trattamento acque per aziende multinazionali, ma è qui perché è nata in Russia da genitori russi e visto che ha accumulato una certa esperienza anche viaggiando il mondo, ci aiuterà un po' di più a capire questo paese molto vasto e dalle mille sfaccettature. Quindi abbiamo con noi Ksenia Dobryokova. No, ho sbagliato di nuovo. Dobryokova, ok, con la K, mi raccomando, sapevo che sbagliavo, era in programma, quindi grazie di aver accettato il mio invito e benvenuta.
1: Figurati, grazie a te Fabio per l'invito, mi fa molto piacere.
0: Ecco, sapevo che sbagliavo il cognome, è una cosa proprio...
1: Me la sono chiamata,
0: quindi Ksenia Dobryokova, ok? Giusto?
1: Giusto,
0: bene,
1: l'accendiamo.
0: Bene. Allora, cominciamo con il chiederti. Intanto grazie veramente per essere venuta, perché parlare un po' della situazione del popolo russo senza santificare nessuno, però proprio per darci anche una visione obiettiva da persona che conosce la situazione, ci aiuta un po' più a capire, perché a me interessano sempre gli aspetti umani, non quelli geopolitici o nella stanza dei bottoni, insomma, quello che succede nei vari governi, o le motivazioni non mi interessano, quindi mi interessa parlare di popolazione, di cultura, insomma, di quello che possono essere delle persone che non hanno nulla a che fare con quello che decidono i vari governi. Ecco, quindi tu dove sei nata?
1: Io sono nata a Mosca, mm-hmm. Sono cresciuta lì e sono arrivata in Italia all'età di 11 anni.
0: 11 anni.
1: 11 anni. Quindi ho vissuto la, diciamo, gran parte della mia infanzia lì, e proprio a Mosca.
0: E com'è stata l'infanzia a Mosca?
1: Fredda di sicuro, perché gli inverni me li ricordo con la neve che mi arrivava al ginocchio, che sprofondavo proprio nelle nevicate di novembre, dicembre, febbraio, marzo, aprile. La neve si scioglie tra aprile e maggio, o meglio si scioglieva. Diciamo che sì, erano meno miti gli inverni all'epoca. Comunque è stata particolare, bella, perché secondo me quando nasci e cresci su una grande città e non ti rendi conto, no, di cosa c'è al di fuori. E mi ricordo che il primo impatto di quando sono arrivata in Italia è stato: wow, che figo qua, hanno le case col verde, col giardino. Mentre da noi, appunto essendo io di Mosca, è una cosa difficilissima da vedere, principalmente.
0: Perché sono più strutture tipo...
1: Sono tutte strutture condominiali, grattacieli, comunque almeno a 5, 6, 9, 11, 15 piani, e le uniche aree verdi sono i parchi, magari condominiali che fanno parte di più condomini, oppure i parchi pubblici della città. Quindi diciamo che comunque non c'è la cognizione della casa col giardino, con il cagnolino che abbaia al cancello, e questo mi ha entusiasmato per le prime due settimane. Per la prima volta ho visto in vita mia i campi di mais, ho detto wow, cioè hai veramente, no, la sensazione di un qualcosa di nuovo descritto nei libri. Dopo due settimane mi ha un po' crollato il mondo addosso, perché ovviamente sai, quando sei abituato, perché sei nato in una realtà dove hai un hotel a 3 minuti a piedi, 5 supermercati nel raggio di 500 metri, mentre qui per andare al supermercato devi comunque prendere la macchina, o
0: certo.
1: Diciamo che poi l'impatto lo senti. Non riesco a rispondere alla domanda se mi piace di più la Russia o l'Italia, nel senso che...
0: No, ma non te la volevo fare.
1: No, nel senso, non riesco a avere un termine di paragone, perché io ho la mia famiglia che è ancora a Mosca, mio padre, mia sorella, fino all'anno scorso anche mia nonna, e quindi viaggio frequentemente per quel che la situazione attuale me lo concede, e comunque in media 3-4 volte all'anno per andare a trovare la mia famiglia. E però appunto, avendo vissuto fasi di vita diverse in due paesi completamente diversi,
0: certo,
1: non ho, diciamo, un termine di paragone sul dove si sta meglio, per molti aspetti qui, per molti altri aspetti lì. Però insomma,
0: ma però io ti chiedo questo, allora, perché tu fino agli 11 appunto sei rimasta lì, e poi i tuoi genitori sono divorziati, quindi il motivo per cui ti sei trasferita poi qui in Italia, sei venuta qui con tua mamma.
1: Esatto.
0: Tu, allora, prima domanda, sei rimasta sempre a Mosca fino agli 11 anni o comunque hai girato anche un pochettino?
1: Allora, ho girato un pochettino su un'altra città dove c'era il mio nonno paterno, che era medico primario in questo ospedale a Bryansk, che è una città a 600 km da Mosca, nella direzione, diciamo, nord, verso San Pietroburgo.
0: Per ancora più freddo.
1: Però diciamo che per quanto riguarda la mia esperienza sulla Russia, considerando che il territorio è veramente vasto, non posso dire di aver girato, perché comunque diciamo che la parte di polo civilizzato è San Pietroburgo, Mosca, e tutte le altre città sono minori. Okay. Avendo appunto parenti comunque a Mosca eccetera, non è che dici certo. Sai che c'è, vado a fare una gita, una vacanza a Volgograd, sì. Perché voglio vedere quanto è bello il fiume, cioè certo. Solitamente comunque anche noi russi andiamo in vacanza magari all'estero. Fino a poco fa lo potevate vedere tranquillamente.
0: Ma,
1: che
0: infatti ci arriviamo. Ma e tu prima di venire qui avevi qualche immagine dell'Italia? Cioè,
1: zero proprio. Totale. Per me l'Italia era la pizza, io non sapevo una parola in italiano e non l'avevo neanche mai girata. Avevo girato diversi paesi perché comunque sin da piccola i miei genitori mi hanno fatto viaggiare parecchio con i vari gruppi organizzati dalle scuole, piuttosto che per trasferte di lavoro di mio padre, quindi avevo visto per esempio Dubai, la Polonia, la Repubblica Ceca, principalmente l'Europa dell'Est, per ovvi motivi, perché comunque i russi per accedere all'area Schengen, quindi Unione Europea o poco più di lì, hanno bisogno di un visto. Okay. Quindi il visto viene rilasciato con la durata di 30, 60, 90 giorni e non è facile come per un europeo comprare un biglietto aereo e dire sai che c'è, settimana prossima vado a fare un giro a Madrid o a certo. Parigi. Quindi ovviamente erano molto più aperti i paesi ex URSS o comunque la parte dell'Europa dell'Est che in un certo senso concedeva visti molto più facilmente, quindi sì, ho girato sin da piccola e non avevo però mai visitato l'Italia, quindi per me è stata un po' una scoperta totale, come ti dicevo.
0: E anche forse uno shock, perché sei passata dall'ordine magari di Mosca al caos anche allegro dell'Italia, insomma, ecco.
1: Sì e no, nel senso che sai, comunque Mosca è una città molto grande e nel suo essere grande caotica, nel senso che comunque ti faccio un esempio pratico. Per noi una strada normale o una tangenziale, che qui comunemente è a 2-3 corsie a Padova, lì parliamo di 6-7 corsie per senso di marcia. Quindi se uno parla a livello di caos, di traffico, ma anche semplicemente la mandria di gente che ti ritrovi scendendo le scale di casa per andare dentro l'entrata della metro, cioè ci paragoniamo magari forse, ma proprio forse in senso lato, a Roma, a Milano alle ore 8 quando hai tutti vestiti bene con la borsetta che vanno in ufficio, e ancora siamo distantini, nel senso che a livello di caos l'ho vissuta più lì. L'Italia è un caos molto più, diciamo, allegro, no? Un caos dove la cosa non è generata dalla quantità, ma probabilmente dalla gestione. Sì, permettimi di fare questo
0: commento. No, te lo permetto, sì, ti permetto tutto. E non so se tu l'hai percepito, perché tu non si chiede mai, ma comunque sei un po' più giovane di me. Io ho comunque, come quelli della mia età, vissuto tutti gli anni 80 e 90, poi essendo io un amante del cinema, dei film e via dicendo, a guardare appunto film e telefilm dove i russi erano i cattivi e i buoni erano gli americani, no? Tu questa cosa qua l'hai percepita?
1: Sì e no, nel senso che sai, ovviamente tu parli di quest'epoca guardando una TV italiana, e io ti dico solo che da noi non c'erano i cartoni della Disney, ok? Non c'erano la maggior parte dei film americani dove i buoni erano gli americani e i russi erano i cattivi, cioè a parte che avevi dei tristissimi cartoni dell'Unione Sovietica che non hanno nulla a che fare con le immagini pixel della Disney, però anche tutta la parte di film erano più incentrati, diciamo, sulla parte russa. Difficilmente venivi a contatto con film che in un certo senso descrivevano i russi come quelli cattivi, anzi molto spesso se erano film storici erano basati sulla seconda guerra mondiale, dove magari no, vedevi il russo, quello che liberava i campi di concentramento,
0: sì, ricordiamolo, i russi non gli americani che davano le sigarette come nel film di Benigni, ma ok, chiusa parentesi, scusa, ma...
1: figurati. E poi sì, diciamo che la parte mediatica oggi, ma anche in quegli anni lì, era in forte contrasto rispetto a quello che si trova in Europa, ecco, al di là dell'Italia, in Europa in generale.
0: Ok, però ricordando quei film che guardavi o che poi hai guardato anche quando in seguito sei tornata, hanno comunque, io non sto giudicando, ma hanno comunque una base propagandistica anche quelli, cioè in quel caso i film che trasmettono in Russia, i russi sono i buoni e qualcun altro è il cattivo, o c'è un po' più di obiettività cinematografica?
1: No,
0: te?
1: C'è molta più obiettività cinematografica, come c'è anche molta più inclinazione alla cultura. E questo lo dico non solo nei film, ma anche nel telegiornale, nel senso che un'altra cosa che mi ha colpito di quando sono arrivata in Italia, no? Che quindi in un certo senso secondo me è il primo contrasto che rilevi, è che cioè, da voi il telegiornale parla, non so, per un buon 50% di cronaca nera. E questa cosa, sì, per carità, cioè nel senso, bene essere aggiornati sui fatti, però se prendi la durata del TG e scomponi la parte di cronaca nera e la parte di cultura, le due parti non sono minimamente proporzionali.
0: No, assolutamente.
1: Mentre in Russia, diciamo che sì, parla, cioè, si parla anche di cronaca nera, però in una fascia proporzionale a quella che è la fascia della cultura per il TG italiano. Cioè,
0: sì, sì, pazzesco.
1: Si incentra molto di più su cultura, innovazione, teatro, musica. Quindi diciamo che sì, tornando alla tua domanda, non c'è lo stesso footprint dell'impostazione né cinematografica né di comunicazione mediatica né...
0: Sì, sì. E anche perché qui, diciamo, a parte che i telegiornali creano abbastanza depressione, poi comunque in ogni caso sono un po' tendenziosi, io personalmente non li ascolto da molto tempo perché comunque insomma non mi interessano se non aggiornarmi così a livello generale, ecco. E sempre tornando al discorso della cultura, è perché anch'io ho così insomma sempre sentito che la Russia, il popolo russo comunque è molto attento all'arte, anche a partire da quelle che è l'aspetto pedagogico di cui parlavamo anche nell'ora precedente, quindi fin dalle scuole c'è comunque un'attenzione a quella che è la cultura generale in termini di musica, danza o via dicendo,
1: assolutamente,
0: giusto?
1: Sì, assolutamente sì, da noi è diciamo l'ora di musica è obbligatoria con uno strumento che
0: non è il flauto.
1: Esatto, quello strumento che non è il flauto, dove non è il flauto seduto sul tuo banco di scuola, dove all'unisono suoni fra martirio e campanaro. E io personalmente avevo studiato pianoforte e poi vabbè, sono venuta in Italia, mi piaceva la chitarra, ho iniziato a suonare la chitarra, quindi diciamo che secondo me se tu dai l'input della musica e della musica in generale, no? Di un qualcosa di diverso da quello che è l'imposizione del flauto nell'ora di musica, permetti al ragazzo, al bambino di creare, scusa il gioco di parole, ma creare una propria creatività, no? Nel senso un tuo proprio modo di espressione, certo. E di ampliare gli orizzonti, perché gli permetti di scegliere, gli permetti di capire cosa è più adatto a lui, cosa è più incline ai suoi interessi. Ben sappiamo tutti che qualcosa che ci interessa di più siamo più propensi a farlo, quindi
0: certo.
1: In un certo senso io capisco sin da qui che lasciando a un ragazzino, per quanto io non abbia figli, però lasciando a un bambino la possibilità di scegliere in qualcosa che maggiormente lo rispecchia, che risuscita il suo interesse a un livello superiore rispetto a un qualcosa di imposto, non solo hai più possibilità di successo, ma permetti al ragazzo, alla ragazza di creare un orizzonte molto più ampio rispetto a quella che è un'imposizione che poi termina nell'ora di musica, sì. E al termine delle medie finisce lì.
0: Gli fai sbocciare l'anima, come si suol dire, perché alla fin fine è questo, no? Cioè, quando un ragazzo riesce a trovare la sua centratura o la sua direzione, è portato all'evoluzione, a uno sviluppo, a un accrescimento, a un miglioramento, sì, mentre io... invece se no, tende comunque a chiudersi in se stesso, a farsi il compitino, ma non a aprirsi a quello che sta facendo.
1: Esattamente. Poi io non so, in un certo senso, quanto sia frequente per un ragazzo delle medie finire le medie e continuare a fare uno strumento musicale, cioè continuare a fare esercizio e praticare uno strumento musicale, perché comunque, cioè, con il flauto non è che vai molto distante, a mio avviso. Credo. Diciamo, l'ora di musica a scuola ti suscita dell'interesse in generale verso la musica, e l'ora ti apri, ma in proporzione non so quanti siano, no?
0: Sì.
1: I soggetti interessati.
0: Sì, anche proprio per imparare, a parte lo strumento, proprio per comunque, diciamo, comprendere il linguaggio musicale, appassionarti a esso, e quindi in un certo senso poi se è la tua... al di là di quello che può essere il tuo lavoro, la tua passione o propensione, comunque segui un qualcosa che fa star bene, indubbiamente, perché la musica fa star bene, e quindi, come la musica, poi penso anche la pittura, la danza, insomma la cultura in generale. Sì, qui in realtà quello che probabilmente lì viene proposto come pacchetto base, qui c'è, però lo si va a ricercare in qualche struttura privata, quindi o qualche forma di pedagogia diversa da quella che magari in Italia viene proposta come scuola pubblica, insomma come proposta pubblica, ecco. Poi, sempre diciamo un po' rimanendo nell'argomento, ma la Russia comunque mi ha sempre dato l'impressione di essere particolarmente affascinata dall'Italia sotto questo punto di vista, quindi alla Russia mi ha sempre dato l'impressione di piacere molto gli aspetti culturali dell'Italia, quindi la musica piuttosto che il cibo, piuttosto che anche la moda, e insomma tutto lo stile, ecco, mettiamola così, un po' italiano. Beh, no?
1: Allora, innanzitutto l'Italia, secondo me, nel suo piccolo geografico, dico in proporzione alla Russia, offre una vastità di cioè una diversità dal nord al centro al sud, sia in termini architettonici che in termini culinari, che comunque sono delle prelibatezze sotto tutti i punti di vista, no? Da un punto di vista gustativo, visivo.
0: Purtroppo
1: sì. E quindi, in un certo senso, accorciando le distanze e viaggiando poco, riesci a cambiare un panorama in maniera molto efficace, perché anche facendo l'esempio qui di Padova, no? Tra un'ora e mezza stai in montagna, un'ora traffico promettendo stai al mare, un'ora sei a Verona, un'ora sei a Bologna. La differenza tra l'ora per andare in montagna o l'ora e mezza a Udine, lo stesso Trentino, e Verona è già due realtà completamente diverse. Parliamo solo di, rispetto a Padova, appunto, un'ora di macchina. Quindi sicuramente questo è uno dei, diciamo, a mio avviso, primi elementi che portano alla scelta dell'Italia. Poi sulla cucina italiana non si discute, insomma, comunque la cucina mediterranea, dove sì, i russi sono molto attratti dalla cucina italiana. Ci sono diversi ristoranti, ovviamente, poi, no? Si sono creati diversi ristoranti italiani in Russia. E per quanto riguarda la moda, noi in Italia comunque abbiamo gran parte dell'eccellenza, no? Di questo settore, che non è il mio, però basta vedere, no? le grandi firme Gucci, Armani, eccetera. Quindi sostanzialmente, considerando il rincaro che i vestiti, o piuttosto che borse, scarpe, eccetera, subiscono nell'importazione in Russia, per un russo medio è molto più facile acquistare un biglietto aereo, farsi una vacanza e venire qui e al contempo fare shopping, perché...
0: Infatti io ti dico che essendo nato ad Abano, sono cresciuto con i tombini che facevano fumo, no? Le acque termali, e il mio, così, l'immagine che ho dell'infanzia è il tedesco che viaggia sempre in qualsiasi stagione dell'anno con braghette corte pensando sia primavera tutto l'anno. E per molto tempo c'è stato questo flusso di turismo tedesco, adesso io

0: mediamente tutti quelli che conosco, albergatori e via dicendo, mi dicevano che erano abituati come tipo di turista intanto comunque a comportarsi bene, ma comunque anche a comprare beni di lusso piuttosto che lasciare anche mance generose e via dicendo. Tant'è che si sono, ripeto, sempre parlando di quella zona, si sono talmente affezionati che nel momento in cui alcuni alberghi hanno chiuso per mille motivi, sono stati acquistati da proprietà russe. Quindi c'era questo connubio che molto, diciamo, fiorente, che stava nascendo, ecco, molto anche propositivo per il futuro, e a un certo punto è successo quel che è successo, insomma, inizia il conflitto e c'è questa idea geniale dell'Occidente di bloccare e isolare la Russia, no? Come hanno vissuto i parenti, gli amici che tu hai lì, questa chiusura da parte dell'Occidente?
1: Allora, diciamo che nel primo periodo non si capiva bene quanto sarebbe durato e tutti in cuor nostro, penso sia di qua che di là, quindi sia in Italia che in Russia, si pensava una cosa che si sarebbe risolta nell'arco di qualche mese. E quando si è iniziato a capire che questa cosa in un certo senso non si sarebbe avverata, e quando in Russia hanno effettivamente cominciato a vedere aziende che si chiudevano, negozi che si chiudevano, vetrine che si svuotavano, prodotti che venivano a meno sugli scaffali nei supermercati, in un certo senso c'è stato un buco. Per un determinato periodo c'è stato un buco, perché comunque l'economia ce lo insegna, no? Il McDonald's, che ha deciso di chiudere, per un momento è stato sfitto e uno si è ritrovato senza il fast food. Questo non vuol dire però che non ci fosse cibo. Tempo un mese, due, e tutte le catene del McDonald's sono state acquistate da società russe, proprietà russe, che offrono al giorno d'oggi lo stesso menù del McDonald's con la stessa locandina del McDonald's, con semplicemente un altro logo,
0: magari
1: un altro
0: una
1: nome.
0: Qualità migliore anche,
1: non lo so perché non mangio nei fast food, però però ecco, la stessa Starbucks adesso si chiama semplicemente Stars, il logo non è più una sirena bianco e verde, è una sirena che tiene in mano due stelle ed è di colore azzurrino viola, quindi cioè neanche grandi cambiamenti, hai lo stesso,
0: quindi c'è stato un changeling,
1: esatto. E tutto sommato questa cosa in un certo senso sicuramente ha addirittura aiutato l'economia russa, perché infatti comunque abbiamo semplicemente spostato il profitto all'interno della nostra Carabella, nazione.
0: E io lo chiamo scacco matto dell'Occidente, ma paradossalmente l'ha fatto lo scacco matto a se stesso, l'ha fatto l'Occidente, quindi sì. vabbè
1: comunque diciamo che ecco, al giorno d'oggi, o comunque già pochi mesi dopo il conflitto, da un punto di vista alimentare non mancava nulla. E da un punto di vista tecnologico posso dire che ok, non hai negozi di rivendita ufficiale Apple, però vai tranquillo che MacBook, iPhone eccetera li trovi lo stesso importati dalla Cina, e originali ovviamente. E da un punto di vista dell'automotive la Russia ha subito un grandissimo cambiamento, nel senso che noi italiani, diciamo così, eravamo abituati a vedere i russi con i macchinoni, no? Adesso parlo per immagini, però sì, meglio sì, rappresentano, no, la cognizione del nostro russo medio. E quindi un russo con una Mercedes, con oggi le macchine europee sono quasi completamente sparite dalla circolazione in Russia. Questo perché tutti i settori dell'automotive hanno non solo bloccato le nuove vendite, ma anche i centri service e le parti di ricambio, quindi sostanzialmente tutte le parti di ricambio che si riescono comunque in qualche modo a reperire sul mercato vengono importate tramite triangolazioni o tramite paesi terzi, ad esempio Cina o altri. Però hanno subito un incremento di costo notevole. L'ho vissuto in prima linea perché mio padre aveva una Mercedes e dopo due o tre anni dall'inizio del conflitto ha deciso di acquistare una macchina cinese, perché tutto sommato, non avendo la possibilità di avere italiani certificati, pezzi di ricambio, prezzi accessibili, ha convenuto che sarebbe stata la scelta migliore

0: male. Devo anche dire che queste macchine cinesi, che tra l'altro stanno in parte cominciando a prendere piede anche nel mercato italiano, in Russia ovviamente non sono elettriche, perché per noi la benzina non è un problema, però hanno comunque offerto a un prezzo più contenuto una qualità, cioè una qualità intesa come optional maggiore, e non sono macchine scadenti, ecco. Quindi sono sparite un po' dalla circolazione per vita naturale tutte quelle Lada che si vedevano, no, all'epoca degli anni 90. Sono sparite le Mercedes, le BMW. Quando vedi una macchina europea della serie dici quello sì ha soldi, cioè nel senso, certo. E in generale trovi macchine cinesi o cose similari che hanno proprio stravolto l'immagine di massa.
1: Sì, perché poi si è aperta questa partnership commerciale con la Cina e con i paesi asiatici che, ripeto, se l'intento era quello di isolare, è stato molto fallimentare, perché si è potenziata, secondo me, la Russia da tutto questo.
0: Sì, assolutamente sì. E ti dirò di più, io in un certo senso, avendo provato la macchina di mio padre, cioè ho detto bella, accidenti, cioè per quello che l'hai pagata è veramente bella. E quindi secondo me è stato semplicemente un accelerare qualcosa che comunque in un certo senso sarebbe successo, ovvero l'entrata di nuovi marchi, nuove macchine, certo, come sta accadendo qui in Italia, no? Però il tutto è stato accelerato del blocco dei marchi dell'Occidente. Quindi questa è un po' la situazione dell'automotive. Tornando un attimo al discorso alimentare, diciamo che a mio avviso la Russia era comunque abbastanza allenata, perché a prescindere dal conflitto dell'ultimo anno, già diverse volte abbiamo subito embarghi alimentari. Ne hanno risentito tantissimo anche le aziende qui in Italia, perché all'epoca collaborava con uno spedizioniere doganale che esportava principalmente frutta e verdura o altri beni destinati al mercato russo, e aveva un dipartimento di 5-6 persone che erano sostanzialmente dedicate alla linea export Russia. E niente, quando c'è stato il conflitto ha dovuto reinventargli un'altra mansione, perché comunque incide anche la tua...
1: La Russia nel corso della storia è stata sottoposta a tentativi di provocazione continui e ripetuti, a cui fortunatamente non ha mai risposto.
0: Sì, non quello stesso.
1: Questa è la mia opinione, sì, nel senso che, voglio dire, ce ne sono di paesi che per motivi futili o altro hanno fatto quello che volevano, ma la Russia ha subito questo. Però mi collego a quello che dicevi, perché storicamente l'Italia, che ha mille qualità, il popolo italiano via dicendo, quindi ripeto, non siamo né per santificare né per demonizzare, però solo per cercare di essere obiettivi, proprio per la sua varietà, prima dicevi delle regioni, no? Io una volta ho dato un passaggio a una giapponese che doveva fare un colloquio di lavoro per un ristorante stellato, e quando gli ho detto ma conosci bene la cucina italiana, lei mi fa cosa vuol dire conosci la cucina italiana, che se ti sposti di ogni regione c'è un mondo enogastronomico indipendente. Quindi effettivamente è così, cioè l'Italia è molto frammentata da questo punto di vista, che è la sua bellezza da un punto di vista, è anche la sua fragilità storica, proprio perché non c'è una sorta di identità popolare, identità nazionalistica, che ha sempre fatto sì che tendenzialmente l'italiano mette sempre il piede in due scarpe, è sempre lì un po' sul diplomatico, sul democristiano, insomma, mettiamola così per fare una battuta. Quindi questo però ha generato nel corso del tempo che per qualsiasi cosa si tende a fare un po' la vittima, a dire, insomma, a lamentarsi, ecco. Mentre invece mi dà l'idea il popolo russo di essere molto più dignitoso da questo punto di vista, nel
0: resiliente.
1: Senso,
0: resiliente è la parola, ecco, che mi piace di più, sì, ti confermo. Ricollegandomi al discorso di prima, per rispondere alla tua domanda, quando nel primo periodo, no, del buco dell'alimentare, hanno cominciato a venire meno magari i prodotti europei sugli scaffali, prima che i russi si mettessero in moto rilevando le società eccetera eccetera, chiamai una mia amica che è di Mosca, E le ho detto: ma com'è la situazione? Ma è vero che non avete più la Coca-Cola, eccetera? Ma sì, però cioè, qual è il problema? Starò più in salute. Allora ho detto: vabbè, ma poi cos'altro vi manca? Mi ha detto, ridendo, però con un fondo di verità. Comunque c'è una ragazza che nella fascia 30-40 anni, nel senso, non stiamo parlando di chissà che generazioni che hanno passato la guerra, no? E che quindi hanno un'altra mentalità. E mi ha detto serenamente: beh, se ci rimangono le patate, ci rimarranno, mangeremo le patate. E questa risposta mi ha segnato moltissimo, perché mi ha ricordato quando all'epoca del Covid qui in Italia è mancato il lievito per un determinato periodo nei supermercati.
1: L'isteria totale.
0: C'è stata l'isteria totale, no? Cioè la rincorsa, la carta igienica, cioè cose veramente in un certo senso che rispecchiano, secondo me, l'indole, l'atteggiamento, la psicologia del paese e delle persone che compongono il paese. Quindi diciamo che ovviamente poi carattere più, carattere meno, io non voglio generalizzare, però dovendo fare un discorso macro, quello che ti posso dire è sì, il popolo russo comunque è molto più resiliente, e in parte proprio di indole, in parte probabilmente anche per l'educazione, passami il termine, l'impostazione che lo Stato ha comunque sempre dato alle persone, nel senso che noi parliamo di federazione e sì, è una federazione, non voglio entrare in termini politici, però la Russia, per quanto è vasta, è molto unita. L'Italia, che in proporzione geografica è neanche un ventesimo della Russia, è molto più frammentata, come dicevi tu, e così è unita da un punto di vista politico e culturale, proprio perché secondo me negli anni certe limitazioni ti hanno portato ad avere una forma mentis, no?
1: Hanno forgiato in un certo senso.
0: Sì. Io quello che ti posso dire è che comunque è quello che si sa, è che comunque non ci si può lamentare della situazione sui social, sui pochi social rimasti in Russia.
1: Perché non sono aperti tutti, giusto?
0: Esatto, sì, alcuni social sono stati bannati, per esempio Telegram, che pur essendo stato inventato da un russo è stato bannato perché ritenuto pericoloso dal governo russo. Altri, come invece Facebook o comunque i prodotti Meta, sono stati bannati per... sono stati in un certo senso chiusi da Facebook stessa, da Instagram stesso, quindi in un certo senso ci si divide tra quello che la Russia ha bannato e quello che è stato autobannato perché non vuole più avere a che fare, erogare i servizi in Russia, no? E quindi sui pochi social che sono rimasti, dove appunto poi si sono sviluppati anche dei social locali, che comunque in un certo senso qualitativamente parlando non sono uguali al WhatsApp di turno, ok? Però in un certo senso comunque permettono alle persone di comunicare con la messaggistica istantanea. E ecco, tornando al discorso che faceva tu su questi social che ad oggi ancora aperti, comunque non puoi esprimere apertamente la tua opinione in base alla situazione.
1: Sì, non c'è una libertà di pensiero,
0: politica, di pensiero, di espressione, di parola. E ecco, una cosa che in un certo senso io ho visto trapelare nei film e che confermo è che i russi si fanno sul serio. Cioè che quando, nel senso, non è come qui in Italia dove uno commette un reato di piccola, media importanza e 4 giorni dopo è a posto. Da noi se è vietato e ti trovano con il posto, ti mettono via, ma ti mettono via per un po', non per 4 giorni. Quindi sotto questo punto di vista non è il russo il cattivo, però quello che fa, diciamo, un po' più sul serio, no?
1: Sì, assolutamente sì, ma è proprio per questo, sai, che c'è poi una differenza, indipendentemente che sia giusto o sbagliato, e non contesto questo, però se io vengo in casa tua, facciamo un esempio, e tu mi dici che devo togliermi le scarpe, io me le tolgo perché a casa tua, ok, magari a casa mia sono abituato a girare con le scarpe infangate. Il problema qual è? Che comunque, diciamo, se effettivamente ci sono delle regole, giuste o sbagliate che siano, vanno comunque rispettate. E io infatti, se andassi in Russia, non mi permetterei mai di fare cose che non si possono fare. Qui in Italia invece le regole ci sono, ma non vengono fatte rispettare. Quindi tanto vale che ci siano, perché a sto punto, come dici tu, se qualcuno poi combina qualcosa o fa infrange la legge, se dopo te lo vedi 2 giorni libero, dopo 2 giorni libero a poter reiterare il reato, allora magari le cose non vanno e ti crea questa insoddisfazione. Non dico che sia giusto una mancanza di libertà di espressione piuttosto che l'apertura quasi totale invece alle espressioni, ma è proprio una questione di
0: gestione.
1: Sì, di gestione,
0: sì, sì, sì, di gestione della massa, anche perché comunque devi pensare che la massa in Russia, al netto diciamo dei boschi e della tundra e della taiga, però comunque parliamo di un quantitativo di persone che solo Mosca può ricoprire il Triveneto. Vado a spanne, però
1: sì, cioè, sì, sì.
0: Quindi diciamo che se adottassimo il sistema di gestione italiano in Russia, probabilmente verrebbe fuori un putiferio.
1: Ah, sì, un disastro.
0: Cioè, se facessimo l'inversione dei ruoli, tipo nel film Una settimana da Dio, è presente? Cioè,
1: sì, sì.
0: Ecco, a mio avviso non succederebbe, ecco, qualcosa di buono.
1: No, assolutamente, no. Ma invece, rispondo a 2 messaggi che sono arrivati nel frattempo. Dalla guerra del Golfo, le singole testate giornalistiche inviate prima abbastanza indipendenti sono stati sempre più messi sotto controllo e unificati con fonti unificate che danno notizie veline già selezionate da diffondere. I giornalisti come i dottori hanno perso sempre più la loro indipendenza, grazie. Credo di sì, cioè in un certo
0: posso
1: senso.
0: Posso rispondere con un commento storico. Allora, in verità, quando noi guardiamo la TV, siamo consapevoli, no, di essere liberi nello scegliere cosa guardare. In verità no, perché è qualcosa di preselezionato all'origine. E lo diceva Crepè nel libro Cattiva Maestra Televisione, non so se hai presente chi è l'autore.
1: Sì, sì,
0: ma,
1: sì, okay. Sì.
0: E in un certo senso le pubblicità, le trasmissioni, la televisione è tutto già in parte preselezionato, così come anche la parte giornalistica. Questo a prescindere dalla situazione attuale. Ovviamente a mio avviso è plausibile che le informazioni vengono filtrate secondo certe pieghe che fanno più o meno comodo a determinati partiti, persone o situazioni. Però la vera libertà non è mai esistita, cioè la vera libertà mediatica non è mai esistita a prescindere dalle questioni del conflitto, no?
1: Dove intendi, lì o qua in generale?
0: In generale, da nessuna parte, credo, no?
1: Nel senso credo che la libertà sia dentro, voglio dire, a prescindere dal tuo discorso, no?
0: Sì, cioè, però ecco, se vogliamo parlare in generale delle testate giornalistiche o comunque dei film, puoi scegliere quale tipo di giornale confrontare, però sono comunque sempre notizie veicolate. In dettaglio sulla situazione Ucraina-Russia, adesso veramente spesso non si capisce più cosa fa chi, perché smetti quasi di ascoltare le notizie, perché dubiti della loro effettiva fonte.
1: Assolutamente sì.
0: E quando dicono il drone russo ha colpito l'Ucraina, a volte tu dici, ma veramente è un drone russo? Potrebbe anche essere una cosa mascherata da drone russo,
1: certo,
0: che qualcuno fa per autosabotaggio. Non sto dicendo che accade, sto dicendo che però potrebbe essere.
1: Sono completamente d'accordo.
0: Quindi
1: cioè, è già un errore a prescindere il fatto che tu ti attenda di essere informato da un tipo di informazione che dovrebbe essere intanto varia e pluralista più possibile, proprio per darti modo di farti tu un'idea. E comunque sia, la realtà lì io non la conoscerò mai. La posso conoscere attraverso una persona che conosce quei posti o che ha visitato quei posti o che abita lì, ma se io mi aspetto di farmi un'idea reale di un popolo lì attraverso la televisione o un giornale è pura utopia, ma è anche un'utopia distorta, tra l'altro, ok?
0: Sì.
1: E, tra l'altro, voglio dire, tornando al fatto che sono stati appunto inibiti certi social, ma quindi il popolo russo effettivamente non può comunicare, cioè è una sorta di comunicazione interna. Non c'è uno scambio con l'esterno, ok?
0: No, allora diciamo anche i social che sono rimasti sono ovviamente prevalentemente russi, oppure russi più repubbliche, determinate,
1: certo,
0: repubbliche ex URSS, e anche il sistema di messaggistica istantanea, che attualmente è un programma che si chiama Max, funziona solo tra numeri russi. E WhatsApp in Russia non funziona più, a meno che tu non accenda la VPN, che non so se sai cos'è la VPN, sì, sì. Ok, perfetto, per eventuali ascoltatori che non lo sanno, è un sistema che praticamente simula che il server a cui tu ti connetti sia geolocalizzato in un altro paese, quindi sostanzialmente fa finta che il tuo telefono non sia effettivamente collocato in Russia. Quindi WhatsApp o altri social funzionano solo se collegati a VPN, quindi fuori dal territorio russo. E nonostante questo, da settembre-ottobre dello scorso anno fino ad oggi, comunque anche con la VPN ci sono sempre più blocchi, perché lo vedo personalmente, non avendo il numero russo per ovvi motivi, perché sennò i costi, certo, del roaming sarebbero le stelle, e non avendo la possibilità di farmi il social russo, io l'unico mezzo che ho per telefonare alla mia famiglia appunto sono le chiamate WhatsApp, ma spesso e volentieri salta la linea, la connessione non è stabile.
1: Ma questo ha creato un senso di... cioè il popolo russo, le persone che tu conosci, si sentono un po' isolate, sì, dal mondo?
0: Sì, questo sì, in un certo senso crea anche un po' di rabbia, contenuta però rabbia, perché comunque... E in un certo senso noi non parliamo solo di affetti, come è il mio caso, cioè chi aveva del lavoro,
1: certo,
0: sì, in un certo senso tu ti trovi pian pianino sempre più soffocato da questa cosa, per cui cerchi di stare in apnea, di prendere aria quando è possibile, però indubbiamente questo incide sul tuo stile di vita, sul tuo modo di relazionarti sia nella famiglia, nelle cose private, che nel lavoro.
1: Certo.
0: Anche perché comunque allora, tornando un attimo al focus Russia, c'è stata una fuga di persone nella Russia da quando c'è stato il conflitto. Chi aveva famiglia e che in un certo senso sarebbe potuto essere stato chiamato ad arruolarsi,
1: infatti,
0: e chi ne aveva la possibilità è andato a lavorare in altre sedi fuori dalla Russia e si è fatto trasferire
1: per lavoro.
0: E questo,
1: scusa, come viene percepito dal governo russo?
0: Bene, no, però in un certo senso, sai, quando hai la giustificazione esci dall'ora di matematica.
1: Ah, ok. Sì, no, voglio dire, cioè, se ritornano un giorno sono perseguibili?
0: No, perché comunque chi se n'è andato in maniera lecita, perché ha chiesto, okay, il trasferimento per
1: con
0: lavoro,
1: permessi e tutto, okay,
0: con permessi e tutto, okay, cioè,
1: perché non... ricordiamolo che in Russia vige ancora la leva militare obbligatoria, e da quando è iniziato il conflitto tu stessa mi hai detto che hai visto comunque delle persone che...
0: Sì, io mi ricordo, era marzo dello scorso anno, del 2025, e siccome mio padre compie gli anni a marzo, spesso vado lì in quel periodo, camminavamo in un giorno della settimana in Piazza Rossa, perché comunque nei weekend, volente o nolente, è molto più affollata rispetto ai giorni settimanali, e niente, avevo visto diversi gruppi di ragazzi vestiti già da esercito, da campo, che venivano a fare sostanzialmente il saluto del Cremlino e poi si imbarcavano per chissà dove. Quindi sì, e ti dico di più, a me purtroppo ad ottobre dello scorso anno è mancata la nonna, la mamma di mio papà. Abbiamo fatto i funerali e sai, io ho delle lacune comunque, essendomene andata a 11 anni, quindi diciamo che non avevo mai frequentato cimiteri da quando vivevo in Italia, russi, e, per fortuna o purtroppo, che si dir si voglia. Ad ottobre, quando siamo andati al cimitero, ho notato che innanzitutto da noi tutti i morti vengono sepolti a terra, non esistono le casette o cose, okay, di questo, cioè non so come chiamarli, però
1: sì, con insomma, ci sono magari anche le ceneri,
0: esatto,
1: piuttosto che i loculi, quelli
0: no, da noi
1: verticali.
0: Tutte le sepolture sono effettuate a terra. Io in una parte del cimitero ho visto che c'erano delle bandiere tutte colorate, no? E ho chiesto a mio padre, ma lì cosa c'è? Perché di solito insomma vedi queste tombe con magari i fiori eccetera, però non bandiere o cose simili. Mi fa, guarda, quella è una porzione di cimitero militare, perché dove appunto vengono sepolti i ragazzi, e viene piantata la bandiera per ogni tomba della Russia, più la bandiera del loro squadrone, o non so come chiamare, del dipartimento nel quale stavano combattendo,
1: certo,
0: no? e avevo visto, diciamo, un pezzettino di terra. Sono tornata a marzo di quest'anno, quindi a distanza di 6 mesi da ottobre, neanche 5, e quel pezzettino di terra era triplicato in 5 mesi. Ma questa cosa ha fatto un po' pensare, perché dico, accidenti, cioè, sai, non me la sono neanche sentita di andare lì, perché poi è brutto andare a fare queste cose per curiosità, però ho anche pensato, chissà che età media hanno. E comunque sì, cioè, nel senso, non è che noti la città che si svuota, però vai a fare una visita triste di questo genere e hai un impatto visivo forte.
1: Eh sì.
0: Quindi sì.
1: Beh, qua iniziano con forza Putin, forza Russia, o qualcuno che dice facciamo un patto con la Russia, che è più europea degli altri paesi, abbiamo più comunanza con discorsi di origine, culture, lingue, eccetera eccetera. E Alex ti chiede: buongiorno, volevo chiedere alla tua ospite, i suoi genitori e familiari che sono rimasti in Russia stavano meglio prima o dopo di Putin? Grazie da Alex, un salutone.
0: Bella domanda. Io credo che siano stati anni e in un certo senso regimi completamente differenti. Innanzitutto purtroppo non posso rispondere al posto dei miei genitori, certo, perché dovrebbe essere una domanda che dovrei tradurre e riportarvi per parola per essere fedeli. Però io mi ricordo quando sono nata, allora innanzitutto in Russia non c'erano ancora i pannolini.
1: Ah.
0: Ok, e in più tu avevi il talloncino per andarti a prendere gli alimentari.
1: Ah, tipo la tessera sociale?
0: Esatto. Quindi non è solo un prima o dopo Putin, è una questione, secondo me, proprio di no? Di come è stata gestita la massa. Uno dice, vabbè, oggi ho la macchina, ho il lavoro, ho 5 supermercati, prima di Putin cosa avevo? Avevo la tessera sociale per potermi andare a prendere i litri di pane, i litri di latte e il pane contato per la settimana, mancavano le scarpe, mancava l'abbigliamento, la moda, non parliamone. Però questa risposta, che è l'unica che mi permetto di dare, è non tanto correlata a Putin in sé, come...
1: No, ma infatti sì, ma ci sono domande che sono anche appunto difficili a rispondere, perché è come se mi domandassero se stava meglio in Italia prima o dopo Berlusconi, prima o dopo il PD, prima o dopo Forza Italia, cavolo me ne frega. Cioè, nel senso, è proprio una linea generale, cioè si parte da un presupposto diverso, perché ovviamente non è come, cioè ogni paese ha la sua storia, la sua evoluzione, la sua formazione diversa. Alcuni si sono formati con scontri, con ribaltamenti, con rivoluzioni del proprio popolo, eccetera eccetera. Altri sono un po' più magari inquadrati da una sorta di linea, diciamo, più ferrea, più severa, più caratteriale. Quindi non ti leggo un altro. E forza Putin con il cimitero. Beh, qua dice che è triste per il discorso del cimitero triplicato, ma come tutti i conflitti, sì, come tutti i conflitti, insomma, voglio dire, producono tristezza e dolori, insomma, ecco. E ok. Allora, mancano un minuto e mezzo.
0: Rubo solo una cosa, un minuto per dire questa cosa. Io non so come lo Stato, e magari ve lo dirò fra qualche mese o anno, si attrezzerà, perché il problema è che quando tutto questo dovrà finire, perché io ovviamente ho speranza che possa finire nel breve medio termine,
1: certo.
0: Però gestire tutti, no, i reduci di guerra non sarà facile. E considerando il fatto che gran parte di questi sarà anche popolazione medio giovane, cioè ragazzi che avranno 25-30 anni, io sono solo curioso di sapere come la Russia si muoverà a livello di centri di
1: recupero di supporto
0: psicologico, perché secondo me una grandissima parte della, diciamo, della gioventù è in parte stata segnata dal Covid dappertutto, anche in Russia, perché comunque in un certo senso il Covid ha portato, certo, a un'impronta che è ben evidente sulle generazioni. in tutti gli ambiti, in
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, sì.
0: E poi questa cosa della guerra, per chi si era già subito il Covid, cioè un ragazzo che ha 24-25 anni, che si è fatto l'adolescenza con il Covid e che adesso si trova in guerra, quando rientra, secondo me è
1: sbagliato. Sì, è stato un po' un furto della propria giovinezza e dei propri anni spensierati. Allora, siamo in conclusione, 10 secondi, io Xenia ti ringrazio, ringrazio i radioascoltatori che ci hanno seguito e alla prossima.
0: Assolutamente, volentieri. Grazie a tutti.
1: Grazie a te.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro, con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
12: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
14: Ciao Mara!
12: Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
14: Il nostro Leon.
12: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
14: Sempre Mara per Sempre.
15: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
12: Per mini
14: info
7: 3
13: 2
7: 9 0 0
13: 3
7: 8
13: 9
3: 8
7: 8

Buone vibrazioni a tutti e buongiorno a tutti gli amici di Radio Gamma 5 qui su 94 MHz oppure in streaming in tutto l'universo. Vi saluto anche da parte di Martina, vi saluta da casa e parte la trasmissione Frequenze che curano con Giordano Sandalo e Martina Crepaldi. Allora, oggi volevo iniziare un piccolo percorso, magari di 2-3 trasmissioni. Adesso vediamo come riusciamo a gestire questo argomento, che è un argomento tosto, abbastanza importante, però che tratta appunto dei mantra non visti come religione, mi raccomando. Noi parliamo sempre di frequenze e ci stacchiamo da tutto ciò che non unisce. Per noi religione, religo, vuol dire unire, non dividere, non distinguere la religione mia che è più bella della tua, il mio Dio ha più ragione del tuo, eccetera eccetera. Noi parliamo sempre di frequenze, in questo caso frequenze che curano, visto che ci piace la terapia con la frequenza e quindi la suonoterapia. Vi dicevo appunto questa serie di trasmissioni che vorremmo portare un po' di, con le quali, con queste trasmissioni, vorremmo portare un po' di informazioni importanti su quello che è questo potere dei mantra. Vi abbiamo parlato per tanto tempo, per tante trasmissioni, del potere del suono e del potere della parola, e quindi il mantra, che è suono ed è parola in sanscrito in questo caso, ma poi vedremo che mantra vuol dire tutto, vuol dire ripetizione continua di determinati fonemi, che poi li facciamo in sanscrito o che uno se li faccia in dialetto del proprio paese, l'intenzione farà quello che non fa il fonema stesso. Intanto allora volevo salutare il primo che è arrivato, che è Luca 1, e lì c'è poco da fare, è il più veloce, il dito più veloce del Far West, che dice: ciao Giordano, buone dolci vibrazioni estive a te e un saluto a Martina, ovviamente un saluto a tutti gli ascoltatori della trasmissione da Luca 1, eccolo, e quindi un abbraccione a Luca 1, che è sempre il primo. Però oggi mi arriva anche un messaggio da Timoteo o Timoteo, ma chissà, Timoteo penso sia. Mi dice: buongiorno Giordano e Martina, da Timoteo 1. Si è chiamato uno e dice: dubito che arrivi il 2 visto il nome, siete grandi ragazzi, spero di partecipare presto al prossimo concerto. Sì, ne faremo altri. Beh, a settembre c'è già sicuramente in calendario un bel concertone dagli amici di Spazio Meravigliosamente Più, ma poi io avevo già intenzione di proporlo qui in sede radio, Radio Gamma 5, magari parlerò con il CDA, perché vorrei portare questo concerto qui da noi, nella nostra radio. Allora, Luca 2, mi immagino, perché dice: ciao Giordano, oggi velocissimamente vi scrivo, dovrei farcela ad essere oggi Luca 1. Niente, non ce l'hai fatta Luca, o almeno giocarmela per pochi secondi. Grazie da Luca, possibile 1 e forse come al solito 2. Mi dispiace Luca, ormai sei incarnato nel 2, a parte che a me la parola ormai non piace, perché dà una sentenza. Però devo dire che statisticamente neanche 3, proprio 2, sta incarnando il Luca 2. Ma chi lo sa, magari martedì prossimo arrivi quei pochi secondi prima e riesci a bruciare sul traguardo il nostro Luca 1. chi lo sa. Allora, Luca 1 intanto mi scrive: sarebbe una bella idea in radio il concerto, anche stavolta niente da fare per Luca 2. E intanto Luca 2 mi riscrive: è implacabile il Luca 1. Ale. Vedete ragazzi, vi state, sto facendo da tramite e vi state parlando fra voi due.
Bene, allora io inizierei ricordandovi che se volete scrivermi il numero è 334-710-2672. Io leggo tutto fuorché le parolacce e le offese, ok? Bene, partiamo allora, faccio un piccolo incipit a questo argomento che è abbastanza tosto, ma come sapete io cerco di renderlo sempre il più colloquiale possibile. Vi siete mai chiesti perché determinati brani musicali vi facciano sentire improvvisamente bene, in pace magari, no? Mentre altri apparentemente simili anche, però vi lasciano una sensazione di sottile tensione? La risposta non sta solo nelle note. Le note sono sette, le mettiamo in sequenza, sapete, quelle sono, le usiamo da migliaia di anni, ma la risposta sta proprio nella materia stessa di cui siamo fatti. Perché? Perché noi siamo acqua, le nostre cellule sono acqua, ve lo ripeto spesso nelle mie trasmissioni, e l'acqua ha una memoria vibrante, la classica memoria dell'acqua, ne ha parlato tanto Montagnier, Emilio Del Giudice, Giuliano Preparata. Beh, oggi voglio parlarvi di cosa accade attraverso anche i mantra quando il suono smette di essere solo un ascolto e diventa proprio un vero architetto della nostra biologia, magari attraverso la frequenza aurea dei 432 Hz di cui io molto vi parlo. In questi ultimi tempi la diatriba si fa sempre più potente, ci sono fact checker dappertutto che cercano di sparare addosso a questa cosa. Beh, io non vedo perché ci debbano essere sempre queste lotte, cioè, si riescono a trovare lotta ovunque, ma perché? Io vi propongo una frequenza, vi dico che rispetto alla mia esperienza, rispetto a tutti i miei studi, una frequenza benefica, una frequenza che fa bene. Perché dovete attaccarmi? Perché dovete, ma non solo me, cioè in generale, cos'è? È invidia? È paura? Cioè, cosa vi rode nel sederino? Cos'è che vi rode lì? State tranquilli, non vi piace, non siete d'accordo, ascoltate il vostro 440 in pace, in buona pace per tutti. Io non vengo a fare trasmissioni appositamente per parlare male dell'altra cosa, io parlo bene di questa e poi faccio dei semplici confronti. Invece vedo ultimamente, visto che questo 432 sta diventando sempre più famoso, perché una volta agli albori quando ne parlavo insieme a quattro carbonari nascosti in qualche piccola conferenza di borgo, ma ora che ne parliamo sempre di più, ora che anche Max Gazzè, ora che anche moltissimi altri musicisti stanno cominciando a dire: ma io il mio ultimo disco l'ho fatto così. Massimo Varini, chitarrista di Celentano, chitarrista di Gianni Morra, grande chitarrista. Anche lui ha fatto un CD a 432, Stefano Bollani, cioè c'è tanta gente che comincia a dire: ma io sono così. E io vedo degli attacchi terribili contro sti musicisti, contro sti ragazzi. Ma perché attaccate? Ma continuate a suonarvi la vostra musica a 440, qual è il vostro problema? Bene, chiuso questa piccola sassolino che avevo nella scarpa da togliere, anzi nel sandalo, dovevo togliermi un sassolino dal sandalo, andiamo pure avanti. E vi dico che spesso nei miei seminari vi parlo di questa legge dell'ottava, che include chiaramente il La 432 Hz, e vi dico di come tutto l'universo vibri seguendo determinati schemi, e lo schema più potente è quello che sta nei multipli dell'8. Ma portiamo questo concetto nel quotidiano. Immaginate il vostro corpo come un immenso oceano microscopico. Andiamo nel piccolo, perché è lì che avvengono le magie. Circa il 70% di noi, se guardiamo la scienza ortodossa, è composto di acqua.
Ora, con gli studi di Gerald Pollack, sappiamo che siamo composti oltre al 98% di acqua, ma facciamo finta che fosse anche solo il 70%, è tanta roba. Nel 1700 Ernst Chladni dimostrò che il suono può dare forma alla materia e lo dimostrò con della sabbia che lui faceva vibrare su una lastra metallica attraverso la frizione di un archetto di un violoncello sul bordo della piastra stessa. Più tardi, nel Novecento, Hans Jenny chiamò, e la studiò molto, questa scienza cimatica. Lui lo fece con l'ausilio dell'elettricità, quindi con degli oscillatori, con dei potenziometri, quindi con molte più possibilità. Ma cosa succede quando applichiamo questi principi all'acqua? Se facciamo vibrare l'acqua a 440 Hz, spesso, che è l'intonazione standard, quella che usano tutti al giorno d'oggi, spesso le forme che si creano sono irregolari, quasi nervose, mi viene da dire, no? Ma quando passiamo ai 432 accade qualcosa di magico. La geometria diventa perfetta, si manifestano dei mandala naturali, le strutture che si formano ricalcano quasi i petali di un fiore o i cristalli di neve. E da lì vi rimando magari a tutti gli studi di Masaru Emoto, che ha studiato la cristallizzazione dell'acqua sottoposta a vibrazioni diverse, ha fatto anche studi sul 432, ma anche l'intenzione ha studiato, perché ha provato a mandare delle informazioni di rabbia, di violenza, di insulto all'acqua piuttosto che di pace, d'amore, di luce, di gioia, mentre la cristallizzava. E lì le cose sono diventate interessanti. Anche qui ci sono molti detrattori che dicono non è vero, trovano tutte, cercano proprio il pelo nell'uovo pur di avere ragione. A me non è mai interessato avere ragione. Io dico quello che penso, lo faccio. E se lo vuoi fare, lo provi, se no, fai quello che vuoi. Tant'è che io dico sempre: non credere a niente di quello che ti dico, ma fai esperienza se ne hai voglia e poi vedi se fa bene anche a te. Quindi, perché questo accade? Perché questo 432 fa entrare in risonanza la costante del tempo dell'idrogeno, per esempio? Perché quando bevete un bicchiere d'acqua informato da questa frequenza, o quando vi immergete in una composizione, nell'ascolto di una composizione accordata in questo modo, perché non state ascoltando solo musica? Cosa accade di più? Accade che state dando alle vostre cellule un comando di ordine, coerenza, armonia, risonanza con la natura stessa. E molti mi chiedono: ma Giordano, come posso usare questa conoscenza? Ma cavolo, è semplice. Non è necessario essere scienziati, basta scegliere. Questa è la parola. Scegliere consapevolmente la vibrazione che immettiamo nel nostro campo energetico. O, detta in termini più semplici, basta scegliere i suoni con i quali veniamo a contatto. Io, per esempio, se devo entrare in un centro commerciale per fare un acquisto, lo faccio in modo veloce. Entro, prendo quello che mi serve, esco. Non sto lì a guardare durante il mio percorso tutte le altre cose, tutti gli altri orpelli da cui vengo attratto. Perché se passi tra gli scaffali, tu non vieni fuori con quello che sei andato a comprare, ma con una borsa piena di altra roba. È questo il problema. E lì pensate di essere consapevoli della vibrazione nella quale vi state immergendo, o siete rapiti e ipnotizzati dalla vibrazione che vi stanno mettendo addosso, o meglio, che vi state facendo mettere addosso, che gli permettete di mettervi addosso, perché nessuno può farvi nulla se voi non lo acconsentite a livello animico. Quindi, che sia attraverso un diapason, che
che sia attraverso una campana tibetana, che sia attraverso un semplice mantra di cui oggi voglio parlarvi, o semplicemente ascoltando della buona musica ispirata alla natura stessa, noi stiamo letteralmente riscrivendo la struttura della nostra acqua, dei nostri fluidi interni. Quindi ricordatevi che non solo siamo fatti del 70% d'acqua, anche se io so che siamo più del 90%, ma quell'acqua compone non solo le vostre ossa, la carne, i muscoli, i tendini, gli apparati, gli organi, e anche nel vostro sangue, nella vostra linfa vitale. Quindi noi chi siamo? Siamo lo strumento, e come ogni strumento abbiamo bisogno di essere accordati se vogliamo suonare una buona musica, se vogliamo creare la nostra sinfonia, la più bella sinfonia che magari siamo riusciti ad ascoltare nella nostra vita. Siamo noi quella sinfonia, la più bella sinfonia siamo noi. E voi che mi state ascoltando in questo momento da casa, avete mai provato a sentire la musica del vostro corpo non solo con le vostre orecchie? Magari me lo scrivete nei messaggi che mi mandate, perché io li leggo sempre con molta attenzione i vostri messaggi, perché sono la prova vivente che ciò di cui stiamo parlando esiste, nel bene e nel male. Qualcuno potrebbe anche dirmi: no, guarda, a me non fa bene. Quindi scrivetemi senza indugi, ditemi se avete mai provato questa sensazione mettendovi in ascolto della musica del vostro corpo. Per fare questo però io vi aiuto, perché per parlare della musica creata attraverso i mantra, quindi con la voce, il mantra ricorda molto l'humming, di cui io molto vi parlo, e dopo vedrete che c'è una connessione con l'humming che deriva da questi mantra antichi. Io vi faccio ascoltare una musica che ho creato con Martina, che l'ha cantata, e che è il Padre Nostro in aramaico antico, l'aramaico siriaco. Perché dopo aver condiviso con molte persone questo Padre Nostro in aramaico, sono rimasto profondamente colpito dalla risposta emotiva che poi hanno condiviso con me queste persone. Molti hanno parlato di un senso di pace immediata, di lacrime liberatorie o di una risonanza fisica che non hanno mai provato prima. E cosa c'è dietro sta reazione? È solo suggestione? O stiamo toccando una tecnologia vibrazionale che nel tempo abbiamo dimenticato? Oggi voglio proprio portarvi oltre quell'emozione, per capire come i mantra, i canti antichi, e questo Padre Nostro in aramaico siriaco antico è una delle prove viventi. E dicevo, vorrei portarvi a comprendere come questi canti antichi agiscano come un vero e proprio codice sorgente, un codice, la Matrix di cui tanto parliamo, no? Quando ne parliamo in termine disarmonico. Ma la Matrix è anche armonica, cioè dipende da in che Matrix siete inseriti e da come voi sapete utilizzare e controllare questa Matrix, perché lo possiamo controllare chiaramente per il nostro benessere. Quindi a voi

Bene, bene, andiamo a sfumare lentamente questo Padre nostro. Allora, spegniamo anche, ecco qua. Mi dice Manuele da Roma: io recitando l'Amming ho risolto un acufene che mi tormentava da 10 anni, non finirò mai di ringraziarvi. Manuele, mi ricordo, sì, sei venuto a fare il corso di diapason terapia da Rinaldo ad Ostia Antica, mi pare, sì. Grazie, grazie, grazie a me, ma questo è interessante perché potrebbe servire anche ad altri ascoltatori. Queste sono le testimonianze che mi piacciono tanto perché sono quelle

risolutive. Luca 1 dice: venerdì pomeriggio sono stato a un funerale, avrei evitato. Per fortuna c'era una bravissima lirica che ha cantato le preghiere in maniera commovente, ma Abun cantato da Martina è insuperabile. Sono d'accordo, sono d'accordo. Io sono di parte, sai, sono di parte, però detto da te, è molto, molto, è una carineria. Grazie Luca, grazie. Andrea Sceriffo, bellissima Giordano, sono sicuro che se trovassi in presenza mentre viene suonata e cantata io piangerei a dirotto come mi è capitato ancora, essendo vicino a strumenti che suonano determinate melodie. Sì, ma guarda, a volte basta anche chiudere gli occhi, Andrea, e tu sai che viviamo in una matrice che è non locale, quindi basta chiudere gli occhi ed essere lì con la nostra presenza, già quella. Che raggiungiamo attraverso una buona respirazione, una respirazione diaframmatica corretta e la nostra intenzione d'amore verso l'ascolto è incredibilmente emozionante, quindi è come che scendono le lacrime, quindi grazie, vi ringrazio. Certo che adesso abbiamo ascoltato l'Abun, il Padre Nostro in aramaico, siriaco, antico, ma le lingue antiche in generale, sì, come l'aramaico, ma come il sanscrito, come l'ebraico biblico, spesso sono chiamate lingue di luce, a differenza delle nostre lingue moderne. Queste lingue sono nate per creare risonanza, non per descrivere oggetti. Le lingue attuali che utilizziamo, come l'italiano che sto usando, deriva da lingue antichissime, ma ha quel piccolo problema che queste lingue sono nate per descrivere oggetti, per passare comunicazioni molto materiali. Queste lingue antiche invece venivano usate proprio per creare risonanza. Ogni sillaba, ogni fonema non era solo un segno grafico, ma un simbolo con una precisa istruzione di frequenza all'interno. Pensate ai mantra, no? Che oggi voglio iniziare con voi questo percorso. In sanscrito, mantra deriva da manas tra. Manas significa la mente di superficie. Tra significa liberazione. Un mantra quindi è uno strumento che possiamo utilizzare per liberare la mente attraverso la ripetizione costante di determinate frequenze. Capite? Già comprendendo questo, ci stiamo portando verso la comprensione del suono visto come creazione di risonanza. Quando noi cantiamo un suono sacro, non stiamo solo pronunciando parole. E chi si avvicina alla mantralizzazione, queste cose le può far sue, ma a livello atomico, cellulare. Cosa stiamo facendo quindi se non stiamo solo pronunciando parole? Stiamo emettendo una geometria sonora sacra. Ne parlo spesso nelle conferenze che facciamo. E questa geometria sacra, sonora, riordina proprio il nostro campo bioenergetico, la bioenergetica, grande scienza interessantissima. Luca mi scrive: infatti volevo aggiungere che mi sono concentrato sulle musiche durante la celebrazione per non farmi travolgere dalla situazione circostante, chiudendo gli occhi. Bravo Luca, è proprio quello che volevo dire. Ti sei estraneato dal contesto e ti sei immerso, ti sei fatto avvolgere da quelle vibrazioni di quella bella voce, magari di questa cantante lirica. Ricordo che la lirica, a differenza della musica leggera, ha uno studio maniacale sull'emissione vocale. Quindi con una conoscenza veramente maniacale del registro, delle tessiture della voce, dei cambi di tessitura, cioè cambi di registro, i lirici, e poi la respirazione diaframmatica, e poi tanto, tanto, tanto, tanto. Nei miei studi
sull'accordatura 432 Hz, ho scoperto che queste antiche tradizioni erano già perfettamente allineate con le leggi dell'armonia universale, perché sapete, a me piace la serendipità, non so se sappiate cos'è, no? Ma serendipità, per farla semplice, è che stai cercando una cosa e finché cerchi quella cosa ne hai due o tre che ti arrivano per serendipità, cioè non le stai cercando, ma se hai gli occhi aperti e il cuore aperto ti arrivano informazioni che neanche pensavi di poter ricevere. E questo faccio spesso io mi metto a fare degli studi e poi per serendipità vado a trovare delle cose che mai avevo, mi sarei aspettato e che non stavo proprio cercando. Quindi queste leggi dell'armonia universale spesso le ho trovate andando a cercare informazioni sui 432 Hz. Quando questi mantra vengono cantati con un'intonazione corretta, ecco il connubio di intonazione e verbalizzazione di sillabe antiche, cosa fanno? Entrano in risonanza con i liquidi del nostro corpo e con la nostra struttura stessa del DNA. Prendiamo l'esempio di un suono semplice ma universale. Spesso in questa tradizione troviamo suoni vocalici aperti, no? Che stimolano il nervo vago, calmano istantaneamente il sistema nervoso. Ed è proprio la vocale stessa. Le vocali hanno questo suono aperto e vanno proprio a stimolare il nervo vago, anche senza star lì tanto a pensare, solo emettendo queste vocali o le consonanti cantabili. Perché ci sono la lamming arriva dalla M, la M è una consonante cantabile. Per farvi un esempio che vi chiarisce tutto, se cantate una M fate ma se cantate una P o una D, P, D sono consonanti non cantabili perché sono chiuse, devono esplodere. Per dire una P devi farla esplodere su una vocale, P, Po, Pa, Pe, Pu. Ok? Mentre la M può restare una M, la N, la L, L. Ok? Sono queste consonanti cantabili. Non è un caso che i canti gregoriani o i mantra indiani, le preghiere sciamaniche, le preghiere in lingua semitica, non è un caso che abbiano degli schemi ripetitivi, perché noi parliamo spesso dei mantra, ma il nostro rosario delle nostre nonne, per esempio, che stavano lì a contare le palline del rosario e continuare a dire queste preghiere, cos'erano se non dei mantra utilizzati in un'altra religione? Perché questa ripetizione di mantra serve proprio a creare un trascinamento. La fisica quantistica gli ha dato anche dei bei nomi, lo chiama entrainment. L'entrainment, da non confondere con l'entanglement, l'entrainment è proprio un trascinamento, portare qualcosa verso una determinata risonanza. Le onde cerebrali, per esempio, funzionano a entrainment alla grande, cioè si sintonizzano sulla frequenza del canto, portandoci in stati di coscienza più profondi, più sottili, dove, e questo è importante comprenderlo, dove la guarigione spontanea o l'autoguarigione, chiamatela come volete, ecco, lì diventa possibile. Perché noi siamo degli esseri che sono risonanti in un universo che vibra. Allora, se c'è un universo che vibra, io sono parte dell'universo, quindi vibro, ma sottosto a una legge di risonanza molto importante, ecco che recuperare l'uso di questi canti antichi, dei mantra, non significa solo onorare il nostro passato, che è importante, ma anche riappropriarsi di una medicina invisibile agli occhi, perlomeno, che abbiamo però sempre avuto a disposizione, perché di questa medicina invisibile
ne parlano testi antichi, i Rig Veda, gli Upanishad, il Bhagavata Purana, il Bhagavata Gita. Se andate in cerca di questi antichi libri e troverete la frequenza, vi invito a fare un esperimento. Adesso vi farò ascoltare un canto sacro. Non cercate di capire le parole con la mente razionale. Provate a sentire dove vibrano nel vostro corpo. Vibrano nel petto, vibrano, che ne so, nella gola, vi vibrano nella pancia. Poi magari, se avete voglia, mi scrivete quale emozione vi ha fatto scaturire o dove l'avete sentita vibrare. Magari potete dirmi anche quale canto tradizionale in generale vi fa sentire più a casa, vi sentite più a vostro agio. Le vostre esperienze sono fondamentali anche per comunicare con me e con gli altri amici che ci stanno ascoltando. Tra l'altro, se volete approfondire queste scienze che si celano dietro a queste frequenze, andate a vedere il mio canale YouTube, che è gratis. Vi potete iscrivere, cliccate sulla campanellina, vi iscrivete, e così quando faccio dei video nuovi vi viene anche dato un messaggino, così non ve ne perdete uno. E andate a vedere questi quasi 400 video che ho fatto, e li ho messi lì a disposizione di chiunque, proprio perché più siamo che conosciamo queste regole, e migliore diventerà la vita per tutti, perché ogni piccola cellula che noi siamo, se riesce a stare un po' meglio, è contagiosa nel senso buono verso le altre piccole cellule. Allora vi faccio sentire un canto, Znamenni, è difficile da pronunciare, Znamenni è un canto con un testo antico. E poi mi direte un po' che cosa vi ha fatto provare, se ne avete voglia.

0: Allora, avete notato la ripetizione sistemica che porta quasi a una ipnosi? Se stiamo con gli occhi chiusi in una situazione di comodità, il nostro cervello, attraverso le onde cerebrali, comincia ad abbassare la frequenza. Si porta in onde cerebrali sempre più basse, verso gli 8 Hz, appunto, quindi verso il sincronismo, il punto di unione tra le onde alfa e le onde teta. E è importante anche sentire quegli spazi che ci sono tra un mantra e l'altro, che sono quei respiri prolungati, che sono quei silenzi che arrivano prima del suono. Ecco, questa era una... Ne faremo altre durante questi incontri sui mantra, ma questa era una prima semplice esperienza con una lingua antica. Ma oggi intraprenderemo un viaggio che non si rivolge semplicemente al nostro intelletto, alla nostra mente, manastra, mantra, libera la mente, ma alla struttura stessa delle nostre cellule, al nucleo vibratorio del nostro essere. Ecco perché vi ho detto dobbiamo andare nell'infinitamente piccolo, perché è lì che avvengono i miracoli della fisica quantistica. Quindi parliamo di mantra. Spesso nella nostra epoca contemporanea, quella che stiamo vivendo, riduciamo il mantra a una sorta di pensiero positivo o addirittura degli slogan, no? Si usa anche in politica, addirittura si dice, beh, usa sempre lo stesso mantra per farsi pubblicità, no? E quindi abbiamo scambiato il mantra come una rottura di balle che viene ripetuta, ma sì, c'è sempre lo stesso mantra in bocca, no? Ecco, siamo riusciti quindi a ridurre questa meraviglia a una sorta di o pensiero positivo, che è un po' alla stregua di una New Age 3.0, insomma, pensa positivo, the secret attira ciò che pensi, eccetera, non comprendendo invece che spesso ciò che noi desideriamo è solo della nostra mente ma non della nostra anima. Quindi spesso, come dice sempre Martina, dietro a questa legge di attrazione c'è sempre una legge molto più potente e che faremo bene a conoscere, che è la legge di guarigione. Noi attraiamo tutto ciò che ci guarisce, non tutto ciò che vogliamo, perché ho visto gente passare mesi a concentrarsi sulla lotteria e non hanno vinto, hanno comprato biglietti su biglietti, non hanno mai vinto la lotteria, perché la legge di attrazione non è questo. Perché se io avessi bisogno per guarire di vincere la lotteria, state sicuri che la vincerei. Ma se il mio percorso di vita prevede altri tipi di comprensioni, io attirerò ciò che mi guarisce, compresa la malattia, ragazzi, compresa la malattia. Bene, Daniela da Padova mi dice: ciao Giordano, stupenda musica, vibra nel cuore. Io il canto gregoriano alla messa in latino ed è una sensazione meravigliosa. Sì, sì, è vero Daniela, il canto gregoriano, tra l'altro, che usava le scale pentatoniche, quindi già avevano delle conoscenze molto molto profonde sul perché si usavano determinati intervalli, determinati accordi, e poi era spesso monodico, no? Il canto gregoriano, c'era una melodia ben precisa, non confusa dagli accordi e dalle armonizzazioni. Quindi il canto gregoriano lo si utilizzava non per fare una performance durante la messa, vedete quanto siamo bravi come coro, il mio coro è più bravo del tuo, no, ma era una comunicazione che i cantori facevano perché canalizzavano la parola di Dio, e che è tutta un'altra roba dal canalizzare le disgrazie del moroso che ha perso amorosa, per esempio, no? Quindi che cosa vediamo? Sì, questa visione adesso che vi ho dato sui mantra, quindi non su quella che è quella che si pensa normalmente o che si utilizza per creare slogan, è seppur utile, in prima fase, una fase superficiale, diciamo, tanto per far capire che è una ripetizione, sì, ma che ripetizione di che cosa? Beh, è spesso è invece utilizzata anche da tecniche contemporanee, come per esempio la mindfulness, importantissima tecnica che ci porta a una meditazione profonda. Ci sono molti modi di meditare, dalla vipassana alla trascendentale, ce ne sono tantissimi. La mindfulness è tra quelle che io conosco e pratico, è tra le più complete attualmente. E diciamo che da un punto di vista esoterico, l'universo non è un insieme di oggetti solidi che galleggiano nel vuoto. Perché vi dico questo? Giordano cambia discorso. No, no, arrivo adesso a farvi a spiegarmi. Il vuoto non esiste. Ecco perché quando vi dico che quel silenzio prima del suono è importante, non è un vuoto quel silenzio, è la carica dell'energia che io sto applicando alla mia corda vocale, alle mie corde vocali, per emettere quel suono che andrà mantralizzato dopo, perché l'universo è una sinfonia. Lo dico, lo ripeto spesso, a volte sembrerò noioso, ma tutto ciò che esiste, dalla pietra dura al pensiero della nostra mente, tra quelli più fuggevoli che volete, dalla stella più remota alla cellula stessa, è in uno stato di perenne vibrazione. La materia che cos'è? Allora, già è stato detto che la materia non esiste, no? E io sono d'accordo, e guardandola in un senso logico la materia non esiste, ma la materia che cos'è, se io voglio andare in profondità? È semplicemente energia che è rallentata al punto tale da diventare visibile. E qual è la natura profonda dell'energia se non il suono stesso? Guardate, nelle tradizioni sapienziali dell'India, per esempio, questo concetto viene espresso con due parole che aprono le porte del mistero. E parole a me care perché le ho studiate in profondità, che è il Nada Brahma. Nada Brahma, il mondo è suono. Prima che la luce venisse creata, prima che il tempo iniziasse il suo corso lineare che noi conosciamo, perché noi pensiamo che esista il tempo, beh, prima di tutto ciò esisteva una vibrazione fondamentale, una frequenza sorgente che contiene in sé lo spettro di tutte le manifestazioni che noi possiamo immaginare. E i mantra non sono invenzioni umane, eh? È come quando parliamo di simbolo o di archetipo. Il simbolo è un'invenzione umana, l'archetipo no. I mantra non è un'invenzione umana, non sono poesie scritte da poeti ispirati, sono frequenze di questa grande sinfonia cosmica di cui vi ho parlato, che sono state captate in migliaia di anni da mistici, da grandi mistici, in stati di profonda estasi, e poi sono state tradotte in formule fonetiche che sono capaci di alterare la struttura stessa della realtà. Nel corso di queste trasmissioni le esploreremo questi mantra, non come un dogma religioso, ma come uno strumento tecnologico dello spirito. Ne analizzeremo l'etimologia segreta, la fisica vibrazionale, la neurobiologia, l'anatomia occulta dei corpi sottili e le formule esoteriche più protette della storia. Preparatevi a cambiare il modo in cui ascoltate il mondo e soprattutto il modo in cui usate la vostra voce. A tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Ecco, sono di ritorno con la musichetta in sottofondo perché vado a leggervi qualche consiglio della nostra radio. Prima però volevo scusarmi con Daniela perché non ho letto bene il suo messaggio in velocità, con la testa girata un po' verso il microfono, un po' verso il monitor, avevo letto veloce. Cioè, lei diceva: io canto il gregoriano alla messa in latino ed è una sensazione meravigliosa. Quindi Daniela, scusami, avevo letto male, ho letto il canto gregoriano, invece tu lo canti proprio il gregoriano, quindi complimenti. E visto che fate la messa in latino e cantate il gregoriano, state dando un'opportunità incredibile anche ai partecipanti a queste vostre riunioni. Quindi complimenti a te e mi scuso per aver letto male il tuo messaggio. Bene, il 5 per 1000, è possibile quest'anno versare la vostra quota del 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Come fare? Quando andate a fare il vostro, la vostra denuncia di redditi, dite al consulente, al commercialista, al CAF, da chi andate, che il codice fiscale a cui volete donare il 5 per 1000 è quello della vostra radio preferita, cioè 0159 8090 288. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto postale che adesso vi dico, che è il 2538 6459. Potete anche fare un bonifico, qui vi rimando al sito perché il numero dell'IBAN è lunghissimo, andate sul sito del Radio Gamma 5, oppure portate il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i nostri membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della nostra cara radio. Allora, sabato 20 giugno, ci siamo quasi, siamo con la GAS, Associazione Franco Carraro 76, e l'ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera si terrà in sede radio dalle ore 11 alle ore 18 di sabato 20 giugno, quindi tanta bella roba, tanta bella roba. Abbiamo il menù alle ore 13 con il pranzo delle nostre spose, abbiamo il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti con la tecnologia FIR infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, poi ci sarà anche un mini test di biorisonanza con Silvia per chi lo desidera, poi nel pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero che insegnerà ricette macrobiotiche, poi tanta roba. Molto bene, invece sempre dalle 11 alle 18 è sempre quello che ho appena detto, però per info e prenotazioni 347 6618523. Non perdetevi invece venerdì 26 giugno alle ore 21 la conferenza sul DDL 978-2023 che tratta dei pignoramenti in lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, con il nostro Alfredo Belluco e l'avvocato Carmelita Cosentino. Eccolo qua, l'altra volta infatti vi ho detto, martedì scorso dicevo, vedo solo un sito internet un po' incasinato che era venetcans-gov.org, ma fate prima, guardate, il cellulare di Belluco è questo e lui vi dà tutte le informazioni: 346 361 4469. Bene, così almeno avete un numero da chiamare diretto. Poi dov'è? Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. E quindi avremo uno spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, e poi il concertone di Luca Bassanese, anche qui non mancate. Per le informazioni chiamate il 329 0038 988.
L'ultima cosa che vi leggo sono le vibrazioni del sapere, che organizza viaggi esperienziali, e abbiamo il viaggio alle piramidi bosniache, questo dal 27 giugno al 4 luglio, oppure dal 22 al 29 agosto. Poi ci sarà un altro viaggio organizzato sempre dalle vibrazioni del sapere, Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre. Quindi, occasione unica per vivere queste esperienze di crescita personale, di ricerca, di scoperta, di condivisione in questi luoghi ricchi di storia, di energia e di mistero. Allora, se volete tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it. Però, se volete informazioni dirette, chiamate Valentino al 349 77 80 167. Bene, sfumiamo la musichetta, eccola qua, e continuiamo il nostro viaggio sulla conoscenza di questi mantra. Ezio Logos non è il cognome, il nome di qualcuno, è l'etimologia segreta e l'archetipo della parola. Quindi, liberare la mente attraverso la frequenza. Adesso inoltriamoci all'interno, sarà un viaggio un po' lungo, penso durerà almeno 2 o 3 puntate, ma secondo me anche questo è molto molto interessante. Abbiamo parlato di tante cose e volevo andare in profondità anche sul mantra. Per comprendere il potere di un mantra bisogna appunto smontare la parola stessa, penetrare nel suo logos, il suo significato, la sua struttura profonda. Allora, la parola mantra, vi dicevo, manastra, è la cosa più libera la mente, la cosa che normalmente si dice, ma deriva appunto da questa lingua sanscrita, una lingua che gli esoterici o gli esoteristi, se vogliamo essere più raffinati, definiscono il Devabhasha. Devabhasha è la lingua degli dei, perché è una lingua non convenzionale, a differenza dell'italiano, dell'inglese o di qualsiasi lingua moderna. Ve lo dicevo prima in quel piccolo abstract che vi avevo fatto, la parola, per esempio albero, è solo un segno arbitrario che abbiamo deciso noi per indicare una pianta. Nel sanscrito il suono di una parola è la vibrazione stessa di quell'oggetto sul piano sottile. Non so se mi sono spiegato, è importante comprendere questo. Albero, abbiamo deciso noi che si chiama albero, bene? In sanscrito invece, quando noi pronunciamo quella determinata parola, noi non stiamo dicendo un significato e basta. Stiamo dando l'informazione vibrazionale di quell'oggetto, l'albero in questo caso. Quindi il sanscrito non descrive la realtà, la evoca, e evocandola la ricrea. È un'informazione vibrazionale. Quindi abbiamo detto man o manas, che significa mente, pensiero, intelletto, cioè il principio pensante umano, la facoltà che può percepire, categorizzare, spesso imprigionare un termine nell'illusione, no? Tra invece deriva dalla radice trai, che significa proprio liberare, anche proteggere o salvare a volte, anche espandere a volte. Pertanto nel suo significato esoterico originario il mantra è lo strumento che libera la mente. Ma la libera da che cosa? Beh, la libera dal giogo del pensiero compulsivo, dalle catene del samsara, si dice, no? La ruota del samsara, che noi spesso, per far capire, la interpretiamo come la ruota del criceto, no? Il ciclo, quel criceto che,
che continua a girare su sta ruota, non arriva da nessuna parte. E nel samsara noi lo concepiamo come il ciclo delle continue rinascite e quindi delle continue sofferenze che l'anima ha, anche delle proiezioni distorte dell'ego, quando l'ego è distorto e disarmonico e quindi influisce con sofferenza nel ciclo delle rinascite. Perché noi quando nasciamo, ogni volta che veniamo sulla Terra o in qualsiasi altro pianeta dell'universo, quando ci incarniamo, noi veniamo a provare spesso la dualità e quindi la sofferenza. Ecco che il mantra agisce come un cuneo inserito nel meccanismo ripetitivo della mente ordinaria. Ci mettiamo una zeppa e blocchiamo la ruota del criceto. Quindi manas, mente ordinaria, quindi il flusso dei pensieri caotici, in sanscrito li chiamano anche vrittis. Noi inseriamo questa zeppa del mantra, che è una frequenza coerente e ripetitiva, abbiamo detto, e entriamo nel trai, nella liberazione, quindi questo silenzio interiore che mi permette di rientrare in questa risonanza cosmica. Esiste però un livello, e potremmo definirlo interpretativo, ancora più profondo della parola mantra. Questa interpretazione della parola mantra viene custodita nelle scuole del pensiero del tantrismo kashmiriano, e in questo contesto la parola tra, più che attrai, viene associato a trana, cioè la rottura dei confini. Quindi, andando più in profondità ancora, il mantra può diventare ciò che rompe la prigione dell'identificazione individualizzata, cioè non mi identifico più come individuo, ma divento il tutto. Quando recitiamo un mantra, la mente cessa di essere un'isola separata dalle altre isole e si riallinea invece con l'oceano di tutte le coscienze, con l'oceano della coscienza universale, possiamo dire. Allora, chi c'è? Sì, Fabio Fabrello. Ciao Giordano, ben sentito amico mio, buone vibrazioni vicentine. Ma buone vibrazioni a te Fabio, a presto, ci si sente. Allora, se avete domande fatemele, vi vedo silenziosi oggi, ma forse sto parlando in modo difficile o noioso, ditemelo, che cambio argomento se non vi piace. L'archetipo della parola sacra, tipo mantra, si ritrova in tutte le tradizioni iniziatiche, lo troviamo ovunque. Ecco perché vi dico, non dobbiamo parlare di religione, ma dobbiamo parlare di vibrazione universale che coinvolge tutte le religioni. Per esempio nel Vangelo Giovanni leggiamo: in principio era il Verbo, cioè il Logos, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Il Verbo non è una parola parlata di un uomo, noi pensiamo al Verbo come le parole che sto dicendo io in questo momento, ma il Verbo, quello vero, è l'atto vibrazionale della creazione stessa, è quello che la scienza nostrana chiama il Big Bang, il grande suono, il grande Bang. Ma possiamo spostarsi dal Vangelo, andiamo nella Kabbalah ebraica, per esempio, dove l'universo viene creato attraverso la combinazione delle lettere di quello che loro chiamano l'alfabeto sacro. E queste lettere sono intese come veri e propri canali di energia divina, le Sefirot. Oppure possiamo andare nella tradizione egizia, dove il dio Thoth crea il mondo emettendo dei suoni specifici. Per esempio, ridendo sette volte dà origine ai sette piani dell'esistenza. Vedete come i numeri, poi le sette note,
i sette chakra, i sette colori dell'arcobaleno. Poi usiamo tutte le tradizioni e le conoscenze per andare a comprendere che stiamo parlando tutti della stessa cosa, o meglio, delle stesse conoscenze vibrazionali. Quindi il mantra è il recupero umano di questo potere creativo, perché noi siamo dei co-creatori, che nel tempo è stato frammentato. È l'archetipo. Prima vi ho detto la differenza tra l'archetipo e il simbolo. Il simbolo è potente, sì, ma è fatto dall'uomo mettendo insieme conoscenze archetipali. L'archetipo è dato dalla natura stessa. Quindi il mantra è l'archetipo, perché abbiamo visto che non l'ha inventato qualcuno, ma è stato canalizzato in migliaia di anni. È questo archetipo che si fa suono, e si fa suono per rimettere ordine nel caos della mente umana, in questo caso, nel caso di noi umani. E quindi abbiamo delle conoscenze che ci permettono di andare sempre più indietro nel tempo e cercare di capire, perché la verità sarà difficile averla in mano, ma cercare di capire come sono arrivati a noi questi mantra. Quindi l'origine dei rishi, o la rivelazione degli sciuti, la storia esoterica ci porta indietro nel tempo di migliaia di anni. Per esempio, se noi tornassimo e potessimo ritrovarci migliaia di anni or sono nelle foreste incontaminate dell'India antica, o sulle vette himalayane, per esempio, dove vivevano i rishi, scopriremo cose incredibili, interessanti. Spesso i rishi sono tradotti come i saggi o i veggenti. E sapete chi erano i rishi? Erano degli scienziati, solo che studiavano lo spirito. Erano quegli archeologi della consapevolezza, della coscienza. Infatti la tradizione descrive i mantra, appunto, non come composizioni letterarie, ma come shruti. Sapete cos'è lo shruti? Shruti tradotto è ciò che è stato ascoltato. Ciò che è stato ascoltato. Quindi abbiamo questi veggenti, questi saggi, i rishi, che attraverso la capacità dello shruti, cioè di ciò che è stato ascoltato, oggi le chiameremo channeling, canalizzazioni, ci hanno riportato a queste antiche conoscenze. Shruti, tra l'altro, c'è uno strumento che Martina ed io usiamo spesso durante i lavaggi vibrazionali, che si chiama Shruti Box, ed è un bordone di accompagnamento che serve proprio a mantralizzare sopra dei riti ripetuti, dei mantra stessi, per esempio. Ecco, Shruti Box, la scatola di ciò che ci permette di ascoltare, cioè di entrare in risonanza. È la scatola, ma è uno strumento, è come è un armonium praticamente, che permette di suonare, ma agendo sul mantice ci permette di suonare delle note specifiche, spesso quinte o ottave. Ma questo concetto, quello che vi ho appena espresso, appunto, di questi saggi che ascoltavano e riproponevano informazioni, è importantissimo a livello esoterico. I rishi, questi grandi saggi, non si sono seduti a un tavolino e hanno detto: boh, ragazzi, scriviamo il Gayatri Mantra, per esempio, o scriviamo il Mam Rituyana, il Mam Rituyaya Mantra. No, non hanno usato la logica e non hanno usato neanche la fantasia. Essi entravano in stati di coscienza non ordinari, detti spesso i samadhi. Il samadhi, uno stato di coscienza in cui il rumore addirittura del sistema nervoso stesso veniva completamente zittito. Quindi, quali sono questi stati di coscienza su cui, coscienza e suono, perché abbiamo suono e silenzi, quali erano questi stati di coscienza in cui i rishi entravano per andare a mantralizzare, quindi a creare poi
questi mantra, anche se abbiamo capito che non creavano niente, ma riportavano qualcosa che in natura stessa nell'universo esisteva. Avevamo lo stato di veglia, che è chiamato lo Jagrat, dove c'era il rumore mentale esterno che faceva da padrone. Poi abbiamo uno stato di sogno, lo Svapna, dove abbiamo le prime proiezioni del subconscio. Poi abbiamo lo stato di sonno profondo, stato REM, no? E lì c'è il vuoto dell'inconscio, viene chiamato questo vuoto dell'inconscio, sarebbe il silenzio. Ma c'è il quarto stato, chiamato il Turija o Turiya, che è il silenzio assoluto. È lì che ascoltavano i mantra. In quel silenzio cosmico primordiale, cioè il quarto stato, il Turiya, i Rishi hanno iniziato a percepire le frequenze sottili dell'universo. Hanno visto il suono, hanno udito le vibrazioni emesse dai pianeti, dal sole, dalle forze della natura e dalla coscienza stessa. Hanno compreso che ogni forma visibile ha un suo correlato sonoro invisibile agli occhi. Ma per esempio con le orecchie possiamo ascoltarlo. Ma attenzione, perché ci sono suoni che vanno ben oltre il nostro ascolto limitatissimo delle orecchie, che va dai 20 Hz ai 20.000 Hz o 20 kHz se volete. Ma sono suoni che noi comunque percepiamo a livello cellulare. Hanno poi tradotto i Rishi queste frequenze udite nell'apparato fonatorio umano sotto forma di sillabe e le hanno tradotte in sanscrito. Quindi, quando noi recitiamo un mantra tradizionale, stiamo riproducendo una frequenza cosmica oggettiva, scoperta, non inventata, migliaia di anni fa. Stiamo sintonizzando la nostra radio biologica, le nostre cellule, i nostri biofotoni e i nostri biofononi sulla stessa stazione frequenziale scoperta millenni di anni fa dai Rishi. È un passaggio di lignaggio vibrazionale che scavalca proprio i millenni. Qua non c'è, siamo nel non locale, non c'è più lo spazio e il tempo, perché qui riusciamo a mantenere intatta la carica energetica del mantra, che possiamo tradurre anche preghiera, sapete, in base alla credenza che uno ha, traduce questa cosa. La preghiera cos'è? È un mantra, è un'energia, dipende da che cosa? Dall'intenzione con cui si pronuncia questa preghiera, dall'intenzione che mettete. La parola stessa ha un significato, ma la vostra intenzione va ad amplificare potentemente quella stessa vibrazione che la parola emette. Allora, chi mi scrive? Mi scrive Sisto. Sisto dice: per chi ha consapevolezza e conoscenza come te ci siamo, per chi ha poca dimestichezza c'è un pericolo, e cioè di innalzare con tali preghiere l'ego ad un piano più alto, creando quindi illusione. Quindi al posto di comprendere che siamo egoisti, ci innalza tale egoismo. Per entrare in risonanza con la coscienza universale bisogna avere l'evoluzione necessaria. Prima di questo è come dare a un bambino la sessualità di un adulto, si brucerebbe in senso metaforico, naturalmente. Ciao Sisto, scusami Giordano, lo sai che ho sempre quel vizio di precisare. No, ma guarda che hai detto una cosa, hai dato un'informazione che io l'avevo messa nel mio canovaccio, l'ho messa quasi alla fine praticamente, probabilmente ne parlerò alla seconda puntata, perché parlerò dei rischi. Parlerò proprio dei rischi
di utilizzare questi poteri vibrazionali. Quindi ci sarei arrivato e grazie per averlo spoilerato in anticipo. Comunque sono d'accordo con te. Poi non so se io ho consapevolezza e conoscenza come mi attribuisci e ti ringrazio, però cerco di fare del mio meglio per fare meno danni possibili in questa vita. Grazie, comunque insisto della precisazione. Allora, volevo anche farvi ascoltare qualcosina, però ci arriviamo, ci arriviamo. Prima vi faccio ascoltare però una. Vediamo che cosa c'ho qui che volevo farvi sentire. Sì, un mantra che è il Gayatri Mantra. Queste sono. Ne ho parlato prima del Gayatri, è molto potente, casomai. Poi vedremo di spiegarlo anche, però prima di spiegarlo, che poi lascia il tempo che trova, questi mantra vanno ascoltati. Provate a sentirvi il Gayatri Mantra. Questo l'ho fatto cantare da Viviana Pane, una brava cantante, quando ho scritto queste musiche per avere i sei mantra più importanti della storia dell'induismo. Ascoltiamo il Gayatri Mantra.

Avete sentito anche qui in questo mantra come le parole vanno ripetute, cioè la, la parola è sempre quella. Poi io l'ho musicato un po', anche con, per renderlo più ascoltabile, per renderlo più pratico per tutti, perché sennò per qualcuno potrebbe diventare noiosa la cosa. Però diciamo che se per qualcuno diventa noiosa è meglio che non pratichi la meditazione e di mantra, perché non fa per lui o per lei. Quindi noi passiamo dal silenzio trascendente fino alla parola parlata, cioè rendiamo plastico ciò che è ancora nel sottile, o meglio, verbalizzando andiamo a creare vibrazione dove prima c'era solo pensiero, solo tra virgolette solo. Ma per comprendere l'armonia, e meglio ancora per comprendere l'anatomia esoterica del suono, perché l'armonia quella c'è già nel mantra stesso, ma per comprendere proprio l'anatomia esoterica del suono, esoterica non prendete paura, non sono parole cattive, perché tanti dicono l'esoterismo, i diavoli, no, esoterismo vuol dire ciò che è nascosto, ciò che non si vede. Ecco, dobbiamo addentrarci nella dottrina tantrica dei quattro livelli della parola. Normalmente la conosciamo come i quattro livelli di Vak. Vak è la dea della parola. E questa è una delle chiavi segrete, adesso ve la racconto, quindi non è più segreta, ma è più importante per chi vuole utilizzare il suono come via di trasmutazione. E quindi quando parlo di trasmutazione, nell'intenzione ci deve essere verso il bello, verso la verità, verso la vita, verso Dio. Il suono non esiste solo quando esce dalla bocca. Ecco perché parlo dal silenzio trascendente alla parola parlata. Quello, cioè quando noi emettiamo il suono, stiamo verbalizzando, quello è solo l'ultimo stadio, quello più denso, ed è l'ultimo stadio di un processo che mi piace chiamarlo di emanazione cosmica. Se andiamo a guardare nella storia dell'induismo ed esaminiamo questi quattro livelli, partendo dall'alto, cioè dalla sorgente divina, fino a scendere alla manifestazione fisica, andiamo a scoprire che c'è il Paravak. Vak, abbiamo detto, è la dea della parola. Quindi abbiamo il Paravak, che è l'assoluto, il silenzio trascendente, potremmo chiamarlo anche il potenziale puro, purissimo. Poi abbiamo il Paishanti Vak, che è il suono visivo, cioè l'archetipo, la vibrazione creativa, ideativa. Arriviamo poi al Madhyama Vak, che è il suono mentale, cioè il pensiero concettuale. Da questo silenzio potenziale puro, attraverso la visualizzazione, siamo arrivati al pensiero concettuale, quindi chiamiamola una frequenza intermedia ancora non esplosa. Perché? Perché c'è il quarto stadio, il quarto livello, che è il Vaikari Vak, che è il suono fisico, la parola parlata, o se vogliamo parlare in fisica, le onde acustiche udibili. Analizziamoli proprio un secondo. Vi ho detto che sarò forse pesante, però se andiamo a comprendere meglio tutte queste cose, ci facciamo del bene. Magari se non avete tempo e voglia di ascoltare tutta la trasmissione al martedì, io le metto tutte sul canale Telegram Frequenze che curano, e piano piano andate a sviscerarle, quindi un po' alla volta, ogni giorno una mezz'oretta, vi fate le due ore prima che arrivi la prossima puntata, e così prendete a livello omeopatico tutto quello che vi sto dicendo a cascata, perché io sto parlando a cascata. Intanto saluto l'amico Davide D'Alesiano, un saluto carico di energia organica, wow.

Grazie, me la becco tutta questa energia, eh? Grazie, grazie Davide. Quindi andiamo a vederli uno a uno, questi stadi. Abbiamo detto il paravak, il suono trascendente, è il suono nella sua condizione suprema, la condizione immanifesta, cioè ciò che ancora non si è manifestato. Si trova nel centro della coscienza pura, chiamato anche lo spanda o pulsazione originaria, ed è al di là del tempo e dello spazio e della dualità, è completamente nella non località. Non c'è l'ascoltatore e non c'è il suono da ascoltare. Perché? Perché i due sono uno. Capite? Essendo immanifesto, non ancora manifestato, non esiste né l'ascoltatore né il suono da ascoltare, quindi quei due sono una cosa sola e quindi è il silenzio. Ma capite che il silenzio non vuol dire che non c'è niente, vuol dire che c'è tutto quanto lì. Il silenzio assoluto, che contiene in sé la potenza di tutti i suoni possibili. Nel corpo umano risiede nel centro energetico della nostra corona, se vogliamo basarci tanto per comprendere il posizionamento nel nostro corpo, possiamo utilizzare i chakra, ma potremmo anche chiamarli, che ne so, ghiandole endocrine, eh? Se vogliamo usare altri nomi, tanto stiamo sempre parlando delle stesse cose. E qual è il centro energetico della corona? È il Sahasrara chakra, il settimo chakra, che è sopra nella nostra testa ed è praticamente il contrario, se vogliamo così dire, di quel chakra che c'è alla base della spina dorsale, cioè il Muladhara chakra. E quindi lì abbiamo questo suono, non suono, dove non c'è ascoltatore perché non c'è il suono da ascoltare, e questo perché è tutto il suono possibile nella potenza di tutti i suoni possibili. Poi abbiamo, scendendo di livello, abbiamo questo Pashanti Vak, che è il suono visibile. Cosa vuol dire il suono? Come faccio a vedere un suono? Solo lo ascolto, no? Eh no, è il suono visibile. Quando la coscienza decide di manifestarsi, il potenziale puro del Paravak si muove verso l'esterno. Pashanti letteralmente vuol dire proprio ciò che può essere visto, perché questo è lo stadio in cui il suono e la luce sono ancora fusi assieme, sono ancora la stessa cosa. È un livello vibrazionale. Per comprenderci in parole umane, possiamo dire che è un livello vibrazionale telepatico o intuitivo, se volete, dove il concetto, la forma e il suono esistono come un'unica rivelazione istantanea. E i rishi, di cui vi parlavo prima, questi grandi saggi, intercettavano i mantra proprio a questo livello, dove c'era la visualizzazione del suono. Attenzione, non c'è qui divisione in sillabe o parole. Ancora non abbiamo mantralizzato, lo abbiamo visto, quindi è un lampo di comprensione totale. Un lampo, arriva questa informazione. Nel corpo, dove lo associamo? Beh, scendendo è associato al terzo occhio o sesto chakra, che è l'ajna, ma anche un po' più in giù, verso il cuore, anahata. Quindi, ricapitoliamo, il paravak mi fa la colonna vertebrale, cioè la Kundalini, se vogliamo così dire. Quindi Sahasrara, settimo, e Muladhara, il primo. Mentre il Paschanti mi va a toccare, perché stiamo scendendo, mi va a toccare il sesto e anche il quarto, e il, scusate, e, sì, il quarto chakra, cioè quello del cuore. Quindi abbiamo l'Ajna e l'Anahata chakra, terzo occhio e cuore. Poi scendiamo ancora un pochino e andiamo a vedere il Madhyama Vak, che
che è il suono intermedio o suono mentale, ed è il livello del pensiero, della mente chiamiamola discorsiva. Cioè, quando l'intuizione pura di Pashanti comincia a frammentare, abbiamo detto che il Pashanti è il lampo, quando questa intuizione pura comincia a frammentarsi per essere espressa, ecco che si trasforma in parole, ma ancora mentali, concetti strutturati, delle strutture grammaticali ancora interiorizzate. Quindi è il mantra sussurrato nella mente. Voi sapete che potete mantralizzare il suono nella mente, cioè quella vibrazione che pulsa nel sistema nervoso ma ancora non ha iniziato a muovere i muscoli della gola. Se io vi faccio la prima parte di una strofetta, voi riuscite a cantare la seconda? Tanti auguri a te. Vi è venuto fuori la seconda? Tanti auguri a te. Era la seconda. Ripetiamo, io canto la prima e voi immaginate la seconda. Tanti auguri a te. L'avete sentita il tanti auguri a te? Sì, l'avete sentita nella vostra mente, ma non l'avete cantata. E chi ha cantato? Chi ha compreso quelle note senza emetterle? Lascio ai posteri l'ardua sentenza. Intanto saluto chi è? Wall. Ciao Giordano, trovo la trasmissione odierna particolarmente stimolante ed interessantissima. Grazie per condividere con noi queste verità. Buona trasmissione, ciao Wall. Grazie, ma grazie di cuore, te la stavo dicendo in Sicilia, grazie romano. Grazie mille Val. Quindi stiamo scendendo, ragazzi, siamo arrivati appunto a questo Madhyama Vak. Non vi ho detto qual è il suo centro nel corpo, è il plesso solare e la gola, cioè il terzo chakra, il Manipura chakra, e il quinto chakra, il Visuddha chakra, quello della gola. Poi scendiamo ancora e andiamo nel suono articolato. Finalmente arriviamo all'articolazione, cioè il Vaikari Vak. E questo è il livello più denso, cioè il suono fisico che esce dalle labbra. E quindi diventa un'onda acustica, un'onda che si propaga nell'aria attraverso quello che fa un'onda nell'aria, cioè compressione e rarefazione delle molecole dell'aria, ossigeno, azoto, quello che c'è. È la parola che udiamo con le orecchie fisiche. Nonostante sia il livello più basso e materiale, il Vaikari è lo strumento fondamentale dell'essere umano. Perché? Perché è il ponte che ci permette di risalire la corrente. Recitando il mantra a livello fisico, cioè il Vaikari, noi invertiamo il processo della creazione, risalendo piano piano, gradualmente, attraverso il pensiero, che è il Madhyama, l'intuizione, che è il Pashanti, fino a fonderci nel silenzio divino, il Para. Capite che noi siamo scesi, siamo partiti dalla fine, siamo scesi, ma noi possiamo partire dalla verbalizzazione e arrivare alla conoscenza. Per questo comprendere questo processo significa comprendere anche che la recitazione di un mantra è un'alchimia inversa. Cioè, che facciamo? Cioè, prendiamo la materia grossolana, cioè la nostra voce, e la raffiniamo piano piano, sempre di più, fino a farla tornare puro spirito. Io vi ho raccontato questa cosa partendo dallo spirito, che ha quell'intuizione, quella visualizzazione del suono, quella concettualizzazione del suono, fino all'espressione del suono. Ma questo è Dio che lo può fare. L'essere umano che fa?
parte dalla grossolanità, parte dalla voce, e attraverso la voce possiamo raffinare la nostra vibrazione fino a farla tornare puro spirito. Ho i brividi finché dico queste cose, perché le ho provate sulla mia pelle. Mi piacerebbe veramente tanto che anche voi vi incuriosiste al punto da mettervi all'opera, da mettervi al lavoro, perlomeno da dire: vediamo se Giordano sta dicendo delle cavolate o se probabilmente qualcosa di buono sta venendo fuori dalle sue parole. Bravo Giordambo, istruccio dall'assonaro piano, che sollieviti l'armoniera come piatto di verbi con brevi sillabi corretti, forgiarli col cucchiabile per servirli a cantate coniugate. Davide, il 625, poeta pazzo. Grazie per le tue parole. Vedi, tu sei un esempio, Davide, che utilizzi fonemi per fare arrivare vibrazioni. Ed è bellissima questa cosa che fai, quindi grazie per le tue mantralizzazioni nella tua meravigliosa lingua. Andiamo avanti e andiamo a vedere qual è la fisica del sacro, cioè la cimatica, di cui vi ho parlato velocemente all'inizio, e la neurobiologia, perché sapete che io ho questo vizio di non fare il guru. Se mi date del guru, dico, non è che mi offendo, dico, non me lo merito. Quindi cerco sempre di portare delle situazioni dove tutto ciò che io provo, anche a livello empirico, possa essere anche dimostrato. E quindi nella neurobiologia, nel neurocanto, abbiamo fatto un sacco di esperimenti e abbiamo visto che queste cose sono anche dimostrabili, sono tranquillamente dimostrabili. Maria Grazia, ciao Giordano, oggi sono incantata dalle due parole, ma dove le hai studiate tutte queste info? Maria Grazia, se tu mi vieni a guardare sembro che ho 30 anni, ma ne ho 61, e quindi in tutti questi anni ho studiato tanto tanto tanto, e studiando tanto tanto ho cercato di capire cos'era utile studiare, cos'era meno utile studiare per me, chiaramente, e poi piano piano ho usato tutte queste conoscenze anche per aiutare gli altri come e quando posso. Qualche cosa mi è arrivata dalle intuizioni, e poi queste intuizioni, andando a fondo, visto che erano dimostrabili anche a livello scientifico, alcune cose ancora di cui parlo spesso la scienza ancora non c'è arrivata, ma piano piano ci arriverà. Vedo che in questi ultimi 20 anni cose che dicevo 20 anni fa e che erano considerate pazzia, attualmente la scienza dice, ma è chiaro che è così, è chiaro, ma volevate bruciarmi? C'era un altro Giordano che non si chiamava Sandalo ma si chiamava Bruno, che gli hanno bruciato l'eterga, poveretto, e dopo hanno detto, ma aveva ragione. Sì, intanto l'hanno bruciato. Per fortuna non mi hanno ancora bruciato, quindi Maria Grazia, ti ringrazio tantissimo e sono io incantato dalle tue parole, grazie. Dice Davide il poeta pazzo, allora sono un vibra Davide. Sì, sei un vibra Davide. Silvana dalla pedemontana del Grappa, ciao Giordano, purtroppo non ho potuto ascoltare dall'inizio, ma sai che quando mi è possibile ti sento con enorme piacere, tu fai bene all'anima e al morale, insegni tanto per stare meglio, ti ammiro molto, con un abbraccio dalla pedemontana del Grappa. Silvana, ti ringrazio, mi emozioni sempre con le tue parole. E comunque sai che sul canale Telegram Frequenze che curano trovi tutte le trasmissioni, quindi se non hai potuto ascoltare dall'inizio vattela a scaricare, a parte che sono sempre lì, quindi le puoi, ogni volta che vuoi puoi andare a cercare con il search, il pulsantino della lentina della ricerca, puoi andare a cercare la parola mantra e ti vengono fuori le trasmissioni. Come ho detto prima, sono trasmissioni che possono a primo acchito sembrare un po' pesantucce, però se ascoltate con calma, magari come vi ho detto
ascoltatele sul canale Telegram, scaricatevele, fate quello che sono lì, sono gratis, e ascoltatele un po' alla volta, magari prendete qualche appunto, magari da quell'appunto vi viene voglia di fare una ricerca in rete, andare a scoprire cose nuove che mai avreste magari cercato o pensato di trovare. Questo è l'approccio, la curiosità che rende creativo l'essere umano. Ancora qualche informazione per arrivare alle 17, ma ne ho tanto da dire, quindi adesso cercherò di portarmi a una chiosa per ripartire poi la settimana prossima. Quindi, dicevo, la cimatica è la neurobiologia, cioè come la vibrazione riscrive la materia e riscrive il cervello. Per un attimo proviamo ad abbandonare tutti questi testi sacri orientali di cui vi ho parlato e colleghiamoci un po' alle scienze occidentali, quelle più d'avanguardia chiaramente, perché le scienze ortodosse, obsolete, ancora sono molto indietro, ma ci sono scienze d'avanguardia che vale la pena andare a consultare. Esiste una convergenza straordinaria tra le intuizioni dei rishi, questi grandi saggi, e le scoperte della fisica moderna e meglio ancora delle neuroscienze. Attenzione, l'esoterismo, vi ho parlato prima di questa parola che spesso è condannata, l'esoterismo non è assenza di scienza, ma è una scienza iperdimensionale, oltre il multidimensionale, che però include nell'equazione una roba che la scienza ancora non ha compreso, cioè la coscienza. La cimatica e le forme geometriche del suono sono importanti per arrivare a questa conoscenza o coscienza. Nel XX secolo abbiamo avuto scienziati, ancora prima diciamo del XX secolo, Ernst Chladni, ma successivamente nel XX secolo abbiamo avuto Hans Jenny, che hanno dato vita a questa cimatica, cioè questo studio di questi pattern geometrici creati dalle onde sonore su supporti fisici, queste lastre di metallo dove c'era polvere, liquido, sabbia e questa piastra vibrante, no? Pensate che attualmente questa scienza viene utilizzata moltissimo dai liutai per fare le chitarre, i violini, perché per capire se una cassa, una struttura risonante, come per esempio la cassa di una chitarra o di un violino, se è accordata, se è ben intonata, deve rispondere a delle leggi geometriche ben precise. Quindi queste tecniche della cimatica vengono usate dai liutai al giorno d'oggi per comprendere se la cassa è stata costruita bene, se quel violino è stato costruito bene. Perché? Perché attraverso la cimatica vedranno costruirsi, con quelle polveri che buttano sopra agli strumenti, vedranno costruirsi delle forme geometriche perfette e bellissime che sembrano quasi dei mandala, cioè questi disegni bellissimi fatti dai monaci taoisti, monaci tibetani. I risultati di questi studi sulla cimatica sono stati sconvolgenti, perché sottomettendo la materia a queste frequenze specifiche, la sabbia in questo caso, bene, questa sabbia si organizzava spontaneamente in queste geometrie sacre, potremmo definirle sacre perché sono geometrie antiche e perfette, e sembravano proprio dei mandala complessi o anche strutture che ricordano, avete presente i rosoni delle cattedrali o i cristalli di neve quando li guardiamo al microscopio, o la disposizione dei petali di un fiore, un loto per esempio. Beh, in India ogni mantra, che è la ripetizione, vi ricordo perché è dall'inizio di queste due ore che ve lo ricordo, è la ripetizione continua di una verbalizzazione sonora. Beh, ogni mantra è associato a uno yantra, ovvero una rappresentazione geometrica, proprio un disegno geometrico che rappresenta la forma visiva di quel mantra. Quindi
La cimatica ci ha dimostrato anche che lo yantra, cioè questa rappresentazione geometrica del mantra sonoro, non è un disegno di fantasia, è la reale impronta geometrica che quel suono produce nella materia densa. Cioè, questi antichi rishi, questi monaci, sapevano benissimo che quella loro ripetizione verbalizzata di suoni non era solo quello, ma era una geometria. Loro stavano anche disegnando un rosone di una cattedrale, stavano anche disegnando dei mandala specifici. Quindi quando recitate un mantra, magari l'om, la vostra voce sta letteralmente disegnando nello spazio circostante e nei fluidi del vostro corpo delle geometrie sacre archetipiche. E considerando che il corpo umano è composto quasi al 98% di acqua, immaginate l'impatto di una vibrazione armonica sulla struttura molecolare dei vostri organi interni, ma ancora di più nell'infinitamente piccolo, nelle vostre cellule. Voi state realmente, letteralmente ristrutturando la vostra acqua biologica e lo fate attraverso il suono. Bene, io mi fermo qui, leggo gli ultimi amici. Andrea da Padova: buongiorno Giordano, complimenti per la trasmissione, potresti gentilmente ripetere il canale Telegram? Grazie. Sì, Andrea, è Frequenze che curano, lo trovi e ti iscrivi ed è tutto a gratis. Bene, bene, bene, beh, questi li ho letti tutti. Bene, dai, si va in sigla, ragazzi. La prossima volta ascolteremo qualche mantra e cercheremo anche di capire il suo significato. Allora, si va in sigla? Ma sì, dai, si va in sigla. Buone vibrazioni a tutti, vi voglio bene e come sempre, a martedì prossimo. Hypnotic Contact.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara!
3: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon.
3: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
3: Per mini
5: info
8: 3
3: 2 9
8: 0 0
3: 3
8: 8
3: 9
2: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
11: Quell'attimo impalpabile di silenzio appena prima della diretta. Max Ungaro, i microfoni di Radio Gamma 5, il Bosco dei Sogni. Sapete cosa vi dico, cari ascoltatori? Anzi, caro ascoltatore, mai provocato? Mome de magno, te distruggo, caro ascoltatore. No, aspetta, aspetta, regia. Ok. Che se no mi trovo la coda qui fuori che dice, Max, facciamo due conti. No, no, no. Parlo sempre solo di musica. Allora, parliamo di rarità. Anzi, rarities. Diciamolo bene in inglese, rarities. Le demo. Facciamo una bella raccolta di quelle demo, che vorrebbe dire quasi una dimostrazione. Sono le registrazioni che si fanno un po' live, un po' con quello che si arrabatta come registrazione, per vedere poi come sarà la registrazione finale, il brano finale, e come suonerà e cosa migliorare. Quindi sono fatti in maniera molto estemporanea. Ecco, per me ce ne sono alcune di queste demo che suonano molto molto molto meglio del brano finale ufficiale, perché è boh, forse dipende dal mixaggio, forse perché non si è riusciti a imprimere sul nastro bene quello spirito passione iniziale, non lo so, però a mio avviso ci sono delle demo che battono di gran lunga la versione ufficiale finale. Quindi la prima parte del Bosco dei Sogni di oggi fino alle 17.30 è tutta dedicata alle rarities. Ascoltatore mai provocato, mo mete magno.

0: da una demo del 1980, I Cure, Forest. Che magia, che magnificenza. Ciao Maxingo, raggiante nella funesta foresta che si applomba su di un forcipe terreno. Eh sì, coi bootlegosi spesso è così. Evviva i demo, ni originastri. Davide, il poeta pazzo.
1: Refined. Ok, another one from the top.

Che dire, siete in tantissimi a scrivermi. Uno degli esempi più azzeccati sono proprio le session di The Miracle dei Queen, che superano incredibilmente la versione ufficiale dell'album rilasciato. Guarda, quantomeno su Breakthrough sì, soprattutto perché ci sono il basso e la batteria veri e non chiamiamoli artificiali, elettronici, come cavolo volete chiamarli. E non capisco perché l'abbiano fatta in quel modo piuttosto che lasciata così com'era nella demo, che aveva molta, molta più grinta e più pathos. In questa Don't Cry c'è il batterista originale dei Guns, Steven Adler. Oh, senza nulla togliere a Matt Sorum, ma non c'è paragone, cioè proprio non ce n'è.

0: Ciao Max, mitici Queen, quella dei Queen, Breakthrough, è una delle mie canzoni preferite, pur non essendo una di quelle che ha avuto più successo. Ricordo il video stupendo dove i quattro del gruppo, assieme a una bellissima ragazza, Debbie Lang, ex compagna del batterista Roger Taylor, erano sopra il treno giallo con Freddie, sì, ormai un po' magro, diciamo così, e con la barba che cercava di coprire, insomma, ok. Da lì a due anni ci avrebbe lasciato GM da Mira. Eh sì, e pensate che anche questa versione di Angel degli Aerosmith batte di gran lunga il mixaggio della versione poi ufficiale che è finita nel disco. E io ripeto, non si sa perché l'hanno appiattita. Qui è stupenda, suona da Dio, nel disco è piatta, magra, scarna. Ma ragazzi, ma si fa così? Ne avrei tantissime, poi anche le vostre richieste, però regia, abbiamo pochissimo tempo, stiamo per andare in diretta, proviamo a spingere solo sull'acceleratore un po', mettiamo alla prova i nostri ascoltatori con un brano un po' più hard.
1: One, two, six,

Le corde delle chitarre come burro, ma che meraviglia! La maggior parte di queste demo, poi, i gruppi che le hanno realizzate manco sapevano che sarebbero stati dei successi internazionali. Cioè, è questo il bello. Ok, regia, ma qua il tempo incalza, quindi lasciamo da parte le rarities ed entriamo nella realtà di tutti i giorni, la realtà del bosco dei sogni. Andiamo con la prima, anzi i primi, perché sono in due, ospiti.

0: Ideale, beh, per me e anche per te, presumo.
1: Anche per me, assolutamente.
0: Grazie,
1: sì.
0: Grazie, auguri a tutti.
1: Grazie Pippo, a presto.
0: Buoni sogni, non possiamo smettere di sognare perché la civiltà è fatta di sognatori.
1: Assolutamente,
0: ciao, ciao.
1: Grazie, ciao Pippo.
2: Pronto, ciao, ciao Max.
1: Eccoci qui, eccoci qui. Allora,
2: come va?
1: Tutto sì. Bene, tu mi hai detto che te la stai veramente godendo, una giornata magnifica, siete nella Maremma in Toscana, quindi ottimo.
2: Sì. Sì, zona silenziosa, zona incontaminata ancora. E
1: okay.
2: Quindi diciamo che c'è uno spazio per riflettere, per i sogni, per l'appunto, per sognare.
1: Ed eccoci qui, siamo in collegamento appunto con Maria Piera Bassino, con cui possiamo veramente spaziare nel parlare di arte, di poesia, di scienza, di alimentazione, di benessere, del suo grandissimo amore, naturalmente corrisposto per suo marito Pippo Franco. Però sai Maria Piera, vorrei salutare e ringraziare la tua primissima partecipazione al Bosco dei Sogni con una poesia che penso che a te piacerà, perché è di un poeta a te veramente molto caro. La poesia si intitola Intervalli e dice questo: non esistono note senza silenzi, treni senza stazioni, voli senza atterraggi, sogni senza risvegli, ispirazioni senza espirazioni, parole d'amore senza spazi bianchi. E questo è Corrado Calabrò, con cui saluto la tua presenza.
2: Un caro amico, un poeta che noi e io, mio marito, apprezziamo moltissimo, e quindi abbiamo anche occasione a volte di presenziare appunto alla presentazione dei suoi libri e delle sue poesie. Molto molto bravo, molto sì. Bella la poesia, molto bella.
1: Certo, è bellissima, veramente molto molto bella. Questa, diciamo, parla di amore. Non potevo che salutare il grandissimo amore, amore proprio di anime, di riconoscimento d'anima, che lega te a tuo marito. Ma so che appunto Corrado Calabrò tocca anche temi spirituali, si spinge molto più in là nella metafisica, e sono temi, appunto, l'unire la spiritualità nella vita di tutti i giorni, a te molto cari, Maria Piera.
2: Sì, certo, ma lui si spinge anche nella scienza, unisce la scienza alla poesia, ed è interessantissimo. Comunque i temi spirituali certamente a me in famiglia, a noi, sono molto cari, sì. Noi curiamo non solamente la materia ma anche lo spirito, perché ci rendiamo conto che siamo materia e spirito, e quindi la parte spirituale va curata come la parte materiale, e siamo un tutt'uno ovviamente, perché la materia è una parte, è densa anche di spirito, no?
1: Certo.
2: Tu lo sai meglio di me.
1: Certo che sì, è inscindibile, come appunto è inscindibile vivere la quotidianità di ogni giorno unendo tutto questo. Cioè è normale, una volta che un po' entri in una certa consapevolezza, sapere che tutto quello che fai ha anche una risonanza e che implica tante parti di te, tanti strati. Senti un po', è bellissimo poter parlare con te, come dicevo prima, a 360 gradi. C'è già un nostro ascoltatore, perché iniziano a scriverci i nostri ascoltatori, che dice: è un piacere ascoltarvi. Quindi grazie mille cari ascoltatori, grazie di cuore a voi per essere sempre presenti al Bosco dei Sogni. Intanto però, quando parliamo di Bosco dei Sogni, noi parliamo di passione, tutto quello che fa muovere il cuore. E conoscendoti, avendo la fortuna di poterti incontrare e parlare con te, una delle prime cose che esplode veramente dal tuo cuore è parlare del tuo percorso artistico, del tuo amore per la recitazione, per il teatro, per i classici teatrali. Hai fatto tantissimo, tantissimo studio, ma anche sin da giovanissima già sapevi qual era la tua strada praticamente.
2: Sì, veramente è stato molto molto bello scoprire immediatamente l'arte, che il desiderio di arte che c'è in me, che comunque c'è tuttora. E quindi da giovanissima ho debuttato con il Teatro Stabile di Torino, ho fatto un grande spettacolo con un regista allora molto molto importante, e abbiamo fatto appunto Nerone Morto, un testo di Ubai, e tra l'altro

0: abbiamo rappresentato in tutta Italia con un grandissimo successo. E poi ho continuato con i classici, con le tragedie greche a Siracusa. È stata un'esperienza molto molto bella, ti devo dire, che mi ha arricchito tantissimo. Però poi ho dovuto smettere, interrompere queste tournée, lunghe tournée teatrali, anche perché oggi il teatro non è più così importante come prima, non ci sono più queste rappresentazioni che durano mesi, queste bellissime tournée, e purtroppo è tutto molto limitato. Ma ho dovuto interrompere per amore dei miei figli, perché essendo io torinese, vivendo a Roma, ho sentito la necessità di seguire i miei figli da vicino, e quindi ho interrotto queste bellissime, lunghissime tournée che facevo.
1: Come pensi che ti abbia comunque arricchito tutta questa esperienza teatrale in cui ti sei messa in campo, ti sei messa in gioco, hai studiato tantissimo, ma hai anche caratterizzato i personaggi, ti sei lasciata attraversare dal teatro?
0: Beh, quando tu reciti i testi shakespeariani oppure le tragedie greche, è tutta questa storia incredibile, questa cultura entra dentro di te, e non è possibile non recepire tutta la bellezza e anche la grandezza del, prendiamo, non so, Shakespeare, ho fatto la Disbetica Domata, ma le tragedie a Siracusa erano qualcosa di incredibile, che tra l'altro ancora oggi stanno facendo ogni 2 anni al Teatro Greco di Siracusa. E tutto questo ti arricchisce culturalmente e ti penetra nell'animo. Non puoi poi dimenticare queste esperienze così belle, così interessanti e profonde, che ti danno veramente una grande conoscenza dell'uomo, dell'essere umano,
1: di te stessa, quindi, oltre che appunto a un aspetto culturale, un conoscersi ancora di più e più a fondo umanamente
0: parlando. Certamente, perché attraverso questa, la conoscenza degli altri esseri umani, noi conosciamo e approfondiamo la nostra realtà, conosciamo noi stessi. Certamente, la conoscenza di se stessi è fondamentale. Mi ricordo che quando ho iniziato da ragazzina a chiedermi ma io chi sono, avevo degli sbandamenti iniziali, perché non sapevo vedere dentro di me, guardarmi dentro, darmi delle risposte. Poi ci vogliono sempre i maestri, ovviamente, sì, no? In questo tipo di percorso. E quindi ho cominciato ad aprire certi libri, a scegliere certi maestri, e con il teatro anche. Man mano ho approfondito la conoscenza di me stessa, che è fondamentale per conoscere gli altri esseri. E direi che bisogna partire da noi stessi.
1: Una cosa che mi piace tantissimo, avendo avuto anche la possibilità non solo di incontrarti, ma di seguire anche qualcuna delle tue interviste, è proprio questa curiosità innata, questa voglia di conoscere, ma soprattutto attraverso un aspetto fondamentale, importantissimo, qual è l'umiltà, conoscere se stessi, ma per conoscere ad arrivare anche a conoscere gli altri. E quando eri a Torino non ti interessavi, ad esempio, solamente di teatro, ok, quindi di tutto il bagaglio culturale ed emotivo che c'è dietro, ma so che ad esempio anche seguivi uno studio di arte contemporanea, avevi aperto uno studio di arte contemporanea.
0: Sì, grande esperienza, sì, un'esperienza veramente incredibile. Allora poi a Torino, Milano c'era questo tipo di arte, a Roma meno, però era una realtà poco conosciuta, e avevamo, non so, dall'arte povera all'arte concettuale, grazie anche ad un amico fondatore di un'importante rivista d'arte che è Sipario, avevamo contatti con questi grandi artisti dell'epoca, e anche quella è stata una grandissima esperienza. Sì, certo. Poi l'arte, io già al liceo avevo sostenuto l'esame alla maturità in storia dell'arte, perché era una materia che mi piaceva molto, ed ero stata anche brillante, avevo avuto un bel risultato. Però, quindi già in me c'era tutto questo, ovviamente, perché l'arte è fondamentale, non, l'arte in genere, quindi per arte intendo dire tutto, poesia, musica, tutto quello che richiama alla bellezza, appunto alla perfezione, alla meraviglia, a tutte le espressioni più alte, è fondamentale per arricchire proprio noi stessi, per vivere in pace, per vivere in armonia, per vivere in serenità e per avere anche quella gioia interiore che altrimenti con la bruttura dentro non si può raggiungere.
1: Viversi a pieno l'esperienza appunto dell'umanità, le capacità incredibili voli che possiamo fare unendo tutti i nostri aspetti, nonché appunto spirituali, mentali, emotivi, è veramente una meraviglia. Ma sai anche cosa mi ha colpito vedendoti partecipare a una presentazione in cui si parlava di un libro riferito appunto al poeta Corrado Calabrò, la tua grandissima passione per tutto ciò che riesce a unire l'arte alla scienza, quindi due aspetti apparentemente opposti che non funzionano tra loro, in realtà quando si ha e si può avere la capacità di unirli e di farli funzionare esattamente come i nostri due emisferi cerebrali.
0: Sì, perché il problema nostro è proprio questo, no? Che noi viviamo in questo nostro piccolo mondo e non ci rendiamo conto, no, dell'enormità invece che si sovrasta, del cosmo, di tutto il creato. E quindi la scienza, io all'inizio ero molto legata ad Einstein e poi sono andata avanti, ma certamente rendersi conto della grandezza del cosmo, che poi tutto ha un legame, non è che noi viviamo qui e non abbiamo niente a che vedere con tutto il resto del mondo, del creato, no, è tutto collegato. Quindi la parte, come dicevo, il poeta Calabrò lo sa molto bene, a questa dimensione metafisica che a me piace molto, e devo dire che anche l'incontro con mio marito Pippo Franco, anche se lui è conosciuto come comico,
1: sì,
0: ma quello che ci unisce veramente in profondità è proprio questa dimensione metafisica, e secondo me è importante capirlo, perché noi qui viviamo e facciamo parte di questo mondo, e quindi rendersi conto. A volte mio figlio mi dice: mamma, ma sai quanti altri mondi ci sono? Non c'è mica solo la nostra, il nostro pianeta, ma ce ne sono altri.
1: Ma certo.
0: Ma certamente dobbiamo renderci conto di questo, ed è molto bello sapere che tutto quello che noi facciamo è tutto collegato, è tutto che rimane come una goccia in un oceano, nel mare, niente si disperde. Quindi le nostre azioni, le nostre energie, come diceva Einstein, quello che noi pensiamo, quello che noi desideriamo, poi ci torna, perché ovviamente sono energie che si muovono, noi siamo fatti di energia. Vabbè, adesso qualche scienziato mi può dire basta così.
1: In realtà sono argomenti che trattiamo spesso qui al Bosco dei Sogni, ed è veramente un piacere ascoltarti. Inizio anche a proporti alcune domande che stanno arrivando, tantissimi saluti, tantissimi complimenti dei nostri ascoltatori, perché sai che io vedo i messaggi a video, quindi si stanno proprio rincorrendo nel dire: Max, mi raccomando, salutala, è un piacere veramente ascoltarla e conoscerla.
0: Ma grazie a tutti, grazie di cuore, veramente, grazie.
1: Guarda, te ne riporto qualcuno, perché ad esempio il 465 che si firma Dario è molto, cioè, limpido nello scrivere: caro Max, è proprio vero, dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. E beh.
0: Bello, grazie,
1: ok,
0: veramente non merito tutto questo.
1: C'è il 714 che fa una domanda, si firma Maria, anche questa, diciamo, molto interessante, ma è anche molto gentile ed educata nel porla, perché dice: buongiorno Max, buongiorno alla tua ospite, conoscerla è veramente un onore. Vorrei anche chiederle, secondo lei, qual è la ricetta allora per un matrimonio così felice e duraturo come quello suo con Pippo Franco?
0: Non c'è una ricetta. Quando noi conosciamo noi stessi e cominciamo a lavorare su noi stessi, tutti e sviluppiamo queste capacità di sentire l'altro intimamente con me. Non perché noi viviamo di esteriorità, ma per carità, ma anche a me piace molto, anch'io sono una grande esteta, mi piace la bellezza in tutti i sensi. Però quando noi sviluppiamo queste capacità, noi sentiamo, percepiamo nell'altro la profondità dell'essere. Quindi io, come ho visto Pippo Franco, e non pensavo assolutamente a lui come marito, come fidanzato, assolutamente, ci siamo conosciuti nell'ambito teatrale, in un teatro, in un dopo teatro a Venezia, e io ho percepito questa sua profondità, questa sua dimensione, questa sua ricerca, questa sua grandissima umanità, che non era semplicemente il comico, quello che vuole fare ridere come lo vedevano tutti quanti, ma ho sentito questa sua parte importante per me. E quindi, sviluppando queste capacità, noi abbiamo anche, come dire, più discernimento.
1: Un'altra domanda che mi è arrivata, che è affine e simile a questa, è di Anna, che mi dice di chiederti se allora secondo te esistono le anime gemelle.
0: Beh, sì, secondo me sì, assolutamente. Ma sono anime che hanno un grado di evoluzione simile, secondo me. È sempre questo il problema, no? Dell'evoluzione spirituale, perché ovviamente ci sono tantissime persone molto in gamba, molto intelligenti, che però non sono interessate a questa dimensione. Quindi l'anima gemella la si trova sempre in questa dimensione, in questo tipo di ricerca. D'altronde Einstein diceva che senza curiosità noi chi siamo? Non siamo niente senza questo tipo di curiosità. Quindi l'anima gemella si può trovare, assolutamente sì, secondo me.
1: Ok, benissimo. Faccio anche una piccola premessa, perché mi hai un po' raccontato che la tua passione per il teatro, poi sì, ti sei dedicata alla famiglia e ai figli, ma è rimasta, nel senso che hai iniziato anche a lavorare dietro le quinte, insomma, anche negli, sì, negli spettacoli, sì, di tuo marito, anche come sceneggiatrice.
0: Certo.
1: Ecco, allora la domanda che mi è arrivata adesso in questo momento è molto molto interessante, proprio alla luce di quanto da te è riportato, da quanto hai detto anche come esperienza, perché non si firma, è il 963, allora al giorno d'oggi vale ancora la pena, anche solo come bagaglio personale, secondo la tua gentile ospite, fare un percorso teatrale, o bisogna proprio lasciar stare?
0: Beh, ne parlavo ieri sera con amici, il teatro è l'esperienza più bella per chi fa l'attore, è l'esperienza più grandiosa, più bella, perché il rapporto, la magia che si crea tra spettatore e pubblico è qualcosa di magico, veramente incredibile. Quindi senz'altro sì, il teatro è sempre per me la forma, l'espressione più alta, più bella per chi intende percorrere questo tipo di lavoro, di espressione artistica.
1: Siamo vicinissimi alla pubblicità, però intanto c'è un argomento che non abbiamo ancora toccato, ma che per te, ma anche per me, significa tantissimo, ed è appunto inscindibile dalla quotidianità, ossia, ne abbiamo parlato spesso anche con Pippo Franco, l'importanza dell'alimentazione. Quanto di quello che mangiamo è collegato al nostro benessere, ma anche spirituale, secondo te, per tua esperienza?
0: È tutto quello che mangiamo, è la nostra salute fisica e psichica, è tutto. E secondo, io trovo veramente scandaloso che non se ne parli in questo senso, che non si se ne parli, e no, perché è talmente importante quello che si mangia, perché quando si è intossicati anche il cervello è intossicato, tutto è intossicato, e quindi noi non possiamo avere una grande lucidità se siamo intossicati. Se noi mangiamo troppo o eccessivamente grassi o zuccheri, eccetera, tutto si intossica. E come facciamo poi noi ad essere così, come dire, lucidi? Secondo me bisognerebbe parlarne di più di alimentazione, come prevenzione proprio. Noi siamo quello che mangiamo.
1: Proprio così, come prevenzione, e tra le altre cose noi siamo quello che mangiamo. Alimentazione di cui tu e tuo marito avete moltissima cura, ma so che oltretutto anche per te ha una certa importanza la preghiera e anche come forma di meditazione, la cura dal punto di vista proprio energetico della persona, giusto?
0: Io non ne posso fare a meno, sì, ho questa grande necessità che ho trasmesso anche in parte ai miei figli, ma senza imposizione ovviamente, che certo. Poi lo scelgono, l'hanno scelto loro nel tempo. Sì, per me è una grazia curare anche questo aspetto. La preghiera, secondo me, comunque, oltre ad essere una grazia che ti dà quella gioia interiore, ma è anche, come dire, allontana anche le malattie, perché quando tu vivi questa bella dimensione spirituale e sei, non hai più la dimensione solamente terrena, ma sei già, tra virgolette lo dico, in paradiso, sei già sì. In cielo, ecco che tu assume quella dimensione, tu voli, per me io non ne posso fare a meno, è una grazia arrivare a questo punto per me. Poi capisco che molte persone non ci riescono, non hanno questo desiderio, ma secondo me la preghiera è fondamentale per vivere bene,
1: per stare bene con se stessi e continuare sì. A sentirsi uniti al creato sì. È fondamentale sì. Certo, partendo dal proprio cuore. Sai, Maria Piera, mi piace raccogliere le domandine più strane. Provo a buttartela lì in velocità. È arrivata dal 115. Chissà perché mi fa questa domanda. Qual è uno dei tuoi libri preferiti che ti senti di consigliarci?
0: Beh, diciamo che io sono appassionata di filosofia e quel, per esempio, ti posso parlare di Platone. Platone, che ho letto di recente un libro, La palestra di Platone, che parla proprio delle due dimensioni, cioè che noi dobbiamo curare sicuramente il corpo, non la filosofia quella, diciamo, accademica, ma la filosofia applicata nella vita, e quindi il corpo, l'espressione del corpo e l'espressione della mente l'espressione spirituale, tutto, ed è un libro molto interessante. Poi mi piace la poesia, mi piacciono le poesie un po' toste, ma quelle di Alda Merini, per dire, che sono secondo me molto sono potenti. Poi mi piace, appunto, pensando di informarmi per le varie alimentazioni eccetera, io e Pippo siamo appassionati di questi libri dei China Study che parlano di come, alimentandoci in un certo modo, e cioè senza troppi grassi, senza troppe carni grasse, troppi zuccheri, possiamo evitare anche di ammalarci troppo spesso. Certamente non possiamo evitare quello che non è deciso da noi. E diciamo che spazio un po' in questi argomenti, però ultimamente sto leggendo anche libri sulla giustizia, al mare è molto bello anche informarsi su questa nostra Italia, che cosa succede, ecco, leggo questo tipo di libri.
1: Infatti sono d'accordo con te che è giusto spaziare, nel senso di unire più cose, poi anche al nostro sentire del momento. Poi è un po' come le persone, anche con i libri attiriamo quello di cui veramente abbiamo bisogno, anche come accrescimento, non solo culturale, ma come nutrimento anche per noi stessi. Certo che sì. Guarda, volevo proprio chiederti questo, mentre ti ascoltavo, mentre ci stavi parlando del tuo piacere nel leggere sicuramente aspetti filosofici, spirituali, ma anche appunto normali, attuali. Sai, spesso qui al Bosco dei Sogni, quando c'è ospite tuo marito Pippo Franco, mi piace prendere pezzettini di qualche suo libro e leggerli, soprattutto quelli in cui parla della voce interiore. E lui dice: sin da bambino io avevo questa grandissima consapevolezza, non solo per episodi che mi accadevano, ma proprio io la sentivo, questo grande amore, questa sicurezza. E anche per te è stata così? Sin da bambina hai avuto questa sorta di grande contatto e comunione interiore?
0: Sì, certamente. Queste domande io penso che tutti i bambini se le pongano, perché insomma noi viviamo un grande mistero, e quindi il bambino si pone questa domanda appena ha aperto gli occhi, ha cominciato ad intuire, a capire qualche cosa, a avere un po' di conoscenza. Il bambino si pone queste domande, tutti i bambini, io credo, sì, assolutamente. E cioè, io poi vivevo, era già molto presente in me la dimensione spirituale, addirittura era più presente quella spirituale di quella materiale. E mi ricordo che da bambina avevo proprio questa esigenza di capire, di approfondire, ma io credo che tutti i bambini abbiano questa necessità, anche perché insomma si nasce e si muore, e quindi il bambino appena ha un minimo di conoscenza si pone questa domanda.
1: Mi rispecchio in pieno in tutto quello che dici e mi sento veramente molto affine al tuo sentire e alle tue parole. Stiamo veramente vicinissimi alla chiusura di questa prima parte del Bosco dei Sogni, quindi provo a farti la domanda che ogni tanto rivolgo ai nostri gentilissimi ospiti, che io chiamo viaggiatori nella vita, e proprio per questa tua grandissima apertura e grandissima considerazione anche dell'aspetto umano prima ancora che spirituale, cioè hai un consiglio, c'è qualcosa che vorresti condividere con i nostri ascoltatori per il periodo che stiamo attraversando un po' tutti?
0: Beh sì, più senso di responsabilità, più consapevolezza, più informazione, ma quella vera, cercare di carpire notizie che non siano fasulle e informarsi di più, crescere, perché solo così noi possiamo, con la consapevolezza possiamo anche combattere questo momento così difficile, così pericoloso e così anche negativo per tutti noi.
1: Certo, ricercare.
0: Non pensare solamente a noi stessi, ma pensare proprio alla società, a tutto quello che ci accade, che ci circonda.
1: Grazie di cuore per essere stata qui con me oggi in quest'ultimissima
0: grazie,
1: puntata al Bosco dei Sogni.
0: Grazie a tutti. Sì, voi, a tutti i radiospettatori, a tutti quanti, buoni sogni.
1: Grazie.
0: E mi raccomando, continuiamo a sognare, che sognare è fondamentale.
1: Grazie.
0: Buone vacanze a tutti, grazie.
1: Grazie Maria,
0: grazie
1: Piera.
0: Di cuore.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Alla
0: ciao,
1: prossima.
0: Ciao.
1: E cari ascoltatori, rimanete in linea che fra poco arriva il nuovo ospite.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
0: AF
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Brano immortale, video iconico, ma sapete una cosa? Questa Say the Prayer dei Duran Duran, che è un brano veramente eccezionale, fantastico, non è spirituale, cioè la matrice, la base su cui è nato è tutt'altro, cioè uno dei membri del gruppo, chissà chi, si stava un po' annoiando e quindi, girato l'angolo, ha avuto un incontro amoroso con una donna in una serata un po' così. Ecco, così, questo è il testo vero di Say the Prayer.

regia, siamo in due. Io adesso devo andare in diretta, però ogni volta che passiamo Nick Drake io mi commuovo e anche tu ti commuovi, perché vedo che hai gli occhi lucidi. E non solo, prenderlo addirittura in demo con la sua autentica voce, già non filtrata, non mixata, e la sua chitarra. Wow, come faccio a fare la prossima intervista adesso? Come faccio?

0: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, in questa caldissima giornata di giugno. Ma che piacere incontrare il nostro nuovo ospite, Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo. Ciao Giuseppe!
1: Ciao, è un piacere essere qui con voi.
0: Ma è un piacere veramente incredibile incontrarti. Sai, io sono un po' così vecchia scuola, i nostri ascoltatori vi conoscono, non che sono un po' bacchettone rigido, no, rigido, ma semplicemente faccio molta, molta, molta fatica a emozionarmi con la maggior parte degli interpreti italiani di oggi. Ecco, tu sei un'eccezione, tu veramente mi emozioni, cioè incredibile.
1: Grazie, sono onorato, davvero, davvero, grazie.
0: Senti un po', visto anche il momento che stiamo attraversando, ti piace il calcio? Ti piace?
1: Allora, in realtà devo ammettere che non lo seguo.
0: Okay.
1: Sono una pippa, il calcio faccio bene.
0: Ok, quindi non c'è una squadra in particolare che tifi in questi mondiali?
1: Allora sì, in realtà tipo per l'Argentina e il Brasile, solo perché ho tanti amici dell'America Latina.
0: Ok, beh, guarda, io ti dico la mia, un po' per il Giappone, mi sta prendendo un po' la squadra del Giappone, giusto per così, non che anch'io sia un grande tifoso, però così, era proprio per rompere un po' il ghiaccio. Senti un po'.
1: Dicono che sono molto educati anche i giapponesi, quindi
0: sì.
1: Beh, una bella... bel tifo allora.
0: Guarda, assolutamente sì, ma non solo come squadra, cioè mi dicono tutti che se vai in Giappone, a parte che non trovi cartine per terra, ma non trovi nessuno
1: sì.
0: Col cellulare, che parla al cellulare, né nei luoghi pubblici né nei mezzi pubblici, cioè proprio non lo fanno. Questa è una grande ricchezza, il silenzio.
1: Sì.
0: Senti un po', so che per i nostri ascoltatori, cioè non credo sia necessario presentarti, però giusto per ricordare un attimino, il nostro Roccuzzo è un artista classe 1996, siciliano doc, trasferitosi poi per motivi lavorativi a Luino, al confine con la Svizzera. Lui musicalmente lo abbiamo conosciuto tutti a X Factor, cioè le sue interpretazioni ci hanno lasciato a bocca aperta, cioè veramente sei stata una cosa incredibile. Poi hai fatto di tutto, hai proprio un talento nel sangue e hai una particolarità, le tue corde vocali hanno una particolarità, vuoi raccontarcelo?
1: Intanto grazie, è sempre bello ricordarsi quel momento di X Factor dove tutti si sono emozionati, perché emozionarsi è una cosa importante ed è bello sapere che si ci emoziona. E sì, riguardo alle mie corde vocali, in realtà io ho un difetto dove ho la corda vocale destra che ha un solco, un buco, e che mi permette a sua volta però di avere questo timbro un po' graffiato e un po' anche particolare, ecco. Soltanto che in passato i medici e alcuni insegnanti di canto mi dissero che la mia strada non era cantare, proprio perché avevo questo difetto e la mia voce poteva risultare per nulla pulito, ma anzi molto sporca. Però in realtà poi da lì ho capito che in realtà le cose che ci rendono unici sono proprio i nostri difetti, e quindi da lì ho detto no, ma io canto lo stesso perché mi fa stare bene.
0: Sì, diciamo che per chi non lo sapesse dei nostri ascoltatori, Roccuzzo, che è una persona squisita, cioè una persona semplice, ha un talento straordinario, ha una fan base di oltre 2 milioni di followers, e cioè la tua versione e interpretazione di Promettimi ha sbancato oltre i 9 milioni di follower, di seguaci, è una roba incredibile, cioè 9 milioni di visualizzazioni.
1: È stato, io ogni tanto me lo dimentico, ammetto, forse perché sono un po' sempliciotto su questo, però è bello sapere che è proprio il fatto che la gente ama emozionarsi, perché viviamo in una società dove tutti tendono a nascondere un po' il fatto di essere quasi per assurdo umani, quindi portati ad avere empatia, emozione, e quindi è bello che la gente lo faccia anche con la mia musica.
0: Direi proprio di sì, e questo 9 milioni di visualizzazioni la dice gran lunga sul fatto che ci hai preso proprio nel cuore, cioè hai puntato come un cecchino hai sparato dritto, cioè, hai preso il nostro cuore. Tra l'altro c'è una frase bellissima che ho preso da una delle tue più recenti interviste e tu dici: nella mia adolescenza la musica era la mia bolla di protezione e lo è ancora oggi, quindi la musica per te è proprio tutto.
1: Sì, per me è proprio una terapia, cioè nel senso che io magari quando ho un po' d'ansia, un po' di paura, in generale proprio mi metto a cantare qui con la mia cagnolina o nella mia stanza e mi rilasso, cioè proprio ho bisogno come terapia ed è proprio una protezione che ho in questa società, sì.
0: Senti, l'abbiamo nominata fino ad adesso, ci sono tante novità, tra cui anche un bellissimo nuovo singolo. Partiamo ricordandoci, facciamo un po' un passaggio di percorso dei tuoi percorsi, partiamo dal riascoltare la tua interpretazione di Promettimi, perché guarda, non c'è apripista migliore con te, nel senso proprio di dire: caspita, io qua non riesco più a parlare dalla commozione. Allora, Roccuzzo, Promettimi. A tra pochissimo, buon ascolto ragazzi!

0: Roccuzzo, ci lasci senza parole, iniziamo proprio bene, sai?
1: Grandi.
0: Che meraviglia. Senti, te l'ho chiesto anche per telefono mentre andava il brano, ma è giusto dirlo poi anche durante la diretta. Questo è un brano di Elisa che tu hai fatto totalmente tuo, ma lei ti ha poi detto qualcosa, ti ha scritto sulla tua interpretazione?
1: Sì, infatti prima al telefono vi dicevo che a tratti dimentico che è un brano non mio, perché lo sento proprio mio. E sì, Elisa mi ha scritto e credo che abbia fatto il complimento più bello che potessi mai ricevere nella vita in realtà, perché mi ha proprio scritto su Instagram dicendomi che questa canzone l'ho cantata come avrebbe voluto cantarla lei, quindi per me essendo un'artista che seguo tanto è stato un incoraggiamento molto molto grande, sì.
0: Bellissimo. Sai una cosa? Qui al Bosco dei Sogni c'è sempre una sorta di fil rouge che collega gli ospiti. Pensa che la settimana scorsa abbiamo avuto come ospite Guido Guerrera, che non solo è una penna famosissima, è uno scrittore, un giornalista,
1: Sì.
0: ma è amico intimo e biografo di Franco Battiato. Il suo ultimissimo libro, Rosso Siciliano, parla delle sue origini, delle origini di Franco Battiato, la Sicilia. Quindi abbiamo speso un'ora intera a parlare della Sicilia, dei suoi misteri, della controra. E oggi parliamo con te dopo una
1: Bene.
0: settimana e anche tu hai origine in terra di Sicilia.
1: Sì, io sono siciliano, sono nato a Ragusa, praticamente una delle regioni più a sud d'Italia, e ho vissuto fino a qualche anno fa lì in Sicilia, quindi sì, sono proprio siciliano, le mie origini sono del sud-sud.
0: Cosa porti nella tua interpretazione, nella tua interiorità, in quello che esprimi con la voce della Sicilia? Cosa arriva di te della Sicilia?
1: Questa è una bellissima domanda. In realtà la Sicilia mi ha sempre insegnato a vivere la vita in maniera semplice. E quindi anche quando canto, quando interpreto, quando mi emoziono, penso proprio alla semplicità, al fatto che è una delle cose più semplici e più belle del mondo. Quindi sì.
0: Senti, se io ti dico questo brano è come un mantra liberatorio, invoca il diritto a sbagliare, a ridere di sé e a non dover dimostrare nulla. Ti ricorda qualcosa?
1: Sì, mi ricordo una mia canzone che è appena uscita.
0: Certo, Piante Finte è un'esplosione di funky pop dance dal sapore irresistibilmente estivo. Senti, questo brano nasce con un piglio allegro e spensierato che si trasforma in un vero e proprio inno all'autoironia e al coraggio di non prendersi mai troppo sul serio. Ma è un po' autobiografico.
1: È totalmente autobiografico, sì.
0: Di cosa parla? Come è nato? Poi il titolo, Piante Finte.
1: Sì, è molto ironica appunto come titolo. In realtà questo brano è autobiografico, parla tanto di me, del mio essere distratto e tra le nuvole. E come hai detto tu prima, in realtà inneggia alla semplicità e alla spensieratezza, perché mi rendo conto che viviamo in una società che diventa sempre più pesante, dove tutti devono essere sempre i numeri uno, tutti devono performare in maniera perfetta. Ognuno di noi non può mai dire sto male o ho sbagliato, oggi è una giornata no, perché deve essere tutto perfetto. E questo brano invece

0: inneggia proprio al va bene che sbagli, va bene sbagliare, è giusto farlo, perché solo se sbagli puoi rialzarti e essere più forte di prima, e quindi inneggia proprio alla spensieratezza di quest'atto, ecco.
1: Guarda, tu hai detto proprio in merito al tuo nuovissimo singolo Piante Finte. Questo brano mi ricorda quanto sia bella la leggerezza. Cerchiamo sempre di adattarci a una società che ci vorrebbe perfetti, ma forse la vera bellezza sta proprio nell'essere autentici, anche con le nostre distrazioni e ingenuità. E vedendo anche altre interviste che nel corso del tempo hai rilasciato, vediamo che per te è un tema importantissimo. Spesso hai anche parlato un po' di sensibilità, di fragilità, ecco, come si arriva poi a essere autentici in un mondo che ti vuole perfetto, standardizzato, entro certi canoni, o se no vieni bollato come diverso? Come sei riuscito tu a superare questo gap?
0: Bellissima questa domanda. Allora, a me ha aiutato tantissimo la mia famiglia, cioè, nel senso, può sembrare scontato, però circondarsi di una famiglia che non deve per forza essere tua mamma e tuo papà, ma proprio parlo di persone di cui ti fidi ciecamente e totalmente. In questo caso per me sono ad esempio le mie sorelle e degli amici molto speciali, e mi sono sempre un po' protetto, perché non nego il fatto che è capitato anche in questi anni di non riuscire ad incastrarmi un po' sulla discografia che cercavo, una determinata cosa, mentre io sono tutt'altro, perché a me piace proprio parlare di semplicità, non di cose estroverse. A me piace magari stare in mezzo a delle persone che amano gli animali più che andare a fare la passerella, che non c'è nulla di male, ognuno nel suo, però è bello anche ricordarsi che esistono le persone semplici che amano le cose semplici.
1: Tra l'altro vorrei dire ai nostri ascoltatori che mi stanno scrivendo, tu non hai idea di quanti messaggi che mi stanno arrivando, con tantissimi complimenti, la commozione, il bello di averti qui al Bosco dei Sogni. Qualcuno dice: ma sei incredibile, grazie di avercelo portato. Ma cari ascoltatori, sapete una cosa? Lui è stato qui, è stato a Sottomarina, è stato a Rosolina a cantare, non lo sapevamo. Torni, torna, che veniamo a vederti dal vivo.
0: Sì, chissà, mai dire mai. Per me è veramente una zona magica, proprio questa terra, l'Italia, tra tutti i suoi colori. E chissà, magari tornerò nelle vostre zone. Io lo spero, in realtà.
1: Guarda, io ti aspetto qui al Bosco dei Sogni a cantare dal vivo, ok?
0: Ok.
1: Ok, intanto ci ascoltiamo. È appena uscito, è caldo, ragazzi, è caldo, caldo. Il nuovo singolo, Piante Finte, il nostro Roccuzzo. A tra poco!

0: Caro Roccuzzo, come ti dicevo mentre andava a piante finte e stavo leggendo tutti i messaggi dei nostri ascoltatori che stanno arrivando a pioggia, c'è chi chiede appunto se canterai anche in inglese o in altre lingue perché si sente che il tuo talento ormai, cioè, è più che italiano, è internazionale. Cosa ne pensi?
1: Ma questo è un complimento bellissimo. Cioè, è bello sapere che le persone mi collocano magari in un ambiente anche extra italiano, e questa è una cosa bella. E in realtà io ho iniziato il mio primo singolo in assoluto, che era un singolo dance, che per assurdo diventò molto popolare in Spagna. Era un brano scritto in inglese, quindi chissà, mai dire mai. Devo dire che l'inglese e lo spagnolo sono delle lingue che amo e a livello sonoro mi piacciono tanto, anche se io amo proprio l'italiano come lingua dell'arte, quindi vedremo.
0: Poi il bello di conoscerti è proprio trovare un ragazzo molto solido, con i piedi per terra, perché tu hai questo grandissimo sogno musicale che ti sta aprendo tantissime porte, però nel contempo rimani con i piedi per terra, mantenendo anche un altro
1: Sì.
0: lavoro, cioè per te è importantissimo.
1: Sì, per me sì, come dicevi proprio tu prima, per me è importantissimo perché io credo che non ci sia cosa più bella dell'umiltà. Mia mamma mi ha sempre detto: l'umiltà precede qualsiasi forma di gloria, di fama o di successo. Quindi rimanere con i piedi per terra in generale ti porta sempre ad avere una mente salda e stabile. Quindi sì, per me è fondamentale.
0: Anche perché non si sa mai nella vita e il mondo dell'arte a volte diventa un po' troppo aleatorio rispetto a chi vuole costruirsi un futuro vero. Poi mi dicevi appunto che tu sin da giovane, cioè, ti sei abituato anche a lavorare un po' per la famiglia e questo ha formato e forgiato il tuo carattere nel non avere aspettative, ma essere ben piantato con i piedi per terra.
1: Esatto. Sì, ben piantato con i piedi per terra, con delle radici belle profonde.
0: Tra i nostri ascoltatori poi c'è Anna che dice: io mi sono commossa ogni volta che lo sentivo cantare a X Factor. Caro, caro Roccuzzo, sei grandissimo, dice Anna. Hai qualche aneddoto che ti va di raccontare su quello che è stato il percorso a X Factor, magari anche con Emma?
1: Allora, intanto grazie mille, siete tutti gentilissimi, è una cosa bellissima. E una cosa, un aneddoto bello, in realtà me l'ha detto Mika, cioè nel senso che, a parte che quel periodo di X Factor è stato bellissimo perché dopo Promettimi, ma Mika e tutti gli altri non finivano di piangere. E poi Mika mi disse proprio una cosa, di proteggere la mia sensibilità perché mi avrebbe portato tanto, ed è una cosa che continuo e cerco di fare, ecco.
0: A proposito di sensibilità, qui c'è un testo a cui tengo tantissimo e che voglio leggere in diretta, ma lo faccio dopo aver passato il brano, perché credo che dia ancora più senso leggerlo dopo. Il brano in questione, nostro Roccuzzo, è Avrò cura di te. Quindi, cari ascoltatori, questo va ascoltato veramente in religioso silenzio. Avrò cura di te, Roccuzzo. A tra poco.

0: Ti proteggerò sempre da chi cercherà di farti cadere, da chi proverà a farti sbagliare. Ti proteggerò sempre da chi vuole vederti fallire, da una società piena di cattiverie. Io avrò cura di te e avrò cura di noi. Sarò il tuo salvagente quando ti sentirai annegare. Io avrò cura di te e avrò cura di noi. Sarò il tuo ossigeno quando non riuscirai più a respirare. Vorrei proteggerti da ogni dolore, da chi non vede la bellezza che hai dentro. In un mondo che corre lascia a casa il cuore, da chi non ha mai visto il mare, da chi non conosce amore. E ti proteggerò sempre dal silenzio di chi non sa capire niente, da parole che vogliono solo ferire, da chi ride delle tue paure. Ed io avrò cura di te e avrò cura di noi. Sarò il tuo ossigeno quando non riuscirai più a respirare, quando sarà notte e anche il silenzio fa rumore. Io sarò con te a ricordarti che io avrò cura di te. Questo brano, Rocuzzo, è un qualcosa che ti toglie il fiato, è bellissimo.
1: Grazie, grazie, sono super contento che si percepisca.
0: Come è nato? Da cosa è scaturita questa poesia e musica?
1: Ma questa canzone, sì, in realtà è nata più come scrittura all'inizio, in un momento dove avevo l'esigenza di esprimere quanto fosse importante avere cura di qualcuno. Un po' di tempo fa c'è stata mia nonna che è giù in Sicilia, che stava male, e nello stesso periodo stava male anche il mio cagnolino accanto a me, e anche io in realtà non stavo proprio benissimo per tutte le situazioni che c'erano. E proprio mi sono soffermato su aver cura di te, cioè aver cura di qualcuno. Molte volte il fermarsi mentre la società corre e aiutare qualcuno ti fa stare bene anche a te, e quindi è proprio una cura che cura anche te stesso, e da qui è nato proprio avrò cura di te.
0: Allora, qui i complimenti è impossibile leggerli tutti, io ti riferisco di un mega abbraccio virtuale dai tantissimi ascoltatori in diretta adesso, e salutiamo anche la tua enorme fan base, oltre 2 milioni di followers, meritatissima, anzi deve triplicare. Sai una cosa, mi chiedono dove seguirti, perché tu fai anche, cioè ci sono anche i video, canali dove seguirti, dove ti possiamo anche ascoltare.
1: Sì, potete trovarmi in realtà su Spotify proprio con il mio nome d'arte, Rocuzzo, dove condivido e pubblico tutti i miei video, le canzoni che dedico un po' al mondo, ecco. E poi potete trovarmi anche su Instagram e TikTok, dove condivido dei video super carini insieme al mio cagnolino, ecco.
0: Ok, la domanda più classica che ci possa essere: progetti per il futuro?
1: Sì, tantissimi, in realtà tanti, perché sto lavorando a tantissime cose, sto sperimentando tanti stili musicali, tanti generi, e anche vocalmente ci saranno delle cose molto particolari, ecco.
0: Allora, noi siamo arrivati alla chiusurissima di questa puntata di oggi, ma sai, i nostri ospiti qui al Bosco dei Sogni li chiamiamo viaggiatori, viaggiatori nella vita, perché hanno un'esperienza incredibile da condividere nell'aver creduto nel loro sogno. C'è un messaggio, un qualcosa proprio che vuoi condividere dal cuore con i nostri ascoltatori?
1: Sì, grazie intanto. E in realtà un messaggio ce l'ho sempre, ed è sempre lo stesso, e credo che lo porterò fino alla bara. Siate sempre gentili, cioè, perché la gentilezza può curare il mondo, ed è una cosa da non sottovalutare mai, che sia far passare la persona nelle strisce pedonali, o raccogliere una bottiglia per terra, o aiutare qualcuno economicamente. Cioè, siate proprio gentili, è una cosa che vi tornerà indietro.
0: Grazie di cuore, caro Rocuzzo, è stato un piacere enorme averti qui e avere qua la tua voce e la tua musica.
1: Grazie
0: a voi. E ti aspettiamo con le novità, ti aspettiamo prestissimo, e chissà che passi anche per il Veneto, che ti abbiamo qua in diretta in radio, in regia. Cosa dici?
1: Chissà, mai dire mai. Se dovesse capitare con degli eventi e riusciamo a organizzare, io ne sarei più che felice.
0: Fantastico.
1: Quindi sì.
0: Ok, il mio numero adesso ce l'hai, ci conosci. Mi resta solo che da dirti bravo, continua così, avanti tutta, e grazie di cuore.
1: Grazie a voi, un abbraccio grande a tutti.
0: A te e cari ascoltatori, vi saluto, ci sentiamo la settimana prossima qui al Bosco dei Sogni. Buona serata.

anche oggi veramente la puntata è volata. Mi dispiace solo di una cosa: non essere riuscito sin da subito, sin dall'inizio, a prendere tutti i vostri messaggi, perché non lo so, siete in vacanza, siete in ascolto in tantissimi e non so, cioè non è stato proprio possibile per questioni di tempo riuscire a estrapolare, a leggere, perché prima con Maria Piera Bassino, adesso con Rocuzzo, le puntate sono sempre intense e c'è un certo ritmo, cioè siamo in prima linea e tutto il resto, però sapete, io glieli riporto sempre tutti i nostri ospiti, quindi mi raccomando, continuate a scrivere. Come vi ho detto prima, ci vediamo martedì della settimana prossima. Ragazzi, abbiamo già superato la metà di giugno, cioè il tempo passa. Saremo a quasi fine giugno, però con belle, belle, belle sorprese in arrivo. Il Bosco dei Sogni non va ancora in vacanza, non ancora. Manco io, perché se non ci sono io, come fa a esserci il Bosco dei Sogni? Intanto però ve lo ripeto, un grandissimo, enorme abbraccio. Ci vediamo, ci abbracciamo, ci sbaciucchiamo martedì della settimana prossima a partire da nuova playlist musicale. Da baciarsi i gomiti, mi viene da dire così. Buona serata. Oh.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa sera inizia in anticipo il programma dei Cristiani delle Origini di Vita Universale per farvi ascoltare una trasmissione straordinaria. Si tratta di un incontro avvenuto in Germania in occasione della Pentecoste. Da questa trasmissione che vi facciamo ascoltare avrete modo di sentire avrete la possibilità di ascoltare una rivelazione del Padre che viene mandata in diretta in questo momento da Radio Santec. Si tratta veramente di un'opportunità grande che vogliamo proporvi questa sera. Vi auguro un buon ascolto. Ci sentiremo poi al termine della trasmissione. Ecco, solo un attimo per far partire.
1: Nel centro dello spirito libero salutiamoci con un saluto in Dio di cuore. Questa sera sono collegati con noi tramite la tecnica anche i nostri fratelli e sorelle nei bacini di raccolta in Slovenia, Croazia, Macedonia del Nord, in Serbia, in Italia, in Spagna, Francia, Ungheria e in Polonia. Anche se esteriormente siamo a una distanza di tante centinaia di chilometri, abbiamo già potuto fare spesso l'esperienza e percepire che nel cuore siamo collegati con la stessa meta e nell'interiore non esistono distanze. E siamo molto felici che anche voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e alla televisione, possiate prendere parte in questo modo al nostro incontro della comunità del cristianesimo originario a Pentecoste e vi salutiamo di cuore. Sull'invito all'incontro della comunità di oggi si legge: Pentecoste, il Dio che parla per la vita in tutto l'essere. Pentecoste è il simbolo del riversarsi dello Spirito Santo circa 2000 anni fa. Ma cosa significa oggi? Allora, come oggi, possiamo collegarci in ogni momento con questo Spirito. Siamo figlie e figli di un Padre colmo di amore che non ha mai smesso di parlarci e di riversare il suo amore. Egli si fa trovare nel profondo della nostra anima. Se guardiamo nella natura, lo troviamo ovunque. È la vita nell'uccellino che vola sopra di noi. È la vita nell'albero con le sue foglie che frusciano al vento. È la vita nella goccia d'acqua che cade sulla terra. Egli è la vita e l'amore in noi, in ogni animale, in ogni pianta e in ogni pietra. Ma dato che per noi spesso è ancora difficile percepirlo in noi e attorno a noi, in tutti i tempi Dio ci ha parlato e parla tramite profetesse e profeti, rivolgendosi a noi che siamo i suoi figli e le sue figlie. E anche nell'epoca odierna, per più di 5 decenni, abbiamo potuto sentire la sua parola tramite Gabriele, il serafino della sapienza divina, e ora senza alcuna interruzione tramite il profeta Ulrich. 2 settimane fa la parola profetica è stata data in Slovenia e il Cristo ha rivolto parole amorevoli e incoraggianti a un popolo con una lunghissima tradizione del cristianesimo originario di cui ancora oggi si conservano alcuni frammenti. È stato un possente invito a seguirlo. Dio ci parla instancabilmente perché ha nostalgia di tutti i suoi figli e vuole riportare ogni singolo figlio e ogni singola figlia nella nostra patria eterna. Per questo ha inviato il suo figlio primo contemplato, il Cristo Dio, affidandogli il mandato di ricondurre in patria tutte le anime cadute. E il Cristo adempie instancabilmente e con tanto amore questo mandato. Ci ha detto: le mie pecore conoscono la mia voce. Se lascio agire questa frase profondamente in me, percepisco con chiarezza che è la verità e anche il profondo desiderio di seguire questa verità. È come se nel mio interiore sbocciasse qualcosa quando il Cristo ci parla. Proprio come in questo periodo tutto sta fiorendo nella natura, sempre orientata sul sole, sulla luce radiosa. Per noi esseri umani questo orientamento sulla luce significa adempiere l'amore per Dio e per il prossimo. E amare il prossimo significa anche essere dalla sua parte. Negli ultimi giorni ho riflettuto molto su cosa significhi impegnarsi per qualcuno, chi ha già fatto l'esperienza di essere sostenuto da qualcuno che si mette dalla sua parte, sa bene quale sentimento di calore, gratitudine e fratellanza ne derivi. E allo stesso tempo è invece un grande dolore quando in un momento di bisogno nessuno ci sostiene. Il Cristo è venuto su questa terra come Gesù di Nazareth per noi e continua a sostenerci fino a quando non torneremo a casa. E così mi si presenta inevitabilmente la domanda: e io mi impegno per il Cristo? E come posso impegnarmi per il Cristo, essere per Lui? Mettendo in pratica passo per passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna e seguendo la regola d'oro di vita che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, prendendomi veramente a cuore i 5 principi e cercando di vivere in base ad essi. Grazie alla sapienza divina abbiamo ricevuto un'infinità di aiuti e indicazioni di come possiamo impegnarci per Lui, per il Cristo e quindi anche per Dio in noi, perché la sapienza divina è l'azione di amore e il prendersi cura del prossimo, e per me è una felicità interiore e profonda di potermi impegnare passo per passo per Lui. Entriamo ora nel nostro interiore e apriamo il nostro cuore all'amore di Dio con la canzone Dio è l'amore. Al termine possiamo entrare insieme in preghiera e invitare il regno di Dio in mezzo a noi.

0: Bin der ich bin.
1: Io sono colui che sono, il Dio dell'infinito, l'unico Dio di tutti i veri profeti e profetesse. Io sono l'unico Dio, la luce dell'infinito. Io sono l'unico Dio dell'amore che vi avvolge, miei figli e figli amati. Io sono sempre lo stesso, ieri, oggi e per tutta l'eternità. Io sono in verità l'amore stesso e il mio amore chiama i miei figli a cambiare, a ritornare a casa. Oh figli miei, io vi chiamo davvero da tempi immemorabili tramite profetesse e profeti. Io riverso il mio spirito su di voi affinché possiate comprendere che non siete solo esseri umani. Io riverso il mio spirito su di voi e vi riunisco nell'unico popolo dell'amore che io sono in voi. O vedete il passato. Vi è stato dato il mio amore tramite mio figlio, che in veste di Gesù di Nazareth vi ha parlato del mio essere. Ed egli è ritornato insieme alla coppia di reggenti della sapienza divina e per decenni ha donato la pienezza di sapienza e amore provenienti da me. Il riversarsi dello Spirito Santo si è veramente manifestato in una pienezza mai esistita prima. Tutto è stato messo per iscritto, tutto è presente qui nella Biblioteca Sofia per iscritto o da ascoltare. Potete immaginare cosa significhi? Il riversarsi dello Spirito Santo, che io sono Dio, il vostro Dio Padre e Madre, vi ha rivelato la pienezza del suo Spirito tramite la coppia di reggenti della sapienza divina e tramite mio Figlio, il Cristo Dio. E tutto, veramente tutto quello che le persone sono in grado di comprendere nelle tre dimensioni è stato messo per iscritto ed è disponibile qui come parola scritta, come audio da ascoltare, in parte anche in immagini. Potete quindi imparare cosa significhi ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che io sono è venuto in verità per toccare i vostri cuori, per rendere i vostri cuori sensibili per me, vostro Signore e Dio, che io sono di eternità in eternità. Io sono veramente venuto in mio Figlio e nella sapienza divina, vostra sorella Gabriele, mia figlia, il serafino della sapienza divina, che vi ha portato insegnamenti, istruzioni, rivelazioni su rivelazioni della mia sacra parola eterna. Il riversarsi dello Spirito Santo per bocca profetica. Ai popoli di questa terra è stata quindi data la pienezza, veramente la pienezza proveniente da me, il vostro Dio Padre e Madre, insegnamenti su insegnamenti, istruzioni, spiegazioni della legge eterna, il riversarsi dello Spirito Santo che io sono di eternità in eternità. Cosa dovrei dare ancora ai miei figli sulla terra dal momento che è già stato dato tutto? In verità, voi popoli di questa terra, solo pochi hanno accettato e accolto la parola. Solo poche persone, in relazione al numero di esseri umani su questa terra, imparano sulla base dei 10 comandamenti e del discorso della montagna di mio figlio, il Cristo Dio, a percorrere la via che conduce nell'interiore per purificare le loro anime affinché diventino più luminose e grazie alla luce delle loro anime possano rischiarare sempre di più il loro ambiente e irradiare il loro prossimo affinché rifletta chiedendosi cosa sta avvenendo con mio fratello, con mia sorella, come mai sono diventati così pacifici. Vedete, il mio spirito che diventa un frutto in voi vuole spargere altri semi per toccare tante persone e tante anime, poiché dovrà sorgere un popolo di Dio

tempo anche a mettere in pratica passo per passo quello che sente, altrimenti incolpa la propria anima. Amati figli e figlie, leggete e ascoltate la pienezza che vi è stata data, il riversarsi del mio spirito, qui nella biblioteca Sofia e nella tenda di Dio. E questo è nel contempo un impegno per voi a compiere passo per passo le opere dell'amore per Dio e per il prossimo, quindi ad adempierle. Adempiere significa includere passo per passo nella vostra vita le mie 7 forze dell'ordine, della volontà, della sapienza e serietà, della pazienza, dell'amore e della misericordia. E quando avrete fatto i primi passi, in voi si risveglierà il desiderio di non essere su questa terra solo per voi stessi, per mettere in ordine la vostra vita e continuare poi la via interiore nella mia volontà. Chi si è rafforzato nella mia volontà viene attirato quasi automaticamente nella comunità, e comunità significa vivere nella comunità secondo la mia volontà, secondo i 5 principi dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, affinché su questa terra possa sorgere veramente la fratellanza e al di sopra di tutto c'è la giustizia. Io sono un Dio della giustizia. In verità, quello che l'uomo semina lo raccoglierà. E una persona che si limita ad ascoltare e a farsi inebriare, cosa raccoglierà? O vedete, le vostre anime si purificano solo tramite le opere altruistiche, l'amore altruistico. Ed esso è davvero in grado di spostare le montagne, poiché attira tutti i fratelli e le sorelle alla ricerca su tutta la terra. Così dovrà sorgere un popolo, perché le vostre anime diventano più luminose e irradiano, e il Cristo Dio può diventare più attivo in voi, può darvi impulsi, impulsi di amore, impulsi di sapienza provenienti da me, Dio, l'Eterno, vostro Padre. O vedete, avete sentito che l'essere umano è il tempio di carne e ossa. Voi stessi siete quindi il tempio di carne e ossa. Voi stessi siete la luce, voi stessi siete la vita che proviene da me, il vostro Dio, Padre e Madre. Perché allora, chiedo ai popoli di questa terra, così tanti seguono ancora le religioni esteriori, guide cieche che guidano i ciechi? Io non sono mai stato rappresentato in una casta sacerdotale. Io non sono mai stato in una chiesa di pietra. A cosa servono allora i campanili in questo mondo? In verità, crolleranno. E nel regno della pace di mio figlio, il Cristo Dio, non ci saranno più templi esteriori, né chiese di pietra, non ci saranno più sacerdoti né religioni, tutte le futilità esteriori soccomberanno. Come esseri umani non avete quindi bisogno di alcuna autorità religiosa, poiché io, il Dio dell'eternità, sono in voi e voi siete il tempio.

0: ampio di carne e ossa. Guardate nel mondo, figli miei, guardate in questo mondo cosa hanno portato le religioni. Cosa hanno portato i potenti che si sono alleati con le guide delle religioni? Hanno portato le condizioni in cui si trova questo mondo. Vi rivelo in continuazione: uscite da queste organizzazioni di crudeltà verso la natura e gli esseri umani. Non sapete che tante religioni sono gravate da azioni contrarie alle leggi così gravi che portano veramente un karma indicibile? Venite da me, io sono in voi, il Dio dell'amore. Venite dal Cristo, mio figlio, vostro fratello, in voi. Egli si fa trovare e sapete che vi ha donato la sua forza redentrice per rafforzare le vostre anime affinché troviate la via che vi riconduce a casa. O voi popoli di questa terra, voi persone nei popoli che spesso tendete davvero verso la comodità, svegliatevi, perché le ore sfuggono agli esseri umani. Volete davvero restare come siete? Volete restare persone che si limitano ad ascoltare le parole e sprecano le energie? Non volete diventare cristiani di azione che prendono in mano i 10 comandamenti e il discorso della montagna di mio figlio? Non volete maturare passo per passo nell'amore per Dio e per il prossimo, per poter ricevere anche voi amore per Dio e per il prossimo? O vedete, voi popoli di questa terra, svegliatevi, staccatevi dai legami alle religioni. Io sono un Dio dell'amore e un Dio della libertà, libertà assoluta. Nessuno è legato nemmeno a una promessa. Ognuno è assolutamente libero di venire da me e dal Cristo. Io non mi aspetto nulla, ma dono il mio amore. E chi riceve il mio amore e comprende quello che il mio amore include, maturerà e giungerà prima o poi alla consapevolezza che anche lui desidera diventare questo amore. Io sono l'amore eterno e mio figlio, il Cristo Dio, segue ogni persona, ogni anima con l'amore che ha ricevuto da me.
1: Geliebte Kinder,
0: figli e figli amati, io sono colui che sono, un Dio dell'amore. Io non sono nelle religioni, comprendetelo. Io non sono nei dogmi e non sono nemmeno nel tabernacolo o in un'ostia. Tutto questo è opera umana di coloro che vogliono tenervi lontano da me, il Dio vivente, e condurvi altrove ad adorare il Dio degli inferi. Non avete ancora compreso di essere il tempio di carne e ossa. Voi siete la luce del Dio che io sono in voi. Portate in voi la luce del Cristo Dio. Siete esseri provenienti da me, esseri spirituali. La luce eterna e fluente vi ha creati. Siete mie immagini, spirito dal mio spirito, amore dal mio amore. E così io continuo a inviare la mia chiamata in questo mondo per bocca profetica. Perché non ascoltate la mia chiamata? Perché restate sempre quelli di un tempo, facendo qua e là qualche piccolo passo e credendo che sia abbastanza? Tramite il Cristo, mio figlio, voglio formare un popolo che compia la mia volontà. Voglio formare un popolo affinché sulla terra sia come in cielo e le persone nel regno della pace possano veramente contemplare il Cristo Dio e tutti gli esseri di luce insieme ai quali formano il regno della pace su questa terra. Tutto il resto passerà. In verità, tutto il resto passerà. Tutte le ricchezze di questo mondo sono ingiustizia. Tutte le ricchezze di questo mondo racchiudono in sé repressione, guerre, schiavitù, violazioni su violazioni della legge e dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto questo è già passato. Tutti i ricchi che credono di poter regnare sono già passati. Anche loro hanno sentito. È più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nei cieli. Perché così tanti seguono queste ricchezze esteriori? Quello che bramano, che desiderano, è già tutto passato. E il Cristo Dio in voi, nel Tempio di carne e ossa, è il vincitore. Egli è la vita eterna in me, Dio, il vostro Dio, Padre e Madre. Io sono colui che sono, e io invio il mio Spirito dai miei. Io vi rafforzo nella vostra volontà di compiere quello che fa parte dell'amore per Dio e per il prossimo. Io aiuto sempre i miei figli e le mie figlie che si sforzano di compiere i passi nell'amore per Dio e per il prossimo. Perché voi popoli di questa terra infliggete a voi stessi una sofferenza così indicibile? Credete davvero che tutto possa continuare così? Da dove provengono tutte le malattie, tutte le preoccupazioni e le difficoltà? Siete voi stessi, da dove provengono tutte le innumerevoli catastrofi, perché voi, gli esseri umani, siete la catastrofe. Perché non credete alla legge dell'amore che io sono? In verità, io sono lo spirito dell'amore e io vi dono il mio amore. E nella misura in cui vi rivolgete a me, irradio il mio amore verso di voi. Quanto più vi aprite per il mio amore, tanto più lo ricevete, tanto più guarite, tanto più siete felici, contenti, e tanto più trovate la via che vi conduce nella comunità, dove nessuno è posto in alto o in basso. Tutti i fratelli e le sorelle sono uguali, nessuno viene stimato più degli altri. Tutte le etnie, tutti sono uguali, siete fratelli e sorelle in me, vostro Signore e Dio. Io vi ho contemplati e creati tutti quali fratelli e sorelle, e un tempo eravate fratelli e sorelle nel regno eterno prima di andare a incarnarvi. Perché avete così tante difficoltà in questo mondo? Perché c'è così spesso il principio mio e a me, in alto e in basso, così tanta ricchezza e così tanta povertà? Voi siete tutti fratelli e sorelle e come tali dovreste anche riscoprirvi e compiere i passi verso i cinque principi dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità e della fratellanza, affinché la giustizia possa prendere dimora anche su questa terra. In verità, io sono il vostro Dio, Padre e Madre dell'amore, lo Spirito Santo, come dite voi, ma nel mio regno non esiste nemmeno un santo. Non esistono santi. Io, colui che sono, la vita, il Dio creatore, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio della sapienza divina, Emanuele e Gabriele, io sono la vita e al di fuori di me non esiste alcuna vita. Amici amati, amati figli e figlie, in verità, io sono un Dio dell'amore. Io desidero prendervi per mano e ricondurvi insieme a mio Figlio, il Cristo Dio, nella patria eterna, prima che su questa terra avvengano sofferenze indicibili, prima che sopraggiungano catastrofi indicibili. Da quanto tempo lo sapete già? Da decenni continuo a rivelarmi e rivelarmi, eppure sono solo così pochi. Si sarebbe già dovuto formare da tanto tempo un grande popolo, tuttavia io non smetto di continuare a chiamare, ma vi ammonisco anche e dico a tutti coloro che sentono la mia parola: chi ascolta la mia parola e la afferma si impegna anche, altrimenti incolpa la sua anima. E coloro che sentono la mia parola e la ignorano come se non fosse nulla hanno già pronunciato la condanna su se stessi. Io sono veramente colui che sono, l'unico Dio dell'amore, e non esiste alcun Dio al di fuori di me. Io sono colui che sono, lo stesso in eterno, e dono il mio spirito ai miei figli e alle mie figlie. Il mio spirito fluisce verso di loro attraverso la natura. Il mio spirito dona loro la mia parola in tutto quello che incontrano. Ma voi non mi sentite perché le vostre anime sono ancora adombrate e non vi siete esercitati a entrare nel silenzio. In verità, diventate silenziosi e ricevete la mia parola nella natura, ricevete la mia parola nel tempio di carne e ossa, poiché io sono la parola eterna in tutta la mia creazione. Io sono colui che sono, il Dio Padre e Madre dei miei figli e delle mie figlie, e io non vi abbandono, ma vi lascio la pace dei cieli e la mia parola di amore nei vostri cuori. Amen.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli e sorelle. Abbiamo sentito parole così miti, così colme di bontà e di amore. E c'è soltanto uno che può parlarci così, solo il Dio Padre e Madre che ci ama, che conosce i suoi figli che vivono qui sulla terra e lo cercano e sa con quali aspetti dobbiamo lottare, dove ci perdiamo, quali strade seguiamo a volte per cercarlo e trovarlo. Oggi pensiamo al messaggio di Pentecoste e al riversarsi dello Spirito Santo, e quello che il Padre oggi ci ha dato è stato veramente il suo riversarsi per noi esseri umani, per tutte le anime che vogliono sentirlo. E mentre parlava, mi è venuta un'immagine. È come un giardiniere che va in giardino e osserva le sue piantine ancora giovani e dona loro amore, dona loro calore e acqua, dà loro il nutrimento di cui hanno bisogno affinché possano crescere, fiorire ed essere la vita che sono in origine, figli dell'amore, figli dell'infinito. E anche questa sera ce lo ha ricordato. Siamo i suoi figli e le sue figlie e dovremmo rendercene conto ogni giorno. Non abbiamo bisogno di guide cieche che guidano i ciechi. Abbiamo bisogno del Cristo. Abbiamo bisogno dei 10 comandamenti e del discorso della montagna, della via interiore. Sono tutti sostegni per noi, aiuti affinché possiamo trovare la via che conduce a Lui e fare i passi verso di Lui. E ha posto una domanda, in realtà ha posto più domande questa sera e 2 mi sono rimaste in mente. Una domanda è: cosa dovrei darvi ancora? È stato detto tutto. Lo troviamo qui nella Biblioteca Sofia, nel centro dello Spirito Libero. Penso che possiamo veramente lasciare agire su di noi questa definizione per comprendere cosa significhi il centro dello Spirito Libero è qui e noi possiamo essere qui. Possiamo leggere opere che ci sono di aiuto in ogni situazione, su tutti i temi che ci sono state date tramite la sapienza divina in più di 5 decenni. È un tesoro così infinitamente grande. E inoltre ci ha chiesto: non volete diventare cristiani di azione? E per me esiste una sola risposta a questa domanda, con tutto il cuore. Sì, voglio dare il mio cuore per questo e aiutare e servire affinché il regno della pace possa essere edificato qui e tramite il Cristo Dio si possa raggiungere il cuore del maggior numero possibile di anime. Cari fratelli e sorelle, dopo aver sentito parole come queste, in particolare se ci hanno toccati nel profondo e ci invitano anche a trovare il silenzio in noi, a volte non è facile esprimersi e descrivere quello che si sente, cosa si prova nel cuore, ma desidero lo stesso chiedere qui nella comunità, ognuno è invitato di cuore a esprimere quello che sente nel cuore, a condividerlo, per poter anche imparare gli uni dagli altri. Se volete dire qualcosa, ci fa piacere.
2: Oggi ho percepito il Padre come il Padre amorevole che dice: Ve l'ho detto tramite Abramo, ve l'ho detto tramite Mosè, ve l'ho detto tramite Isaia, vi ho donato mio figlio, il Cristo Dio, affinché vi guidasse nella verità tutta intera. E nel corso dei secoli ho inviato ripetutamente profeti e profetesse di Dio. E ora vi ho inviato la sapienza originaria, l'amore originario, per 50 anni la cornucopia della sapienza divina. Posso spiegarvelo ancora una volta? Così mi è sembrato. Quello che desidero è che ridiveniate gli esseri che siete nel profondo dell'interiore e che formiate un popolo su questa terra che è un prodotto della caduta, un popolo che vive insieme nel mio spirito e nello spirito del Cristo Dio, così amorevole, così buono, con così tanto calore, il buon Padre.
1: Per me è stato così che mi è sembrato che ci parlasse con la stessa infinita dolcezza della più grande forza dell'universo. Non c'è nessun trambusto, né alcun mistero su Dio. Non esistono. Lui è semplicemente qui e ci dice che apparteniamo a Lui e che dobbiamo tornare a casa. E ci dice anche come farlo. Mi ha toccata molto anche il fatto che egli utilizzi questo momento per condurci sempre verso l'amore che si trova appunto profondamente dentro di noi.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni in matematica come andavito?
5: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti, lampo anche della prima casa, da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
13: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Riprendiamo ora l'ascolto di una trasmissione straordinaria del cristianesimo originario, della comunità che si è riunita in Germania in occasione della Pentecoste. Ora, dopo la rivelazione che avete ascoltato nella prima parte, ci sono degli interventi in sala che vi proponiamo.
1: Conosco questa voce, conosco questo amore. E poi lui ha anche detto: formate un popolo di amore. E per me è stata come una visione. Sì, lo conosco, la mia anima conosce questa visione, un popolo di amore senza confini, tutti insieme, e ognuno aiuta l'altro. Sono veramente tanto, tanto grata che ci abbia parlato con tanta mitezza, perché, come è stato detto prima, solo il Padre può parlarci così, solo il nostro Padre amorevole che ci ama in eterno.
2: E io trovo che il Padre ci abbia dato una chiave meravigliosa, che è molto semplice: non esiste l'essere in alto o in basso. Ed è proprio questo lo strumento che tutte le religioni hanno utilizzato, creando un alto e un basso. E da ciò derivano queste paure, queste sofferenze, l'oppressione, la lotta contro il prossimo fino alla guerra. Non esiste l'essere in alto o in basso, c'è solo la fratellanza nell'uguaglianza, nella diversità delle mentalità, ma con lo stesso valore, come figli e figlie del Padre amorevole, esseri provenienti da Lui.
1: E Dio Padre oggi ci ha anche detto che se iniziamo a mettere in pratica il suo insegnamento passo dopo passo, saremo inevitabilmente attratti verso una comunità che lo vive. E allo stesso tempo ho avuto la sensazione che oggi ci stesse dando un esempio di cosa significhi essere miti. Forse potremmo farne tesoro anche nel rapporto tra di noi. Ha parlato con grande serietà, affrontando problemi e strutture che non vanno bene, ma con assoluta mitezza e amore. Desidero portarlo con me, perché in una comunità non è certo sempre tutto semplice e bello, ma se si rimane nella mitezza e nell'amore può davvero cambiare qualcosa. E oggi con le sue parole ne è stato un grande esempio.
3: Ja, Bog Oče, nam je danes rekel, ja sem v tišini.
2: Oggi Dio Padre ci ha detto: io sono nel silenzio. Ma voi parlate ancora troppo, siete troppo rumorosi, e in questo ho riconosciuto anche me stesso, rendendomi conto che anch'io parlo ancora troppo, e mi sono posto una domanda che vorrei rivolgere anche a voi qui presenti: come si fa a raggiungere questo silenzio interiore? Io credo, per me diventare silenzioso funziona nel seguente modo: dico al Padre in una preghiera ad alta voce tutto quello che mi occupa, e così divento più tranquillo. E quando poi dico: Padre, vorrei tanto sentirti, oppure lo chiedo a Gabi, spesso arrivano degli impulsi che mi dicono che sono ancora troppo inquieto. Apri la finestra, fai qualche esercizio di respirazione. Inspiro ed espiro profondamente in modo consapevole, alcune volte per un minuto o due, e poi mi accorgo che mi sto calmando e divento silenzioso. E c'è anche un libricino dal titolo Impara a pregare, questo è uno, ed anche la preghiera interiore, dove Gabi descrive e rivela in modo incredibilmente bello le diverse forme di preghiera. Anche questo è un grande aiuto quando si è molto agitati o semplicemente inquieti e non si riesce a entrare nel silenzio. In questi casi cerco di leggere questi libretti e in genere mi aiuta. Si può provare a farlo. Il nostro stato d'animo non è uguale ogni giorno.
1: Anche questa sera abbiamo potuto sperimentare di nuovo il riversarsi dello Spirito tramite la parola profetica. Dio ci ha parlato come Padre amorevole, con mitezza, prendendosi cura di noi. E Dio, nostro Padre, ci parla ogni giorno, ci parla in ogni incontro, tramite la natura, tramite le nuvole e il vento, e anche tramite le pietanze sulle tavole ben imbandite davanti a noi. Ma come abbiamo sentito oggi, dobbiamo diventare silenziosi per poterlo percepire. Sicuramente abbiamo già fatto tutti delle esperienze in questo senso. Se divento veramente silenziosa e percepisco come la sua forza di amore mi pervade completamente, provo un sentimento di felicità e non desidero altro che restare in questo amore. I nostri sensi umani ci trascinano spesso verso l'esteriore, dove c'è molto rumore. Forse anche per voi a volte è così, che presi dalla frenesia quotidiana si assume il cibo in fretta e inconsapevolmente. Ma se ci rendiamo conto che i frutti della terra sono doni di Dio, colmi di forza vitale, in noi cresce il profondo rispetto per questi cibi e si può anche sviluppare un vero ringraziamento sincero e profondo per il nostro Padre dei Cieli che si prende cura di noi. Esercitiamoci quindi a entrare nel silenzio e a mantenere il silenzio in noi. Entriamo insieme nel silenzio, nel profondo del nostro interiore, per rivolgerci al nostro Padre colmo di amore e ringraziarlo di tutto cuore perché ci parla e per i suoi doni di amore.

Cari fratelli e care sorelle, forse avete già visto i biglietti che si trovano sui tavoli. Ognuno ha davanti a sé un piccolo dono e se lo girate ci sono due bellissimi testi tratti da due rivelazioni di Dio Padre. Sul biglietto che ho davanti a me c'è un estratto dalla rivelazione di Dio Padre del 13 aprile 1990, data tramite Gabriele Sofia. Figlio mio, figlia mia, sia che tu ne dubiti o non ci creda, io parlo, poiché io sono il Dio che parla nel profondo della tua anima. Io sono il Dio che parla in tutti i soli e negli astri. Io sono il Dio che parla in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono il Dio che parla in ogni goccia d'acqua, in ogni raggio degli astri. L'infinito, l'universo sono io. E tu, figlio mio, figlia mia, porti in te come essenza l'intero infinito, tutto l'essere in te, nel profondo della tua anima. Portiamo con noi queste parole e cantiamo ora insieme il Padre nostro.

0: Unser Vater,
1: Padre nostro, che sei nei cieli, eppure ci sei così vicino, con la tua parola, con il tuo amore e la tua forza, e guidi ognuno di noi, ogni giorno, e tocchi sempre più persone nel loro cuore, affinché aprano i loro cuori a te, all'irradiazione di amore dei cieli, che tu sei in noi tramite il Cristo. Eterno, unico, universale, buon Dio, non riusciamo veramente quasi a comprendere quanto ci sei vicino e che ci doni in continuazione la tua parola per edificare le nostre anime, per sostenere il nostro essere umano, per rafforzarlo nella fede in te, e che la tua guida onnisciente può compiere tutto in noi e attraverso di noi, e tu irradi sempre più in questo mondo attraverso di noi, affinché questo mondo si trasformi dall'oscurità alla luce, che sei di nuovo tu. Perché tu sei la luce primordiale ed eterna che si irradia di eternità in eternità. E tu sei la luce delle nostre anime. Tu sei la vita dei nostri esseri. Tu sei l'amore che ci chiama in continuazione a interiorizzarci, a riflettere sulla nostra vita e a rivolgerci a te, chiedendoti di guidarci secondo le parole del nostro fratello divino, il Cristo. Bussate e vi verrà aperto. Sì, in verità, Padre, quanto più ti preghiamo di guidarci, di accompagnarci, affinché diventiamo un popolo forte in te, tanto più irradiamo nel mondo e tanti più fratelli e sorelle verranno da noi. Sei tu, Signore, a guidare ogni cosa. È il Cristo che per tuo mandato inonda in continuazione le nostre anime con il suo amore fraterno, prendendosi cura di noi e con il suo amore per te, il nostro Dio, Padre e Madre dell'amore, che ci vuole così bene, che spesso non riusciamo nemmeno a comprenderlo. Ma il Cristo, il nostro fratello divino in Gesù di Nazareth, ha portato la svolta, ha insegnato che esiste il Dio Padre e Madre amorevole, che tu sei di eternità in eternità. E nonostante tutte le contrarietà a causa della lotta della casta sacerdotale di tutte le religioni contro la parola profetica che tu sei, Padre meraviglioso, è riuscito in continuazione a fondare movimenti del cristianesimo originario in questo mondo, comunità originarie, dove si coltivava la parola profetica e le persone hanno iniziato a vivere secondo la tua parola, secondo i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di tuo figlio, il Cristo. E i frutti diventano sempre più visibili, Signore, anche se sono venute tante generazioni e se ne sono di nuove andate, il positivo rimane, poiché tu sei la luce è la forza dell'eternità e nessuna energia positiva va perduta. Sappiamo di te, Padre, che sei veramente l'amore e che poco alla volta, nel corso di generazioni, edifichi il regno della pace. Si incarnano in continuazione nuove schiere di fratelli e sorelle che si riuniscono in continuazione attorno alla parola interiore, alla parola profetica, ed edificano la terra della pace nelle loro anime, che diventa poi visibile anche esteriormente nella comunità. Tu sei lo spirito della vita, tu sei il nostro Padre e Madre, e al di fuori di te, Padre, non esiste alcun Dio. Tu sei l'amore per Dio e per il prossimo, la legge dell'infinito, dalla quale siamo provenuti e a cui tendiamo nuovamente. Padre, Padre, ti amiamo davvero di cuore, perché tu ci chiami in continuazione, perché continui ad ammonirci e ci risvegli, affinché ci rendiamo conto che tu sei un Dio dell'interiore e noi siamo il Tempio che proviene da te, il Tempio in carne ed ossa, in cui dimora la luce interiore che tu sei, la vita interiore e la redenzione del Cristo Dio in noi. Padre, possiamo solo ringraziarti per il tuo amore universale che tu irradi incessantemente verso di noi. Possiamo veramente solo ringraziare, ringraziare e ancora ringraziare, perché in quest'epoca che sta volgendo alla fine, doni ancora una volta la tua parola a noi esseri umani, affinché facciamo ammorbidire i nostri cuori tramite la tua irradiazione di amore e diventiamo il popolo dell'amore che tu desideri così tanto. Amato Padre, sì, ti preghiamo di donare a tutti noi la tua forza. Donaci la tua benedizione per quello che facciamo nei prossimi tempi, affinché maturiamo sempre di più verso di te, secondo la tua volontà. Amato Padre, in verità, in questo stato d'animo elevato in cui ci troviamo ora, grazie alla tua grazia, non vogliamo altro che servirti, compiacere te e tuo figlio, nostro fratello, il Cristo, ricolmi di amore. In verità, eterno, unico, universale, tu sei la forza e la potenza dell'eternità e tu ci riconduci a casa tramite il Cristo, tuo figlio, nella patria eterna. E con il Cristo e con la tua forza possiamo chiamare tutti i fratelli e sorelle di buona volontà per ricondurli con noi nel regno di Dio. Ti ringraziamo davvero, Padre, ti ringraziamo per quest'ora di grazia, anche questa sera. Ti ringraziamo e sappiamo che tu non ci lasci mai soli. Grazie per il tuo amore, grazie per la tua fedeltà verso di noi che siamo i tuoi figli e le tue figlie.

0: mesi quando Mattias ha smesso di suonare.
1: Ma
0: quando poi li ho riaperti, ho visto tante persone intorno a me. Alcune le conosco, ma la maggior parte no. Tuttavia, quando ho provato a guardare e a percepire dall'interiore, ho avuto semplicemente la sensazione di vedere intorno a me fratelli e sorelle. E questo mi ricolma profondamente, mi dà forza e mi motiva.
2: E sì,

Insieme abbiamo tenuto una cena di amore vegetariana. Purtroppo non è così ovunque, perché proprio le festività, come la Pentecoste, la Pasqua o il Natale, per le creature che vivono con noi, per gli animali, sono davvero un inferno sulla terra. Vengono macellati a migliaia per l'arrosto delle feste. E prima vivono in stalle buie, dove sono rinchiusi, le famiglie vengono separate e il tragitto verso il macello è spesso l'unica occasione in cui queste creature vedono il sole e possono sentire il vento. Molti vedono un prato verde per la prima volta. È una sofferenza inimmaginabile, nonostante si conosca da tempo il quinto comandamento: non uccidere. E questo vale anche per gli animali. Cari fratelli e sorelle, il cristianesimo originario è il cristianesimo di azione. E in effetti già da 2000 anni si fanno tante parole e ora è il momento di agire. E credo che siamo tutti molto grati che la sapienza, Gabriele e Sofia, nell'anno 2000 abbia agito in modo serio, fondando la Fondazione Internazionale Gabriele e Sofia, ha posto la prima pietra per la terra della pace, una terra in cui gli animali, le piante e i minerali sono rispettati e apprezzati. E noi esseri umani impariamo sempre più a trovare questa unità, come ci ha chiesto oggi il nostro amorevole Padre, ed agire per la sua creazione. È una terra meravigliosa, dove gli animali possono vivere in libertà. E non è certo un caso che proprio poco prima di Pentecoste ci sia stato chiesto se potevamo accogliere due greggi di pecore in difficoltà. Nel caso del primo gregge, un anziano che allevava le pecore non era più in grado di prendersene cura. E potete immaginare che non abbiamo esitato a lungo, ma abbiamo subito detto di sì. Siamo partiti e abbiamo salvato gli animali. Sono pecore da lana, sono pecore dal naso nero del Vallese, incrociate con pecore di San Giacomo. Forse sentirlo sembra strano, ma vedendo le foto vi renderete conto che sono creature meravigliose, maestose e nobili. Cario è il papà caprone, ovvero il capo del gregge, si potrebbe dire. E poi ci sono due pecore mamme, Siriane e Dora. Siriane ha un agnellino e Dora, la pecora scura, ne ha due, Jela e Yamila. In questo gregge c'erano anche quattro pecore del Camerun. Il capretto si chiama Limori e le tre femmine sono Lima, la Laika e Liquira. È davvero una famiglia di pecore molto vivace e gioiosa. E quando si vedono le foto di come gli animali sono arrivati sulla terra della pace, quanto fossero grati di trovarsi in una stalla pulita. Sì, è una gioia davvero grande.

0: Il secondo gregge che abbiamo potuto salvare è sempre di pecore da lana. Si tratta di un gregge più numeroso di 10 pecore. Anche questo gregge si è trovato in difficoltà perché il proprietario non era più in grado di occuparsene e ha chiesto aiuto. Sono ancora nuove qui sulla terra. Non abbiamo ancora potuto dare un nome a tutte, ma è semplicemente una grande gioia che grazie a questa terra abbiamo la possibilità di offrire una patria a queste creature, che nella comunità possiamo impegnarci per la creazione di Dio, che possiamo prenderci cura di loro. E potete immaginare che è anche una grande responsabilità, perché si tratta di vite. Anche le pecore vivono relativamente a lungo e vogliono essere ben accudite.
1: Credo che questa sera abbiamo ricevuto veramente tanto in dono. E tutti, tramite la parola profetica vivente, abbiamo potuto percepire e ascoltare la voce del nostro Padre amorevole. La sua parola di amore eterna e possente cerca ciascuno dei suoi figli e delle sue figlie, desidera raggiungerci nel nostro interiore e ristorarci. Ci chiama perché siamo parte di Lui, in noi, nel nucleo centrale dell'anima si trova tutta la sua forza di amore, la nostra eredità divina eterna. E così siamo collegati in modo inseparabile con ogni forma di vita, con tutto l'essere, con ogni persona, con ogni animale, con ogni pianta e ogni pietra. Quello che conta quindi è l'azione di amore per tutta la vita che ci circonda. Esercitiamoci ogni giorno a crescere un po' di più nella legge. I 10 comandamenti e il discorso della montagna ci indicano la via. Cari fratelli e sorelle, per oggi ci salutiamo. E penso che abbiamo tutti un cuore ricolmo di gratitudine. Un saluto in Dio.

care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi abbiamo proposto questa sera l'ascolto di una trasmissione straordinaria dalla comunità del cristianesimo originario, un incontro avvenuto in Germania in occasione della Pentecoste, dove avete avuto la possibilità di ascoltare una rivelazione del Padre che è stata mandata questa sera in diretta da Radio Santec. Dopo la rivelazione sono seguiti vari interventi e scambi delle persone in sala. Poi, come avete sentito, c'è stata insieme una cena che viene definita una cena d'amore perché è una cena dove non ci sono prodotti di origine animale, una cena quindi vegana. E poi avete sentito l'esperienza del salvataggio di due greggi di pecore che sono state accolte nella Fondazione Gabriele là in Germania. Vi invito a visitare il sito di Radio Santec, www.radio-santec.com, dove al link palinsesto potrete vedere gli orari e la programmazione di molte trasmissioni. Questa che vi abbiamo proposto questa sera verrà mandata ancora in onda nei prossimi giorni. Troverete gli orari nel sito cercando questo tema Pentecoste, il Dio che parla.

Vi ricordiamo che per approfondire i nostri temi potete anche consultare il sito di Vita Universale, vita-universale.com, .org, oppure il sito di Edizioni Gabriele, edizioni-gabriele.com. A questo numero 011 191 156 77 è anche possibile richiedere materiale gratuito, estratti dai libri e qualche pubblicazione che vi può essere spedita a casa. Do lettura adesso dei vari annunci di Radio Gamma 5 perché non c'è stato modo di leggerli all'inizio. Vi ricordo che da quest'anno è possibile devolvere a Radio Gamma 5 il 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, che è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è un radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti, sono i numeri del codice fiscale 01 59 80 90 2 88. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E per sostenere la radio che ci dà la possibilità di trasmettere programmi come i nostri e come tutti gli altri programmi che sentite durante la giornata, è possibile sostenerla tramite un versamento sul conto corrente postale storico che è il 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico alla Banca del Credito Cooperativo di Campodarsego. Trovate l'IBAN sul sito radiogamma5.it. portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E il GAS Associazione Franco Carraro 76 si riunisce sabato 20 giugno 2026. GAS Estate Resistente è l'ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle 11 alle 18 e alle ore 13 per chi vuole fermarsi ci sarà il pranzo a tutto menù delle spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia e presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste dei gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76. Gas di resistenti 50esimo c'è la prenotazione extra lista che è per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle 11 alle 18 la carica delle amatissime duroni di albicocche, pesche, noci, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori e troverete, come già detto, il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, la frequenza delle libertà. Per info e prenotazioni 347 66 18 523.

pensieri per una buona notte di Liobani. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura diventa più

prima che anche voi vi mettiate a letto, ascolteremo, se volete, qualcosa dagli Obanì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Gli Obanì dice: caro bambino, ciò che vive sulla terra, come piante, animali, pietre, esiste anche nel grande infinito, molto, molto al di là delle tante stelle che vedi di notte. Lì ci sono grandi mondi di luce, che sono infinitamente grandi. Vi abitano innumerevoli esseri spirituali, che voi chiamate anche angeli. In questi grandi regni del cielo vivono anche molti animali. Ci sono anche meravigliosi cristalli che sono senza peso. Si direbbe semplicemente minerali che non hanno peso. Ci sono anche gli alberi più magnifici, fiori e arbusti. Tutto è immerso in una luce brillante, pura e dai colori celestiali. Le molte forme di vita che vedete sulla terra esistono in forma modificata nel regno divino, senza peso e traslucide, cioè senza ombra. Devi anche sapere che nella tua casa eterna, alla quale tornerai quando avrai superato le ombre della tua anima, non c'è la tempesta come su questa terra, ma solo un dolce sussurro del vento. È lo spirito del Padre che delicatamente si muove e attraversa tutto. Chiamiamo questo vento anche l'alito del nostro Padre Celeste. Questi erano i buoni pensieri di Gli Obanì per una buona notte. Quindi già da ora, cari bambini, auguriamo anche a voi una buona notte. Dormite bene.

E con questo saluto di Lio Banì della buonanotte arriviamo al termine della nostra trasmissione. Ringrazio tutti per essere rimasti all'ascolto e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 19.30 alle 21. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto dei programmi di Radio Gamma 5.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

possiamo cominciare. Vediamo se va tutto bene, come sempre. Tutto bene, tutto ok. Boh, bene. Ci siete dall'altra parte, cari amici e cari amiche? Siamo in diretta, ormai sono le 21:04, lo cominciamo sempre più o meno a quest'ora. Il club del martedì apre a quest'ora. In diretta dagli studi di via Antoniana 66 a Campo d'Arsico Padova, a Radio Gamma 5, fino alla mezzanotte. L'ora delle streghe. No, l'ora in cui decidiamo di esprimere un desiderio, ma questo lo faremo alla mezzanotte. Allora, ci sono molti amici che già cominciano a messaggiare al nostro numero, che è sempre quello, il 334 710 26 72. Caro Davide, grazie dei tuoi messaggi. Davide, un abbraccio anche al cubano. Questa sera ti sei fatto sentire prima del solito, io spero che tu rimanga qui anche dopo. Ma Nadia mi stupisce, questa volta mi ha anticipato, i miei saluti. Beh, Nadia, grazie di essere qui, grazie a Enzo, grazie a Michelangelo, grazie a Gianna, Gabriella, ad Antonio, a Piero, a Valentina, a Beatrice, a Daniela, insomma a tutti quelli che sono sempre sintonizzati sui 94. E al martedì forse un po' più rilassati, tranquilli, perché sanno che si aprono le porte di un club particolare, speciale, fatto di amici, di appuntamenti, dove avremo gli ospiti. Alle 21:30 il primo, poi alle 22 la dottoressa Dagmar Mates, parleremo di animali. Alle 23 lo special, poi l'uomo invisibile, che poi non è più invisibile. Voglio anche due di voi che intervengano in diretta alle 22:30 con le richieste.

0: E allora noi siamo consuetamente soliti, cioè questo non era, era una è una divagazione sul tema, cioè non riuscivo a districare la lingua e ho detto quello che mi veniva in mente. Noi siamo soliti tornare indietro nel tempo e lo facciamo con cose che vi piacciono e che vi stimolano poi di ricordi, le cose che ascoltavate molti anni fa. Io per esempio ricordo molto bene questa che trasmettavamo ancora in radio quando era il 1979, sì, perché noi siamo degli speaker che hanno fatto la radio dai primi albori, eh?
1: Solo la tua lingua al mio re.
0: Questo era il 1979.

allora, voi con le vostre richieste però siete degli artisti, perché ci fate, anche a me, fate battere forte il cuore quando richiedete le canzoni. Sì, cara Tiziana, sì, sì, la tua risposta, la risposta alla tua domanda è sì. Allora, però alle 22.30 abbiamo uno spazio creato apposta per fare intervenire due di voi in diretta allo 049 700 700 per richiedere le canzoni, una canzone una volta, una volta l'altra, due persone. Allora, fate che non fossero sempre le stesse, perché hanno rotto il ghiaccio sempre le stesse persone. Voglio qualcuno di nuovo questa sera alle 22.30 che chiami allo 049 700 700 per richiedere una canzone e dedicarla a qualcuno in diretta.

Wow, già finito. Beh, allora vi informo che alle 21:30, se è online, se è libero, ma dovrebbe essere in Italia il nostro Giampaolo Giacobbo, che è sempre in giro in Italia, sì, ma anche a Londra, Tokyo, New York, per promuovere l'Italia, ma soprattutto il Veneto nel mondo, e ci parla di cose buone da bere, ma anche da mangiare. E dicevo che poi alle 22:30 avremo anche la dottoressa Dagmar Mattes, che sarà con noi, e poi alle 23 lo special, questa sera dedicato ad un gruppo, un personaggio, è un duo italiano, una volta straniero. La settimana scorsa abbiamo avuto gli Spandau Ballet, questa sera tutt'altra cosa, avremo gli 883 e Mauro Repetto e Max Pezzali, ancora quando erano gli 883, e poi l'uomo invisibile, The Invisible Man. 334 710 26 72 per mandare i messaggi e anche i WhatsApp. Tiziana, certo che sì, eccola qua, è partita prima Fabio Concato. Bellissima. E ti ricordo ancora.

Ti ricordo ancora. Questa è Radiogramma 5. Mi allungo un attimo come l'uomo gomma e prendo una cosa importante. Sabato 20 giugno, importantissima questa data, gas estate resistente per una ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio qui in via Antoniana 66 a Campodarsico dalle 11 alle 18. E per chi vuole fermarsi a pranzo lo può fare. Sarà presente anche il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti e tecnologia Fira Infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, e anche presente sarà Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero che insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro, chi non l'ha ancora acquistato, il libro che parla dei 50 anni di Radiogramma 5, La frequenza della libertà. E come sempre poi le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extralista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e le magliette di Radiogramma 5. Per rimanere aggiornati su tutto, tuffatevi nel canale Telegram di Radiogramma 5, Gas Associazione Franco Carraro 76. Voglio salutare Michelangelo che ha richiesto una canzone bellissima ed è Jim Croce, I Got a Name.

Jim Croce. Grazie, grazie Michelangelo, buona serata, un abbraccio anche a te. Siete in sintonia con Radio Gamma 5, 5 minuti e poi ci colleremo con Giampaolo Giacobbo, vedremo di cosa ci parlerà questa sera. E vi ricordo il nostro numero per i messaggi, WhatsApp e anche, perché no, le richieste. E allora 334 710 26 72 1 2 3.

0: Le Freak, The Chic. Allora eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Gianpaolo, ci sei?
1: Eccoci, eccoci, ciao Fabio.
0: Grazie, ciao ciao, benissimo. Gianpaolo Giacobbo, il nostro ospite e ormai fisso da qualche tempo a questa parte. Dove ti trovi?
1: Guarda, sembra strano, mi trovo in una città che si chiama Bassano del Grappa.
0: Bellissima città, Bassano del Grappa. E com'è il clima lì? Com'è questa sera? C'è gente, c'è movimento?
1: C'è movimento, bello,
0: chiaro. Cioè, Bassano del Grappa è stato protagonista in questi ultimi giorni. C'è stato Piero Angela, Luciano Littizzetto. Bello, bello, bello. C'è stata tanta gente.
1: Movimento culturale.
0: Bello, in Piazza Libertà, Castello degli Ezzelini. Tanta gente. Poi, insomma, ci sono dei bei locali anche nel centro lì, no? La sera si sta bene.
1: Ci sono molti bei locali, qualcuno dice anche un po' troppi, nel senso che c'è una movida un po'.
0: Forse sì. Però vabbè,
1: però insomma dai,
0: però in ogni caso vabbè, basta che si comportino bene, che non fanno arrabbiare gli abitanti e il sindaco, si bevono delle cose buone, lì sorseggiando qualcosa lì in centro, bello, sai, essere lì alla sera tranquilli.
1: Ci sono tanti bei locali, bisogna dire la verità, bastano. L'asticella è stata alzata qualche anno fa, e il livello qualitativo degli locali è veramente molto alto. Cioè, c'è un fenomeno un po' particolare per cui, sai, in molte città magari c'è uno, due, tre locali che un po' si staccano.
0: Sì.
1: Direi che nella zona del centro di Bassano, forse un po' perché si fanno un po' a gara uno con l'altro, chissà, la maggior parte dei locali, quindi c'è una sana competizione, la maggior parte dei locali è veramente di un livello piuttosto importante. È vero che la lancetta è spostata molto di più, cioè, sulla miscelazione, quindi cocktail, long drink, cose del genere, o meno, ahimè, della parte del vino, quindi è un po' più trendy, sai, lo spritz, l'americano, il gin tonic, la birra, perché no, ma va benissimo. Però insomma c'è anche qualche locale specializzato nel vino, ma non molti meno rispetto a un tempo, ecco. Diciamo che un po' a farla da padrone è sempre questa idea della miscelazione, che guai anche tra l'altro, è molto interessante.
0: E comunque in ogni caso, in che zona ti trovi? Lì in piazza? Sei in piazza? Quale piazza? Se sei in piazza?
1: No, ma adesso sono a casa, sono tranquillamente a casa.
0: Ah, ho capito, zona Bassano del Grappa. No, pensavo che fossi lì a sorseggiare qualcosa, capito?
1: No.
0: In ogni caso, prossimamente, adesso che è estate, con questa stagione così calda estiva, avrai ancora di programma qualche viaggio all'estero per promozionare? No,
1: allora, all'estero adesso sarà l'ultimo. Sì, per me la fine dell'anno finisce con giugno, un po' come a scuola, no?
0: Sì.
1: Quindi si inizia a settembre e si finisce a giugno più o meno. Il prossimo sarà a Londra, 9-10-11 di luglio.
0: A Londra.
1: Dove sarò a Londra, si sarà nella sede di un magazine piuttosto importante a livello mondiale che si chiama Decanter. E lì terrò una lezione nella redazione di Decanter, in un'aula tra l'altro bellissima, l'ho fatto anche l'anno scorso, con gli appassionati, con qualche giornalista, insomma c'è un po' di gente che si iscrive, sommelier soprattutto, che si iscrivono queste lezioni, questi chiamiamole masterclass, insomma vengono chiamate così. E poi dopo la sera sarò pensa a te presso un locale che si chiama Dai Veneti.
0: Dai Veneti a Londra, pensa te.
1: A Londra, sì. E lì farò una cosa più informale, dove appunto si assaggerà l'Asolo Prosecco in questo caso. Si farà un po' di chiacchiere, insomma si parlerà un po' di dolce.
0: Guarda, ma a Londra gli inglesi vogliono bene al Veneto, perché tempo fa, anni fa, hanno parlato male del Prosecco, hanno addirittura si sono inventati che faceva venire la carie.
1: Sì, infatti, ma ti dirò, fa più rumore un albero che cade che una frutta che cresce, no? Per cui alla fine vedi che l'opinionismo si sposta su un pessacchiotto, diciamo così, che magari si inventa una stupidaggine del genere, quando invece la cultura del vino non solo italiana, ma comunque mondiale, passa storicamente da Londra. Cioè Londra
0: addirittura
1: è, ma certo, sì. Ma lo champagne, il Madeira, il Marsala stesso nasce grazie alla cultura di Londra. Londra è sempre stato un centro culturale piuttosto importante, anche per quanto riguarda il vino, il nostro vino.
0: Ma pensa.
1: Quindi sì.

0: sai, c'è il ruolo molto importante della Repubblica Serenissima, che è stata la Repubblica millenaria, la Repubblica più longeva della storia dell'umanità.
1: Addirittura.
0: L'area collinare, diciamo, di Asolo. Asolo nasce perché per il trasferimento delle famiglie nobili veneziane che cercavano durante l'estate un po' d'aria più sana rispetto alla palude, come immaginare, no? Nel 500 come poteva essere Venezia.
1: Sì, immagino.
0: In estate si spostavano su e hanno contribuito a creare un'architettura e una cultura molto molto variegata, senza togliere il fatto che Caterina da Cornaro era una delle nobili veneziane, regina di Cipro, insomma era quasi una sorta di influenza ante litteram, faceva convogliare proprio ad Asolo letterati, poeti, musicisti, scrittori, artisti, per cui Asolo in sé, tutta la bellezza di Asolo è dovuto anche a questo e di conseguenza la cultura, Salerno classico,
1: certo,
0: il classicismo di Canova, insomma le ville, Pradia, insomma, c'è tanto tanto da raccontare, e io quando lo racconto nel mondo, sai, fai vedere la villa di Maser, fai vedere il paese di il borgo di Asolo, cioè la gente ti sbarra due occhi così,
1: cioè, no, ma
0: tu... dire agli americani la Casa Bianca è stata ispirata al Canova di Possagno, scusa.
1: Ah, è vero, no, ma guarda, tu Asolo è pazzesco, perché Asolo è comunque invasa anche da molti inglesi, effettivamente trovi tanti inglesi ogni volta che tu vai,
0: inglesi.
1: È amata dagli inglesi,
0: sono tutte, ma allora diciamo che adesso nel turismo internazionale proprio quell'over tourism che c'è, no, in Venezia, Verona, nelle città grandi, si sta spostando sulle città tra virgolette più piccole, minori, chiamiamole, quindi Bassano, Marostica, Cittadella, Asolo, Montagnana, Est, Chioggia invece che Venezia, capito? Stanno diventando sempre più ricercate, un turismo anche internazionale. E quindi si sta ampliando un po' il ventaglio.
1: Io ad Asolo la domenica mi piace andare lì e stare seduto a vedere
0: al caffè centrale.
1: Fermo. Prima, dopo vado anche lì, ma prima su una panchina ad osservare la bellezza che è intorno. La bellezza, immaginare come era anche molti anni fa, e così e godere di questo silenzio. Non è una folla assordante, ma quella che c'è,
0: guarda,
1: Asolo.
0: Assolutamente. Anzi, c'è proprio un bel camminare tranquillo.
1: Sì.
0: Adesso ti racconto un aneddoto, se vuoi,
1: sì,
0: che è molto contestualizzato. Anzi, con l'occasione cambieremo la canzone finale. Allora.
1: Wow, va bene, la cambio un attimo.
0: La settimana prossima è il mio compleanno, il 22 giugno sarà il mio compleanno.
1: Ecco,
0: io ricordo che quando ho compiuto 40 anni, che mi sono trovato al caffè centrale di Asolo, seduto in una, al caffè centrale, con, ve lo ricorderete, adesso è mancato purtroppo, Goran Kuzminac.
1: Guarda che ha trasmesso qui a Radiogramma 5,
0: Anche, ecco,
1: no, lui è stato tra i primi speaker.
0: Penso a te, ma non lo sapevo.
1: Assolutamente.
0: E avevamo un bel rapporto d'amicizia con Goran e quindi ci siamo trovati lì e lui mi disse questo quel giorno. Ecco, così abbiamo anche modo di ricordare Goran, che è stato un musicista, è una persona molto profonda,
1: sì,
0: che merita di tenere vivo ricordo. E mi disse, guarda, tu hai 40 anni e pensi di essere diventato uomo, in realtà dentro di te sei ancora un ragazzino. Ma però questa è una fortuna, fa, perché devi goderti questa parte di ragazzino che è dentro di te, anche se pensi di essere un uomo. E quindi dobbiamo fare assolutamente stasera l'aria fresca di Goran Kuzminac.
1: Oh, meraviglioso, guarda che lui è stato uno dei primi, ha trasmesso insieme a Franco Carraro, aveva una sua trasmissione, ha fatto la radio fin dall'inizio. Mi fa piacere che tu parli di lui, perché veramente
0: Una persona, anche sua moglie, insomma, cioè, è stato un bel periodo quello con Goran, me lo sono proprio goduto fino in fondo.
1: Bene.
0: Ne ho parlato tantissimo, di persona anche umile, approfondissima,
1: sì, molto
0: sono meravigliosa, guarda, veramente,
1: e mi fa piacere
0: con grande affetto.
1: Ma parlare anche di Asolo è bellissimo. Io so che tu comunque Asolo ce l'hai nel cuore, forse diciamo così anche intellettualmente nel cuore, ma anche commercialmente probabilmente, perché hai a che fare con delle aziende che

0: hanno sede lì. Però voglio dire, è una nicchia. E se parliamo di prosecco fatto ad Asolo, stiamo parlando di, veramente di una nicchia di mercato che è molto limitata, ma ecco, forse non lo so, molti non conoscono il prosecco. Prosecco viene da Valdobbiadene per molti,
1: Allora, no,
0: però quello
1: facciamo un
0: di
1: po' di chiarezza, forse.
0: Insegnami.
1: Allora, Prosecco, esistono due DOCG,
0: Ok.
1: che sono l'Asolo Prosecco DOCG e la Valdobbiadene Conegliano DOCG.
0: Ok.
1: Sono due zone collinari, uno sulla destra del Piave e l'altro sulla sinistra del Piave. Okay. Poi c'è la parte pianeggiante, che è la Prosecco DOC. Quindi in realtà i Prosecco sono tre,
0: Non ho capito.
1: un po' in maniera sommaria, perché dopo esisterebbe la Treviso DOC,
0: Ecco, io da
1: però ci sono
0: profano
1: tre.
0: dico, da profano posso dire questo, che il Prosecco DOC è quello più commercializzato, che è più in larga scala, quell'altro, Valdobbiadene e Conegliano, è di nicchia, Asolo è veramente una nicchia. È
1: Sì, una super nicchia,
0: una
1: sì.
0: super nicchia, veramente, ci sono non
1: Allora,
0: credo ci
1: infatti,
0: siano molte aziende.
1: non sono tantissime. Allora, diciamo che ci sono tanti coltivatori, poi le aziende in
0: Sì,
1: sé sono
0: certo.
1: veramente, sono poco, sono poco più di una sessantina. La cosa bella di Asolo è che non è una monocoltura, ma un'area dove c'è una grandissima biodiversità. Per cui, se tu vai a farsi un giro in bicicletta, in moto, come vuoi, per le colline di Asolo, noterai che avrai sì vigneti, ma poi avrai magari l'albero di ulivo, l'albero di
0: Sì,
1: mele,
0: certo,
1: l'albero di
0: per cui.
1: castagno, foraggio, eccetera. Ed
0: Ok.
1: è bello, insomma, che si preservi un po' questo concetto,
0: Certo.
1: ecco.
0: E dove troviamo noi il prosecco? Cioè, uno che lo vuole bere, il prosecco d'Asolo, dove lo trova?
1: Allora, questa è una bellissima domanda che
0: Perché, voglio
1: spesso
0: dire.
1: mi batto parecchio. A me piacerebbe che tutti i locali di Asolo potessero servire un bicchiere di Prosecco di Asolo. A volte magari ti trovi lo champagne, ti trovi l'Asolo Prosecco e non va bene. Quindi tutti i ristoranti, appello a tutti i ristoranti della provincia di Treviso, comunque di Asolo, di avere un Prosecco. Comunque in ogni caso adesso pian piano sta crescendo. C'è da dire che, pensate, il 60% della produzione dell'Asolo di OCG
0: All'estero.
1: va all'estero,
0: Chiaro.
1: quindi è solo una piccola parte che rimane in Italia, che comunque insomma, si fa sentire. Si è collocato in questo segmento un po' di prosecco premium, diciamo, no? Quindi viene riconosciuto un po' anche negli Stati Uniti, per esempio, l'Asolo Prosecco si considera un po' su questa linea
0: Ma lo troviamo in giro?
1: di
0: Possiamo acquistare una bottiglia di Asolo DOC?
1: Certo, ma
0: Dove? Solo
1: certo.
0: nei negozi specializzati,
1: Ma
0: immagino?
1: no, ma
0: No, non solo.
1: nell'enoteca in generale un Asolo
0: Ah.
1: Prosecco tendenzialmente c'è.
0: Ok.
1: Ovviamente bisogna un po' sapersi muovere, però se andate nel sito dei vini del consorzio dell'Asolo e Montello, l'Asolo Prosecco è del Montello perché è un consorzio unico di tutela.
0: Sì?
1: C'è proprio la lista di tutte le aziende che producono l'Asolo Prosecco di OCG, magari potete contattarle direttamente,
0: Allora, diciamo
1: informarvi.
0: qual è il sito che dobbiamo digitare? Asolo, Prosecco, Asolo e Montello.
1: Sì, esatto, allora adesso vi
0: Consorzio
1: do.
0: Asolo e Montello.
1: Esatto, Consorzio di tutela dei vini dell'Asolo e Montello.
0: Va bene.
1: Allora, sì, esatto, e lì lo troverete. Tutte le informazioni, ma anche
0: Consorzio
1: sulla
0: Asolo
1: cultura.
0: Montello.
1: Esatto. Anzi, adesso lo
0: E
1: dico.
0: adesso lo sto trovando pure io e difatti
1: Vediamo se in
0: c'è.
1: due facciamo. C'è
0: No,
1: anche un
0: c'è,
1: fan.
0: ce l'ho trovato.
1: Allora, è www.asolomontello.it
0: Ok, l'ho
1: e qui
0: trovato.
1: ci sono tutte le varie informazioni, i
0: L'ho
1: soci
0: trovato.
1: produttori, le sistemi di produzione che può interessare, anche qualche bella immagine.
0: Bene.
1: Insomma, un mondo da seguire.
0: Adesso lo vedrò perché voglio anch'io vedere dove posso trovare qualche bottiglia di Asolo DOC perché lo voglio,
1: Di
0: voglio centrarlo, hai capito? Voglio centrarlo e capire, ecco
1: Beh,
0: perché.
1: semmai, ecco, per curiosità, adesso questo ve lo dico, l'Asolo Prosecco si caratterizza rispetto ad altri per avere una componente un po' più agrumata, più fresca, più nelle note appunto del pompelmo, delle alghe officinali, molto minerale, quindi una bella sapidità, anche un po' più di struttura. Mentre il Valdobbiadene Conegliano gioca più sui fiori, sul frutto, su una salinità, cioè sono due, non è che uno sia meglio dell'altro.
0: No, sono due cose diverse. Sono due chiaro.
1: Ed è bello che sia così.
0: È giusto, è bello che sia così.
1: E la DOC avrà un'altra caratteristica ancora. Certo. Quindi, cioè non è che sia sempre una gara.
0: No, non è una gara, è una cosa diversa. Sono
1: diverse in relazione al luogo, alle condizioni climatiche, alla cultura anche della gente, perché la gente dell'Asolo storicamente e la gente di Valdoviano erano due popolazioni completamente diverse, cioè destra e sinistra Piave erano due popolazioni completamente diverse, una destra Piave,
0: ma certo,
1: un po' più signorile, se vogliamo, se sta Piave più una realtà rurale.
0: È così, hai ragione, è vero.
1: La
0: è
1: destra
0: vero.
1: E la sinistra, guarda, è fatta.
0: Allora, Giampaolo, ci sentiremo ancora prima che tu vada a Londra. Mi raccomando, proviamo a centrare questo Prosecco Asolo DOC, perché vale la pena sentire
1: D-O-C-G.
0: questa
1: Prosecco DOCG, non DOC.
0: DOCG. DOCG.
1: Esatto, denominazione d'origine controllata e garantita.
0: Oh, perfetto, va bene. Andrò a cercarlo, trovarlo, ad acquistarlo e sentirne l'aroma, i profumi, queste cose che mi hai evocato adesso con queste tue parole.
1: C'è una versione brutta ed extra brutta, perché è stata la prima denominazione a mettere in disciplina di produzione l'extra brutto, quindi con gli zuccheri residui molto molto bassi, tendente a zero.
0: Ok, allora saluto a Enzo da Vittorio Veneto, lui ci ascolta da una zona dove c'è un'ottima produzione di Prosecco.
1: Certo, là e là siamo nella Valdobbiadene nel Conegliano, lì invece a Vittorio Veneto. Di
0: c'è Ada che ci ha mandato un messaggio da Asolo, ha detto lo trovi nei negozi del centro di Asolo, credo di sì, questo lo so, ci sono lo so Ada, certo che lì, ma io cercavo di se sono qui e
1: qui attorno sicuramente c'è la Rosa.
0: Sì. Ok, va bene. E Giampaolo, allora Goran Kuzminc è d'obbligo, perché logicamente è un tuo amico, è stato un tuo amico.
1: Chiaro.
0: E stasera l'aria è fresca, non è proprio così perché fa un caldo tremendo, però comunque facciamo
1: bene, dai.
0: Giampaolo, un abbraccio, grazie mille.
1: Un abbraccio a te e a tutti voi.
0: Ed ecco Goran.

Vedi come piccolo il mondo, e Goran Kuzminac è stato uno dei protagonisti di Radio Gamma 5 agli albori della radio con Franco Carraro, un grande amico anche di Giampaolo Giacobbo. Ma vedi come è piccolo il mondo, vedi come, vedi, sono già le 10 meno 10 della sera, il tempo scorre veramente molto veloce. Siamo in diretta, lo saremo fino alla mezzanotte, quindi avremo ancora degli ospiti. Alle 22 la nostra dottoressa Dagmar Mattes, e poi alle 23 lo special dedicato agli 883, e ci sarà con noi anche Paolo Spagnolo. E poi, però, prima alle 22:30 avremo uno spazio dedicato a voi in diretta, allo 049 700 700, due di voi che chiamano in diretta e che richiedono una canzone a gusto vostro, chiaramente. Ale,

0: Allora, grande appuntamento per sabato 27 giugno qui in sede radio alle 20. Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, per non dimenticare mai, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile, poi a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per informazioni chiamate al 329 003 8988. Entrata a offerta libera. Questo succederà sabato 27 giugno qui in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsico, Padova, naturalmente la sede di Radio Gamma 5. Quindi cari amici e care amiche, non mancate. No, se la dottoressa sarà online ci sentiremo con lei tra poco. Baby, ma che cos'hai che mi fai girare la testa?
1: Ciao, allora io sono attratta adesso, quindi ora comincio la mia ultima attesa, la mia ultima notte d'attesa, e aspetto l'alba.
0: Mi vieni a prendere?
1: Così poi ci vediamo lì, dove sappiamo io e te.
0: Allora ti aspetto.
1: Ciao.
0: Ok, va bene.

0: Bene, bene, bene. Siamo puntuali. Abbiamo fra poco in linea la dottoressa Dagmar Mattes, che è già qui con noi. Dottoressa, buona serata.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E grazie di essere qui con noi anche questa sera. Come è andata la sua giornata e i suoi pazienti?
1: Impegnativo in questo periodo.
0: Davvero? Caldo?
1: Sì, è il caldo e i vecchietti hanno difficoltà, gli animali anziani.
0: Ma guardi, le dirò, sì, vedo che anche i miei hanno difficoltà. Quando fa caldo non è che abbiano tanta voglia di uscire, fanno fatica.
1: E poi come anche l'anno scorso, cioè il caldo arriva così veramente di botto. E gli animali non ce la fanno ad abituarsi, non hanno il tempo di abituarsi. No. Infatti chi ha animali si sarà accorto che in quest'ultima settimana hanno perso una quantità di pelo.
0: Sì, mi sono accorto, io personalmente sì.
1: È proprio perché quando fa freddo si fermano un po', perdono un po' meno, poi con questo gran caldo devono liberarsi della livrea invernale, quindi sono tutti un po' in difficoltà e gli anziani ovviamente più degli animali di età di mezzo. Quindi è un po' gatti, cani, bisogna che anche noi ci rendiamo conto che, come sempre, che il caldo per loro è impegnativo, passeggiate, ridurre, l'ho detto anche oggi a una mia cliente, perché sì, i cani sono allegri, vogliono andare fuori, però l'asfalto è caldo.
0: Non ce la fanno.
1: E non ci si pensa, perché anche alla sera alle 8 è ancora caldo.
0: È vero.
1: Quindi anche il gioco è da fare un po' di attenzione, perché magari qualche cane, soprattutto i cani a cui piace giocare con la pallina, corrono avanti e indietro, e bisogna fare molta attenzione, perché non si. Solito quando poi arriva il colpo di calore è pericoloso.
0: Sì, sì, è vero.
1: Quindi fare un po' di attenzione, non lasciare che loro si gestiscono, perché è vero che qualche cane ama stare al sole, quindi si mettono al sole,
0: però
1: poi se hanno la possibilità poi vanno via, se hanno caldo vanno via, sì. Si mettono all'ombra, cioè fanno avanti e indietro, che è chiaro che se in quella situazione poi gli stuzzichi con un gioco, con una passeggiata, non diranno mai di no. Però è pericoloso e dobbiamo ricordarci che il caldo a loro fa male. Non hanno la possibilità, gli animali non sudano,
0: certo.
1: Quindi non hanno la possibilità di eliminare il calore in eccesso, allora è meglio quando è così caldo, così improvviso, è meglio lasciarli tranquilli all'ombra, dove vogliono stare, dove si mettono, perché sicuramente loro sceglieranno il posto più fresco.
0: Sì, sì, lo sanno individuare.
1: La corrente d'aria,
0: sì,
1: esatto,
0: sì,
1: che passa.
0: Sì, si vanno a mettere di lungo su un posto strano vicino alla porta, perché probabilmente lì magari c'è quel filo di aria che passa.
1: Esatto. E quindi lasciarli fare e portarli a fare qualche giretto dove è più fresco, dove ci sono alberi, anche le passeggiate. Noi viviamo anche in una zona dove siamo anche fortunati, che abbiamo anche tanti sterrati. Cerchiamo di preferire passeggiate in mezzo agli alberi, sullo sterrato dove c'è un po', tira un po' l'aietta, che ne abbiamo di posti dove portarli. Attenzione al brenta, all'acqua, è vero che che rinfrescano, però se poi si buttano e sono accaldati rischiano la congestione, perché comunque sono accaldati, quindi lasciarli il tempo. Poi non tutti i cani piace l'acqua. Portarsi sempre via l'acqua anche da bere, perché anche quello gli permette di rinfrescarsi, e se è caldo cercare un posto all'ombra e aspettare che la temperatura scenda per loro, e quindi da poter, non doverli portare a casa in braccio, che è anche questo un paziente. Questa settimana il proprietario ha detto: non ce l'ha fatta, l'ho dovuto portare a casa in braccio. Ecco, magari che poi è fatica per tutti, e si rischia si rischia l'animale. Quindi pensarci un attimo e mettersi proprio nell'ordine di idea che modalità estiva, modalità estate, e passeggiate col fresco, e non, se si può, non dove c'è proprio l'asfalto, perché l'asfalto veramente scalda un sacco, soprattutto i cagnetti piccoli, 10, 11, 12 kg, cioè loro veramente
0: prendono tutto il caldo sia dalle zampe che va sul corpo.
1: Esatto, si ustionano. Noi abbiamo le scarpe, ma magari non ci rendiamo conto, però per loro è caldo, è proprio caldo, quindi ecco, questo è diciamo forse il sunto della mia settimana. E anche i gatti hanno bisogno di avere un posto fresco. È che il gatto è più difficile farlo uscire o farlo giocare. Loro se il gatto ha caldo sta sotto il divano, sotto il letto, oppure nel posto fuori, nel posto più giusto dove tira l'aria. Sono i cani che rischiano di più, perché loro, se possono stare col proprietario a giocare, anche col colpo di calore si fa. Quindi bisogna, ecco, un po' fare attenzione. E poi siamo in preparazione, ci sono i preparativi per le vacanze, no?
0: Certo.
1: Quindi bisogna controllare i libretti, siano le carte tutte in regola. Se decido di andare all'estero, devo avere il passaporto internazionale con l'antirabica valida. È vero che molte volte sulle dogane, sulle frontiere non controllano, ma se controllano non si può andare avanti. Quindi avere come controlliamo noi i nostri documenti, bisogna controllare anche quelli degli animali viaggiatori.
0: Certo.
1: Che sono fortunati se possono viaggiare con i loro proprietari, però hanno bisogno di avere le carte in regola. Quindi consiglio sempre, infatti è una delle cose che da maggio in poi io chiedo a tutti: dove andate in vacanza? Avete tutto sistemato? I libretti ci sono?
0: Sì.
1: Perché anche chi va in Sardegna, quindi per esempio resta in Italia, le navi spesso chiedono i documenti del cane, il libretto vaccinale. Non vogliono il passaporto internazionale, però comunque vogliono un libretto, vogliono vedere che il cane sia regolarmente, sia sano, sia in ordine. E quindi sì, bisogna ricordarsi che con i nostri documenti, anche se stiamo in Italia, viaggiamo con il loro libretto vaccinale, il libretto che insomma tutti noi rilasciamo ai nostri pazienti.
0: Poi dopo lei diceva tempo fa che se si va in certi posti d'Italia è preferibile, o non so se è obbligatorio, me lo dirà lei adesso, fare anche l'antirabica per i cani.
1: Allora, ci sono alcuni posti, in particolare la Carnia, quindi tutti i posti di frontiera con la Croazia, dove c'è l'obbligo dell'antirabica, perché comunque c'è la rabbia silvestre, quindi sugli animali selvatici, e i nostri cani fungono un po' da legame con noi. Quindi è sempre bene informarsi se vado in una certa zona che cosa richiede, ma anche in Italia ci sono alcune zone in Italia dove per esempio c'è il pericolo di prendersi la leishmania. C'è un po' dappertutto in Italia, però in alcune zone è molto più forte. Quindi avere un'idea di cosa fare, come, che repellente usare, cosa c'è da fare in più, oppure anche proteggerlo, dove tenerlo, dove farlo dormire, insomma prendersi delle informazioni anche sulle zone dove vado, se vado via con il mio amico a quattro zampe. È sempre ovviamente consigliabile. Ho la possibilità adesso, c'è per fortuna, non so se dire per fortuna, ma ci sono un sacco di posti dove puoi portarti anche il cane in spiaggia. Anche lì io ho un po' sentimenti misti, perché a noi piace prendere il sole, ma non necessariamente al cane piace prendere il sole. Cani a pelo raso, per esempio, possono ustionarsi.
0: Ho capito.
1: Io ho avuto un paziente che è stato tosato corto, e il proprietario non ha pensato che era stato tosato e ha preso un'ustione, si è ustionato la schiena, è arrivato tutta la pelle rossa, proprio perché non aveva più la protezione del pelo. Quindi magari fare un po' di attenzione anche a quello, le toilettature, non farle proprio poco prima di partire, ma un pochino prima, in maniera che il pelo possa perlomeno ricrescere così tanto da dare un'effettiva protezione per il sole. Nonostante ci siano le spiagge, è sempre preferibile andare in spiaggia col cane quando la sabbia non scotta.
0: È chiaro, perché se non lo portiamo a passeggiare nelle ore più calde, tanto più la sabbia che scotta da matti, chiaramente.
1: Esatto, è preferibile, che so io, la pinetta, gli alberi, un po' di stare un po' più protetti, oppure il cane sta nel residence, sta con qualcuno al fresco, e ci dà il cambio per andare al mare, e la passeggiata lungo spiaggia sicuramente è una meraviglia per loro, correre. Però anche quella, no, mattina, tardo pomeriggio, sempre insomma, con un po' di senno.
0: Sì.
1: Se faccio la vacanza con il cane, devo anche far sì che sia piacevole anche per il cane.
0: Sì, bisogna stare attenti, perché la spiaggia, anche quella, è, ecco, io non ci avevo pensato a questo effettivamente, non è per tutti, non è anche a loro, insomma, no. Da fastidio, fa male, può ustionarli, ecco, effettivamente.
1: Esatto, siamo attenti. E farli stare sotto lo sdraio ore e ore.
0: Non è per loro.
1: Non è per loro sicuramente stanno con noi e sono felici,
0: sì,
1: di stare con noi, però bisogna proprio organizzarsi in maniera che il cane, poi ci sono dei cani che sono acquatici, a cui piace fare il bagno in mare,
0: sì.
1: Si possono rinfrescare, però poi la sosta la si fa sotto gli alberi, all'ombra, non sotto il sole, perché gli fa male. Portarsi via anche, avere qualche, sciacquarli con l'acqua fresca, attenzione agli occhi e alle orecchie, e la sabbia negli occhi fa male, quindi avere un po' di attenzione, io consiglio sempre di portarsi via un po' di fisiologica, adesso che le fanno anche in flaconcini piccoli,
0: sì,
1: per sciacquare gli occhi, perché spesso tornano a casa con la congiuntivite, con gli occhi rossi per il vento, per l'acqua e per la sabbia, quindi pulirli e sciacquarli sicuramente è un aiuto, come lo faremo anche noi, cioè, se c'è vento non vai a fare passeggiate in spiaggia, o perlomeno se le vai a fare, quando torni ci si pulisce, si proteggono gli occhi. Noi siamo abituati a portare anche gli occhiali da sole, i nostri animali no, quindi attenzione, anche animali per esempio che hanno gli occhi chiari, non sembra, ma è fastidioso anche per loro, quindi cercare di anche loro di rispettare, di non portarli a fare grandi corse quando il sole picchia.
0: Così, è vero.
1: Sembrano delle stupidaggini e sembrano delle ovvietà, delle cose ovvie, però purtroppo non
0: però vanno ripetute perché non ce le ricordiamo nemmeno. E ecco, vogliamo ripetere un'ultima cosa, dottoressa. Prima, cioè, le vacanze ci sono e se le abbiamo organizzate con i nostri amici animali, bene, ma ricordiamoci, se ci sono delle cose tipo medicinali o vaccini da fare, non possiamo pensarci una settimana prima, perché bisogna magari farli un mese fa. È un mese fa,
1: sì.
0: È un mese fa, è tardi, giusto? Ecco, ci pensiamo,
1: sì, esatto,
0: pensiamo.
1: Cioè, chiaramente pensare un po' prima, ecco. Perché fare l'antirabica, a parte che non si può, l'antirabica va fatta 21 giorni prima, okay, di un'eventuale partenza, quindi questa è legge, eccetera,
0: okay,
1: e alla quale bisogna assolutamente attenersi, anche perché i vaccini non sono acquetta fresca,
0: no.
1: Se fossero acquetta non servirebbero, quindi hanno bisogno, gli animali hanno bisogno di poter, anche se sono chiami, ma di poter potersi concentrare sui vaccini e non avere lo stress magari di un viaggio di tante ore.
0: Certo.
1: È un posto nuovo, ambiente nuovo, e quindi è per loro è comunque uno stress.
0: Ah, sì.
1: E quindi potrebbero anche stare male, perciò è sempre bene pensarci prima. Se restano a casa, controllare bene dove vanno in pensione, se sono a casa, chi si occupa di loro, lasciare i numeri di telefono del veterinario, di qualcuno che si occupa ovviamente del cane o del gatto quando sono a casa. Quando si hanno animali bisogna pensarci prima, non ci si può pensare una settimana prima della partenza dove metto l'una, dove metto la miccia,
0: perché
1: poi le pensioni sono piene, dopo ti tocca prendere una cosa che magari non sai. Sempre io sono del parere che bisogna pensarci prima,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: noi ci prendiamo tutto il tempo per decidere,
0: è così,
1: dove andare, e se vai via con animali bisogna controllare, vedere,
0: certo,
1: c'è lo spazio, non c'è lo spazio, e se non vengono con noi dove stanno.
0: Certo, pensiamoci, e se non ci bastano le nostre considerazioni, le nostre informazioni, oltre che ad andare sul chat GPT, facciamo qualcosa di più serio e chiamiamo il nostro veterinario di fiducia, che è una persona umana, ha un'esperienza provata e ci può dare dei consigli utili. Va bene, dottoressa, è questo che dobbiamo fare.
1: Soprattutto conosce i pazienti.
0: Conosce i pazienti, effettivamente.
1: Perché
0: ecco,
1: l'IA dice cose generiche, non sempre sbagliate, però ogni paziente, ogni individuo è diverso, e quindi e ha delle esigenze comunque leggermente diverse, perciò sì, io direi, è vero, è la mia categoria, ma insomma studiamo tanto anche per dare le informazioni,
0: certo,
1: giuste.
0: Certo, c'è una signora di Asolo che dice che tempo fa, anni fa, ha portato il pastore Maremmano a Jesolo in pineta e l'acqua era tutta sua, perché probabilmente il pastore Maremmano è adatto, no? Giusto? Ama l'acqua, no?
1: Se lui ama l'acqua non è un problema, ma lo ha portato in pineta anche lui.
0: Sì, sì, è stata brava, perché lì c'è anche. No, siamo d'accordo, ha ragione. Adesso, dottoressa, lei è stata troppo tempo con noi e deve andare ha bisogno dei suoi pazienti interni lì, no? Pazienti, i suoi, insomma, amici interni reclamano la sua presenza.
1: Anche il mio cane familiare.
0: C'è un cane familiare. Che nome ha, che non me lo ricordo?
1: Lei si chiama Cali.
0: Allora bene, allora adesso arriva, non ti preoccupare. Dottoressa, grazie e buona serata.
1: Grazie a voi,
0: grazie
1: e buona serata a
0: dei
1: tutti.
0: Suoi consigli. A presto, dottoressa, grazie. Ringraziamo la dottoressa Dagmar Mattes di Nove, in provincia di Vicenza.

Allora, 22:30, tra poco 10 minuti, vorrei sentire un paio di voi. Non facciamo sempre il monopolio a quelli che chiamano per primi le stesse persone, qualcuno di nuovo magari questa sera che si fa sentire. E quindi tra 10 minuti allo 049 700 700, il numero che vedete anche sul display della vostra autoradio, perché così, chiamando in diretta subito, facciamo due chiacchiere, salutate chi volete voi e richiedete una canzone in tempo reale e la mettiamo in onda subito. Se vi piace l'idea, vi aspetto tra poco, va bene? E intanto questo è il nostro momento dedicato agli anni 60 e 70. Ada mi aiuta ad aprirlo insieme a questa canzone dei Camaleonti insieme ai Dick. Beh, se parte, ragazzi, però perché effettivamente questa sera mi sembra che ci siano dei problemini per far partire le canzoni. Allora, andiamo o non andiamo? La facciamo sentire o no? Wow, come passa il tempo.

come passa il tempo, Piero, bellissima questa canzone, saluto, abbraccio te, anche Valentina, saluto anche Ada, dalla bella Asolo, bel panorama da lì, bello, bello, bellissimo, vicino sì a Bassano del Grappa, però Asolo rimane una perla incastonata, bellissima, che è proprio una cosa incredibile e soprattutto inimitabile, giusto, vero? Allora, tra poco alle 22.30 voglio sentire due di voi in diretta, preparatevi la canzone che volete richiedere allo 049 700 700. Chiudiamo questa parentesi

0: Allora, una canzone ancora e poi sentiamo, apriamo le telefonate 2222 che siano due allo 049 700 700. Ho sbagliato canzone? No, vediamo un attimo, aspetta. Sì, allora, beh, se volete chiamare subito, intanto io mi preparo. Allora, 049 700 700, vediamo chi fa quattro chiacchiere con noi e richiede subito una canzone, fino a che io sono qui che armeggio con sì, perché siamo in diretta e lo saremo fino alla alla mezzanotte, ora in cui poi lasceremo lo spazio anche a Fabio Turin, che avete sentito così quest'oggi da mezzogiorno fino alle 3, fino alle 15, però lo riascolterete, chi se lo è perso lo potrà riascoltare tutta la notte. Oh, eccolo qua. Allora, come stai, Piero? Visto che vedo il tuo nome qui sul monitor. Ciao. Sono
1: Fabio.
0: Felice di sentirti. Intanto come stai?
1: Si vivacchia, dai.
0: Ah, mi fa piacere.
1: Si vivacchia.
0: Dove ti trovi in questo momento?
1: Sono a Jesolo.
0: Ah, che bello.
1: Sono a Jesolo da solo. Valentina è a casa.
0: La salutiamo, Valentina. Sì,
1: sta ascoltando. Le mando un bacione. Qualche problemino, Fabio, sembrava troppo bello, ma caro mio, quando iniziano non c'è mai.
0: Vabbè, però voglio dire, sono cose che si stanno risolvendo? Sì? Sì?
1: Fammi la domanda di riserva.
0: Si stanno risolvendo, sì. E presto tornerai tranquillamente a vivere una vita normale.
1: Ci spero, perché sono qua in una bellissima località, ma ho problemi di movimento. Sono diventato un casereccio.
0: Sì, però comunque dai, ti abbracciamo, ci siamo vicini e ti vogliamo nella vita normale di tutti i giorni.
1: Grazie.
0: E siamo comunque contenti, sono molto contento di averti qui in diretta. Che canzone Grazie. Vorresti ascoltare adesso, così velocemente, se riesco a trovarla? Vediamo, Piero.
1: Un amore così grande di Bocelli.
0: Ah, bella. E a chi la dedichiamo?
1: Indovina un po'. Al regalo che mi ha fatto il destino, la vita. No, sì. Non lo sappiamo. Beh, è capitato.
0: È un bel regalo. Io sono sicuro che è un regalo reciproco. Un regalo per te, ma anche per lei è un bel regalo, no? Giusto? Siete un bel regalo.
1: Teniamo i 3 anni,
0: bello.
1: Non è mica uno scherzo.
0: Non è uno scherzo. E allora io voglio che tu faccia una dedica con l'annuncio di questa canzone.
1: Devo farla io?
0: Sì,
1: la dedica.
0: Devi farla tu. A chi la dedichiamo?
1: Valentina, voglio dedicarti questa canzone perché mi piace tantissimo, è molto profonda, ha un significato importante. Fabio, mi fermo qui.
0: Bene, mi fa piacere, mi hai emozionato, e la dedichiamo a te, a Valentina e a tutti quelli che si vogliono bene. Andrea Bocelli, sì. Un amore così grande. Un abbraccio, Piero.
1: Sicuramente. Grazie,
0: ciao.
1: Ricambio. Ciao.

Mario del Monaco è l'autore originale di questa canzone, l'ha cantata lui, ma grande anche Andrea Bocelli. Grazie Piero, un abbraccio anche a te. Allora dai, mettetemi alla prova, vediamo se sono capace di mettere in onda la vostra canzone subito in diretta. Accettiamo un'altra chiamata per sentire qualcuno di voi, qualsiasi sia la richiesta, qualsiasi genere musicale, quindi voglio vedere se la trovo. 049 700 700, vi aspetto, e così la dedichiamo a chi volete voi in diretta, va bene? Il numero lo conoscete, quello che appare se siete in auto sulla vostra autoradio. Beh, di numeri ce ne sono due, ma io vi dico il primo: 049 700 700. Vi aspetto qui. Con

0: Cioè io voglio stimolarli a richiedere le canzoni in diretta. Come
1: certo,
0: stai?
1: Certo.
0: Renata, come stai?
1: Abbastanza bene, grazie, abbastanza bene.
0: Caldo anche questa sera.
1: Caldo.
0: Lì a Vicenza, bello caldo sempre.
1: Sì, sì, caldo, caldo, guarda, veramente.
0: Ascoltami.
1: Ho sentito
0: Bocelli, è bellissima. Hai sentito
1: sì,
0: Piero anche?
1: Sì.
0: Speriamo che possa stare bene presto, lo abbracciamo
1: sì,
0: tutti.
1: È importante, anche io glielo auguro col cuore, certo. Veramente. Ecco, io pensavo di ascoltare così Celeste di Zucchero.
0: Troppo bella. Ma ecco. Richiedete sempre canzoni bellissime voi, eh? E siete
1: tu,
0: intenditori.
1: Fabio, come va? Tutto bene?
0: Bene, bene, sì, caldo, come ha detto la dottoressa
1: Marisa,
0: prima,
1: sì.
0: I cagnolini hanno molto caldo,
1: sì.
0: Perdono
1: l'ho
0: pelo.
1: Sentita, sì, sì. Infatti.
0: E bisogna stare anche attenti.
1: Andiamo verso l'estate, per cui
0: questo è bisogna, poi dopo le belle giornate sono belle, vedrai che avremo tempo di lamentarci quando alle 4 del pomeriggio sarà scuro e ci sarà la nebbia soprattutto qui in provincia di Padova, che è proprio
1: c'è contro in ogni stagione praticamente.
0: Grazie a Valentina che manda un messaggio adesso e ha detto saluto il mio amore Piero che mi ha sorpreso con quella bella canzone che adoro. Grazie.
1: Bello,
0: un abbraccio
1: veramente.
0: Anche a te, cara Renata,
1: grazie,
0: al tuo Paolo. Una serata da stare ancora insieme perché saremo insieme fino alla mezzanotte, tu lo sai.
1: A mezzanotte ci dobbiamo esprimere. Il nostro
0: desiderio, prepariamocelo,
1: sì.
0: Va bene?
1: Esatto, ok.
0: Ciao Renata, un abbraccio, ecco Zucchero.
1: Ciao, ciao.

Radio Gamma 5 in diretta, 22 e 41 minuti. Come diceva Renata prima, alla mezzanotte, alle 00:00, avremo l'appuntamento con il desiderio da esprimere, perché noi a quell'ora giochiamo. Giulia, ma perché non hai chiamato allo 049 700 700? Va bene, i Planet Funk arrivano fra poco, adesso ci sono loro, Earth, Wind and Fire.

Allora, sì, va bene, sì, sì, ma le richieste, ok, vanno bene le richieste al 334 710 26 72, però prima io vi volevo anche in diretta allo 049 700 700. Giulia, eccoci qua.

Oh Giulia, questa sera sei molto dance. Allora, ricordatevi anche il prossimo martedì le richieste in diretta, cioè telefonate in diretta, anche se non sono due e sono tre va bene lo stesso, però le facciamo alle 22:30, va bene? Quando sono le 22:30 potete chiamare allo 049 700 700 e richiedere la vostra canzone. Due o tre telefonate le prendiamo ed è bello così, perché mi piace, vedo che dopo chiamate, perché non lo so perché, ma chiamate dopo. Beh, in diretta le metteremo la prossima settimana. Saluto tutti quelli che stanno mandando i messaggi, anche Meg sta per Meg Reilly, Meg Ryan, Meg non lo so, comunque ecco qua, adesso è certamente regaliamo Mango, perché ci sta bene a quest'ora e perché questa è una delle più belle, cioè Bella d'estate.

bella d'estate. Alle 23 tra poco lo spazio sarà dedicato allo special, e lo special questa sera sarà dedicato agli 883. Loaded beats in the trace. Prego, signorina, posso invitarla a ballare? Lo sente questo violino? Beh, allora ho detto all'orchestra di fare qualcosa di speciale per ballare insieme a lei.

Michele di Torreglia in provincia di Padova, appena chiamato, grazie Michele per le tue parole, 049 700 700, e dedica a sua moglie che si chiama Monica, Lucio Battisti.

Abbiamo giusto qualche minuto, un paio prima dello special dedicato agli 883, poi avremo anche Paolo Spagnolo con noi. E grazie ancora agli amici che hanno mandato i loro messaggi al 334 710 26 72, ma potete farlo ancora, eh? Ciao ancora anche a Michele e a Monica. Prima allora dello special è una signorina che è molto bella, ancora è molto brava, Cherry Lynn. Beh, a quell'epoca era molto giovane e cantava Got to Be Real.

Andiamo in diretta, sì, bene bene, con gli amici che ci sono collegati ai social. Bene, così speriamo che non si blocchi tutto come sempre, perché ogni tanto qui si blocca. Martina, ciao, salutiamo anche Daniele e poi Loredana e tutti gli altri che saranno sintonizzati lì sui social, ma poi dopo anche sui 94. Se vedete l'ora è quella giusta, siamo in diretta, le 23 e due minuti dopo le 23, noi non scherziamo, siamo in diretta, però quelli che vedranno domani, ma lo vedranno domani. Allora, questa sera parliamo degli 883, un gruppo che è Loredana, ciao, grazie di essere lì. Gli 883, allora gli 883 ormai, insomma, siamo veramente, li amiamo tutti, però quel gruppo lì formato da due, poi dopo Max Pezzali ha continuato da solo perché lui, insomma, è il frontman, però 883 li ricordiamo bene. Un gruppo musicale pop nato quasi dal nulla, per scherzo, formatosi a Pavia, loro città natale, nel 1989, composto inizialmente da Max Pezzali e Mauro Repetto, successivamente solamente da Max Pezzali e altri musicisti, quando Max decise di continuare appunto la carriera da solista. Con i primi due album hanno ucciso l'Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est. Gli 883 si sono distinti nel panorama pop italiano per i testi giovanili, molto originali, diventati un'icona degli anni 90, ma devo dire che piacciono ancora molto oggi, anche ai bambini, perché piacciono, hanno dei testi che sono sempre molto giovanili, prendono subito. Sebbene siano principalmente classificati come gruppo di musica pop, la loro carriera musicale ha attraversato anche altri generi come il rap, la dance e anche il rock. Parliamo dei loro inizi. Allora, e iniziò a Pavia nel settembre dell'84, quando Massimo Pezzali del 67, in seguito noto come Max Pezzali, e Mauro Repetto del 68 si trovano ad essere compagni di classe al liceo scientifico Niccolò Copernico, dopo che Pezzali era stato bocciato alla fine del terzo anno al liceo Taramelli precedentemente frequentato. Insieme cominciano a scrivere canzoni, esordiscono nell'89 partecipando alla trasmissione 1-2-3 Giovanotti, condotta su Italia 1 dall'allora emergente appunto Lorenzo Cherubini, cioè Giovanotti. Per il duo venne scelto il nome provvisorio Hip Hop, dal gioco delle parole hip hop e musica pop, e presentarono un brano in inglese intitolato Live in the Music dalle sonorità rap. E apparentemente il progetto non avrebbe prodotto alcun seguito, tuttavia proprio in questo evento avrebbero l'occasione di conoscere Claudio Cecchetto. È stato lui che li ha poi lanciati, fondatore e direttore di Radio DJ, all'epoca una delle più importanti d'Italia, adesso ahimè passata ad altri lidi, è diventata Espanyol e l'hanno comprata gli spagnoli. Vabbè, comunque questa è la storia. Allora, lo stesso argomento hanno ucciso l'Uomo Ragno, il colloquio con Claudio Cecchetto si rivela molto decisivo per loro. I due lavorano sui nuovi brani musicali in italiano e, essendo molto appassionati di motociclismo, in particolare Max Pezzali, decidono di cambiare il nome del gruppo da Hip Hop a 883. Perché? Perché è il nome commerciale del modello base della Harley Davidson Sportster, che, come faceva riferimento anche alla cilindrata della moto 883, mitica, insomma la Harley è mitica per l'883. Max Pezzali e Mauro Repetto partecipano al Festival di Castrocaro del 91 con il brano Non me la menare, e sul palco Pezzali canta e Repetto, coautore delle canzoni, suona la chitarra e canta alternando con Max una strofa a testa della canzone. E poi al Festival Bar 92 hanno ucciso l'Uomo Ragno, perché da quel momento in poi si limiterà a ballare, ecco, perché suonerà e ballerà solamente Repetto e canterà solamente Max Pezzali. E nel 92 esce Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il primo album del gruppo in cui si mescolano melodie pop e rock e in alcune occasioni anche hip hop. In particolare la copertina in puro stile pop art, in cui Max e Mauro compaiono in ritratti proprio in un fumetto, molto bella quella copertina, mentre osservano un gruppo di gente che sul tetto di un grattacielo circonda un cadavere coperto da un lenzuolo. Il duo canta per la prima volta la nuova canzone al Festival di Castrocaro, ora condotta da proprio da Cecchetto. Il singolo omonimo diviene un tormentone dell'estate 1992 e l'album arriva a vendere
650.000 copie, senza alcun supporto pubblicitario e senza la realizzazione di un videoclip. Pensate, l'album conquista quasi subito la prima posizione tra gli album più venduti in Italia e porta gli 883 al primo loro telegatto, che come rivelazione dell'anno e come miglior album al World Music Awards, come miglior artista italiano e al premio come rivelazione dell'anno a Vota la Voce. Altri pezzi dello stesso album divenuti storici sono Sei uno sfigato, uscito anche come singolo, Non me la menare, Con un deca e Si incazza, e questa cosa, questa casa non è un albergo, una tipica frase familiare, no? Che abbiamo sentito tutti, quest'ultimo caratterizzato dalla collaborazione del chitarrista Nicky, altro grande personaggio inventato a Radio DJ, inventato dal grande Claudio Cecchetto. Dunque, beh, io non lo so, io comincerei subito col cavallo di battaglia, perché ragazzi, direi che bisogna cominciare con questo, e cioè hanno ucciso l'uomo ragno. Ci sentiamo tra poco, voi che siete sui social sintonizzatevi sui 94, perché questo è lo special con gli 883.

883, questa sera lo special dedicato a loro, e parliamo di un altro album, e cioè Nord Sud Ovest Est, che ha avuto grande successo anche quello nel 93, contenente canzoni diventate celebri come la title track Nord Sud Ovest Est, Sei un mito, come mai, e l'album supera il successo del precedente con 1350 copie vendute e vince l'edizione 93 del Festival Bar. Il terzo e quarto Telegatto come migliore band dell'anno, e per il miglior album per il secondo anno il di fila il World Music Awards, come mai. Invece in coppia con Fiorello, anche lui allora in forza la scuderia di Cecchetto, ne ha inventati, posso dire, tanti, veramente sono praticamente nati tutti lì con Cecchetto, tutti da Radio DJ, con le sue indicazioni, con poca esperienza ma tanta voglia di fare, poi sono scoppiati come loro, grande successo, e ancora sono lì, perché sono nati tutti lì, Amadeus, Jerry Scotti, tutti. Beh no, Jerry Scotti ha fatto anche un altro percorso, Radio Milano International e altre cose, però comunque anche lui poi ha fatto parte della band DJ Television soprattutto. Allora, vincono il Festival Italiano di Canale 5 presentato da Mike Bongiorno, anche da questo album sono tratti numerosi singoli, e dall'album Nord Sud Ovest Est esce, su idea di Claudio Cecchetto, il videoclip, la versione VHS con tutti i videoclip delle canzoni dell'album, circa 130.000 copie vendute. Per l'album, per il video LP viene usata la stessa copertina, di nuovo a fumetti, raffigurante Pezzali, ripeto, nel deserto, fermi con la moto davanti a un crocevia che riporta il titolo sui cartelli stradali. Nel 1993 gli 883 sono ormai un fenomeno musicale, con i loro testi poco impegnativi sicuramente, però sinceri, diretti, che narrano in maniera stereotipata i piccoli problemi dei ragazzi dell'epoca, cantati su basi musicali dance al sintetizzatore, e dicevano cose, insomma, che i ragazzi vivevano ogni giorno e che forse vivono ancora in modo un po' più frenetico, ma vivono ancora. Possibile che nessuno si sia accorto che gli 883 rappresentano innanzitutto un'operazione sociologica, magari irritante, ma irrilevante proprio no? Possibile che nessuno abbia sospettato che rappresentino quel pezzo d'Italia che viene su fino a noi dagli anni 50? Questa è una frase di Edmondo Berselli. Dopo un tour nelle discoteche tra il 93 e il 94, la formazione originale degli 883 entra in crisi e si scioglie. Quei motivi sono tanti, e il vero motivo magari non lo sapremo mai, però l'ultimo lavoro del duo iniziale è Remix 94, una raccolta di principali pezzi dei primi due album in versione remix con l'aggiunta dell'inedito Chiuditi nel cesso, e raggiunge la posizione numero 16 tra gli album più venduti del 94. Ripeto, sembra non reggere la necessità e le richieste per mantenere il successo. Pezzali ha raccontato che il sabato di Pasqua, dopo essersi visti, dice Max, l'ho salutato. Ok Mauro, ci vediamo lunedì alle 14. Ripeto, rispose Max, io credo che me ne andrò. Lasciati gli 883, Mauro Repetto termina quindi la sua carriera nel gruppo. Ci sono altre storie, chiaramente, c'è chi dice che si sia, tra virgolette, montato la testa, abbia avuto un grande successo economico, abbia voluto andare in America per fare successo anche a livello cinematografico, per produrre un film, l'ha fatto, l'ha prodotto forse ha speso tutti i soldi che aveva, magari ha fatto debiti, comunque insomma si è intrippato la testa per fare determinate cose, e poi alla fine insomma è rimasto lì. Altre considerazioni le facciamo alla fine. Intanto diciamo che la band senza Mauro Repetto si presenta con il brano Senza averti qui al Festival di Sanremo 95 e raggiunge l'ottava posizione. Mauro Repetto però partecipa virtualmente a questo festival, avendo firmato come autore insieme a Pezzali Finalmente tu per Fiorello, che si aggiudica il quinto posto in classifica, che poi il cantante pavese reinterpreterà due anni dopo.
Nell'estate del 95 Pezzali presenta la nuova band 883, formata da 9 elementi che già suonavano insieme nei locali milanesi, col nome di Elefanchi, tra cui le coriste Paola e Chiara Iezzi, Paola e Chiara chiaramente, successivamente lanciate come soliste, Daniele Moretto e Michele Monestrioli rispettivamente alla tromba e al sassofono, Jacopo Corso e Roberto Priori alle chitarre, Sandro Verde alla tastiera, Leonardo Misuriello al basso e Ivan Ciccarelli alla batteria. Gli 883 iniziano a tenere concerti dal vivo dopo le esibizioni nelle discoteche con basi registrate. Max Pezzali mantiene il ruolo di leader e diventa il principale compositore di questo gruppo, cioè chiaramente essendo il frontman lui rimane il punto di riferimento. Lo stesso negli 883 nel 95 fanno uscire un nuovo album, La donna, il sogno e il grande incubo, preceduto da una serata evento su Italia 1 condotta da Amadeus, e parte il primo vero tour del gruppo. Il nuovo album raggiunge il vertice della classifica con 1 milione di copie vendute e conquista la vittoria del Festival Bar con Tieni il tempo. Viene realizzato anche la versione VHS intitolata La donna di sogno e altri video, e anche il video di Non sei Bob Dylan, brano presente nell'album come traccia fantasma. E beh, nel 99 viene nuovamente cambiata la formazione, però lasciano i chitarristi Cazzago e Priori e al loro posto arriva Fabrizio Frigeni, il bassista Matteo Bassi sostituisce Melone e alle percussioni arriva Claudio Borrelli al posto di Nuzzoli. Viene pubblicato il singolo Viaggio al centro del mondo, e contenente una versione originale e una remixata del brano e le versioni in spagnolo di Nord, Sud, Ovest, Est. Nell'autunno 99 avviene anche la rivincita del film Jolly Blue, che dopo il fiasco nei cinema ottiene oltre 3 milioni e mezzo di spettatori in prima serata. Facciamo la conclusione tra poco, perché adesso chiaramente ancora 883 è a uno dei cavalli di battaglia sicuramente, è proprio questo, cioè Sei un mito. Ah, siamo in diretta, questa è Radio Gamma 5, in diretta fino alla mezzanotte.

sei un mito, il linguaggio chiaramente molto giovanile, molto molto molto alla mano per i giovani dell'epoca, andava molto molto bene, adesso forse sono anche peggiorati, nel senso che vanno giù di brutto con altre frasi, queste erano anche belle tutto sommato. Allora, dopo la fine degli 883 Max Pezzali prosegue da solo e nel 2005 esce prodotto dalla Warner Music Italy la raccolta doppio CD Tutto Max, antologia dei più grandi e noti successi degli 883, contenente anche alcuni singoli tratti dall'album solista. Nell'estate del 2008 esce il primo album dal vivo nella carriera di Max Pezzali e il logo figurativo 883 viene registrato dalla FRI Records, l'etichetta discografica di Claudio Cecchetto e Pierpaolo Peroni, per tutelare il lavoro svolto sino a quel momento che ha portato al successo il gruppo, marchio che ancora oggi è di proprietà appunto di FRI SRL, depositato dagli anni 90 presso Modiano e Partners, consulenti in proprietà industriali, brevetti e marchi design. Quindi appartiene ancora a Cecchetto il marchio, chiaramente ci vorrebbe, insomma, l'ha inventato loro, è giusto che appartenga a loro il marchio. Nell'ottobre del 2024 ha debuttato la serie televisiva Hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883 prodotta da Sky Studios, che molti hanno visto, è una serie liberamente ispirata, però fatto molto bene, devo dire la verità, alla biografia I cowboy non mollano mai, la mia storia di Max Pezzali, in occasione appunto del debutto Sky e Now hanno organizzato una esclusiva experience anni 90 a Milano con la partecipazione appunto di Max Pezzali special guest. Sì, una bella cosa quella che hanno fatto, questa storia degli 883, bella, con questi interpreti e tutto sommato molto molto adiacente al reale. Bene, signore e signori, abbiamo concluso l'appuntamento con gli 883, che riescono sempre a stupirci, anche se Max è rimasto da solo, è lui il frontman, è lui la voce, ma eccoli da nord, sud, ovest, est con Come mai.

0: 883 lo special questa sera dedicato a loro, e tra poco ci colleghiamo subito. Paolo Spagnolo, ciao Paolo, eccoci qua.
1: Eccoci qua.
0: Buona serata a tutti intanto. In diretta. Night Train si collega con noi ed è qui al martedì, anche se il tuo treno partirà domani sera.
1: Sì, non è una serata tanto da Jack, ma forse da Jack Daniel.
0: Sì, da Jack Daniel.
1: Ascolta, sì. visto che ci siamo, sai, okay, di solito okay. Le perplessità, gli aneddoti sugli 883, non ce ne sono tanti, anche perché comunque erano dei tempi nostri, no?
0: Sì, certo.
1: E allora, la particolarità è che posso dire, quando ho visto per la prima volta sul palco Max Pezzali, ma ripeto che era dietro, che ballava come un forsennato, pensavo fosse un tecnico del suono che è rimasto fulminato. Ballava esageratamente fuori.
0: Sì,
1: tempo.
0: Era fuori, e tra l'altro fuori tempo anche, effettivamente.
1: Fuori tempo assolutamente. Ho detto, questo si è fulminato. E poi vabbè.
0: Tecnico è proprio una scossa.
1: La particolarità, sì, sì, sì.
0: In ogni caso, ecco. Hanno avuto grande successo, sono dei prodotti di Claudio Cecchetto come tanti altri, e hanno
1: era il periodo di Giocattolo, Giovanotti,
0: Gioiello, Denaro.
1: Sono tutti frutto dalla Cecchetto House.
0: Certo, hanno avuto grande successo, poi sono partiti da lì tutti, e anche lì hanno avuto poi, ognuno ha preso la sua strada e sono tutti diventati bene o male nel loro campo famosi.
1: Sì, era la DJ Television del tempo.
0: DJ Television. C'è Gerry Scotti che ancora è a 70 anni, ragazzi, e io lo ammiro tantissimo perché è ancora lì, ma c'ha una grinta pazzesca, effettivamente, ancora. È bravo,
1: diciamo che comunque li porta bene, no, lavora bene.
0: Sai, mi hanno iscritto alla ruota della fortuna, non so se magari mi chiameranno. Io a casa sono bravo su quelle cose lì, però dopo quando sei lì è diverso.
1: Io più sulla tombola.
0: Però comunque se ci vado sarò molto timido, effettivamente, lo so, perché è una cosa da essere di fronte. Però comunque
1: piuttosto di quella che vai giù, che
0: mai
1: quella
0: la botola no,
1: meglio di no.
0: vedremo.
1: Ecco. Perché... Ascolta, visto che di solito parliamo di musica, parliamo di tante cose, e la settimana scorsa mi ha scritto Giovanni Turiaco, che è un noto e affermato DJ, nostro DJ amico soprattutto,
0: grande.
1: Che comunque ho avuto modo di conoscere a tempo, e che comunque ho conosciuto meglio forse il papà, perché lui era Paolo Turiaco di Schiercella,
0: di Schiercella è un mito di Schiercella,
1: di Paolo Turiaco, che era proprio il papà di Giovanni, che speriamo che in una prossima occasione magari abbia modo di chiamarci e di raccontarci un po' la storia, perché poi aveva, non ricordo se erano il zio che aveva il negozio di Boston Disco, poi c'erano Music Shop, c'era Discobolo, c'era La Gabbia, c'era Ricordi, un sacco
0: ce n'erano, però
1: tanti.
0: Quindi, se lo avremo ospite, Giovanni, sarebbe bello, che sarebbe...
1: io farò in modo che magari avere una telefonata che ci racconti un po' la storia dei dischi. Io ne approfittavo perché dietro il negozio di Paolo Turiaco c'era De Pretto, che era un negozio che vendeva computer, quindi io, avendo lavorato di informatica, ne approfittavo per andare a prendere dischi e anche comprare computer, quindi
0: bello.
1: Avevo proprio il mio viaggio era doppio di servizio, ecco, tutto
0: bello, ecco. Bello. È bello ripercorrere questa, perché questi negozi di dischi ormai non esistono quasi più, ma una volta c'era la discoteca, c'erano i disc jockey, ed erano lì, era il ritrovo di chi andava a prendersi la musica, che poi
1: io parlo anche del Ciso a Vicenza,
0: Ciso,
1: il suo negozio,
0: il Music Shop,
1: e ogni tanto diceva quello lo devi prendere, mi diceva.
0: Quello lo devi prendere.
1: E dopo in effetti il risultato era World Galaxy,
0: wow.
1: Quindi erano pezzi del genere, quindi poi la CGN Company, Devil's Gun, eccetera, quindi erano quei pezzi che comunque ti dicevano guarda che quello va, e quindi potevi stare tranquillo.
0: Potevi stare tranquillo che quello andava, perché era un esperto, perché aveva quel sesto senso. E anche Turiaco era così, no? Allora,
1: ma noi arriviamo ancora prima, dai festini nei bar con i jukebox, con le 50 lire.
0: Ah, là era il primo, era il primo mixer quello.
1: Il primo mixer A5 e partiva, che ne so, Riccardo Cocciante, Celentano, Mina.
0: Sì, però vabbè, quelli erano i momenti in cui c'erano queste prime aggregazioni, le ragazze che si incontravano con il gruppetto di ragazze, quello gli piaceva, si avvicinava, e sai, erano i primi momenti, e poi dopo le discoteche.
1: Fammi accendere.
0: Fammi accendere, per favore.
1: E dopo la famosa.

0: diciamo, un po'
1: No,
0: così
1: no, noi dobbiamo
0: imbranati.
1: fare i cretini al solito.
0: Non so, che alle ragazze non piace, quelli che fanno i
1: Non
0: cretini.
1: piace, non piace.
0: No,
1: No, ma dopo sai, è così, dai. Comunque ci
0: comunque,
1: siamo raccontati anche questo, dai.
0: sì, è bello anche questo perché fa un po' grigio, fa un po', no, febbre del sabato sera, fa, perché erano quelli i tempi dopo la
1: Sì,
0: fine.
1: chiaro.
0: Noi, ecco, Paolo, tu adesso chiaramente hai la mia età e a quest'ora della sera, se non sei in diretta, anche tu sei lì con la tua copertina come Fabio Volo, no? Che, lo
1: Chiaro,
0: vedevi Fabio
1: sì,
0: Volo? Lo
1: la
0: vedevi Fabio
1: minestrina, le
0: Volo? Lo
1: stelline.
0: vedevi Fabio Volo con il programma?
1: Fabio Volo,
0: No, su Rai 3 ha
1: no.
0: fatto un bellissimo programma che tra l'altro mi ha
1: Sì.
0: insegnato molto, che si intitola Kong, e ogni sera alle 20 fino alle 20, dalle 20 fino alle 20:30 più o meno. Allora, la Torre Branca a Milano, altissima, no? Quella che si va su con l'ascensore, ecco, lui era in cima, la Torre Branca, andava su un ospite e tutti questi droni che erano fuori filmavano dentro, si giravano, ti facevano vedere Milano e lui raccontava la storia, un po' come io e te adesso raccontavano la storia di altri tempi, e lui alla fine li lasciava con un disco, metteva su proprio il vinile, proprio come si fa, aveva il Technics. Il 1200 metteva su un disco, lo riproporrà di nuovo a settembre questo. E,
1: Chiaro.
0: no, dicevo che tu quando trasmetti sei così pimpante come me, dopo le altre sere siamo, sai, un po' così, ci riposiamo, ci svegliamo presto al mattino, ma verrai qua una sera, un martedì sera, in diretta, hai detto che un'oretta la farai qua, faremo delle selezioni musicali insieme, scelte anche da te. Va bene?
1: Ok,
0: Ce l'hai problemi?
1: certamente.
0: Ce l'hai? Ok,
1: Volentieri, volentieri, volentieri. Però
0: Paolo.
1: o prima o dopo poi si va a cena, perché è
0: Ah,
1: d'obbligo.
0: porco cane, come faccio a venire a cena a mezzanotte? Facciamo
1: Dai,
0: prima?
1: andiamo con
0: No.
1: i fantasmi e le streghe, siamo a posto, no?
0: Diciamo che a
1: Nel momento in cui
0: mezzanotte
1: le lancette si
0: combaciano. Facciamo. Ma
1: combaciano,
0: allora tu
1: no, si
0: vorresti.
1: baciano, no,
0: Si
1: combaciano.
0: baciano, si baciano.
1: Si baciano,
0: Tu
1: sì.
0: vorresti che a mezzanotte io e te poi dopo andiamo a mangiare qualcosa qua in giro? Ma si può fare,
1: Perfetto,
0: si può
1: si può
0: fare. Va
1: fare, si
0: bene,
1: può
0: va bene.
1: fare. Dai.
0: Lo facciamo. Ok, allora va
1: Va
0: bene, va bene, va
1: bene,
0: bene Paolo.
1: lanciamo il pezzo.
0: Lanciamo il pezzo che deve essere stupendo perché già dal titolo You and Me, Andy Pollack, però vorrei lasciare la frequenza a te e fai in modo
1: Ma tu la
0: di.
1: conosci questa
0: Sì,
1: canzone?
0: l'ho già sentita, è molto bella, è
1: Ok,
0: molto
1: perfetto.
0: bella.
1: La dedichiamo ai nostri ascoltatori, allora.
0: Sì, immergiti e fai finta di essere qui davanti al microfono e ce la presenti tu, Paolo.
1: Ciao ragazzi, questa è Radio Notte Network. Lui è Andy Pollack, questa è You and Me. Ciao a tutti.
0: Grazie Paolo, a presto.

grande, grande, grande Paolo Spagnolo e la sua musica e il suo intervento qui che ci aiuta a introdurre la notte, tutto sommato, perché tra poco vi lascerò, non prima che le lancette dei minuti e delle ore si siano baciate per esprimere un desiderio. Poi sarete con Fabio Turin, che avete sentito oggi dalle 12 fino alle 15, la replica per chi si è perso qualcosa, e quindi molto interessante quello che verrà dopo. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 al 29 agosto. Poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni chiamate Valentino al 349-7780167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è consigliatissima, perché chiaramente sono molto limitati i posti per questo viaggio esperienziale, le vibrazioni del sapere. Molti viaggi disponibili, quelli che vi abbiamo detto, sono veramente molto interessanti. Allora, vicini alla mezzanotte, preparate il desiderio. Calling you. Componi il numero, mettiti in contatto. Chiama.

caro Alberto, io ti ringrazio del messaggio che ho sempre piacere di leggere. E sì sì, attendiamo la magia, perché io lo vivo con voi questo desiderio. Sai, alle volte il desiderio di un sogno che si vuole che sia vero non deve essere così grande, così deve essere anche una cosa piccola, però il bello di tutto questo è che non deve essere un sogno che rivolto a noi stessi, ma lanciato a qualcun altro. E questa è la bellezza di esprimere un desiderio. Salutiamo Luciana. Prima della mezzanotte ha richiesto questa bella canzone di Franco Battiato, e cioè La stagione dell'amore.

stagione dell'amore. Giulia, grazie di essere ancora qui, grazie di questa serata anche a te, perché tutti voi riuscite a rendere ancora più bella il martedì sera, il club del martedì, insomma, con la vostra partecipazione, chiaramente. Vicini alla mezzanotte. The last message.

0: vicini vicini vicini alla mezzanotte. Una voce può dire molto, una voce può dire tante cose, soprattutto se ti racconta in modo semplice quello che sta vivendo, quello che sta provando. Una voce può accarezzarti l'anima, pettinarti i pensieri, come diceva Francesco De Gregori, toccarti al cuore, al centro del cuore. Alzatevi, è tempo di alzarsi, non di dormire. Wake up everybody. Aaron Melvin and the Blue Notes. Enzo, eccola.
1: Wake up.

Manca poco, mancano pochi secondi e poi ci sentiremo la prossima settimana. Il club del martedì apre alle 21, quindi avremo ancora modo. Abbiamo già superato la metà del mese, quindi allora, io prima di ringraziarvi vorrei invitarvi a concentrarvi su quello che volete esprimere, sul desiderio che volete esprimere. Grazie di tutti i messaggi che stanno arrivando. Un abbraccio a tutti e fermiamo il mondo, fermiamolo completamente, perché ora, in questo momento, ci concentriamo per esprimere il nostro piccolo o grande desiderio. L'abbiamo fatto? Bene, allora io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio insieme a Fabio Turin, sarete con lui. Argomenti interessanti insieme a tutta la notte. Non vi lasciamo mai. Radiogramma 5 con voi. Ci sentiamo la prossima settimana. Buonanotte, grazie ancora.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 16 giugno e parto con il ringraziare Fabrizio, che era al tavolo con me durante il giro in motonave con Radio Gamma 5, perché è stato gentilissimo a informarsi in merito alla famiglia di Bassano del Grappa. Vi ricordo, perché ne abbiamo già parlato, questa famiglia composta da 6 persone, perché un figlio abita già fuori, quindi c'è mamma e papà che sono Diana e Marcello, poi ci sono 4 figli, di cui una figlia disabile al 100%, e Fabrizio, ecco, ha fornito 2 nominativi di lavoro. Perché? Perché Marcello comunque si trova anche senza lavoro, fino adesso diciamo si è occupato un po' della figlia e ha fatto anche qualche lavoretto, però non ha nessun lavoro concreto che possa essere documentato, e quindi mentre invece Diana è l'unica che ha un lavoro stabile, e quindi anche qualora ci fosse un'agenzia immobiliare che fornisca loro delle proposte di affitto, non hanno i requisiti, diciamo, dimostrabili per poter accedere a queste proposte. E quindi giustamente Fabrizio ha inviato loro insomma 2 nominativi, in modo che ci siano, insomma, aumentino le probabilità. Ecco, vi ricordo che questa famiglia verso fine dell'anno scorso è stata sfrattata. Non entriamo nei dettagli, ma un po' per la loro bontà e ingenuità non hanno, diciamo, contestato, ecco, mettiamola così, lo sfratto, e pensando anche di trovare subito una soluzione. Invece si sono ritrovati che per un periodo sono stati ospitati da un loro conoscente, un loro amico, e poi fortunatamente tra virgolette il comune ha trovato loro degli spazi, che però questi spazi non sono assolutamente adeguati. Stiamo parlando, io, anche se non è forse il termine esatto, lo chiamo una sorta di dormitorio, dove loro inizialmente avevano una proroga di 15 giorni, poi siamo passati a un mese, e poi siamo passati ultimamente a 2 mesi di proroga. La proroga, l'ultima, scade adesso al 30 giugno, quindi loro sapranno qualche giorno prima se viene prorogato per altri un mese o 2 mesi, insomma, ecco. Quindi vi lascio immaginare lo stato d'ansia e la disperazione in cui versano. Tra l'altro non sono spazi adeguati né per contenere appunto 6 persone, ma neanche per creare loro quel minimo di intimità familiare. Non possono ricevere la posta, insomma non possono portarsi le loro cose, quindi le loro cose sono dal giorno dello sfratto depositate in un fienile, in un granaio, e quindi fino adesso hanno subito intemperie, pioggia, vento, freddo, caldo, animali, eccetera eccetera, quindi con l'alta probabilità anche di rovinarsi. E quindi loro chiedono semplicemente di trovare una casa o una soluzione di affitto adeguata per 6 persone. Ecco, quindi 3 camere in zona Bassano del Grappa o comuni limitrofi, oppure anche nel tratto che collega Bassano verso il Veronese. E per cui, insomma, ecco, stanno vivendo veramente questa brutta situazione. I figli ovviamente non sono contenti, e quindi vi lascio immaginare, insomma, ecco, lo stato d'animo generale. Per cui cerchiamo di aiutarli. Adesso, ripeto, Fabrizio ha dato questi 2 nominativi, vediamo se andranno almeno uno dei 2 in porto, e per cui ringrazio Fabrizio. Poi condivido un messaggio che ho ricevuto da amici. Non conosco la persona, ve lo anticipo, però mi sembrava interessante sia per poter aiutare questa persona e anche per che qualcuno di voi ne possa beneficiare. E cioè, lui si chiama Alberto Pavesi, ha perso da poco il papà, e il papà aveva un mobilificio, e dopo la morte del papà la famiglia e il ragazzo hanno capito di non poterla gestire questa realtà aziendale, quindi l'hanno avviata alla chiusura, e quindi attualmente c'è una situazione in cui stanno vendendo tutti i mobili al prezzo di costo, quindi arredamento per casa, cucina, soggiorno, camere da letto. Se volete informarvi, se avete necessità di acquistare dei immobili, quindi voi avete il beneficio che vi vengono venduti al prezzo di costo e questa famiglia evidentemente riesce ad avere un po' di liquidità per probabilmente la chiusura dell'azienda, eccetera, eccetera. Basta mandare un messaggio ad Alberto e lui vi manderà le foto dei mobili che vi interessano e che ha a disposizione attualmente. Il numero è 351 515 8448, lo ripeto, 351 515 8448. Ecco, poi ringrazio tutti quelli che hanno inviato messaggi e complimenti per l'intervista di martedì scorso a Silvana Bonazza, la prima donna fotografa professionista d'Italia, e vi racconto alcuni aneddoti. Allora, il primo è che avevo chiesto alla figlia Claudia di accompagnare la mamma, visto che insomma le temperature sono alte, e ho detto insomma accompagnala tu qui, insomma fammi un piacere. E quindi pensavo, quando li ho viste entrare in cabina regia, che fosse appunto così. Poi invece, quando sono andato a salutarle, che è finita la trasmissione, ho scoperto che Silvana aveva guidato lei all'andata ed è stata irremovibile nel guidare anche al ritorno. E stiamo parlando, signori, di una signora di 89 anni, ok, che ha ancora la vitalità di una ragazzina. Ecco, e sarà merito di quella che lei ha paventato come la dieta del caffè che ha fatto per tutta la vita. Gli altri aneddoti riguardano il fatto che proprio fuori dalla sede, quando siamo usciti dopo l'intervista, c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché ha incontrato un cugino del suo defunto marito Gino, che evidentemente aveva ascoltato la trasmissione, visto che sono originari tutti di Campo d'Arsego, è venuto insomma a salutarla. Quindi c'è stato questo momento molto simpatico. E qualche giorno dopo mi ha chiamato il nostro grande conduttore Ilario Canova, conduttore della radio del sabato, e mi dice che sua moglie durante la notte aveva ascoltato la registrazione della puntata, e anche lì c'è stato un momento di caramba che sorpresa, perché loro in passato, più di 20 anni fa, hanno fatto con la Silvana, quindi Ilario e la moglie e Silvana e il marito, hanno fatto 4 viaggi in India, proprio quando in merito a quella situazione che vi ha raccontato Silvana durante l'intervista, dove c'era questa struttura dove Silvana ha comprato anche una parte di terreno per costruirla e ha portato medicinali, vestiti e quant'altro per queste suore con il sorriso, che era questa associazione che gestivano appunto gli aiuti ai bambini trovati per la strada, senza genitori, abbandonati. E poi lì c'era anche tutta una situazione di malati o di povertà, insomma, ecco. Quindi Ilario insomma c'è stato e ha potuto insomma testimoniare quello che Silvana poi ha detto qui in radio, che era assolutamente vero. Tra l'altro poi loro, vista l'amicizia che si era creata, hanno fatto anche un viaggio in Nepal, se non mi ricordo male, ecco. E adesso ho consigliato a Ilario, ho detto come ho consigliato ai radioascoltatori, che se vi capita di andare a San Pietro in Gù, proprio sulla strada principale, c'è ancora il suo negozio, la Splendida, Foto Splendida. Basta, vi fermate, suonate il campanello, vi fate fare uno scatto, che lei è sempre felice se fa scatti, e la salutate, così vi fa vedere il negozio, che è rimasto proprio inalterato e come era una volta, insomma, ecco, bellissimo, bellissimo. Quindi grazie a tutti, insomma, sempre per la partecipazione. E a proposito, prendo spunto proprio da martedì scorso per condividere con voi un pensiero. Allora, fino ad oggi posso solo che ringraziare, e lo faccio sempre, per tutti i complimenti che ho ricevuto e continuo a ricevere, per il sostegno, per l'affetto, per la vostra vicinanza sincera e per l'attenzione nei miei confronti. Normalmente sono una persona che io preferisco farli i complimenti che riceverli, però devo dire che in questo caso le vostre parole e i vostri pensieri scaldano davvero il cuore. Però voglio concentrarmi su un messaggio che ho ricevuto proprio martedì scorso, uno solo negativo in così tanti mesi, ma è utile per sottolineare un concetto e anche per farmi conoscere un po' di più da voi. Io amo le critiche costruttive, i consigli, i confronti, perché mi hanno sempre fatto crescere nella mia vita mi fanno migliorare, mi servono a cercare la versione migliore di me stesso. Però trovo sinceramente inutili e dannosi i messaggi negativi fini a se stessi, cioè quelli che hanno lo scopo solo di gettare addosso agli altri la propria frustrazione, la propria rabbia, la propria insoddisfazione, i propri vuoti. E questo ovviamente non riguarda solo me, ma spesso, non spesso, ma qualche volta li ho sentiti anche rivolti a qualche altro conduttore o alla radio, ecco. Allora, io sicuramente non seguo la filosofia del purché se ne parli, cioè non mi piacciono le polemiche in generale, preferisco i confronti. E in televisione ormai è la tendenza, no? Quindi gente che litiga per tirare sull'audience, anche nei social è così, la rabbia utilizzata come strumento per aumentare gli ascolti e via dicendo. Ecco, io sono lontano anni luce da questa tipologia di comunicazione, perché amo la gentilezza, l'educazione e soprattutto l'intelligenza, a maggior ragione quella emotiva, l'intelligenza emotiva. Per questo martedì scorso ho letto quel messaggio che mi era arrivato, perché al tempo stesso non amo la censura, ma è giusto che io avvisi preventivamente eventuali soggetti oscuri o forze di ostacolo o persone che hanno voglia di perdere tempo in generale, che non darò loro spazio, tempo ed energie, e soprattutto non sarò io a nutrire il loro vuoto. Però quel messaggio è utile per spiegare con la massima trasparenza, perché io amo la trasparenza e la chiarezza comunicativa, chi sono. Quindi un pezzettino in più, ecco, mettiamola così, di me per la nostra conoscenza reciproca, un tassello nel nostro percorso radiofonico e non solo. Io ho cominciato questo programma il 17 febbraio, credo, senza sbagliarmi, di aver nominato solo due volte la mia azienda in tutto questo tempo, senza tra l'altro dare ulteriori riferimenti a quello che è, o riferimenti appunto di contatti, eccetera eccetera, quindi senza farmi pubblicità. Perché? Perché mentre scrivevo il libro di Radio Gamma 5, visto che ho scritto io il libro, avevo ben chiaro, e soprattutto ce l'ho ben chiaro anche adesso, che questa radio non deve essere utilizzata per farsi la propria vetrina, per farsi la propria bottega. Lo sapevo bene allora e lo so bene anche adesso. Quindi se ho accettato di condurre questo programma è per due motivi principali. Il primo è perché me l'hanno chiesto due persone a me tanto care del CDA e non potevo dire di no a queste due persone a cui voglio un mondo di bene. E il secondo motivo è quello che mi sono posto come obiettivo di fare del bene a questa realtà, a questa emittente, di portare il mio contributo. Così io ho creato il mio programma, che ho chiamato Storie della Gente, proprio per omaggiare Franco Carraro, con tutta l'umiltà possibile ovviamente, e continuare, diciamo, in qualche modo, soprattutto a mio modo, il solco tracciato da lui. Quindi ho impostato il programma parlando di persone, di storie, ho messo le persone proprio al centro della scena e ho riempito soprattutto il programma di ospiti, perché sempre in un'ottica di fare del bene alla radio, ogni ospite può portare nuovi ascolti, può portare nuove energie. Magari qualcuno che ci ascolta si appassiona a questa emittente e inizia ad ascoltarla assiduamente, magari appunto si affeziona anche ad altri conduttori oppure ad altri contenuti, oppure può partecipare agli eventi ai tanti eventi che vengono proposti, al GAS e via dicendo. Quindi, siccome lavoro, poi ovviamente visto che lavoro nel settore editoriale, io ho portato la mia conoscenza condividendola con voi. Tra l'altro, sempre partendo dal fatto che sono la conduzione è iniziata il 17 febbraio, fate il conto di 3 ore a settimana fino ad oggi, quante ore sono? Ecco, in questo totale di ore, solo 2 ore, perché ce le ho registrate, in 2 ore ho fornito delle pillole di editoria, quindi ho dedicato proprio quelle 2 ore, diciamo, a dare informazioni nell'ambito editoriale. Ecco, 2 ore, ripeto, sul totale che ho condotto fino adesso. E tra l'altro, ripeto, sempre pillole di editoria, senza riferimenti, senza farmi pubblicità, eccetera, eccetera, ma solo per condividere quelle che possono essere le esperienze, o meglio, per dare gratuitamente dei consigli a quelli che vogliono cimentarsi, non so, nella scrittura di un libro, piuttosto che dare forma alla loro esperienza di vita. E questo perché nel mio lavoro continuamente sento persone che purtroppo hanno preso delle fregature, purtroppo si sono trovati smarriti in un ambito così complesso come l'editoria, eccetera, eccetera. Io specifico che i miei primi libri li ho pubblicati più di 20 anni fa. Per fortuna, lo dico proprio con molta serenità, per fortuna lavorativamente non avevo bisogno prima di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità e non ho bisogno adesso di Radio Gamma 5 per farmi pubblicità. Anzi, io non uso in generale la pubblicità perché ho sempre preferito il passaparola rispetto a investire dei soldi in una pubblicità con quegli slogan tanto affascinanti, ma io ho sempre preferito che le persone parlassero di fatti concreti, cioè di come si sono trovati con il mio lavoro. E infatti tutti gli autori che io fino adesso ho accompagnato e continuo ad accompagnare alla pubblicazione, alla realizzazione dei loro progetti, al post pubblicazione, eccetera eccetera, tutti sono arrivati fino ad oggi con il passaparola, cioè quindi persone che hanno avuto a che fare con me che suggeriscono: guarda, vai e fidati di Fabio perché bla bla bla. Ok, quindi sono stati loro a venire in cerca di me. Quindi, per trasparenza e per rispondere a quel messaggio sgradevole che era arrivato, da quando è iniziata la mia trasmissione io ho già invitato un altro editore, Attilio, e anche altri autori che si sono autopubblicati il loro libro o che hanno pubblicato con altre case editrici. Io personalmente collaboro con altre realtà editoriali, ma soprattutto ho invitato tanti ospiti che non c'entrano nulla con l'editoria. Ogni 15 giorni ospito Luca con la rubrica La pedagogia del cuore, in ambito di pedagogia steneriana. Ho invitato anche altri docenti delle scuole Waldorf, ho invitato la presidente dell'associazione autismo, fotografi, c'è stato l'ingegnere e via dicendo. Quindi non si tratta solo gli autori che hanno pubblicato il libro, è una minima parte di tutti gli ospiti, almeno due di media ogni settimana che ci sono qui in trasmissione. Però mi sembra ovvio, se parliamo di competenze, che, faccio esempi, un dottore omeopatico parli di medicina omeopatica o di cure naturali, un architetto parli anche di architettura, un terapeuta anche di percorsi di cura, un produttore musicale anche di musica propria o della musica di cui ha esperienza, quindi una persona esperta di antroposofia parlerà di antroposofia. Cioè, si tratta di competenze, non di vetrina. E soprattutto, per concludere, ho creato, ed è stata la mia più grande soddisfazione, il marchio editoriale di Radio Gamma 5. Quindi, se avevo degli interessi di altra natura, non avrei creato quel marchio, perché quello è stata proprio una mia volontà e una cosa che mi sono prefissato. Cioè, avrei potuto pubblicare il libro di Radio Gamma 5 dove mi faceva più comodo, dove magari avevo appunto degli interessi maggiori. Per inciso, poi lo specifico, perché a volte si fa confusione, soprattutto per come magari a volte sono stato presentato, io non sono editore di Buona Vita Social Club, l'editore si chiama Andrea Betto. Io ho un'azienda editoriale, cioè io ho una mia azienda che fornisce servizi editoriali, che non c'entra nulla con Buona Vita Social Club, cioè io non ho nessun rapporto di lavoro, di dipendenza, piuttosto che è una semplice collaborazione. E vi spiego anche perché ripeto, sono molto trasparente. Io ho collaborato con la Prospettiva Editrice di Roma, con una casa editrice del Piemonte, anche con il Ciclope Edizioni, eccetera eccetera, ma fra tutte comunque Buona Vita Social Club è quella che in pieno periodo Covid mi ha permesso di pubblicare un libro dove, in maniera ironica, si andava a contestare quella che è stata, diciamo, tutto l'ambito delle restrizioni del comitato tecnico scientifico, del governo, eccetera eccetera, di tutto quello, di tutta quella fantasia che ci ha chiuso in casa. Quindi mi ha permesso di pubblicare quello. Il secondo libro che mi ha permesso di pubblicare per conto di un'altra autrice è stato di una mamma con un bambino danneggiato a causa del vaccino. Ora, ripeto, fatevi una domanda: quante case editrici ci sono che lasciano questa libertà di pensiero, che danno la possibilità a autori che magari appunto vogliono raccontare determinate cose di poter pubblicare un libro, visto che eravamo e siamo spesso in totale censura da questo punto di vista. Se parli di certe cose nei social ti bannano o ti creano degli algoritmi sfavorevoli e via dicendo. Quindi il motivo per cui continuo a collaborare ampiamente con Buona Vita Social Club è per questa libertà che mi concede, nella fiducia che ha nei miei confronti ovviamente. Ma se domani mattina un editore mi chiamasse e mi dice: Fabio, andiamo a bere un caffè perché così magari mi potresti proporre degli autori e via dicendo, io lo andrei a berci un caffè, perché ripeto, non ho nessun vincolo. E specifico che se invito qui un autore di Buona Vita Social Club o di un autore che ha pubblicato con altri editori, è per i contenuti, è perché, diciamo, crea contenuti alla radio. E soprattutto, e qua lo sottolineo 20 volte, se grazie a questa ospitata quell'autore, indipendentemente da dove ha pubblicato, vendesse anche 100 libri in più, sapete quanto guadagna Fabio Turin? Zero, lo zero assoluto. Fabio Turin non ha nessuna, perché non l'ho mai voluta, nessuna percentuale di guadagno su eventuali vendite, non ha nessun come si può dire, nessun accordo commerciale con le persone che vengono ospitate, perché poi ci sono anche delle agenzie che fanno marketing, che seguono l'immagine di degli autori, che appunto si fanno pagare per dire: guarda, ti preparo questa ti organizzo questa presentazione, ti ospito in radio, bla bla bla, e si fanno pagare. Ecco, io non mi sono mai fatto pagare per nulla, quindi se ospito qui, visto che diciamo si parlava di marchette per i libri che che gli autori propongono, lo specifico e chiunque può controllare o indagare, non me ne frega niente, io prendo zero, cioè non ho nessun interesse, lo faccio perché a me piace far star bene le persone. Quindi se qualcuno, grazie all'ospitata, acquisisce un po' di visibilità in più, se la radio acquisisce nuovi ascoltatori, io ho fatto il bene di due soggetti, la radio e l'autore stesso, e sono l'uomo più felice del mondo. Quindi io li invito, che siano autori o che siano persone che vogliono raccontare la loro esperienza, per condividere le loro storie, quindi non per interessi economici. E anzi, concludo con un applauso a tutti i conduttori di Radio Gamma 5, perché sono tutti volontari e tutti ci mettono il cuore e l'anima per questa radio, per questa realtà. E ecco, poi sarei ipocrita a dire che grazie alla radio non ho ricevuto vantaggi. Sì, ma non di natura economica. Quindi il punto è che la radio mi ha dato tanta visibilità, il fatto che quando esco magari appunto ci sono persone che mi riconoscono, che ci tengono anche a complimentarsi e via dicendo, ma soprattutto da quando ho iniziato a fare il conduttore, quello che ho ricevuto è calore umano, affetto, energia positiva. Quindi, come ho già detto più volte, lo ribadisco, io qui ho trovato casa, ho trovato una grande famiglia, e questo è impagabile, questo non ha prezzo. Ma non gli aspetti economici, anzi, giusto per dirla tutta, quando uno, e questo vale penso per tutti i conduttori, il fatto di fare tragitto per venire in radio, condurre una, due, tre ore o di più, tornare a casa, io nel mio caso anche diciamo coordinarmi con tutti gli ospiti per insomma un minimo di organizzazione, quello è tempo che tolgo alla mia azienda e al mio lavoro. E lo faccio, ripeto, volentieri, perché di contro, come ho detto prima, ricevo qualcosa che non è materiale, è proprio a livello affettivo, qualcosa che mi nutre l'anima, qualcosa che mi riempie di gioia. E qua termino veramente, specifico che se le due persone del CDA che mi hanno chiesto di iniziare a condurre, ma anzi tutto il CDA, perché io adoro tutto il CDA, voglio bene a tutti e non solo al CDA, se mi chiedessero di smettere, io smetterei all'istante, senza neanche domandare il motivo, ma proprio con la pace nel cuore, con immensa gratitudine e senza proferire parola. Quindi dico questo: la cosa più assurda di tutto questo discorso è che qui in radio io avevamo tutti la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza. e si poteva interagire con lei, potevamo farle una domanda, si poteva scrivere un complimento a lei. E invece tu cosa fai? Scrivi un messaggio inutile, privo di fondamento e fuori luogo. Ecco, questo è il punto. Anche quando sento che magari qualcuno semplicemente per il gusto di disturbare un altro conduttore va a fare una telefonata o ci sono degli insulti o delle provocazioni. Ecco, questa è la cosa assurda, assurda. Ecco, ci tenevo solo a precisarlo, quindi grazie a tutti, un saluto a tutti quelli che mi stanno ascoltando dal notturno quando ci sarà la registrazione, quindi un abbraccio anche a voi, soprattutto a Valentina di Carmen Sita. Adesso io vi metto uno stacchetto musicale e poi vi leggo gli annunci della radio. Grazie intanto per l'ascolto.
1: 즐거운 음악 뉴스의 정아입니다. 여기 이탈리아에서는 굉장히 유명한 가수가 있다고 해서 왔는데요. 기대가 되는데요. 들어볼까요? 쉬, 들어보세요. September.

Eccoci tornati in diretta e leggo un messaggio che è arrivato. Sei in gamba da Mario, non fare mai caso che ti tratta peggioramente, mai. Va avanti col tuo nobile cuore e vedute. Saluti da Mario Cappellotto. Un abbraccio a te Mario. RDM, insulti e provocazioni vanno bene ma sono rivolti all'entità sbagliata. Beh sì, nel mio caso guarda sicuramente perdono tempo. Roberta, caro Fabio, l'invidia è una brutta bestia ed è sempre accompagnata dall'ignoranza. Non devi giustificarti e rendere conto a Gentucola del ca puntini puntini. Ciao, un abbraccio a te Roberta. Ma guarda, in realtà non mi sono giustificato, è che io amo molto la trasparenza e la chiarezza, preferisco sempre dire due parole in più che una in meno, anche con appunto le persone che seguo, e quindi in questo caso ho proprio sfruttato, visto che a quella persona piace questo termine, ho sfruttato il suo messaggio per poter con molta trasparenza farmi ancora di più conoscere da voi, spiegarvi appunto come svolgo il mio compito di conduttore, quello che è il mio obiettivo. Li ho specificati fin dall'inizio, insomma, ecco che io cerco di fare il bene di questa radio, ma e quello che ripeto ricevo in cambio è veramente tanto tanto tanto affetto, tante persone che, come mi aveva anticipato durante la preparazione del libro il caro Lorenzo Speed, persone che poi diventano amiche, e ti dico, cioè guarda, sabato io vado al gas, ma proprio per stare in compagnia delle persone, non c'è, anche se non devo comprare nulla, ma c'è proprio, mi piace proprio stare in mezzo a respirare qua l'aria di Radio Gamma 5, insomma, ecco. E vi ricordo che per inviare un messaggio normale, un SMS oppure WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672, quindi 334 7102 672. E io nel frattempo vi leggo alcuni annunci della radio, che dopo dovremmo ricevere anche una telefonata. E allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288, lo ripeto, codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7x0 223515, oppure portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro

0: Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora, giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Gas Associazione Franco Carraro 76, gas resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, la carica delle amatissime, duroni, albicocche, pesche e noci pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete il libro di 50 anni di Radio Gamma 5, no perché deve essere mandato oggi in ristampa, dopo ve lo dico, la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni al 347-6618-523. Poi, Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'incontro si terrà presso Centro Rigoni Esterne, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori Alfredo Bellucco e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Consentino, e per preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno al sito www.venet-cans-gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Comunque il cellulare di Alfredo Bellucco per informazioni è il 346-3614-469. Poi Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e Cini del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente allo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329-00-38988, entrata offerta libera. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349-7780-167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi vi invito sempre ad andare a vedere tutti gli annunci di ciaobei.org, e adesso, nell'attesa della telefonata che dovrebbe arrivare, vi leggo alcuni altri messaggi. Allora, ciao Roby, allora, caro Fabio, dedico al tuo bel cuore la mia poesia Pace, è una bella parola che alla gente solare piace, basterebbe allontanarsi un attimo da questo mondo virtuale e chiudere gli occhi nella pace del silenzio interiore per ritornare ad ascoltare il battito del cuore, come quando stavo dentro al grembo materno, protetto dall'amore che ora continua a vivere in eterno. Grazie Roby, un abbraccio forte a te. E poi, a proposito del poi a proposito della questione del libro, allora vi confermo che vi comunico che il libro è stato mandato in ristampa, ma i tempi, diciamo, della ristampa, e siamo alla terza ristampa, sono un po' lunghini, perché, diciamo, il libro sarà comunque pronto entro la prima decade di luglio. E per cui, per chi appunto pensava di venirlo, di poterlo acquistare o al gas di sabato questo piuttosto che al concertone di Luca Bassanese, purtroppo non sarà a disposizione, quindi vi chiediamo di attendere l'estate, dopo vi comunicheremo comunque tutte le varie forme per poterlo acquistare. Tra l'altro, so che anche qualche punto vendita che avevamo citato precedentemente l'ha esaurito. ma appunto abbiamo fatto adesso un'ulteriore scorta, e tra l'altro vedremo se riusciamo durante l'estate, attiveremo durante l'estate proprio il distributore nazionale, sono già d'accordo con Tiziana, in maniera tale che poi tutte le persone che magari in qualche modo per problemi logistici o altro non riescono a raggiungere la radio o i vari punti di ritrovo potranno comunque comodamente acquistarlo online oppure ordinarlo in tutte le librerie, diciamo, che forniscono il servizio di distribuzione. E ecco, tra l'altro vi anticipo, poi avremo modo nei prossimi martedì di approfondire ancora di più questo argomento, che in accordo con Tiziana, col CDA, metteremo un annuncio per cercare di formare un gruppo editoriale all'interno di Radio Gamma 5. Cosa significa? Significa che ovviamente un po' per massimizzare le risorse, e anche perché da solo non ce la faccio, e voglio creare un gruppo di persone che si possono occupare non solo del libro di Radio Gamma 5, ma anche di tutti quelli che andremo a pubblicare come edizioni Radio Gamma 5, come editore della radio. E quindi cosa significa un gruppo? Significa che se c'è qualcuno di voi che esperta in grafica, che possa occuparsi di illustrazioni, copertina, piuttosto che chi bravo a impaginare i libri o a fare editing o via dicendo, sarà mia premura, insomma, ecco, selezionare un gruppo, ma non solo di cose pratiche, cioè di aspetti pratici, ma anche di aspetti che sono legati un po' anche al marketing della radio. Quindi cosa significa? Significa che nelle occasioni in cui possiamo vendere, che ne so, il libro di Radio Gamma 5, ma anche altri libri futuri, magari alternarci a essere presenti qui i sabati dei gas piuttosto che ad alcuni eventi, e fare in modo che, insomma, ci sia sempre una persona che se ne occupi, in maniera tale, come avevo promesso inizialmente anche a Tiziana, che non cioè che cerchiamo con i libri e tutto l'aspetto editoriale di portare un beneficio alla radio e non aggravare già il CDA o chi per esso di compiti o altro. Quindi voglio creare questo gruppo proprio per essere, diciamo, autonomi nelle varie attività, insomma, a favore della radio, e di poter, insomma, ecco, portare dei benefici. Ecco, quindi comunque preparerò un annuncio che poi verrà letto da tutti i conduttori e in accordo, ripeto, col CDA, e quindi avremo modo, insomma, ecco, di creare questo gruppo. Grande Andrea, sceriffo, e ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Non te la prendere per i vari messaggi, purtroppo le energie negative sono sempre ben deste. Sì, no, ma guarda, ti assicuro che io sono la persona più pacifica del mondo, nel senso, a livello di equilibrio, di serenità, e sono Scorpione, quindi è meglio sempre non farmi arrabbiare, ma assolutamente ho un controllo superlativo del mio stato d'animo, dei miei vari stati d'animo. Quindi come ho detto prima, io ho solo colto l'occasione per poter condividere, perché mi faceva piacere condividere con i radioascoltatori, con tutti voi, le mie emozioni, ma anche proprio nella massima trasparenza, in maniera che non ci siano dubbi su quello che è quelli che sono i miei intenti, insomma, ecco. Allora, siccome la telefonata nel frattempo non arriva, faccio tempo a leggere comunque anche questi due annunci che avevo tenuto un po' in disparte. Nel frattempo, se dovesse arrivare, mi collego subito. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 4088 260. Poi invece abbiamo l'annuncio di Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. A Malaga, purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT94Y 08327 629 6 7 volte lo 0 801515, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi per quanto riguarda il sito di Ciao Bay, allora Ciao Bay è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzioni di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero 049-538-5577 o il telefono della radio allo 049-700-838. Ciao Bay non ha scopo di lucro e potete visitare il sito www.ciaobay.org oppure mandare una mail a info@ciaobay.org. Allora, Anna Pia, puoi ripetere il numero di telefono dell'ultimo che cerca lavoro? Allora, sì, te lo dico subito. Sì, si chiama Riccardo Rossi. Si chiama Riccardo Rossi e il numero è 349 4088 260. E invece, visto che me lo richiedi, il gruppo editoriale di volontariato, sì, allora lo specifico e grazie anzi di avermi fatto la domanda, così ho occasione di parlarne. E tutto ciò, a partire anche dal libro di Radio Gamma 5, è stato fatto per non solo appunto valorizzare, dare lustro a questi 50 anni che ha compiuto la radio, ma proprio anche per sostenere in altre forme le attività appunto radiofoniche, piuttosto che gli eventi, piuttosto che il fatto che la radio ha sempre comunque aiutato le persone in difficoltà o è sempre intervenuta in mille situazioni diverse. E quindi con quell'occasione è stato creato ho creato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5 e consapevole del fatto che comunque la radio è una società cooperativa, quindi aprire un canale commerciale sarebbe stato autolesionistico e soprattutto da un punto di vista burocratico un casino. Quindi cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo trovato una strategia dove pur avvalendoci comunque di un supporto di un distributore nazionale e a tutti gli effetti inserendo il marchio con una distribuzione proprio come se fosse una casa editrice, anzi a tutti gli effetti è una casa editrice, e l'idea era quella di proprio a creare questo gruppo di volontari che a loro volta comunque potrebbero avere il vantaggio, seguendo un po' le mie indicazioni e la mia esperienza, di poter crescere all'interno comunque di una struttura editoriale, quindi di farsi comunque curriculum, di imparare comunque un mestiere che a muoversi in questo settore, e quindi potrebbe comunque essere vantaggioso per loro da questo punto di vista, e però ovviamente senza andare a pesare, ecco, mettiamola così, sulle casse della radio. Quindi si tratta sempre, ripeto, di volontariato, dove chi ha competenze grafiche, chi ha competenze di editing o di impaginazione, chi ha competenze in qualsiasi, diciamo, attività che possa ruotare all'interno di un libro, io ovviamente anche qui in base alla mia esperienza, in base alle mie sensazioni e quant'altro, selezionerò un gruppo che possa appunto aiutarmi e coadiuvarmi nel contesto, quindi semplicemente anche quando pubblicheremo altri libri sotto il marchio di Radio Gamma 5, e ce ne sono, vi anticipo che ce ne sono già un paio in cantiere, e sarà poi, diciamo, ovviamente nell'ambito del beneficio alla radio, ecco, mettiamola così. Ovviamente gli autori che pubblicheranno avranno anche loro un beneficio, quindi insomma si cerca di fare il bene di tutti, però rientrando in quella che è l'ottica di Radio Gamma 5, che non è e non deve essere una realtà puramente commerciale, e non lo sarà mai. Quindi voglio dire, anche la parte editoriale è stata costruita, concepita e verrà sempre più migliorata in tal senso. Ecco, allora adesso fra un po' c'è lo stacchetto musicale, poi quando rientreremo in diretta avremo Luca Castaldello con la rubrica La pedagogia del cuore, e prima però avremo 5 minuti una telefonata che dovrebbe arrivare proprio terminata la pubblicità, quindi rimanete sintonizzati con noi. Nel frattempo vi ricordo che per inviare messaggi SMS, WhatsApp, lo potete fare anche durante la rubrica di Luca al 334 7102 672. Ecco, quindi vi ringrazio per tutto, va bene? Ci sentiamo fra un po'. Ecco, tornati in diretta e attendiamo la telefonata graditissima, e nel frattempo saluto chi ci sta scrivendo, e vi ricordo che potete farlo anche durante l'orario, la rubrica del cuore, 334 7102 672. Ok, attendiamo un secondo che dovrebbe arrivare la telefonata, che così la prendiamo subito in diretta, e così poi. Ok, un secondo solo, dovrebbe arrivare. Poi capirete, ma la persona che mi sta chiamando non è, eccola qua. Eccoci qua.
1: Carissimo Fabio, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, grazie
0: buongiorno dottor Fabio. Girotto.
1: Come va, tutto bene?
0: Molto bene, sì. È graditissima allora, la sua telefonata.
1: Ascolta, non volevo non togliere tempo alla tua trasmissione, volevo solo ricordare sì. Che domani sera per chi ha voglia a Bassano del Grappa,
0: sì.
1: Presso la sala degli Alpini in via Campo Sportivo San Michele,
0: sì.
1: Ci sarò io che parlo alle 20:30 domani sera, il rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale,
0: okay.
1: E quindi quali conseguenze nel rapporto stretto quotidiano tra uomo ed animale. Oltre, amiamo veramente i nostri amici animali e i nostri amici a quattro zampe, o sta diventando solo una pezza emotiva per coprirci dal nostro isolamento sociale? Poi, oltre al contatto fisico, cosa entra in gioco tra noi e gli animali, diciamo, no? Qual è il metodo migliore per mantenerli in salute, oltre che riguardare la nostra interiorità, ma anche consigli pratici di alimentazione e cure naturali, insomma, cose di questo genere.
0: Certo, ma ci sarai solo tu in, a fare la conferenza?
1: Sì, ci sarò solo io per 4 ore, 4 ore e mezzo, insomma, okay. Un po' di più, ecco.
0: Ok.
1: Ecco. Tipo sì. Discorso di Fidel, hai capito? Stessa roba.
0: No, tra l'altro invito tutti i radioascoltatori a venire, perché io ho partecipato a quella che hai fatto l'ultima volta e anche in altre del passato, e sono sempre uno spunto interessante per chi ama gli animali e ce li ha a casa, per capire veramente tanti aspetti che sono sottovalutati.
1: Sì, e che magari non ci si riflette abbastanza, anche perché con l'approccio che c'è di solito, che è un approccio materialista e riduzionista al massimo, certe cose non vengono mai tirate fuori, anche gli aspetti alimentari, gli aspetti di rapporto. Poi la riflessione vera del rapporto uomo-animale, fino a che punto vogliamo veramente bene e amiamo i nostri animali, e fino a che punto il nostro è un amore di tipo egoistico, insomma, anche questo va considerato.
0: Certo.
1: Quindi io ci sono domani sera alle 20:30, Sala degli Alpini, in via Campo Sportivo San Michele a Bassano del Grappa.
0: Non serve prenotare.
1: Ecco, appunto, stavo appunto dicendo, potreste mandare un messaggino per prenotare per sicurezza a Vania.
0: Sì.
1: Vi do il numero di telefono.
0: Perfetto.
1: Che sarebbe il 338.
0: Sì.
1: 420-7199.
0: Ok. Ripeto, perfetto.
1: 338-420-7199. Vania, domani sera, quindi alle 20:30, rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale, ci sarò io che parlerà, ovviamente, Sala degli Alpini, via Campo Sportivo San Michele a Bassano. Grazie, non ti rompo più le balle.
0: Aspetta, aspetta, che Beppi 300 chiede: possiamo portare il nostro animale domestico? Punto di domanda.
1: No, è sufficiente che Beppi porti se stesso, che lo visito, quindi pure così.
0: Gli fai la visita veterinaria.
1: No, certo, ovviamente possono portare tutto quello che vogliono, a parte i serpenti, tutto il resto va bene.
0: Okay. Va bene? Suocere compresi. Suocere compresi. Va bene, va bene. Allora dopo lo ripeto ancora per chi magari si mette in ascolto.
1: Grazie.
0: Dopo. Grazie a te intanto. Un abbraccio. Ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Eccoci qua. Allora, vi consiglio veramente di andare ad ascoltare questa conferenza di Paolo, perché è molto interessante per tutti, per tutta una serie di aspetti che appunto non riguardano solo quelli puramente materialistici o superficiali che normalmente abbiamo, anche di leggeri, giustamente, di divertimento con i nostri animali, ma tutta una serie di argomenti che vanno a toccare l'alimentazione, la spiritualità e per il benessere, ecco, dei nostri animali, insomma, ecco. E allora ho il piacere, come ogni 15 giorni, di avere qui Luca Gastaldello con la rubrica La pedagogia del cuore. Benvenuto Luca.
2: Buongiorno a tutti. È bello, sì, tornare qui in radio ogni 15 giorni.
0: È bello anche per noi. Tra l'altro io sono rimasto al fatto che mi sento un'anguria da quando mi hai detto martedì, l'altro martedì, quando mi chiedono che temperamento hai, io sono un'anguria.
2: Verde fuori e rossa dentro.
0: Esatto. Oggi di cosa ci parli?
2: Allora, riprendiamo l'argomento dell'altra volta, quindi quello dei 4 temperamenti, e in questa puntata lo andiamo a collegare all'apprendimento. Questo è un tema veramente molto importante, soprattutto per gli insegnanti. Collerico, elemento fuoco, quindi bambini impulsivi, quando c'è qualcosa da fare, c'è un 5x8, i primi che alzano la mano sono i collerici e i sanguinici, sono quelli intuitivi, veloci, rapidi, e non è che alzano la mano e basta, dicono io, si sbracciano, di solito sono seduti in prima fila e sono molto attivi, quindi 5x8 c'è la gara, io, i sanguinici anche loro e via così. Dietro i flemmatici e i malinconici, che guardano. Allora, il malinconico fa 5 per 8, 5 per 8, 5, 10, 15, fa 40, aspetta, 40 o 40? Insomma, ci pensa e alla fine, quando l'insegnante dà la parola a qualcuno, 40, oh, caspita, lo sapevo, dovevo dirlo, eccetera, e così inizia ad andare nei suoi processi. Per il flemmatico, 5 per 8 è 5 per 8. 5 per 8, come dire, ma tutti questi che vogliono fare, ma lo devo proprio fare io lo sforzo, quindi se c'è tutta questa volontà di fare, quindi il flemmatico rimane nella contemplazione, 5 per 8 è 5 per 8 e va portato invece a entrare in attività. Facciamo un esempio, prendiamo le espressioni con sì. i ragazzi un po' più grandi. Collerico, secondo voi che tipo di errori può fare in una espressione algebrica?
0: Sì, di essere precipitoso.
2: Sì, tende a sopravvalutarsi e quindi mette insieme più passaggi perché vuol finire presto e quindi invece di fare 4 o 5 passaggi ne fa 2 o 3, però alla fine può succedere che faccia errori appunto perché mette troppe cose insieme. Fretta, rapidità, ok? Il sanguinico, secondo te, Fabio, che tipo di errori può fare?
0: Nella sua sempre velocità di non pensarci troppo.
2: Sì, allora il sanguinico, il tema del sanguinico è quello della distrazione, della superficialità. Quindi molto spesso sbaglia la ricopiatura, quindi cioè proprio non ci arriverà mai alla fine, perché già nel fatto di ricopiarla già lì non ci siamo. Un più diventa un meno, un per diventa qualcos'altro e via così, un 5 diventa un 2, eccetera. Il flemmatico, l'apprendimento del flemmatico è solo ed esclusivamente attraverso la ripetizione. Sono bambini, sono figure che richiedono, un po' come il diesel, tempi lunghi.
0: Certo.
2: Quindi quando io porto un argomento nuovo in classe, subito i collerici lo capiscono e anche i sanguinici, sono quelli più intuitivi, più splendidi, più brillanti, anche dal punto di vista cognitivo sono quelli che danno più soddisfazione. Il flemmatico rimane un po' nelle retrovie, immerso un po' nel suo mondo, e il primo giorno c'è la nebbia. Il secondo giorno, quando si riprendono gli stessi argomenti, alla nebbia, in mezzo alla nebbia, appare un tenue, diciamo, raggio di sole. E il terzo giorno, quando ripresento lo stesso problema più o meno nello stesso modo, che i collerici e i sanguinici ormai dicono: ma basta, maestro, sono già 3 giorni che facciamo le stesse cose, il flemmatico fa: grazie, ho capito. Quindi bisogna con i bambini ripetere. Questo è un aspetto bello dell'insegnamento. Bisogna fare un po' il sugo come lo fanno i miei amici napoletani, a fuoco lento e per certo. ore. Quindi flemmatico impara attraverso la ripetizione e piccoli shock che sono necessari. Come abbiamo detto l'altra volta, mi sembra, Steiner dice che il flemmatico è l'unico temperamento che si può benevolmente torturare, cioè non con cattiveria, però ha veramente bisogno di questo. Ad esempio, una bambina che ho in classe, bella come il sole, però non riesce ad entrare in attività e quindi ogni tanto va portata proprio verso ma guarda che domani ti chiedo quella conta o quell'altra cosa, oppure si inizia a chiedere la conta al primo della fila, poi al secondo, poi al terzo, poi al quarto, lei si rende conto che tra un po' toccherà a lei, poi al quinto, poi al sesto, quando arriva lei non la sa. Aia, e come mai non la sai? Domani te la chiedo, eh? E gli si dà qualcosa da fare a casa, eccetera. In macchina si attiva perché sa che il giorno dopo dovrà fare questa cosa e arriva che la sa. ed è felice ed è contenta ed ha la luce negli occhi, però piccoli shock, non si possono i flemmatici lasciare lì nel loro brodo, assomigliano molto a delle tipologie uovo, bisogna rompere l'uscio e tirar fuori quello che hanno dentro per poter far la torta e impastare gli ingredienti. Quindi il temperamento flemmatico veramente sono bambini pacifici, sono bambini tranquilli, belli come il sole, molto generosi, ma non vanno lasciati lì nella loro passività, vanno coinvolti attivamente. Certo. Bambino malinconico nell'apprendimento, bisogna stare molto attenti, perché davanti a un'espressione, se è troppo lunga, dice impossibile, non ce la farò mai, ed è convinto al 100% che non ce la farà mai. Quindi è molto importante iniziare con piccole cose che lui, piccole sfide che lui o lei sono in grado di superare. Ad esempio, quando si fa calcolo a mente, si deve iniziare proprio da piccole cose. 1 più 2, 2 più 2, 4 più 5. Quando, e ogni volta che supera una piccola tappa, 5 più 3, 8. Brava, bravissima. 8 più 2, 10. Wow. 10 più 4, 14. Che brava.
0: Quindi anche 14, con soddisfazioni.
2: 14 più 10? 24. Complimenti, bravissima. Okay. Sei molto migliorata rispetto a ieri. Se già partivo con 14 più 10, con molta probabilità si sarebbe bloccata. Okay. Però il problema non è solo che si blocca, è che poi entra in un'introspezione e siccome il collerico tende a sovravalutarsi, il malinconico tende a sottovalutarsi, allora bisogna stare molto attenti, perché sono bambini sensibili che tendono poi a chiudersi o avere il rifiuto rispetto alla matematica o qualche altra materia e dire appunto io non lo so. Quindi l'apprendimento, il maestro di classe è un po' come il direttore di un'orchestra, certo. Posiziona di solito i collerici lì davanti a portata di mano, potremmo dire, dietro mette i sanguinici, dietro ancora i flemmatici e in fondo mette i malinconici, sono quelli che amano osservare. Di solito il malinconico non sta bene davanti, si mettono lì in fondo. Così davanti abbiamo i collerici, tutti che sbraitano e ogni tanto si smussano anche tra di loro, perché il collerico ha bisogno di limiti e quindi sono loro stessi che nella loro attività si autocontengano. Allora la sfida dura è coi sanguinici, perché chiacchierano e ridono, ma dopo un po' succede che c'è questo effetto omeopatico, il simile cura il simile, e così iniziano ad avere così tanta aria in testa che a un certo punto loro stessi smettono. I flemmatici sono tranquilli in classe, li troviamo lì, e flemmatici e malinconici abbiamo sempre il rischio di dimenticarli. Siamo assorbiti di solito all'80% da collerici e sanguinici in tutta la loro esuberanza, certo. Ma dobbiamo stare attenti, perché i flemmatici hanno bisogno di fare e anche i malinconici hanno bisogno di essere visti. Quindi i flemmatici sono lì tranquilli. Mia suocera direbbe uno tase e st'altro ascolta. E dopo un po' che sono là nel silenzio, uno guarda l'altro e dice bella giornata oggi, eh? E l'altro sì. Però dopo un po' che nessuno parla, loro sentono che devono dire qualcosa, quindi escono da, diciamo, da fuori, no? Mettendo due malinconici vicini succede questa cosa, è matematico, matematico, mi è già capitato più di qualche volta. Allora mettendo due malinconici vicini, un po' taciturni, poi sono molto attenti al loro materiale, eccetera, può succedere che il giorno dopo arrivi la mamma col bambino lì vicino e dice Luca, ti posso parlare? Sì, dimmi pure. Perché potresti cambiare di posto mio figlio, eccetera,
0: oddio,
2: eccetera. Ma perché? Perché gli prende il materiale, gli prende le cose. Cioè, dopo un po' iniziano a darsi fastidio, no? Però non ha il coraggio di venirlo a dire direttamente, deve passare attraverso la mamma. E allora, magari spiegando e dicendo, guarda che devono andare un po' oltre questa cosa, no? È da dentro che deve scattare, certo, questo impulso, diciamo, diverso. Quindi Steiner propone di abbinare i temperamenti per similitudine, quindi in modo che ci sia un gesto interiore, un po' come con l'omeopatia, no? Però questa non deve essere una regola sine qua non. Io amo che anche mettere i bambini in tanti posti, che stiano più o meno con tutti, ma ogni tanto mi piace anche formare l'orchestra, dove ho il maestro di classe da una parte, ho gli archi da una parte, le percussioni da un'altra, i fiati da un'altra e via così. Perché così posso, quando faccio matematica, chiedere delle cose a un gruppo, chiedere delle cose a un altro e via così. E quindi la classe diventa sempre più simile a un'orchestra, ed è bello vedere come ogni essere umano apprende. E in questo il segreto dei temperamenti è veramente, diciamo, utile.
0: Ma scusa, ti faccio una domanda: nella formazione dei docenti Waldorf, sì, comunque viene studiata questa?
2: Sì, sì, viene portata soprattutto come autoeducazione, quindi da un punto di vista artistico si affrontano le varie camminate, i vari modi di essere, in modo che ci sia uno sguardo d'insieme che permette all'insegnante di cogliere chi ha davanti. Se ha un bambino flemmatico, sognante, tondo, pacifico, un gran mangione che ha bisogno appunto di attività interiore. Oppure se ha un collerico dallo sguardo dritto che ha bisogno invece di limite, di contenimento, e questo è importante. Oppure un sanguinico che ha bisogno di ritmo, di regolarità. Ad esempio, Fabio, potremmo fare un passo in avanti e passare dall'apprendimento a cosa fare con ogni singolo temperamento. Ad esempio, abbiamo già visto l'altra volta, supponiamo un papà, una mamma, un insegnante che abbia in classe un bambino molto collerico, impulsivo, focoso, che combina qualcosa. In quel momento non si può fare nulla. Bisogna aspettare che si calmi, che quel bollore si sedimenti. È tutto troppo mescolato, un po' come il fango con l'acqua, è torbido, bisogna lasciare che il fango sedimenti sul fondo. Quindi dopo un'ora, dopo 2 ore o il giorno dopo si ritorna sulla questione. Il collerico si è già dimenticato, è già andato oltre. Però invece è importante ritornare, riflettere, finché il collerico si rende conto e fa una fatica enorme a dire che ha sbagliato, a riconoscere il proprio errore. La cosa più difficile per un collerico, che sia un bambino o un adulto, è accettare il fatto di aver sbagliato e di dire scusa. Quindi al momento, finché il sangue è caldo, finché c'è quell'impulsività, è impossibile. Si entra solo nel battibecco. Che sia un figlio adolescente, che sono un po' tutti collerici, abbiamo visto, che sia un bambino che ha il fuoco dentro, o il marito o la moglie, bisogna mordersi la lingua, mordersi la lingua e aspettare. Non è facile, ma bisogna aspettare. Mi succede più di qualche volta con, ad esempio, mio figlio adolescente, che quando non reagisco mi mordo la lingua, anche se è difficile, perché mi verrebbe da saltargli su, mi verrebbe da dirgliene 50, e su 10 volte 5 succede questo, scatta, diciamo, l'automatismo. Però quelle 5 volte che mi sforzo, vedo che poi qualcosa dentro di lui scatta, e magari è lui stesso che viene da me e mi chiede scusa, oppure dice, ci arriva, insomma, a comprendere quella cosa. Quindi con il collerico bisogna attendere, aspettare e poi ritornare sulla cosa. Sanguinico. Allora, il sanguinico ha bisogno di ritmo. La parola d'ordine è ritmo. Tutti i bambini hanno bisogno di ritmo. Ritmo vuol dire fare delle cose in ripetizione. Ma Fabio, ma non c'è più la famiglia della casa del mulino bianco, il presente della stradina bianca, il campo di frumento, la mamma disponibile tutti i pomeriggi, eccetera. Io quando ero piccolo mia mamma era casalinga, e quindi era una situazione molto ritmica, soprattutto i pomeriggi, l'estate, non c'erano tutte queste attività, si erano ritmi collegati alla natura, certo, eccetera. Ma adesso, Fabio, il martedì c'è una cosa, il mercoledì un'altra, insomma, sì, tutti, sì, i pomeriggi, i genitori incasinati nella loro vita. Allora qui però bisogna mettere ordine. Il papà e la mamma devono mettere ordine nell'apparente caos. Quindi il lunedì, tutti i lunedì, il bambino va dalla nonna Marietta, tutti i lunedì. Il martedì, ad esempio, ha piscina. Il martedì ha piscina. Il mercoledì, tutti i mercoledì, va dalla nonna Giuseppina. E così il bambino, che magari non sa ancora, non è entrato ancora nel flusso del tempo, però sa che prima va da una nonna, poi va in piscina, poi il giorno dopo va dall'altra nonna, poi arriva il giovedì, che è il giorno in cui sta con la mamma. E poi c'è il venerdì che fa calcio, fa un'altra attività. Quindi in questa schizofrenia moderna riusciamo a dare un ritmo, che è il ritmo della settimana, e i bambini sanguinici si tranquillizzano, altrimenti corrono il rischio di essere come dei proiettili sparati verso l'esterno, verso la periferia. Quindi il sanguinico ha bisogno di ritmo, ha bisogno di quiete, di entrare dentro di sé. Il flemmatico, come ho detto, ha bisogno di ripetizione. Ci vuole tanta pazienza col flemmatico. Bisogna ripetere e ripetere e ripetere, si lavora nel tempo, ma poi da dentro si sveglia. Ci sta 3-4 giorni per apprendere qualcosa, ma quando l'ha imparato, l'esperto, è un mattone ben posato. E quindi mattone dopo mattone, lentamente, si costruiscono solide basi. Però a volte ha bisogno proprio di avere piccoli shock, cioè piccoli urti, piccoli momenti, piccole prove, dove è messo un po' al bordo del precipizio. E poi quando è al bordo del precipizio, oh scusa, sì, tira paracadute, quale? Hai visto che l'ha tirato? Lo sapevo che lo tirava, però è un po' così, diciamo, ha bisogno di essere portato in situazioni così di cambiamento. Tende a essere molto molto molto abitudinario, al contrario del flemmatico, al contrario del sanguinico. Quindi bisogna ogni tanto portarlo fuori da queste sue abitudini, perché sennò entra in un mondo sognante dove fa sempre le solite cose, mangia sempre le solite cose, frequenta sempre i soliti ambienti. Quindi ogni tanto bisogna lo iscrivi da un'altra parte, gli fai fare un'altra cosa, gli proponi un altro piatto. E poi soprattutto con i flemmatici bisogna stare attenti a che non mangino troppo, perché tendono a essere gran mangioni, delle buone forchette, e quindi bisogna stare un po' attenti, se no tutta l'energia va nella digestione, va nella pancia, e poi non abbiamo più, diciamo, energie per l'apprendimento, per rimanere svegli. Okay. Un po' come quando noi, non so, hai presente i famosi matrimoni veneti, dove c'è antipasto, tre primi, sì, quattro, sì, secondi, due dolci, eccetera, che arrivi proprio che devi sbottonare l'ultimo bottone della cintura. Quando sei in quella situazione è difficile mettersi a pensare o a fare, certo, matematica o cose di questo tipo. Quindi il flemmatico soprattutto con i carboidrati farebbe il tris ogni giorno, però bisogna tenerlo un po' in bacchetta e alla mattina svegliarlo con l'acqua fredda, quindi insomma va un po' così
0: ravvivato,
2: ecco, potremmo dire così. Allora, il malinconico è tra tutti il temperamento più sensibile, anche nei bambini il temperamento che ha una grande ricchezza interiore, e bisogna comprendere qual è anche il modo giusto per approcciarsi. Ad esempio, può darsi che ci sia un bambino o una bambina che stanno vivendo una difficoltà, ad esempio sono in una scuola nuova e non riescono ad ambientarsi, oppure hanno bisticciato con un amico o con un'amica, o comunque è una situazione difficile. Se il genitore sottovaluta o si mette a dire ma no, ma dai, ma guarda che passerà, oppure ma devi essere ottimista, o insomma fa tanto lo splendido della situazione, secondo te cosa succede, Fabio? Già uno sta male, già uno ha il suo dramma interiore,
0: si chiude ancora di più
2: perché non c'è possibilità di dire perché lui dirà vabbè, ma tu sei così, tu stavi male e dopo ce l'hai fatta, io non ce la farò mai, siamo diversi.
0: Certo.
2: Anzi, il vedere che lui è felice mi porta ancora ad essere ancora più triste, ancora più sentirmi ancora più solo in questa mia solitudine esistenziale. Quindi cosa funziona? Questa è veramente una chiave interessante. Con i bambini malinconici, con le bambine malinconiche, alla sera, nel momento della fiaba, nel momento del racconto, nel momento della coccola, sarebbe bello se la mamma o il papà raccontassero piccoli momenti difficili vissuti nella propria infanzia. Ad esempio, non so, un bambino è nato a un centro estivo e sono i primi giorni del centro estivo, non vuole più andare perché non ha amici e non gli piace, eccetera eccetera. La mamma e il papà potrebbero raccontare la sera: ma lo sai che quando io ero piccolo mi hanno mandato anche a me nei centri estivi, e lì guarda, sono arrivato, non c'era nessuno. E poi raccontare come uno si sentiva, e poi che le attività non piacevano, però non c'era la possibilità di tornare indietro o via così, bisognava adattarsi. E alla sera, Fabio, quante lacrime sotto alle coperte, quanto mi mancava mia mamma, mio papà, non vedevo l'ora di tornare a casa. Ma poi, Fabio, il giorno dopo ho incontrato quell'amico o quell'amica e anche lui non stava bene, era come me, e poi siamo diventati amici da quella volta, eccetera eccetera. Quindi quando c'è questo, un po' come dice Machiavelli, male comune mezzo gaudio.
0: Te lo stavo dicendo.
2: Sì, c'è proprio questo. No, il malinconico non si sente più l'unico, non si sente più solo, sente che ci sono anche altre persone che soffrono. E in questo si crea veramente questo senso di comunanza, no? E da lì il malinconico è veramente un temperamento di una bellezza rara, perché è molto empatico. Quando la mamma o il papà non stanno bene, o un fratello non sta bene, è veramente quel bambino o quella bambina che gli porta una tisana, che gli chiede se ha bisogno di qualcosa, che si interessa. Quindi una grande sensibilità. Quindi, come vedete, ci sono tanti strumenti che possono, diciamo, essere utili, no? In questo percorso di conoscenza dei temperamenti.
0: Anche con gli adulti.
2: Anche con
0: perché
2: gli adulti.
0: Quando tu spiegavi, ho riconosciuto alcuni amici con cui utilizzo gli stessi metodi.
2: Sì, magari lo facciamo in modo un po' diciamo istintivo, sì, no? Sì, ci viene naturale. Sì.
0: Incredibile. Ti leggo un messaggio che intanto è arrivato. Beppi chiede: ma il carattere poi lo mantengono? Penso che per carattere intenda il temperamento, però come l'altra volta dicevi che c'è anche una questione di fasce di età.
2: Sì, allora c'è una differenza tra temperamento e carattere. Il temperamento è qualcosa di innato, una specie di vestito che nasce dall'unione di un elemento individuale, spirituale, potremmo dire, con un elemento ereditario. Quindi questo temperamento poi quando entra in contatto con la società, con la scuola, con la famiglia, col mondo, allora si tempra, si forgia e lì diciamo si prende forma, prende vita, si struttura quello che è il carattere. Però attenzione, il temperamento è qualcosa di mobile, qualcosa di che si cambia col tempo. Come abbiamo visto l'altra volta, da piccoli tendiamo tutti a essere sanguinici, iniziare le cose e lasciarle lì. L'adolescente è collerico, focoso, idealista, fa le lotte per rientrare mezz'ora dopo. Poi arriva l'età dove tutti noi intorno ai 50 anni facciamo un bilancio e lì può essere o positivo o negativo, possiamo avere crediti o debiti e può essere un momento anche difficile, uno si può sentire che non ha ancora realizzato il proprio compito nella vita e lì nascono veramente domande in cui si dice vabbè, ma che senso ha vivere? Cosa sono venuto a fare qui? Quindi domande esistenziali. Siamo un po' tutti malinconici a un certo punto della vita. E poi l'anziano comunque trova una sua tranquillità, ormai i figli sono già grandi, però bisogna stare attenti perché sennò entra nelle abitudini e si chiude e quindi non è più curioso nell'andare al cinema o via così. Quindi Fabio, la cosa importante è rendersi conto che io non sono il mio temperamento. È un vestito che in questo momento indosso, in questo momento della vita, ma ci sono io e c'è il mio temperamento. Ci sono io, l'essere che io sono, che in questo momento veste questo temperamento, veste questo vestito che può essere modificato. Questa è la cosa meravigliosa. Facciamo un esempio. Piccola deformazione professionale, pensiamo ad esempio agli insegnanti. Un insegnante collerico. Io ho avuto dei colleghi collerici, focosi. Cosa succede? Quando un insegnante, un maestro collerico, diseducato, i bambini hanno paura. Perché in un momento può perdere le staffe, essere vinto dall'ira e diventare molto forte, molto incisivo in quello che dice. I bambini si spaventano. E poi succede che col tempo non sanno bene come può reagire. Quindi sono sempre lì. Lo ammirano, vedono in lui la forza, però allo stesso tempo la paura. C'è questo aspetto. Un collerico autoeducato è qualcosa di meraviglioso, perché quella forza, quell'impulso è diventato, si è interiorizzato e diventa autorità. I bambini lo amano, lo vedono come una grande quercia, enorme, forte, si sentono protetti, si sentono sicuri come degli uccellini che possono fare il nido. E quindi il maestro diventa una guida saggia, una guida solare, veramente un punto di riferimento importante per la vita. Sanguinico diseducato. My God. Mamma mia.
0: Note e campanelle.
2: Mamma mia.
0: Aiuto.
2: Forse il caso peggiore. Perché inizia una cosa e il giorno dopo la cambia, dice che corregge i compiti però dopo si dimentica, quindi è disorganizzato, fa tante belle cose, suona, fa questo, fa quell'altro, però c'è confusione. E poi soprattutto nel quaderno una cosa, non corregge, quindi è tutto un po' improvvisato all'ultimo, anche simpatico, allegro, per carità, però c'è confusione, non c'è ordine, non c'è reale apprendimento. Tende sempre a cambiare e così non si riesce ad entrare in un processo che sedimenti un contenuto. Sanguinico, educato, autoeducato, l'ho conosciuto. Un insegnante che gestiva delle pluriclassi, quindi aveva due classi contemporaneamente, no? Musicista, suonava degli strumenti, più strumenti e parlava più lingue. No, era, guarda, da passarci le ore. Pazzesco. Ti portava, ti faceva viaggiare in mondi, e in quel momento succedeva una cosa, prendeva la chitarra e in quel momento creava una lezione, una storia, una poesia. I bambini dicevano, appunto, scrivevano qualcosa e la trasformava in poesia, in musica. Ma poi curiosità, questa persona trasmetteva curiosità verso la vita, curiosità verso il mondo, quindi luce. Una persona meravigliosa, questo insegnante che ho conosciuto. Flemmatico, diseducato, purtroppo.
0: No, sanguigno.
2: Passiamo a questo, al prossimo temperamento. Flemmatico, diseducato. Purtroppo ho avuto un insegnante alle superiori. L'insegnante faceva delle lezioni così noiose. Così noiose e sempre uguali, che praticamente la nostra attenzione era focalizzata su come lui si vestiva.

0: fatto. Bene. I genitori che andavano a protestare, non ha idea, non c'era verso, lui ha fatto il suo. Vuoi che ti dica come è andata a finire? Sono passati più di 20 anni, 25 anni, e un mio ex alunno è andato in quella scuola superiore e l'ha trovato. Non posso dire nome, cognome, eccetera, ed era uguale. Era uguale. Non aveva cambiato in 30 anni, nonostante le proteste di tutti, dei genitori, degli alunni, continuava ad insegnare nello stesso modo. Quindi bloccato nelle proprie abitudini, senza la capacità di entrare nel nuovo, di mettersi in relazione con l'altro, di integrare qualcosa di nuovo. Modello uovo, chiuso, protetto nel proprio mondo, mondo interiore. Veramente il tedio, la noia.
1: Aiuto.
0: Flemmatico, educato, forse, forse il temperamento più adatto all'insegnamento. Sono insegnanti molto pazienti, pacifici, solari, con tante forze eteriche. Non sono quelli che si ammalano, sono un po' tondetti, un po' della nostra categoria, non esagerati, però di questi sorridenti, pacifici, eccetera, eccetera. Ma soprattutto tendono ad avere buone abitudini, quindi portano questa cosa oggi, domani quella cosa un po' cambiata, dopodomani quella cosa ancora un po' cambiata, e sono ottimi organizzatori. Sono organizzati e quindi tutto è chiaro, e con questo tipo di insegnante c'è pace, c'è ordine, sono inclusivi, mettono insieme un po' tutto quanto, non perdono mai la calma, e c'è un apprendimento tipo, come ho detto prima, tipo il pomodoro, la salsa di pomodoro fatta dai napoletani, lento, profondo. Quindi veramente molto bello quando un insegnante flemmatico, educato, lavora su di sé e si mette alla ricerca, fa dei corsi, integra sempre qualcosa di nuovo, si mette a studiare uno strumento, impara la lingua, viaggia. Quindi deve essere sempre in formazione, sempre attivo. Allora riesce a portare sempre gioia, nuovi spunti. Insegnante malinconico, diseducato, anche questa l'ho avuta alle superiori, e purtroppo una storia triste. Era un insegnante, io me la ricordo, magrolina, e non riusciva a tenere la classe, e io mi ricordo che lei era lì nella cattedra, era un po' chiusa in sé, e noi facevamo di tutto e di più. E purtroppo ha avuto poi dei problemi di salute. Però negli anni ho capito che in realtà lei non solo era, diciamo, distaccata da noi, mentre noi facevamo di tutto e di più, lei era dentro un suo dramma, perché non riusciva a gestire la classe e viveva il dramma, il fallimento di essere lì e non riuscire a gestire. Era sopraffatta, era, diciamo, stava subendo quella situazione, l'ha subita così tanto che poi si è anche ammalata.
1: Pensa te.
0: Malinconico, educato, no Fabio, non hai idea, mi fa commuovere. Facciamo un esempio, una maestra che tende un po' a sottovalutarsi, però ha un grande cuore, e allora i bambini le dicono: maestra, ma quanto sei bella, e le portano i fiori, le portano tutte queste piccole conferme. E poi una maestra che sa seguire i bambini che hanno difficoltà, quindi se in classe ci sono quelli che hanno BES, che hanno PDP, che hanno una 104, diciamo tutti i disturbi specifici dell'apprendimento, stai sicura che lei a quello darà quella cosa, a quello darà quell'altra, a quello darà quell'altra. Ha una relazione con ognuno in modo, diciamo, specifico. Però è sensibile, i bambini la adorano perché porta cuore, porta sensibilità. E, mi è proprio capitato che le arrivino poesie,
1: che bello,
0: che le arrivino fiori, perché
1: si innesca anche un senso di...
0: Si innesca questo meccanismo qua, siccome tende un po' a dire ma non sono brava o un po' si sottovaluta, allora nell'altro si genera come un amore che va a compensare, così arrivano fiori.

0: fiori, arrivano bigliettini, arrivano poesie, arrivano grandi gesti di umanità. Quindi immagina quanto è importante l'autoeducazione, soprattutto insomma dopo i 18 anni, potremmo dire.
1: Che meraviglia. E non oso immaginare i temperamenti sui vari dirigenti scolastici. Un casino. Allora, Roberta di Treviso ti dice: un incanto, e sono d'accordo con lei, un incanto ascoltare l'ospite. Se l'istruzione tenesse conto dei temperamenti nell'insegnamento dei bambini, avremmo un mondo migliore. Complimenti, ciao.
0: Ecco, questa è una cosa bella, se posso. Questo... questo impulso dei temperamenti, ho cercato di strutturarlo, e una decina di anni fa, forse di più, abbiamo proprio alla scuola dove insegno, Cittadella, abbiamo organizzato dei corsi riconosciuti dalla regione e venivano soprattutto insegnanti della scuola pubblica. Il primo corso che abbiamo fatto sui temperamenti aveva circa 60 iscritti. Era strutturato in 4 sabati mattina, c'era una parte di contenuti su un temperamento, poi c'era un'arte e poi c'era sempre un video che alla fine io avevo realizzato come materiale, diciamo, di riassunto da dare ai corsisti. Quindi ho conosciuto tantissimi, Fabio, insegnanti della scuola pubblica, e sono contento perché questa sensibilità si è poi, diciamo, a pioggia è ricaduta in tante aule, in tante classi. E poi ci sono questi video che ho caricato su YouTube, sono appunto di 100 minuti, è la raccolta di questi corsi riconosciuti dalla regione che poi ho reso disponibili, e lì ho messo dentro tutti gli aspetti della musica, dei personaggi della cultura, dello spettacolo e via così. E ogni video ha appunto questo aspetto che l'osservatore entra un po' in sinergia, entra in empatia col contenuto del video. Quindi chi vuole può approfondire anche in questo modo.
1: Ma infatti mi collego a quello che hai appena detto con una domanda che ha scritto prima Andrea, che scrive: come riconoscere i vari temperamenti delle persone? Quindi, poi tra parentesi ha detto: mai esistita la famiglia del Mulino Bianco? Non lo so. Però credo che anche in questi corsi sono aperti anche a persone, a parte i docenti, che possono magari imparare un po' di più
0: sui temperamenti. Ad esempio, la cosa più bella, caro Fabio, non è tanto approfondire queste cose dal punto di vista dei contenuti in modo nozionistico, ma è mettersi in gioco. Quindi a ottobre verrà proprio realizzato nell'associazione di Marcello Pamio un corso sui 4 temperamenti e il teatro. Quindi ci sarò io e un regista, e insieme io mi occuperò della parte, un po' come sto facendo adesso, dei contenuti, e questo regista invece creerà momenti di situazioni, quindi attraverso il movimento, attraverso il teatro, attraverso della recitazione si entra in empatia, in sintonia col temperamento. Che e poi si fanno delle scenette molto simpatiche dove ad esempio ci si trova, non so, in posta, faccio un esempio. Allora hai già capito, no? Allora il funzionario, ad esempio, flemmatico, ok, il primo della fila malinconico che quindi è in dubbio, non si ricorda il PIN, tutte queste cose, dietro il sanguinico o il collerico che quindi inizia a perdere le staffe e inizia poi a dire, e il flemmatico un po' nel suo mondo e il insomma tutte queste scenette.
1: Che meraviglia.
0: Oppure ci si immagina di essere, non so, dentro un treno, 4 sedili e ognuno ha un temperamento, oppure altre cose, e vengono fuori delle gag veramente molto simpatiche.
1: Mi viene in mente il Bradipo di Zootropolis che ci metteva 3 ore.
0: Esatto.
1: Allora, sempre un altro Andrea ti dice: bellissime queste trasmissioni sui temperamenti, grazie a te Andrea. E poi Fabio chiede: ciao, ma come si è educato il tuo educatore? È quello che chiedo a mia figlia di 14 anni che frequenta una scuola di uno stato male educato.
0: Allora, l'autoeducazione. Cos'è l'autoeducazione? L'autoeducazione è qualcosa che non può arrivare da fuori. Arriva solo ed esclusivamente da dentro, quando uno ne sente il bisogno. Ad esempio, può essere che una persona tenda a essere vinto dalla rabbia, dall'ira. E si rende conto che dopo anni fa danni, lascia un'impronta. A un certo punto, quando si rende conto che è schiavo di questa emozione, schiavo di questa situazione, allora può iniziare a, prima da un senso di vergogna, un senso di insoddisfazione, e poi iniziare a lavorare su di sé in tanti modi, anche semplicemente osservandosi, mettendosi delle svegliette nel cellulare ogni sera alle 7, una sveglietta che suona, e uno dice: quante volte mi sono arrabbiato oggi? E o cercando proprio di, nel, da un lato osservare quante volte uno è caduto durante il giorno, ma anche dall'altro dandosi dei propositi. Quindi io so che mio figlio si comporterà in quel modo, e quando la prossima volta succederà mi morderò la lingua. Oppure un flemmatico si iscrive, anche se non avrebbe voglia, si iscrive a un corso, anche se non vorrebbe stare a casa sul divano, Fabio, con Netflix, con la testrucca, il bottone, con la birretta. No, esce, va a teatro. Un flemmatico che è sempre abituato ad andare a fare colazione nel solito posto, prendere la solita cosa, ogni tanto che cambi. Quindi è un po' un... Gurdjieff parlava bene di queste cose, di tutti gli automatismi, di tutti i meccanismi che abbiamo dentro di noi, ma non sono noi. Quindi ogni tanto prendere coscienza di cosa sono io e di cosa sono i programmi, la macchina, quell'aspetto meccanico che mi porta a ripetere e ripetere di giorno in giorno sempre le stesse cose, come fosse un disco rigato, no?
1: Ma anche perché penso che la cosa affascinante, l'aspetto affascinante sia proprio anche la, delle dinamiche che non sono mai ripetitive, perché dipendono appunto dal temperamento. Sì. Positivo o negativo, quindi sì, educato o non educato dell'insegnante. Sì. E la classe che ha davanti, che sì, è composta, certo, di mille variabili, perché magari, sì, un ragazzo ha bisogno di un insegnante che si comporta in un modo diverso rispetto all'altro, quindi rende il tutto molto affascinante, e più che affascinante, sì, rende il tutto, secondo il mio punto di vista, come una sfida che può essere portata a termine da chi sente di avere una missione.
0: Sì. E questo è l'altro punto. L'insegnamento dovrebbe essere una vocazione. E io ho la fortuna, veramente, perché posso dire che sono tanti anni che non lavoro. È dal 98 che non lavoro, faccio solo ciò che mi piace, e quindi questo non è un aspetto da poco. Come ho detto, mi sembra di essere quasi in pensione e fare, diciamo, qualcosa durante il giorno, eccetera. Però guarda che c'è veramente tanta differenza, perché uno va in classe e si rende conto che non è un lavoro, non sei lì per, non so neanche quanto prendo dello stipendio, ma non mi interessa, non, certo, è quello. Uno va in classe e interagisce, serve, si mette a disposizione. E Fabio, guarda, realmente non si sa mai chi sta insegnando e chi sta imparando. Quindi da lì bisognerebbe coniare nuovi termini, invece di insegnante, imparante, come avevamo visto.
1: Sì.
0: Ed entrare nel flusso e lasciare che le cose si manifestino. E bisogna vincere, Fabio, la paura dello sconosciuto. Se io parto da casa con la mia bella lezioncina in testa e quando vado lì provo a farla e vedo che non mi stanno seguendo, forse perché c'è qualcosa di nuovo che vuole sorgere. Certo. Magari quel bambino dice quella cosa o quell'altro ne dice un'altra, e lì nasce qualcosa di nuovo, di fluido. E è un po' come suonare jazz. Si va lì e poi le cose sorgono. Fabio, la cosa meravigliosa è questa: quando si opera in presa diretta, senza batterie, senza accumulo, non c'è consumo, uno non si scarica, perché in presa diretta c'è qualcosa che arriva, fluisce e ritorna. Quindi uno è sempre in un ricevere e dare, però anche dopo 8 ore, 10 ore non è stanco, perché è dentro un flusso, non sta prendendo dalle proprie batterie e quindi si trova che ha 80, 70, 60, 50, arriva la sera che è sfinito. No, stai prendendo chissà da dove, dalla fonte una, stai prendendo dalla fonte di ispirazione, stai prendendo non so da dove, però c'è questa cosa meravigliosa che nasce dall'incontro, e quando due esseri umani si incontrano c'è una fonte che è una fonte di vita.
1: Eh sì.
0: E da lì qualcosa sgorga nelle relazioni, qualcosa sgorga nella classe e si crea bellezza, si crea abbondanza. Però non è facile da programmare, bisogna viverlo.
1: Eh sì, beh, credo che in realtà in qualsiasi contesto, appunto, una relazione quando è sana nutre e quindi aumenta le risorse anziché sfruttarle o impoverirle, ecco. Quindi
0: sì.
1: Ecco. Ma allora manca un minuto e mezzo alla fine della trasmissione. E ti confido che questa dei temperamenti è una cosa che è veramente bellissima, quindi ti ringrazio ancora una volta perché porti veramente sempre dei contenuti preziosi. Uh-huh. Che vedi, non solo da un punto di vista pedagogico ma anche da un punto di vista umano possono comunque servire anche a capire un po' di più la persona che hai davanti.
0: Sì.
1: Perché comunque senza dare magari una definizione statica irremovibile, ma un piccolo tassello in più di conoscenza. Conoscenza sì. È sempre prezioso, ecco.
0: Sì, sono strumenti, no? Sono chiavi per entrare in connessione col mistero, il mistero dell'essere umano.
1: Infatti, prima che finisca il tempo a disposizione, Fabio dice: quello che state trasmettendo è oro colato per chi ascolta e conosce cos'è l'improvvisazione gestistica.
0: Sì.
1: Grazie
0: sì,
1: a te, Fabio. Ok, allora intanto ringrazio anche tutti i radioascoltatori che come sempre partecipano e sono felice che questi contenuti vi abbiano impreziosito e vi abbiano interessati, e ringrazio di cuore Luca per sempre la massima disponibilità, e noi ci rivediamo fra 15 giorni.
0: Sì.
1: Ok. Con nuove conoscenze della rubrica La pedagogia del cuore, e quindi state sintonizzati. Tra l'altro volevo ricordare che se volete seguire le trasmissioni registrate di Luca potete farlo in Telegram con Luca Gastaldello Info.
0: Sì.
1: Ok. Grazie a tutti.
0: Bene, salve.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Allora, la nostra ospite è una professionista, lavora nel settore ingegneristico, in particolare nel trattamento acque per aziende multinazionali, ma è qui perché è nata in Russia da genitori russi e visto che ha accumulato una certa esperienza anche viaggiando il mondo, ci aiuterà un po' di più a capire questo paese molto vasto e dalle mille sfaccettature. Quindi abbiamo con noi Ksenia Dobryokova. No, ho sbagliato di nuovo. Dobryokova, ok, con la K, mi raccomando, sapevo che sbagliavo, era in programma, quindi grazie di aver accettato il mio invito e benvenuta.
1: Figurati, grazie a te Fabio per l'invito, mi fa molto piacere.
0: Ecco, sapevo che sbagliavo il cognome, è una cosa proprio...
1: Me la sono chiamata,
0: quindi Ksenia Dobryokova, ok? Giusto?
1: Giusto,
0: bene,
1: l'accendiamo.
0: Bene. Allora, cominciamo con il chiederti. Intanto grazie veramente per essere venuta, perché parlare un po' della situazione del popolo russo senza santificare nessuno, però proprio per darci anche una visione obiettiva da persona che conosce la situazione, ci aiuta un po' più a capire, perché a me interessano sempre gli aspetti umani, non quelli geopolitici o nella stanza dei bottoni, insomma, quello che succede nei vari governi o le motivazioni non mi interessano, quindi mi interessa parlare di popolazione, di cultura, insomma, di quello che possono essere delle persone che non hanno nulla a che fare con quello che decidono i vari governi. Ecco, quindi tu dove sei nata?
1: Io sono nata a Mosca, mm-hmm. Sono cresciuta lì e sono arrivata in Italia all'età di 11 anni, quindi ho vissuto la gran parte della mia infanzia lì, e proprio a Mosca.
0: E com'è stata l'infanzia a Mosca?
1: Fredda di sicuro, perché gli inverni me li ricordo con la neve che mi arrivava al ginocchio, che sprofondavo proprio nelle nevicate di novembre, dicembre, febbraio, marzo, aprile. La neve si scioglie tra aprile e maggio, meglio si scioglieva. Diciamo che sì, erano meno miti gli inverni all'epoca. Comunque è stata particolare, bella, perché secondo me quando nasci e cresci su una grande città e non ti rendi conto, no, di cosa c'è al di fuori. E mi ricordo che il primo impatto di quando sono arrivata in Italia è stato: wow, che figo qua, hanno le case col verde, col giardino. Mentre da noi, appunto essendo io di Mosca, è una cosa difficilissima da vedere, principalmente
0: perché sono più strutture tipo...
1: sono tutte strutture condominiali, grattacieli, comunque almeno a 5, 6, 9, 11, 15 piani, e le uniche aree verdi sono i parchi, magari condominiali che fanno parte di più condomini, oppure i parchi pubblici della città. Quindi diciamo che comunque non c'è la cognizione della casa col giardino, con il cagnolino che vai al cancello, e questo mi ha entusiasmato per le prime 2 settimane. Per la prima volta ho visto in vita mia i campi di mais, ho detto wow, cioè hai veramente, no, la sensazione di un qualcosa di nuovo descritto nei libri. Dopo 2 settimane